0: Così vince la Costituzione.
1: Esattamente.
0: Non con le manette.
1: E noi non ma noi non consentiremmo che quello fosse.
0: I veti.
1: Ma non sono i veti, ma noi non consentiremmo mai che quello lì fosse il voto che ti consente di arrivare al governo, fosse quel più uno. Adesso è il momento di fare un governo di persone per bene, che hanno idee di riconoscimento di tutte le fazioni, di tutte le posizioni, e che vogliono costruire un paese civile e normale al di là degli estremismi.
0: Ma perché, questo diciamo, nell'album dei sogni, se la gente vuole votare un governo per male, voterà un governo per male.
1: Ma
0: la democrazia non è che tu gli metti il pettinino e le bambole.
1: L'abbiamo avuto.
0: Ma che c'hai oggi che sei buonista? Tu che sei un concentrato di cinismo e di opportunità.
1: Proprio perché sono un concentrato di cinismo, è il momento di andare ad un governo che riconosca la centralità del Parlamento, perché il vero problema è aver superato la divisione dei poteri e avere un governo che ha sostituito il Parlamento, e qualsiasi, scusami, scemo, per non dire un'altra parola che inizia con la S, che diventa importante. Ma quando mai? Gli scemi devono rimanere scemi sono, e da scemi vanno trattati.
0: Lasciamo l'ultima nota a Peter prima del giornale lungo dell'ora tonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:05. Giornale radio.
4: Meteo.
5: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord, senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Quindi ieri abbiamo assistito a un penoso siparietto parlamentare che vede l'opposizione in pochette riproporre le solite argomentazioni un po' come un disco rotto, financo scivolare su affermazioni irripetibili e sessiste, e dall'altra parte il nostro capo di governo reagire in maniera sguaiata a queste provocazioni. Ahimè, secondo me è fumo che entrambi gli schieramenti gettano per nascondere quelle che sono le reali problematiche dell'uno e dell'altro. Campo largo, che è talmente largo che non se ne vede la delimitazione di un programma condiviso, e lo vedo molto difficile. Da quest'altra parte, il dover conservare l'immagine di una forza che comunque non si avviluppi troppo in spire fasciste o neofasciste. Comunque sono veramente le prove della campagna elettorale che questo paese dovrà subire da qui in poi. Poveri noi, MDR.
9: Buongiorno, veterano da Monza. Minchia, ragazzi, ancora a parlare di questo coglione? Basta, è un coglione, ok? Vogliamo parlare di... Se dobbiamo sempre strumentalizzare le parole dei coglioni, allora è colpa vostra che queste persone poi salgono al potere. Non è che lui ha un programma così importante da accalappiare voti. Siete voi che glieli fate prendere, basta, non parlatene più.
10: La battuta delle ginocchiere non è stato un errore, è stato efficace, perché l'ha resa ridicola, e difatti si è arrabbiata come non mai subito dopo. In politica quello che funziona è rendere ridicolo, e questa battuta ci è riuscita. Ciao da Massimiliano.
11: Buongiorno a tutti. È una provocazione, però non tanto, insomma. Cosa ne pensate delle storie che girano sui social in questi periodi sulle vincenti, sulle finaliste dei mondiali di quest'anno? Gente che indovina da tre mondiali a questa parte, la finalista, la vincente, tutte queste storie. Insomma, danno vincente l'Olanda in finale con il Portogallo. Una piccola scommessina si potrebbe anche lasciare, 5 euro, ma chi se ne frega, puntiamoli. Non sarebbe neanche una brutta finale, secondo me, visto che date il Portogallo tra le grandi sorprese, e perché no, non l'Olanda? Un saluto a tutti, Renato.
12: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Beh, cosa ha detto Silvestri? Cosa ha detto? Cosa c'entra l'allusione sessuale? La vedete solo voi? In fondo è Trump che ha detto: vengono qui a baciarmi il culo, e lei è stata la prima a correre lì. È Trump che l'ha detto, non è stato Silvestri, e lei è corsa. Perché non è vero che lei si è inginocchiata a Trump, non è vero? È verissimo. Ha addirittura paura di criticarlo, ha detto mezza parola per difendere il pontefice e salvarsi i suoi voti, e lui l'ha segata subito, e lei muta, e lui sotto, e lei muta, sì, ha le ginocchiere. Quindi lo dico io che sono una donna, cosa c'entra la parte sessuale? Andatelo a dire a Trump, oppure andate a dire alla Russa quante belle battute sessiste ha fatto anche recentemente. Ma per favore, la Meloni non è un esempio per le donne. No grazie, no grazie. Ciao ciao.
0: Sì, volevo dire però che non è che se Trump dice baciami il culo e noi dobbiamo prenderlo come canone e regola di buon galateo. Non è che io voglio imitare Trump, e credo che neanche tu lo voglia imitare. Quindi questa argomentazione Trump, siccome Trump è scurrile e volgare, allora lo si può essere anche altri, a me non pare brillante. Devo dire la verità, sono quasi sempre d'accordo con te, stavolta no. Anche con questa idea, ma se io sono donna, allora lo può dire chiunque, non è sessismo. E no, se è sessismo è sessismo. Poi esiste anche il sessismo delle donne. E stai scherzando sul sessismo delle donne? Ma che scherziamo? Ma ci sei mai stata nello spogliatoio di una squadra di pallavolo femminile?
1: Beh, io non so come tu ci sia stato, però deve essere interessante sapere quando e come tu l'abbia frequentato. Ma che si trattasse di una frase volgare, sessista, con un'evidente allusione a un atto sessuale che si pratica in ginocchio, su questo purtroppo non c'è alcun dubbio, e non c'è dubbio che quello non sia un linguaggio adatto ad un Parlamento. Quindi possiamo serenamente passare avanti e lasciare da parte le tifoserie, anche perché parliamo di politica a livello più alto e di istituzioni e di schemi di funzionamento delle istituzioni a livello più alto, perché è tornato a trovarci il professor Piero Ignazzi. Buongiorno professore.
0: Buongiorno.
13: Buongiorno.
1: Cerchiamo di analizzare il fenomeno Vannacci dopo il battesimo nel tempio della politica italiana, come è considerato perlomeno da noi la trasmissione di Lilli Gruber e 8:30, professor Ignazzi. Prima domanda, anche relativamente alla discussione che facevano Luca Telese e Stefano Feltri, è un pericolo per la democrazia Vannacci?
13: Pericolo per la democrazia eccessivo, visto i suoi numeri, insomma, è chiaramente l'espressione di una cultura politica antidemocratica, antiliberale, e certamente quindi contraria ai nostri fondamenti costituzionali, in maniera più accentuata di quanto non lo facciano altri partiti di destra.
0: Giuliano faceva riferimento a una discussione che facevamo io e Stefano Feltri, perché Feltri dice: ma in Germania quando si è presentata un'ultradestra l'hanno messa fuori legge, quindi conviene mettere fuori legge anche noi. Io da un lato ho posto l'idea che l'Italia è stata diversa e meno male, perché in virtù della 12ª disposizione transitoria anche i padri costituenti diedero legittimità persino a chi non è nel perimetro della democrazia e anche a chi è nemico della democrazia. Ma poi aggiungo anche il fatto che in Germania l'AfD non è messa al bando fuori legge, quindi se c'era un veto sui partiti neonazisti oggi non c'è più.
13: Dunque, allora, la Germania ha approvato una norma costituzionale sulla difesa della Costituzione, appunto, e ha affidato questo a un ufficio particolare del Ministero degli Interni, il quale sorveglia tutte le organizzazioni che possono essere radicali o estremiste. La differenza per i tedeschi è netta, perché i radicali sono quelli che hanno una posizione radicale, gli estremisti sono quelli che vogliono invece sovvertire il sistema. E in questo sistema ci sono tre livelli di attenzione che vengono attivati nei confronti di questi movimenti. Quindi si dice: così non va, dovete cambiare, non va bene ancora, adesso avete delle limitazioni alla vostra attività. Il terzo è la messa fuori legge, che è stata fatta solo due volte per il Partito Comunista e un partito neonazista negli anni 50. Attualmente l'AfD è al livello di attenzione, al secondo livello di attenzione, ma non è ancora ovviamente al terzo livello, che sarebbe l'esclusione dalla politica, dal scioglimento forzato.
0: Sì, ma non abbiamo un po' l'impressione che non ci sarà un terzo livello di attenzione, perché mentre i partiti messi fuori legge in Germania, nel Bundestag, erano partiti che non toccavano, non superavano mai il 5%, adesso l'AfD è il primo partito. Cioè, io ho come l'impressione che qua ci sia un bivio che non è tecnico, è proprio il cuore, l'essenza delle nostre carte valoriali. Non puoi mettere fuori legge uno che ha la battuta di Pajetta, gli elettori non si sciolgono, non puoi mettere fuori legge un partito del 30%.
13: Sì, in effetti questo è il problema. Cioè, un partito che ha un consenso di questo genere messo fuori legge vuol dire creare una situazione di tensione politica sociale fortissima. Non è detto che per questo non debba essere messo fuori legge, perché insomma la democrazia si deve difendere, e proprio in Germania è nato il concetto da parte di un giurista tedesco, Lowenthal, negli anni, fino agli anni 30, dopo aver visto l'ascesa del nazismo, l'idea della democrazia militante. Cioè, del fatto che la democrazia deve avere i mezzi per difendersi, da cui appunto quelle norme della Costituzione tedesca. Ora, dobbiamo aspettare che prenda il potere per poi vedere che succede quello che è successo nel 1933 in Germania? Questo è l'interrogativo che si pongono in tanti.
1: 3,9%.
13: Al 20%.
1: 43,9% dei voti il partito nazista nel 1933.
13: No, mi sembra che fosse meno, comunque non è questo il punto, e soprattutto però deve guardare la traiettoria di crescita, che ha avuto il Partito Nazionale Socialista nell'arco di un po' di anni, e quindi ovviamente, ripeto, la questione è delicata e politica. I tedeschi hanno questo ricordo, cioè il ricordo, e i socialdemocratici in particolare hanno avuto per lungo lo stigma di non essersi opposti efficacemente al nazismo. Vennero anche messi un po' per i primi anni del dopoguerra un po' all'antere dell'Internazionale Socialista, proprio perché gli inglesi, per esempio i laburisti, li avevano accusati di essere stati inerti nei confronti dei pieni poteri votati a Hitler nell'estate del 1933. Quindi per i tedeschi la questione è particolarmente sensibile, e poi insomma questo partito si richiama molto più esplicitamente di ogni altro partito, ivi compreso Fratelli d'Italia, a un passato regime. Quindi c'è un elemento forte per metterli fuori legge. Poi è una questione estremamente delicata, perché questo provocherebbe chiaramente tutta una serie di tensioni. Non tocca. Prego.
0: Oggi sul Corriere della Sera c'è una cronaca che sembra stellare, perché mi sembra poi che questi estremismi si alimentino di parole sempre più radicali. L'area immigrazione è già un'iperbole, abbiamo fatto sentire oggi la Ravetto che usava i dati sull'area immigrazione pochi mesi fa, quando era al governo, per elogiare la Meloni, oggi li usava, ora è passata con Bannacci, per attaccare il governo Meloni. Ma la cosa più incredibile è questa polemica. Lo storico più vicino, lo storico di riferimento, potremmo dire, dell'AfD, ha detto che gli unici veri tedeschi sono i tedeschi dell'est e che quelli dell'ovest sono ormai dei tedeschi americanizzati che mangiano panini McDonald's e non capiscono l'identità tedesca. Ecco, questo mi ha molto colpito, perché c'è sempre un più uno del più puro e te pura, e adesso addirittura abbiamo la purezza, non solo la purezza della razza, ma anche la purezza dell'identità nazionale tedesca. Ovviamente tutto questo risale al fatto che i fondatori dello Stato tedesco sono i prussiani, e che quindi in qualche modo c'è un quarto di nobiltà che richiama anche al Terzo Reich, che era figlio di dell'impero, no? E addirittura Hitler fece il putsch di Monaco con Ludendorff, che era l'eroe della prima guerra mondiale, che crea addirittura una discriminazione dentro coloro di cui vuoi chiedere il voto. Quindi siamo alla follia pura. Non so se ha letto questo, ma mi farebbe piacere la sua opinione.
13: Sì, l'avevo letto. E beh, in realtà poi esattamente come ha detto lei, cioè il nocciolo della Germania è la Prussia, che ormai è persa nei confini, all'interno dei confini di altri paesi, dai paesi baltici alla Polonia. Quindi il nocciolo prussiano è molto molto a est. Secondo altri però quella non è la vera Germania, perché la vera Germania sarebbe la Germania latina, cioè la Germania, praticamente la Germania ovest, quella in cui l'influenza dell'impero romano è stata determinante e ha creato quindi un ambiente molto più favorevole allo sviluppo dei diritti civili, al sviluppo della legge, mentre invece quell'altra sarebbe, virgolette, molto più barbara, la parte est, e il dominio prussiano da un lato e
0: altro vicino alla Russia,
13: esatto, e poi anche il rapporto che ha avuto per tutti questi anni del dopoguerra con l'Unione Sovietica e col comunismo, con quel sistema di carattere, come dire, poliziesco che aveva instaurato, dimostra che quella non è la vera Germania, ma è una Germania militarista e repressiva. Quindi ha ragione, la vera Germania militarista e repressiva è quella dell'est, non quella dell'ovest.
1: Professor Ignazzi, Vannacci in una delle sue ultime dichiarazioni ha detto: il mio partito non sarà un partito democratico, faccio io la linea, decido io la linea, e chi ci vuole stare ci sta, gli altri possono andare via. Ma l'articolo 49 della Costituzione, che abbiamo cominciato un po' a dimenticare all'inizio, che adesso è proprio, come direbbe, l'inno nazionale offeso e deriso, che fine ha fatto?
13: Guardi, Vannacci ha detto con una battuta quello che succede in tutti i partiti. Adesso è inutile che pensiamo che le norme
0: sono educande.
13: Sì, insomma, questo è un po', questo, se vogliamo
1: analizzare, il discorso vale ragione donna. Maggiore.
13: Sì, non vale il discorso di carattere giuridico, vale il discorso di carattere semplicemente politologico, cioè vedere come funzionano realmente i partiti politici. Oggi la leadership nei partiti politici, soprattutto la leadership personale, è molto, molto più forte rispetto a come l'avevano immaginato negli anni 40 i costituenti, che avevano in mente tutt'altro tipo di partiti. Del resto, insomma, Berlusconi non era quello che decideva tutto, dallo spillo al trattore. Quindi insomma, abbiamo già visto a destra, ovviamente in partiti non strutturati è quello che succede, il fondatore decide quello che vuole, fa quello che vuole, è sempre stato così, finché non arriva una classe dirigente che cerca di mettere qualche paletto. L'abbiamo visto anche nel caso dei 5 Stelle, in cui il fondatore a un certo punto è stato messo da parte perché c'era un partito che si strutturava, che aveva un gruppo parlamentare, che quindi aveva dei, diciamo, sub-leader, delle persone al di sotto del leader, e anche al terzo livello del leader, come il Presidente del Consiglio, come Conte, che alla fine hanno fatto cambiare radicalmente quel partito. Quindi certo, tutti, anche qui potremmo tornare alla Germania, perché la Germania infatti ha obbligato l'AfD a fare i cambiamenti quando ha fatto il primo controllo costituzionale, perché la legge sui partiti, no, la legge sui partiti che noi dovremmo importare, così come la legge elettorale, dovrà importare la Germania, la legge elettorale e la legge sui partiti, proprio pari pari.
0: Che la legge sui partiti obbliga ai democratici.
13: Sì. Obbliga i partiti ad essere democratici, per esempio obbliga nella legge che le riunioni dei partiti devono essere comunicare a tutti gli iscritti 15 giorni prima di assemblee. Ci sono tanti di questi provvedimenti specifici per dare la patente di democratico a un partito nel funzionamento interno.

0: Può avere anche questa, cioè perché è stato inventato il proporzionale soprattutto nelle cosiddette piccole democrazie divise, stiamo pensando all'Olanda, stiamo pensando ai paesi scandinavi dove venne introdotto il proporzionale subito dopo la seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, perché si teneva conto di una società divisa ed essendo divisa è opportuno che tutte le componenti abbiano la loro rappresentanza, non si sentano escluse e quindi non possono innescare delle politiche ancora più radicali. La proporzionale ha anche questo scopo, ha avuto anche questo scopo, oltre appunto al fatto di dare, chiaramente di rappresentare tutte, perché rappresentare così in maniera molto, molto diretta tutte le varie sfumature politiche di un paese, perché così nessuno si sente escluso. Ora, una proporzionale senza clausole di sbarramento la riterrei un grosso errore. Io non ho nessuna obiezione a una proporzionale con una clausola di sbarramento del 5% come in Germania, magari con doppio voto, vota la persona e vota la lista come in Germania, oppure quella preferita a lungo tempo da noi politologi era quella del doppio turno francese, con soglia di sbarramento di accesso al secondo turno.
1: Bene, tutte cose delle quali discutere ampiamente. Grazie professor Ignazzi per essere
2: grazie,
1: stato con noi.
2: Grazie professor Ignazzi, grazie davvero.
0: Un po' il professore, capisco che hai fatto un po' il professorino,
2: ma sono
0: mi scuso,
2: utili.
1: D'altronde è un professore. D'altronde che un professore faccia il professore rimane abbastanza normale.
2: Sarebbe
1: un problema quando lo fanno i giornalisti,
2: i politici. Bene, buongiorno, buon lavoro al professor Ignazzi.
1: Arrivederci.
2: E noi ci dobbiamo fermare, Giuliano. Mi hai fatto sforare di un minuto adesso.
1: Sono colpevole, puniscimi maestro.
2: Bravo. A fra poco.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:26. Giornale Radio.
6: Meteo. Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
10: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
11: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Volevo chiedere al mio giornalista fazioso preferito, Luca, che invece di parlare delle stupidate su Vannacci, vorrei sapere quando avete parlato o quando parlerete, perché se mi è sfuggito, della questione mascherine, delle super strapagate mega consulenze con i soldi degli italiani e di qualcuno che invece di dire agli altri di mettersi le ginocchiere, per non essere udito, si nasconde come un ladro nella notte. Io credo che sia molto più importante fare luce su queste questioni che a parlare delle stupidate che dice Vannacci. Ma mi piacerebbe sapere questa cosa qua. Buona giornata, caro Luca.

0: La battuta sessista la vedete solo voi, anzi io trovo che sia stato bravissimo e abbia inquadrato perfettamente la postura della Meloni. Cosa avrebbe dovuto dire? Che solo chi striscia non inciampa? Ma fatemi il piacere.
1: Adoro quando i sedicenti pacifisti li sento così belli aggressivi contro la Premier, così proprio che prevalicano pure i concetti di evitare appunto un linguaggio sessista, insultante, loro che sono per la pace. Io sono di sinistra, l'ho già detto un sacco di volte, lo ripeto per quelli che magari non hanno capito, confondono le mie posizioni, però a questo punto bisogna applicare la par condicio, un bel paio di ginocchiere vanno regalate pure a Conte, perché di fronte a Putin, insomma, rischierebbe di spaccarsi le rotule. Ciao Fabrizio a Milano.
2: Buongiorno Nicola da Roma, ma io questa polemica delle ginocchiere, forse non sono malizioso come voi, ma un governo che non conta nulla e che permette che lo Stato di Israele faccia uno sterminio, possiamo anche non chiamarlo genocidio, e che l'America faccia il bello e cattivo tempo, vuol dire che quello Stato sta in ginocchio. Io non vedo altre... Chi sta in ginocchio per stare comodo mette le ginocchiere. Io non vedo altre allusioni scabrose. Poi correggetemi se sbaglio, ma non ho sentito parlare di sesso orale io lì.
3: E va bene, il tifo arriva fino alla negazione della realtà, ma andiamo molto veloci su questo argomento e lasciamo correre, sì. Caro Luca, torniamo in diretta qui all'attimo fuggente, Luca Talese, Giuliano Guidabardi, e passiamo come sempre nella nostra ultima mezz'ora alla politica estera. È da dire, ce n'è, perché adesso siamo credo al 46esimo, se non ho sbagliato i calcoli, ma insomma giù di lì, annuncio di una pace imminente da firmare nelle prossime ore, annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre l'Iran continua a dire insomma c'è ancora tanto da fare. Ne parliamo con un uomo di grande esperienza internazionale, uno che a corde ne ha seguito davvero tantissimi e che ci spiega un po' come funziona dietro le quinte. Buongiorno e bentornato all'ambasciatore Giampiero Massolo.
4: Buongiorno, grazie.
5: Bentornato fra noi, grazie.
3: 45 sarà la cifra giusta, ce la fanno?
4: Ma oddio, dunque, intanto mi sembra che in questo momento, che non conosciamo ancora i dettagli e vedremo forse nel corso della giornata o del weekend, quello che si può dire è che da entrambe le parti si vuole comprensibilmente dire di avere vinto e di avere costretto l'altro a scendere su delle posizioni più mitigate. Non conoscendo i dettagli, appunto, è difficile dirlo. Quello che sembra delinearsi è risponde alla necessità, da un lato, di entrambi di uscire, sia dell'Iran che di Washington, di uscire da questa situazione in qualche modo, e in secondo luogo cercando un accordo che sia di base, vale a dire riapertura dello stretto in cambio di un primo sollievo all'Iran dal punto di vista di qualche sblocco di fondi congelati, ma anche, e quella sarà la misura di chi ha ceduto quanto, di prevedere già in questo primo accordo alcuni elementi che sono critici per entrambe le parti. Per Trump si tratta del nucleare iraniano e della sua limitazione, per gli iraniani si tratta non solo dello scongelamento dei fondi ma anche del progressivo alleviamento delle sanzioni, e chiaramente di questo vedremo quanta traccia ci sarà. E in secondo luogo bisogna vedere quanto verrà demandato al negoziato dei famosi successivi 60 giorni, e cioè sblocchiamo intanto lo stretto, dopodiché parleremo del resto delle questioni scabrose. Però è già comunque un passo avanti.
5: Ambasciatore, ma le volevo chiedere una valutazione, posto che il 40esimo cambio di linea Giuliano al conto più aggiornato del mio, forse il 41esimo, posto che entrambi si proclamano vincitori e insoddisfatti anche se in modo diverso e in modi alterni, se fosse così chi avrebbe prevalso?
4: Ma appunto è difficile dire, nel senso che l'esigenza di Trump e la misura diciamo del suo prevalere o meno sono due. Uno è le condizioni di riapertura dello stretto, vale a dire uno stretto che viene riaperto o uno stretto che resta sostanzialmente in mani iraniane aperto chiuso. E la seconda misura è quanto ottiene sul nucleare, se più di quanto ottenne anni fa Obama per via negoziale, dopo aver scatenato quello che ha scatenato dal punto di vista delle armi. E questo non è dato saperlo ancora perché non conosciamo i dettagli. Gli iraniani invece misurano il loro successo sul conservare il dito sul grilletto di Hormuz o meno, quanto ne conservano e quanto riescono a portare a casa di fondi scongelati e di alleviamento delle sanzioni. E quanto di questo sarà già in questo primo accordo preliminare e quanto invece bisognerà aspettare un negoziato che ufficialmente, in maniera come dire dichiaratamente, è a 60 giorni, ma conoscendo come dire le pretese americane e come posso dire il portare in giro la propria controparte degli iraniani rischia di durare molto più a lungo.
5: Beh sì, senza dubbio.
3: Per l'organizzazione di queste trattative, ambasciatore, sullo sfondo ci sono stati l'incontro di Anchorage della scorsa estate, poi l'incontro di Trump con Xi Jinping, a cui è seguito quello di Putin, e poi la visita, anche questa abbastanza simbolica e importante, di Xi Jinping a Kim Jong-un, al dittatore della Corea del Nord. Ecco, quanto queste parti che formalmente non sono in campo partecipano realmente ai negoziati?
4: Ma oddio, è chiaro che noi abbiamo da un lato i cinesi che hanno una doppia, diciamo, un doppio binario. Da un lato diciamo vorrebbero la stabilizzazione dei mercati energetici e quindi un esito, diciamo, perlomeno provvisorio, più o meno duraturo, di quello che sta succedendo nel Golfo. Dall'altro sono interessati a mettere in difficoltà gli Stati Uniti ogni volta che è possibile, e manifestamente Trump si è cacciato in una storia nella quale era meglio che non si fosse cacciato, e esasperare le differenze che ci sono da questo punto di vista nell'Occidente e fra le due rive dell'Atlantico. Quindi i cinesi, come dire, da un lato hanno un ruolo stabilizzante, dall'altro come dire incoraggiano in qualche modo la difficoltà dell'avversario, per così dire. I russi sono troppo concentrati sull'Ucraina e quindi in realtà anche qua il loro apporto all'Iran, dalla cui parte sicuramente stanno evidentemente, anche come merce di scambio sui tavoli negoziali con l'Ucraina con il sedicente mediatore americano. I russi anche qui da un lato esasperano meno dei cinesi evidentemente le contraddizioni, dall'altro cercano di sfruttare sul loro tavolo negoziale con gli americani quanto più possibile diciamo la leva o la relativa leva che possono avere con gli iraniani. Quanto alla visita di Xi Jinping in Corea del Nord, la Corea del Nord che ha condotto con successo un'operazione di riarmo nucleare, non dimentichiamocelo, la Corea del Nord è uno stato nucleare, dunque il regime si preserva e in qualche modo il paese è al riparo da operazioni come quelle condotte invece dagli israeliani e dagli americani in Iran, evidentemente qui era iniziata una specie di politica di doppio forno da parte dei coreani del nord, un po' con Mosca e un po' con Pechino, e Xi Jinping ha pensato di mettere tutto il peso della forza cinese perché questa politica del doppio forno finisca.
3: Luca.
5: Sì, tutto chiaro, ma in prospettiva cosa immaginiamo? Tolto il dettaglio di un accordo che, come vediamo, è molto precario, molto condizionato, che Hormuz torna libero e la febbre sui mercati dell'energia e degli idrocarburi si spegne, oppure questa indeterminazione e questa sospensione resteranno anche nel futuro?
4: Ma a quello che si può dire oggi, la febbre si attenua ma non si spegne, i prezzi resteranno relativamente, ovviamente più alti di prima, ma relativamente alti in assoluto ancora per parecchio tempo. L'impressione generale è che la fragilità del tutto in realtà porta ad una specie di equilibrio delicato in cui gli americani sanno che con la mera forza non potranno battere la capacità iraniana di controllare lo stretto, ma d'altra parte gli iraniani sanno che se esagerano gli americani continueranno a colpire e torneranno indietro sulle sanzioni. E quindi è un equilibrio basato su un nuovo rapporto di forza, basato su di un equilibrio precario e momentaneo, però temo che nella situazione data non ci sia molto di più da fare.
3: Quanto rimane di Yalta?
4: Non ho capito.
5: Quanto rimane ambasciatore? Delle sacre regole di Yalta?
4: Quanto rimane di Yalta? Nulla, nel senso che Yalta aveva portato ad un mondo bipolare, diciamo così, basato sull'equilibrio del terrore, mentre invece ci troviamo in un mondo che ha perso ogni polarità, è un mondo che qualcuno definisce di G0, vale a dire che tutti fanno gli affari propri, inclusi gli Stati Uniti, e manca un regolatore globale, diciamo così, e in un mondo come questo non c'è più un equilibrio del terrore, ma c'è casomai la sfida della asimmetria, vale a dire grandi arsenali balistici, molta esibizione muscolare di forza che poi trovano il limite di un drone che compromette un modello di vita come quello del Golfo o blocca un canale, uno stretto come quello di Hormuz.
3: Così.
5: Bene.
3: Grazie ambasciatore.
4: Davvero. Grazie a voi, grazie molto.
3: Grazie all'ambasciatore Giampiero Mazzolo per essere stato
5: mai,
3: con noi.
5: Giuliano. Da questa ferita, ci ha spiegato l'ambasciatore, non si guarirà mai.
3: E allora cerchiamo perlomeno di medicarla, e la medichiamo con un po' di pomata, di sacra pomata dell'amaro.
5: C'è un unico stretto che Trump non potrà mai espugnare, è una lingua di terra, di asfalto, che si protende da Roma Nord verso il raccordo anulare, ed è il amaro.
6: Buongiorno, ma non solo Trump, neanche nessun altro, non si facesse illusioni, chiunque sia all'ascolto, qui non si cede di un millimetro.
3: Allora, è la volta buona, fra qualche giorno, fra qualche ora firmate?
6: Allora non faccio parte della delegazione, quindi non so come si possa immaginare una cosa del genere, però penso che se dovessero aver comprato una penna per tutte le volte che dovevano firmare un accordo, poi questa ci sarà una carenza di bic in giro per il mondo, perché non ci credo neanche un po'. L'unico effetto è che il Brent pochi minuti fa era sceso a circa 98 dollari al barile, quindi una boccata d'ossigeno per i mercati, ma nulla di più, perché secondo me si tornerà alla solita manfrina.
3: Non penserai che adesso noi ti facciamo le domande, sei qui per darci le notizie, figuriamoci un
5: notizie
3: po'. Ma non lo so, veramente. Beh, ogni tanto tu interpreti il tuo ruolo in maniera eccentrica, diciamo.
6: No, potevo anche stare alla vostra scaletta. No, no, ma visto che avete un po' parlato di della cronaca di questi movimenti di destra che sono emersi nei giorni scorsi, quindi gli occhi sono puntati per il fine settimana sull'Irlanda del Nord, dove sono annunciate nuovi durissimi scontri, però un po' a tutto campo, diciamo che si sta allargando il fronte perché scendono anche altri attori in campo. A Roma ci sarà una giornata molto particolare domani, con 4 manifestazioni, di cui una è quella di Vannacci, una di quella del popolo dei Provita, e altre 2 sono di contestazione, quindi una situazione molto molto tesa. Ma la cosa più interessante, secondo me, dal punto, perché
7: potrebbero unirsi Vannacci, Provita, le contestazioni potrebbero unirsi, che più o meno la piattaforma è la stessa. Ma la piattaforma è più o meno la stessa, vabbè.
6: No, ma non guardate, infatti su quello che avete detto prima, a me non convince neanche un po' il discorso che è stato fatto, perché di solito questi movimenti ultra-reazionari di destra usano toni e argomentazioni particolarmente estremistiche quando stanno in campagna elettorale, poi come salgono al governo si normalizzano ampiamente. Ricordiamo pure che la Meloni era l'unico partito che stava fuori dal governo Draghi, l'unico grande partito che stava fuori dal governo Draghi, e che la campagna elettorale l'ha vinta anche con una forma di opposizione alla guerra, poi come è arrivato a Palazzo Chigi ha fatto esattamente il contrario, quindi secondo me anche Vannacci farà l'altra cosa, è la stessa cosa. Però secondo me la mobilitazione più interessante che ci sarà in questo fine settimana è che è stata rilanciata la lotta anche in Albania, e non è ormai soltanto una questione di difesa del territorio, lì inizia a traballare il posto del presidente Rama
5: contro Edi Rama. Le destre, certo. I beriscianni, mo sei diventato pure berisciano.
6: Non sono di destra, non sono movimenti di destra quelli che protestano in Albania, sono qualsiasi forma di realtà che si opponga alla speculazione sul territorio, ma ci sono anche delle altre questioni, perché noi diciamo per semplicità giornalistica che è il resort di Trump, in realtà è il resort del genero Kushner, che quindi porta con sé capitali israeliani, e l'Albania è molto molto sensibile alla questione palestinese, un po' per motivi religiosi, un po' per motivi di legami generici, quindi questa battaglia assume tutto un altro sapore. Poi ovviamente c'è pure chi ci vede l'intento di controllare il mare Adriatico, quindi di mettere un avamposto che possa rappresentare un punto di controllo, però quello magari è una questione un po' più complicata che lasciamo a chi ci si vuole dedicare, a me convince fino a un certo punto. Secondo me è una grande speculazione immobiliare fatta con capitali israeliani che cercano di ricollocarsi altrove, perché sanno che investimenti immobiliari nell'area medio orientale in questo momento sono estremamente a rischio, e quindi cercano di andare in posti dove c'è una maggiore stabilità. Ma detto ciò,
7: vai.
6: Che erano gli appuntamenti, è stata una notte di intensi bombardamenti ucraini su tutta la Russia, e sono andati a segno e hanno fatto male questi bombardamenti. Soprattutto l'Ucraina è stata in grado di colpire dei poli petrolchimici in tutta la Russia, addirittura il più lontano in Tatarstan, quindi un qualcosa che è stato un po' uno smacco per la Russia. Mentre i bombardamenti ci sono stati anche lungo la linea del confine a Bryansk, sul territorio russo, dove ci sono stati 2 morti e 2 feriti, quindi una serata un po' da dimenticare per le difese contraeree russe in questo momento. Ma in tutto ciò, se parliamo invece di nuovi mezzi, si è fatto un gran parlare su tutti i giornali nei giorni scorsi di questi nuovi droni da crociera ucraini, i Flamingo.
5: Scusa, questi droni arrivano senza soluzione di continuità dall'Ucraina o sono fatti volare, come si era detto in occasione del primo attacco clamoroso a una città, da infiltrati che entrano sul territorio russo o fanno da quinta sponda e poi li sollevano in volo?
6: Purtroppo questi erano partiti dall'Ucraina, quindi hanno completamente bucato le difese contraeree. È stato un po' uno svarione da parte della Russia.
5: Perché tu dici che tecnicamente potevano fermarli con le loro difese contraeree?
6: In teoria avrebbero dovuto, l'operazione non è riuscita, quindi c'è stato sicuramente un problema. Perché non c'è riuscita? Perché noi non dobbiamo pensare alla contraerea soltanto come missili e colpi che partono, ma i sistemi contraerea più importanti sono quelli di disturbo elettronico, quindi probabilmente la difesa contraerea russa è stata disturbata da sistemi elettronici in dotazione all'Ucraina, e con quello si è riuscito a tenere aperta una porta su cui sono passati poi questi droni. questo però è il sintomo dell'evoluzione del conflitto, un qualcosa su cui noi siamo completamente impreparati, noi italiani.
7: Ma questi flamengo, che poi sarebbe la traduzione di fenicotteri, un po' assomigliano anche alla silhouette dei fenicotteri, questi missili che produce l'Ucraina, sono dei missili a basso costo, perché non costano tantissimo, che sono riusciti ad arrivare, come abbiamo visto e letto, sino a 1000 chilometri. Che capacità innovativa hanno?
6: Beh, in realtà la gittata potrebbe arrivare anche a 3000, temono i russi, e l'altro aspetto interessante è che portano un carico utile estremamente alto, una testata da 1,15 tonnellate, quindi capite che ci può essere tanto esplosivo dentro. Ma la cosa più interessante è che sono a basso costo e con l'Ucraina potrebbe avere un'alta capacità produttiva, e si parla di 210 al mese. È in una guerra in cui...
5: ma la Russia non riesce a compiere... Che viene colpita sulle raffinerie, sui depositi di greggio di armi, non riesce a colpire con il suo apparato missilistico queste fabbriche di droni?
6: In realtà le fabbriche sono diffuse, sono molto molto difficili da individuare, la produzione è distribuita in piccoli impianti che magari stanno dentro dei garage o poco del genere, quindi fanno un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra e li assemblano poi in qualche sotterraneo introvabile. È lo stato dell'arte, in realtà dalla seconda guerra mondiale già le bombe V2 venivano costruite, quelle dei tedeschi venivano costruite con lo stesso sistema all'interno di grotte, di cunicoli, e quindi erano praticamente impossibili da intercettare. Anche l'Iran attualmente sta facendo la stessa cosa, e quindi gli Stati Uniti, che oggettivamente hanno una capacità tecnologica superiore su certi aspetti, non riescono a vincere su quella battaglia dei tunnel, che sono paradossalmente nel XXI secolo sono ancora l'arma vincente nello scontro tecnologico. Con i tunnel spesso c'è poco da fare, non li trovi.
5: E dicevamo che c'erano dei droni di profondità che li percorrevano. I droni talpa, dove che fine hanno fatto questi droni talpa?
6: No, quella roba non esiste, non funziona. Se uno sa dove sta l'impianto e sa più o meno la profondità a cui si trova, può mandare un missile perforante e riesce magari a distruggerlo. E l'abbiamo visto in Libano, anche gli israeliani sono riusciti a utilizzare un qualcosa del genere per decapitare il vertice di Hezbollah. Ma se bisogna andare qualcuno a scavare oppure a cercare così semi a ultrasuoni dove sono i tunnel, non se ne esce, non si capisce proprio nulla. E non c'è modo di espugnarli. Bisogna avere la vecchia tecnica di qualcuno che si infila nel tunnel e ci mette anima e corpo per cercare di espugnarlo.
5: Aia.
7: Più che altro il corpo.
5: Esatto. Quest'uomo che in ogni puntata abbassa la speranza e l'aspettativa di contegno morale che abbiamo in lui, dobbiamo chiedere una morale in questa puntata.
7: Invece oggi ti stupisco perché ti do una morale eccezionale che viene direttamente dall'insegnamento dall'insegnamento patristico di San Tommaso d'Aquino, e la dedichiamo al generale Vannacci, perché San Tommaso diceva che chi riceve qualcosa senza soffrire la conserva senza amore.
5: E illuminati da questa splendida parabola guidabardiana, noi non possiamo altro che dirvi: torneremo persino domani, anche se alle 8, con tutta la banda.
7: Perché c'è il meglio del peggio,
5: il meglio del
7: ogni
5: peggio.
7: Sabato. A domani.
8: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.

E allora può iniziare la puntata 189 di Italiano Limits. Siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'una. Ben ritrovati a tutti. Vi ricordo il sito www.giornaleradio.fm, c'è il sondaggio del giorno e c'è la possibilità di ascoltare la radio. Oggi apriamo con una domanda molto semplice, ma a cui forse oggi nessuno è davvero in grado di rispondere. La guerra tra Stati Uniti e Iran è davvero finita, oppure stiamo assistendo all'ennesimo annuncio che potrebbe essere smentito nel giro di poche ore? Perché nelle ultime 24 ore è successo praticamente di tutto. Donald Trump ha annunciato che l'accordo con Teheran è sostanzialmente fatto, ha detto che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutto quello che volevano, che l'Iran avrebbe accettato di non dotarsi mai dell'arma nucleare e che la firma potrebbe arrivare già nel fine settimana, probabilmente a Ginevra. Ha perfino rivendicato una vittoria totale, sostenendo che gli Stati Uniti avrebbero vinto una guerra da soli e definendo, quando si lavora col condizionatore, e definendo l'Europa e il G7 sostanzialmente irrilevanti. Ma nello stesso momento da Teheran arrivavano messaggi molto diversi. Il governo iraniano continua a ripetere che non esiste ancora alcuna conclusione definitiva, che l'intesa è ancora al vaglio delle autorità competenti e che molte delle condizioni circolate sui media occidentali non corrispondono affatto a quelle discusse nei negoziati. I Pasdaran hanno addirittura definito un'illusione americana alcune delle ricostruzioni sulla firma imminente. Non è tutto. Trump oggi è tornato all'attacco, sostenendo che le condizioni fatte trapelare dall'Iran sarebbero fake news e che non avrebbero nulla a che vedere con il testo realmente concordato. Ha accusato Teheran di essere un interlocutore inaffidabile e ha avvertito farebbero meglio mettersi in riga e a farlo in fretta. Nel frattempo però i mercati stanno già festeggiando. Il petrolio è crollato di oltre il 4%, il gas è in forte ribasso, le borse europee corrono e molti investitori stanno già scommettendo sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della crisi energetica che per mesi ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Ma c'è un'altra questione: se davvero si arrivasse a un accordo, chi avrebbe vinto? Trump sostiene che l'Iran avrebbe rinunciato definitivamente all'arma nucleare, dall'altra parte però i media iraniani insistono sul fatto che Teheran manterrà il diritto ad arricchire l'uranio, che non rinuncerà alla propria sovranità e che vorrebbero sbloccati miliardi di dollari di fondi congelati all'estero. Due narrazioni molto diverse che sembrano entrambe rivendicare una vittoria. Allora vogliamo chiedervi, lo chiederemo tra poco dopo il brano ai nostri analisti, ma lo chiediamo anche a voi ovviamente: possiamo fidarci degli annunci di Donald Trump, oppure la sua strategia continua a essere quella di proclamare accordi prima ancora che siano realmente conclusi? Quando sentiamo parlare di pace imminente, dopo mesi di annunci, tregue saltate, negoziati interrotti, siamo di fronte a una svolta vera o all'ennesima tregua destinata a durare poco? E ancora, se l'accordo verrà firmato davvero, chi avrà ottenuto di più? Gli Stati Uniti, che rivendicano uno stop al nucleare iraniano, o l'Iran, che potrebbe ottenere la riapertura di Hormuz, l'alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari? Allora voi lo sapete, ci potete scrivere al 334 11 11 622 e tra poco cercheremo di capire se siamo davvero davanti alla fine della guerra o soltanto all'inizio di un nuovo capitolo.

0: E buonasera al direttore Paolo Liguori, ben ritrovato Paolo.
1: Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori. È un appuntamento piacevole questo.
0: Sì, ma io vorrei capire se è piacevole anche l'epilogo di questa vicenda della guerra. Cioè, siamo davvero davanti alla fine della guerra o è solo l'inizio di un nuovo capitolo?

0: di esteri e che Trump gli aveva bloccato, e allora praticamente loro dicevano ridateci il denaro, e Trump gli diceva sì, però prima pagate i danni di guerra che avete provocato con quei soldi e poi vi diamo il saldo, diciamo, questo era l'epilogo. Poi finalmente qualcuno ha cominciato a capire, perché l'ha detto Trump, che l'accordo per chiudere questa partita con l'Iran in un certo modo, lui, a parte con gli altri paesi arabi che hanno chiesto l'intervento degli Stati Uniti, in realtà auspicato, chiesto, sollecitato, ma in realtà un certo filo di dialogo lui l'ha avuto pure con i cinesi, con Xi Jinping. La prova di questo che ti sto dicendo, per chi non ci crede e ci ascolta, è che mai hanno bombardato un sito di petrolio, mai hanno toccato un oleodotto. Cosa che invece, come tu sai, nei piani di Netanyahu alle estreme conseguenze era prevista, ma in realtà Trump ha un obiettivo più mondiale, e cioè dice io mi prendo il petrolio del Venezuela, impedisco che nel mio continente si venga a rifornire la Cina, ma lascio scorrere il petrolio dell'Iran verso la Cina. Su questo è andato a parlare con Xi Jinping quando è andato. Ora, quando sono d'accordo loro, e in realtà in Iran sono divisi tra le tre componenti, quella religiosa dei famosi Ayatollah e quella politica del governo e quella dei Pasdaran, e sono divisi tra di loro, state queste divisioni, perché quando queste tre componenti si uniscono è pericoli per tutto il Medio Oriente. Così è stato da ormai 10 anni. E insomma, se Trump riesce a bloccare quell'accordo miserabile sull'uranio che firmarono con Obama, perché questo va detto, lo firmò l'Iran, certo, con Obama. Obama era impazzito, andò al Cairo e fece un discorso all'università e fece vincere le elezioni ai fratelli musulmani che avevano destituito Mubarak. Ora è dovuto rientrare al governo al-Sisi e arrestarli tutti, perché stavano facendo un disastro in tutto il mondo arabo, ma non parlo solo dell'Egitto, in Egitto di più, ma anche Arabia Saudita e altri paesi, e tutti questi alla fine si sono rivolti al polo americano, agli Stati Uniti, per farsi un po' proteggere. E adesso, se si arriva a questo epilogo, è un momento di riappacificazione del Medio Oriente, fermo restando una parentesi che io non ti voglio, te la apro ma non te la posso chiudere, che è quella della Turchia, che è stata ferma però sempre ammiccando all'Iran, pur non essendo sciita, però la Turchia si sente Erdogan il leader del mondo arabo e quindi pensava, oh, finiti i fratelli musulmani, sono io il capo. Però non lo puoi fare senza l'Iran, e alla fine tutti stanno tranquilli. Questi avevano distrutto la Siria, l'Iraq e soprattutto il Libano, che non esiste più il Libano che conosciamo io e te o che abbiamo letto sui libri. Esiste Hezbollah, che ha praticamente ucciso presidenti libanesi, che ha distrutto la Repubblica. Israele sta trattando con il Libano, ma la guerra lì non è finita, perché dal Libano le basi Hezbollah bombardano ancora, hanno bombardato in tutti questi anni Israele. Allora bisogna che la facciano finita. Tutto questo dicono, il disastro di Trump, va bene, certamente è stato un disastro per noi europei, però non è che la fuga dall'Afghanistan miserabile, ignominiosa, posando le armi in mano ai talebani e ridandogli tutto il potere che gli era stato levato, con cui opprimono donne, paese, democrazia eccetera, sia stata bella, no? Non è che quell'America democratica sia stata pacifista, quella che faceva la guerra, diciamo, in Afghanistan. Quindi io, le chiacchiere stanno a zero. Se questa guerra finisce, e finisce con gli iraniani con le penne più basse, io sono contento.
1: Grazie, finisce, direttore Paolo Liguori, se finisce. Grazie mille, buon lavoro sempre.
0: Ciao.
1: E allora vi ricordo, grazie, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è quello di sempre, 334 11 11 622, così potete anche confrontarvi con i nostri analisti. Intanto Vance, che dice, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha affermato che sta notando molte informazioni false su un possibile accordo per riaprire lo stretto e porre fine al programma di armi nucleari dell'Iran. In primo luogo è sempre

0: prevalsa parlare. Gli iraniani non stanno ricevendo alcun denaro in contanti e non vengono sbloccati fondi semplicemente per la firma di un accordo o partecipazione a un incontro. L'accordo è strutturato per garantire che le preoccupazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati abbiano la priorità e che se la Repubblica Islamica dell'Iran rispetta i propri obblighi, i benefici economici ricadranno su di essa e sull'intera regione, ha spiegato Vance, aggiungendo che questo accordo ha il potenziale per trasformare la regione e portare una pace duratura. Sempre Vance che dice: ho notato alcune cose bizzarre nella copertura delle ultime ore. Primo, persone che giustamente un mese fa definivano Donald Trump un presidente storico, ora criticano un accordo basandosi su notizie non confermate dai media. Secondo, sempre Vance a parlare, persone che dicono che non si può credere una parola detta dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che però sembrano credere a post sui social media da fonti anonime, ha osservato ancora Vance. Il presidente otterrà per noi un buon risultato in un modo o nell'altro, ha concluso appunto Vance. Vedremo tutto naturalmente nello svolgersi imminente a Teheran, dice Vance, no soldi o fondi per la firma dell'accordo. Queste sono le ultime notizie, tra poco con altri ospiti torniamo sempre qui.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora vi sto chiedendo al 334 11 11 622 in merito al probabile accordo tra Stati Uniti, Israele e Iran, se siamo davvero davanti alla fine della guerra o è l'inizio un nuovo capitolo. Intanto Trump per il momento tace, ha parlato tutto il giorno, ma parla Putin, che dice che sono impegnati oltre 700.000 soldati russi in Ucraina e che la Russia intensificherà gli attacchi di rappresaglia.

Allora Putin, che dice la Russia da sola contro l'Occidente è collettivo, sia i negoziati ma nostri interessi da tutelare, nessuno è mai riuscito a infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Putin, nessuno è mai stato in grado di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, né mai ci riuscirà, lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il personale militare impegnato in Ucraina. Non sono mai riusciti a fare nulla del genere e non ci riusciranno mai, ha sottolineato Putin, citato da TASS, e questo perché il nostro popolo multietnico e unito comprende la propria responsabilità verso le generazioni future, verso i propri nipoti. È chiaro a tutti che la Russia si trova quasi da sola contro l'intero cosiddetto Occidente collettivo rappresentato dalla ben nota organizzazione del blocco atlantico settentrionale. E quindi, sempre Putin, la Russia intensificherà gli attacchi contro le infrastrutture ucraine per scoraggiare le forze di Kiev dal colpire gli obiettivi civili. È considerato ciò che stanno facendo, dobbiamo, e questo è il nostro prossimo compito, rispondere in modo appropriato, e lo stiamo facendo, e intensificheremo i nostri attacchi per scoraggiarli dall'attaccare le nostre strutture civili. E poi pronti a negoziare, ma sulla base sulla realtà del terreno. La Russia è disponibile a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Stiamo pronti a tenere negoziati con il nemico, ma con la dovuta considerazione della realtà sul terreno. Questi devono essere negoziati, non gli ultimatum hanno lanciato finora. E ancora, i raid dei droni di Kiev, che si sono intensificati negli ultimi mesi, hanno come obiettivo quello di seminare divisioni in seno alla società russa e danneggiare l'economia, ha dichiarato Vladimir Putin, sottolineando che l'Ucraina non riuscirà nel suo intento. Il loro obiettivo è quello di dividere la società russa, di seminare confusione, di infliggere danni economici, ma non ci riusciranno. Ha ammesso però che Mosca deve rafforzare il suo sistema di difesa aerea, come ha già ammesso nei giorni scorsi a San Pietroburgo, e poi ha ricordato Putin che sono impegnati sul campo oltre 700.000 uomini. Torniamo a parlare invece anche con voi al 334 11 11 622 dell'imminente pace, punto di domanda, tra Stati Uniti e Iran.

0: Buongiorno, Sergio da Milano. Non si può dargli torto al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il campo di battaglia è la Russia e l'Ucraina e ogni tanto la Russia. La Russia sta combattendo con 32 paesi NATO più l'Ucraina 33. Il campo di battaglia è una cosa, l'appoggio militare, l'appoggio politico, l'appoggio economico, l'appoggio sostanziale sono 32 i paesi contro uno e non ce la faranno mai a battere la Russia. Sergio da Milano.
1: E allora un problema tecnico al decollo, Leone XIV scende dall'aereo, un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare, secondo quanto riportato dai giornalisti, il re Felipe di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo. Successivamente i due sono scesi e sono rientrati al terminal. Il Papa è sceso, il re lo è andato a prendere a bordo e lo ha scortato in sala VIP. Quindi l'aereo con a bordo Papa Leone XIV non è decollato da Tenerife per un problema tecnico. Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti.
2: Buonasera, ma ce lo ridanno però?
1: Sì, ce lo ridanno.
2: Cioè, l'unica certezza che ho io è quel Papa,
1: tra
2: e
1: l'altro,
2: se questo gli spagnoli, ci resta
1: proprio
2: male.
1: Tra l'altro avevano fatto tutte le cerimonie di saluto, no? E quindi era la prima visita di Papa Leone in un paese europeo dall'inizio del suo pontificato e praticamente hanno fatto tutte le cose tecniche, i saluti convenevoli alle Canarie, tappa conclusiva della visita pastorale, salito sull'aereo Papa Leone, e questo problema tecnico al decollo lo ha costretto a scendere con il re che è tornato a prenderlo, l'ha portato in sala VIP. Questo è successo pochi minuti fa, ecco.
2: E vabbè,
1: quindi ce lo ridanno.
2: Io senza il Papa non so più che fare, perché ieri ho fatto un discorso pazzesco sull'immigrazione, il Papa.
1: Vuoi ricordare i punti di questo discorso che ha fatto sull'immigrazione?
2: Sono molto semplice, ho detto: attenti, quando vedete sbarcare quei poveretti, io non li chiamo clandestini, io penso che siano nostri fratelli. Poi è andato oltre, ha detto: quando vedete quelli, vedete Gesù. Cioè, lui non li chiama clandestini, li chiama Dio. E ha detto: noi dobbiamo inchinarci e dobbiamo fare come San Pietro, che faceva il pescatore di anime. Tutte le anime che circolano sul Mediterraneo, che siano regolari o irregolari, vanno salvate. Vabbè, e che ti devo dire? A me è rimasto solo questo leader, perché poi è come quello precedente, cioè proprio il Papa, non è nemmeno la persona, era Francesco, ora è Leone, ma dicono le stesse cose, le dicono in contrasto con la stragrande maggioranza dello spirito pubblico europeo, c'è niente da fare. Sono due idee completamente diverse di etica che si stanno confrontando e che stanno scontrandosi e che sono del tutto incompatibili. Io sono dalla parte del Papa e spero che gli spagnoli ce lo ridiano in fretta, perché non so come fare.
1: Sì, un aereo si rimedia in fretta e una pace che non si rimedia tanto in fretta. Cosa sta succedendo qui? Fine della guerra, inizio di nuovo capitolo?
2: L'impressione che ho io è che ci sia, però adesso io non è che ne ho le prove né degli, però ho l'impressione che questa pace fra l'America e l'Iran non piaccia a Israele, e che il problema di Trump ora sia quello, e che deve riuscire a far digerire a Netanyahu, che oltretutto è in campagna elettorale, vota fra pochi mesi, vota mi pare alla fine di ottobre, quindi fra pochissimo. e non è favorevole naturalmente all'accordo che hanno fatto gli americani e gli iraniani. Mi pare che siamo a un passo dalla pace fra Iran e Stati Uniti, però c'è l'incognita di Israele, che comunque, sai, non è che è una piccola incognita, poi lì la questione è quella, no? È difficile risolverla, e tanto più è difficile risolverla in campagna elettorale, anche se ci sono gli interessi delle due campagne elettorali che sono praticamente contemporanee, quella di Israele e quella negli Stati Uniti per l'elezione di mezzo termine, e finiscono a una settimana di distanza, mi pare, l'ultimo martedì di ottobre e il primo martedì di novembre, e che sono però interessi contrastanti, perché Netanyahu non c'è niente da fare, vuole la guerra. Trump pensa di poter affrontare le elezioni solo se ha portato a casa almeno una pace, non certo, non credo che riuscirà, non mi pare possibile che riuscirà a portare quella che aveva promesso, la pace fra Ucraina e Russia. Però almeno questa, anche perché questa guerra poi l'ha scatenata lui con l'Iran, quindi deve assolutamente chiuderla prima delle elezioni, mancano alcuni mesi, però adesso mi pare che ci siamo vicinissimi, se non si chiude adesso rischia di riaprirsi tutto.
1: Senti, ma i motivi della forza di Netanyahu nei confronti di Trump, perché poi alla fine è Trump il moderato dei due in tutti i sensi?
2: In questo momento sì, Trump è il moderato di tutti e due. Io non è che ti so dire esattamente quale sia la forza di Netanyahu, ci sono tante ipotesi. Ci sono anche molti favoleggiamenti, no? Ci racconta che lui ci abbia i file, che lui ci abbia col Mossad, chissà che cosa sa Epstein, però io francamente non credo che sia questa la questione. La questione è politica, è molto più complessa, e sulla amicizia formidabile fra Stati Uniti e Stato di Israele si è sempre è molto difficile da mettere in discussione, anche se ricordo, anche se io ero piccolo e tu non eri nato, che quando ci fu la crisi del 56 tra Israele e la Lega Araba, che si arrivò sul filo della guerra, i francesi e gli inglesi erano pronti a intervenire a favore di Israele, furono clamorosamente Eisenhower, cioè gli Stati Uniti, e Khrushchev, cioè la Russia, a fermare tutto e a dire a Israele di fermarsi, e a fermare anche la Francia e la Gran Bretagna. L'America quindi è sempre stata strettissimamente legata ad Israele, ma in altre fasi è stata più indipendente e ha mantenuto il comando. Ora sembra che Trump, su questo non capisco se riesce a tenere il comando o se obbedisce a Netanyahu.
1: Senti, la prima pagina di domani dell'Unità.
2: È la prima pagina aperta su questo. Esattamente su quello che abbiamo detto fino adesso, la pace sembra vicinissima, ma c'è l'incognita Netanyahu. Dopodiché ci abbiamo un'intervista a Maria Elena Boschi sul carcere, che sai è un tema sul quale noi battiamo molto, e poi io ho scritto un breve articolo che voglio citare perché dice giù le mani dal fatto. Tu sai che a me io non amo il Fatto Quotidiano,
1: no,
2: è
1: niente.
2: Un giornale che è molto lontano da me, però l'idea di una querela da 250 milioni che rischia di chiudere un giornale che comunque ha una voce molto importante nel panorama della stampa italiana sarebbe una ferita inaudita. Se il Fatto chiude per una querela, diciamo, è una ferita formidabile, inaudita per tutto il giornalismo italiano, anche per quello che è lontanissimo dal Fatto, come per esempio il mio giornale, però penso che noi giornalisti dovremmo mobilitarci a difesa del Fatto, non si può tollerare una querela da 250 milioni, francamente. E invito,
1: non si può tollerare né come atto né fisicamente, insomma, ecco, diciamole tutte le cose. Ecco.
2: Esatto, è una intimidazione intollerabile nei confronti di un giornale che io certo non amo, ma che è un giornale importante nel panorama della stampa, e io penso che Cipriani e Minetti farebbero molto bene a ritirare quella querela. Ciò non toglie che la campagna del Fatto contro Minetti, contro Cipriani e soprattutto contro il Presidente della Repubblica è stato un clamoroso errore giornalistico, ma che non è che possiamo pagare con un atto così grave. Credo che su questo dobbiamo essere compatti. sì, noi giornalisti e il sindacato dovrebbe intervenire per difendere il fatto, anche il suo direttore e soprattutto i suoi giornalisti.
1: Grazie, grazie al direttore dell'unità Piero Sansonetti, buon lavoro. Buon lavoro, noi torniamo dopo il brano.

0: Appunto, lo dice pure il signor caro direttore Sansonetti, che questa guerra l'ha scatenata Iuse in Iran. Non capisco perché Liguori dice che l'Iran deve pagare i danni della guerra, se erano a casa loro e sono per un pretesto assurdo gli USA sono andati lì a prendere la testa all'Ayatollah, adesso devono pagare pure i danni del bombardamento. Ma stiamo scherzando? Grande Sansonetti, Gabriele da Milano.
1: Ecco, mi piace quando al 334 11 11 622, che è il numero per raggiungere tutte le trasmissioni di giornale radio e a maggior ragione questa Italia No Limits, che vi fa parlare come tutte le altre trasmissioni, ma ancora di più e senza censure. 334 11 11 622, mi piace, dicevo, quando sostanzialmente ascoltate le opinioni dei nostri esperti e subito dopo dite anche la vostra, mettendo a confronto due visioni diverse, come è stato in questo caso, e quindi è lo spirito nostro, no? Quello di sentire tutte le voci e fare in modo che voi siate di quell'idea o di quell'altra. Allora approfittatene, parliamo ovviamente in questa prima parte di trasmissione, ma poi andremo a parlare anche dell'effetto che fanno le dichiarazioni della Meloni di ieri, di questo paese, come è stato raccontato, eccetera, con molti ospiti. Dicevo, approfittate anche voi per dire la vostra, per aiutarci a capire se siamo davvero davanti alla fine della guerra o all'inizio di un nuovo capitolo. Ancora nessun aggiornamento sull'aereo del Papa. Ecco, no, c'è un aggiornamento, perché in realtà il Papa è sceso dall'aereo, scortato dal re spagnolo al decollo da Tenerife. Si parlava, il re è salito a bordo, l'ha scortato di nuovo in sala VIP, si parlava di un problema tecnico, in realtà si tratta del forte vento, quindi il problema tecnico che ha bloccato il volo Iberia, con il quale il Papa, il seguito i giornalisti devono fare il rientro da Tenerife a Roma, è stato dovuto al forte vento. Lo ha spiegato il comandante il nuovo annuncio fatto a bordo del velivolo, perché il Papa è uscito ovviamente, ma sono rimasti i passeggeri. Si sta procedendo alle operazioni di risoluzione con una prova su pista e il Papa è ancora in attesa nella sala VIP della base aerea di Tenerife. Quindi il forte vento ha impedito il decollo dell'aereo che ci avrebbe dovuto riportare in Italia il Santo Padre, quindi niente di allarmante, ma comunque una notizia che per qualche secondo ci ha lasciati in apprensione. Tutto a posto, tutto sotto controllo, l'avete sentito.
2: Sono le 4.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco andiamo avanti con i nostri ospiti. Ci sta per raggiungere il generale Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore dell'aeronautica, e voi naturalmente ci siete, vero? A tra poco.

0: E allora andiamo subito a sentire, lo chiamiamo il generale Vincenzo Camporini, anzi lo facciamo tra qualche minuto perché facciamo un passo in più, no? Proviamo a capire cosa ci sarebbe concretamente scritto nell'accordo che si sta discutendo, perché il punto fondamentale è che non stiamo parlando di una pace definitiva e nemmeno di un accordo nucleare conclusivo. Quello che starebbe emergendo è una sorta di memorandum politico, una tregua strutturata che serve a fermare la guerra e a creare le condizioni per trattare. In pratica gli Stati Uniti e l'Iran si starebbero scambiando sicurezza contro benefici economici. Da una parte Teheran si impegnerebbe a fermare le ostilità contro gli interessi americani nella regione, a garantire la riapertura dello stretto di Hormuz, a favorire il mantenimento della tregua anche sul fronte libanese e aprire una nuova fase negoziale sul proprio programma nucleare. Dall'altra parte Washington sarebbe pronta ad alleggerire gradualmente le sanzioni economiche, consentire un aumento delle esportazioni petrolifere iraniane e sbloccare una parte dei miliardi di dollari attualmente congelati all'estero. Ma attenzione, il vero compromesso è tutto qui. Gli Stati Uniti non ottengono subito la rinuncia iraniana al nucleare, l'Iran non ottiene subito la fine completa delle sanzioni, entrambi rinviano il dossier più difficile. Secondo le indiscrezioni, infatti, il memorandum prevederebbe circa 60 giorni di tregua, durante i quali dovrebbe aprirsi il negoziato vero e proprio sul programma nucleare. Solo in quella fase si discuterà di arricchimento dell'uranio, di controlli internazionali, di limiti alle attività nucleari e delle eventuali garanzie richieste da Washington e Israele. Ecco perché ciascuno sta raccontando una storia diversa. Trump sostiene: abbiamo costretto l'Iran a sedersi al tavolo e abbiamo evitato che si dotasse della bomba atomica. L'Iran risponde: abbiamo ottenuto la riduzione delle sanzioni e non abbiamo rinunciato al nostro programma nucleare. Per capirci, se l'accordo venisse firmato domani, nessuna centrifuga verrebbe spenta immediatamente e nessuna bomba atomica verrebbe smantellata. Verrebbe invece aperto un percorso negoziale che dovrebbe portare forse a quelle decisioni. Ed è proprio qui la domanda decisiva: siamo davanti al primo passo verso una vera soluzione o semplicemente a un modo per congelare il conflitto e rinviare di qualche mese il problema più grande? Ne parliamo tra poco con il generale, vi dicevo, Vincenzo Camporini, è già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e Difesa. Adesso è il momento di ascoltare un vocale.
1: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Io non sto invecchiando talmente tanto che non riesco più a rapportarmi, a confrontarmi con questo mondo, oppure questi ci prendono per i fondelli. Ma come si fa a parlare di pace quando Israele continua a bombardare e l'America continua a bombardare? Come fai a trattare una pace mentre bombardi la persona che dovrebbe trattarla? Non so, mi sembra una cosa talmente assurda. Io sto cercando di capire, ma è sempre più difficile. O sotto c'è veramente un disegno diabolico di queste teste grosse, di questi grossi cervelli che stanno facendo veramente tanta grana, tanti soldi sulla pelle delle persone. E ci sta, perché tanto è sempre stato così. Oppure veramente questi si danno i numeri, oppure io sono fuori dal mondo, ci sto, cioè veramente mi arrendo, perché non è possibile. Quell'altro, il biondo col ciuffone, continua a dire che la pace è vicina da 3 mesi praticamente. Continua a far grana perché continua a vendere petrolio e tutto il resto, continua a prendersi stati così come se niente fosse, come se giocasse a risico. E il resto della gente, il resto della popolazione mondiale sta zitta, cioè, compresi noi. decide di attaccare Venezuela, attacca Venezuela, decide di rompere le palle a Cuba, rompe le palle a Cuba, decide di che siamo una schifezza, ci dice che siamo una schifezza, cioè, ma no, io veramente non ho più parole. Saluto.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma sa che non lo so se sono contento o dispiaciuto se nell'eventualità che questa guerra con l'Iran terminasse. No, le spiego. Perché io ancora adesso ho visivamente, c'ho ancora sotto gli occhi e mi sembra che sia come se fosse successo ieri, tutte queste migliaia di fratelli iraniani, perché siamo tutti fratelli in questa terra, fratelli iraniani che migliaia e migliaia che scorrevano nelle strade, nelle piazze di Teheran, sperando nella libertà e nella democrazia, come quella che viviamo oggi noi, privilegiati, capito? E invece sono stati uccisi a migliaia, bruciati vivi con i lanciafiamme e mitragliati dalle milizie del regime degli Ayatollah. E adesso che la guerra finisce, chi ne supera le conseguenze? Sono proprio la popolazione, di cui a noi, sinceramente, all'Europa non gliene frega niente, non gliene mai fregato niente, perché l'Europa ha lasciato da sola l'America, la quale ha sbattuto le corna, si è fatta male. Certo c'era un deficiente al comando, però che quello è un altro discorso. E a noi se ne fregava solamente della benzina, capisce? Di quella gente lì, delle loro sofferenze, a noi ideologici e ben pensanti non ce n'è mai fregato niente. Questo è. Buona serata.
0: E che dire, buona serata a lei. Intanto parla il comandante dell'aereo del Papa che è tranquillissimo, in attesa ovviamente ancora all'interno della sala VIP dell'aeroporto di Tenerife. Mi dispiace molto per l'accaduto, il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce il Paese, il comandante dell'aereo Iberia che doveva riportare il Papa a Roma e che ha avuto un problema tecnico. Oltre al Papa sono scesi dall'aereo anche alcuni dei cardinali che accompagnavano Leone nel suo viaggio, tra questi Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e il cardinale spagnolo Ángel Fernández Artime. Secondo quanto riferisce la TV spagnola RTVE, il ritardo del volo dovrebbe essere di circa mezz'ora, quindi niente di assolutamente preoccupante. È chiaro che essendoci a bordo del volo il Santo Padre è scattata tutta una serie di procedure e di allarmi. Sentiamo Roberto da Roma che ci attende in linea. Buonasera.
3: Buonasera Roberto. Io vorrei ricordare un po' a tutti che l'agenzia nucleare che aveva verificato le cose dell'Iran e diceva che sì, ci volevano anni per fare una bomba atomica. Non solo, io credo che tutta questa farsa serva solo a far guadagnare i soldi a Trump, perché ha detto che non so quanti soldi ha guadagnato, a Netanyahu, che loro ogni volta fanno questo tipo di tregua, dopodiché quelli intanto continuano ad avanzare, più passa il tempo e più avanzano. E quindi dipende tutto da Netanyahu, perché non è che dicono agli ex bollà: noi ritorniamo nei nostri territori se voi fermate tutto, e ogni volta che lanciate un razzo noi ci prendiamo un metro in più. No, questi continuano a bombardare, a buttare giù le case. Tra parentesi, dove sta tutto l'inghippo? Quando dicono che bombardano le case dove ci sono gli Hezbollah, loro danno prima l'avvertimento di andare via, quindi in realtà se c'erano gli Hezbollah se ne vanno, no? E buttano giù i palazzi per prendersi tutto il territorio. È Israele la chiave di tutto. Ma la cosa più grave è ancora col discorso della Meloni che ha fatto ieri, che vuol mandare le navi là. Ma pensate voi se per caso un pazzo butta un missile, fa qualcosa su una nave nostra, entriamo in guerra. Cioè io penso che tutti noi dovremmo essere attenti a queste buffonate per gente che si sta arricchendo e per fare il grande Israele. Io non ho, ce n'è che ce l'ho con Israele. Cioè, hanno rovinato tutto quello che hanno fatto in tutta la loro vita, perché nessuno parla di quei Gaza è sparita. Cioè, Gaza ormai è diventato stanno morendo di fame e nessuno dice più niente. E il nostro Presidente del Consiglio, per avere, no, a parte il Presidente del Consiglio, ma anche gli altri, basta che uno dica una tesi, il capo, la Presidente, e tutti vanno dietro a trovare delle scuse, eccetera, eccetera. Noi dovremmo rimettere tutto all'ordine del giorno, dovremmo dire noi stiamo morendo di fame.
0: Grazie, grazie, cioè, Roberto. Corro bene, che tra prego. Poco arriva. Grazie.
3: Scusami che mi sono dilungato.
0: No, ma figurati, ma va benissimo. È che tra poco arriva il generale Camporini dopo.

0: E buonasera al generale Vincenzo Camporini, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Generale, questa è una vera tregua o soltanto una pausa prima del prossimo scontro, a suo avviso?
1: Bella domanda. Diciamo che in queste settimane, in questo mese e mezzo, due mesi che sono passati, abbiamo avuto delle docce fredde continue, con annunci e controannunci. Credo che siamo arrivati a 39. Abbiamo vinto la guerra, tra qualche ora firmiamo. Vediamo, speriamo che questa sia la volta buona. Anche se mi aspetto un accordo del tipo ci siamo messi d'accordo che entro nei prossimi 60 giorni ci metteremo d'accordo.
0: Esatto.
1: Speriamo che in qualche modo si trovi qualche soluzione. È chiaro che le posizioni sono molto molto distanti fin dall'inizio, ci sono i problemi relativi ai fondi congelati dell'Iran, che sono congelati dall'epoca ancora del famoso accordo JCPOA. Ci sono i problemi relativi all'agibilità di Hormuz, con una pretesa richiesta di pedaggi che a un certo punto aleggiava nell'aria. C'è il problema del nucleare, che anche qui finora le distanze non mi sono sembrate accorciate. Leggeremo tra qualche ora, perché la promessa è che si firma entro il weekend, speriamo che sia questo weekend.
0: Senta, generale, l'Iran ha subito un danno militare tale da cambiare i rapporti di forza nella regione? Quanto è stato realmente compromesso, da quel che si può capire, il programma nucleare iraniano?
1: Ma il programma nucleare iraniano qualche problema ce l'ha sicuramente, perché si tratta di installazioni abbastanza delicate, incavernate, protette appunto da decine di metri di granito, ma io credo che le sole scosse generate dalle vibrazioni delle esplosioni che ha subito lo scorso anno abbiano in qualche modo messo in difficoltà i macchinari presenti in queste sale. Difficile dirlo, cioè difficile, impossibile, senza andare a controllare, e nessuno sta controllando, nessuno può controllare ovviamente. Quindi rimane sempre un punto di domanda. I dati di intelligence ne sono usciti,

0: gli equilibri globali da questa operazione sono molto pesanti e li sentiremo per molto tempo, perché ci sono dei danni anche fisici che dovranno essere riparati. Sulla maggiore o minore sicurezza nell'area, questo è l'obiettivo che persegue Netanyahu, ovviamente, con il tentativo di neutralizzare e possibilmente eliminare la minaccia portata dagli Hezbollah, che rimaneva l'unica frontiera diciamo poco sicura di Israele, Malta Galilea, sottoposta ai bombardamenti quasi quotidiani da parte di Hezbollah. Quindi se riuscirà in qualche modo l'equilibrio finale a far sì che l'Iran non abbia più le risorse per alimentare questi gruppi di guerriglieri, in quell'area ci sarà un miglioramento della sicurezza. Ma io credo che comunque quello che è successo sia un altro ennesimo colpo ai concetti di diritto internazionale, ai concetti di regolare le diatribe con i negoziati e non con le armi, che tra l'altro è uno dei principi fondamentali dell'articolo 11 della nostra Costituzione, detto così,
1: certo.
0: per inciso.
1: Grazie al generale Vincenzo Camporini, buon lavoro generale.
0: Grazie a voi.
1: E intanto Elon Musk è il primo trilionario al mondo, il titolo dell'azienda vola al più 21%. Elon Musk è ufficialmente diventato il primo trilionario al mondo grazie all'aumento delle azioni di SpaceX al debutto su Wall Street. Lo riportano i media statunitensi dopo che il titolo dell'azienda è salito di oltre il 21% nelle prime operazioni. Sia Bloomberg che CNBC parlano di una ricchezza stimata di Musk a oltre 1.000 miliardi di dollari. La fortuna di Musk non è naturalmente in denaro, ma in partecipazioni azionarie, ma nessuno era mai arrivato a questo livello. Dopo che sul Nasdaq il valore delle azioni è arrivato a $150 per una capitalizzazione di mercato di quasi 2 trilioni di dollari, Forbes ha stimato che il patrimonio di Musk ammonti a 1,1 trilioni di dollari rispetto ai 982 miliardi di dollari di giovedì, cioè in pochi giorni è diventato il primo Elon Musk, il primo trilionario al mondo. Ancora aggiornamenti sull'aereo del Papa bloccato in Spagna, l'aereo è ancora sulla pista, Leone è sempre a Tenerife, è sempre in sala VIP, è stato fatto scendere accompagnato da Re Felipe, però non durerà mezz'ora l'attesa perché il pilota appena fatto un annuncio: sono spiacente di informarvi che il guasto richiede tempo e per questo motivo ci stiamo organizzando per sbarcare i passeggeri dell'aereo. E l'annuncio fatto poco fa dal comandante del volo operato da Iberia, con il quale Papa Leone, in seguito ai giornalisti, sarebbero dovuti partire dalla base aerea di Tenerife per far rientro a Roma alle 20:40. Chiaramente, essendoci tutti i giornalisti a bordo dell'aereo, è sceso il Papa con Parolin, un altro cardinale, eccetera, e essendoci tutti i giornalisti a bordo è chiaro che riportano in tempo reale tutte le notizie. Comunque nessun tipo di problema per il Santo Padre e neanche per gli altri passeggeri del volo, solo il fastidio dell'attesa. Adesso si capirà se
2: Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma

0: gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop. Grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Dimenticavo, io è una domanda che mi scorre continuamente nella testa, ma da tanto tempo. Ma per quale motivo un paese come Israele, un paese come l'India, un paese credo anche come il Pakistan, un paese come l'America, un paese come la Francia, possono avere la bomba atomica tranquillamente, e un paese come l'Iran non può averla? Cioè, su quale concetto si basa questa cosa? Non l'ho mai capito, perché voglio dire, non mi facessero discorsi del paese canaglia o del paese non canaglia, perché cioè, voglio dire, Israele con la bomba atomica a me mi fa paura. Un paese come Israele adesso con la bomba atomica a me fa paura, molto più dell'Iran, ma molto più dell'Iran. Quindi cioè, con quale, non capisco il concetto di base per il quale l'Iran non dovrebbe avere la bomba atomica.
6: Ciao ragazzi, ciao Capadone, ciao Matteo, buonasera. Sure Poletti, io quello che vorrei che capisse l'opinione pubblica è che il signor Trump non è più una persona affidabile, non è più attendibile, non è più credibile. È una persona che è soggetta a un ricatto da parte di Israele, perché chissà cosa avranno filmato nei tempi passati, e adesso Trump c'ha le mani in pasta, perché non può fare niente, non può dire fare il padrone del mondo come hanno sempre fatto gli americani, però una volta lo facevano per la democrazia, adesso lo fanno per dei fini che non si capisce, anzi si capisce bene, però non riesce più a tenere a bada Netanyahu, perché è soggetto a ricatto, e questa è una cosa molto grave, dovrebbe dimettersi. Gabriella Milano.
7: Dottor Poletti, buonasera. Stasera non sono a casa, sono Maria Teresa da Roma. Sono con la nipotina e mia figlia a fare una passeggiata. Ho sentito che hanno fermato l'aereo del Santo Padre. Questo è un sinonimo di serietà, perché le precauzioni per le compagnie aeree, quelle europee in particolare, sono prese sempre, in ogni volo, anche se i passeggeri si lamentano, al solito ritardo, meglio ritardo e la sicurezza. Magari fossero così pignoli i nostri politici, c'è poco da aggiungere. Arrivederla, dottor Poletti. Ecco, risenti i rumori di fondo? Arrivederci, buon lavoro.

0: Allora, ieri abbiamo ascoltato Giorgia Meloni alla Camera, oggi la facciamo giudicare a voi e ai nostri analisti, perché quello che è andato in scena a Montecitorio non è stato soltanto un passaggio parlamentare in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, è stato un intervento che ha toccato quasi tutti i grandi dossier internazionali del momento e che ha prodotto uno scontro politico durissimo. Meloni ha confermato la linea del governo sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione sulla Russia e ricerca di un negoziatore unico europeo per eventuali trattative. Ha ribadito il no al superamento del diritto di veto nell'Unione Europea, sostenendo che l'Europa non può diventare un luogo dove i paesi più forti impongono la propria volontà a quelli più piccoli. Sul Medio Oriente ha difeso la scelta di non isolare Israele, pur sostenendo sanzioni contro i coloni violenti e contro il ministro Ben-Gvir dopo le polemiche delle ultime settimane. E sulla crisi tra Stati Uniti e Iran ha ribadito che l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo, chiedendo però la piena tutela della libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Ma il momento più acceso della giornata è arrivato durante le repliche. Da una parte lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Meloni ha risposto duramente al deputato Francesco Silvestri, che durante il dibattito aveva accusato il governo di essere troppo subordinato a Trump e Netanyahu, usando una frase sulle ginocchiere che ha scatenato un caso politico. La premier ha definito quelle parole un'offesa e una mancanza di rispetto verso le donne, rivendicando di essere arrivata a Palazzo Chigi senza scorciatoie e senza favoritismi. Dall'altra parte si è consumata la rottura più politica, quella con Roberto Vannacci e con Futuro Nazionale. Per la prima volta Giorgia Meloni ha attaccato frontalmente i parlamentari vicini al generale, accusandoli di aver votato più volte contro il governo insieme alle opposizioni, e ha pronunciato una frase destinata a pesare: la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Parole che hanno provocato la replica immediata dei vannacciani. Laura Ravetto ha accusato il governo di aver tradito il programma elettorale del centrodestra. Emanuele Pozzolo ha sostenuto che sia proprio Meloni ad aver paura della crescita politica di Vannacci. Insomma, al di là dei dossier internazionali, ieri alla Camera si è aperta una battaglia tutta interna al mondo conservatore italiano. E allora lo chiediamo a voi: dopo l'intervento di ieri, promuovete o bocciate Giorgia Meloni? Vi ha convinto sulle questioni internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente, oppure vi è sembrata più impegnata a regolare conti politici interni? Sulla polemica delle ginocchiere, pensate che Silvestri abbia superato il limite, oppure che si trattasse soltanto di una critica politica espressa in modo provocatorio? E soprattutto, chi rappresenta oggi la destra italiana, Giorgia Meloni o Roberto Vannacci? Scriveteci, mandate un vocale o chiamate 334 11 11 6 2 2. E allora sentiamo però Meloni contro Pozzolo.
1: Collega Pozzolo, dunque, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale, perché quello che stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma, programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante, per ben 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo, per chi ci ascolta, significa votare per mandare a casa quel governo. Esatto, bene. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
0: E allora tra poco i nostri analisti e voi, 334 11 11 622.

0: Dopodiché, collega Silvestri, voglio rivolgermi sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: E intanto il Papa tornerà a Roma con l'aereo di Re Felipe, visto che non si riesce ad arrangiare l'altro bloccato per il vento, sembrerebbe. Quindi torna a Roma il Papa con l'aereo di Re Felipe. Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ben ritrovata, Claudia.
2: Ciao a tutti, ciao Roberto. Beh, carino il Papa torna con l'aereo del Re. Dai.
1: Sì.
2: È molto carina come.
1: Basta che torni. Senti Claudia, insomma, quest'assist pazzesco alla Meloni fornito dal deputato Silvestri, cioè una roba veramente, no?
2: È stato un momento veramente triste, basso, volgare. Sai che anche qualche 5 Stelle al Senato, perché questo è successo alla Camera, poi dopo la Presidente è andata al Senato, qualcuno dei senatori 5 Stelle era imbarazzato. Capito? Basta, anche con queste tentativi di battute, basta, è passata quella fase lì, non so come dire, cioè se Dio vuole è passata, non bisogna più cercare sempre l'iperbole o, come in questo caso, il paragone volgare, capito, allusivo, insomma, momento brutto, la Presidente Meloni ha reagito, io capisco che in quelle situazioni è difficile dire, col senno di poi mi sarebbe piaciuta di più una Presidente che l'avesse detto, guardi, lei in ginocchio ci sta dal mattino alla sera, no, una cosa del genere, senza, io le avrei detto una cosa del genere, guardi, lei non mi può dare lezioni, perché lei in ginocchio ci sta dal mattino alla sera da anni. Ecco, forse sarebbe stata più elegante, però insomma capisco che quando uno ti attacca in questo modo, avere anche una misura di eleganza è un di più, insomma, poi con la lucidità e dall'esterno siamo tutti bravi. Sul momento lei ha reagito in questo modo. È stato un momento triste, di una giornata, fammi dire, molto deludente, ecco. Molto deludente.
1: Qui volevo arrivare.
2: Stiamo parlando, insomma, forse c'è un accordo di pace, vediamo, insomma, stanno succedendo cose importanti. Abbiamo avuto la Presidente del Consiglio che ha parlato tra intervento e replica, ha parlato per circa 2 ore, no? Poi la giornata è durata tanto, è cominciata alle 9 la mattina e finita alle 8 la sera, figurati. E però, come dire, e siamo alla vigilia di una serie di vertici molto importanti, perché lei, quelle di ieri erano le cosiddette comunicazioni al Parlamento prima del Consiglio europeo che sarà settimana prossima, che ha in agenda cose molto importanti sull'Ucraina, ad esempio, no? Sull'ingresso dell'Ucraina, ma c'è un G7 a Evian la settimana, ora il 15 e 16 a Evian c'è il G7, subito dopo ci sarà un vertice NATO importantissimo. Trump viene, non viene, verrà Trump al G7 francese, Evian, insomma siamo alla vigilia di una serie di incontri molto importanti, visto il quadro geopolitico che il governo il giorno prima di ieri, l'altro ieri, i ministri italiani e Crosetto ci avevano detto, guardate la situazione, cioè è una cosa che sappiamo anche noi, ma insomma sì. Quando i ministri ti ripetono che la situazione è molto confusa, è molto preoccupante, addirittura si parla di rischio atomica, ecco, io ieri mi sarei aspettata un intervento diverso e migliore. Ti dico perché, sarò brevissima. La Presidente sostanzialmente ha fatto due attacchi ieri. Ha attaccato l'Europa perché dice che questi format non combinano nulla, fanno confusione. Sapete, c'è la polemica sugli E3, gli E4, gli E5. Signori, sono tutti tentativi di dare all'Unione Europea, che non ha un proprio ministro degli esteri, che non ha una propria autonomia politica in questo caso, dei tentativi di creare dei pool più piccoli e più snelli per farci vedere attivi. E questa cosa ha funzionato, perché oggi, se l'Ucraina può lanciare missili sulla Russia, tra l'altro missili super leggeri, però con lunga gittata, quindi c'è questa tecnologia in Ucraina che sta andando avanti molto. Quindi se l'Ucraina resiste e il fronte è fermo, perché il fronte è fermo, e 6 mesi fa, vi ricordate, gli Stati Uniti hanno detto arrivederci, noi ce ne andiamo. Se adesso è così, quindi se il fronte è tenuto, è grazie a questa Europa che in qualche modo si è data da fare. Io sono molto soddisfatta di questo. Invece ho avuto la Presidente del Consiglio che ieri mi ha detto no, così l'Europa è inutile, è dannosa e fa schifo. Ecco, per me, secondo me, molto deludente. Anche perché non si capisce che tipo di Europa vorrebbe lei, perché è stata contraddittoria, no? Dice vorrei un'Europa che fa di più, però nel momento in cui fa lei non sta bene, e nello stesso tempo dice però l'Europa non deve essere invasiva. Insomma, Roberto, siamo in campagna elettorale e la prova provata è stata l'altro corno della giornata, scusa se lo chiamo corno, insomma un altro punto fermo della giornata, lei ha attaccato per la prima volta il generale Vannacci. Secondo me gli ha fatto un favore enorme. Il primo favore a Vannacci gli fu fatto da Salvini quando l'ha candidato, gli ha dato agibilità politica, e infatti, siccome non è stupido, Vannacci adesso dov'è? Lei ieri, attaccandolo così in aula frontalmente, io capisco anche lì, la Presidente è sicuramente una donna passionale, emotiva in senso positivo, non emotiva di una che scappa. Quindi quando si è trovato davanti Pozzolo, allora Pozzolo lo sapete chi è, no? Pozzolo è quello che a Capodanno 2 anni fa sparò, andò alla festa di Capodanno con la pistola, no? E partì un colpo e uno si è ferito, meno male soltanto ferito. Era uno dei Fratelli d'Italia e lei giustamente di fronte a una bischerata di questo livello non l'ha più voluto il Fratelli d'Italia. Quello appena ha potuto ha trovato un'altra cosa e si è messo lì. Allora io capisco, davanti a una Laura Ravetto, ex Forza Italia, ex Lega e adesso Futuro Nazionale, ogni volta che ci si avvicina delle elezioni, queste sono persone che non hanno più la certezza di essere candidati e quindi cercano un posto sicuro dove essere candidati. A me dispiace dire questa cosa, se mi sentiranno, si offenderanno, ma insomma, però è questo, è. No? Non c'è un credo ideologico in quello che stanno facendo. Allora io capisco di fronte a queste persone che erano lì che davano lezioni, perché ieri mattina c'era un Pozzolo che dava lezioni di destra, com'è la destra, e la Presidente si è arrabbiata e gli ha risposto e gli ha detto una vera destra non sarà mai alleata della sinistra, cosa che voi invece voi state facendo, visto che avete votato 6 volte la fiducia contro questo governo. Allora sono scaramucce da campagna elettorale.
1: Abbiamo meno di un minuto.
2: Niente, sono scaramucce brutte. Io mi aspettavo un intervento più alto, avrei voluto sapere, avere più proposte. Abbiamo avuto solo no. Sappiamo che l'Italia dirà no a un ingresso accelerato dell'Ucraina nella UE. E poi non abbiamo. Sì, lei vuole un uomo, un candidato, un delegato per trattare con la Russia. E va bene. E intanto ci sono questi paesi che stanno dando da fare. Cioè questi no non mi sono piaciuti, ecco. L'attacco a Vannacci poi lo trovo un boomerang.
1: Chiaro. Grazie Claudia Fusani.
2: Arrivederci.
1: Sei stata nei tempi.
2: Ciao.
1: L'altra voce quotidiano grazie. Nazionale, grazie Claudia Fusani.
2: Arrivederci, grazie.
1: Sempre
2: a voi.
1: Un piacere.
2: Ciao.
1: Noi adesso ci dobbiamo fermare per il notiziario delle 19, ma subito dopo ascoltiamo il vostro parere, i vostri vocali, quindi sempre 334 11 11 622 che è il numero per intervenire in diretta qui a Italiano Limits. Fatemi ringraziare, li ritrovo più tardi, fra 10 minuti, ma li ringrazio già da ora: Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia. Voi continuate a mandare i vostri messaggi, tra poco altri ospiti e altri analisti che paese ci ha raccontato Meloni.
3: Sono le 5.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: I vostri vocali sia sulle ginocchiere sia su Giorgia Meloni promossa o bocciata nella sua visione di paese tra poco e poi gli ospiti.

0: Torino. Allora, penso che quello che ha detto il parlamentare 5 Stelle sia oltre quello che potrebbe essere un intervento anche duro, mirato, educato, però questo effettivamente secondo me ha esagerato un attimino. C'erano diversi, si poteva dire in altra maniera. Dire cos'è la destra, se vuol dire essere di destra vuol dire essere dei fascisti, nazisti, gente che nega ogni diritto ai deboli, nega il diritto alle donne e quant'altro, quello secondo me non è una questione di essere a destra, quello è fascismo o nazismo, chiamatelo come volete, ma non è destra. La destra dovrebbe essere un'altra cosa, dovrebbe essere i conservatori che hanno determinati valori, ok, fino lì ci sta, ma non quella roba Lavannacci. La Meloni, nonostante tutti, perché sappia ben parlare, ben esporre, ben vendersi, ci racconta sempre questa storia che va tutto bene quando non è così, quindi che vi devo dire? Cioè, sicuramente è l'unica decisa che comunque riesce a vendere una politica all'estero e anche in Italia, cosa che purtroppo non riesce alla parte avversa. Quindi insomma, alla fine siamo, non so su quale padella, su quale brace cadiamo sempre.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Il discorso della Meloni ieri a me personalmente è piaciuto, non mi è dispiaciuto da sostenitore come sono di Vannacci, neppure l'intervento contro i deputati che hanno votato ovviamente contro alle disposizioni, alle votazioni a favore del governo. Ritengo che la Meloni sia una politica navigata e che queste scaramucce siano assolutamente coerenti con un futuro punto d'incontro con Vannacci, perché Vannacci ha bisogno, futuro nazionale ha bisogno del centrodestra, di Fratelli d'Italia, sicuramente no della Lega e viceversa, per cui sono schermaglie politiche, sono giochetti che si fanno tra amici per salvaguardare una e l'altra faccia, per cui non mi spaventa, non mi preoccupa. Sono assolutamente certo che nel 2027 le strade dei due partiti si incontreranno obbligatoriamente. Sera.
2: Buonasera a Roberto, Lorenzo e Matteo, Emilio da Massa. Sarò breve, senza pause, possibilmente. A mio avviso il deputato Silvestri non ha fatto una bella figura, perché sì che la Meloni è supina e è accondiscendente in maniera svenevole proprio verso lo psicopatico, però insomma quella il fatto lì dell'inginocchiarsi, insomma, dà un po' un'immagine che, beh, avete capito. E non, secondo me non ha fatto una bella figura, via. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, è troppo comodo prendere la poltrona da una parte e andarsene dall'altra. Volta Gabbana sono sempre antipatici. Per quanto mi riguarda sono politicamente dalla parte opposta alla Meloni, però ha ragione in quello che dice. Quindi chi delude le aspettative del proprio elettore non può semplicemente poi andare contro al partito con cui si viene eletti. Si deve fare un passo di lato, eticamente e moralmente corretto, quindi rinunci a tutti i privilegi da parlamentare e ti presenti alle prossime elezioni con chi vuoi, perché cambiare è lecito, però non puoi cambiare in corsa e fare il volta a Gabbana di fatto. Davide da Monza.
4: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma questa volta non sono molto d'accordo con la Fusani, che a me piace molto peraltro. Allora, ma cosa ha detto Silvestri? Ha detto che lei è prona di fronte a Trump. Poi la parte sessuale l'avete voluta vedere voi. Ma proprio voi. Perché non è vero? Trump aveva dichiarato che vengono tutti a baciarmi le chiappe. E lei è stata la prima a dire io vengo! E si è precipitata. E l'abbiamo vista in diretta. Veramente una scena obbrobriosa dal mio punto di vista. Lei lì vestita di bianco davanti al maestro che le ha appena detto che lei è andata lì a leccargli le chiappe e poi si offende per Silvestri? No, non ho capito, scusate. Certo che lei è sempre stata prona e lui l'ha anche bastonata ben bene, l'ha anche scaricata e adesso lei cerca di rinfilarci in Europa e l'Europa ci guarda con sospetto. Con logico sospetto. Lei ha fatto un danno all'Italia pazzesco e politicamente deve pagare per questo. Ha sbagliato tutta la politica estera. È ancora inginocchiata davanti a Netanyahu. No, ma non cosa aspettiamo a mandarla a casa, signori? Hai paura di Trump e di Netanyahu, ma per loro tu primo sei davvero una donna e infatti ha detto guardate che bella che la Meloni, quindi la sputtanata in mondovisione, perché una donna non accetta questi diciamo complimenti sessuali quando è lì a svolgere un ruolo professionale, non lo accetta. Ha fatto benissimo Silvestri a dirti quello che ti ha detto e poi lei urlava come un'aquila. No, guardate, scusate, ma rimandiamola alla Garbatella. Ciao, ciao.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Silvana, per piacere, basta.
5: Eccolo là, Silvana basta e poi si ferma qui, va bene, allora noi torniamo tra poco con un ospite.

0: Infine, anche in questo Consiglio europeo torneremo a parlare di migrazione. La scorsa settimana è stato raggiunto a Bruxelles l'accordo sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un accordo storico, frutto soprattutto del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido e efficace, e grazie al quale sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada avviata con il tanto contestato protocollo Italia-Albania. Una soluzione innovativa che in tanti hanno contrastato, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e di transito, rimpatriare subito chi non ha diritto a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo. E un successo simile lo abbiamo raccolto anche in materia di convenzioni internazionali, attraverso un processo avviato lo scorso anno da Italia e Danimarca, che ha portato all'adozione a Chisinau il 15 maggio della dichiarazione su migrazioni e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta da tutte le 47 nazioni che compongono il Consiglio d'Europa. Un risultato impensabile solo un anno fa, quando insieme al primo ministro danese Frederiksen ho promosso una prima lettera aperta in questo senso. Una dichiarazione che ha riconosciuto, tra le altre cose, la legittimità per gli Stati membri di perseguire soluzioni innovative come il trattamento, appunto, in paesi terzi delle domande di asilo.
1: E ha risolto anche il problema dell'immigrazione incontrollata, Giorgia Meloni, vero, senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico?
2: Ma con un esordio così posso solo che sorridere. Buonasera a tutti voi. Adesso basta solo che i treni arrivino puntuali e quindi magari cambia il ministro dei trasporti e poi questo paese sta bene, no? A parte gli scherzi, io penso che soprattutto quando si fanno delle comunicazioni al Parlamento si debbano mettere da parte i toni che si utilizzerebbero in campagna elettorale, quindi quelli un po' più trionfalistici, e si possa andare un pochettino più nel merito della questione. Penso che il problema della immigrazione non si sia risolto perché i paesi membri dell'Europa non hanno ancora voluto modificare quei regolamenti che impongono il riconoscimento nel primo paese d'approdo, e quindi l'Italia avrà comunque sempre un carico maggiore di lavoro, e su questo bisognerebbe lavorare in maniera più attiva con i paesi e magari riuscire anche a togliere quel diritto di veto che impedisce oggi al nostro paese di avere delle regolamentazioni europee in tema di immigrazione che non ci penalizzino, perché penso, e poi non la voglio fare troppo lunga, che per tutti noi sia importante un'immigrazione legale, sia importante che in Italia arrivi la migrazione legale, perché c'è utile, sappiamo anche qual è la richiesta di manodopera che arriva dalle nostre aziende e dalle nostre imprese. Ma di sicuro, fino a quando Giorgia Meloni non riuscirà a convincere gli altri paesi a togliere il diritto di veto in generale, l'Italia sul tema dell'immigrazione sarà maggiormente penalizzata. E per ora la cosiddetto tema dei centri in Albania del funzioneranno non stanno ancora funzionando, mentre noi stiamo ancora pagando. Ecco
1: così, ha scandito bene, così capisco anch'io. Senatrice Malpezzi, ieri ascoltando sia Camera e Senato i vari interventi, non solo della Meloni, di tutti, dava l'impressione di una recita da campagna elettorale. Non ha trovato anche lei che i toni siano stati, ha cominciato la Meloni, è vero, ma siano stati un po' sopra le righe, un po' per slogan, poco concrete gli interventi?
2: Guardi, io sto al Senato e ho assistito bene a un dibattito che ha alternato momenti da campagna elettorale a interventi che sono stati molto molto concreti e che non finiscono però purtroppo sulle pagine dei quotidiani o non diventano oggetto di cronaca e di analisi politica. Io le citerei l'intervento del professor Monti, oppure le citerei l'intervento di Casini, ma anche di Alessandro Alfieri, di Tatiana Reutz, che hanno provato a portare dei contributi oltre quella che è la normale polemica politica, perché ricordiamoci che soprattutto quando affrontiamo temi così delicati come la politica estera, di difesa e di sicurezza, servirebbe una sorta di patto comune per cui si affronta insieme con serietà quello che è il tema. Purtroppo non è così, perché spesso ci si offende e io vorrei bannare dal linguaggio pubblico l'offesa, lo scherno, perché altrimenti non diamo un buon esempio. Io dico sempre, sono in Parlamento da tanti anni ma rimango pur sempre un insegnante, non riesco e non voglio offendere l'avversario politico, voglio confrontarmi sulle idee.
1: Guarda, non dica da tanti anni, perché c'è chi ne ha fatti di più, eh? Gliene auguro molti altri. Grazie, senatrice Malpezzi.
2: Grazie a lei, sempre gentile. A presto allora.
1: A presto, senatrice. Era la voce della senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico. Tra poco sentiamo altre voci e la vostra al 334 11 11 622. Anzi, approfitterei per sentirlo subito un vocale.
3: Sì, buonasera, sono Marina da Seregno. Ma sì, ma mandiamo la Meloni alla Garbatella e facciamo presidente del consiglio la signora Silvana. Buonasera a tutti.
4: Silvana, per favore, manda le foto delle tue ginocchia. Solo chi è senza peccato può scagliare pietre. Per favore, mandale, pubblicale.
5: Buonasera, sono Marco D'Alecco e volevo solo far notare che nessuno ha parlato del fatto che non si era mai visto cambiare così velocemente i prezzi alla pompa al distributore di carburante, mai, non li ho mai visti calare, modificarsi così velocemente, sia in alto ma anche in basso, che non è mai successo. Grazie, buona serata.
1: Il messaggio su Silvana non lo censuro, perché era lei stessa a fare ironia su questa cosa e a dire beh, quel che ha detto, quindi più o meno ci sta, dai.
6: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini

0: di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Ancora i vostri locali, vocali, non locali, vocali. Poi Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, Maurizio Gasparri, Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori e chi più ne ha più ne metta.

0: of you.
1: Buonasera a tutti. Sentite, ma la garbatella, che ci avete con la garbatella? Siete stati a vedere, ci sono delle palazzine stupende. Poi, siccome io sono anche un po' pignola, tra gli altri difetti, e veramente la signora Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è nata a Roma Nord, se è per quello. Poi per motivi loro si sono decisi di trasferirsi alla Garbatella, dove oggi magari abitarci. Comunque io per esempio non mi offendo per niente quando sento che parlate di questo, di quello, in ginocchio, non in ginocchio. Io preferisco, non so, un bel metalinguaggio come ha fatto Papa Francesco.

0: Quando Giorgia Meloni, beh, lì aveva toppato, si è presentata vestita in bianco e lui si è girato a destra verso il letto. Siamo tutti e due in branco, un metalinguaggio che voleva dire: guarda che tu non hai il diritto che hanno le regine regnanti di metterti in bianco. Ma non lo sapeva, cioè non è che ha fatto apposta, su questo non c'è dubbio. Comunque vi ringrazio per la prima volta, grazie a Giornale Radio, la mia nipotina 12enne mi ha parlato di politica. Thanks a lot to everybody.
1: Carissimo Poletti, buonasera a lei. Per rispondere a tutti quelli che giudicano la nostra Premier, rispondo anch'io con un po' di ironia. In attesa del nuovo periodo di legislatura, dove tutte le soluzioni migliori in termini umanitari, economici, di sostegno alle famiglie, di riduzione delle tasse, attendiamo la grande unione del campo largo, che non c'è nemmeno adesso che non siamo in propaganda elettorale, attendiamo i loro grandi risultati. Ma gli italiani non sono stupidi.
2: Buongiorno, Giovanni da Milano. Secondo me in ginocchio ci ha messo il 5 Stelle e tutta la sinistra, ma ha messo in ginocchio tutti gli italiani. E poi un consiglio alla signora Silvana: si faccia curare, perché trasuda di cattiveria e con le prossime elezioni purtroppo gli andrà peggio. Saluti.
3: Buonasera a tutti. Roberto, non si preoccupi, anche se offendono, io lo so che i sudditi sono sudditi, il popolino è così, li lasci fare, io sono contentissima e ribadisco, se vogliono leccare anche loro le chiappe a Trump, mandate tesori, andate a dare il cambio, perché è un'attività effettivamente molto stancante. Ciao ciao.
4: Abbiamo posto questa questione con chiarezza, scrivendo una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo. La possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta National Escape Clause ci consentirà di investire 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani. Si tratta di un risultato molto importante che in parecchi consideravano impossibile, ma che abbiamo centrato dimostrando la capacità dell'Italia di far valere in Europa i propri interessi e proporre soluzioni efficaci e di buon senso. Anche in questo caso ho ascoltato polemiche surreali basate su affermazioni infondate, come accade spesso quando gli argomenti scarseggiano. La posizione del nostro governo su alcune misure del Green Deal, e ci tornerò, è nota e non è mutata, ma al contrario di chi guarda le politiche energetiche con la lente dell'ideologia, il nostro governo è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. È per questo che abbiamo varato un disegno di legge delega sull'energia nucleare, che riteniamo la vera soluzione alla nostra dipendenza energetica nel medio e lungo periodo. È per questo che continuiamo a sostenere l'importanza dei biocarburanti come vettore energetico di transizione. È per questo che, udite udite, con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
5: Saluto Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano.
6: Ciao Roberto, buonasera a tutti, buonasera a te.
5: E allora cerchiamo di portare a casa il senso della giornata di ieri con Meloni, insomma, che ha rivendicato molti risultati. Un paese, l'abbiamo sentito nei messaggi prima, che è diviso, lacerato, incattivito. Prego, a te.
6: Allora, il senso della giornata l'ha dato molto il finale della Meloni, che ha cercato con la controbattuta sulle ginocchiere di portare il dibattito soprattutto su quello, e questo ci racconta dall'altro la sua abilità comunicativa, dall'altro
5: quello gliel'ha servita, però quello intendo Silvestri gliel'ha servita, certo,
6: anche se io, diciamo, per mio modesto avviso, francamente, perché poi qua, dov'è l'inghippo? Tu sei, come dire, chi è un uomo di comunicazione come te lo capisce. Allora, un conto è la parola detta in un discorso, una parola riportata in via scritta. Il discorso di Silvestri, secondo me, era abbastanza evidentemente, era un senso di prostrazione politica, non c'erano riferimenti sessuali, si capiva. Meloni ha, come dire, in modo sussurro giocato sul fatto che, riportata anche su un'agenzia, la frase era molto più, come dire, poteva scatenare un'ambiguità, e ovviamente ci ha giocato. Perché? Perché con grande sapienza politica voleva buttare un po' la palla in tribuna, perché il momento è quello che è. E la Meloni lo sa perfettamente, perché comunque c'è una difficoltà internazionale che pesa sulle accise, sulle tasse, sulla nostra vita, perché come dire, il quadro politico è confuso, perché c'è Vannacci fuori dalla porta e tutto il resto. Quando per esempio la Meloni incise sul mix energetico, gioca volutamente con le parole, perché primo punto, il nucleare, se va bene, se ne parla tra 20 anni, l'ha detto il premio Nobel della fisica a Parisi, che è uno, insomma, che ne capisce abbastanza. E poi ci sarebbe quel leggero problema delle scorie. Seconda cosa, le rinnovabili. La verità è che, andando in Europa a trattare, Roberto, la Meloni ha dovuto accettare le condizioni dell'Europa, perché lei chiedeva, diciamo, flessibilità per ridurre le accise, e le cose dell'Europa le hanno risposto: la flessibilità la ottieni se investi sulle rinnovabili, cioè sul famoso Green Deal che lei denunciava come dire, la merce del demonio. Quindi chiaramente la Meloni, che è molto abile nel parlare, ha parlato di mix, ma in realtà non è andata lei a indicare la strada in Europa, e questo è il punto fondamentale del suo discorso, è questo. Lei ha detto: abbiamo indicato la strada all'Europa. No, l'Europa ti ha dato le condizioni, ti ha detto: se vuoi i soldi, queste sono le condizioni. Lei le ha accettate, e questo è un dato fattuale. Poi possiamo anche dire laicamente che lei è stata brava comunque a ottenerli quei soldi con una trattativa, e non era scontato che gliela dessero quella flessibilità, ok? Per essere proprio, per completare il discorso. Però ecco, per farla breve, Roberto, secondo me il punto centrale del suo discorso quello è il modo di stare, di rapportarsi all'Europa, e il tema dei soldi che ha ottenuto dall'Europa. Quello secondo me è il punto un po' centrale della questione. Per il resto, se ho altri 30 secondi, mi pare che...
5: Ce li hai.
6: Ha detto cose, le solite cose su Israele, ha sorvolato indicando i coloni cattivi e il ministro degli esteri, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ma ha dimenticato di, come dire, c'è anche lì una contraddizione, perché dice: il nostro obiettivo è sempre due popoli, due stati. Allora avrebbe da dire: perché non avete riconosciuto lo Stato di Palestina, come hanno fatto altri paesi europei, se quello è l'obiettivo politico finale? È un atto simbolico, non ti costa nulla. Per esempio, su Trump è il solito gioco, insomma, a tenersi un po' equidistante. E il grande problema, Roberto, di Meloni, che deve essere un po' europeista ma non rinnegare troppo Trump, che viene esclusa dai vertici ristretti europei, e questo l'ha fatta molto arrabbiare, soprattutto in Senato, perché sappiamo che ieri ha parlato sia alla Camera che in Senato, no? E questo punto, questo che le hanno fatto notare, dell'essere stata esclusa dal vertice ristretto dei grandi paesi europei, l'ha fatta arrabbiare soprattutto in Senato. Dall'altro, ecco, deve giocare a fare un po' l'equilibrista la Meloni, che è entrata nell'ultimo anno di campagna elettorale della sua legislatura, e deve scontare anche le debolezze degli altri, primo tra tutti Salvini, che è ormai evidentemente l'anello debolissimo della coalizione, e questo è un problema,
5: ecco,
6: chiaramente,
5: a proposito
6: anche
5: a proposito sì, e quindi crea una serie di problemi a proposito
6: stabilità, certo.
5: A proposito di Salvini, fai un quadro di come è messa la situazione, perché è veramente tragica, no?
6: Beh, è un rosario di guai, perché ogni giorno ne succede qualcuna, perché l'inchiesta sul ponte, un'inchiesta molto pesante, prendendo i virgolettari sui giornali, la ricostruzione sul ponte di Messina, che è un po', no, il suo cavallo di battaglia, sull'inchiesta per corruzione, è un'inchiesta veramente fosca, ricordiamo, sono tutte indagini, quindi nessuno è condannato, e però insomma il quadro che ne emerge non è un bel quadro, è un quadro malmostoso di rapporti non belli tra politica, faccendieri e magistrati. Hanno appena indagato il suo braccio destro al Ministero delle Infrastrutture, che è un po' il motore del suo ministero, per una vicenda che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi è arrivata la notizia del rinvio a giudizio di Denis Verdini, che è di fatto il suocero di fatto di Salvini, certo, no? Che è legato alla figlia. Certo. E poi c'è Vannacci che gli toglie parlamentari, che gli toglie punti nei sondaggi, che domani fa la sua costituente nazionale a Roma, e che sembra quello che gli stia togliendo. C'è stato un consiglio federale pochi giorni fa della Lega che che è stato molto difficile, perché lui ha tenuto diciamo la barca a galla, ma sentire Roberto, tutta la mezza Lega che dice vi dategli il Viminale, è qualcosa che francamente lascia stupido. Cioè, come si può parlare di una cosa del genere a meno di un anno dalle politiche, dire no, ridate a Salvini il Ministero dell'Interno perché così arginiamo Vannacci? È una cosa, Roberto, che dà il segno di un, non so neanche come definirla, non ha alcun senso politico questa storia. Quindi è il segno della confusione, del caos che regna dentro la Lega, che è un partito comunque fondamentale, perché voi ce l'ha soprattutto al nord. Poi c'è il tema dei parlamentari meridionali che adesso sono arrabbiati perché temono che Zaia e Federica le riportino l'asse al nord, la minacciano, no, ce ne andiamo anche noi. La Lega è un partito impazzito e questo è sicuramente un grosso problema per il centrodestra anche a medio termine, al di là dei grandi temi internazionali, no? Perché poi alla fine c'è anche la politica interna, no? Poi dall'altra parte non è che siano messi benissimo, neanche
5: no,
6: loro,
5: vabbè, lo sappiamo.
6: Sulla patrimoniale stanno facendo, mi prendo veramente altri 20 secondi, poi mi taccio. Io sono dell'idea che se il centro-sinistra pensa di fare un anno di campagna discutendo sulla patrimoniale e su come farla, beh, se vuole fare così la campagna a Giorgia Meloni si accomodano, perché ieri pare che lei abbia detto uscendo lavorano sempre per me. Devo dire che su questo non ha troppo torto, ecco, perché adesso fare il camasutra sulla patrimoniale
5: non è male.
6: Sì, ma è come mettere i manifesti per la Meloni in giro per l'Italia, io dico, no, perché proprio non è, cioè, penso che sia, ci sono precedenti che tu ricorderai anche i nostri amici, la patrimoniale porta anche una sfiga elettorale che non so, veramente mi pare che la storia non abbia insegnato nulla, ecco, questo francamente è incredibile, però così la penso io, ecco.
5: Grazie Luca De Carolis, il Fatto
6: grazie
5: Quotidiano,
6: a voi, Roberto,
5: buona serata.
6: Sempre un piacere. Ciao, buon lavoro.
5: Grazie,
6: ciao,
5: grazie. Torniamo tra poco dopo il brano.

0: Del prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della crisi in Medio Oriente, che continua a destare enorme preoccupazione sotto il profilo umanitario, della sicurezza regionale e della stabilità economica globale. Le conseguenze di questa crisi incidono direttamente sugli equilibri internazionali, sulla libertà di navigazione, sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento, dai fertilizzanti alle materie prime critiche, e quindi anche sulle economie europee, compresa quella italiana. Anche qui la nostra linea è la stessa fin dall'inizio. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il nostro obiettivo è che la guerra termini al più presto, che si eviti un ulteriore allargamento della crisi e che si creino le condizioni per riportare il confronto dentro un percorso politico e diplomatico. Chiaramente questo non significa restare fermi o ignorare le conseguenze che la crisi produce a livello globale e direttamente sui nostri interessi nazionali. Significa, al contrario, muoversi con responsabilità, tutelando i cittadini italiani, le nostre imprese, i nostri militari presenti nell'area, la sicurezza degli approvvigionamenti e la libertà delle rotte commerciali. Ed è quello che il governo ha fatto, lavorando su ognuna di queste direttrici dall'inizio della crisi, spendendosi nella prima fase per far rientrare gli italiani che erano rimasti bloccati nel Golfo, aiutando i paesi della regione a difendersi dagli attacchi iraniani, anche a tutela dei numerosi connazionali e militari presenti nella regione, garantendo le forniture di gas e petrolio necessarie alla nostra nazione, come ho fatto recandomi personalmente in Algeria, nel Golfo e in Azerbaigian, lavorando per il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della...
1: Buonasera, Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori. Abbiamo due
2: Buonasera
1: minutini.
2: Buonasera.
1: Che mi dice su questa Meloni?
2: Beh, la Meloni si è preso un grande schiaffone da Trump, perché lei ha cercato di giocare come mediatrice tra le potenze europee e gli Stati Uniti. Ma Trump gli ha detto: o serva o sei nemica. E poi con i toni suoi gli ha detto: ah, mi è piaciuta, traditrice, bla bla bla, insomma, mezzo matto com'è. E se non del tutto. Quindi ha avuto un insuccesso strategico, direi, dal punto di vista della politica internazionale, perché non ci sta. Trump non vuole mediatori, o con lui in termini di servitù, diciamo, politico-militare, o sei un traditore. Mi pare che questo si possa dire, al di là di tutte le discussioni che ci sono state su aspetti particolari, ecco. Io la vedo una grande sconfitta della Meloni.
1: Una grande sconfitta. Siccome io sono molto appassionato alle vicende del Partito Comunista dei Lavoratori, stasera siete con i compagni dove, a far cosa?
2: No, guardi, in questo momento non ho riunione, anche perché una sera libera, visto che poi ho 3 giorni di esecutivo internazionale via Zoom. Perché ogni
1: esecutivo
2: tanto lo
1: internazionale via Zoom, pazzesco.
2: Sì, pazzesco. Se qualcuno ci dà i soldi per poterlo fare sempre in presenza, ma insomma riunire 30 persone di tutto il mondo in Argentina, dove abbiamo migliaia di compagni e 6 deputati.
1: Ma in che lingua parlate, visto che siete internazionali, ovviamente? Che lingua parlate?
2: Due lingue. C'è la traduzione simultanea, perché abbiamo 2 compagni funzionari, perché qualcuno ce l'abbiamo, anche qualche decina, soprattutto in Argentina. Parliamo inglese o spagnolo. C'è la traduzione simultanea. Io, conoscendo più o meno bene, insomma, e potendo parlare in entrambe, non c'ho bisogno della traduzione simultanea. Un po' salvo quando i tedeschi parlano inglese, perché i tedeschi hanno un inglese che alcuni, non tutti, alcuni hanno un inglese che è molto duro, molto teutonico, per cui qualche volta in quel caso metto il canale sulla traduzione o in inglese o in inglese, perché parlano in inglese, quindi in quel momento non c'è la traduzione. Sulla traduzione in spagnolo, eccetera. Quindi
1: Evviva, buon lavoro a Franco Grisolia e al Partito Comunista dei Lavoratori, ma lei mi riporta in un mondo antico con le nuove tecnologie.
2: Certo,
1: va bene.
2: Con le nuove tecnologie, ma sempre con l'internazionale comunista, quella vera, non quella di Stalin,
1: ecco.
2: Quella di Lenin e di Trotsky nel cuore. Grazie, Poletti, a presto.
1: Alla prossima Franco Grisolia, grazie. Bene, allora abbiamo anche saputo cosa fanno i comunisti domani e voi invece so cosa fate domani. Ascoltate Giornale Radio perché ha tanti programmi anche il sabato e la domenica e poi fate i bravi e tornate lunedì dalle 17 alle 20 ad ascoltare Italia No Limits. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a questo meraviglioso pubblico di Giornale Radio, la radio libera di informare, che adesso continua.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole.
5: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
6: Siamo all'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Oggi si parla dei Dire Straits e del loro primo album che portava il loro stesso nome, uscito nel 1978. Loro sono stati un gruppo rock britannico fondato l'anno prima, nel 77, da Mark Knopfler, voce e chitarra e autore di tutti i brani, insieme al fratello David Knopfler, a John Easley al basso e a Pete Withers alla batteria. Il gruppo proponeva un rock piuttosto pulito, costruito intorno agli stilemi del blues rock e contraddistinto da un'ampia gamma di influenze musicali, tra cui spiccavano elementi country, folk, jazz e anche rock progressivo. Si collocavano decisamente in netta controtendenza rispetto a quello che si ascoltava nel periodo, dominato dal post-punk, new wave, dal soft rock e dalla disco music. I Dire Straits però si affermarono grazie proprio a sonorità originali e immediatamente riconoscibili, nonché alla loro abilità tecnica come esecutori, soprattutto quella del frontman Mark Knopfler, che fin dagli esordi è stato considerato un virtuoso della chitarra e anche un autore di talento. L'atteggiamento sobrio e modesto agli antipodi dello stereotipo delle rockstar e la propensione a rifuggire le luci della ribalta per dedicarsi alla musica senza divagazioni costituivano i tratti peculiari dello spirito che ha sempre animato l'attività del gruppo. In occasione dei primi concerti della band, ad esempio, lo stesso Mark Knopfler era solito chiedere agli ingegneri del suono di non alzare eccessivamente il volume dei diffusori in modo tale da permettere al pubblico di conversare liberamente durante lo spettacolo. I Dire Straits hanno inciso, escludendo le antologie, 9 album, di cui 3 dal vivo, che nel complesso contano oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il sodalizio si sciolse di fatto agli inizi degli anni 90, allorché Mark Knopfler, che insieme a John Easley era rimasto l'unico componente del quartetto originario, preferì concentrarsi a tempo pieno sulla propria carriera solista e su alcuni progetti alternativi, allontanandosi ulteriormente dal mondo del music business e dalle sue dinamiche. Le origini della band risalgono all'aprile del 1977, quando Mark Knopfler, un ex giornalista e insegnante d'inglese con alcune esperienze da chitarrista, si trasferì a Deptford, nella appartamento che il fratello minore David condivideva con il bassista. I 3 amici, determinati a costituire un gruppo, cominciarono a provare insieme le numerose canzoni che Mark aveva già scritto negli anni precedenti e che si era sempre mostrato restio a eseguire in pubblico, essendo molto timido e poco fiducioso nelle proprie doti di compositore. La formazione della band fu completata poi dal batterista Pete Withers, che aveva già collaborato con Mark nel 73 ai tempi della loro comune permanenza nei Brewer's Drop, un collettivo blues rock. Il primo concerto del gruppo ebbe luogo in uno spazio collocato sul retro della palazzina dove vivevano appunto John Easley e i fratelli Knopfler. L'energia necessaria per il funzionamento degli strumenti proveniva direttamente dall'appartamento medesimo, che era stato collegato al palco tramite un lungo cavo elettrico. Il quartetto aveva scelto di debuttare con la denominazione di Café Racers, mutuata da una band rockabilly fondata qualche anno prima dallo stesso Mark. Successivamente un amico del batterista, Pick, suggerì il nome Dire Straits, letteralmente vuol dire terribili ristrettezze, che accennava in pratica con ironia alle difficoltà di natura economica cui i componenti del gruppo dovevano far fronte proprio in quei mesi. La band assunse la nuova denominazione a partire dal secondo concerto che venne organizzato all'Albany Theatre di Deptford. Gli inizi furono decisamente difficili e penalizzati da riscontri di pubblico molto scarsi. Knopfler e compagni proponevano infatti un rock, come dicevamo prima, piuttosto pulito, cristallino, ispirato prevalentemente al blues e al rock and roll americano delle origini, che risultava del tutto fuori moda e in contrapposizione rispetto alle tendenze musicali dell'epoca. Le loro sonorità, connotate da una spiccata immediatezza espressiva, si rifacevano anche al pub rock britannico dei primi anni 70. Tuttavia, a differenza dei principali esponenti del genere, che si distinguevano per un approccio scanzonato e disimpegnato, molte delle composizioni invece di Mark presentavano un tono riflessivo e una notevole forza evocativa, tanto nel testo quanto nella musica.

0: Siamo al 27 luglio 1977. La band prepara un demo di 5 canzoni. Oltre al futuro successo Salt on a Swing, il nastro comprendeva i brani Water of Love, Down to the Waterline, Wild West End e Secret Lovin', un pezzo firmato dal fratello di Mark, David, che non è mai comparso nella discografia del gruppo. Il nastro venne recapitato al disc jockey Charlie Gillett, che conduceva un programma radiofonico sulle frequenze locali della BBC. La band intendeva solamente chiedergli di formulare un giudizio, ma Gillett rimase così colpito dallo stile musicale dei Dire Straits che decise all'insaputa del gruppo di inserire stabilmente la canzone nella propria programmazione. Nel testo vengono descritti i componenti di un complesso amatoriale Dixieland che dopo il lavoro si dedicano con semplicità al piacere di suonare insieme. Il brano riscosse l'apprezzamento degli ascoltatori dell'emittente, il che valse ai Dire Straits, grazie alla mediazione dello stesso Gillett, il loro primo contratto discografico. Arriviamo al febbraio del 78. Dopo aver preso parte ad alcuni concerti degli statunitensi Talking Heads come formazione di supporto, la band incise finalmente il primo album intitolato proprio con il loro nome, Dire Straits, e lo fecero in un piccolo studio di Londra. Pensate che i lavori durarono soltanto 12 giorni effettivi. Nel corso delle sessioni di registrazione, il produttore artistico Muff Winwood fortunatamente decise di mantenere inalterato lo stile peculiare del gruppo, caratterizzato da arrangiamenti piuttosto essenziali e incentrati sul talento chitarristico di Mark Knopfler. Ma malgrado le valutazioni lusinghiere della critica, il disco inizialmente fu ignorato dal pubblico del Regno Unito, dove era stato edito l'8 giugno del 78 senza alcuna forma di pubblicità. Grazie al contributo fornito dalla prima tournée europea della band, l'album ottenne tuttavia un immediato successo nelle altre principali nazioni del vecchio continente, in particolare Germania e Paesi Bassi, nonché anche negli Stati Uniti e in Australia, riuscendo infine ad affermarsi anche in terra britannica. Andiamo avanti ancora un pochino nella storia dei Dire Straits, perché a dicembre del medesimo anno fu completata la registrazione di Communiqué, il secondo disco del gruppo. Fu pubblicato il 15 giugno del 79 e ricalca sostanzialmente gli stilemi musicali del lavoro d'esordio. Il nuovo album permise comunque ai Dire Straits di incrementare il repertorio, consolidando al contempo la loro fama di valenti musicisti. A dispetto dei giudizi del tutto positivi della critica, Communiqué fu molto ben accolto dagli estimatori del gruppo, che apprezzarono in particolare i caratteristici fraseggi e assoli di chitarra dello stesso Knopfler. In Germania fu il primo LP della storia a debuttare direttamente in vetta alla classifica. Nel 1979 i Dire Straits intrapresero una tournée mondiale che vide ciascuno degli spettacoli previsti fare registrare il tutto esaurito. Queste le parole di Mark Knopfler riguardo i live.
1: Alcuni passaggi vengono suonati allo stesso modo di sempre, mentre altri vengono rielaborati per cercare nuove soluzioni. Più li suoni e più si trasformano. Si può modificare anche la velocità. Di concerto in concerto si diventa sempre più rapidi, tant'è che alla fine occorre rallentare. Inoltre, è possibile aggiungere parti del tutto nuove. Mentre suoni sul palco, ti accorgi che alcune singole frasi possono essere isolate per costituire poi la base per nuovi pezzi. Un'altra cosa che mi piace fare dal vivo è legare le canzoni tra di loro, in modo tale che il tutto risulti più fluido. Per rendere il più piacevole possibile un concerto di 2 ore e un quarto, è divertente cercare di dare un'unità a tutto l'insieme, piuttosto che iniziare un brano e poi semplicemente concludere.

0: to the gallery.
1: Mark Knopfler, chitarrista e frontman della band britannica Dire Straits, è ancora oggi considerato un genio e innovatore della chitarra elettrica, e lo era ancora di più in quel 1977, quando Londra puzzava di alcol e distorsioni. Era l'anno in cui esplodeva definitivamente il movimento punk. I Dire Straits, come abbiamo raccontato, non se la passavano proprio bene in quel periodo. La loro musica era proprio fuori dai canoni dell'epoca. E in più Mark aveva uno stile tutto suo, tanto nel cantare quanto nel suonare il suo strumento. Niente vocalizzi, ma un uso della voce narrativo, quasi discorsivo. E per quanto riguarda la chitarra, beh, niente distorsioni e persino niente plettro. Finger picking allo stato puro, alla sua maniera, con un limitatissimo ma selezionato numero di effetti. Il risultato è che ancora oggi, quando la chitarra di Mark passa alla radio, è impossibile non riconoscerla. Queste le parole di Mark riguardo la sua chitarra.
2: Non appena comprai la mia prima Stratocaster nel 1977, la mia visione sulla canzone cambiò del tutto, anche se i versi sono rimasti uguali. Nel momento in cui l'ho suonata su quella Strat del 61, il brano è risorto, ha preso vita. Quella è rimasta la mia chitarra principale per molti anni ed è praticamente l'unico strumento che ho suonato su tutto il primo album. È riuscita a mettere tutto al posto giusto.
1: Approccio personale inconfondibile, quello della chitarra di Mark e del suo modo di cantare, che si estende anche alle sue composizioni. I brani dei Dire Straits si caratterizzano infatti per il consueto botta e risposta tra la voce del cantante e la chitarra suonata dallo stesso. Sembra quasi un dialogo e, parafrasando il testo proprio di Sultan of Swing, la sua chitarra a volte piange, a volte canta. Siamo ora in una piovosa serata londinese del 1977. Mark Knopfler entra in un pub di Ipswich, in cui si stava esibendo una mediocre band swing. Il pubblico, composto da giovani punk e un paio di ubriaconi, era totalmente disinteressato alla musica proposta dal gruppo in questione. La band però suonava, non curante della totale assenza di entusiasmo da parte degli avventori. A fine esibizione avviene ciò che segnerà il destino del giovane Mark. Il cantante della band che si stava esibendo si avvicina al microfono e dice: «Questa è l'ultima canzone, grazie a tutti, buonanotte e ricordate, noi siamo i Sultan of Swing». Il nome resta impresso nella mente di Mark, che anni dopo dichiarerà:
2: «C'era qualcosa di veramente divertente per me, perché Sultani non lo erano assolutamente. Erano più una band di ragazzini in pullover che si esibiva per un gruppo di ubriachi».
1: Il dado però era tratto. Knopfler aveva già deciso di scriverci una canzone. Siamo nel 1979, Sultan of Swing entra sia nelle classifiche UK che in quelle americane, portando quella timida band londinese quasi demodé a diventare un fenomeno globale. Il gruppo negli anni ha proposto numerose versioni di questa canzone, tutte mantengono immutata la struttura, ma si differenziano per gli intro e per variazioni del lungo assolo finale. La versione eseguita durante i Live Aid del 1985, per esempio, dura ben 11 minuti ed è caratterizzata da una massiccia presenza del sassofono. Altre versioni degne di nota sono quelle contenute nel primo disco dal vivo della band, Alchemy Dire Straits Live del 1984, e quella eseguita da Mark Knopfler nel suo DVD A Night in London del 1994. Quest'ultima esibizione è caratterizzata da un incredibile intermezzo di chitarra poco prima dell'assolo finale.

0: questo era il primo album dei Dire Straits, 1978, intitolato con il loro stesso nome, e che conteneva quello che io ritengo il successo dei successi, il pezzo dei pezzi dei Dire Straits, ovvero Salt and Swing. E chiudiamo la prima parte di questo speciale I vinili che hanno fatto la storia, torniamo fra poco raccontando questa volta la storia degli America. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Superare la frontiera dello spazio,
5: esplorare i misteri dell'universo,
4: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
6: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 6 e 28 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Pillole. Speciale I vinili che hanno fatto la storia.
0: È il momento dei vinili che hanno fatto la storia, e la storia in questo caso è degli America. Questo gruppo che nasce nel 1969, quando tre giovani musicisti provenienti da diverse parti degli Stati Uniti si sono incontrati in una situazione insolita. Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Dan Peake si sono conosciuti praticamente non negli Stati Uniti, ma in un liceo di Londra, in Inghilterra, dove le loro famiglie si erano trasferite per lavoro. Tutti e tre condividevano ovviamente una passione per la musica e avevano sviluppato le loro abilità musicali fin da giovani. Fu in questo contesto che nacque il nucleo iniziale di quella che sarebbe diventata la band degli America. Tra l'altro il nome America fu scelto in parte per il fatto che molti dei testi delle canzoni della band facevano riferimento all'America e luoghi americani, ma anche perché il nome veniva prima in un elenco alfabetico di artisti. Il trio iniziò a suonare insieme, si esibì in vari locali notturni, sviluppando gradualmente il proprio stile musicale che combinava elementi di folk rock, rock acustico e armonie vocali distintive. Siamo nel 1971 e la band pubblica il suo primo album, l'omonimo America. Un album che presentava uno dei singoli più iconici della band, A Horse With No Name, che ascolteremo fra poco, che divenne un successo immediato. La canzone è stata scritta da Dewey Bunnell, uno dei membri fondatori della band, mentre era in una residenza estiva nel nord della California. La sua ispirazione principale per questa canzone è stato l'aspetto del deserto americano che aveva osservato durante un viaggio nell'Arizona e nel sud della California. La sensazione di spaziosità e di paesaggi aperti lo ha ispirato a scrivere questa canzone in modo da catturare il senso di avventura e l'immensità del deserto. Una delle caratteristiche più riconoscibili di A Horse With No Name è il suo sound distintivo. La canzone presenta un arrangiamento acustico dominato da una chitarra che crea una sensazione di tranquillità e apertura. Le armonie vocali di Dewey Bunnell e Jerry Beckley conferiscono poi alla canzone un carattere decisamente etereo. E ora ce l'ascoltiamo. A Horse With No Name, gli America.

Siamo ancora negli anni 70 e il punto culminante della carriera degli America si verifica nel 1974 con l'uscita dell'album Holiday. Questo album conteneva delle vere chicche, tra cui Tin Man e Lonely People. Tin Man in particolare è diventata una delle canzoni più riconoscibili della band. Il testo rifletteva il desiderio di cuore aperto e l'amore incondizionato, mentre il sound, anche in questo caso acustico, e le armonie vocali immancabili erano ormai distintive degli America. La canzone Lonely People, invece, scritta da Dan Peek, è una canzone che è emersa come un inno alla solitudine e alla ricerca di connessione umana. È stata ispirata da un incontro casuale di Peek con due anziani in un ristorante che lo hanno colpito con la loro solitudine. Ma nonostante il successo anche di Holiday, la fine degli anni 70 segnarono un periodo di declino temporaneo per il gruppo. Nel 1977 proprio Dan Peek lasciò la band, riducendo il gruppo a un duo composto soltanto da Dewey Bunnell e Jerry Buckley. La sua uscita fu dovuta in parte a divergenze musicali e al desiderio di perseguire interessi musicali diversi da quelli della band. La partenza di Peek fu decisamente un colpo per i ragazzi, ma non fermò la loro carriera. Bunnell e Buckley infatti si sono concentrati su nuovi progetti e hanno continuato a registrare e esibirsi come duo, dimostrando la loro versatilità e determinazione. Infatti nel 1979 pubblicarono l'album Silent Letter, che presentava canzoni come All My Life e She's a Liar. Sebbene il successo di quest'album non raggiungesse i livelli degli anni precedenti, dimostrò comunque che il duo era ancora in grado di scrivere buona musica. E siamo agli anni 80, che segnarono una nuova era di successo per gli America. Nel 1982 pubblicarono l'album View from the Ground, che li riportò in cima alle classifiche musicali. Questo album includeva il singolo You Can Do Magic, scritta da Russ Ballard, un cantautore britannico noto per aver scritto diverse canzoni di successo per altri artisti e anche per se stesso. La canzone rappresenta un cambiamento nel suono degli America rispetto alle loro precedenti canzoni, che erano appunto folk rock o pop leggero. È un po' più orientata al classico pop rock degli anni 80 ed è caratterizzata da un suono più elettrico rispetto alle loro classiche registrazioni acustiche precedenti. La canzone ottenne ovviamente anche un notevole successo commerciale. You Can Do Magic è diventata una delle canzoni più popolari degli America, raggiungendo la posizione numero 8 della Billboard Hot 100. Questo singolo ha segnato il ritorno della band alle classifiche dopo un periodo in cui non avevano ottenuto grandi successi commerciali. Il testo parla di una relazione romantica e dell'idea che l'amore può compiere cose straordinarie e magiche. Il testo esprime un sentimento di meraviglia e incantesimo legato all'amore, suggerendo che è in grado di realizzare cose apparentemente impossibili. Ma per noi invece è possibile riascoltare insieme il pezzo. E allora, The America con You Can Do Magic.

Andiamo avanti nella storia di questo gruppo decisamente iconico. Gli anni seguenti al debutto di successo videro gli America consolidare la propria posizione sulla scena musicale mondiale, non solo americana. Nel 1972 pubblicarono il loro secondo album, Homecoming, che conteneva successi come Ventura Highway e Don't Cross the River. Queste canzoni mostrano la capacità della band di scrivere melodie orecchiabili e testi che evocano l'immaginario dell'America e del viaggio. Anche questo brano è stato scritto da Dewey Bunnell, il quale ha preso ispirazione dallo spirito di avventura e dalla bellezza della California del Sud. La canzone prende infatti il nome dalla US Route 101, che è una delle strade costiere più iconiche della California. La canzone cattura decisamente il senso di libertà e di scoperta che spesso si associa alla guida lungo la strada costiera con i suoi paesaggi mozzafiato e il classico clima soleggiato. È una canzone intramontabile che cattura perfettamente lo spirito classico di questa zona dell'America, proprio la California. La sua melodia e il suo sound unico hanno fatto sì che la canzone diventasse un classico del rock degli anni 70. Poi nel 1973 gli America pubblicarono Hat Trick, un album che rifletteva una crescente maturità musicale. Il titolo dell'album alludeva all'espressione fare un cappello a tre punte, che significava una performance eccezionale in uno sport. L'album comprendeva canzoni come Muskrat Love o Green Monkey, che mostravano l'ampio spettro stilistico della band, passando dal rock più tradizionale al pop leggero. Ma da questo album non vennero grandi successi, quindi torniamo a quello precedente e ci ascoltiamo insieme Ventura Highway.

Nuovo capitolo per la band degli America, siamo negli anni 90. Continuarono a registrare album anche in questo decennio e anche nel nuovo millennio. Pur non raggiungendo gli stessi livelli di successo degli anni precedenti, la band mantenne una base di fan fedele e continuò a esibirsi in tutto il mondo. Uno degli album più noti di questo periodo è stato Hourglass del 1994, che ha ricevuto recensioni positive da parte della critica. Negli anni successivi, come dicevamo, la band continuò comunque i suoi tour e a registrare del nuovo materiale. Nel 2007 pubblicarono infatti Here and Now, un album che ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei fan. Tra le altre cose, agli America è stato riconosciuto il loro contributo alla musica rock e folk rock ed è stato inserito nella Vocal Group Hall of Fame. La loro musica ha influenzato numerose band e artisti successivi grazie al loro stile musicale unico. La loro abilità di combinare armonie vocali distinte con melodie orecchiabili e testi evocativi li ha resi un punto di riferimento per molte band che sono emerse dopo di loro. Un paio di curiosità sulla band. Nel 1972 gli America si esibirono al famoso Festival di Woodstock in una data commemorativa del festival originale, consolidando ulteriormente la loro reputazione come una delle band di punta della scena musicale dell'epoca. La canzone invece Sister Golden Hair, inclusa nell'album Hearts del 1975, è stata ispirata da una conversazione tra Jerry Buckley e una donna sconosciuta che aveva incontrato in un ristorante a Nashville. E a questo punto direi di ascoltarcela.

La storia degli America è sicuramente una storia di successo. Hanno iniziato come una giovane band con una passione per la musica e sono diventati una delle band più riconoscibili e influenti soprattutto degli anni 70. Sono un classico esempio di come la passione per la musica e il talento possono portare a una carriera duratura e di successo.

0: si chiude il nostro appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia.
1: Rimanete con il proseguimento dei programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Roberto, grazie per avermi seguito.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Khalid Baf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30, immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trovava a 4061 metri di quota. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026 a Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E poco prima del via lo show con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morissette. Dopo la festa il calcio giocato e il mondiale per il Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay ed è finita 4-1. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e caduta di stile. Il calcio insegna rispetto. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
12: E allora eccoci qua, un buon sabato a tutte voi e a tutti voi e ben ritrovate all'ascolto di Mappamondo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Massardo e allora vi auguro un buon weekend. Questo è il nostro appuntamento dedichiamo al viaggio, alla scoperta di storie, di curiosità, politica, ma anche costumi, turismo, perché no? Perché davvero possiamo viaggiare con Mappamondo. Possiamo perché non sono solo, ovviamente ci siete tutti voi, ma c'è anche Giorgio Berselli in regia che saluto. Ricordo anche ovviamente che Mappamondo è anche un grande lavoro di squadra con i contributi di Roberto Frangipane, che ascolteremo tra poco, con il lavoro di redazione di Michele Ceci. Allora siamo davvero pronti a partire, vi devo annunciare anche il tema di questa nuova puntata. Fin qui siamo andati al Polo Nord, in Croazia, in Normandia. Oggi attraversiamo l'oceano e andiamo negli Stati Uniti, ma nel vero cuore del paese che peraltro sta ospitando anche i mondiali di calcio, perché questa puntata è dedicata al nazionalismo americano nel weekend del Flag Day, della festa della bandiera, ovviamente la bandiera a stelle e strisce. Di questo ci occupiamo, ma non dimentichiamo anche la buona musica. Tra poco entriamo nel vivo, intanto ci ascoltiamo i Killers, questa è Bright Lights.

0: E allora rientriamo insieme con Mappamondo, ancora una volta un buon weekend da parte di Francesco Massardo, pronti davvero a partire per una nuova puntata appunto nel fine settimana che ci porta il 14 giugno al Flag Day, una grande ricorrenza civile americana, il giorno in cui l'America celebra la propria bandiera, quella strisciata di rosso, bianco e blu che forse davvero più di qualsiasi altro simbolo al mondo riesce a condensare tante cose, devozioni, identità, orgoglio, ma anche una certa ambivalenza. Un giorno dedicato proprio alla bandiera, non a un eroe, non a una battaglia, ma proprio al pezzo di tessuto. E allora andiamo alle origini di questo Flag Day e a questo patriottismo che per alcuni è un po' esibito, come ogni cosa americana, ma che sicuramente è profondamente vero. Ce lo racconta nella sua copertina, nella sua prima scheda, il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, ricorre il 14 giugno di ogni anno il Flag Day, il compleanno della bandiera statunitense, o per meglio dire della data di adozione del Flag Act da parte del Congresso continentale. Deciso che la bandiera dei 13 Stati Uniti sia di 13 strisce di colore rosso e bianco alternati, che la bandiera dell'Unione consterà di 13 stelle bianche su fondo blu, in rappresentanza di una nuova costellazione. Con queste parole le 13 colonie deliberavano ufficialmente forma e colori del proprio stemma nazionale. Da allora qualcosa è cambiato, le stelle sono diventate 50, una per ogni stato oggi parte della federazione, ma per la proclamazione ufficiale di una giornata dedicata alla commemorazione della bandiera sarebbe stato necessario aspettare il 1916, anno in cui il presidente americano Woodrow Wilson avrebbe decretato l'istituzione di un Flag Day. La sua osservanza formale sarebbe stata poi resa legge dall'amministrazione Truman nel 1949. Un'attesa lunga, ben nota agli abitanti di Waubeka, una cittadina del Wisconsin che ha dato i natali al giornalista e insegnante che è considerato a tutti gli effetti il padre del Flag Day, Bernard J. Seagrand. Una storia di piccoli gesti con un aneddoto altamente simbolico sullo sfondo. L'idea di una grande mobilitazione per commemorare la bandiera americana viene infatti da un compito, un tema senza traccia. Il 14 giugno 1885, infatti, Seagrand era in classe, posa una bandierina sul calamaio e assegna ai suoi studenti un essay sul suo significato. Da allora, accanto ai barbecue e alle parate militari che salutano le festività, per il Flag Day è organizzato a Waubeka un concorso di prosa che attrae partecipanti da tutti gli stati dell'Unione. Ciò nonostante, il Flag Day è riconosciuto come giorno di festa dalla sola Pennsylvania. Negli altri stati, uffici pubblici e servizi rimangono regolarmente attivi come nei feriali. Quasi per ironia della storia, la Pennsylvania è anche l'unica città in grado di contendere seriamente a Waubeka il titolo informale di capitale del Flag Day. Primo presidente dell'American Flag Day Association sarebbe infatti stato William T. Kerr, un giovane studente di Pittsburgh. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane, che coinvolgeremo anche più avanti. Questo è un grande viaggio nella storia, ma ci porta davvero fino ai giorni nostri, perché è inutile, come dire, non parlare dell'elefante nella stanza. Viviamo ai tempi di un presidente che dice di rappresentare la vera America, la grande America, lui direbbe, però il tema è sia storico che culturale, anche perché il nazionalismo americano non è un fenomeno, come dire, monolitico, facile da identificare, un insieme di credenze, di retoriche che ruotano attorno a un'idea centrale, che l'America è una nazione eccezionale, che è diversa da tutte le altre e destinata a guidare il mondo o in certi casi a isolarsi da tutto il resto per preservare la propria purezza. Questo diceva Donald Trump prima di gettarsi in altri conflitti. Insomma, l'eccezionalismo americano, l'idea che gli Stati Uniti siano una nazione unica nella storia, nata non infatti su basi etniche o geografiche, ma su un insieme di valori universali che sono la libertà, la democrazia e l'individualismo, o il capitalismo direbbe qualcuno. In questa versione l'America ha una missione nel mondo, esportare quei valori, essere, come disse John Winthrop nel 1630, una città sul colle, un faro per l'intera umanità. E poi c'è una corrente, se vogliamo, un po' più oscura, un po' più esclusiva, che lega l'identità americana a una cultura specifica, bianca, cristiana anglosassone, vi suona familiare, insomma, e vede con sospetto l'immigrazione, il multiculturalismo, la diversità come minacce vere e proprie all'identità nazionale. Questo filone ha radici peraltro profonde nella storia americana, dal Know Nothing Movement dell'Ottocento al Ku Klux Klan, fino alle correnti più radicali, se volete, proprio del movimento MAGA contemporaneo. Insomma, da Jackson, di cui parleremo, a Theodore Roosevelt, a Richard Nixon, a Ronald Reagan, fino a Donald Trump. Il nostro viaggio è pronto a cominciare, riparte anche dalla musica. Ci ascoltiamo Miles Smith con Hold Me in the Dark.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui con Mappamondo, con un'intervista che ci porta un po' nel cuore del programma, perché insomma oggi ci occupiamo del grande tema del nazionalismo americano. Viviamo tempi in cui questo concetto forse cambia di giorno in giorno, quasi di ora in ora, ma è anche l'occasione per fare un bel percorso storico, ed è per questo che abbiamo con noi il professor Daniele Fiorentino, uno dei massimi esperti italiani di storia degli Stati Uniti, che insegna presso l'Università Roma 3. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Partirei con una domanda, insomma, che è abbastanza intrigante, ma soprattutto forse non semplice. Donald Trump, partiamo dalla fine, insomma, poi faremo una carrellata storica, potrebbe essere considerato il presidente più nazionalista di sempre da una prospettiva americana? Lui sosterrebbe, immagino di sì, però sta anche rivoluzionando alcuni concetti dell'americanismo, se vogliamo, rispetto ad alcuni dei suoi predecessori.
1: Certamente, immaginavo si partisse da Trump, perché ovviamente solleva dei quesiti e delle curiosità naturali, ovviamente anche per, diciamo, l'incisività delle sue dichiarazioni, alcune prese di posizione, quello che sta facendo, diciamo, sia dentro il paese che a livello internazionale. Decisamente un programma, se di programma si può parlare, direi più dei proclami nazionalisti, che fanno appello però, diciamo, anche a una certa tradizione americana. In qualche modo è una sorta di sintesi tra diciamo quel nazionalismo storico e un po' populista che negli Stati Uniti periodicamente riemerge e invece un direi una marca tutta nuova e tutta trumpiana dell'interpretazione di questo nazionalismo, dove addirittura vengono messi in discussione alcuni dei pilastri fondamentali della democrazia degli Stati Uniti, le mani sulla Costituzione, no? Questa è una domanda che molti si sono fatti e che fin qui, diciamo, ha avuto pochi interpreti. La Costituzione è rimasta in piedi dal 1787 con qualche intervento nei famosi emendamenti, ma sembra quasi che Trump invece voglia trasformare anche questo documento di base, no? Fondamentale e fondante. Però, come dicevo, dei legami ci sono anche con la storia. Viene in mente prima di tutti Andrew Jackson, ecco, presidente degli anni 30, 20 e 30 dell'Ottocento.
0: Del Sud, corretto, un presidente...
1: Del Sud, assolutamente, un presidente del Sud, un presidente democratico, tra l'altro, che introduce un concetto, intanto introduce il primo grande partito di massa della storia, perché il Partito Democratico degli Stati Uniti nasce sotto appunto la presidenza Jackson, che sviluppa intanto un concetto che poi verrà usato da molti altri presidenti e ovviamente anche da Trump, l'idea che in qualche modo il presidente sia il vero rappresentante del popolo americano, nonostante tra l'altro non sia eletto direttamente come molti credono. Sì. Quando invece, come sappiamo, è il Congresso sovrano, no? Il Congresso, tra l'altro, lo sta dimostrando in questi momenti, in questo frangente, di avere un ruolo importante. Basti pensare ai poteri di guerra, no? che Trump ha rivendicato. Certo. E tutta la situazione con l'Iran, che ha rimesso in discussione appunto i limiti del potere del presidente, che Trump non vorrebbe avere, come non li voleva Jackson, e con lui altri presidenti per lo più democratici, ma non solo, da appunto Millard Fillmore, per esempio, diciamo anche presidenti dell'Ottocento non particolarmente popolari, e questo ci ricollega anche a una caduta, per esempio, di popolarità del presidente Trump negli ultimi giorni proprio.
0: Sì, peraltro forse questo ci dà, come dire, l'assist per qualcosa in cui davvero Trump forse è stato innovativo, però lo chiedo a lei, cioè il fatto di non rispecchiare il mestiere dell'uomo politico in un paese dove fare politica a certi livelli ovviamente è una cosa molto seria. Certo, non è il primo, insomma, Reagan ha forse sdoganato un certo modo di essere politico, però da Obama, gli stessi Bush, addirittura dinastie di politici, Donald Trump è in rottura con tutto questo, non si comporta come si comporta un politico, ha tolto tutte le etichette anche di bon ton, se vogliamo, dei presidenti americani. Non ne faccio, come dire, una questione di merito, questo però è qualcosa che secondo lei gli americani apprezzano nel vedere, insomma, la rottura di certi standard, o in qualche modo ne sono anche intimoriti?
1: Di primo acchito direi sì, gli americani approvano questo tipo di atteggiamento, c'è un problema di fondo che è stato analizzato da diversi studiosi storici e politologi degli Stati Uniti, come per esempio Gary Wills, no? L'idea che in qualche modo il governo debba essere un governo minimo, che i politici fanno più danni che altro, semplifico ovviamente, e che in qualche modo qualunque buon americano con i suoi bravi principi di libertà repubblicana, non necessariamente di democrazia, e ovviamente con lo spirito cristiano che lo guida, possa essere un ottimo presidente o un fine politico. Cosa non vera, come sappiamo, anche perché, appunto, come dice lei giustamente, la politica negli Stati Uniti è cosa seria e è stata gestita a lungo da politici di lungo corso e, sì, diciamo, e molto esperti. Però c'è sempre questa fascinazione, c'è nella storia degli Stati Uniti tradizionalmente con il personaggio mediatico, no? Il personaggio che risponde a certe sollecitazioni e a certe, diciamo, aspirazioni dell'americano medio, e da questo punto di vista Trump rispecchia perfettamente quel tipo di personaggio, no? Un semplice americano, mi viene da dire quasi un po' sempliciotto, che però gestisce ai massimi livelli la nazione, e questo molti americani, soprattutto uomini, ma non solo, come abbiamo visto alle elezioni, ci si identificano, cioè si riconoscono in un presidente che è facile da capire, che manda messaggi semplicissimi usando un linguaggio basico, direi, tra l'altro.
0: È quasi infantile, diciamo.
1: Quasi infantile a volte, appunto, come appunto siamo amici che contro, noi siamo i buoni, voi siete i cattivi, lei prima citava Reagan,
0: manicheo, ma anche perfetto, non particolarmente ricercato, diciamo. Certo,
1: esatto, esattamente. Certo.
0: Le chiedo per concludere, perché giustamente poi bisogna anche guardare alla base. Noi diciamo Trump vuole essere l'americano vero, però è un certo tipo di americano, quello bianco, che in un paese che cambia in continuazione, che forse ha fatto però dell'americanismo anche il fatto di essere estremamente fluido. Questo spiega perché Donald Trump non goda di particolari simpatie in certi ambienti, ma forse bisogna andare anche oltre. Non è quasi un paradosso che nel momento della storia in cui l'identità nazionale, soprattutto negli Stati Uniti, sembra essere minacciata, ecco che arriva, come dire, il salvatore della patria? Non so se sia già capitato in passato, perché la storia dell'America è la storia dell'immigrazione.
1: In parte sì, diciamo che questo paese oggi è un paese profondamente diviso, e è un paradosso che in un momento in cui si fa appello appunto al ritrovato nazionalismo e alla ritrovata forza dell'identità americana, ci si ritrovi un paese diviso in due. Non ci dobbiamo dimenticare che le elezioni hanno portato a un verdetto fondamentalmente divisorio, che questa radicalizzazione della politica negli Stati Uniti è andata crescendo a partire dall'inizio di questo secolo, indiscutibilmente, e che quel accordo e concordia che in qualche modo era stata stimolata e favorita dalla guerra fredda dopo la fine della seconda guerra mondiale sono venute a mancare. Gli Stati Uniti si sono ritrovati in un'illusione di unilateralità, no? L'iperpuissance, la superpotenza unica al mondo che governava le sorti del globo, che invece non è capace di gestire crisi locali, che va a rincorrere

0: È la prima volta che accada. Non dimentichiamoci la guerra civile che spaccò il paese,
1: certo,
0: a metà dell'Ottocento.
1: Ma cui tanti,
0: no?
1: riferimenti tanto sono tardi. Stati fatti negli ultimi mesi, non a caso forse.
0: Purtroppo sì, purtroppo i collegamenti ci sono molti segnali preoccupanti. Non credo che si arrivi a questo estremo, chiaro, però certo che la divisione è netta e che c'è un'altra America che non approva assolutamente il comportamento e le decisioni di questo presidente, e questo non va dimenticato ovviamente.
1: E questo per provare a rispondere, insomma, alla grande domanda: Donald Trump è un vero americano? La realtà è che anche l'America stessa soffre di una crisi di identità, almeno a livello unitario, che è un tema, insomma, dei giorni nostri, ma credo anche dei prossimi. Grazie davvero al professor Fiorentino per essere stato con noi. A presto.
0: Arrivederci.
1: E allora, grazie al nostro ospite. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma ripartiamo tra poco con la seconda parte di Mappamondo. Ancora tante curiosità in questo viaggio nell'America profonda. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Tutti ne parlano.
10: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
11: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
12: Sono le 7 e 29 minuti.
13: Guidare informati. Guidare informati.
14: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, ha istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Giornale Radio.
13: Meteo.
15: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio.
1: E allora eccoci ancora insieme per la seconda parte di Mappamondo.

Una volta ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo e una buona mattina, un buon weekend. La regia di Giorgio Berselli, questo è il nostro programma che ci permette davvero di viaggiare e oggi abbiamo deciso di portarvi nel cuore dell'America per un paio di ragioni legate a questo fine settimana. Uno è che, lo abbiamo detto in apertura, il 14 di giugno è negli Stati Uniti una festa non, diciamo, da calendario, ma una giornata simbolica, il Flag Day, la giornata dedicata alla bandiera stella e strisce americana che tutto il mondo ha imparato a conoscere. Vi abbiamo già raccontato nella prima parte le origini di questa festività e come viene celebrata. Vi ricordo anche ovviamente che potete recuperare le nostre puntate andando sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, oppure godetevi poi anche le nostre interviste in formato podcast. Ma questo è davvero un viaggio anche nella storia. L'americanismo, se così possiamo definire il nazionalismo americano, ha vissuto tanti momenti chiave che ci portano fino all'altro motivo per cui abbiamo deciso questo weekend di dedicarci a questo tema, e cioè il compleanno di Donald Trump, che festeggia proprio domani 80 anni, proprio come la nostra Repubblica Italiana li ha festeggiati pochi giorni fa. Abbiamo già parlato nell'intervista con il professor Fiorentino del primo forse presidente nazionalista, cioè Andrew Jackson, l'uomo che creò l'idea, la dottrina del Manifest Destiny, il fatto che gli Stati Uniti fossero destinati da Dio a espandersi da costa a costa e poi anche oltre. Non c'è solo questo. Dopo la guerra civile americana, quindi a metà dell'Ottocento, il Partito Repubblicano abbracciò un nazionalismo protezionista, come saprete. Tra i simboli il presidente William McKinley, che fece dei dazi doganali un simbolo di orgoglio nazionale, ma anche Teddy Roosevelt, che tradusse questo spirito nella politica del Big Stick. L'America non solo ha il diritto, diceva, ma il dovere di proiettare la sua forza nel mondo intero. Poi c'è un caso, se vogliamo, paradossale. Entrando nel Novecento, Woodrow Wilson, il presidente che portò gli Stati Uniti nella prima guerra mondiale con la famosa retorica dei 14 punti, ma che al contempo presiedette un'intensa campagna di repressione interna contro i dissidenti, contro le minoranze, nazionalismo wilsoniano. Infatti era sì inclusivo verso il mondo, ma paradossalmente spietato verso chi non si conformava all'immagine del vero americano. E poi gli anni 20, l'isolazionismo e il ritorno alla normalità che esplicitò, insomma, il modo di essere americani di quel tempo, fino a Franklin Roosevelt e il nazionalismo in chiave progressista con i famosi discorsi al camino, che poi si scontrarono però con il dramma di Pearl Harbor e l'ingresso nella seconda guerra mondiale. Da lì in poi è storia più recente, ma non per questo meno affascinante, la guerra fredda e la teoria God, Family, Country, in God We Trust, motto ufficiale adottato nel 56, siamo nel periodo di Eisenhower, e poi One Nation Under God, Richard Nixon e la sua retorica della Silent Majority, fino agli anni 80 di Ronald Reagan e del suo Morning in America, che ridipinse la nazione come luogo di speranza dopo gli anni bui del Vietnam e del Watergate. Il resto è storia recente, dal post 11 settembre al Make America Great Again di Donald Trump, di cui parliamo approfonditamente tra pochissimo nel weekend del suo compleanno. Può essere l'occasione per tracciarne un profilo politico e quasi filosofico, ma intanto ripartiamo dalla musica. Qui su Giornale Radio, all'interno di Mappamondo, non mancano i nostri momenti musicali, un nuovo pezzo da ascoltare insieme, poi rientriamo con un'intervista a tema Donald Trump.

0: Allora eccoci ancora insieme con Mappamondo. Entriamo in questa seconda parte di puntata anche su temi più legati all'attualità. È un percorso storico quello che abbiamo fatto oggi sul nazionalismo americano, ma non può che terminare e forse trovare nuova linfa intorno alla figura di Donald Trump, che insomma abbiamo analizzato, cercato di analizzare con una domanda in testa: è come dire il presidente più americano nel senso nazionalista di sempre, oppure ha tradito alcuni delle grandi caratteristiche che hanno avuto i leader statunitensi in passato? Chi sicuramente se n'è occupato negli ultimi anni è il nostro prossimo ospite. Con noi Mattia Ferraresi, giornalista, è stato corrispondente dagli Stati Uniti per il Foglio, caporedattore attualmente del quotidiano Domani, ha scritto diversi approfondimenti su Donald Trump nel suo ultimo saggio Dentro la testa di Trump, storie delle idee che non sa di avere. C'è tanto di quello che vorremmo scoprire oggi. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Invito, buongiorno a voi.
0: Ecco, entrare nella testa di Donald Trump non è particolarmente semplice, e quindi parlando poi di nazionalismo entriamo magari nei dettagli più politologici, se vogliamo, tra un po', ma partirei forse da un aspetto comunicativo, paradossalmente forse anche il più semplice da identificare. Donald Trump rispecchia in pieno quelle caratteristiche del comunicatore populista che parla come il popolo e alla pancia del popolo, o anche lì, come dire, esiste una versione trumpiana di un atteggiamento politico che, come dire, troviamo anche in altri paesi?
1: No, io credo che Trump sia, evidentemente abbia capito con l'istinto e con le sue capacità comunicative fantastiche e incredibilmente capaci di intercettare i sentimenti del paese, abbia catalizzato delle passioni, e non soltanto delle passioni. Io credo che si parli spesso, diciamo, di pancia, no? Si dice ha intercettato la pancia, ha capito la pancia. È certamente vero in parte. Io trovo che abbia anche interiorizzato e in qualche modo interpretato politicamente anche delle idee filosofiche e politiche che viaggiavano nei decenni in modo più sotterraneo e minoritario e avevano bisogno di emergere e trovare una figura che potesse dare a queste idee corpo, forza, visibilità e soprattutto una vittoria politica. Per cui ecco, penso che le sue doti di comunicatore, che sono indiscusse, siano messe al servizio di un progetto politico che esiste, anche se forse lui non lo sa o ne è in parte inconsapevole, perché, come sappiamo benissimo tutti quanti, non è un intellettuale.
0: Ecco, venendo ad aspetti più legati al rapporto che Donald Trump ha con la storia del paese che in qualche modo rappresenta, gli Stati Uniti si vantano, si sono fregiati per decenni di essere la più grande democrazia del mondo, e sotto tanti punti di vista facciamo anche fatica, come dire, a contraddirli. Un paese enorme che però è stato fondato su meccanismi politici perfettamente funzionanti, la capacità di unire stati federati e un governo federale. Donald Trump sembra quasi voler scaricare tutto questo, sembra ogni giorno suggerirci che la democrazia per lui è un concetto quasi superato, almeno un certo tipo di democrazia, fino ai fatti di Capitol Hill, che forse rappresentano, come dire, la versione più pragmatica di questo ideale. Questo ci farebbe dire che Donald Trump è il meno americano dei presidenti americani, ma è davvero così?
1: Nel cuore del mito fondativo degli Stati Uniti ci sono naturalmente tante idee, ne prendo una però che è fondamentale, io credo. C'è una missione civilizzatrice, c'è un'idea messianica, e questa idea messianica aveva ovviamente un aspetto fortemente religioso e puritano e un aspetto fortemente secolarizzato e liberale che si sono uniti, ma certo c'è una vocazione globale e universale nel cuore degli Stati Uniti. Non si concepisce già dall'inizio come una nazione come le altre, anzi deve superare la conflittualità dello Stato-nazione europeo che aveva dato diciamo adito alle lotte fra imperi e comunque a un clima di conflitto e non di, diciamo, invece diciamo, produrre i passi verso la costruzione di una società nuova. Insomma, l'America contiene tutto questo, tanto che si parla di eccezionalismo americano, che vuol dire non che l'America si reputa meglio, ma che si reputa proprio diversa. Le leggi della storia non valgono e anzi l'America diventa una specie di faro di civiltà che illumina il mondo intero. Questa è la misura della sua vocazione. Questo è stato, diciamo, per secoli una concezione condivisa degli Stati Uniti. Trump ce ne propone un'altra, che è stata a lungo minoritaria, che invece è quella nazionalista in senso più europeo. Lui, diciamo, lo dice contraddicendosi tutti i giorni e tutti i minuti, ovviamente, però chi è intorno a lui e ha un po' più contezza ci propone invece un'idea dell'America come nazione fra le nazioni più, certamente più potente, ma in competizione con le altre nazioni. In tutti i modi ha riproposto l'idea che lo Stato-nazione, quindi un concetto assolutamente del vecchio mondo, deve essere il punto di riferimento anche per gli Stati Uniti. Faccio solo un esempio estetico. Noi tutti conosciamo qual è l'estetica trampiana, l'oro, lo stucco, lo sfarzo, il barocco, il rococò. Che cosa sono queste? Sì, noi spesso siamo portati giustamente a riconoscerli come un po' cose kitsch di un uomo arricchito.
0: Come tante cose americane, non solo di Trump,
1: certo.
0: Diciamo.
1: Io ci trovo invece che ci sia un lascito un po' monarchico, di un'estetica del vecchio mondo, delle aristocrazie del vecchio mondo, che in teoria era la cosa di cui l'America voleva assolutamente liberarsi. Sì, invece Trump ce lo ripropone io credo inconsapevolmente, riferendosi a quel tipo di immagine, a quel tipo di grandeur, a quel tipo di sfarzo che ci parla, anche se in modo molto volgarizzato, insomma, dei palazzi settecenteschi,
0: sì,
1: e di altre cose simili.
0: Sì, forse la sala da ballo è, come dire, un esempio plastico di quello che ci stavi raccontando. Venendo infine, come dire, però alle questioni interne, è sempre esistita, almeno negli ultimi decenni, una doppia visione politica, diciamo, negli Stati Uniti, che poi è stata, come dire, incarnata un po' dai due principali partiti. Da un lato l'America multiculturale, aperta alle idee, aperta, come dire, alla commistione di religioni, lingue, il melting pot, diciamo, che è un termine americano, delle grandi città, della West Coast e della East Coast, e dall'altra parte l'America rurale, quella bianca, diciamo, tendenzialmente cristiana, che è diventata, come dire, fortino dei repubblicani. Donald Trump non ha mai preteso di essere il presidente di tutti, però come un buco nero ha, come dire, inglobato sia quei repubblicani che cercavano un approccio più moderato, sia i democratici che forse hanno sbagliato un'intera campagna elettorale proponendosi come alternativa a Trump. Adesso forse le cose stanno cambiando, da Mamdani a questo riscoperto affetto per il socialismo, anche i democratici sono stati cambiati per sempre da Donald Trump.
1: Sicuramente i democratici sono stati molto cambiati. Consideriamo che questa America di mezzo, questa America che hai descritto, bianca, tendenzialmente cristiana, aveva anche altre caratteristiche, cioè un'America molto impoverita e un'America che ormai, diciamo, è in una seconda o terza generazione di deindustrializzazione, un processo che va avanti almeno dagli anni 60. Quindi un elettorato molto identitario, molto nazionalista come sentimento, ma anche mobile come elettorato. Abbiamo visto nella storia recente americana che questo stesso elettorato talvolta si è rivolto più naturalmente ai democratici in cerca di protezione, perché è un mondo, diciamo, di classe
0: Certo,
1: operaia
0: Michigan, la
1: o
0: Pennsylvania, la
1: post-operaia.
0: Rusty Belt, diciamo,
1: Certo.
0: certo.
1: Certo, e talvolta però deluso dai democratici si è rivolto ai repubblicani. L'elezione di Reagan, la prima elezione di Reagan avviene all'insegna di quelli che allora vengono chiamati Reagan Democrats, storicamente democratici operai del Michigan, che delusi dal trattamento e dalla protezione che non hanno, che sentono di non aver ricevuto, si rivolgono a Reagan. Quindi è un elettorato mobile. Qui oscilla sempre, e il mondo democratico ha sempre un po' oscillato e continua ad oscillare in queste due direzioni. Io credo che si sia a un certo punto, soprattutto dopo gli anni 90, un po' cristallizzato in quest'altra immagine che tu hai descritto, quella urbana, quella cosmopolita, quella tendenzialmente benestante se non addirittura ricca, e quindi si sia un po' cristallizzato in questa immagine dell'establishment, noi diremmo un po' la ZTL, no? Ecco, useremo questa immagine, è qualcosa di analogo, dimenticandosi un po' quell'altra parte mobile che in questo momento della storia sta andando di nuovo a destra. Qualcosa sta cambiando, ma io credo che i democratici siano molto in rincorsa e abbiano perso molto tempo in questi ultimi 10 anni per affrontare le questioni sulle identità del partito e sulla qualità della proposta politica che vogliono proporre per essere credibili contro un avversario così dirompente e così eterodosso come Trump.
0: Sì, per scoprire altro, diciamo, in quello che frulla nella testa di Trump, o quello che insomma la direzione che sta prendendo l'America quasi senza la consapevolezza del suo presidente, vi invito a leggere Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. L'ha scritto Mattia Ferraresi, che è stato con noi. Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi ripartiamo dall'ultimo pezzo da ascoltare insieme, è di Kelly Clarkson, si chiama Since You've Been Gone. Here's the thing.

0: E allora eccoci ancora insieme. Siamo verso la conclusione di questa puntata di Mappamondo, ma vogliamo concluderla arrivando finalmente alla fine di questa carrellata di storia americana. Infatti dobbiamo necessariamente parlare di Donald Trump, l'uomo che con il suo Make America Great Again ha rappresentato la versione più esplicita ed esibita del nazionalismo americano negli ultimi decenni, riportando al centro della sua agenda politica temi come il protezionismo economico, la restrizione dell'immigrazione, lo scetticismo verso le alleanze internazionali. Ne ha parlato nella sua scheda dedicata in qualche modo al compleanno di Donald Trump, 80 anni domani, il 14 di giugno, come la nostra Repubblica, segno che è uno anche dei presidenti più anziani della storia. Fatto curioso, se pensiamo che sul fatto che Joe Biden, il suo sfidante, fosse un po' troppo vecchiotto, ha basato parte della sua strategia vincente. Ma la scheda appunto ce l'ha preparata Roberto Frangipane, noi la ascoltiamo insieme e in qualche modo ci tocca fare gli auguri pure a Donald Trump.
1: Ciao Francesco, compie gli anni lo stesso giorno della bandiera americana, il 14 giugno, e se il Flag Day diventasse ricorrenza nazionale, lo diventerebbe per convesso anche la sua data di nascita. Di chi parliamo? Di Donald Trump, naturalmente. Il presidente spegne infatti questa domenica 80 candeline, in un momento di storiche criticità per la sua amministrazione, sia sul fronte interno, sia su quello internazionale. Ma questo non sembra abbattere il morale del tycoon, che nel 2019 aveva limitato i festeggiamenti ufficiali a un piccolo pezzo di torta e a qualche minuto al telefono con la sua trasmissione preferita, Fox and Friends. 7 anni dopo, più di qualcosa è cambiato nei desideri di sfoggio del presidente e della sua cerchia. In occasione del compleanno di Trump, la Casa Bianca ha disposto l'edificazione di un enorme ring per arti marziali nell'ala sud del suo giardino. I biglietti sono andati sul mercato a prezzi esorbitanti, anche superiori al milione di dollari. L'evento, Ultimate Fighting Championship 250, è stato anche inserito nel programma delle celebrazioni ufficiali per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza americana, che ricorrono il prossimo 4 luglio. In tale occasione il presidente vorrebbe anche una moneta celebrativa in oro con la sua faccia stampata e una banconota da $250 a lui tributata. E avrebbe già ribattezzato in suo onore il Kennedy Center for Arts and Sciences, se un giudice in piccione non si fosse messo di mezzo. Accanto a lui, questa personalizzazione sfrenata del 4 luglio ha incontrato anche la ferma opposizione di tutte le celebrità che hanno deciso di disertare il Great American State Fair, una maxi esposizione prevista nell'ambito dei festeggiamenti. Niente paura, sarà lui in persona la star dell'evento. Sono capace di attirare un pubblico molto più largo di Elvis in una sua prima e lo faccio senza una chitarra. Parole sue. Insomma, se non fossi vincolato alla Costituzione, Donald Trump si sarebbe già anche autoproclamato imperatore alla Napoleone III. Il suo birthday party intanto si preannuncia ricco di eventi in pieno stile cesarista. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per la sua scheda che ci ha portato come dire a conoscenza anche dei preparativi per una grande festa in pieno stile trumpiano, e in qualche modo con questa vicenda terminiamo un altro viaggio in vostra compagnia con Mappamondo, il programma del weekend che vi fa viaggiare su Giornale Radio. Io vi ricordo che potete recuperare tutte le nostre puntate andando sul sito giornaleradio.fm, scoprite tutti i nostri programmi, ma date un'occhiata anche a Spotify e YouTube, dove raccogliamo in formato podcast il meglio di ogni puntata di Mappamondo con le nostre interviste ai nostri ospiti. Prima di salutarvi io ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, Roberto Frangipane per i suoi contributi. Vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Mappamondo. Da Francesco Massardo è tutto, passate un buon weekend, trascorretelo qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il memorandum di Islamabad, quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, non è mai stato così vicino alla conclusione. A dirlo è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump.
7: Intanto nella notte il CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Eventi di possibile tregua tra Iran e USA non sono visibili neanche sull'altro fronte. Nel sud del Libano infatti continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato.
8: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
7: Ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingonia hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che un'auto aveva urtato tre veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna, anche alla presenza dei militari intervenuti, ed è stato arrestato e poi posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
8: Elon Musk è il primo triliardario della storia. Ieri i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX ha esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2.000 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%.
7: Il calcio mondiale 2026, gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto il Canada inizia invece con un pari. I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
4: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
10: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
11: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
13: Stop al genocidio.
14: Parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Qui c'è uno che chiama le armi!
16: Lo senti l'odore?
17: Cosa? Che cos'è? Diesel!
16: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
18: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
19: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
20: Fagli vedere chi sei.
21: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
22: Aperego, sei democratico?
21: Padre di un figlio assassinato.
22: Oh! Dico, sei democratico?
21: Marito di una moglie uccisa.
22: Sei democratico?
23: E allora me la fa parlare, Pio.
21: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
24: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.

0: sabato 13 giugno 2026, Sant'Antonio da Padova, che non era di Padova. E ricordate, come diceva il mio amico Bruce Lee, cercate di essere nessuno. Ciao.
1: Buongiorno generale Scalea. Ieri ho sentito le dichiarazioni del presidente della FIFA, quel fantoccio di Infantino, che c'ha il cognome italiano anche essendo svizzero, perché lui è d'origine pure, tra l'altro, calabrese, quindi ci fa pure vergognare sto pagliaccio che non è altro. Cioè, va a dire che devono fare i mondiali a 200 squadre così rientra l'Italia. Sto cretino, non sa che noi siamo 4 volte campioni del mondo, abbiamo una scuola che è il calcio, la scuola calcio italiana è una delle migliori al mondo, e che purtroppo siamo governati da persone come lui, incompetenti, imbroglioni, che adesso pare che sia andato tutto finito, e adesso vediamo. Comunque Infantino ogni volta che deve parlare dell'Italia si deve sciacquare la bocca col bicarbonato di sodio. Sto pagliaccio.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Nelle prossime ore, cari compagnucci all'ascolto, cari compagni, nelle prossime ore arriverà l'accordo firmato tra Iran

bomba atomica. Avete capito? Il trampone ha messo in sicurezza tutto l'Occidente. Non ci ha pensato Obama, non ci ha pensato Biden, ci ha pensato il trampone. E io spero che voi compagni della sinistra, cari compagnucci da moralmente troppo elevati come siete, riconoscerete che il trampone ha agito nell'interesse di tutto l'Occidente, riconoscerete che il trampone ha messo in sicurezza la nostra civiltà, perché ha decimato Hezbollah, perché ha decimato il regime di Hamas insieme a Netanyahu, e ora ha portato la pace anche in Iran, con l'Iran. Io veramente vi esorto, vi voglio vedere se avrete l'intellettualità morale di riconoscere questa vittoria del trampone. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.

0: Iniziato il meglio del peggio. E inizia nel giorno, ti prego Elisa, di mettere un tappeto che accompagni in modo degno questa terribile notizia. Nel giorno in cui a Gerusalemme hanno ammazzato un bambino di 7 mesi, quelli lì Def, era in macchina col padre, stava avvicinandosi a un posto di blocco, c'era anche la madre, c'era anche la nonna in questa macchina, erano visibilissime a 10 metri di distanza, e uno di questi baldi giovani abituati a uccidere ha impugnato il fucile, ha sparato, pensa Giuliano, ha attraversato con la sua pallottola il padre, poi ha colpito sia la madre ferendola sia il bambino in piena fronte uccidendolo. Purtroppo siamo all'assassinio deliberato, al tormento, alla tortura di un popolo, e questo bambino è stato ucciso così per niente. Fra l'altro esiste un video del Guardian che dimostra che questa versione è vera, e le autorità militari israeliane in questo caso non hanno dato nessuna spiegazione. Non lo prendono, uccidono e via. Trampone. Ci sei?
1: Ci sono, ma non vuoi che commenti e che lascio giustamente lo spazio che serve alla notizia, che ha dato la sua drammaticità e alla musica.
0: Chi ha detto che non voglio il commento? Mi fa piacere.
1: No, sono io che ritengo opportuno lasciare la notizia incommentabile, perché non c'è nessun commento da fare di fronte a una barbarità e una bestialità di questo genere. È un dolore che va per tutti, se non quello di ascoltare, stare in silenzio e ciascuno fare le sue considerazioni su questo orrore. Questo è un
0: allora
1: orrore,
0: voglio
1: oltre
0: questa
1: che orrore
0: notizia,
1: non si può dire altro.
0: Voglio legare questa notizia al fatto che c'è una petizione per impedire che lo scrittore israeliano Eshkol Nevo vada al festival di Polignano a Mare. Ecco, questa notizia mi sembra un'imbecillità assoluta, perché non è certo uno scrittore, imbavagliando uno scrittore libero che fra l'altro ha anche criticato la linea della guerra in Israele, che si restituisce verità a queste vittime. E quindi dico, disprezziamo in qualunque modo, rompiamo qualunque accordo nucleare, militare, di cooperazione militare che invece abbiamo in piedi con il governo israeliano, ma per carità di Dio lasciamo stare gli scrittori che non c'entrano niente.
1: E anche su questo, come dire, ci siamo già espressi ampiamente, ed è vero che le censure da una parte e dall'altra non servono assolutamente a niente, se non a rendere ancora più veemente il clima di contrapposizione e a enfatizzare l'orrore, perché continuo a chiamarlo così, che ci sono in giro e con le notizie che hai appena dato.
0: Lo sai che Travaglio oggi difende la frase sulle ginocchiere? Scrive un editoriale, dice: ma non è, le ginocchiere non aveva un'allusione sessuale il deputato Silvestri del Movimento Sociale, del Movimento 5 Stelle, voleva semplicemente fare un'allusione alla subalternità, non c'era l'intenzione sessuale che noi abbiamo denunciato ieri.
1: Sì, lo dice, ma fanno ridere, perché purtroppo gatto vuol dire gatto e buongiorno vuol dire buongiorno, e nel nostro linguaggio comune l'allusione alle ginocchiere allude per l'appunto all'esecuzione di rapporti orali in posizione più comoda, nella sottomissione che è tipica di un linguaggio maschilista, sessista e molto diffuso in questo paese. Quindi ho visto che il direttore di qui sopra ultimamente è un campione assoluto nell'arrampicata, però mi sembra che questa volta stia sfidando addirittura Newton e la legge di gravità. Quello che ha detto Silvestri vuol dire esattamente quello che ha detto, cioè ha detto ginocchiere per alludere a una posizione, tra l'altro, di una donna, perché non credo che l'avrebbe detto del presidente del Consiglio Mario Draghi, a parte che lo sostenevano, e non credo che l'avrebbe detto per altri. Ad ogni modo, è un'espressione che, se anche avessi usato per altri, non dovrebbe avere spazio in un'aula di Parlamento, e quindi ci siamo già espressi anche su questo e lasciamo perdere delle difese che servono davvero molto molto a poco. Però io volevo riportarti sulle questioni invece della adesso creazione del famoso programma. Bisognerebbe che i nostri registi inventassero una specie di jingle ogni volta che pronunciamo la parola programma, perché torniamo sulla patrimoniale. Senti cosa ha detto Bonelli.
2: La vera patrimoniale l'ha fatta Giorgia Meloni, aumentando la pressione fiscale a record storici, rendendo l'Italia più povera, portando la povertà assoluta a 5.700.000 persone. Quello che noi diciamo è che le grandi ricchezze vanno tassate per un contributo di solidarietà sopra i 5,4 milioni di euro per finanziare la sanità pubblica.
1: Ed ecco qua, patrimoniale.
0: Beh, è vero che è aumentata la pressione fiscale. Quindi Bonelli nella sua presentazione dice una cosa vera: avevano detto che avrebbero ridotto le tasse, la pressione fiscale è passata dal 40 al 43.
1: La domanda è: la patrimoniale la volete fare o no quando arrivate al governo, se arriverete al governo? È una delle vostre intenzioni? Sì, no, forse, forse sì, forse no, la facciamo ma la chiamiamo contributo di solidarietà. E insomma, un po' di decisione sulle cose che si vogliono fare, no,
0: Ma guarda, se c'è un partito che dice che è a favore della patrimoniale, quella è l'Alleanza Verdi Sinistra. Sono perfettamente coerenti, sono 5 anni. Se vuoi prendere, addirittura c'è una continuità col manifesto anche Ricchi Piangano, che fu preparato ai tempi di Rifondazione proprio da una giovane Elisabetta Piccolotti. Quindi,
1: caro Luca, non è una questione di avere la continuità nell'affermare una cosa, la questione è ad essere arrivati ad un'incollatura dalle elezioni e avere il decoro di presentarsi al corpo elettorale dicendo loro vogliamo fare queste 4 cose e non contemporaneamente dicendo tutto quanto per soddisfare e gli uni e gli altri nel trionfo del veltronismo. La patrimoniale la vogliono fare, sì o no? Non Alleanza Verdi e Sinistra, non il PD, ma quella coalizione che ancora è incerta e che si vuole presentare a governare, la vuole fare o no? Sull'Ucraina che cosa vogliono fare? Continuare a sostenerla o lasciar perdere, come dicono invece d'altre parti? E poi ti segnalo, sempre all'interno del dibattito del centro-sinistra, il titolo molto divertente di oggi, cioè titolo, l'apertura, la notizia centrale della notizia, che dice: Renzi nel campo largo, più costi che benefici per il fronte progressista. Cioè la vocazione della sinistra a scindersi come l'atomo è insopprimibile. Mi spiace.

0: invece ti chiedo, ma ti è sfuggita la centralità della figura politica di Maria Ciaccia?
1: No, Maria Ciaccia, mai sentita, chi è?
0: Maria Ciaccia è la prima consigliera comunale di Brindisi che lascia Vannacci e torna in Forza Italia. E come dice il giornale, con una profezia che sa tanto di auspicio, è la prima, ma non sarà la sola.
1: Ah, ma quanto è stata con Vannacci? 3 ore? Cioè...
0: un poco, quel tempo sufficiente a capire che doveva tornare tra le braccia morbide di Tajani.
1: Il generale per oggi fa la sua grande assemblea, tutti presenti al Palaeur. C'è Daniele Cristofani che è partito in macchina dall'Abruzzo per raccontare su Lucentre il viaggio dei Vannacciani, capito? È un'impresa epica che è in atto in questo momento.
0: La marcetta su Roma.
1: Ma scusa, se uno fa un'assemblea all'Euro, che c'entra la marcia su Roma, lo vedi che devi proprio scadere nel cliché radica chic, perché è più forte.
0: Cosa vuoi che ci faccia? È più forte di me questo, però dov'è l'assemblea? L'Euro a Roma, stanno facendo una marcia su Roma, non grandissimo. Una marcetta.
1: Ma intanto non è una marcia, perché la marcia si fa a piedi, questi sono andati con le macchine.
0: Ma no, si fa anche in macchina la marcia, è come il Cammino di Santiago, si può fare a piedi, a cavallo, in bicicletta, ci sono tanti modi per fare la marcia. E questa è una piccola marcia su Roma, ebbene. Anche oggi c'è anche Casa Pound a Roma che fa un'altra manifestazione che si annuncia fastidiosa per i romani.
1: Ah.
0: Ci sono divisioni anche all'interno del fronte fascista.
1: Ma mi meraviglio che non abbiamo ancora commentato la pace di Trump.
0: Non l'abbiamo commentata perché siamo due giornalisti che cercano di rimanere un po' seri e vogliamo arrivare a commentarla quando avremo uno straccio di documento firmato, anche se il presidente del Parlamento iraniano dice oggi non siamo stati mai così vicini all'accordo, però pare che debba essere ancora siglato dal leader supremo, dai brandelli, dall'Ayatollah Khamenei, che rimangono probabilmente operanti, non si sa in quale condizioni e soprattutto non si sa dove, però si dovrebbe attendere questo, ora non aspettiamo di avere la notizia e poi parliamo di una pace, anche perché anche i contenuti sono assolutamente misteriosi. Credo che al mondo li conoscano solo due persone, Donald Trump e Jonathan da Prato.
1: Donald da Prato.
0: E adesso ti faccio ascoltare anche invece l'appello del sindaco di Matera che è diventato virale tra molte polemiche.
2: Ok, è chiaro il messaggio. Vi dico due cose importanti. Abbiate sempre rispetto di voi stessi e degli altri e impegnatevi nelle vostre cazzo di vite. E rendetele più belle, perché attraverso la bellezza vostra è più bella la nostra cazzo di città, e del resto non ce ne frega una minchia. E forza Matera sempre, e basta.
0: Hai capito che cosa succede a Matera?
2: Sempre positivi.
1: Mi è piaciuto molto lo squillo di tromba.
0: Sì,
1: forse
0: sì,
1: un po' inconsapevolmente morriconiano e il pomporo pompo in coro. Ma cosa c'è? In fondo non c'è una sola parola in questo discorso che tu non puoi sottoscrivere.
0: Impegnatevi nelle vostre cazzo di vite. A parte che gradi, mi piacerebbe che non ripetessi frasi, anche perché ti ricordo che abbiamo sempre bambini in ascolto.
1: Absit iniuria verbis.
0: Ecco qua che la nostra Elisa Cabrini oggi in regia immediatamente coglie il tuo suggerimento musicale.
1: Bello.
0: ti leggo un messaggio.
1: C'era uno stilema classico nell'oratorio del Sindaco.
0: Sì, classicissimo, bello. No, io non ho colto, Il sindaco paternalista mi è sfuggito. Impegnatevi nelle nostre vite, impegnatevi. Che bello avere sindaci che anziché asfaltare le strade danno precetti morali con tanto di linguaggio scurrile al pubblico. Ma ci arriva un messaggio di Nicola da Perugia che dice: ma perché chiamare patrimoniale una cosa che tassa i redditi? È un modo di rovesciare un concetto. C'è una nuova aristocrazia finanziaria che ha spappolato la classe media. La sinistra deve stare con i tantissimi nuovi poveri che perdono potere d'acquisto. Tassare gli ultraricchi e abbassare le tasse ai salariati, commercianti e professionisti. Commenta Nicola da Perugia, avanti.
1: Ma io, cioè, sinceramente non capisco questo tipo di obiezione. La patrimoniale, se fatta con una soglia, cioè se non è una patrimoniale per esempio sulla casa, sulla prima casa, sulle case fino a un certo tot di soldi, e quindi si concentra sugli altri beni, ma ben venga, diamo una bella piallatina a quelli che vivono di rendita senza fare nulla, ricchi, e sono sempre più ricchi. Se vogliamo poi tagliare la spesa sociale o scaricare tutto sui pensionati perché qualcuno abile nella propaganda riesce a dire no, guarda, i beni non vanno tassati, uno esenta la prima casa tutta, mette un gradino bassissimo per la seconda casa e poi va giù, boom, con Caterpillar, vai.
0: L'importante è essere chiari in fase di campagna elettorale,
1: soprattutto
0: nel momento in cui
1: sui
0: si presenta agli elettori.
1: Sulle rendite, bene, è inutile, è così
0: secondo... Ma a me va non bene, va benissimo.
1: Ma non
0: benissimo.
1: Mi dire che sei contrario, perché... Cioè,
0: ma vedi, così. Vedi, io continuo a voler fare un'altra professione rispetto a quella della militanza, che è una professione ed
1: che
0: è una missione assolutamente...
1: Ma che non c'entra niente civile dire... alto.
0: Sì, civile e alto. Non è interessante che si sappia che cosa io penso sulla patrimoniale. Posso al massimo riportare e fare un approfondimento sugli studi dei luoghi in cui questa è stata applicata e quanto sia convenuta alle casse pubbliche, però questo è un altro paio di maniche. La questione di cui io vorrei discutere, e spero su questo di trovare chiaramente da parte tua un sostegno efficace e forte, è comprendere se mentre ci accingiamo ad andare alle elezioni generali dopo un governo forse il più lungo della storia della Repubblica, se riesce ad arrivare al salto al prossimo per il record, chi si candida a sostituire la Meloni può dire se vuole farla o no, quale categorie vuole tassare, dopo quali redditi, con quali beni.
1: Iniziamo con le big tech americane,
0: no?
1: Iniziamo con massacrare le big tech americane che Trump ha voluto difendere. Quelli ci succhiano il sangue, quelli

0: sinistra con il ministro dell'economia,
1: no, ma
0: Luca
1: non
0: Telese.
1: L'abbiamo fatto, li abbiamo salvati. Adolfino Urso li ha salvati, capito? Niente,
0: non avete ancora,
1: non
0: voi non avete,
1: perché Donald ha detto che non bisognava toccare, non bisognava toccare le big tech americane, e quindi qualche piccolo negoziato fiscale e via.
0: Questa classe di governo ha fatto vedere di che cosa è capace in 4 anni e porterà i suoi risultati in 4 anni. Per il resto, gli altri possono gentilmente portare una proposta per i prossimi?
2: No,
0: così, incidentalmente.
1: Tasse di scopo su Google, su Amazon, su Instagram, per fare biblioteche, per fare corsi di formazione per i lavoratori espulsi dal mercato. C'è qualcosa che non
0: tassare,
1: va.
0: Tassare, tassare, tassare,
1: no,
0: tutto.
1: No, no, no, voglio
0: tassare.
1: Dire tassa di scopo, perché abbiamo bisogno ora di formare una valanga di persone, riformare, cioè dargli una nuova opportunità, e saranno cacciate dai loro vecchi lavori per intelligenza artificiale. Voglio sapere se tu veramente sei contrario a una tassa di scopo che colpisca queste big tech americane che succhiano il nostro sangue e venga subito utilizzata non per altre cose, non per leggine di spesa, ma per formare e assistere quelli che saranno espulsi dal mercato del lavoro. Dimmi se c'è una qualunque parola di queste che tu possa non condividere, se no vai
0: una
1: a
0: sola.
1: Fare il sottopanza di Vannacci e di Salvini, che va benissimo.
0: Allora, allora, chi ha idee comuni a Vannacci e a Salvini in questa trasmissione non sono io. Chi è stato più volte sulle posizioni di Salvini in questa trasmissione non sono io. Così, giusto per un po' di memoria storica riguardo a quello che tu hai detto, sottoscrivo ogni parola fuorché una: la realizzabilità. Purtroppo tutte queste frasi sono molto belle, tutti questi programmi sono assolutamente straordinari, però purtroppo sfuggono al concetto di realtà. Bisogna collegarsi al fatto e alle considerazioni giuridiche di dove queste società hanno sede e di come tu le puoi tassare senza fare e raggiungere lo scopo opposto, cioè quella di non tassarle e di eliminare i servizi che invece queste società in qualche modo offrono. Questo bisognerebbe così comprendere come lo si può fare. Serve preparazione, approfondimento, capacità e un programma serio e concreto, parola che dalle vostre parti da
1: ma
0: sempre.
1: Ma quindi sei
0: fastidio.
1: D'accordo con la mia
0: ma
1: proposta?
0: Certo, ma chiunque è d'accordo a tassare, come
1: e
0: dice
1: allora,
0: la Costituzione.
1: Se sei d'accordo, bene, allora non
0: populismo. Ma non fare anche tu
1: il vannacciano.
0: Remigrazione, facciamo la remigrazione, ho capito, quello è il vostro programma, caro Vannacci, e come la fate non si sa, non è importante, poi vedremo. E no, devi dire come la fai la remigrazione di centinaia di migliaia di persone, perché al di là dell'orrore del programma e dell'idea e dell'intenzione, devi anche dire che non la puoi fare perché non hai gli strumenti per farla, così come voi non avete gli strumenti per tassare le big tech che hanno sede altrove, perché non avete neanche gli strumenti per tassare le grandi imprese italiane che hanno sede in Lussemburgo e in Olanda, caro Luca. E su questo magari una riflessione un po' più approfondita dell'emozione meriterebbe di farla. Ora ti consiglio caldamente, caro Luca Telese, di mandare la pubblicità.
1: Pubblicità.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa.

0: Europa e in futuro sulla Luna.
1: Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
6: Bene, sia pure a malincuore, mi rincresce tantissimo, devo dire che sono d'accordo con Guido Bardi, un elettore come me di sinistra, di centrosinistra, assolutamente disorientato, non si capisce che cosa vogliano le varie frange, il loro programma quale sia, che come, cioè, cosa vogliono fare su Israele, sulla Palestina, sull'Ucraina, sul patrimoniale, non si capisce niente. Stante così le cose, la Melone dorme fra due guanciali, anzi tre, proprio tranquillissima. Buongiorno Franco Pavia.
7: Ecco, nominare alla patrimoniale a un anno e mezzo d'elezione è come buttarci una martellata sui coglioni. Ma che cavolo dicono? Perché poi è chiaro che quelli cavalcano questa notizia. Non bisogna dire queste sciocchezze.
8: Su Instagram c'è il sito Eye on Palestine, occhio sulla Palestina, dove ci sono decine e decine, se non centinaia, di video su come vengono trattati, colpiti, uccisi bambini, giovani, anziani palestinesi senza nessun motivo dai coloni in Cisgiordania, sulle alture del Golan, a Gaza, eccetera. Basta andare su Eye on Palestine e sono tutti video veri. Saluti Marco da Napoli.
9: E rieccoci, 8:37, Luca Telese, Giuliano Guidabardi al meglio del peggio. Luca, sono arrivati due messaggi che devo leggere. Perché vai. Sono uno interessante e l'altro misterioso. Allora, Giovanni da Roma ci dice: il campo largo ha poche idee ma confuse. Una di queste è la patrimoniale, scritta male e computata peggio. L'altra idea è quella del bonus da 200 euro ai giovani, che non fa altro che creare distorsioni e scontri generazionali. La teoria della tassa come motore di crescita unico è una follia disfunzionale, andrebbero usate bene quelle che già paghiamo. E poi un messaggio misterioso che è in inglese e così lo leggo: running moment, big cat and great fox, with the cat and with the fox, that is the question today. Chi è il grande gatto e la grande volpe chi sono. Vabbè, lo scopriremo. Intanto spostiamoci nel continente americano, dove si sono aperti i mondiali di calcio, ahimè mondiali di calcio senza l'Italia, ma non per questo meno mondiali e non per questo meno importanti. Sono i primi mondiali che si svolgono su tre paesi nel continente nordamericano: Stati Uniti, Canada e Messico. E proprio in Messico c'è stata la partita inaugurale con la squadra ospitante, il Messico per l'appunto, contro il Sudafrica, finita 2-0 per il Messico. Immagino che tu l'abbia vista, una partita con il più alto numero di espulsioni della storia dei mondiali. Ma no, a parte le questioni calcistiche,
10: è stata divertente?
9: Sì, è stata divertente, insomma si buttavano fuori un po' come mosche, però non era una brutta partita. Il Messico ha giocato bene, non al meglio delle sue possibilità, ma bene secondo me. Ma a parte le questioni calcistiche, ci sono le questioni sociali, perché questo mondiale arriva in una situazione molto particolare, sia dal punto di vista della politica internazionale. I conflitti tra i tre stati, da quando è arrivato il presidente Trump, sono noti, ma soprattutto in una situazione sociale messicana da sempre molto molto difficile, e i mondiali si giocano e gli stadi sono laddove c'erano i cimiteri, e dove ci sono i cimiteri degli scomparsi, delle oltre 250.000 persone che sono scomparse vittime delle mafie, chiamiamole così. Per approfondire poi con una grande esperta di storia e politica messicana come la nostra Lucia Capuzzi di Avvenire, buongiorno e bentornata.
11: Buongiorno a voi.
9: Allora, abbiamo letto i tuoi interessanti articoli e reportage sui luoghi dove si svolgono i mondiali messicani e su quello che prima c'era e oggi c'è, dove ci sono gli stadi.
11: Sì, prima c'era fino a dicembre, quindi stiamo parlando di un fenomeno che avviene tutti i giorni in Messico, e che i mondiali, almeno nella speranza dei parenti dei desaparecidos, che sono gli unici che li cercano nell'inerzia delle autorità, che sono state in gran parte catturate appunto da queste enormi mafie che si fa fatica anche a classificare e che sempre più sono gli attori delle guerre contemporanee, e sperano che appunto questi mondiali potessero diventare l'occasione perché ci si facesse carico della situazione, non tanto contro i mondiali in sé, ma appunto per farli diventare l'occasione. Certo è che Messico 2026 ricorda Argentina 78, nel senso che appunto anche lì, purtroppo lì era una dittatura, questa volta è appunto un sistema democratico, però appunto il mondiale che si gioca mentre la gente sparisce. Tra l'altro è stato scelto lo stadio come sede dei mondiali, stadio Akron di Guadalajara, che si trova proprio nella zona dove negli ultimi 8 anni sono state trovate dai parenti, non dalle autorità, 63 fosse comuni. L'ultima, che è una delle più grandi mai trovate, è stata chiusa a dicembre e sono stati estratti 270 sacchi di resti umani. È una storia ovviamente impressionante, da cui non si può prescindere, perché poi il rischio, quando ci sono questi grandi eventi, è di normalizzazione del tutto, nel senso che le persone e gli stessi giornalisti vanno, pensano che sia un paese normale, e il Messico ha una faccia di normalità, ma il Messico normale, meraviglioso, industria culturale, motore economico dell'America Latina, è anche un paese in guerra.
9: Tu riporti una dichiarazione di Javier Sicilia che dice il vero inferno è la normalizzazione dell'inferno, peggio anche del bagno di sangue in cui stiamo annegando.
11: E questo è il punto. Il punto è se questi eventi o questi momenti vengono utilizzati, e la tentazione appunto è quella, per far vedere che tutto funziona. Ma quello che sconvolge sempre più è capire che la guerra ha assunto un altro volto, che non è o che sono solo delle eccezioni, quelle delle guerre, che si delle guerre guerreggiate in modo plateale pubblico o delle guerre riconosciute. La gran parte sono guerre che si svolgono dentro le società e che le società finiscono per inglobare e far convivere con una normalità apparente, però appunto appena buchi la superficie, il dolore, le sofferenze e molto spesso, come in Messico, i desaparecidos vengono fuori. Appunto, ripeto, il Messico è un paese che apparentemente è un paese moderno, funzionante, è un paese appunto dove la vita si svolge regolarmente. In realtà si accetta che pezzi di paese vengano sacrificati, un po' una metafora del mondo, no? Dove il nostro stile di vita riguarda sempre più una minoranza esigua.
10: Sarebbe possibile fare in modo diverso? Si potrebbe, tra virgolette, non accettare che parti di paese, di un paese grande e complesso, che per anni, che ne so, ha avuto persino uno stato nello stato in Chiapas, sarebbe possibile non accettare questa frammentazione?
11: Qua non stiamo parlando di frammentazione, qua stiamo parlando che si accetta che media 40 cittadini al giorno svaniscano nel nulla e che nessuno li cerchi. Certo che si potrebbe evitare, l'ha detto anche appunto l'ONU, appunto si potrebbe creare una condizione. Innanzitutto ci vorrebbe una commissione verità in Messico per capire e approfondire. Le autorità potrebbero cercare, se le autorità da sole non ce la fanno, si chiede cooperazione non militare all'estero. Purtroppo il modello fallito di guerra alla droga messicana invece sta venendo esportato nel resto dell'America Latina e Trump vorrebbe imporlo ben oltre, con appunto l'idea poi di aumentare la propria ingerenza. Sì, no, certo, non stiamo parlando solo della diseguaglianza, anche qua non normale ma normalizzata latinoamericana, stiamo parlando di guerre che vengono inglobate.
9: Lucia, proprio in relazione a quello che dicevi dei rapporti con Trump, i mondiali messicani hanno segnato un qualche cambiamento, un'evoluzione dei rapporti tra l'amministrazione Trump e il governo messicano, dopo i grandi dissidi dell'inizio del mandato?
11: Ma no, nel senso che Trump e il Messico giocano un po' al gatto e al topo, appunto. Trump ciclicamente rilancia le accuse al Messico di essere uno stato fallito e di avere bisogno della cooperazione degli Stati Uniti. Il problema è che la cooperazione che gli Stati Uniti offrono contro il narcotraffico è una cooperazione militare. Ed esattamente quello che meno serve, perché il problema è che in Messico la tutela dell'ordine pubblico è stata affidata alle forze armate, questo che ha creato negli ultimi 20 anni la guerra. Trump appunto continua con questo, la presidente messicana risponde incrementando il numero di arresti, di boss e di estradizioni, altro metodo che non serve, le estradizioni negli Stati Uniti, e di sequestri di droga, così lo accontenta.
10: Perché non serve? Perché questo metodo non paga?
11: È fallimentare, nel senso che il problema è quando si arresta un boss perché ce n'è un altro che deve emergere, perché è la struttura, non è una guerra di droga, dello Stato contro i cartelli della droga. I cartelli della droga hanno catturato pezzi di istituzione e non sono neanche più cartelli della droga, nel senso che sono multinazionali del crimine che si muovono da mercati legali a mercati illegali con estrema disinvoltura. Questo riguarda sia il fatto che la politica in generale nel mondo riesce a controllare molto meno i poteri economici, e che in questo caso si tratta di poteri economici che giocano nei due mercati, ma che non potrebbero operare in questo modo se non avessero catturato interi pezzi dello Stato.
10: Mamma mia.
9: Sì, un quadro talmente sconfortante da lasciare senza parole, devo dirti, sì.
10: Una valutazione, scusa Giuliano, per chiudere questo tema, sulla presidente, perché tra l'altro coopera con gli Stati Uniti, ma al momento del discorso sulle sanzioni si oppose duramente a Trump, è una donna, è ambiziosa, è giovane. Qual è la fotografia che faresti?
11: È tutto quello che tu hai detto, ma c'è un dato di fatto sul tema della guerra, che nessuno dei successi, degli ultimi 20 anni si sono susseguiti 4 governi di differente colore politico, prima i conservatori che l'hanno iniziata, i liberali l'hanno proseguita e i progressisti l'hanno proseguita uguale, quindi al di là del, ammantandola però di una retorica differente, la famosa abbracci non pallottole di Calderon, di López Obrador, in realtà era solo retorica, nel senso che nessuno di loro ha fatto l'unica cosa che doveva fare, cioè togliere le forze armate dalla gestione dell'ordine pubblico. Perché le forze armate diventano, quando gestiscono l'ordine pubblico, un fattore di ulteriore violenza, perché poi le organizzazioni criminali assumono la stessa tattica e in questo caso, che avevano anche catturato pezzi di istituzione, ormai stanno vincendo loro.
9: Mentre dal punto di vista dell'altro fronte del Messico, ci spostiamo e approfittiamo della tua competenza in materia di Centro America, il Messico è anche, diciamo così, la parte più avanzata degli altri stati del Sud America. E intanto una nota su Cuba, quella che ti chiediamo, perché come sempre ci occupiamo di sapere che cosa sta succedendo in questa lunga agonia nell'isola di Cuba con i Castro e quello che rimane dei Castro, e poi dei rapporti con Venezuela e gli altri stati. Abbiamo letto del presidente della Colombia messo in condizioni di chiamiamola così isolamento, è stato sospeso dalla carica fino alle elezioni. Che succede?
11: Allora, che succede? Petro è stato sospeso dalla carica perché appunto si cerca di limitare le sue dichiarazioni debordanti se il fronte progressista vuole avere qualche chance di vincere alle elezioni, al ballottaggio presidenziale delle prossime 2 settimane. Per quanto riguarda Cuba è complicato saperlo, però proprio ieri è arrivata una notizia, poi bisogna capire come, in che modo, eccetera, di una riforma ulteriore economica da parte del governo cubano, che sono tutte misure che il governo cubano sta prendendo per provare a perlomeno far sì che gli Stati Uniti allentino una pressione che sta diventando asfissia. Ormai a Cuba non si può andare più con nessuna carta di credito, questo vuol dire uccidere quel poco di turismo che era rimasto, perché ovviamente il turista va con la carta di credito.
10: Perché sostengono le carte, perché le sanzioni delle società americane?
11: E non solo, le società americane, l'American Express era già impossibile da usare a Cuba, come in buona parte dell'America Latina. Il problema è più grave, il problema è che gli Stati Uniti hanno deciso di sanzionare qualunque impresa straniera faccia affari con Cuba, cioè vuol dire sanzionarla che tu non puoi più avere depositi nel mercato statunitense, non puoi più passare per il sistema bancario statunitense, che per le aziende è fondamentale. Quindi è la ragione per cui le catene alberghiere spagnole hanno lasciato Cuba, vuol dire uccidere quel poco di turismo, che Cuba è in agonia e non so come fare ancora avanti. Queste riforme non si sa se siano reali o che è possibile che, appunto, adesso Trump è molto concentrato sull'Iran, poi bisogna sempre capire che cosa succederà dopo.
9: Anche perché la Nimitz continua a stanziare di fronte alle coste cubane.
11: Sì, esatto, e oltretutto c'è questo fatto, appunto, di capire. Io so che ci sono tentativi dell'opposizione interna, che non sono gli esuli di Miami, di aprire un canale col governo per vedere se riescono in qualche modo a trovare una forma di unità interna e evitare, appunto, una invasione o colonizzazione o conquista statunitense, come la vogliamo chiamare. Però appunto il governo cubano non è quanto di più facile per trattare, un governo rigido, è un governo appunto anche lì in cui le forze armate hanno un ruolo fondamentale, non solo nella sicurezza o nella repressione, ma nell'economia, ed è quello il grosso problema. E poi appunto tutto il circuito turistico, il poco economia che c'è a Cuba la gestiscono le forze armate.
9: E allora, va bene, un altro quadro sconfortante oggi. Oggi Lucia ci hai veramente messo a terra con le notizie che ci hai portato. Comunque cerchiamo di resistere. Grazie a Lucia Capuzzi.
11: Grazie a voi.
12: disastro.

0: cos'è questo bellissimo riff? I Black Sabbath, hai capito?
1: Sabbath, sul, che Sabbath, madonna, siamo
0: sul
1: proprio
0: ponte di
1: ormai
0: comando.
1: Siamo cioè, proprio al boomerismo completo qui. Ora farò un approfondimento, gestire le trasmissioni con gli anziani.
0: Ma dai, che dopo Balbinoni non hai più sentito nulla.
1: Sì, campa cavallo. Non solo ho sentito dopo Balbinoni, ho anche sentito Francesca Pascale ieri a 8:30, ma tu te la devi essere persa perché magari...
0: Me la sono persa, fammela sentire.
1: E te la faccio ascoltare subito, perché lei vuole lavorare col centrodestra, ma non vuole vannacci.
0: Senti che arpeggi, senti.
2: Un movimento che si rifà senza dubbio ai valori liberali, anche conservatori, che non ha voglia di rinunciare all'identità politica, ma che comunque nel centrodestra vuole lavorare.
3: Ma è compatibile con Vannacci?
2: In realtà credo che Vannacci sia incompatibile con la realtà, oltre che con me personalmente, con gay conservatori. Credo che è stato ingiusto, inutilmente aggressivo anche in questo salotto, però per onestà intellettuale credo che Vannacci stia facendo un lavoro molto pericoloso per le destre, perché ha un grande bacino elettorale, lo sta dimostrando, e purtroppo lavora su un tema che anche io considero importante come quello della sicurezza. Anche io, nonostante sia liberale, temo molto quello che sta succedendo con il pericolo dell'Islam radicale.
3: Ma pensa che diciamo la comunità LGBTQ+ sia entusiasta di uno come Vannacci, lo prenderà tanti voti da loro?
2: Io all'inizio credevo di no, perché credo siano incompatibili le anime, però da quando ho iniziato a frequentare i movimenti LGBT vicino al centrodestra, Vannacci ha un tessuto elettorale e anche di militanza molto numeroso sulla comunità transessuale.
3: E come se lo spiega?
1: Andiamo avanti, perché questo è un argomento che a me interessa approfondire.
2: Molto. Perché si rifanno ai valori sulla sicurezza, sull'economia, su tutto quello che può essere fedele al patriottismo. Io questo,
3: ma ha detto che loro possono guidare.
2: Io lo trovo
3: anche
2: molto sgradevole.
3: Curati.
2: Io penso che dovrebbe chiedere scusa proprio soprattutto ai suoi elettori, ai suoi militanti, Vannacci. Possiamo guidare, possiamo curarci, possiamo anche respirare. Io al di là di Vannacci li chiedo scusa, ma tutte le persone omofobe credo che hanno un problema con la propria sessualità. Perché le persone per bene, che hanno una visione normale della vita e quindi anche del rispetto, non hanno bisogno di demonizzare la sessualità dell'altro. E di questo io, di una persona, di purtroppo leader che pensano così e poi nella vita propria fanno tutt'altro. Oggi abbiamo visto in questo periodo due uomini che si sposano e sono entrambi sovranisti, Fratelli d'Italia e la Lega, e nessuno dice loro che hanno sbagliato. Sbagliano però per me a contestare, a contrastare la possibilità di sposarsi, perché l'hanno contestato però non ne hanno usufruito. E quindi credo che anche il centrodestra sia pronto a fare ponte comunitario, almeno ad attuare un pluralismo sui diritti civili, perché il paese lo merita, lo meritano soprattutto i giovani, e purtroppo tanti giovani preferiscono la via della morte, del suicidio, piuttosto che affrontare genitori e contesti sociali, e questo non lo possiamo permettere.
1: Ecco, ci sono due cose all'interno di questo lungo spieghione della Pascale sulle quali vorrei tornare con te, Luca. La prima, ci sono molti esponenti della comunità transessuale che sono con Vannacci, federati, iscritti, sostenitori di Vannacci. A me la notizia non sembra francamente reale, se lo dice però la Pascale, che probabilmente è più addentro ai fenomeni, sarà vera, però a me sembra del tutto improbabile. E poi non capisco, rispondendo alla gruppa, quando dice se lo sono per le questioni economiche e sociali, io programma economico e sociale di Vannacci, soprattutto programma economico e sociale del quale possano essere entusiasti i transessuali, non ne ho visto. E l'altra, altrettanto interessante, è adombrare l'idea che Vannacci sia segretamente gay, così come ha detto la Pascale, come ha fatto capire la Pascale. Sei presente?
0: Sei certo, tra noi? Sono presente, ti ascolto molto attenzione.
1: Stavi riflettendo.
0: Oh, se parlo non devo parlare, se ascolto perché mi dai da riflettere con le tue astrologhe, allora sono assente.
1: Astrologhe adesso, astrologhe. Sei veramente impertinente. Comunque, io vorrei sentirli questi trans iscritti con Vannacci, ce ne sono un paio, questo sì, l'abbiamo letto sulle cronache, ma non so se poi una rondine faccia primavera e sia veramente una presenza rilevante all'interno del vannaccianesimo, ma sarebbe interessante capire che cos'è che attrae le persone nell'essere maltrattate ed escluse. E poi approfondiremo con la Pascale anche quali sono evidentemente i gusti di Vannacci. Una cosa la posso dire per esperienza personale, Vannacci, che d'estate va a Viareggio, ama molto fare delle lunghe passeggiate da Viareggio su una spiaggia che si trova lì vicino a Torre del Lago. Una spiaggia si chiama La Lecciona, è nota non per la bellezza delle sue sabbie ma perché è frequentata in maniera intensa dalla comunità LGBTQ+, come dice con pronuncia strepitosa la nostra amica e amata Lily Gruber. E lui passa avanti e indietro tutta la giornata in quella spiaggia, e è un fatto, poi ciascuno lo giudichi e lo valuti come vuole. E mentre Luca riflette, noi ci fermiamo perché sono le 9, è arrivato il momento del giornale radio, ce lo ascoltiamo tutti in religioso silenzio e con grande attenzione e poi torniamo perché abbiamo altri momenti scintillanti al meglio del peggio dell'attimo fuggente. A fra poco.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
3: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e la fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
2: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e in definitiva oltre, ma la scommessa di lungo periodo che sfida i paradigmi della finanza alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario dei maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
2: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie, a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione dalla compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiarapoggio e già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro. John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni. Qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri: prima che sulle maglie, vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfetta al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic, dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
2: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
9: Giuliano, ma hai detto una cosa sul Vannacci tremenda, lui ti potrebbe querelare, chiedi subito scusa, perché guarda che veramente hai detto una cosa giusta, non giusta, vera, non vera, ma è una cosa privata, e tu sei quello che, insomma, il rispetto della privacy e il diritto alla privacy. Gabriele Milano.
10: Buongiorno, in risposta ad un ascoltatore e lettore di Fratelli d'Italia che ieri voleva saperne di più sulla gestione Covid, volevo informarla che Alisei, presidente di Fratelli d'Italia, ha delegato a dei consulenti nominati sempre da Fratelli d'Italia, della commissione e a un maggiore della finanza, di convocare dei testimoni, però senza informare i commissari, che quindi non potevano né sapere e né partecipare. Quindi è stato un atto gravissimo. In ogni caso si sono presi un bel pugno in faccia, perché i testimoni hanno detto che Conte non è mai intervenuto in nulla e non troveranno mai un'attività illecita da parte del presidente Conte. E quindi bene fa il nostro presidente a querelare quei giornalai che diffamano. Ha fatto benissimo, anzi anche un po' in ritardo.
11: E non lo deve dire che fanno la patrimoniale, perché sennò dopo c'è in testa cavalca. Caro Gennaro, stai tranquillo, stai tranquillo. La gente normale sa benissimo che la sinistra odia la ricchezza, capito caro Gennaro? Quindi loro possono dire che fanno la patrimoniale, ne possono fare due di patrimoniali, tre, quante ne vogliono, tranquillo. Tanto nel 2027 il centrosinistra prenderà una batosta, caro Gennaro. Comunque, caro Luca, caro Giuliano, buongiorno Danilo da Ravenna, da Praga. E sapessi, caro Luca, quanto mi fa rabbia non vedere l'Italia ai mondiali. Vabbè, ciao a tutti, buona giornata, vi voglio bene tutti, Danilo.
12: Buongiorno a tutti e buon sabato, sono Silvana da Milano. Ma secondo me quella di Vannacci, più che un partito, è un proprio una chiamata alle armi, nel senso che lui è proprio il capo, non è un partito, lui è il capo supremo e dietro ha la sua sporca dozzina, come l'ha definita lui. E poi si vede anche dalle parole di Pozzolo, no? Che una giornalista di Piazza Pulita gli ha fatto una domanda e lui dice: ah no, quando parla il capo io taccio. Sono tutti indici questi. Secondo me Vannacci avrà un grande successo, perché è molto scaltro, nel senso che lui usa proprio quelle argomentazioni che vanno a colpire la pancia delle persone, e quindi lo voteranno. La Lega si sta svuotando e poi alla fine troverà la quadra col centrodestra, lo accetteranno, lo accetterà anche Forza Italia e basta. E quindi mi sa che vincono un'altra volta. A me spiace tantissimo, però non abbiamo i numeri. Non so perché gli italiani vogliono queste destre, non ne ho idea, però sta di fatto che io li vedo vincenti, purtroppo. Però mi voglio proprio sbagliare, eh. Sarei felicissima. Ciao ciao.
13: Buondì, qualcuno ha urlato prima in maniera sguaiata che il trampone ha ottenuto la pace con l'Iran. Allora, ricordo sommessamente che si tratta intanto di un cessate il fuoco di 60 giorni che è condizionato all'implementazione di una serie di misure che verranno successivamente a seguito di trattative, tra le quali guarda un po' anche l'eliminazione di parte delle sanzioni americane sugli. Gli asset del potere criminale che è in Iran, per cui nessuna pace, nessuna tra virgolette tregua hic nunc, semplicemente si tratta di implementare entro 60 giorni quello richiesto, altrimenti back to square one, cioè si ritorna alla casella iniziale, che peraltro è una condizione peggiore di quella che avevamo prima dell'inizio della guerra. È semplicemente il classico drappo rosso da sventolare davanti al naso delle truppe cammellate che seguono il presidente degli Stati Uniti in occasione anche del prossimo suo, credo, 80° compleanno. MDR
14: 80°
15: allora è molto vero, 80° è quello che dice MDR stamattina, Monica da Roma, perché persino sul Corriere della Sera, persino un ex segretario della CIA, un ex direttore della CIA, oggi 87enne, quindi neanche passibile di essere un pericoloso estremista, fa un'analisi che combacia proprio alla lettera con quella di Monica. Sto parlando di Leon Panetta, che dice: se alla fine di tutto questo Teheran controllerà lo stretto, avranno vinto loro, avranno vinto gli iraniani. Quindi si è iniziata questa guerra e l'ha iniziata Trump insieme a quell'altro pazzo criminale di Netanyahu. Hanno iniziato una guerra, hanno ammazzato una linea di comando in cui c'erano fra l'altro, oltre a Khamenei, anche delle colombe. Hanno insediato una leadership che si è mossa in perfetta continuità, solo più estrema, più radicale, più anti-americana, e alla fine lo stretto prima era libero e adesso sarebbe, secondo questo accordo, controllato dall'Iran. Ma Panetta dice: anche sul nucleare, se l'uranio arricchito rimane insediato in Iran, ritorneremo al problema di prima, che è quello dei controlli, e quindi un fallimento su tutta la linea.
14: Poi ce ne faremo in qualche modo una ragione. Io volevo fare invece una riflessione rapidissima con te sull'altra notizia, quella della libertà arrivata ieri notte per Alberto Stasi. E allora, al di là delle questioni di libertà, che poi interviene in maniera del tutto indipendente rispetto alle nuove indagini,
15: ha scontato la pena.
14: Ma questa è una cosa che a me sembra incredibile.
15: In prova, ti dico subito che bisognerebbe fare la grazia subito per Stasi. È assurdo che quest'uomo debba attendere, non si sa bene che minchia, mentre invece la povera vittima Minetti si muovono ministeri.
14: Ora non c'entra niente la Minetti, lascia perdere un attimo la questione.
15: Subito per Stasi. perché Stasi non può stare un minuto in carcere in un processo che si è sgretolato e invece non esce perché il processo è sgretolato,
14: esatto,
15: e addirittura secondo la magistratura c'è un altro colpevole. Esce perché ha scontato tutto con la buona condotta, mamma mia. Che
14: ma ti rendi conto anche di un'altra questione, che se fosse davvero il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa con tanta efferata crudeltà, con le immagini terribili che ormai fanno parte del nostro patrimonio di immagini comune e collettivo, avrebbe scontato 10 anni per un omicidio. Cioè, questa cosa non si capisce. Un omicidio lo fai pagare 10 anni in galera e poi uno esce. Curiosa come... come pena.
15: Beh,
14: per
15: però c'era già era
14: anni.
15: Stato assolto in
14: no allora o sei assolto o sei condannato
15: no
14: il primo
15: era
14: grado
15: stato prima assolto no. E quando è stato condannato era un processo che era dichiaratamente indiziale e si è visto, quindi se la corte...
14: Ma non si può condannare per gli indizi una persona, cioè o sei colpevole o sei innocente. Se sei colpevole per omicidio 10 anni, francamente, fa orrore, e se sei innocente 10 anni in carcere fa ancora più orrore. Quindi questa situazione è ancora una volta la denuncia terribile dello stato drammatico dell'amministrazione della giustizia penale in Italia, e dovremmo urlarne, fare insomma perlomeno delle riflessioni. 10 anni in carcere per non aver commesso un omicidio è un orrore,
15: e
14: 10 anni in carcere per aver commesso un omicidio sono ugualmente un orrore. Ma parliamo di cose più divertenti e torniamo all'analisi del fenomeno Vannacci. Lo facciamo con un analista profondissimo, capacissimo, espertissimo, intelligentissimo, e adesso ancora migliorato perché ha superato anche il cimurro che la scorsa settimana lo ha tenuto lontano dai nostri microfoni. È tornato Alessio Viola.
16: Sì, ciao!
15: Ma senti che voce!
16: Ciao, senti come mi sono ripreso, Radio ciao
15: Viola,
16: Luca, ciao Giuliano!
15: Viola.
14: Post fatta Resurgam. Sì. Quanto esatto, ti è piaciuto Vannacci? Da 1 a 10?
16: Allora, Vannacci personalmente ovviamente lasciamo perdere perché insomma non rientra nelle mie grazie, però ho trovato tutta questa operazione 8 e mezzo molto interessante. Ho finito di vederlo con una sensazione, ho pensato: il centrosinistra finalmente ha trovato l'anti Meloni ed è Vannacci.
15: Beh, un'ascoltatrice poco prima ha detto che sarà la ruota di scorta e il ricostituente del centrodestra, chissà, potrebbe anche accadere.
16: Ma io a tal punto penso che il centrosinistra abbia trovato l'anti Vannacci che temo che adesso non facciano, no, non che abbiano fatto molto in questo periodo, però come dire, lasciano correre perché tanto c'è Vannacci che sfascia il centrodestra, e allora loro prevedono magari di poter teoricamente anche vincere senza far nulla, che
14: cioè la politica dell'avvoltoio.
15: È così vero quello che dici che ti chiedo di commentare questa Ravetto in purezza, la quale discutendo sui social dice: vedi, avete ragione, il problema era che prima, quando la Lega mi mandava in TV a difendere cazzate, io dovevo mentire. 6.700 rimpatri annui sono una miseria, si fidi, lo sentono tutti, persino nella Lega, e ora finalmente sono libera di dirlo, libera di dire la verità e soprattutto libera di sparare che Vannacci arrivi al governo e faccia ciò che questa destra finta non sa fare.
16: Stupendo. Ora, però,
14: sai cos'è, Luca, avere in trasmissione
16: quello che questo però è un po' come vai Giuliano, dimmi.
15: Ci abbiamo i pentiti.
14: Ti voglio dire, avere in trasmissione Alessio Viola e costringerlo a commentare Laura Ravetto a me sembra una crudeltà del tutto inutile.
16: Vabbè, quella infatti secondo me la possiamo archiviare un po' come l'amante, no? Se tu dici che se tu ti fidanzi con una persona che ha tradito, poi tu dici: oddio, ma questo potrei fare la stessa fine anch'io. Certo. Cioè, chi ci garantisce che poi alla fine non stia dicendo le cose che utili al partito di Vannacci per le stesse ragioni per cui diceva quelle utili al partito di Salvini. Detto ciò, continuiamo a parlare di Vannacci e anche soprattutto del fantasmino bianco. Io voglio sapere cosa ne pensate del fantasmino bianco.
14: bravo, il generale. Bravo, bravissimo, bravissimo, è quello che notavo più di tutto, bravissimo, grande, grande.
17: Io non ho guardato nulla per tutta la puntata, devo dire la verità, mi è cascato l'occhio fisso sul fantasmino bianco del generale. Oltre, poi ho fatto le mie riflessioni sul fatto che, insomma, dopo 4 anni di democrazia cristiana, di tutto un po' quello che si è, dei blocchi navali che si sono sbloccati, della stabilità come unico faro, e di un Salvini che ha dato tutto e il contrario di tutto, e alla fine arriva Vannacci che fa quello vero, che fa quello che rende sbiadito il centrodestra, quindi è evidente che si prenderà tutta quella roba lì, si prenderà pure qualcosina da qualche altra parte, però sostanzialmente depotenzia Giorgia Meloni e finalmente con l'attuale legge elettorale potenzialmente potrebbe vincere il centrosinistra.
14: Scusami però Alessio, una riflessione su questo, con questa legge elettorale o con la legge elettorale prossima avventura, che dovrebbe insomma essere una specie di fotocopia più il premio di maggioranza, Vannacci può prendere anche il 5, il 6, il 7, l'8, ma fai anche il 10%. La questione che io vorrei comprendere, secondo te e anche secondo Luca, a chi lo prende? Perché se il saldo all'interno del centrodestra, come a me sembra, rimane invariato, certo avrà depotenziato un po' Giorgia Meloni, si sarà guadagnato la sua pattuglia di ministri all'interno del nuovo governo meloniano, però non modifica il quadro.
17: Beh, allora modifica, allora ragioniamo con l'attuale legge elettorale che non dà premi di maggioranza. Con l'attuale legge elettorale svuota molto Lega, anche perché proprio anche dal punto di vista degli eletti sta svuotando molto la Lega, quindi svuoterà molto la Lega, svuoterà un bel po' di Fratelli d'Italia delusi da una Meloni troppo centrista, quindi comunque potrebbe arrivare a una cifra interessante, e alla fine comunque svuota molto tutto il totalone del centrodestra. Il centrosinistra a quel punto ce la potrebbe fare anche di poco e potrebbe arrivare a vincere, per quanto
14: ma mica va fuori dal centrodestra lui. Ma quando mai pensate che lui vada fuori dal centrodestra? Questa è un'ipotesi che non esiste in natura con questa legge elettorale. Sarebbe un po' come pensare che
17: se va con questa legge elettorale dentro il centrodestra, però a quel punto invece potrebbero perdere un po' di voti i liberali di Forza Italia, liberali di un centrodestra più vicino a come nasceva originario, come era quello di Berlusconi, per intenderci, di cui ieri abbiamo ricordato i 3 anni dalla scomparsa. Però a quel punto potrebbe perdere un po' di forza da quel punto di vista, e se c'è questa attuale legge elettorale è evidente che un nutrito numero di persone punta al pareggione a quel punto, quindi via gli estremi a destra, via gli estremi a sinistra e vai con la maggioranza Ursula.
14: Esattamente, no. Infatti l'unica
15: ma
14: maniera per fare
15: delirio.
14: Guarda, per eliminare Vannacci.
17: Pensiamo al delirio. Io sento sempre più gente. Io sento sempre più gente che spera nel pareggione.
15: Con Marina.
14: A parte gli ambienti che frequenti
15: Forza
14: tu.
15: Italia.
17: E invece se c'è l'altra legge elettorale, se ci fosse una legge elettorale, se non altro con un punto di grande differenza, che è quello del premio di maggioranza, a quel punto se è dentro. Se è dentro, non credo che il centrosinistra possa superare anche di poco il centrodestra per prendere il premio di maggioranza, o comunque se la vedrebbero molto, però non lo so se il centrodestra con Vannacci dentro regga. Non lo so.
15: Cioè, vale tutto, cosa può ribadisco. Implodere?
17: Non li vedo bene insieme, cioè Giorgia Meloni mi sembra di aver capito che insomma non
14: ti sembra una liberale
17: molto.
14: Ti sembra una centrista liberale anche un po' progressista che non può andare d'accordo con le idee di destra di Vannacci?
17: Ma questo non lo so, sicuramente però avere una persona più a destra di lei non so quanto la faccia sentire tranquilla. Anni ha sempre voluto sembrare essere quella più a destra di tutte, però governare con draghianamente, con la stabilità.
14: Elisa, metti come si cambia, mettici come sottofondo come si cambia dalla Mannoia, così riportiamo.
17: Esatto.
14: Si cambia, ha cambiato postura in 4 anni, è diventata una leader internazionale.
15: Non lo so, io penso che siccome quando quando uno si scinde si lacerano delle carni, dei rapporti, per la Lega accettare di avere uno che te sta magnà dentro la carne, dentro la coalizione, sarebbe terrificante. Questo è l'unico
17: per quello dico che in realtà sfasciare questo centrodestra alla fine di un modo o nell'altro non potrà essere che Vannacci.
15: Comunque è folle, Alessio, che nessun giornale abbia fatto un titolo a parte sulla frase in cui Vannacci dice: ma guarda che per me gli omosessuali hanno già tutto, possono andare in ospedale, possono guidare.
17: Ma
15: non
17: fatto
15: sei
17: molto
15: contento
17: ridere
15: di queste aperture liberali che mettono al sicuro i diritti? Cioè Vannacci dice che gli omosessuali possono guidare.
17: Possono guidare. Poi bene o male bisogna valutarlo, perché sa che
14: non sono bravissimi con i parcheggi. Sì, con senti, i parcheggi.

0: al movimento di Vannacci? L'hanno fatto perché era una assoluta esigenza di visibilità, li ha pagati Vannacci, o è una sindrome di Stoccolma?
1: Sono due piloti.
0: Cioè? Possono anche volare.
1: sono due che sanno guidare benissimo. Sono due che sanno guidare benissimo e hanno capito che li possono. Non lo so. Insomma, comunque, evidentemente, posso dire una cosa: che nella comunità LGBTQ, secondo me, anche per le pieghe che ha Plus, Premium,
2: perché
1: tutto
2: piace,
1: quanto,
2: diciamo la verità, perché
1: con
2: piace
1: moltissime.
2: Come
1: con tantissimi
2: la comunità LGBTQ plus è debole di carne, gli piace il generale che è maschio. Questo è...
1: No, questa è una lettura un po' troppo così.
2: Non la facciamo così. Un po' più colorita, gli piace.
1: Ma no, ma questa
0: l'hai detta,
1: no,
0: e facciamo finta di dimenticarla.
1: Questa è una roba. No, invece io dico una cosa,
2: guarda come si è rimbalzato, perché la verità non c'è il rigore.
1: Ma questa è una bagaglina, questa è una cosa da bagaglino, dai. Roba così, gli piace il generale, gli piace
2: il generale, piace. Perché con quei capelli a spazzola, quel fisico
1: no,
2: palestrato,
1: però invece io penso un'altra cosa.
2: Nessuno ha protestato.
1: La comunità LGBT+ ultimamente è molto divisa, anche perché non piace questi vari atteggiamenti poco inclusivi della stessa comunità LGBT, che all'interno della comunità LGBT viene criticata perché non è più una comunità che include, che accoglie, perché comincia a dire no Israele, no quello, cioè comincia a dire i suoi no, e allora si chiede: ma come può una comunità LGBT, adesso diventiamo come quelli che fanno i distinguo e dicono tu non puoi entrare, tu non puoi venire, tu non puoi entrare? Per cui secondo me io ti arrivo a dire che Vannacci in qualche modo trova consensi anche nella comunità LGBTQ, che sono quelli che non sono troppo intimamente,
0: che non sono troppo plus, devono essere per i minus,
1: che non sono troppo plus, e che tutto sommato pensano che lo stato attuale, in cui ti puoi avere l'unione civile, puoi guidare, puoi andare al supermercato, tutto sommato sia sufficiente, perché sono quelli che credono poco nell'adozione, nel matrimonio egualitario, e ci sono, c'è tutto un fronte di gay conservatori, adesso ho visto, di gay di destra, c'è un fronte LGBT che apprezza Vannacci. Esiste, ragazzi, mi sembra assurdo.
0: Devono essere, caro Alessio, devono essere i patentati. Grazie per essere stato con noi anche questo sabato.
2: In fondo al cuore un suono. Ciao Alessio.
0: Ciao Alessio Viola. Noi ci fermiamo, un po' di pubblicità, poca, torniamo
2: aspetta,
0: subito.
2: Aspetta, facci sentire Fiorella.
0: Pubblicità.
3: Come si cambia per non
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle

0: Giornale Radio arriva a Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezion fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ora devi parlare.
6: Non posso.
5: Devi. È la nostra sola speranza.
6: Speranza.
7: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma andiamo a discriminare un qualcosa che ha creato, alla fine ha creato Dio, non ha mica scelto loro di nascere gay. Non l'hanno scelto loro, non è stata una scelta per cui è criticabile. Sono nati, come il generale è nato deficiente, ma ce lo teniamo lo stesso. Come Salvini è un altro deficiente, ce lo teniamo lo stesso. Come tutte quelle che Berlusconi se le scopate ad Arcore e ce le ha messe come onorevoli e ce le manteniamo noi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma
8: però
7: voi giornalisti vi dovreste vergognare, non dovreste neanche menzionarle quelle cose qua.
9: Buongiorno, Enrico di Roma. Una considerazione, stavolta sono dalla parte dei Bardi, è stato condannato a 10 anni per omicidio, è vergognoso, però io vorrei sollevare un punto. Quel ragazzo ha preso 20 anni per un accoltellamento, quindi senza omicidio, 20 anni e aveva 19 anni. E la signora imprenditrice che ha ammazzato, l'ha inseguito, l'ha ammazzato, ci è passato sopra con la macchina 2-3 volte, ha preso 18-16 anni. Stasi dopo 10 anni sta fuori. C'è sto ragazzo perché tutte le colpe del mondo, 20 anni per un accoltellamento, e poi la giustizia è uguale per tutti. Ma andata va a piangere il culo, va.
10: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Per questa questione di Stasi io direi anche, perché nessuno parla di quanti anni si dovrebbe fare l'ex comandante Garofano dei RIS, che hanno fatto un lavoro tremebondo, ed è per questo che si parla di un processo fortemente indiziario, perché chi ha fatto le indagini le ha fatte con i piedi, per essere gentile, e adesso escono fuori tutte queste cose, perché si parla tanto di responsabilità dei magistrati, la responsabilità di chi fa la parte tecnica invece in questo caso se n'è mai parlato, a difendere la grande capacità italiana. I RIS di Parma lì hanno toccato tutto quello che potevano toccare, e si sono sorpresi che Stasi non ha toccato il sangue, perché non era idiota come voi, scusate per la parola. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
11: Eccolo l'unico uomo che può mettere pace a Hormuz, l'unico che può spiegarci se finalmente ci sarà pace.
12: È tornato buongiorno. Il professor Andrea Margelletti,
11: professor
12: Margelletti, ogni sabato buongiorno. Che si rispetti sia tale.
13: Buongiorno
12: professore.
13: Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori.
11: Quarantaduesimo diverso annuncio di Trump, questa volta gli dobbiamo credere?
13: È difficile, stiamo sempre parlando dell'uomo che ha detto che in 24 ore faceva finire la guerra in Ucraina. Quindi le dichiarazioni di Trump dimostrano in maniera cristallina la differenza tra i desideri e la realtà.
12: Giuliano. È sempre, mi fa sorridere il professor Margelletti. Lei adesso crede che l'ipotesi, allora intanto se crede alle ipotesi di accordo come quelle che vengono riportate anche oggi dalla stampa, e poi le volevo chiedere un commento alle dichiarazioni di Panetta che dice se si passerà da Hormuz con il controllo dell'Iran, Trump avrà perso in maniera indiscutibile questa guerra.
13: Allora ci sono, partiamo dalla prima parte. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno, per motivi ovviamente profondamente diversi, entrambi la necessità di chiudere un accordo, la necessità. E quindi entrambi vanno nella stessa direzione, ovviamente partendo da luoghi diversi, ma questo va in totale contrasto con l'ideatore del concetto della guerra in Iran, cioè Israele, che invece desidera che la partita iraniana continui fino alla quello che l'Israele ritiene la fine dell'attuale Iran e ottenere indietro l'uranio arricchito. E questo è il primo punto, cioè lo vediamo ogni volta che gli israeliani, ogni volta che gli americani e gli iraniani si avvicinano a un accordo, poi succede qualcosa da parte di Israele che rimette, come posso dire, tutto in gioco. E questo è il primo punto.
11: Sì, qualche attacco.
13: Quindi c'è, esattamente, quindi c'è, come posso dire, un terzo incomodo in questo accordo che deve essere anche valutato nelle discussioni. La seconda parte della domanda fa. Deve essere una serissima riflessione su come le leadership occidentali ragionano in termini di visione strategica, cioè se Hormuz si trasforma in una sorta di Suez, ok, quindi le navi passano e devono dare un dazio all'Iran, questa cosa è una sconfitta per le leadership occidentali, per le visioni delle leadership occidentali di magnitudo titanica. Cioè noi siamo andati, noi intendo dire gli americani, gli israeliani, sono andati a fare una guerra per cambiare completamente lo scenario in Iran, perché noi dobbiamo avere il coraggio di dire che gli americani dicevano ai studenti in piazza continuate a manifestare, arriverà la cavalleria, cambieremo tutto, certo. Adesso sarà la... Perfetto, perché non è che i giornali di ieri sono solo carta straccia, ammesso e non concesso che qualcuno dei giornali li legga ancora. Se noi questo vediamo, nell'arco di qualche mese abbiamo visto che il presidente americano dice no, ma io incontro figlio di Khamenei con piacere, quanto altro, appena si riprende. Quindi è il messaggio che si manda ai giovani dell'Iran, quelli che hanno... sono andati in piazza a rischiare la vita e quelli che l'hanno persa. Vabbè, ma noi abbiamo fatto un accordo con quelli che vanno sparato, noi non ce ne frega niente. E questa è la prima cosa. Ma questa cosa non ci stupisce, perché normalmente per lunga e consolidata tradizione tutti quelli che si fidano di noi poi vengono traditi nella maniera più vile. L'ultima cosa solo è stata l'Afghanistan, poi noi non ne vogliamo parlare perché ci siamo comportati in maniera pusillanime e vergognosa e non ne vogliamo più parlare perché preferiamo mettere la sporcizia sotto il tappeto piuttosto che dire che abbiamo sporcato. Detto questo, noi se questa è parte dell'accordo, noi siamo riusciti a trasformare l'Iran in una potenza di dialogo globale. Siamo riusciti a trasformare lo stretto di Hormuz in un bancomat del regime iraniano, cambiando completamente lo scenario del diritto internazionale, cioè ogni stretto a questo punto può dire, eh no, allora lo faccio anch'io. Quindi rendetevi conto delle persone che regolano i nostri destini. Questo è quello, è l'offerta politica che l'Occidente propone al mondo.
11: Stando in metafora, invece, come si dovrebbe rispondere? Quale potrebbe essere un altro equilibrio?
13: No, guarda, che mette io fine? Non è colpa, dottor Tevez, direttore Tevez, io non ho colpa alla classe politica, perché la classe politica è espressione di un elettorato. Trump fa esattamente quello che diceva durante la campagna elettorale. Noi diamo la colpa sempre alla casta.
12: Beh, insomma, professore, sì,
11: solo pace,
12: non
11: niente più guerre, non è esattamente lo
13: signori,
11: stesso.
13: Signori, no, signori, una cosa è tanto che ha un paese sostanzialmente compatto. Guardate, signori, che la crisi nei confronti di Trump non è perché sta andando a fare guerre, è perché si è alzato il prezzo del petrolio al gallone. Questa è la cosa, cioè questa è la cosa, perché se no noi continuiamo a vedere la visione. Il direttore Telese sa benissimo che noi raccontiamo male gli Stati Uniti, perché la stampa occidentale, e in particolare quella italiana, non sta neanche a Washington, sta a New York, perché nessuno ci vuole stare a Washington, e sta a New York, certo. Cioè una città per tradizione estremamente liberal. Ma gli Stati Uniti non sono quelli. Gli Stati Uniti sono quelli del God's Belt, cioè sono della cintura di Dio, sono la parte interna, Dio, patria, famiglia e fucile. Anche quello e soprattutto quello sono gli Stati Uniti. Perché altrimenti, se no, ce la vediamo sempre in maniera molto carina, molto elegante, molto chic, con i liberal di Los Angeles e i liberal di New York. Cioè quelli che dicevano che una cantante straordinaria, fantastica, come mi pare che sia Taylor Swift, credo che si chiami, io sono ancora un seguace
11: della musica,
13: quindi non li conosco, avrebbe spostato il voto, non è successo niente, zero.
11: vedo. Un momento.
13: Vabbè, allora bisogna raccontare le cose.
12: Professor Margelletti, sarebbe andata peggio senza Taylor Swift.
13: Ma io
12: questo
13: credo.
12: Bisogna ricordarlo, perché di sicuro ne ha spostato. E poi Trump ha vinto per 2,5 milioni su 77 milioni, cioè non ha vinto con percentuali tali da far pensare che chi non la pensa come Trump l'altra America sia irrilevante o marginale. Hanno vinto 75 Kamala Harris, che tra l'altro credo sia uno dei candidati più deboli e più evanescenti che il Partito Democratico abbia proposto in questi 250 anni. Ha preso 75 milioni di voti contro i 77,5 milioni di Trump.
13: Per una volta mi trovo in disaccordo con Giuliano Guidobardi.
11: Oh, finalmente, però, professore, salutiamolo.
12: E così Telese ne approfitta.
13: No, no, no, direttore, direttore Telese, mi trovo in profondo disaccordo con Giuliano Guidobardi, ma lui ha ragione.
11: No.
13: Allora, perché Trump, perché Kamala Harris ovviamente è l'espressione del Partito Democratico, giustamente debolissima, ma Trump non è l'espressione del Partito Repubblicano. Trump è una cosa diversa, una cosa sua, una cosa nuova, e quindi la forza di Trump è di aver vinto facendo una cosa sua. Questo è il vabbè.
12: E i repubblicani dove sono?
13: Questa è la vera grande domanda, la dovreste chiedere ad un rabdomante. Questo è il vero punto, perché nessuno sa dove sono i laburisti in Israele. Queste sono le domande
11: al
13: che ci dovremmo. Al
11: 13%?
13: Direttore Telese, non faccia come Trump, che confonde le speranze con la realtà.
11: Ah, pure speranze, a me pareva poco. No, hanno un grande leader.
13: Sì, che
11: Yargolan, che è anche un combattente, sì, che ha preso un mitra, è andato a salvare dei ragazzi.
13: Vabbè, quello lo fanno tutti, perché nel senso, in Israele è una cosa normale addirittura girare col mitra. Quindi il punto fondamentale è che noi abbiamo negli anni creato classi dirigenti che strepitano, urlano e non propongono sogni, e sono molto più eterodirette dalla piazza, che ovviamente è non solo multiforme, ma cambia opinioni nei 3 minuti, e nessuno lo sa meglio di voi, che siete attenti seguaci di quando Radio Radicale aprì per la prima volta le
12: Radio Parolata,
13: sì, certo. Cioè, esattamente, questo è diventato, questo è il punto. Allora nessuno chiede più di avere Aldo Moro che stava in giacca e cravatta in spiaggia, perché comunque un rappresentante delle istituzioni pubbliche deve mantenere comunque in ogni occasione, perché è rappresentante della istituzione repubblica, non solo lavora, ma sempre dovrebbe mantenere un decoro. Ma è proprio che la classe elettorale non gli interessa neanche più il decoro, gli interessa soltanto il pane e circo sempre di più. E questo mi addolora.
12: Insomma, anche lei sta criticando, anche lei, professor Bargelletti, sta criticando i fantasmini bianchi del generale Vannacci l'altra sera, dalla Gruber, mi pare di capire.
13: Conosco Roberto Vannacci da non so quanti anni, 20 anni, 30 anni.
11: Da quanto?
13: Ma non lo so, dai primi anni 90, quando era capitano di staccamento operativo al
11: Nuovo.
13: Sì, e vabbè, il mio settore, quindi come posso dire?
11: Certo, sono lieto, no, che ma Roberto interessante.
13: Abbia fatto, sono lieto che Roberto abbia fatto carriera, nel senso.
11: È cambiato, com'era prima? Era così?
13: No, signore. Quindi io, sarebbe di cattivo gusto discutere questioni politiche nei confronti di una persona che io conosco molto bene, con la quale ho una confidenza. Roberto Vannacci fa un suo percorso e va ostacolato, supportato nella misura in cui rientra nel lavoro di qualcuno. Io non faccio politica e quindi mi astengo da questa cosa. Dico soltanto che poi è come vestirsi a seconda delle occasioni, ma questo non vale per l'onorevole Vannacci, vale per chiunque di noi. Ciascuno ha il proprio stile, naturalmente. Poi, naturalmente, a seconda di quello, quando entri in un'altra agorà, che è quella politica, e devi fare una certa partita, allora perché ti dicono tante cose, tra le quali anche come vestirti.
12: Le faccio un'altra domanda su un altro argomento molto veloce, professor Margelletti.
13: Chiudo dicendo che ho sempre visto Vannacci, Roberto, per me, vestito in mimetica, quindi non ho idea se avesse fantasmini, credo sinceramente proprio di no.
12: Le mando adesso una foto,
13: con gli anfibi è doloroso, sarebbero dolorosi.
12: Però magari le calze velate sono più utili con gli anfibi e magari anche un po' più eleganti. Ascolti, professor Margelletti.
13: Non faccia le battute con me, Guido Bardi, che non ci casco, perché altrimenti le dovrei dire che uno dei metodi, e lo dicono anche in un celebrato film, più utili per rimanere al caldo durante le serate fredde in operazioni è quello di indossare il collante.
12: Professor Margelletti,
13: dovete telefonare a uno meno informato, altrimenti.
12: Professor Margelletti, come è noto, io non ho competenza in materia di calze. Putin ha riportato la festa per la giornata della Russia all'interno, perché ha dichiarato ci sono i droni che volano come mosche. Che cosa significa?
13: Significa che in questi anni di conflitto l'industria ucraina è stata in grado di mettere in piedi, ovviamente anche con l'assistenza occidentale, una reale capacità di risposta missilistica, e quindi gli ucraini, anche devo dire onestamente con mia grande sorpresa, e quindi gli ucraini che si trovano adesso a fronteggiare i russi non sono certamente gli ucraini di 2-3 anni fa, e hanno una reale capacità di inviare in maniera anche inaspettata missili su obiettivi a molta distanza dal loro confine, in grado di fare veramente male ai russi.
12: Anche questo è una lezione da tenere in considerazione. Grazie professor Margelletti, grazie per essere stato con noi anche questo sabato.
13: Buon sabato a voi, arrivederci.
12: Ma tu li usi con l'An, Luca?
11: Mai usati, scusami, per cortesia, sono anche antimilitarista, quindi mi astengo.
12: Vabbè, giusto per sapere, scusami, volevo essere informato, ma
11: io voglio
12: direttamente
11: sapere
12: ad Amsterdam.
11: Roberto
12: chiediamo
11: fa
12: subito.
11: Fa parte di quella comunità LGBTQ+, W Vannacciana.
6: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani. Per forza! Basta che ti dichiari!
8: Ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
14: And the Oscar goes to Roberto!
8: Roberto, e allora?
12: Buongiorno e bentornato Roberto.
15: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno.
12: Vogliamo che notizie ci porti.
11: Il confronto gruberiano ha avuto un messaggio di cedimento, perché io sto sostenendo in questa puntata la tesi che Vannacci, lo dimostrano le adesioni al suo movimento, iscrizioni motivate di due trans, Vannacci vi sta seducendo, perché tu stesso hai detto non ci resterà che diventare tutti vannacciani il giorno dopo, ti ho beccato. Ma come si fa a dire a uno che ti dice gli omosessuali possono guidare la macchina e tu
15: ma guarda, io qua ti provoco, ti dico, dove c'è un gay pride che inneggia ad Hamas ed è ai pro-pal, non mi sembra una grande contraddizione se qualcuno si unisce al movimento Vannacci. Alla fine, la figura che rompe il codice, che contrappone il buon senso al politicamente corretto, funziona sia con gli eterosessuali che con gli omosessuali. Non mi sorprende questa cosa. E poi comunque sai, c'è il
12: vannaccianesimo spinto.
15: No, vannaccianesimo, cioè è il fascino, no, è il fascino della rottura,
11: il richiamo della sirena, l'uomo forte con palestrato.
15: Ma lo sentono tutti, sia
11: proprio te lo so,
15: perché invece gli altri lo capisco, nel senso che
11: un'attrazione fisica, perché
15: no, fisica no, insomma. No, fisica, forse sì, è stato sì, un pochino più giovincello, magari,
11: non c'è
15: insomma.
11: Una possibilità di seduzione di uno che ti dice che non sei normale, dai.
15: No, secondo me più che altro è questa figura della rottura e dell'outsider, no? Cioè questo elemento simbolico. Le persone LGBTQ storicamente hanno spesso vissuto in opposizione, no? Alle norme sociali. E questo secondo me si può tradurre in alcuni casi in una predisposizione ad apprezzare figure che sfidano il discorso dominante, che rompono i codici, che parlano contro tutti, anche se il contenuto è controverso. E poi comunque c'è molti anche nella comunità LGBTQ fanno una separazione tra quelli che sono i diritti e le opinioni, la difesa dei propri diritti, ma le opinioni su altri temi, immigrazione, cultura, educazione, linguaggio. Quindi si può essere gay e non condividere una parte delle rivendicazioni LGBTQ. Il fenomeno è variegato, è meglio, vuol dire che il fenomeno sta evolvendo, che non c'è più un'omologazione.
11: Ma scusa, uno che ti dice che esiste solo la famiglia naturale e che non serve,
15: no, sono sciocchezze, ovviamente sono sciocchezze, ma sono anche cose un po', come ha detto Travaglio, delle opinioni da bar, quindi sono delle cose abbastanza banali, non mi sembrano degli attacchi seri, si sembrano così delle rivendicazioni per avere consenso. Anche la questione della guida, sì, la sparata, ecco. Lì secondo me era l'emozione, secondo me era il fatto lì dalla Gruber quello che voleva dire. Io cerco anche di andare anche un po' al di là delle parole, cioè insomma il fenomeno va capito, in utile cercare di demonizzare, che non ha mai funzionato, e capire che vuoti sta riempendo questa figura.
12: No. Su questo ci scrive anche Daniele da Roma, che ci ha dato degli ebiti, caro Luca, non capire l'ironia di Vannacci sul possono guidare, come disse Zalone, che sanno battere le mani, è veramente da ebiti, permettetemelo, e noi te lo permettiamo chiaramente, io non mi sento tanto ebete, a me non, io cerco anche di capire
11: ma
12: cosa ci sia oltre le parole,
11: scusami, no, spiegamelo,
12: ma non mi sembra che ci sia niente,
11: che sei sempre più intelligente, qual era l'ironia?
12: Non lo so, questo no. Bisognerebbe chiedere a Daniele da Roma, io non ho trovato né ironico né in difficoltà, io l'ho trovata l'espressione sincera di un'idea, cioè che sia l'idea del poter eseguire tutte le azioni e tutte le operazioni della vita quotidiana, e questo,
11: esatto,
12: sia il massimo dei
11: di
12: diritti ai quali si può accedere,
11: esatto.
12: L'ho trovata una posizione scandalosa, una posizione nazista, una posizione che merita per chiunque il dover scendere in politica per opporsi, perché le idee vanno bene tutte quante, tranne quelle che pretendono di limitare, comprimere la libertà personale e la libertà delle persone di,
11: esatto,
12: essere e di esprimersi come vogliono.
11: Roberto,
15: sì.
11: Semmai il sottotesto era: ci sono dei paesi in cui non possono guidare, ci sono dei paesi,
15: ma ha detto una sciocchezza, però
11: quindi che volete, cosa voleva dire? Questi diritti gli abbiamo regalato, questi diritti che volete di più, che
15: no,
11: sono
15: la linea, no, di, scusa, la, no, linea di base, la linea di base è, secondo la sua visione, la comunità LGBTQ ha avuto abbastanza diritti per lui, e io sto dicendo sono sciocchezze perché comunque ci mancano ancora delle grandi cose, ma non so se qualcuno ha mai affrontato in modo serio dirgli insomma, ma qui il matrimonio su che basi, diciamo, lui può imporre che il matrimonio,
12: ma che
15: sia
12: matrimonio,
15: solo
12: matrimonio, che ti ha quello, detto che non sei normale, ti ha detto che non sei normale, cioè, ma vogliamo,
15: ma lui fa confusione, ma fa confusione fra quello che è frequente e quello che è normale, ritorna sul suo punto semantico che non ha, non ha spessore, capito? Non
11: lo so. Io penso che fa di più, perché la Gruber gli diceva non hanno tutti i diritti, e lui diceva ad esempio quelli ereditari, e lui ha detto no, ce li hanno, adesso ce li hanno, quindi che protestano.
15: Io sono anche convinto che non ci arrivi ancora, quando ci arriverà, magari, come tutti questi fenomeni di estremizzazione, poi ci sarà una successiva moderazione, e poi sono cose che vanno fatte correre, insomma, io ho apprezzato molto anche l'intervento di Travaglio l'altro giorno, ha detto che una volta che si troverà all'esperienza di governo la cosa accadrà, quindi è inutile stare lì a parlare, a dire qua, là, non ha detto nulla di nuovo, e in persona comunque è un'opinione comune. Quindi se l'opinione è comune va discussa, va trattata, insomma raccoglie consenso, quindi bisogna capire questo consenso da dove viene. Io penso che venga da una scarsa, c'è stata fatta una marginalizzazione culturale di chi ha argomenti anti-LGBTQ, quindi io vorrei che si aprisse invece un discorso e si discutesse con calma.
11: Mamma mia, è diventato Doroteo. Con questa nota terrificante, il grande dissacratore, il trasgressore, l'anticonformista, è stato proprio ammanzito dal vannaccismo come una pecorella, e questo capita.
12: Pensa un po' tu, caro Luca, che siamo passati dall'andare a frequentare nottetempo le tende degli scout all'ammettere i calzini di vannacci come oggetto di dialogo. Pensa un po' l'evoluzione, che strane cose porta.
11: Le tende degli scout.
12: E siamo arrivati alle 10. Grazie Roberto.
15: Grazie, buon fine settimana.
11: Ciao.
12: E adesso ci sarà uno strepitoso Sergio Luciano con i suoi conti in tasca. Continua la programmazione del weekend di Giornale Radio, che è tutta fatta per portare, così, in un accompagnamento mistico, a domani alle 7, quando torna il punto G, strepitoso, straordinario, affascinante. Domani abbiamo delle cose, Luca, che non posso dirti.
11: Il programma minore, diverso della radio italiana. E poi ricordatevi, cari ascoltatori, che lunedì si torna qui con tutta la banda.
12: Ciao ciao ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
16: Giornale Radio.
17: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
22: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Stati Uniti, Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato, e Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Debutto record per SpaceX che accende entusiasmi e dubbi. Elon Musk, trilionario, ripete: vogliamo portarvi sulla Luna e su Marte. Mondiali di calcio, inaugura il Canada e con la Bosnia è 1-1. Gli Stati Uniti, padroni di casa, battono nella notte 4-1 il Paraguay. Ripartenza Juventus, Giovanni Carnevali sarà il nuovo amministratore delegato e direttore generale.
1: Giornale Radio News.
22: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio.
23: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
22: Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi su Marte, ma la scommessa di lungo periodo alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo.
24: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero Arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario di maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
22: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato ieri sulle isole Canarie a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione dalla compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay, 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. La Juventus intanto riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro, John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo. Sentiamo.
2: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri: prima che sulle maglie, vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
22: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
3: Salve a tutti e ben ritrovati su Conti in Tasca, una giornata che potrebbe essere storica per la geopolitica se veramente, come ci martellano da 48 ore, Iran e Stati Uniti firmeranno domani, e quindi si saprà oggi, la pace per il Golfo. E mentre tutti i giornali sono pieni di questa ampiamente scontata prodezza di Elon Musk, che ha portato in borsa questa SpaceX, che è un'azienda parastatale che vive di commesse della NASA, ossia delle decisioni della politica americana, che evidentemente Musk ritiene di poter avere in tasca, e non vogliamo neanche sapere perché può essere così sicuro di avere in tasca la politica americana, visto e considerato che dei razzi per portare in orbita satelliti e altri aggeggi li producono parecchi altri gruppi nel mondo che non valgono 2.000 miliardi. Ma non indaghiamo, dobbiamo capire soprattutto quello che ci tocca da vicino, e ci tocca da vicino molto più di SpaceX, beato chi ha comprato le azioni in emissione, ma sono pochi privilegiati, sicuramente pochissimi italiani. Ci tocca da vicino il caro carburanti. Se subentra la pace che tutti speriamo in Iran, i carburanti torneranno a costare umanamente. Ne parleremo tra pochissimo con un importante europarlamentare, Brando Banifeime. Lanciamoci subito in una mattinata a tinte perlomeno variate, con una buona intro musicale. Gimme, gimme, gimme.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Buongiorno e grazie a Brando Benifei che si è collegato con noi da... No, forse in Italia, onorevole, giusto, però lui è un europarlamentare.
1: In Italia in questo momento, sì, sì, buongiorno.
0: È sempre bello che si è collegato noi da Bruxelles, poi in effetti Bruxelles, Milano-Bruxelles come Milano-Palermo, insomma, vabbè. Senta, una domanda d'obbligo, anche se non mi mandi a quel paese perché nessuno sa, stavolta è la volta buona per la firma, lei si è occupato tanto di Medio Oriente in questi ultimi mesi. Sì. Quindi ha seguito da vicino, mi pare che ci siamo, cioè per quanto siamo tutti un po' matti, mi pare che no? Che dice?
1: Ma diciamo che la prudenza è d'obbligo, perché è già capitato negli ultimi mesi di sentire spesso che c'eravamo e poi alla fine non era così. Quindi io credo che sia importante essere prudenti, ma ovviamente seguiamo con grande attenzione questi passaggi, perché è molto molto importante che si fermi il conflitto, anche per una ragione che riguarda veramente la vita di tutti gli italiani e gli europei, che è l'impatto che questa guerra assurda, perché poi sappiamo non ha
0: sortito neanche gli scopi,
1: non ha sortito nessuno scopo. Pensiamo anche rispetto all'obiettivo dichiarato di limitare la, diciamo, il possesso di materiali nucleari da parte dell'Iran. Quindi una guerra, a mio avviso, veramente assurda da tutti i punti di vista, che ha un impatto sulla vita di tutti i giorni, che è quello del costo dell'energia. Quindi fermare la guerra significa fermare l'uccisione di civili innocenti, e significa, per chi vive in Europa, vedere uno spazio perché si riduca questa corsa dell'inflazione, dell'aumento del costo energia, che abbiamo rivisto riprendere quota, insomma.
0: Ecco, quindi facciamo degli auspici e dei voti, perché stavolta si mettano d'accordo, e poi che l'accordo regga, perché non dimentichiamoci che anche questo è, si apre una fase di trattativa di fino, se tutto va bene, che non significa aver trovato la quadra su tutto. Parliamo di cose più vicine a noi, onorevole. Parliamo di questa clausola di salvaguardia per l'energia che il governo Meloni ha detto, cioè ottenuto sicuramente, e ha presentato con un grande successo. Già sabato scorso, a caldo, abbiamo valutato, che anche con qualche interlocutore, che insomma è una clausola diversa da quella che era stata in qualche modo richiesta e promessa ai cittadini, e cioè l'autorizzazione a continuare a sussidiare con la riduzione delle accise il caro carburante, perché questa clausola esclude fino all'1,5% del PIL di spesa in più gli investimenti in energia. Investimenti in energia sono soldi che si spendono oggi, rendono, cioè ci fanno produrre più roba, più energia, magari verde o comunque più economica, tra 5-10 anni. Quindi è un'altra cosa.
1: Ma in realtà possiamo dire che ovviamente è vero quello che ha detto, ma la scelta dell'Unione Europea di dare questo margine permette in realtà, oltre ovviamente a investimenti più di lungo termine sulle energie rinnovabili, di fare misure mirate di riduzione del costo per l'energia in bolletta a categorie specifiche. Quello che vieta la proposta europea è di agire in modo generalizzato sulle accise nel caso italiano, e quindi su una riduzione che va a toccare tutti. L'Unione Europea su questo è stato chiaro, è stata anche interpellata la Commissione Europea ulteriormente dopo la prima comunicazione. Se si volessero ridurre le bollette per capirci, le famiglie in difficoltà, la proposta di scostamento autorizzato dalla Commissione Europea lo permetterebbe. Infatti io mi auguro che il governo faccia entrambe le cose, agisca su quello che non ha fatto in questi anni, perché purtroppo il nostro governo, sono ormai 4 anni quasi che governa, non ha fatto nulla sull'energia. Sul fronte delle rinnovabili non siamo andati avanti. Sul nucleare hanno fatto un sacco di discorsi, al di là delle opinioni che ognuno di noi ha sull'energia. Non hanno fatto nulla, e siamo rimasti sempre dipendenti da petrolio e gas, uguale come a quando prima è arrivato il governo Meloni. Quando i governi precedenti, magari forse dovevano farlo ancora più rapidamente, però avevano preso una certa direzione. Oggi l'Unione Europea ci dice: riprendete la direzione che dia indipendenza energetica al paese, perché investire maggiormente sulle rinnovabili significa questo. Ma a voi vi pare normale, lo dico anche a chi ci ascolta, che l'Italia con le sue caratteristiche sia un paese che ha come prima fonte energetica le fonti fossili, mentre la Germania ha come prima fonte l'eolico e la Spagna il solare? Ma è possibile che l'Italia debba essere dietro a questi paesi, considerando che cos'è il nostro paese? Io trovo che
0: però,
1: sia incredibile.
0: Ha ragione, concordo, però le faccio una domanda contando sulla sua nota onestà intellettuale. C'è un problema nel problema italiano, che è la sindrome del NIMBY, che è fortissima, di non volere mai nel giardino di casa le cose che pure magari poi siamo disposti a riconoscere che siano utili. L'ultimo caso clamoroso, beh, intanto Pichetto Frattini settimana scorsa ha detto che c'è un 15 gigawatt richiesti e autorizzati che non vengono appunto messi in campo per intoppi locali. E poi c'è il caso della regione Sardegna, lo cito neutralmente per piano politico, che ha presentato il proprio piano per le zone idonee, no, dei nuovi impianti, l'1% del territorio. Io amo molto la Sardegna, è un posto bellissimo, insomma, voglio dire, tutti sanno che è un'isola, 1.200.000 abitanti, su una superficie più grande della Sicilia, insomma, no, forse come poco meno della Sicilia. È un'isola desertica, l'1% fa ridere, cioè è arrivato al 7% perlomeno. Voglio dire, come se ne esce? Questo è un fatto né di destra né di sinistra, è un fatto sociologico.
1: Sono completamente d'accordo che non sia accettabile che sul piano territoriale vengano messe impedimenti eccessivi. Questo è il dubbio ed è un tema che riguarda amministrazioni di centrodestra come di centrosinistra, e credo che su questo serva fare una battaglia politica aperta che porti ovviamente con tutte le tutele necessarie, con tutte le cautele giuste anche di rispetto dei vincoli paesaggistici, dei rischi ambientali in alcuni territori particolarmente delicati, ma aumentare gli spazi dedicati a questo tipo di presenza per l'energia, perché altrimenti finiremo a dover riprendere a fare altro, a fare la ricerca del petrolio sottoterra, perché noi l'energia dell'energia ne abbiamo bisogno, e io credo che dobbiamo prendere con più decisione la via delle energie rinnovabili, superando queste resistenze del NIMBY che venivano da lei ben esemplificate, che purtroppo sono presenti ovunque. Quindi questo non c'è dubbio, va però ribadito che abbiamo un governo che diciamo, fino a che non si trova con l'emergenza, ha lavorato in altre direzioni e con sostanziale disinteresse per una strategia di autonomia energetica del paese. Questo, a mio avviso, è un grave, grave errore che ci portiamo dietro da ormai alcuni anni con questo governo.
0: Sì, infatti. Questo è verissimo, si deve fare molto di più e siamo lenti. Onorevole, volevo portare però la sua attenzione, lo ricordo a chi ci ascolta che l'onorevole Benifei è stato anche relatore dell'AI Act, su una questione di strettissima attualità, e cioè il riconoscimento facciale che in qualche modo entra nell'ordinamento italiano, almeno fa capolino nell'ordinamento italiano attraverso l'ultimo decreto sull'intelligenza artificiale, ed è un tema estremamente controverso su cui ho visto che lei si è pronunciato in maniera appunto critica. Volevo approfondire, però lo farei, se mi consente, dopo due minuti di break musicale che il nostro format prescrive, perché i nostri ascoltatori lo apprezzano, prendendo fiato tra una consultazione e l'altra di persone che ci capiscono e ci aiutano a gestire meglio le cose nostre. Tra due minuti.

0: Insomma, onorevole Benifei, i Rolling Stones sono sempre i Rolling Stones, quindi siamo fermati, ma ossequiosamente. Le avevo chiesto questa faccenda del riconoscimento facciale, che già solo nel nome evoca lo stato di polizia. Sappiamo che il paese che lo applica più diffusamente, capillarmente, anche efficientemente, ma insomma è la Cina, e non è precisamente un esempio, un modello di democrazia. Che ne pensa? Ci spiega bene anche perché ha preso posizione, insomma.
1: Allora, sicuramente questo è un tema delicato, in quanto esiste oggi una normativa europea che è appunto l'AI Act, di cui io sono stato il negoziatore, che prescrive per la biometria in tempo reale, perché non si tratta solo di riconoscimento facciale, ma di caratteristiche biometriche di ogni genere, compresa la voce, prescrive per l'uso di questi sistemi di controllo degli spazi pubblici in tempo reale, quindi con una raccolta massiccia e totale delle informazioni biometriche sulle persone, dei limiti molto precisi. Cioè prescrive che per usarle serva l'autorizzazione di un magistrato e ci sia un motivo molto serio, cioè la ricerca di un killer, la ricerca di una persona scomparsa, la prevenzione di atti terroristici sulla base di fondati motivi di prevedere che ci sia questo tipo di rischi. Cioè abbiamo una casistica molto molto tipizzata per poter agire su questo fronte. Dunque il decreto di Piantedosi appare assolutamente problematico per due aspetti almeno. Uno, perché permette alla polizia di avviare l'attività di ricerca biometrica senza un'autorizzazione preventiva, cosa che in via d'urgenza la legge prevede, ma con il problema che non prevede nel decreto di Piantedosi di doverlo motivare da subito. Cioè la polizia dovrebbe motivare una ragione di estrema urgenza per poter attivare questi sistemi senza autorizzazione di un magistrato, che ovviamente è uno strumento a tutela dei cittadini, che ci sia una verifica anche giurisdizionale, certo. Non sia un poliziotto a poterlo fare autonomamente, dato l'estrema pervasività dello strumento. Cioè la cosa che voglio capisca per chi ci ascolta è che significa usare strumenti che, soprattutto se collegati fra loro, sono in grado di ricostruire che cosa ha fatto una persona anche mentre non era sotto lo sguardo della telecamera, perché sono in grado di fare attività

0: piazza dove chiunque passa viene immediatamente identificato e viene verificato dov'era, cosa stava facendo, con chi era, eccetera, eccetera. Questi dati verrebbero immagazzinati e conservati per 7 giorni e usati se necessario. Ecco, questa è una misura estremamente sproporzionata e a mio avviso anche che prova a eludere la ratio della legge, che è proprio legata al fatto che se c'è un'azione massiva servono tutte quelle garanzie. Quindi io sono convinto che questo decreto vada contrastato e che sia contro le norme europee, che come ho detto sono chiare nella possibilità di usare questi strumenti per fare ricerca di criminali, combattere rischi per la sicurezza, ma non possono essere usati per mettere tutti i cittadini sotto sorveglianza, sotto il controllo di un grande fratello che ci controlla, ecco. Certo. Quindi io credo che su questo serva molta nettezza e dovremo contrastare questa misura.
1: Noi la ringraziamo di questo. Credo che sia un presidio indispensabile, perché sicuramente la sicurezza è un bene primario, però non può essere, diciamo così, utilizzato come strumento per cambiare le regole di base della convivenza civile, quindi trasformare il nostro paese in un paese da grande fratello, come in alcuni casi stranieri sta accadendo, ma proprio per questo sappiamo che brutto scenario si crea. Grazie di cuore a Brando Benifei, torneremo a importunarlo per una visuale europea illuminata sull'esistente. Noi ci fermiamo per i consigli per gli acquisti e torniamo qui tra 2-3 minuti.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Conti in tasca con Sergio Luciano.
5: Eccoci nuovo in diretta. Abbiamo parlato con Brando Benifei che ci ha spiegato bene intanto il suo pensiero sulla possibile pace nel Golfo, che è come quello di tutti noi, perché anche chi vive nelle istituzioni europee ha una visuale più attenta e precisa e informata della nostra, per carità, ma si arrende di fronte all'imprevedibilità totale della Casa Bianca di Elon Musk e, per carità, anche di questo regime iraniano diviso su tutto, salvo che nell'odio verso l'Occidente. Ma è chiaro che anche gli iraniani hanno molte teste al comando dopo la morte di Khamenei. E l'ultimo tema che però ha toccato Benifei con noi è quello della privacy, minacciata nuovamente e in modo pesante dalla bozza di decreto con cui il ministro degli interni ha introdotto le regole in Italia del riconoscimento facciale, che si direbbero da una prima lettura troppo occhiute. Un riconoscimento facciale pervasivo che permetterebbe sostanzialmente alle autorità pubbliche di monitorare i nostri movimenti e identificarci inquadrando il viso da vicino con le telecamere di vigilanza, anche senza ragioni diciamo fondate di istruttoria o di sicurezza o di interesse pubblico. Se è vero, è chiaramente una normativa da stato illiberale. Ne parleremo dopo un

break musicale con uno che ne sa molto di questa materia, perché è il presidente di FederPrivacy, ossia della grande associazione professionale che raggruppa circa una community di circa 10.000 professionisti della privacy, dai consulenti specializzati agli avvocati che se ne occupano, ai tecnici che garantiscono la sicurezza degli apparati, appunto, di controllo e vigilanza, insomma tutti coloro, tutti addetti ai lavori. Nicola Bernardi, dopo l'incipit musicale. Yeah.

0: Eccoci nuovo in diretta. Buongiorno e grazie a Nicola Bernardi, presidente di FederPrivacy. Come stai? Siamo ormai,
1: bene, tutto bene.
0: Siamo ormai vecchi amici. Tu sei vicino alla nostra trasmissione da tempo e quindi non serve il lei formale. Allora, non so se hai ascoltato la breve intervista con l'onorevole Benifei, ma comunque saprai tutto sul tema che sta un po' inquietando molti osservatori, questo è il riconoscimento facciale. Volevo cominciare da questo perché è stretta attualità, è un decreto del 10 giugno e appunto tra ieri e l'altro ieri, quindi tra giovedì e venerdì, si sono raccolte molti commenti perplessi sulla congruità di norme che sembrerebbero troppo invasive. Qual è l'opinione di un esperto come te?
1: Non sarei troppo pessimista, o perlomeno più pessimista del solito, perché comunque i decreti attuativi che sono stati appena approvati prevedono delle cose interessanti, perché per esempio introduce un nuovo articolo del codice penale che finalmente punisce non con una sanzione pecuniaria, che sappiamo in questi anni non ha mai funzionato, perché pensando alle big tech hanno sempre preferito pagare le multe piuttosto che fermarsi, e invece è molto importante che ci siano anche impatti di natura penale, perché fa un pochino più paura, un po' più rognoso dover andare a difendersi nei tribunali. Quindi tutto sommato il fatto che il governo italiano abbia introdotto anche questo tipo di misure è un passo avanti. Poi ovviamente tutto si può perfezionare. Diciamo che a livello di gestione del problema la questione dell'intelligenza artificiale in generale in Italia è un po' complicata, perché il governo, non so perché, ma ha deciso di attribuire la competenza non a una sola autorità, ma ha individuato l'AGID da una parte, la CN dall'altra, poi però entrano in gioco anche naturalmente il garante per la privacy, la Banca d'Italia, l'ANAC, per cui c'è un grosso pericolo di sovrapposizione, di non riuscire a coordinarsi. Però devo dire che anche se in genere sono un po' negativo, questa volta forse qualcosa di buono è stato fatto.
0: Allora voltiamo pagina auspicando che la valutazione di Nicola Bernardi trovi conferma, e ci fidiamo, perché invece c'è un tema spinoso che secondo me il legislatore ha sottovalutato, però è spinoso se ci vogliamo pungere, che è quello della trasparenza salariale, ossia di questa norma ormai in vigore, in virtù della quale le imprese devono comunicare la consistenza salariale, quanto guadagnano i loro dipendenti, e al di là del vecchio criterio per cui l'informazione sull'esatto ammontare dello stipendio di Sergio Luciano piuttosto che di Nicola Bernardi non era di pubblico dominio. Però ecco, è proprio così? Oppure le imprese sono tenute a comunicare, e in questo caso peraltro mi chiedevo anche a chi, i livelli di stipendio per fascia, cioè non a nome?
1: Come
0: funziona questa storia?
1: È vero che è un tema spinoso, ma è un tema spinoso soprattutto per gli italiani, che hanno sempre considerato la privacy una burocrazia inutile e fastidiosa. Il pericolo qual è? È che da una parte questo nuovo decreto sulla trasparenza salariale tutela la privacy, quindi questa è una buona notizia, e viene dall'Unione Europea, perché è il recepimento di una direttiva UE. Però il fatto che tuteli la privacy e che quindi il decreto chieda di non fornire dati salariali identificativi di Nicola Bernardi, Sergio Luciano, facendo vedere al collega la busta paga, quello non è assolutamente sdoganato. Invece devono essere forniti i dati aggregati statistici, cioè quelli di pari livello, quindi un gruppo, una cerchia di dipendenti che ha il mio solito inquadramento, io collega posso fare l'istanza e esigere di sapere quanto guadagnano i miei colleghi. Qual è il problema? Perché diventa spinoso per le imprese italiane? Perché non essendo avvezze culturalmente alla privacy, devono stare attente a non fornire dati salariali su una cerchia ristretta di dipendenti, che sia talmente ristretta a tal punto che per deduzione io tengo a conoscenza, comunque anche se non ci sono nome e cognome dei colleghi, comunque della loro retribuzione. Ad esempio, se la se la cerchia è talmente ristretta che si riducono a pochi colleghi, se è un maschio e una femmina, diventa facile poi risalire all'identità della persona. Quindi lì le imprese italiane devono stare attente a saper gestire da una parte la nuova misura di dover fornire dati aggregati e statistici anonimi, ma fare in modo che non siano identificabili le generalità identificative dei colleghi. Tant'è vero che siccome più abbassa il numero di dipendenti e più è possibile, come una sorta di indovina chi, il vecchio gioco, certo, che per deduzione si indovinava di chi si trattava, ecco, è stato previsto che sotto le imprese con meno di 50 dipendenti
0: non si
1: servirà
0: fa.
1: E qui attendiamo, appunto, non si faccia, ma attendiamo il garante della privacy che dovrà dare un parere, dovrà spiegarci come fare quando effettivamente i dipendenti sono così pochi e questo rischio diventa stringente. Quindi direi, da una parte è giusto sapere, è un bello strumento, però è rischioso perché dovranno essere bravi i management aziendali a saperlo gestire.
0: Ma speriamo, io penso che ci sia una nell'insieme una iperproduzione di norme che veramente diventano all'atto pratico inapplicabili. Questo in genere in Italia, adesso leggevo poc'anzi una notizia sconvolgente, cioè che gli autonoleggi devono pagare delle tasse provinciali e non sanno dove pagarle perché dipende dove avviene la prestazione, solo che se io prendo la macchina a Roma e la riconsegno a Trieste pagando una certa formula, pago prima, in altre forme le pago dopo, e allora dove ho pagato, a seconda dove ho pagato, devo pagare la tassa provinciale. Cose da pazzi, da pazzi, cioè sono degli scienziati pazzi.
1: E il problema è che in Italia, ma anche purtroppo in Europa, siamo ormai diventati specializzati a fare le leggi, ma un pochino meno a farle rispettare, perché si vedono continuamente leggi nuove per far rispettare lo stesso principio, quindi per affrontare lo stesso problema, però tanto non vengono applicate, per cui diventa anche inutile poi continuare a sfornarne altre. Questo purtroppo
0: è così.
1: È cultura italica.
0: Allora, c'è però qualcosa di nuovo, sempre in materia di diritti alla riservatezza del cittadino, su cui volevo interpellare Nicola Bernardi, perché è materia sensibilissima, ossia materia fiscale. La Corte Europea di Giustizia, la CEDU, ha stangato le attuali pratiche e facoltà di controllo sui conti correnti bancari dei cittadini da parte dell'Agenzia delle Entrate, dicendo che sono eccessive e vanno ridimensionate. È una cosa importante, rilevante, perché il segreto bancario era stato per decenni, da sempre, un baluardo dietro il quale purtroppo sono successe le peggio cose. Ma d'altra parte il fatto che, in mancanza di sospetti di natura comportamentale e portata penale, ma soltanto in presenza di volontà di ordinario controllo sulla congruità fiscale reddituale dei contribuenti, l'agenzia possa entrare nei conti e sapere tutto di noi e dei movimenti bancari, è molto controverso. Ecco, siccome è un tema complicato, fermiamoci, pigliamo una boccata d'ossigeno musicale e poi sentiamo l'opinione, ma non solo l'opinione, anche l'esperienza di Nicola Bernardi, tra pochissimo qui su Conti in Tasca.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Giornale Radio, la radio di Bene Informare. Questo è Contintaschi, io sono Sergio Luciano e meno male che c'è Nicola Bernardi che adesso ci spiega una cosa importante. Il presidente della Federal Privacy, più di chiunque altro, può spiegarci se e come impatterà nelle relazioni contribuente-fisco questo intervento abbastanza significativo di una quindicina di giorni fa, ma insomma ancora poco metabolizzato, della Corte Europea di Giustizia, che dice che le pratiche di controllo dell'Agenzia delle Entrate italiana sui conti correnti sono troppo invasive. Qual è la possibile, intanto che ne pensa e poi che cosa succede?
1: Penso innanzitutto che non si tratta di una stangata, che al di là del titolo, però in realtà la Corte Europea ci ha tirato le orecchie, diciamo, perché non è la prima volta, ci sono state altre sentenze simili negli anni scorsi
0: che stentano
1: poi a produrre effetti concreti. La Corte Europea ci ricorda che esistono i diritti dei cittadini europei, no? Il diritto alla vita privata, che è quello dell'articolo 8, quindi ogni tanto torna e ci tira le orecchie. Ora, in sintesi, i giudici di Strasburgo che ci contestano? Ci contestano che il contribuente ha diritto di conoscere i motivi, cioè perché mi stai entrando nel conto corrente, perché in questo momento purtroppo l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza non ha freni, ha una ampia discrezionalità, per cui per un semplice sospetto, perché magari abbiamo bevuto un aperitivo al Twiga a Forza dei Marmi, ci vediamo un'intrusione nel conto corrente, o meglio, lo sappiamo a posteriori. Quindi diritto di conoscere i motivi. Un secondo aspetto è che l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, un po' come diceva l'onorevole Brando Benitore prima sull'intelligenza artificiale, non possono agire in autonomia, c'è bisogno di un'autorizzazione, no? Di un mandato di un giudice o di un magistrato, è una cosa normalissima, okay. Perché altrimenti si dà carta bianca alla Guardia di Finanza. L'ultima cosa, terza cosa che si obietta, è che non abbiamo abbastanza di diritto di difesa. Se noi contribuenti non sappiamo i motivi perché ci mettono il naso nei conti correnti, non veniamo avvisati e da poi l'intrusione quindi avviene a nostra insaputa, potremo solo difenderci a posteriori, non mentre il fatto sta per avvenire oppure in anticipo. Se lo sappiamo dopo il fatto avvenuto, è chiaro che la difesa sarà alquanto limitata. Ci contesta questo, altrimenti sarebbe come se noi rientrassimo a casa dal weekend e troviamo in casa la Guardia di Finanza che ci sta rovistando nei cassetti tra i nostri documenti senza darci spiegazioni, senza aver suonato il campanello e senza neanche così avere la possibilità di aver chiamato il nostro avvocato per poterci difendere. Ecco, la Corte Europea cerca di rimetterci in riga sotto questo aspetto, di restituirci questi diritti alla vita privata che ci spettano.
0: Che sono in fondo diritti sacrosanti, perché diciamo altro è, per esempio, la polemica sul limite del contante. Quella è una cosa che io ho seguito e capisco, perché effettivamente la grande evasione si avvale dell'uso sistematico di scambi in contanti e quindi ha senso limitare gli scambi anonimi in modo tale che anonimi in contanti, che quindi creano anonimato poi nelle transazioni successive, in modo da complicare la vita agli evasori e da permettere all'Agenzia delle Entrate di avere la segnalazione delle banche sui comportamenti ripetitivi di questo tipo. Chi prende, chi ritira più di 3.000 euro oggi viene annotato. Quindi, però, questo tipo di invasione sul conto corrente sistematica è pericolosa, perché alla fine il diritto alla privacy è proprio questo: cioè tutto ciò che non è vietato deve essere libero, deve essere alla portata dell'iniziativa del cittadino senza controindicazioni. Ma in generale il rapporto con il fisco è un rapporto pieno di spine su questo profilo. Che cosa è qual è la valutazione di Federal Privacy e tua personale? Cioè, ne usciamo o alla fine lo scambio prima o poi deve essere meno evasione ma anche meno riservatezza?
1: Il tema principale è che si parte dal presupposto, ormai da decine di anni, che il contribuente è un evasore e che quindi il cittadino ha a che fare con uno Stato nemico. Se ne esce, io lo spero, però su questo fronte non sono ottimista, perché l'apparato governativo, se andiamo a vedere, quindi la pubblica amministrazione, i comuni, la polizia, ma anche gli organi proprio di polizia, sono tra quelli che inciampano ripetutamente, sistematicamente nell'infrangere le norme sulla privacy. Basta vedere le varie volte che gli autovelox sono stati pescati perché non omologati, non regolari, e quindi la vedo ardua a pensare che l'apparato governativo, in questo caso la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, riescano a mettersi in riga dopo la terza, quarta bacchettata che ci dà la Corte Europea, perché comunque è un processo, prima ancora che giuridico, culturale. Cioè dovremmo nel mondo dei sogni, purtroppo, ristabilire prima un rapporto cordiale tra contribuente e Stato. Purtroppo se si parte dal presupposto che il cittadino, il contribuente, è un evasore, avrà sempre il fiato al collo e saremo sempre con questa invasione della nostra sfera privata.
0: Dedicare gli ultimi 5 minuti della nostra intervista, conversazione, a un tema fantastico che Bernardi mi segnalava ieri e che secondo me è veleno puro se lo capiamo bene. La notizia è che alcune società digitali forti e attive nell'intelligenza artificiale hanno proposto e collaudato degli scambi commerciali con i propri utenti di questo tipo: noi ti filmiamo durante la tua giornata, durante la tua attività domestica, durante la tua vita, per addestrare l'intelligenza artificiale informandola su come si comporta il cittadino X, Y o Z in determinate attività, e in cambio ti eroghiamo dei servizi gratuiti, addirittura servizi materiali come la pulizia domestica, piuttosto che, insomma, un acquisto, diciamo, della nostra libertà. Ora, questa cosa di fare leva sulla, come dire, sull'interesse di breve momento del singolo per portargli via qualcosa di molto importante ha un archetipo storico che è la famosa questione delle lenticchie di Esau e Giacobbe. Cioè Esau era un boccalone un po' scemo, fratello maggiore di Giacobbe, che aveva quindi, in quanto fratello maggiore, il diritto all'eredità. Giacobbe, furbissimo, sapendo che il fratello era ghiotto di lenticchie, gli disse: vuoi un altro piatto di lenticchie? Ti cedo il mio, ma tu in compenso mi devi cedere il diritto di primogenitura. E fu così che poi Esau, che era cretino, disse di sì. E Giacobbe diventò erede. Allora, noi possiamo essere tratti in inganno da questo genere di proposte di marketing. E a quel punto, se firmiamo e diciamo di sì, poi nessuno ci difende più. Possiamo sperare che la gente sia un po' meno rincoglionita e dica di no a queste offerte scandalose che dovrebbero essere vietate a monte?
1: Ma prima di tutto devo dire che ti confierò l'esempio di Esau, perché è veramente straordinario, quindi a qualche convegno, in qualche articolo ce lo infilerò di sicuro, perché in effetti il gioco ha funzionato, no? Il gratis, ti do qualcosa che ti fa gola, che non paghi niente, e noi tutte le volte ci abbocchiamo. Ha funzionato con i social, dove abbiamo scoperto poi, come diceva anni fa Andrew Snowden, se qualcosa è gratis allora il prodotto sei tu, qualche domanda conviene farcela. Quindi abbiamo regalato la nostra privacy in cambio di mettere in piazza la nostra vita privata sui social. Ora addirittura ci arrivano a casa, ci suonano il campanello e ti dicono: ti puliamo la casa gratis. Ma forse qualche domanda converrebbe farcela, no? Perché mi fai un servizio gratis? Forse il prodotto siamo noi. E in effetti quelle società americane, quelle start-up americane che stanno diffondendosi, è proprio questo che dicono, perché nel contratto scrivono a chiare lettere che eseguono le pulizie gratuite nei appartamenti delle persone che accettano, senza pagare niente, però a condizione che consentono di firmare tutto. Perché firmare tutto? Perché tutti i dati che raccolgono, le immagini, sono la sfera privata, rappresentano la sfera privata delle persone, i libri che hanno sulla libreria, i prodotti sul tavolo, il tipo di quadri attaccati al muro. Quindi è una miniera, ancora una volta, dopo quello che è successo con i social, è una miniera d'oro arrivare a entrare perfino nelle nostre abitazioni in cambio di una pulizia gratuita. Forse qualche volta dovremmo fare qualche domanda prima di regalare la nostra privacy per qualcosa di gratuito, anche perché prima la dimensione online, ora nelle nostre abitazioni private, forse tra qualche anno entreranno nel nostro organismo.
0: Beh, è quello che Musk predica, eh? Musk,
1: Musk è quello che Musk è
0: si
1: quello
0: è fatto,
1: che
0: si
1: Musk
0: è fatto mettere il microchip per pagare col dito, sto scemo maledetto.
1: Oppure si faranno ingurgitare qualche pillola gratuita che dentro contiene qualche microcamera, che esistono già, per carità, però anziché pagarla fior di quattrini magari sarà gratis, con la condizione che accettiamo che venga firmato tutte le nostre interiora. Ma è un gioco che ha funzionato e continua a funzionare perché continuiamo a caderci nel regalare tutto quello che di noi è più intimo. Al momento siamo arrivati alle nostre abitazioni private, vediamo fin dove ci spingeremo.
0: Grazie di cuore a Nicola Bernardi, abbiamo raggiunto la nostra mezz'ora e quindi andiamo al break dell'ora tonda, ma vedete, la privacy è la grande dimensione del business che ci sfugge e in realtà ci circonda e spesso ci assedia e ci frega, quindi bisogna presidiarla con un occhio completamente diverso rispetto al passato. Fermiamoci per il break dell'ora tonda.
2: Giornale radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio Sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi come gli altro, ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata, nel 2008 il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, ha accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide. Alle 20 al Forum l'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime, la Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
2: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Conti in tasca con Sergio Luciano.
6: Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato dalla voce di Nicola Bernardi, presidente di Fighter Privacy, come si debba stare con le orecchie tese e le antenne alzate per non farci fregare da una serie di proposte di marketing che sfrutteranno la grande moda dell'intelligenza artificiale, che moda non è perché la rivoluzione è autentica, per portarci via ulteriormente quel bene supremo che però purtroppo spesso noi tutti trascuriamo, sottovalutiamo, che è la privacy, i fatti nostri. Non bisogna, questa è una cosa di tipo educativo e culturale, non bisogna raccontare i fatti propri al prossimo, solo alle persone fidate, solo agli amici e anche lì con prudenza, perché la libertà dell'individuo transita per il diritto alla riservatezza. Chi più conosce di noi più ha potere su di noi, non soltanto il governo, la prefettura, il sindaco, il fisco, la magistratura, no, il vicino di casa, addirittura il familiare, si ha il diritto dovere alla riservatezza se si vuole difendere la libertà. Vabbè, speriamo che qualcuno in più di quanto accada oggi non ci capisca. Ma voltiamo pagina, tornando a parlare di un tema importante nella nostra linea editoriale, in quella di Giornale Radio e della finanza e mercati finanziari, ma lo facciamo grazie a un'interlocutrice d'eccezione, perché è una consulente finanziaria italiana importante, di grande livello, che lavora però per un gruppo multinazionale europeo e che è stata appena rieletta Letta, presidente della Federazione Europea dei Consulenti Finanziari, la FESIF. Si tratta di Vania Franceschelli, la intervisteremo tra poco, è all'estero, ma ci ha accordato questo spazio del suo tempo, del suo sabato mattina, per spiegarci che cosa sta cambiando in Europa sul risparmio gestito, come e perché certi cambiamenti delle nostre tasche vanno previsti e gestiti nel nostro miglior vantaggio. Tutto ciò dopo il solito incipit musicale.

0: E allora eccoci qui, buongiorno e grazie a Vania Franceschelli, neo rieletta presidente della FEFIF, European Federation of Financial Advisors and Financial Intermediaries. Eccoci. Come sta, dottoressa? Grazie.
1: Bene, grazie. Grazie a lei.
0: Parleremo di tante cose, parleremo di risparmio gestito, parleremo di opportunità di mercato, ma anche di sociologia del risparmio. Lei è una donna meritatamente al vertice di una associazione di rappresentanza molto importante che raggruppa, adesso non vorrei dire errori, ma oltre 100.000 consulenti finanziari in Europa. Mi dica lei il dato giusto?
1: Sì, sono 450.000.
0: Molto oltre, perfetto. Quindi stiamo parlando di cose importanti. Prima domanda d'obbligo, poi andiamo su questi temi. Per chi si occupa di risparmio e finanza, insomma, è d'obbligo. SpaceX, che ne pensa? Perché questa roba, valutazione di oltre 2.000 miliardi per un'azienda che ne perde 5 all'anno, insomma, fa scalpore. E poi c'è un primo triliardario, che è questo signore che si chiama Elon Musk, che non mi sta per niente simpatico.
1: Che ieri sera però ha iniziato anche qua una nuova, chiamiamola startup, che poi non è una startup, ma insomma, una cosa importante.
0: Che ne pensa? È una cosa, come dire?
1: Allora, ho seguito ieri sera, il mio modestissimo parere, ho seguito ieri sera la quotazione, anche questo ritardo della quotazione, no? Sembrava. Cosa ne penso? Sicuramente l'intelligenza artificiale, perché poi si parla di questo, è il nuovo mantra, no? Sono una nuova rivoluzione, siamo all'interno di una quarta rivoluzione industriale e quindi, come tutte le rivoluzioni, vedremo il risvolto alla fine, quindi noi ci siamo e quindi abbiamo luce e ombre. Probabilmente tra qualche anno riusciremo a capire cosa di tutto questo è stato utile e cosa non è stato utile. Però ecco. Adesso dobbiamo ballare come se fossimo, no, in pieno mare con delle onde e guardare e crescere, ecco, e non darla per scontata.
0: Assolutamente.
1: E non darla per scontata, assolutamente.
0: Veniamo alla vita di tutti i giorni, di questo mercato che poi ci coinvolge in tantissime famiglie anche in Italia. Prima domanda d'obbligo, visto che lei è un osservatorio italiano e insieme europeo, è vero o è una delle tante autolesionismi che in Italia siamo indietro quanto alla consapevolezza nella gestione dei risparmi delle famiglie, quanto al fatto che appunto soltanto un 20% del patrimonio finanziario delle famiglie è gestito attraverso soluzioni di gestione personalizzata, di risparmio gestito, e il resto
1: allora,
0: in banca, sono chiaro.
1: Allora, è vero, noi naturalmente siamo indietro per quella che è l'educazione finanziaria, ma siamo indietro, secondo me questo gap può essere sicuramente con figure come la nostra recuperato. È una dicotomia, perché la figura del consulente finanziario, così come è normata in Italia, è una delle figure più solide in assoluto come professionista. Abbiamo un tasso di delinquency che è lo 0,1%, praticamente tendente allo zero. E questo però non viene ancora percepito dall'utente finale. Perché? Perché comunque abbiamo passato un periodo, come tutto il nostro settore, di opacità, che c'è ancora. Recentemente, come Federazione Europea, sono stata ospite della Commissione Europea, del DGFISMA 1, e cosa devo dire? Loro lamentano il fatto dei costi, lamentano il fatto che le persone non sanno a volte che cosa sottoscrivono, lamentano, è una cosa impressionante, che anche in Europa tantissime persone investono in prodotti garantiti. Quindi è chiaro che dicono l'intelligenza artificiale avrà un impatto migliore, nel senso che aumenterà, si spera anche un po' di educazione finanziaria, però spesso anche io mi sono trovata a dire alla Commissione Europea: va bene l'intelligenza artificiale, va bene tutto, però va bene anche che le persone si rendano conto che non possono più fare da soli, nel senso che questo è un un punto su cui anche l'italiano medio deve ragionare. Non si può sapere di tutto in un mercato, abbiamo visto ieri la quotazione appunto di SpaceX, estremamente variegato, ma è diventata anche molto variegata la nostra vita. Quindi c'è bisogno di qualcuno che ti insegni, a secondo del momento della vita che hai, come affrontare il tuo life planning, anche da un punto di vista patrimoniale e soprattutto da un punto di vista patrimoniale.
0: Esatto, questo è un po' il punto. È un po' il punto critico del mondo del risparmio italiano in generale, che questo è molto passato.
1: In generale, perché poi parlando appunto con la Commissione europea, in realtà è un problema che in Europa c'è, tant'è che appunto la Capital Market Union non è andata benissimo, stanno cercando di rimediare, ma il grosso problema italiano e non solo italiano è che le persone mantengono i soldi sui conti correnti. Capiscono poco qual è il problema dell'inflazione, veniamo da una settimana in cui i tassi sono anche stati aumentati e soprattutto appunto hanno una preferenza per i prodotti a capitale garantito, non capendo che possono essere sottoscritte ma non per la totalità degli asset che una persona detiene.
0: Sì, ma insomma il tema vero è che noi siamo un paese che è stato nei decenni, se uno si guarda indietro per capire l'oggi, drogato dal debito pubblico, che rappresentava un approdo sicuro. Noi siamo sicuramente una popolazione che quel tipo di rischio non lo ama, pensiamo peraltro a fenomeni deteriori come la scommessa ubiquitaria, non ci appartengono, c'è purtroppo un mercato nero delle scommesse, ma insomma ci sono altri popoli che scommettono continuamente su qualunque cosa. Ecco, e però d'altra parte siamo stati abituati troppo al valore della sicurezza e poco al valore della scelta consapevole. Ma se io dovessi domandarle proprio professionalmente che cosa si può fare di più e chi deve fare di più, le chiedo, non è che allora, le banche hanno frenato diciamo l'evoluzione possibile perché di mestiere preferiscono guadagnare poco da tutti che molto da pochi.
1: Sicuramente qualcosa che non va ed è questa opacità non viene dal nostro settore, anzi è stata appunto molto smantellata grazie a una legislazione importante e probabilmente il settore delle banche invece sotto questo aspetto si è mantenuto, non ha uno standing qualitativo nella stragrande maggioranza e soprattutto chiaro nei confronti dell'utente finale. E mi permetto di dire una cosa impopolare, però a mio parere ci può far riflettere su come l'italiano deve cambiare l'approccio. Recentemente ho visto una statistica che è sull'Agenzia delle Entrate. In Italia ci sono 66 milioni di immobili e 58 milioni di italiani. Ok?
0: Sì.
1: Questo è un dato, assieme al fatto di lasciare i soldi sul conto corrente, di non assicurarsi, altro grande problema che abbiamo, siamo ultimi in Europa a livello di assicurazioni personali, c'è quasi una ritrosia nel programmare il presente ma soprattutto il futuro. Cioè c'è una mamma Stato o una mamma banca che comunque vada ci aiuterà ad arrivare alla fine dei nostri giorni. Non è più così. E chi prima lo capisce, prima si salverà. Però una persona non si può salvare da sola. Deve essere qualcosa di programmato nel tempo, così come anche il risparmio. E questo concetto del tempo è un concetto che all'italiano medio manca. Perché è tutto subito e se non è tutto subito voglio stare tranquillo.
0: Sì, questo è un po' il fatto, diciamo il problema se vogliamo psicologico di condizioni.
1: Certo.
0: Però è un qualcosa che ci taglia un po' le gambe perché non porta finanza sana alle aziende medio piccole, ma sane che potrebbero fruttare molto poi in termini
1: certo.
0: di
1: vita,
0: d'altra parte come dire. Conferma un'attitudine diffidente verso l'impresa, che è un'altra caratteristica del nostro paese. Cioè le imprese, pur essendo un paese pieno di imprese, 5 milioni, però non sono dei soggetti particolarmente amati. Fermiamoci un attimo, dottoressa, per andare a un breve break musicale, ma poi volevo parlare con lei di donne e risparmio, perché significa famiglie e risparmio e professioni e risparmio, ed è un tema critico in tutta Europa, secondo me. A tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Siamo in linea con Vania Franceschelli, neo rieletta presidente della Federazione Europea dei Consulenti Finanziari. Allora, presidente, perché così poche donne in consulenza? Perché così poche decisioni femminili ancora, ma aumenteranno, sulle sorti del risparmio delle famiglie? Perché in generale c'è questa distanza tra genere femminile e finanza?
1: Ho appena parlato proprio ieri sera, parlavo con una persona di questa cosa, e una persona che nel mondo della finanza, nei vertici, diceva: per me il mondo della finanza dovrebbe essere femminile. Dico: cavolo, e allora come mai non lo è? È una questione anche qua di cultura. E noi soprattutto nel bacino del Mediterraneo abbiamo delle culture molto patriarcali, e da sempre la finanza non è qualcosa che combacia con le donne. In realtà c'è un'inversione di tendenza. Il numero delle donne, delle mie colleghe nella consulenza finanziaria, sta aumentando, sicuramente molto poco rispetto a quello che potrebbe essere, insomma. Però bisogna lavorare anche in questo per arrivare a un mondo più meritocratico, perché comunque avere ancora un settore così basilare, così importante per la vita, basilare nella vita delle persone, con una stragrande maggioranza del sesso maschile, non va bene, ecco, ma non va bene anche per una crescita, diciamo, armonica, e anche per quello che lei ha detto all'inizio, per iniziare a convogliare sempre più risparmi nella figura, appunto, del consulente finanziario, della consulente finanziaria.
0: Non è che c'è un arrocco. Prego,
1: finisca. Dica.
0: No, mi chiedo se non ci sia poi di fatto un arrocco serpeggiante della classe dirigente della finanza, che, diciamo la verità, nei grandi intermediari finanziari, anche italiani, europei e americani, le donne sono state stoppate. E quindi mi chiedo se non ci sia di fatto.
1: Questa cosa la vedo, certo. C'è più che un antagonismo, probabilmente sono state stoppate. Il dopo Covid è stato disastroso per il mondo femminile. Se lei guarda in tante tavole rotonde, anche economiche, ci sono pochissime figure femminili, non solo in Italia ma anche all'estero. E poi naturalmente tutto questo che cosa comporta? Comporta un altro problema silente, che è quello della violenza economica, che ho iniziato a vedere anche all'interno del Parlamento europeo, inizia ad avere numeri ragguardevoli, quindi inizia ad avere un occhio di attenzione, perché è chiaro che molte donne non parlano di finanza, non fanno finanza e non si fidano a parlare, appunto, con un consulente. Probabilmente più figure femminili porterebbero anche maggiori donne a vedere come professionista nella loro vita una consulente finanziaria, e quindi ad appoggiarsi.
0: Ecco, questo è il punto, insomma. Il tema è proprio che il risparmio incrocia i valori e le convinzioni delle persone, e quindi tutto ciò che, no, sì, che in qualche modo arriva dal passato ha ancora un peso insospettabile.
1: Senta. È ancora un peso, bisogna un po' però accelerare, perché è uscito il nuovo gender gap, e noi come Italia siamo sempre nelle posizioni, veramente una posizione ignobile, penso 80esimi, adesso me lo devo guardare, 80esimi su 140 paesi. Cioè, vuol dire che le donne, soprattutto in Italia, non crescono nelle professioni. Quindi non cresce nella professione vuol dire non affermarsi inevitabilmente, quando si arriva nella seconda parte della vita, a essere più povere. Questo è il grosso problema, proprio una sacca di povertà che silentemente si sta alimentando, anche naturalmente col nostro contributo, cioè noi donne che non ci interessiamo della parte finanziaria, o che la mettiamo dopo la famiglia, dopo gli studi, appunto, dei nostri figli, non la mettiamo al primo posto, perché molte di noi non vogliono capire che in realtà la dovremmo mettere dopo la salute al secondo posto, e naturalmente informarsi a tal proposito.
0: Abbiamo un minuto, dottoressa, quindi è un bene, perché sto facendo una, per fare una domanda cretina, e quindi non pretendo che per, la domanda cretina è cosa si aspetta dai mercati, però se non gliela facessi poi chi ci ascolta mi rimproverebbe, perché dobbiamo comunque
1: cosa mi aspetto dai mercati? I mercati sono diventati molto resilienti, no? Li abbiamo visti, e questo probabilmente ha la parte, c'è una parte anche di intelligenza artificiale che è preponderante. Sono mercati che

0: dall'intelligenza artificiale di cui dobbiamo imparare anche a capire i confini. Ecco, questa forse è la vera sfida. Se capiamo quello, capiremo anche meglio perché certe notizie sui mercati non fanno più clamore, no?
1: Certo.
0: E invece altre sì. Ecco, anche questo è un mondo nuovo da scoprire, quindi abbiamo tante cose da fare.
1: Grazie di cuore a Vania Franceschelli e complimenti ancora per questa riconferma alla presidenza dei consulenti finanziari europei. Noi ci fermiamo per il break della mezz'ora, torneremo qui tra un paio di minuti con un altro argomento di scottante attualità, la gragnuola di scioperi che complicherà anche quest'anno la nostra estate di viaggiatori.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo davanti l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione settimanale con un tema cruciale: gli scioperi nei trasporti. Perché abbiamo deciso di occuparcene? Perché siamo all'inizio dell'estate, nella prossima settimana entra l'estate del calendario, l'estate astronomica, e ci entra col piede sbagliato, perché abbiamo soltanto nei prossimi 10 giorni qualcosa come 26 scioperi tra regionali, territoriali e nazionali annunciati. Ma il vero problema è che sono annunciati da una pluralità di sigle e siglette sindacali, di cui abbiamo ormai perso, noi uomini della strada non addetti ai lavori, identità e cognizione. Scopriamo che ci sono continuamente nuove sigle o vecchie sigle, comunque poco conosciute, che hanno il potere di bloccare i nostri viaggi o complicarli molto. Ne parleremo con invece un esponente dei sindacati confederali, che sono senza dubbio i più rigorosi nella gestione del diritto allo sciopero, ossia Marco Verzali, segretario generale della UIL Trasporti, dopo il consueto incipit musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta, saluto e ringrazio Marco Verzari, segretario generale Will Trasporti. Buongiorno segretario, come sta?
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.
0: Allora segretario, presentandola ho premesso quello che è il mio pensiero, ma ritengo sia un'evidenza di cronaca, cioè che i sindacati confederali sono attori istituzionali del nostro sistema che svolgono il loro ruolo, secondo me, bene. Io sono un fautore del sindacato, perché anche con tutti i difetti di tutte le cose umane, un mondo senza sindacati sarebbe un mondo molto peggiore, ma con la caratteristica positiva per me di farsi capire, ossia lo sciopero è un'arma importante, potente, però molto costosa, però molto impattante poi non solo sulla controparte che ciascun sindacato di volta in volta ha, alla quale chiede cose, ma anche sugli utenti che siamo noi. Ebbene, ho davanti a me la pagina 1 di 3 del portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, basta cercare su Google Trasporti Scioperi Portale, sì. Che da qui, diciamo nella prima ideata, quindi 10 risposte, c'ha una raffica di scioperi, 3, 6, sì, appunto sono 10 scioperi da qui al 23 giugno, ossia 10 giorni. Ora, la maggior parte sono indetti da sigle e siglette che un giornalista, ahimè, di vecchio corso, significa che ha una certa età, come me, si conosce ma non saprebbe descriverle, siglette poco note. Poi ci sono alcune iniziative di CGL e CISL che si capisce di che si tratta. Allora, domanda: non si riesce a fare chiarezza? Cioè, tutte ste siglette di fatto creano un sacco di casini, un sacco di problemi ai cittadini, ed è evidente che hanno un peso contrattuale irrisorio, perché sono troppo piccole anche nei confronti di controparti locali, ed è diventato una boscaglia di roba che non serve a niente e dà solo fastidio. Questa è la mia, diciamo così, sensazione, ma è anche la domanda che rivolgo a lei.
1: Allora, intanto io le devo dire grazie anche per la narrazione, perché uno dei temi più importanti è la narrazione delle cose. Anch'io ho molta stima, cioè la stampa per me è un elemento di libertà e magari ce ne fosse sempre di più. Capisco che molte volte è orientata, molte volte no, però l'importante è che ci sia, perché quando non ci sarà più ci avremo seri problemi. Per cui immagini quanta stima ho del suo lavoro, del suo impegno. Le dico una cosa, di sicuro se lei guarda sempre quel sito vede che non tutti sono dei trasporti, non tutti sono di grandi aziende, perché ovviamente c'è molta parcellizzazione del mondo del lavoro, per cui molte realtà sono molto piccole e vengono considerate realtà che comunque fanno numero. E se fa un'altra cosa, va sul sito della Commissione di Garanzia, dove c'è una parte della ricerca che riguarda i proclamanti, lei trova un numero infinito di sindacati, infinito. Sì. Siamo oggi nel periodo dell'uno vale uno, e quell'uno vale uno non funziona così, perché lo sciopero è un diritto, non può essere messo a repentaglio da interpretazioni sbagliate. Se una persona arriva allo sciopero, il primo danno ce l'ha nel momento in cui viene proclamato, non nel momento in cui perde la retribuzione il giorno dello sciopero, ma perché se proclama uno sciopero, un sindacato, si presume che c'è un disagio forte, cioè che è l'ultima ratio di ragionamento che ha un rappresentante dei lavoratori quando non ha più altre alternative, perché se no non arrivi allo sciopero diciamo di primo impatto, ci arrivi quando non hai più dialogo. E lei immagini, per farle un esempio, che noi abbiamo sospeso lo sciopero previsto per l'11 su tutto il settore ferroviario. Sulla base di cosa? Di un affidamento. Perché guardi, è un anno e mezzo che noi chiediamo di fare chiarezza sulle gare che vengono fatte, perché hanno interpretato in Italia una norma europea un pochino restringendola, diciamo. Hanno aperto a 3 lotti perché una concorrenza più ampia, che c'è un rischio che crei dei problemi. Noi abbiamo già un paese che è collegato non troppo bene, diciamo, no? Nella parte nord-sud sì, poi se lei deve andare a Pescara o all'Aquila da Roma ci mette molto più tempo che arrivare a Milano, no?
0: Come no?
1: abbiamo questi problemi. Se il problema si fa anche frammentando ancora di più, si creano maggiori problemi, in più senza clausola sociale. L'abbiamo detto da un anno, fortunatamente abbiamo riscontrato, anche se meglio tardi che mai, che il Ministero ci ha convocato e ci ha dato anche ragione. C'è una cosa molto singolare: il Ministro Salvini, che è noto per quanto ami il sindacato che sciopera, aveva in primo impatto, ha detto l'ennesimo sciopero, poi ha detto ma forse hanno ragione.
0: Beh, sì,
1: è una conquista enorme, guardi, se una persona riesce a
0: capire. Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora,
1: diciamo una cosa, che no, certo che c'è da fare quello che lei ha detto, l'ha interpretata molto bene la domanda. Bisognerebbe verificare, cioè nel momento in cui si programma uno sciopero si deve rappresentare il disagio dei lavoratori, non è che si può rappresentarlo solo indicando un disagio così, cioè bisogna rappresentare i lavoratori, per cui bisogna arrivare a in qualche modo a codificare chi rappresenta i lavoratori e in qualche modo a codificare anche, perché poi c'è anche un problema di ragioni dello sciopero, perché vede, uno sciopero quando ci sono 10 mesi di contratto scaduto, voi ci avete anche 7 anni come da qualche parte se non sbaglio,
0: è
1: uno sciopero che ovviamente è una sofferenza molto ampia, se sono all'inizio della trattativa è meno comprensibile un'azione, cioè diciamo una cosa, c'è anche una questione di interpretazione dei fatti, in più c'è un altro aspetto, l'idea che sta venendo avanti da chi norma e da chi gestisce la norma non è più l'idea che dice la legge di contemperare i diritti, e questo è un problema, noi dobbiamo riflettere da persone prima di tutto, che se c'è un male e io reprimo il mezzo che in qualche modo lo rende visibile, io non sto risolvendo il problema, lo sto forse aggravando, perché in alcuni casi rischio di aumentare le tensioni.
0: È vero,
1: allora, bisogna agire e, riaprendo un dialogo, facendo in modo che non ci siano interpretazioni sempre contro il proclamante, ma in qualche modo dando spazio a chi rappresenta. Noi stiamo lavorando su altri tavoli con Confindustria per trovare anche nei contratti chi li deve firmare, chi rappresenta le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul tavolo nazionale. Se invece si allarga il sistema a tutta una schiera di soggetti, è ovvio che il numero aumenta e l'impatto non è tanto nello sciopero quanto nel rischio di una proclamazione poi anche senza effetti, anche l'effetto annuncio ha un effetto verso l'utenza, cui va raccontata bene questa cosa, perché la gente ovviamente non è solo colpita dallo sciopero di per sé, ma dal racconto che ce n'è prima.
0: Assolutamente sì, ma senta, però in parole povere, mi dispiace usare questa espressione, che poi sono nessuna parola è così ricca come le cosiddette parole povere. Abbiamo la possibilità di vedere ridotta la microconflittualità che non serve a niente ai lavoratori e disturba gli utenti, oppure no? Cioè, state lavorando?
1: Stiamo lavorando su ridurre, come le ho detto prima, chi rappresenta cosa, ma ci vorrebbe una buona volontà da parte di chi oggi sia fa la normativa, chi la gestisce, a non creare interpretazioni che alimentano questa situazione. Guardi, quando siamo stati al Ministero, io questo lo posso dire perché è in atto pubblico, è venuto lo stesso, c'era in atto un altro, io non giudico gli scioperi fatti dagli altri perché avranno delle loro motivazioni, non sto a giudicarle, però lo stesso Ministero ha detto che non capiva, avendo risolto, avendo quantomeno tamponato il problema con noi, perché altri scioperavano, e lo domandava a noi, cioè il Ministero si doveva fare l'attore di un chiarimento rispetto a questo terreno, non so come doveva avvenire, ma ci doveva farsi l'attore. Se invece la commissione di garanzia, che dovrebbe essere un'autorità indipendente e amministrativa, diventa un soggetto politico, io le annuncio, l'ho detto al mio congresso, noi andremo le annuncio uno sciopero, perché lei mi ha chiamato per ridurli, io gliene annuncio uno, perché se la commissione mi fa una norma, se la commissione mi fa una norma in cui mi limita fortemente il diritto di sciopero in un mondo enorme, quello del trasporto merci su gomma, dove è già regolamentato per le merci, diciamo, se io do per trasporto medicinali, non c'è dubbio che io devo garantire il medicinale che arriva, no? Voglio dire, non c'è dubbio. Se entra in un aspetto politico, non più amministrativo, sta uscendo fuori da quello schema. E non solo, e se sanziona solo il sindacato, perché lei si va a vedere sempre sul sito quante volte sono state sanzionate le aziende, mai.
0: Sì.
1: E se sanziona il sindacato solo perché a noi siamo stati sanzionati, abbiamo denunciato la commissione, anzi querelato, da Will Trasporti ha querelato la commissione, perché ci ha detto che siccome i lavoratori per lo sciopero di un'altra organizzazione avevano avuto un'epidemia, era colpa del sindacato confederale che doveva prendere le distanze, stiamo un po' confondendo i ruoli,
0: sicuramente questo sì.
1: Però... si può lavorare, la risposta, lei voleva una risposta sintetica?
0: Sì,
1: noi siamo disponibili, si può lavorare, ma non si lavora per reprimere il diritto di sciopero, si lavora per regolamentarlo meglio, garantendo che quel diritto poi possa essere in qualche modo esercitato. Cioè, questo è il senso. Noi la disponibilità del sindacato c'era, c'è e ci sarà su questo. Il problema è che non può rimanere teoria, né solo una richiesta nostra, ma bisogna che i tavoli rendano esigibile quel contemperamento che la legge dice. E uno dei punti è quello di arrivare a una semplificazione di chi rappresenta le persone. Io arriverei anche all'articolo 39 della Costituzione, all'applicazione dei contratti collettivi erga omnes, e poi sono quelli che decidono se ci sono delle problematiche gravi da affrontare. Si deve partire da lì per arrivare, ha capito?
0: Ecco, parliamone un attimo. Quindi, di questo, approfondiamo un momento sul piano tecnico il concetto della rappresentanza. Perché da una parte la nostra Costituzione è giustamente del tutto inclusiva, quindi chiunque si fosse associato anche con una base di rappresentanza minima aveva il diritto di dire la sua. Quello che però accade nella realtà è che se 10 persone che hanno giustamente il diritto democratico di associarsi e di indire uno sciopero si ritrovano a rivestire posizioni, diciamo così, chiave in determinate organizzazioni, per cui senza di quei 10 si bloccano altre 1000, si bloccano per la volontà di 10 persone aziende di 1010 che interferiscono sugli interessi di 1 milione di persone. E questo è il fenomeno che accade nei trasporti, e forse è un fenomeno sbagliato, perché il servizio pubblico ha i suoi diritti. Che ne pensa?
1: Sì, no. Allora, io penso questo, ripeto, io dicevo, l'inizio intanto è, io non voglio precludere il diritto di associarci, ci mancherebbe, da questo punto di vista sono molto aperto su questo, però è arrivato un momento in cui se si è molto frammentati, sia per la soluzione dei problemi, sia per la rappresentanza, è arrivato il momento di contarsi, non solo tra sindacati, ma anche tra le associazioni datoriali che rappresentano i datori di lavoro, di contarsi e di consentire a tutte le lavoratrici e i lavoratori, tutte dico io, anche nei luoghi con meno di 15 dipendenti, di votare e dire chi lo rappresenta. E dopodiché, stabilito i soggetti, è del tutto evidente che la normativa, tutte le normative sul lavoro ne vengono influenzate in qualche modo, no? Ne vengono influenzate perché nel momento in cui si stabiliscono i soggetti titolati a rappresentare il mondo del lavoro, rappresentano anche disagi. I disagi li rappresentano con tutte le norme costituzionalmente previste. Cioè, ripeto, invece sta andando avanti nel terreno della confusione, sta andando avanti una interpretazione costante di chi anche gestisce la normativa che è sbagliata, perché comprime il diritto di sciopero, comprime, qua voglio dire una frase che forse è cattiva, soprattutto quello dei sindacati confederali, i CGL, CISL e UIL, perché noi in questo momento veramente percepiamo questa situazione, poi la percepiamo male, ce lo auguriamo, però è questa la percezione che abbiamo. Se non si può lavorare senza partire da un punto, e quello secondo noi è il punto nodale. Dopodiché io sarei anche voglio dire, troviamo delle forme di consultazione preventiva, non lo so, non sono chiuso a ragionare prima di arrivare allo sciopero, di capire se la percezione dei lavoratori di quel disagio, questo lo potrebbe fare anche un sindacato meno rappresentativo, che però ha capito un disagio di tutti i lavoratori e gli altri non lo hanno capito, si trova un modo di sentire i lavoratori se veramente percepiscono quel disagio, e a quel punto hanno diritto.
0: Fermiamoci 2 minuti per un po' di musica secondo format, ma poi volevo dirle e in qualche modo per annunciarle. C'è secondo me un altro tema aperto, ed è che la legge sulla partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione e all'utile, che è stata approvata nel giugno scorso, non si è fatto nulla, ma insomma c'è una legge dello Stato, è piaciuta a tutti, però nei settori a bassa redditività è un bidone. Ossia, c'è poco da dividere in settori come i trasporti, dove tendenzialmente i soldi li fanno in pochissimi ed è difficile farli. Quindi parliamone, perché è una specie di, crea delle asimmetrie di opportunità. Tra 2 minuti.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo con Marco Verzali, segretario generale di Wiltrasporti, parlavamo della microconflittualità permanente del settore e però anche di altri fattori determinanti per lo sviluppo di una dialettica sindacale efficace e garantista per il sindacato, però anche non troppo, non inutilmente sacrificante per gli utenti, e ci ha spiegato come il tema della rappresentanza è sul tavolo, insomma sul tavolo delle riforme. Segretario, una cosa in più mi permettevo di introdurla prima del break musicale. La legge che prevede, stabilisce, configura la partecipazione dei sindacati agli organi gestionali delle imprese sul modello tedesco e anche forme più ampie di partecipazione ai risultati è molto bella, secondo me è un fatto di progresso, però nei settori tipicamente a bassa redditività come dire, è meno premiante, perché se io lavoro nella moda e un gruppo di moda funziona, fa 40% di EBITDA, 20% di utile netto, distribuisce un sacco di soldi in dividendi, se io lavoro lì posso sperare di avere un premio importante su un utile netto importante, ma se lavoro in un'azienda municipale di trasporti urbani che, se cara grazia, se riesce a pareggiare i conti, non avrò mai una lira. Come vanno gestite queste cose?
1: Intanto le volevo chiarire un fatto, nel senso, su noi sulla legge così come è arrivata, impostata, non siamo molto convinti, e secondo noi distorce anche problemi da altre parti. La partecipazione dei lavoratori, che è democrazia, per noi va fatta nella democrazia sindacale partecipata all'interno delle organizzazioni, forse degli organi di controllo. Non siamo stati mai contro alla partecipazione, però così come è venuta da quella legge ci sembra più una scatola vuota. Tra l'altro sono stati esclusi degli elementi fondamentali della produzione, come le banche, per cui non abbiamo questa probabilmente percezione comune sulla bontà di quella norma. Io dico che è arrivato, come ripetevamo prima, c'è un momento di confronto con le aziende che speriamo stia riprendendo corpo. Mi sembra che a livello di confederale si stia operando per questo. Si deve fare un accordo sulla partecipazione, non una legge. La legge potrà recepire un accordo e sarà fondamentale fare un accordo. In questo accordo ci deve essere una democrazia massima di espressione dei lavoratori, perché solo in questo modo, diciamo, vede, storicamente il sindacato, non avendo l'articolo 39 in modo esigibile, si riconosceva nei soggetti che erano ai tavoli. Adesso non solo si deve riconoscere nei soggetti, ma in quanto coloro rappresentano qualcosa. Dobbiamo, la semplificazione deve essere anche democratica. Se un soggetto che non è quello che oggi è la UIL in questo caso, non rappresenta, non sta al tavolo, cioè deve rappresentare, deve essere rappresentante dei lavoratori che in qualche modo sono i suoi iscritti, e può esprimere a quel tavolo tutto quello che è necessario per poter in qualche modo migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. Una partecipazione fatta con questa legge, ripeto, molto impoverita rispetto a come era stata presentata, non ci convince del tutto. Riteniamo che una volta costruito il modello di rappresentanza, come le dicevo prima dell'interruzione, si può interagire su tutta una serie di questioni, e credo e spero che se, come noi auspichiamo, dei risultati verranno fuori, anche quella informazione utile passi dai numeri crudi che lei ha davanti, i scioperi dichiarati da migliaia di scioperi dichiarati, non adesso dico una cifra così, ad andare invece dentro il problema, a vedere chi in qualche modo ha un disagio e lo ha manifestato, e a cercare di trovare in quella semplificazione però il rispetto del diritto, e il diritto di sciopero per quello che ci riguarda.
0: Quello sicuramente. No, ma ripeto, lì alla fine, con gli annunci per tempo, con i meccanismi, diciamo, che 99 volte su 100 i confederati rispettano, il disagio resta, ma l'utente si organizza. Quello che non funziona è la casistica diversa, e questo è un po' il punto. E questo è il punto. Peraltro io sono pessimista sul fatto che la situazione del settore migliori al punto da giustificare, come dire, un rapporto migliorativo anche tra imprese e lavoratori, perché purtroppo nei trasporti l'atteggiamento resta quello del risparmio, il risparmio di investimenti pubblici e il risparmio ancora più marcato da parte dei pochi operatori privati. Quindi non so se si possa fare quelle belle conclusioni ottimistiche che a noi fa piacere fare.
1: Guardi,
0: talvolta
1: io posso dire una cosa
0: velocemente per concludere, ma
1: io parlo su due aspetti velocemente. Due aspetti: un aspetto io lo guardo in casa mia, noi dobbiamo migliorare il rapporto con chi rappresentiamo sempre di più, ogni giorno dobbiamo migliorare e renderlo più forte. È meglio fare una battaglia intensa e forte e breve che andare ogni volta a sollevare il problema che ne viene fuori, e questo è un rapporto che si deve rafforzare, deve tornare ad essere molto militante. Bisogna che noi facciamo capire che bisogna credere nel sindacato. Dall'altra parte è vero quello che lei ha detto, gli investimenti che ci sono spesso non sono orientati solo al bene primario di dare la mobilità alle persone, ma sono molto confusionari. E spesso, se il problema è la concorrenza soltanto, senza l'aspetto sociale che riguarda l'utenza, non solo i lavoratori, probabilmente si fa l'errore di acuire certi temi e non diminuirli.
0: Grazie di cuore a Marco Verzari. Conti in tasca si chiude qui.
1: Buongiorno a tutti.
0: Lasciando i microfoni a Francesco Borgonovo con la sua corrente alternata, poi seguito da Lucia Lopalo con Green Pop. Un grazie da Sergio Luciano a chi ci ha ascoltato, ai team di Economy e di Giornale Radio, all'editore Domenico Zambarelli, all'editore editoriale Daniele Biacchessi. Ci ritroveremo qui sabato prossimo la regia mi dà dei segni, ma siccome sono un brocco non li capisco, ma mi volete bene lo stesso, almeno spero. Arrivederci a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 12:02.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Garlasco, il tribunale di sorveglianza di Milano dà l'ok all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Accordo tra Stati Uniti e Iran all'orizzonte, ma nello stretto di Hormuz riesplodono nuove tensioni. Nella notte abbattuti decine di droni iraniani. Papa Leone XIV rientra a Roma con l'aereo del re di Spagna per un problema tecnico. Da Tenerife, forte richiamo all'accoglienza dei migranti. Il presidente della FIFA Infantino punge l'Italia fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari 128. La replica di Abodi stizzita la Federcalcio.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, per lo sport Jenny De Gaetano. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si appresta restano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran, ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il servizio.
3: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente per il forte vento problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva, ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
4: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse. Conviértanse.
2: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno. Come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour, Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti, ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio.
5: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di questioni che riguardano la politica, l'attualità e in queste settimane, ovviamente al di là dei grandi temi di politica estera, c'è la questione sempre dell'immigrazione e della sicurezza nelle città italiane. E c'è un caso che secondo me è particolarmente emblematico, interessante, perché tiene insieme varie tendenze, diciamo così, no? Una di queste è quella che riguarda, diciamo, le nuove generazioni di i nuovi italiani, mettiamo così, no? Immigrati di seconda, di terza generazione, e riguarda poi anche le violenze nelle città, quindi quello che succede, no? Nel nostro quotidiano, anche non solo nei grandi centri ma anche in quelli più piccoli. E poi appunto prende di petto tutta questa questione della sicurezza, se vogliamo anche della remigrazione. Allora io do il benvenuto all'ospite di oggi, il primo ospite di oggi, che è Eterno, non in senso che è Eterno lui, ma si chiama Eterno, poi se vuole il vero nome ce lo dice, però lui è conosciuto sulla rete come Eterno ed è un influencer di destra, vicino alla Lega, che stava facendo una cosa il 4 di giugno, cioè stava girando per Parma e faceva delle riprese. Allora, raccontiamo che cosa è successo, caro Eterno, che ti è capitato quel giorno, racconta la tua versione, poi dopo vediamo la versione di altri, no, che hanno raccontato.
8: Certo, allora intanto mi presento, sono Ferenc Venturelli all'anagrafe, sui social Eterno l'ho scelto in realtà non per richiamarmi al Padre Eterno, ma perché le cose che si fanno secondo me devono rimanere per sempre, quindi non da cancellare.
7: Insomma, come Massimo Decimo Meridio, un po', ecco, il gladiatore, le imprese risuonano nell'eternità. Bene.
8: Esatto. Allora, io ero a Parma, prima volta che ci ho messo piede in verità, assieme al mio cameraman Silvestren sui social, e anche lui fa attivismo politico, io sono tesserato a Lega, lui Futuro Nazionale, ma per molte cose collaboriamo assieme, appunto per un movimento anche da me poi fondato. E eravamo a Parma per due motivi. Uno, perché c'era un evento di Sky Sport, eravamo incuriositi, e in più per fare un'intervista per quanto accaduto in Inghilterra per Harry Novak, che è stato ammazzato, quindi volevamo sentire un po' di opinioni da poi portare appunto sulle pagine. Abbiamo fatto il tutto, la giornata diciamo che è andata abbastanza bene, e nel tornare indietro per andare verso la stazione, che ormai l'orario era tardo, siamo passati davanti alla pilota di Parma. Siamo passati lì, abbiamo fatto una storia, anzi un video che dovrebbe essere poi, doveva essere destinato alle nostre pagine, dove ricordavamo che appunto sarebbe uscita un'intervista riguardo di Harry Novak. Abbiamo iniziato a riprendere, già da lì abbiamo notato il clima cambiare, perché appena che abbiamo tirato fuori il cellulare per fare delle riprese a noi stessi, sono arrivati questi individui verso di noi, tutti stranieri, verso di noi dicendo che non dovevamo filmare. Alcuni, secondo noi, ci hanno riconosciuto perché hanno iniziato a dire: voi siete quelli che fanno i video per la Lega di Salvini. Qua i video non li potete fare, ci hanno minacciato lanciando bottiglie. La mia risposta, forse istintiva, è stata: noi siamo a casa nostra, non stiamo riprendendo voi, facciamo i video dove vogliamo. Con uno ho provato a dialogarci, ho provato a stringergli la mano per dirgli: guarda, con te ci parlo perché mi sembri abbastanza tranquillo, quindi non ti nego il dialogo. Ovviamente la mano non mi è stata data, e altri che continuavano ad insultarci, a lanciarci bottiglie. Tra l'altro uno di loro si è avvicinato con l'intento di utilizzare tale bottiglia, e abbiamo usufruito dello spray per difesa. Da lì hanno iniziato a lanciarci altre bottiglie e non controllarmi.
7: Provo a riepilogare. 4 giugno tu vai assieme al tuo cameraman a Parma, ti fai dei video perché vuoi raccontare, diciamo, quello che succede lì. Chiaramente non nascondiamoci, vuoi filmare il fatto che è pieno di stranieri, no?
8: No, onestamente no, perché ovvio che se dovessi fare dell'attivismo del genere non ci andrei in due, cioè dico onestamente non andrei in due a fare quell'attivismo lì, cioè bisogna anche essere un minimo intelligenti per fare determinati lavori. Il nostro
7: intento... semplicemente volevi invece fare uno stand up fuori, diciamo, riprenderti fuori per commentare questa intervista che avevi fatto sull'omicidio di Harry Novak.
8: Assolutamente sì, ragazzo... anche perché l'intervista sarà pubblica appena editata, appunto sul caso Harry Novak. Okay. Abbiamo aspettato per tutta la situazione che si è creata poi attualmente.
7: Allora, quello che succede è che quando, mentre tu ti riprendi, questi ragazzi abbastanza giovani, diciamo ventenni più o meno, no? Forse qualcosa in meno.
8: Sì, qualcosa anche più grandi in realtà, però...
7: Anche un po' più grandi. Allora, vi accerchiano e vi dicono: qui voi non dovete riprendere. Questa cosa dura qualche minuto, no? Di questa discussione, diciamo, che avete, al che loro cominciano, perché si vede in un video, si vede nel video che avete fatto voi, loro cominciano a lanciarvi delle cose. A quel punto tu usi lo spray?
8: No, non subito.
7: Lo usi dopo.
8: Lo tiro fuori per intimidazione, dato che si avvicinavano scontrosi, l'ho tirato fuori, l'ho fatto vedere nel video, si vede benissimo.
7: E poi c'è un momento, ecco, ed eccoci al punto, in cui tu, diciamo, molto alterato, ed è la cosa che poi è passata nelle ricostruzioni giornalistiche, ti rivolgi a questi che ti hanno tirato una serie di cose, non so cosa fosse, bicchieri, insomma, contenuto, roba che avevano lì, non so se cibo o altre cose.
8: Di tutto, acqua, in realtà, tassi, bottiglie, un po' di tutto.
7: Ecco, tu li guardi e dici: scimmie. No, in realtà non guardandoci, cioè andandotene arrabbiato, dice questa cosa. Ora, in alcune ricostruzioni giornalistiche è passato questa versione, cioè che tu hai, sì che loro ti hanno aggredito, però tu hai insultato e quindi in qualche modo, no, hai fomentato questa cosa. Non solo, poi ne parliamo nello specifico, c'è una personalità di internet, un giornalista, attivista, Saverio Tommasi, che ha scritto che in fondo tu te la sei meritata, no? Ha detto: se esatto, gli stranieri, i nuovi italiani reagiscono così, è legittima difesa.
8: Esatto.
7: E di questo parliamo. Però tu se non sbaglio, ci sono anche dei provvedimenti, dei procedimenti giudiziari in corso. Cioè,
8: penso che dal momento che non mi sono arrivati fogli o comunicazioni a riguardo, penso che sia una cosa giornalistica, quindi io non ne sono al corrente di provvedimenti nei miei confronti. Quindi fino a quando non mi arrivi.
7: Perché sui giornali è uscito che ci sono due fascicoli, uno su questi ragazzi per l'aggressione, però anche uno su di te.
8: No, inizialmente si voleva aprire, eravamo stati invitati dalla questura a portare appunto i nostri documenti, a presentarsi lì. Successivamente è stato annullato per la appunto visione delle telecamere presenti sul posto, quindi no, non siamo andati avanti con l'indagine nei nostri confronti, che poi la situazione abbia preso un'altra piega non ne sono al corrente, ripeto, è una cosa che è uscito fuori sui giornali, a me non è arrivato niente personalmente, nessuna comunicazione con la questura, ci sono in contatto, quindi penso che mi avrebbero avvisato in primis a me.
7: Ecco, quindi diciamo è stato più che altro un riflesso mediatico, no? Del dire, eccolo il leghista che va a provocare, va a rompere le scatole, va a fare i video, va a infastidire e poi dice scimmie a questi ragazzi neri, e quindi ovviamente suscita poi la rissa.
8: Certo, però mettiamo in mezzo anche il fatto che scimmia non è rivolto a loro perché fossero neri, è rivolto al comportamento, ripeto, sbagliando come affermazione, assolutamente sì, sono il primo che l'ho detto anche nel mio post, e se volevo nascondere un mio commento del genere non avrei rilasciato neanche io nelle mie pagine ufficiali il video, altrimenti avrei tagliato e censurato io personalmente tale parte, cosa che invece hanno fatto i giornali di una certa parte politica, a tutto il contrario, quindi tagliando la parte prima, delle offese prima, e mettendo solamente il mio commento, che in quel momento lì, ripeto, preso dalla situazione, mi è scappato e ho già chiesto venia per tale affermazione mia.
7: Ecco, leggo Repubblica. Parma, Venturelli, un giovane influencer della Lega, provoca, dice Repubblica, questo ha pubblicato il video, provoca con insulti e slogan un gruppo di ragazzi, remigrazione, torna a casa tua.
8: Esatto.
7: Questo è quello che è uscito.
8: Esatto.
7: La realtà è che quello che si vede poi dal video, cioè io l'ho visto questo video integralmente, non è che lo dico così, lo dico perché ho visto il video, cioè se Eterno avesse effettivamente provocato e avesse fatto qualcosa, che io non l'avrei chiamato qui, cioè gli avrei detto: caro Eterno, sei un pirla e ti meriti due calci nel sedere, magari, no? Perché poi io non voglio usare il buonismo adesso, senza violenza eccessiva, però diciamo la verità, in certi casi tensione, uno dice una parolaccia, può succedere, no? In realtà al di là della situazione del centro storico di Parma e di tante altre città dove ci sono gruppi di persone per lo più stranieri che dominano, e quindi cioè, io non capisco perché un ragazzo non può farsi un video o fare quel diamine che gli pare nel centro, viene aggredito, no, gli lanciano cose, quindi la frase sgradevole finché si vuole, però arriva dopo, no?
8: Da aggiungere il fatto,
7: arriva molto dopo il lancio di oggetti.
8: Da aggiungere il fatto che hanno ritagliato anche i loro insulti nei nostri confronti. Io ho risposto, ripeto, in maniera errata a tali provocazioni, ma nessuno ha evidenziato il fatto che essi ci chiamavano merde, ci hanno chiamato figli di, per non continuare la frase, italiani di M. Quindi sono tutte affermazioni che ovviamente hanno tagliato da parte loro, forse per difenderli in qualche modo.
7: Guarda, del resto c'è anche uno che ha scritto, dicevo prima, Saverio Tommasi, che ha scritto che ve la siete meritata, legittima difesa.
8: Lo sappiamo, e abbiamo deciso anche, io e Robby Giusti ci sentiamo molto spesso, quindi abbiamo anche deciso già di far querela nei suoi confronti, perché secondo noi è istigazione all'odio, e da un esponente che si fa sedicente pacifista non è di certo un bel messaggio che potrebbe e che dovrebbe mandare.
7: E quello che dicevo prima, no? Cioè, tu parlavi di Henry Novak, che è un caso estremo ovviamente, però a me dà molto fastidio quello che è successo a Eterno, perché è così, cioè perché c'è sempre questa rappresentazione, ecco, lui è bianco, europeo, italiano, di destra, e quindi è il cattivo, no? Per cui tutto è concesso, cioè lo si può picchiare, lo si può menare, fanno bene gli immigrati, no, a tirargli le cose, e quindi, cioè, è questo il tema, no, eterno, cioè al di là del controllo del territorio cittadino, abbiamo sempre più città dove in certe zone. Tu quanti anni hai, scusami se lo chiedo?
8: Io 20.
7: Ecco, quanti coetanei tuoi ci sono Maranza con cui hai avuto problemi o che vedi? Cioè, tu, questa, credo che sia una realtà che uno della tua età vede, vive.
8: Ma diciamo che personalmente di conoscenti miei nessuno, quello che vedo nelle città e verso anche nei confronti anche di persone che conosco, tanti. Il problema è che forse una volta, ma anche pochi anni fa, non erano nei giovani questi problemi. Adesso invece vedo che molti giovani stranieri, anche di seconda generazione, arrivano ad avere atteggiamenti dove girano col macete. A Reggio Emilia, perché io sono di Reggio Emilia, ci sono profili TikTok dove pubblicano tali contenuti, dove vanno in centro armati e si vantano di tali cose. E quindi io sono d'accordo con Salvini nel dire che chi, anche a seconda generazione, va revocata la cittadinanza e riportato a casa sua, perché una persona per bene non gira con un macete, una persona per bene non esce armato.
7: No, non c'è dubbio, no? Dei tuoi coetanei, no? Che vedi, quanto è diffuso questo fenomeno? Cioè, stiamo parlando di un pezzetto, per quanto visibile, fastidioso, marginale, o stiamo parlando di qualcosa di più ampio, secondo te?
8: Secondo me è molto più ampio, anche se alcuni dicono che è percezione, in realtà invito le persone semplicemente a girare nelle stazioni che dovrebbero essere luoghi sicuri, in realtà un posto dove tu vai, prendi il treno e vai dove devi andare. Eppure non è così, vedi scenari del genere, oppure anche in centro, adesso anche il centro non è più sicuro e vedi ragazzetti del genere. Io ogni volta mi stupisco che se tu, italiano, vai in giro, ipotesi, con il casco per dimenticanza oppure perché te lo stai togliendo al momento, ti vengono a dire che col casco non ci puoi girare, poi vedi dei ragazzini in monopattino, in due, come è successo recentemente negli scorsi giorni, che in due monopattino vanno a picchiare delle persone a caso, e c'è sempre una tolleranza, cioè questo è un serio problema, e chi non lo vuole vedere, secondo me, è perché vuole appositamente non vederlo. Io dico sempre che non stiamo a spiegare la verità a chi non vuole vedere e chi fa finta di essere cieco. Chi la vuole vedere è perché gira nelle città, è perché la vive davvero quella città, non perché abita in un palazzo ma non esce mai da lì.
7: Ecco, diciamo che ci sono tanti strumenti, no, di cui si discute. Uno di questi è la remigrazione. So che fa molto presa, io stesso insomma ne parlo spesso. Ti chiedo, tu pensi che sia effettivamente realizzabile? E tra i tuoi coetanei è una cosa che senti diffusa, oppure, cioè, ti sembra che è una cosa che abbia successo, oppure è un sentimento condiviso?
8: Allora, io penso che la remigrazione sia per tutte le persone che sono senza problemi, senza andare in giro armati, non abbiano paura di questa parola. Io conosco tantissimi ragazzi stranieri, di cui anche un mio carissimo amico, si chiama Jolly Time, lui è comunque un ragazzo straniero che lotta contro il degrado e lui è pro a remigrazione. Cioè, il fatto è che questa parola non è condivisa da chissà, e lo dico apertamente, che ha qualcosa da nascondere, perché la remigrazione, si sa benissimo, ci sono varie tipologie, proposte. La remigrazione, in realtà quella proposta dal mio partito, dalla Lega, è di rimandare a casa chi viene qui a delinquere e chi viene qui che non rispetta le leggi italiane, non tutti in maniera generica. Ovvio che ci sono delle posizioni più estremiste dove dicono di mandarli a casa tutti, ma non è la mia divisione. Io sono per dire che chi si integra e rispetta il nostro paese, amore per il nostro paese, deve stare qui. E la maggior parte della gente che conosco io è d'accordo con questa proposta di legge.
7: Ecco, quindi voi insomma sostenete, fate attività in questo senso. Senti, tu come ventenne, diciamo, attivista di destra, nel tuo giro di conoscenze a scuola, all'università, insomma, immagino che sia un po' quello fai, sei una minoranza? Cioè i giovani sono, come sembra dalle ricostruzioni, per lo più pro-PAL?
8: Sfortunatamente sì, sfortunatamente non siamo in tanti. Penso che molti in realtà non abbiano ancora, ma per le varie situazioni che si creano, per i vari commenti che possano ricevere, perché esporsi pubblicamente diventa un problema, eh? Che tu sia di destra o di sinistra, io in realtà l'ho sempre detto, esporsi pubblicamente è diventato un serio problema, quindi molti che la pensano di destra e hanno paura di farlo, quindi penso che sì, siamo una minoranza, ma quelli che ci potrebbero essere in più non lo fanno per paura, e molti sono anche discorso pro-PAL perché non sanno neanche il motivo vero, perché non sanno neanche davvero il perché lo siano, per una scusante. Io ho dei compagni,
7: qualcuno che lo sa, cioè io adesso non voglio,
8: certo, assolutamente
7: non sono di sicuro filo israeliano in questo momento, penso che ci sia anche qualcuno che giustamente informato,
8: certo, ma chi ci crede davvero, chi ci crede davvero ben venga. Io sono dell'idea che qualsiasi causa in cui uno crede veramente è ben condivisa, e ci credo anch'io, sono a favorevole di chi è davvero per quella causa, però sento anche compagni o coetanei che dicono io vado nelle manifestazioni pro-PAL perché così non vado a scuola, e questa è una roba per me davvero deplorevole, perché tu, se vai in una manifestazione, bisogna anche riconoscere qual è il senso di manifestare. Se tu ci vai lì è perché devi credere in quella causa, devi portare avanti davvero dei valori e degli ideali, altrimenti fai prima stare a casa e prenderti un giorno libero.
7: Senti, un'ultima domanda da giovane militante leghista: che ne pensi di Vannacci? Ti dispiace che...
8: Io non ho un pensiero molto, molto favorevole di Vannacci, ecco, a favore di Vannacci per niente, perché Vannacci, io ho avuto l'occasione di incontrarlo in evento a Parma con un mio collega, diciamo così, Dario Moretti, uno consigliere comunale di Rolo. Siamo andati a vederlo perché era ancora in Lega, davanti a noi ha detto esplicitamente che non sarebbe mai uscito dal partito e poi l'ha fatto. Io ho fatto anche un video di condanna, perché dico ognuno può portare avanti i propri ideali, e spero che Vannacci possa in realtà riuscire in quello che vuole. Io non voglio limitare nessuno, però forse magari non l'avrei urlato con tanta ipocrisia a un pubblico che è lì per te ed è lì perché sanno che sei leghista. Ha avuto i suoi numeri? Assolutamente, li sta avendo? Assolutamente, ma penso che la gente che era

0: appunto, se
1: hai
0: non fosse
1: paura.
0: Stato per sì, perché se non fosse stato per Alessandro, per il mio amico, probabilmente non sarei, ripeto, qui a raccontarlo, perché hanno sfilato il coltello. Quindi dentro di me una parte di me è morta e ha detto che dovrei smettere, ma dall'altra invece mi sono detto: se ho iniziato è per un motivo e continuerò a farlo.
1: Ti hanno fatto male in qualche modo? Cioè, delle conseguenze?
0: Fortunatamente niente di rotto, qualche livido anche sul costato, ma fortunatamente, ripeto, non ho niente di rotto,
1: niente di irreparabile. Esatto. Allora, grazie ad Eterno, ci fermiamo per qualche istante e continueremo ad affrontare questi temi, però questa mi sembrava una vicenda, insomma, abbastanza indicativa, se non altro di fronte a questo ragazzo mi sembra molto garbato, molto educato, qualcuno che continua a dire che si è meritato delle botte e ha rischiato qualcosa di peggio, insomma, mi sembra particolarmente sgradevole. State qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, rientriamo fra poco.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: E allora rieccoci qui, parliamo della nostra alimentazione e soprattutto dell'alimentazione del futuro, o in generale di quello che ci aspetta nei prossimi anni. E c'è un libro che io ho trovato estremamente interessante, pubblicato dal Mulino, che già dal titolo, devo dire, quando l'ho visto un pochino mi ha inquietato, perché mi ha fatto venire in mente la cosiddetta carne sintetica. In realtà poi ho scoperto che parla di altro. Si intitola Fabbricare carne, tecnologia e allevamenti del futuro. Lo firmano Riccardo Negrini e Paolo Aimone Marsan, due studiosi della materia molto autorevoli, che parlano appunto degli allevamenti, anche di quello che un pochino ci aspetta. Allora, sono collegati con noi i due studiosi, li ringrazio di essere qui entrambi, e vorrei iniziare da una domanda così, mi scuserete se vi farò delle domande apparentemente banali, però sono quelle, credo, che si fa un consumatore medio, no? di carne, anche a proposito di alcuni luoghi comuni che sentiamo ripetere tante volte. Spesso si sente parlare in Italia dei cosiddetti allevamenti intensivi, no? Di questo tipo di, insomma, di modo di allevare i capi di bestiame che poi finiscono sulle tavole degli italiani. Come sono oggi gli allevamenti in Italia? Esistono questi allevamenti intensivi? Come si sta in un allevamento italiano? Come funzionano le cose? Qual è la situazione attuale?
4: Allora, grazie della domanda. La domanda è molto interessante e l'abbiamo affrontata specificatamente in questo libro, che voleva essere un po' divulgativo, proprio perché genera spesso un sentimento non direttamente positivo.

0: sia nel consumatore che nel pubblico comune di programmi di divulgazione. In Italia ci sono gli allevamenti intensivi e gli allevamenti intensivi oggi sono come dire, la massima espressione che noi abbiamo di capacità di coniugare al meglio tutti i fattori della produzione. Noi preferiamo chiamarli in realtà allevamenti specializzati. Un allevamento specializzato è un allevamento in cui gli animali sono condotti con il massimo della tecnologia disponibile, con il massimo della conoscenza disponibile e con il massimo del comfort disponibile. Ovviamente, fatto salvo eccezioni che, grazie a Dio, sono anche, voglio dire, sanzionate dalla legge in maniera molto, molto.
1: Ecco perché lei sa, professore, che non le sfuggirà, dire allevamenti intensivi oggi è come dire il demonio, cioè c'è questa immagine, no? Ora, diciamo, è probabilmente anche un luogo comune, infatti voi un po' lo smontate, anzi un bel po' lo smontate nel libro, però c'è questa idea per cui l'allevamento intensivo è questo luogo dove ci sono, non so, le vacche, tutte una attaccata all'altra, in questo ambiente terribile, no? Dove meccanizzato, una specie di lager animale, e poi dall'altra parte si immagina invece la vacca libera nel pascolo che mangia erba di montagna e produce latte, carne buonissime. Ecco, immagino che nessuna di queste due immagini sia del tutto vera.
0: Assolutamente, come dici, nessuna delle tue immagini vere e basterebbe affacciarsi a un allevamento cosiddetto intensivo moderno. E questo fa parte, ovviamente, come dicevi, di una narrazione che sta in qualche modo dicotomizzando, insomma, creando due poli nettamente opposti nel sistema, chi è contro e chi è pro, con una divisione molto molto netta anche dell'opinione pubblica. In realtà basterebbe veramente affacciarsi a una stalla cosiddetta intensiva o specializzata, come quella che abbiamo noi a Piacenza, ma come quelle che si trovano in tutto il nostro territorio nazionale, per rendersi conto che la realtà è ben diversa dalla narrazione. Nella nostra stalla di Piacenza, che è una stalla direi media rispetto alle tecnologie disponibili, gli animali sono liberi di muoversi in ampi paddock, sono monitorati da tecnologia 24 ore al giorno, quindi sono raffrescati, sono alimentati con razioni perfettamente bilanciate. Ci sono anche rulli, immaginati rulli con cui gli animali si possono grattare la schiena o insomma essere in comfort. Tant'è che sperimentazioni sul comportamento animale, fatte ad esempio facendo in modo che gli animali possano scegliere tra un ambiente come quello interno di una stalla cosiddetta intensiva e una possibilità di stare all'esterno con dei cancelli che in qualche modo misurano l'intenzionalità degli animali che hanno per uscire, quindi creando un piccolo sforzo all'animale per uscire. Risulta il fatto che gli animali non è che forzano per uscire, forzano per stare all'interno, dove ovviamente, come noi d'estate e come noi in generale, stanno meglio. Per cui è un po' una narrazione che non corrisponde esattamente a quello che succede. Ti dirò una cosa in più, che anche questa idea che negli allevamenti intensivi gli animali non hanno il comfort e non hanno il benessere è totalmente fuorviante, se non altro perché gli allevatori stessi hanno tutto l'interesse a che gli animali stiano nella migliore condizione possibile e nel miglior comfort possibile. Paradossalmente, quando gli animali sono al pascolo, non sempre la situazione del pascolo è la situazione per loro ideale, se non ovviamente anche in quel caso, se non si provvede con adeguati luoghi d'ombra, se nel caso siano esposti al sole, con adeguata alimentazione, perché al pascolo c'è solo il pascolo, e per esempio adeguati punti di abbeverata. Per cui come sempre bisognerebbe andare un pochino oltre i luoghi comuni per rendersi conto che il sistema è un sistema complesso, è un sistema che è sempre, come dire, alla ricerca della miglior gestione possibile anche del benessere degli animali.
1: Ecco, come, ma allora che differenza c'è tra una bestia che vive in uno di questi allevamenti invece una che sta magari in un altro allevamento di quelli che si vedono, no? In alta montagna, libera, cioè che differenza c'è a livello di crescita e poi anche ovviamente di tipo di carne, di qualità della carne, di contenuto, diciamo così?
2: Allora, è una questione di sistema di allevamento, è un sistema di allevamento che si adatta un po' alle risorse che ci sono nell'ambiente, cioè in un ambiente di montagna c'è cioè un ambiente oggettivamente più difficile per l'allevamento, c'è bisogno di un allevamento di tipo intensivo con animali che siano più robusti, abbiano delle strutture anche morfologiche che siano adatte, no? Ai pendii e stanno una parte del loro qualche mese al pascolo, quando c'è pascolo, e poi invece tornano in stalla. È chiaro che stare al, per quanto riguarda per esempio la produzione di latte, stare al pascolo vuol dire alimentarsi anche con delle essenze che poi danno dei composti aromatici particolari che poi possono dare al latte un aroma particolare, quindi da quel latte magari si fa un formaggio particolarmente tipico, non so, piuttosto la fontina, piuttosto che il bagos dalle parti di Bagolino, eccetera, eccetera. Anche se diciamo conta anche poi il metodo di lavorazione, il metodo di maturazione, insomma. Quindi là dove non è difficile avere un allevamento di tipo più intensivo, l'allevamento viene fatto in modo estensivo. Nelle stalle di pianura, dove le infrastrutture sono più sviluppate, abbiamo questi allevamenti di tipo specializzato. Ecco. Secondo me bisogna però fare attenzione a due cose. Questo è uno dei problemi della narrazione. Gli animali domestici non sono gli animali selvatici, non hanno le stesse esigenze degli animali selvatici. La domesticazione li ha cambiati in modo sostanziale, sia dal punto di vista genetico che dal punto di vista del comportamento, per cui non dobbiamo confondere quelle che pensiamo possano essere le esigenze di un selvatico con quelle che sono le esigenze comportamentali appunto di un domestico. Io sto facendo anche un esempio col cane che ho a casa piuttosto rispetto al lupo, no? Il mio cane sta sul divano più che può, invece il lupo non sicuramente non ci starebbe, insomma, ha esigenze di tipo diverso.
1: Quindi diciamo una vacca di oggi preferisce stare magari all'interno, queste sì, comodità che non c'è, cioè come l'essere umano, diciamo.
2: All'interno ai ventilatori quando fa allora in generale una vacca è un ruminante, per cui questa incredibile soluzione evolutiva, no, di una simbiosi tra i microrganismi e l'animale fa sì che ha un fermentatore all'interno del proprio corpo, un fermentatore che produce calore, per cui soffre il caldo oggettivamente. Quindi preferisce stare all'interno dove ha la ventilazione nel momento in cui temperatura e umidità superano dei limiti definiti, ha delle doccette, per cui anche in questo per diminuire lo stress da caldo, ha questi rulli, ha spazio, ha da mangiare, insomma è vero, è intensivo nel senso che è tecnologico, non è un animale di una volta. Per esempio, una volta gli animali venivano veramente tenuti alla catena e lì il benessere era inficiato. In questo caso gli animali sono liberi, hanno spazio, hanno cure mediche e con questi sistemi, tra parentesi, allevamento intensivo vuol dire anche avere una certa disponibilità economica, e vuol dire che tutte le stalle moderne hanno questi sistemi di monitoraggio degli animali. Appunto, parlava di Ciazzò, della nostra stalla sperimentale, lì cioè, gli animali sono monitorati come astronauti, no? Questo vuol dire che che hanno sensori, sappiamo quanto mangiano, quanto bevono, quanto si muovono, se si muovono bene o se hanno dei problemi alle zampe, se ruminano, quindi se riposano abbastanza, se ruminano per un numero sufficiente di ore, questo è un indice di benessere. Quindi nel momento in cui c'è qualsiasi di questi parametri che non va bene, si va a vedere, si interviene, si prevengono problemi maggiori. Quindi tutti questi sistemi cercano di prevenire invece di curare. Questo vuol dire anche, diciamo, dal punto di vista ambientale, avere un minore consumo di antibiotici, se è possibile prevenire invece che curare un animale che si ammala.
1: Questo è un tema molto interessante. Nella carne che mangiamo noi italiani oggi, ci sono antibiotici? Che tipo di antibiotici vengono somministrati? Che tipo di farmaci in generale? Che se ne sentono di tutti i colori sui vaccini, non vaccini, antibiotici?
2: Una volta si potevano usare gli antibiotici come fattore di crescita, ma adesso per legge la cosa è proibita, per cui gli antibiotici vengono usati per curare gli animali malati. No? Per cui se un animale, se una vacca malata ha la mastite, per forza bisogna usare gli antibiotici, ma il latte viene immediatamente, non viene utilizzato, viene scartato, viene distrutto, non può essere utilizzato. La stessa cosa per i farmaci. Parentesi, io sono un genetista, la genetica ha cambiato radicalmente quelli che sono gli obiettivi di selezione. Quando mi sono laureato era la produzione, basta, ma millennio scorso. Adesso più del metà del peso del miglioramento genetico è per i caratteri funzionali, vuol dire che ci si è resi conto che è meglio avere animali più robusti e che il reddito dell'allevatore in questo caso non viene da un fatturato maggiore, ma viene da un risparmio delle cure, dal fatto che gli animali si ammalano di meno, si stressano di meno, hanno un livello di benessere e quindi c'è un risparmio degli interventi veterinari.
1: Quando dice genetica si riferisce alla selezione degli animali, cioè gli accoppiamenti, diciamo così.
2: Selezione, quello che si fa, ci sono dei sistemi complessi, adesso anche molto aiutati dall'analisi del DNA, che riescono a stimare qual è il valore genetico di un animale, quindi quanto sono buoni i geni per la resistenza allo stress piuttosto che la produzione, piuttosto che la morfologia, e quindi si riesce a fare una selezione mirata, no? Per cui mentre una volta si spingeva tantissimo per la produzione, per la produttività, adesso ci sono molti caratteri che sono funzionali, quindi che vogliono dare vogliono produrre degli animali che sono più robusti, meno sensibili agli stress ambientali, ma anche più efficienti. E attenzione, l'efficienza è importantissimo, perché è vero che l'allevamento ha un certo impatto ambientale, ma l'efficienza vuol dire che l'impatto ambientale viene minimizzato e viene spalmato su quello che è la produttività.
1: Cioè, paradossalmente un allevamento intensivo, oggi tanto demonizzato, come dire, se da un lato l'incubo degli animalisti, mettiamola così, dall'altro però all'ecologista contro le emissioni dovrebbe far piacere, perché ottimizza e inquina di meno.
0: In realtà dovrebbe far piacere a un po' tutti, perché ancora una volta poi la differenza la fa la gestione, no? Ovviamente è la persona, ma generalmente gli animali che sono in ambienti controllati, ottimizzati e con ovviamente un sistema di allevamento ad alta efficienza, sono animali che generalmente stanno molto bene, e questo che se ne dica viene misurato dalle performance degli animali. Guarda, ti racconto questa cosa: siamo stati di recente per un progetto di collaborazione in un'area della Tunisia un po' distante dal mare, proprio per cercare di aiutare questi allevatori di bovini da latte a migliorare un po' le loro performance. E lì gli animali effettivamente, se parliamo della narrazione normale, stanno al pascolo. Peccato che il pascolo è 60 gradi e questi animali sono legati sotto gli alberi e bevono tre volte al giorno. Ora, stanno all'aperto, questo è vero, che stiano meglio dei nostri animali, su questo ci sarebbe molto da discutere. Come diceva il mio collega, ovviamente la produzione media di un animale in quelle condizioni è 4-5 volte meno la produzione di un nostro animale, ma le emissioni di un animale sono poco differenti. Quindi anche in questo caso, per dirti che laddove si può lavorare con efficienza, gli animali stanno meglio, la produzione è di qualità assoluta e controllata, l'impatto ambientale, per quanto ovviamente insito in tutte le attività umane, è assolutamente proporzionato e controllato rispetto alla produttività che si ha. Quindi ancora una volta, questo non toglie però che in alcuni sistemi, come quello che noi abbiamo visitato, passare dalla situazione in cui loro sono adesso alla situazione ipertecnologica richiede un adattamento anche dei sistemi di allevamento, così come usiamo noi in montagna. È impensabile in situazioni in cui la geografia, il clima, la tecnologia, l'investimento, ma anche la conoscenza stessa non siano adeguate, poter trasferire un sistema ad altissimo coefficiente tecnologico come quello che abbiamo qua. E quindi per ogni il messaggio un po' che volevamo dare è proprio questa pluralità di sistemi che vanno ottimizzati ciascuno per la realtà in cui sono inseriti, in modo che siano il meglio possibile.
1: In montagna si fa in un modo, in pianura si fa in un altro, però entrambi devono avere determinate caratteristiche, determinate e devono produrre alla fine il massimo della qualità.
0: Esatto. Laddove devi gestire con la situazione e le risorse che puoi avere a disposizione.
2: Se posso aggiungere una frase, certo. Cosa, anche il compito di tutti questi sistemi di allevamento, soprattutto quelli di montagna, potrebbe essere diverso, nel senso che oltre alla produzione, il sistema estensivo di montagna ha una serie di altri compiti prima di tutto di mantenimento della biodiversità, cioè di avere razze che non sono le razze cosmopolite che sono in tutto il mondo, ma che hanno delle caratteristiche particolari, quindi dei geni di adattamento che sono particolari. Quindi conservazione della biodiversità, hanno un legame molto forte col territorio, quindi con la cultura locale, ma mantengono, sono parte del paesaggio, ma mantengono anche il territorio. Se l'agricoltura abbandona la montagna, il bosco prende tutti i prati, non è più gestito, c'è proprio un pericolo di erosione, per cui anche una serie di servizi che si chiamano servizi di tipo ecosistemico che sono importanti, ecco.
1: Vi chiedo questo: guardando al futuro, voi come immaginate il futuro della nostra alimentazione? Allora, intanto un'indicazione pratica, no? Anche a chi ci ascolta, come si deve scegliere la carne nei supermercati, no? Banalmente, per mangiare quella di qualità, cioè che cosa bisogna guardare, che cosa bisogna stare attenti, anche perché oggi la carne è molto demonizzata anche da alcune istituzioni sanitarie, io credo in maniera eccessiva e seguendo mode, perché poi se si fa vedere bene gli studi, insomma, cose sono un po' diverse, però come si sceglie e poi successivamente che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Un calo del consumo? Tipo di carne differente?
0: Ti rispondo una prima parte, poi lascio a Paolo la seconda parte. Allora, partiamo dal presupposto che l'Italia è un paese in cui il controllo sulla produzione alimentare e specialmente la produzione di prodotti di origine animale è altissimo e capillare, quindi da un punto di vista proprio della sicurezza intesa come qualità igienico-sanitaria, rischio di qualsiasi natura, il nostro paese è uno dei paesi in Europa più attento e più all'avanguardia. Dopodiché a questo puoi aggiungere che il nostro paese è un paese in cui proprio il nostro valore aggiunto, essendo un paese ragionevolmente piccolo anche sotto il punto di vista produttivo e zootecnico, il nostro valore aggiunto è sicuramente nel dare quel più di qualità rispetto a paesi che possono vantare capacità produttive più massicce, banalmente la Francia nostra vicina, che ha estensioni di territorio molto maggiori della nostra. Per cui se tu sommi il controllo igienico-sanitario molto capillare e molto attento alla capacità di valorizzazione delle nostre eccellenze locali, immagina i prodotti DOP e IGP, le nostre razze d'eccellenza, vi faccio un esempio vicino a noi, la razza piemontese piuttosto che la razza chianina riconosciuta in tutto il mondo, se già tu metti in sommi queste due realtà, ti dà la dimensione del fatto che mediamente il prodotto carne che tu trovi nei nostri allevamenti e nei nostri supermercati è un prodotto di carne di buona qualità. Se non so se vuoi aggiungere altro rispetto a...
2: No, potrei aggiungere tra i prodotti DOP sicuramente anche i prodotti tipo il prosciutto per San Daniele, il Parma, il parmigiano reggiano, il grana, tutti i formaggi, abbiamo una quantità di DOP incredibile, insomma questa è una grande ricchezza. Allora io rispondo sulla parte mangeremo carne in futuro o ne mangeremo di meno. Probabilmente ne mangeremo un po' meno a livello europeo. A livello mondiale tutti i trend dicono che ci sarà un aumento del consumo di prodotti animali in generale. Perché? Perché ci sono due trend diversi. Uno è l'aumento della popolazione mondiale, e questo, come sappiamo, non è né in Italia né in Europa. La seconda cosa è l'aumento della ricchezza. Adesso siamo in un momento di super crisi per le guerre tremende che ci sono. Ma il trend è quello, cioè se si guardano gli ultimi 50 anni c'è un trend di aumento del reddito pro capite in quasi tutto il mondo. Abbiamo un esempio, la Cina, diciamo 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa la Cina era un paese in via di sviluppo, adesso è un paese a top della tecnologia. E pensi che, per darle un'idea, che l'aumento di produzione di consumo di carne in Cina è aumentato in questi ultimi 50-60 anni 9 volte. Ma questo è un trend normale, nel senso che nel momento in cui i paesi, diciamo, a basso reddito aumentano il loro reddito pro capite, la gente ha un po' più di soldi in tasca, cambia dieta. Da una dieta forzatamente priva di prodotti animali inizia a mangiare prodotti animali. Noi quindi lo diminuiremo, probabilmente negli Stati Uniti forse ne consumano addirittura troppo, cioè è chiaro che un eccesso di qualsiasi alimento non è una cosa negativa, noi siamo onnivori, dobbiamo consumare una dieta molto variata, insomma, ma quindi i trend saranno di aumento della produzione di carne, aumento dei consumi animali. La cosa che però sta accadendo è abbastanza preoccupante, perché soprattutto in Europa noi abbiamo un sistema di produzione che è il più efficiente del mondo, ma non solo il più efficiente, perché noi siamo efficienti, guardiamo l'ambiente, guardiamo il benessere degli animali, lo guardiamo più degli americani, quindi guardiamo più a impatto e benessere rispetto all'America e produciamo in modo molto più efficiente rispetto all'Asia, all'Africa. Smantellare questo sistema, come si sta cercando di fare, sarebbe solamente esportare l'impatto ambientale, quindi facendo produrre a gente che o è meno attenta all'ambiente o è meno efficiente. E però l'impatto ambientale non ha confini, non è che rimane in America o rimane in Africa, è un interesse di tutti noi, insomma. Per cui bisogna vedere sempre le cose molto dall'alto, dalla stazione spaziale, guardando tutto quello che succede in questo pianeta, non solo le cose nostre.
1: Allora, tanti spunti su quello che sarà il futuro, ma anche tante notizie su quello che è il nostro presente si trovano in Fabbricare Carne, pubblicato dal Mulino e firmato dai nostri due professori, che ringrazio della gentilezza e anche della chiarezza nello sfatare anche un po' di miti, no? Perché delle volte ci immaginiamo chissà quali realtà mostruose, in realtà poi le cose stanno in maniera molto diversa, e chi oggi alleva ha grande rispetto, grande attenzione, credo anche grande amore per gli animali che segue e per i prodotti che poi ne derivano. Grazie e continuiamo fra poco.
0: Grazie mille.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
3: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
2: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnevale delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto e tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e torno adesso a occuparmi di un tema che, come sapete, mi sta molto a cuore, cioè quello della famiglia nel bosco, la famiglia Trevaglio.
7: Sembra che dopo mesi di difficoltà, sofferenze, cose assurde che capitavano, per la famiglia del bosco qualche novità positiva ci sia, qualcosa forse si sta lentamente muovendo. È uscito nel frattempo il libro di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, che racconta la sua vita, insomma il suo approccio all'esistenza e all'educazione. C'è con noi il professor Tonino Cantelmi, che ringrazio e che ha avuto una parte fondamentale, diciamo, in questo disgelo. Io, professore, comincerei dalla storia della perizia, e cioè noi sappiamo che il tribunale aveva nominato una consulente e una ausiliaria, sappiamo che hanno fatto una perizia che lei ha molto discusso, diciamo, e criticato, che era in larga parte molto discutibile, appunto, e molto criticabile, e ha presentato una serie di lunghe osservazioni molto puntuali. Se ho capito bene, sono state accolte. Che cosa è successo?
8: Dunque, no, la Berita si è difesa, nel senso che ha risposto alle nostre 15 criticità in modo molto difensivo, però è stata costretta ad ammettere in più punti nella sua reazione alle nostre note critiche, in più punti è stata costretta ad ammettere che per il bene di questi bambini è importante che i bambini tornino a casa, per cui ha detto vabbè, anche se immaturi o non educati, questi bambini però devono tornare dai genitori. Premetto che sono giudizi che noi contestiamo fortemente, però ci piace l'idea che comunque accetti il fatto che debbano tornare dai propri genitori, ma poi lo ribadisce più volte, dice assolutamente non è nostra intenzione che i bambini rimangano in istituto, anzi è importante che ci sia una precoce restituzione ai genitori dei bambini, insomma tutta una serie di considerazioni che vanno verso questo tema, ma io direi che oramai siamo un po' tutti in questa consapevolezza.
7: Però mi permetta, guardando quello che hanno scritto queste che ha scritto questa perita con la sua ausiliaria nel primo testo, è un cambio di prospettiva mica piccolo, perché quella prima perizia si concludeva dicendo i genitori non hanno le capacità e quindi consigliamo di restare, insomma, fino a tempo da definirsi nella struttura, cioè è una, evidentemente le osservazioni sono servite a qualcosa.
8: Sì, anche se non ha colto per esempio il tema del trauma, quindi paradossalmente nega il trauma ma al tempo stesso dice basta, non possono stare più lì, insomma ci sono tutta una serie di considerazioni contraddittorie, però a noi interessa molto l'aspetto più conclusivo, cioè il fatto che alla luce di tutto anche i periti d'ufficio ritengono che i bambini debbano ritornare dai propri genitori. Non si parla più di aspetti inerenti allo stile di vita di questi genitori, si nega il pregiudizio, ma insomma nel complesso a noi sembra che la strada tracciata sia accettabile. Vedremo i giudici cosa decidono, però sostanzialmente i genitori hanno fatto anche dei passi importanti, voi lo sapete, hanno accettato volontariamente, hanno chiesto e accettato un percorso di sostegno genitoriale, stanno incontrando i bambini in un contesto neutro, così come avevamo sostenuto noi tanto tempo fa quando dicevamo guardate che incontrarli in un contesto traumatizzante crea solo problemi, e non solo in un contesto neutro ma anche con la presenza di psicologi, di altre figure professionali. Hanno accettato la nuova abitazione e hanno un progetto bellissimo peraltro di bioedilizia. Il discorso della socializzazione è abbastanza avanzato, quindi si possono immaginare il dopo scuola, se parte la scuola parentale o addirittura anche qualcosa all'interno della scuola, insomma mi sembra che anche da parte dei genitori ci sia stato un grande passaggio. C'è sempre da chiedersi, ma di cosa ha bisogno un bambino fondamentalmente, se non di un amore incondizionato, accogliente, armonioso dei propri genitori e di una famiglia armoniosa e unita. Ora è vero che ha bisogno anche di istruzione, socializzazione e tutto quanto, però questo è il bisogno principale, e questo bisogno insomma andava dal mio punto di vista rispettato un po' di più.
7: Ecco, lei dice non hanno ammesso il trauma, però forse ammettere che i bambini hanno subito un trauma significherebbe ammettere che o sostenere che le istituzioni italiane hanno traumatizzato dei bambini che tutto meritavano tranne questo.
8: È quello che stavo cercando di dire prima, cioè se i bambini hanno come bisogno principale l'amore dei genitori e una famiglia armoniosa e poi anche dell'istruzione, socializzazione, è vero tutto questo, però per ottenere un po' di istruzione, un po' di socializzazione è davvero utile distruggere, devastare il bisogno primario? Ecco, questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Io credo che questa storia ci debba interpellare moltissimo. A breve, il 25 giugno, alla Camera dei Deputati ci sarà un grande convegno promosso da Roccella, Nordio, Terragni e con tantissimi esperti che parleranno proprio di questo. che significa prelevare dei bambini dal proprio nucleo familiare. Guardate che questa storia ci fa riflettere sul sistema di tutela dei minori, che è un sistema che un po' fa acqua, perché da un lato succede che Beatrice, una bimba di 2 anni, e le sue sorelline subiscono cose incredibili, e Beatrice addirittura muore per le percosse che subisce all'interno della sua famiglia, ed è gravissimo le torture che ha subito, e questo sfugge completamente ai radar. Dall'altro abbiamo una famiglia armoniosa che sicuramente ha le sue bizzarrie, le sue eccentricità, però questo viene focalizzato e devastato. Quindi c'è qualcosa da riequilibrare, c'è da fare una riflessione ulteriore.
7: Lei ha anticipato la mia domanda, perché l'avrei proprio chiesto di Beatrice. Lì Beatrice, insomma, si sapeva che quella casa, cioè una casa in condizioni molto discutibili, con genitori, una madre che lasciava queste bambine da sole anche la notte, avevano addirittura sul cellulare foto di questa piccola Beatrice con lividi, insomma i segni dei maltrattamenti. Le due bambine più grandi, 7-9 anni, andavano a scuola. Allora uno si domanda, ma è possibile che a scuola nessuno se ne sia accorto, che nessuno sapesse niente? Cioè, in questo caso, voglio dire, c'era un genitore, il padre biologico, in carcere. Ora, che i servizi sociali non si interessino, tant'è che all'inizio i giornalisti avevamo scritto che erano seguiti dai servizi sociali, perché forse qualcuno dava per scontato che fosse così, no? Anche solo, sai che il padre è in carcere, sai che c'è una madre da sola, magari ti può interessare della questione, no?
8: Sì, ci sono troppe situazioni di maltrattamento, trascuratezza, abuso che sfuggono completamente ai radar dei servizi sociali. Allora, questo ci interpella, ci dice che forse abbiamo bisogno di un sistema di tutela dei minori molto più flessibile, molto più rapido, molto più efficace, ma soprattutto più dotato di competenze per valutare le situazioni e per valutarle in modo adeguato. Io credo che questo vada affrontato assolutamente. Non possiamo mantenere un servizio, un sistema di tutela dei minori che fa davvero acqua da troppe parti.
7: Ecco, di che cosa ci sarebbe bisogno, secondo lei? Di cambiare delle leggi, di introdurre una diversa valutazione dei casi? Cioè, anche qui, appunto, vediamo quel caso lì, poi abbiamo visto questo, la famiglia del Bosco. Magari se ci fosse stata una figura come la sua, professore, prima, all'inizio, no? Se fosse invece c'è una relazione del servizio sociale, una paginetta dei carabinieri e poi il tribunale che decide. Forse manca un passaggio intermedio.
8: Manca tantissimo. Questa storia ci insegna che non è facile ascoltare davvero fino in fondo la storia di una famiglia. Manca, dal mio punto di vista, il sistema ha necessità di adeguare le competenze alle esigenze di oggi. C'è un problema di competenze rispetto alle esigenze di oggi. Non so se avete letto il libro di Catherine, ma se avete letto quel libro vi siete resi conto del lunghissimo e incredibile percorso di vita che Catherine e Nata hanno fatto prima di scegliere Palmoli. Un percorso di vita e di crescita di consapevolezza incredibile. Questo percorso non è mai stato ascoltato davvero. Ecco, questa è la verità, che c'è stata una inascoltazione clamorosa, non è mai stato ascoltato davvero. E ti dirò una cosa che non ti farà piacere, Francesco. È chiaro che il mondo conservatore è il mondo che ha accolto di più l'esigenza di tutelare la libertà di educazione, la libertà delle scelte individuali, anche l'unione della famiglia, perché è una famiglia unita. Ma la cosa clamorosa che è sfuggita al mondo progressista e anche a parte del mondo cattolico è che il programma di Nathan e Catherine, il programma di vita di Nathan e Catherine, messo a punto dopo un lungo percorso, è un programma incredibilmente progressista e di sinistra. È un programma fatto da un radicalismo nel pacifismo, nell'ambientalismo, ed è sfuggito tutto l'impatto valoriale di questo programma. Allora è clamoroso come ci sia stata una incapacità di leggere quello che c'era. Allora io capisco che un servizio sociale o dei carabinieri fanno fatica a capire la storia di Nathan e Catherine, ma se l'avessero capita avrebbero capito che quello era un laboratorio programmatico ricco di valori che comunque interpellava la società di oggi. e che andava ascoltato in qualche modo. E io credo che sia stato molto importante la difesa della libertà educativa, della libertà delle scelte, il sostegno a una famiglia unita e che proclama il valore della famiglia e dell'unione tra i familiari, ma credo che sia sfuggito tutto il grande impatto valoriale che secondo me avrebbe dovuto interpellare anche un'altra parte politica.
7: Beh, quello diciamo, io lo notavo subito, no? Adesso ho semplificato all'inizio dicendo ma come il mondo della controcultura degli hippie che erano difesi, no? dalla sinistra negli anni passati, che ha avuto un enorme laboratorio culturale, adesso è tutto dimenticato. Io non so se io ho letto il libro e sono molto ovviamente d'accordo, non so se definirei di sinistra oggi, perché secondo me le cose sono un po' ribaltate. C'è sicuramente un rifiuto del consumismo, c'è un rifiuto di questo sistema, c'è un modo di vivere ecologico, ma come dire, non di superficie, questo che anche su cui ho insistito, cioè noi abbiamo sentito per anni dirci che dobbiamo emettere meno CO2, che dobbiamo ridurre gli sprechi, la plastica, ma allora hanno fatto una scelta non, come dire, di moda, cioè faccio la raccolta differenziata e compro l'auto elettrica. No, hanno fatto una scelta radicale di rifiuto di tutta una serie di cose che fanno male, e questo riguarda tutti gli ambiti, cioè riguarda la salute, i vaccini e l'istruzione. C'è una scelta estremamente libertaria, ma anche conservatrice, se conservazione è mantenere lo spirito, il legame con la terra, con un modo di vivere in fondo tradizionale, che è quello che loro hanno recuperato.
8: Guarda, c'è una grande novità, cioè che questi coniugi hanno messo in atto un programma radicale sulla loro pelle. Cioè la vera novità è che loro la vivono davvero quello che dicono, cioè vivono davvero quello che dicono sulla loro pelle e per davvero. E non c'è ipocrisia. Allora, questo io credo che sia un grande valore. Ci dovrebbe interpellare. Per esempio, quando Catherine preferisce la scuola parentale, e però fa una critica potente al nostro sistema scolastico. Forse non è vero che a volte la scuola è più pericolosa della piazza, o forse non è vero che a volte la scuola è troppo bullizzante, forse non è vero che i nostri figli fanno sempre più fatica in questo sistema scolastico. Davvero la nostra scuola educa al pensiero critico? Davvero la nostra scuola istruisce e cresce dei cittadini? E davvero la nostra scuola favorisce la consapevolezza? Quindi quando Catherine entra in questo discorso, la sua critica è potente, però ha anche un significato. Cioè, voglio dire, io credo che la scuola abbia un suo valore e credo che vada difesa, però come dire, mi lascio anche interpellare dalle scelte di Catherine, che peraltro sono scelte legali. Oppure quando dice che insomma la socializzazione, sì, certo che i bambini hanno diritto a socializzare, ma che significa socializzare? Vuol dire stare buttati sui social, essere prigionieri delle dipendenze tecnologiche, fare uso di sostanze, vivere le gang, armarsi di coltelli, i conflitti? Allora anche lì è una critica potente. Cioè, quello che voglio dire è che noi dovremmo rifletterci come società. Catherine e Nathan devono fare qualche passo indietro, devono rivedere alcune cose, ma anche noi dobbiamo come società riflettere. Ecco, io credo che dobbiamo, insomma, non si può soffocare in una ordinanza di tribunale o in una relazione di un servizio sociale la ricchezza che c'è dietro questa esperienza di questa famiglia, che non è stata ascoltata e non è stata compresa.
7: Posso però dire una cosa che forse non ti farà piacere stavolta, ricambio. Io credo che abbiamo perso un'occasione. Cioè, questo dibattito non è un caso che sia durato così tanto e abbia coinvolto così tanto, perché qui non è siete pro o contro la famiglia del Bosco. Qui c'era la libertà educativa, il sistema in cui viviamo, il rapporto con i social, il rapporto con la natura, il rapporto con le istituzioni. Veramente poteva essere un modo di affrontare tutti i temi di attualità, cioè Abbiamo visto in questi mesi ragazzini che aggrediscono i professori col coltello e scopriamo poi che si sono in qualche modo radicalizzati online. Abbiamo visto persone di seconda generazione di nuovo radicalizzate online che poi vanno a commettere attentati, e questo ci dovrebbe interrogare sul rapporto che c'è con questa realtà, non per dire, non per limitarsi a dire quello è un estremista islamico, quell'altro è un pazzo. No, evidentemente ci sono persone che hanno del disagio, dei problemi, della rabbia repressa, di tutta una serie di cose che trovano in internet delle occasioni, degli scopi, no, un senso a questa loro furia distruttrice. E poi potevamo interrogarci sul rapporto che abbiamo con la salute, con la medicalizzazione dei corpi, con tutta una serie di cose. Non lo abbiamo fatto, cioè tutti questi temi erano e restano lì, soprattutto il rapporto con le nuove tecnologie. Cioè, voglio dire.
8: Infatti è un'occasione persa. Considera che io questo discorso che sto facendo con te, che trovo finalmente la possibilità di poterlo fare, è un discorso che ho proposto, per esempio, in occasione anche a un giornale importante come Repubblica. Ma Repubblica, per esempio, ha ritenuto questo discorso non interessante. E questo ti fa capire quanta incomprensione c'è stata su questo tema, fa capire quanto abbiamo abbassato il livello del nostro dibattito. Eppure la pancia degli italiani ha reagito in maniera diversa, cioè il sentiment degli italiani era ed è tuttora, io lo monitoro anche attraverso l'intelligenza artificiale, monitoro per esempio tutto quello che tu dici e tutte le reazioni dei tuoi ascoltatori, tutti i messaggi eccetera, il sentiment degli italiani in tutti, anche su Repubblica, anche sul Corriere della Sera, è controverso, però nel complesso prevale la sensazione di essere sfidati, e qualcuno in questa sfida ci si butta, ed è interessante vedere come gli italiani sarebbero stati disponibili a discutere di questo, ma non abbiamo avuto il coraggio di farlo.
7: Posso dire un'altra cosa? Io ho a pelle, no? Senza intelligenza artificiale, ma con poca intelligenza umana, no? Però io ho questa sensazione che ci siano tante persone che guardano questi genitori e pensano: cavoli, però che coraggio! E dentro di loro, in fondo, poi guardano la loro vita, guardano questa quotidianità delle volte asfissiante, guardano tutte le corse che si fanno, il poco tempo che si ha per i figli, per la famiglia, per i compagni, mogli, mariti, e si dicono: ma non sarebbe meglio così? Cioè c'è dentro, e secondo me è questo che ha sviluppato poi, perché anche grande parte del pubblico di sinistra in realtà stava, no, emotivamente con la famiglia, forse io credo che solo un certo mondo, diciamo così, un pochino supponente, con la puzza al naso di quelli che tutto deve essere scientifico, razionale, no? Insomma, un po' di scientismo c'era, però io credo che in fondo tante persone sentissero, quando tu dici sfidate, sentissero una cosa come dire: magari, ecco, potessi davvero liberarmi e fare una cosa di questo genere.
8: Sì, io credo che questo sia un sentimento. Poi ci sono, come dire, bisognerebbe lavorarci sopra, ragionarci, perché questa sfida è molto radicale e ci interpella sul senso del nostro agire quotidiano, sul senso delle nostre scelte. Per esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che il sistema educativo di Catherine e Nathan è basato sul non giudizio e sulla rinuncia alla punizione e ricompensa. E guarda che è molto complesso quello che loro dicono, ha un senso, c'è tanta pedagogia su questo, e per esempio mette in discussione il sistema del giudizio e del voto scolastico. Ora, io non trovo che tutto questo sia perfetto, io trovo che sia interpellante, che è diverso, cioè trovo che questo ci interpelli. Poi rimango ancora sconcertato dal fatto che quando Catherine parla, per esempio, della scintilla del divino in ciascuno di noi, che è una cosa bellissima, che a me piace tanto, cioè la riscoperta di una spiritualità. Lei si è confrontata con molte religioni, molte tradizioni, molte culture, anche Nathan ha fatto questo, rimangono cattolici però molto aperti anche al dialogo, da questo punto di vista rispetto alle tradizioni di tante altre religioni. Allora tutto questo per me è molto interessante, è molto interpellante. Ripeto, non lo possiamo liquidare con un'ordinanza di tribunale o con una relazione al servizio sociale.
7: No, e poi perdonami se chioso, qua il tema è anche un altro, cioè se uno sostiene che non hanno capacità genitoriali e poi legge quel libro, insomma, uno può anche dire è una cosa da, è completamente sbagliato quel metodo educativo, no? Però porca miseria, io in questi mesi, proprio perché questa cosa mi toccava, sono andato a leggermi tutta una lunga serie di libri di pensatori anarchici libertari sull'educazione, sull'approccio libertario, la scuola, e loro stanno perfettamente in quel filone integrato con altre cose. Hanno fatto più riflessioni su questo che il 90% delle famiglie italiane, diciamoci la verità. Allora tu mi vieni a dire che uno che studia, che elabora un metodo, che fa una scelta precisa, non ha capacità genitoriali? Forse semplicemente mi stai dicendo che se uno non è d'accordo con te, allora è incapace.
8: Esattamente, se uno non è d'accordo con gli standard del sistema è incapace. Questo è quello che è il bias, è il pregiudizio socioculturale della perizia della Ceccoli, perfettamente così, ma questo è anche il bias in tutti coloro che sono occupati di questa faccenda e che l'hanno letta con una lente, no, c'è sempre la cosa stucchevole che in tutte le trasmissioni trovo qualcuno che dice ma c'è stato un anno e mezzo in cui un assistente sociale è andata 4 volte a incontrare questi genitori senza mediazione linguistica e che della storia di questa famiglia non sa nulla, perché se avesse letto questo libro, per esempio, ma il libro è stato pubblicato dopo e quindi non è colpa sua, ma se avesse letto questo libro avrebbe capito un'immensità di cose. Ecco, il problema è questo, è una storia non ascoltata.
7: Beh, diciamo che per documentarsi però bastava fare una ricerca in internet, come hanno fatto tutti i giornalisti che sono riusciti a trovare il sito, sono riusciti a dipingere Catherine come una santona pazzoide, sono riusciti a scrivere tutte queste cose, l'ordine degli assistenti sociali è riuscito a fare dei comunicati, l'associazione magistrati è riuscita a fare dei comunicati, insomma forse sarebbero riusciti anche a tirare fuori 2 informazioni in più dedicando un minimo di ascolto, questo penso io. In ogni caso,
6: grazie al professor Tonino Cantelmi, restate qui perché continua Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cielo pressoché limpido sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e adesso uno spazio a cui tengo molto, con un pensatore molto molto giovane ma anche molto molto originale.
6: C'è un vizio antico che tocca tutti gli intellettuali di ogni ordine e grado, che è quello di essere conformisti al massimo livello, un grande male e antico. Quando si dice che gli intellettuali, i giornalisti, gli uomini di cultura sono i grandi difensori della libertà e dell'intelligenza contro l'oppressione, secondo me si dice una stupidaggine proprio di dimensioni enciclopediche, cioè enorme e ignorante su tutta la linea. Nel senso che nella storia sono sempre stati gli intellettuali i primi a cedere alla propaganda, se non altro perché lavorando sotto padrone dovevano compiacere il signore che forniva lo stipendio. Però mi è interessato molto su un caso che abbiamo tanto commentato di recente, cioè quello di Henry De Luca, che poi si lega alle dichiarazioni di Francesco De Gregori e poi a tutto un insieme di polemiche collaterali scaturite da un intervento su Repubblica, cioè un corsivo non firmato in cui si attaccava Paolo Di Paolo. Adesso spiegheremo brevemente di che si tratta, però mi è molto interessato la posizione di Rick Duffer, che non mi aspettavo intervenisse in questa questione. Ci vuole del bel coraggio e quindi mi complimento salutandolo, filosofo, possiamo dire divulgatore, influencer, youtuber, come ti devo definire? Tutte le volte mi incarto.
7: Ma le definizioni vanno sempre strette, dai, quindi insomma mettiamo quelle che hai detto vanno benissimo. Ciao Francesco, grazie mille per l'invito.
6: No, grazie a te di aver accettato, anche perché, ripeto, parliamo di una questione un po' scivolosa, perché un attimo qui farsi dei nemici, quindi evitiamo di essere faziosi, di fare le polemichette sterili, però secondo me c'è un tema importante che riguarda appunto l'indipendenza di pensiero della classe intellettuale. Allora, tu hai scritto sui social delle cose forti sia su Zero Calcare che su Henry De Luca e hai citato Francesco De Gregori. Mi puoi sintetizzare il tuo pensiero o anzi articolarlo meglio?
7: Ma mi sembra che da questa sorta di parabola contemporanea possiamo trarre una conclusione, secondo me molto interessante, perlomeno una conclusione che non ha a che fare soltanto con le fazioni, ma che ci permette di ragionare sul presente. E la sintetizzerei così. Siamo in un momento storico dove parliamo qui della parte sinistra degli intellettuali, perché comunque, voglio dire, De Luca, De Gregori, Zero Calcare sono tutti e tre afferenti a quella parte politica, con le loro ovvie diversità e con le loro storie, ma comunque si tratta di quella parte politica. Mi sembra che l'intellettuale di sinistra in quest'epoca venga perdonato quasi di ogni eventuale colpa, ogni eventuale mancanza, ogni eventuale nefandezza, se

0: aderisce in modo completo, acritico, totalizzante alla liturgia dei diritti umani di Gaza, di questi discorsi, che poi sono discorsi ovviamente ideologici, ma viene immediatamente, pur diciamo così cadendo in quelle che sono le contraddizioni di un intellettuale di sinistra, quindi quando non si difendono i diritti dei lavoratori, via dicendo, mentre quando un intellettuale finisce per non aderire a quella liturgia, basta un discostamento minimo di opinione per scomunicarlo. I casi di Harry De Luca e di De Francesco ce lo mostrano chiaramente, cioè il prendere posizione contro questa liturgia, anche se non si è fatto nulla di male effettivamente, perché si tratta di opinioni, visioni, di qualcosa di complesso, li hanno portati ad essere letteralmente scomunicati, ostracizzati. Il caso di Zero Calcare ci mostra l'esatto rovesciamento della cosa.
1: Ecco, allora, a partire dal caso di De Gregori, perché è interessante, io dichiaro
0: De Gregori,
1: la mia
0: detto
1: posizione.
0: De Francesco, De Gregori.
1: Sì, succede una crasi fra i due. De Gregori dice, come dire, dalla sua posizione, diciamo, quasi di santità, no? In quel mondo, ma in generale, insomma, nel mondo intellettuale italiano, non mi piacciono gli intellettuali che fanno proclami dal palco, che firmano appelli, e secondo me è totalmente condivisibile. La storia di Harry De Luca è un pochino diversa. Harry De Luca viene invitato a un festival in Israele, il Festival della Letteratura in Israele, rilascia un'intervista a un quotidiano, non neanche dei più famosi qui, in cui dice fondamentalmente: io sono sionista, per me sionismo significa sostenere l'esistenza di Israele, a Gaza non c'è genocidio, la sinistra italiana ha un vizio ormai insomma molto, molto diffuso di parteggiare per Hamas, non limitarsi a difendere la causa palestinese ma parteggiare per Hamas. Qui arriva un messaggio unico, cioè: io sono una sorta di amico di Netanyahu, approvo i bombardamenti a tappeto, vorrei sterminare tutti i palestinesi. Cioè arriva una roba del genere, come se De Luca avesse detto questa cosa. Immediatamente ci sono le due fazioni, cioè c'è una parte che difende Harry De Luca e poi c'è invece tutta un'altra parte che si sente in dovere, e questo secondo me è un elemento tragico, no? Cioè tutti quelli che fino al giorno prima De Luca lo adoravano anche lì come un santo, si sentono in dovere di scrivere sui social la loro presa di distanza. A parte che perché? Cioè che bisogno c'è tutte le volte di, no, Harry De Luca, chi se ne frega cosa pensa Piero Peludi?
0: Qui c'è un fatto proprio filosofico, cioè qui c'è proprio bisogno parlare di filosofia qua. Il prezzo dell'idolatria è l'ostracismo, è sempre stato così. Sai, io adesso io ovviamente ho una storia un po' più giovane di Harry De Luca, però su internet ormai ci bazzico da più di un decennio, e in questi 10 anni e più, insomma, ne ho fatte, ne ho dette, ho sempre cercato di non aderire a queste liturgie, spesso inimicandomi l'una e l'altra parte, quindi insomma. Però io l'ho sempre fatto anche con un'idea, cioè il fatto di evitare il più possibile che le persone finiscano per pendere dalle mie labbra. Perché mi sono accorto che quando uno viene idolatrato, quando uno viene preso come verità assoluta, poi il costo è altissimo. Cioè che il fedele, che non è più un fan, non è più un seguace, ma un fedele, appena viene contraddetta la sua aspettativa, su cui si è costruita quell'idolatria, diventa il peggiore dei carnefici. Quindi in realtà il problema grosso, secondo me, di una parte di intellettuali di oggi è legato al fatto che l'intrattenimento e l'intellettualismo sono andati a braccetto per direi 40 anni. Per 40 anni raramente gli intellettuali hanno detto cose scomode, veramente scomode, anzi spesso gli intellettuali hanno intrattenuto oppure hanno accomodato i loro lettori, ascoltatori e via dicendo. Non abbiamo più avuto un Diogene il cane, non abbiamo più avuto un Socrate di nuovo che viene che costruisce la sua credibilità in base al dissenso che la sua opinione produce. Abbiamo avuto quindi intellettuali che hanno creato queste sorte di bolle di idolatria, e noi adesso le vediamo scoppiare una ad una. Perché? Perché poi di fronte a cose particolarmente complesse, come la situazione di Gaza, non è più possibile per tutti in coscienza aderire pedissequamente a un certo modo di intendere la questione, il problema. E quindi l'idolatra diventa un odiatore, non c'è la sfumatura di mezzo.
1: Guarda, è un po' come l'amante tradito, no? Io, questo modello è quello della gabbia, cioè tu hai un pubblico di fedelissimi che, anche molto banalmente da un punto di vista pratico, ti garantisce un sostentamento, una base, celebrità, vendite, no? E poi però quel pubblico si aspetta da te che tu rispetti le verità, in qualche modo, che hai enunciato prima. Quindi se fai una cosa appena fuori da questa gabbia, appunto, poi diventano, pretendono che tu ritorni subito all'interno, no? In maniera molto feroce. Guarda, io ti dico sinceramente, io non apprezzo per niente, l'ho sempre detto, quello che sta facendo il governo Netanyahu. Trovo che ci siano due pesi, due misure tante volte nel giudicare Israele, e in qualche modo, con una serie di dubbi, ecco, propendo in questo caso molto di più per il versante palestinese. Detto questo, però, trovo insopportabile, stucchevole, questo tramutare Gaza in una specie di refrain che devi dire ogni volta, e lo devi dire proprio come dici tu, cioè con quelle precise parole, in quel modo, cioè devi rispettare tutti i comandamenti, altrimenti, anche solo se dici: guarda, io sinceramente trovo che chi se ne frega se è genocidio, se è una carneficina, se è un bombardamento, cioè se vogliamo trovare le parole più utili per fare la pace, o vogliamo continuare a dividerci fra due fronti pro e contro, vogliamo discutere di geopolitica, di affari, di quello che sta dietro a questo conflitto, o anche semplicemente di come limitare i morti civili, ecco, questa è la mia preoccupazione. Vedere che tutti vanno contro Harry De Luca. Tra l'altro, mi permetto, Harry De Luca queste cose le diceva anche anni fa, le ha sempre dette, no? Solo che anni fa non gliene fregava niente a nessuno, perché il conflitto palestinese era soppiantato da, non so, l'emergenza climatica o un'altra causa. Sbaglio, sono troppo...
0: No, è esattamente così, perché poi adesso io dirò una cosa che sarà un po' tranchant, però... Ormai nel dibattito pubblico non c'è differenza nelle reazioni che si vedono rispetto a Gaza, Israele, o il delitto di Garlasco, o quello che succede nelle piazze, o quello che succede nei talk show. Cioè, alla fine dei conti, e questo è desolante, è tutto diventato intrattenimento. Io questo lo ripeto da un po' di tempo, siamo tutti intrattenuti. Pensa un secondo quant'è terribile la parola intrattenuto. Intrattenuto significa che sei tenuto da qualcosa, sei letteralmente legato. Abbiamo smesso di far sì che le nostre opinioni ci liberino e ci facciano esprimere, perché siamo intrattenuti. L'intrattenuto è una condizione terribile del nostro tempo, e quindi questo pubblico è intrattenuto da Gaza, il che significa che tu non puoi fermarti e usare quella sacra qualità filosofica che è la prudenza. Io mi sono espresso pubblicamente sulla questione Israele-Palestina, e io dico, nonostante abbia detto a più riprese in tanti ambiti che Netanyahu merita di essere processato per crimini di guerra, manco parlarne, Ben-Gvir, Smotrich, e per quanto abbia detto chiaramente che nel sionismo, che è un movimento molto complesso, storicamente molto variegato, la parte massimalista di destra, questa parte suprematista, deve essere spazzata via, e deve essere spazzata via democraticamente, cosa che si può fare in Israele, non ovviamente a Gaza e nei paesi limitrofi. Nonostante questo, c'è gente che va a dire in giro di me che io sono un difensore di Smotrich, che sono un difensore di Ben-Gvir. Non c'è nessuna capacità.
1: Li ho letti tutte queste cose e tantissime altre. E dirò di più, so che ci sarà anche qualcuno che mi scriverà oggi: ma perché hai sentito quello? Ma perché? Perché lui sull'Ucraina la pensa pensa diversamente da te, è apposta che gli parlo.
0: E quindi, cioè, no? Nel senso, capisci, però è questo il punto, non c'è più capacità di confrontarsi e avere un pubblico, almeno il pubblico di massa, perché per fortuna il mio pubblico questa cosa la chiede di confrontarsi con persone diverse, però nel pubblico di massa, laddove l'intrattenimento domina, c'è soltanto l'aderenza a una liturgia ed è un atteggiamento religioso che si vede in ogni ambito questo.
1: No, e poi dici bene l'intrattenimento, intanto c'è questo aspetto di vincolo, no? Di bruniano proprio, cioè tu sei avvinto da questa cosa, non riesci a staccartene. E ha un effetto a livello del quotidiano, cioè che noi ci dividiamo, litighiamo come di fronte a una partita di calcio sulle guerre, sulla geopolitica, ignorandone peraltro per lo più, come dire, i dettagli secondari. Cioè qui non stiamo vedendo una partita di calcio, stiamo parlando di questioni in cui sono coinvolti, c'è uno strato superficiale e poi una serie di strati sotterranei che riguardano interessi, accordi economici, posizioni, doppio giochi, tutta una serie di cose così che rendono tutto molto più sfumato di quanto potrebbe sembrare. Ma poi, voglio dire, il comune cittadino è davanti alla televisione ad arrabbiarsi per una posizione o per l'altra, salvo poi magari dimenticare la partecipazione politica immediata in cui lui potrebbe impegnarsi e che magari avrebbe un cambiamento. Cioè io mi sento dire delle volte, quando mi occupo di alcuni casi anche insomma di un certo rilievo, ma come, chi se ne frega di questa cosa, c'è la guerra. E ho capito, intanto però c'è la guerra, tu te ne stai seduto e ti senti forte perché hai fatto due marcette o perché hai messo due commenti, e poi magari il tuo pianerottolo va in rovina e te ne dimentichi. Adesso questo è un discorso, se vogliamo, molto banale, però credo che abbia questa potenza, cioè di diventare intrattenimento, lite, divisione e anche distrazione.
0: Ma Francesco, l'intrattenimento cosa presuppone? Presuppone degli spettatori. Guarda che c'è un libro bellissimo di un autore americano degli anni 70, che peraltro io cito con piacere, anche se è un marxista, però cioè nel senso veramente un grande libro, è Neil Postman, Divertirsi da morire.
1: E come no, sta dietro di me in questo momento, da solo si vede. Io l'ho adorato quel libro.
0: Libro straordinario, perché ti fa capire esattamente questo, ti fa capire ormai 50 anni fa come il meccanismo che avrebbe portato ogni aspetto della vita, anche il più tragico, come appunto un massacro, una guerra terribile, a diventare puro intrattenimento. L'intrattenimento ha questo aspetto, ha questa caratteristica, trasforma il partecipante in spettatore. Oggi uno dei motivi psicologici per cui c'è così poca partecipazione democratica è perché di fronte alla democrazia noi siamo spettatori, tendiamo ad essere spettatori, come se fossimo davanti a un teleschermo, e quindi diventiamo spettatori di ogni cosa, poi finiamo per essere spettatori anche della nostra vita, quindi subiamo le cose però ce ne lamentiamo cambiando canale. È sempre quello il discorso,
1: Perché poi lo spettatore ha diritto appunto al televoto, ha diritto, io dico, noi rivendichiamo il diritto al mugugno, cioè noi vogliamo mugugnare e dare la colpa poi a quelli che vediamo in video, che percepiamo molto distanti anche, tra l'altro. Qui c'è però, ritornando ai casi in oggetto, credo che ci siano cose simili a prescindere dalle parti, semplicemente la sinistra ne ha di più perché ha uno stuolo più numeroso di intellettuali di area, diciamo così. A me la storia di De Luca colpisce perché De Luca, io ho rifiutato questo giochino però, come dire, anche dall'altra parte, cioè mi ha dato fastidio anche vedere poi immediatamente l'arruolamento dall'altro fronte, come dire, visto che loro ti criticano e visto che De Luca è stato cacciato da un festival, da Salerno Letteratura, ho trovato bruttino l'arruolamento nel, ecco, allora sei uno di noi, stai a destra, no? È quello, però io non dimentico, cioè, i toni, le polemiche di De Luca nel passato, no? Cioè, voglio dire, e non dimentico neanche il tentativo che ha fatto, la volta uscite queste dichiarazioni, un po' di ammorbidirle, ecco, mettiamo così, perché poi il tema è sempre quello, cioè io difendo una posizione, ma se poi non mi chiamano al festival, le sigarette chi me le paga? No?
0: Certo. Ma quante volte è successo, Francesco? Quante volte è successo in questi, direi che questa cosa è esplosa dopo il Covid, ok, che tante persone convinte di poter dire qualcosa che aderisse alle aspettative si esprimeva, e poi appena si accorgeva che in realtà quella cosa differiva dalle aspettative cercava di ritrattare, perché qui si apre un tema che è devastante, che non potremo mai affrontare in pochi minuti, che è quello del perché esprimo le opinioni. Cioè io questa cosa l'ho imparata anche sulla mia pelle, anche conoscendo tante persone. Quando tu esprimi un'opinione, se un'opinione è ben riflettuta, se la senti tua, se veramente ci credi, se c'è veramente c'è alle spalle di quell'opinione una visione del mondo, una serie di fonti e via dicendo, anche se poi la gente comincia a massacrarti, tu quell'opinione la difendi. Perché? Perché è la tua visione del mondo, finché certo. Uno ti dimostra. Io ho sempre detto, io ho coniato un termine in passato, quando io difendo le mie opinioni, io adotto l'intraprudenza, cioè sono intraprendente nell'argomentarle, perché so che dietro le mie visioni ci sono delle fonti, delle letture, degli studi, e quindi sono cose in cui credo, però sono anche prudente, ovvero se qualcuno mi mostra che veramente, effettivamente, fattualmente io su qualcosa mi sbaglio, che una di quelle fonti è sbagliata, allora sono sempre disposto a cambiare idea. Però prima di farlo bisogna battagliare nell'agone dell'argomentazione. Quindi c'è questo, ok?
1: Questo tema è fondamentale, scusa se ti interrompo, perché ne abbiamo già parlato in un'altra occasione. Questo dell'agone, cioè noi abbiamo completamente perso questa concezione agonistica. Ne abbiamo una semmai ferocemente antagonistica, il fatto che insomma non, abbiamo paura dell'altro, in realtà dell'alterità anche radicale, cioè quello l'opinione diversa dalla mia, questa cosa mi spaventa, uno perché io fatico spesso a sostenere le mie posizioni, dato che sono per lo più slogan, cose che ho orecchiato nell'intrattenimento, e poi come dire, diventa molto rassicurante stare all'interno della massa, no? Di questa. Elia Scanetti usava un'immagine strepitosa, secondo me, la muta dei cani, che è esattamente questo elemento bestiale, brutale, no? Della muta che si lancia all'inseguimento del traditore, del reietto, del cattivo, che è quello che poi succede. Arbasino era un genio in questo, da venerato maestro diceva: diventi solito stronzo. È quello che spesso accade.
0: Sì, ma perché questo, ormai siamo in un momento storico dove le insicurezze profonde, inerenti tanti fattori, è il fatto che non conosciamo neanche la nostra storia, il fatto che non conosciamo la storia da cui emergono questi eventi e via dicendo, ci porta non più a chiedere lucidità agli intellettuali, ma appartenenza. Non c'è niente da fare, è la traccia del fatto che non riusciamo più a sopportare l'insicurezza, l'incertezza, la differenziazione. E quindi noi chiediamo a De Luca, a De Gregori, a chi altri, a Ric Dufer, a Francesco Borgonovo, chiediamo appartenenza, chiediamo di sventolare bandierine. E questo è il destino degli intrattenuti, questo è il destino dell'intrattenimento, non c'è modo di sovvertire questo. C'è un unico modo, che è quello di tornare a dire quello che pensiamo, difendendo le opinioni non in modo irragionevole, ma tornando a, come dicevi tu, sentire la bellezza del confronto, quindi essendo anche disposti a cambiare idea. Io questa cosa qua sono anni che la ripeto, l'autostima di una persona non deriva dal fatto di sapere di aver ragione, ma deriva dal fatto che di avere il coraggio di cambiare opinione laddove effettivamente si presentano le condizioni. Oggi noi questa cosa non la insegniamo più a scuola, non la insegniamo ai nostri nipoti, figli, non c'è un programma televisivo che mostri questo valore. I dibattiti ormai sono fra galli cedroni che si massacrano senza mai informare in nessun modo, e il risultato è questo, l'appartenenza.
1: Noi abbiamo sostituito, appunto, è curioso, no? È sempre ambivalente, cioè da un lato abbiamo timore del confronto anche fisico, no? Maschio, si sarebbe detto un tempo, oggi non si può più dire, ma poi però contemporaneamente agevoliamo una forma che è quella del dissing, cioè oggi è quella roba lì, o la demolizione in absenzia, cioè questo soprattutto sui social, prendo il video di quello, metto le immagini sotto e faccio la faccina o lo smonto passo passo, no? Attendendo che poi lui mi mandi una replica. Cioè quello non è il dialogo, non è nemmeno il confronto, non è qualcosa di agonistico, è il massacro reciproco, è il dissing appunto, no? Dove non ci si parla di persona di fronte, ci si mandano dei messaggi, dei pizzini. E dopotutto questo è un mondo in cui si viene educati da zero calcare, sul quale, permettimi, io ho dei non sono pregiudizi, sono giudizi ex post. Cioè io ho trovato anche molto divertente e apprezzabile il lavoro iniziale di Zero Calcare, poi ho smesso di leggerlo dopo un po', ma a parte il modo in cui si esprime, cioè adesso detta brutalmente, insomma, a 40 anni forse anche ora, no? Di provare un registro un po' più elevato, un po' più complesso, dico, però va bene. Qui c'è un'altra storia, cioè tu sei il grande alfiere dell'antagonismo che si permette di boicottare questo o quell'altro, di non presentarsi, io non dialogo con quello perché è fascista, e va bene perché l'hai deciso tu. E poi però lavori per Netflix, ti pigli i contributi pubblici quando c'è il governo di destra, ci sono le polemiche sui lavoratori sottopagati della serie, può anche darsi che non sia vero, però la tua risposta è: ma io che c'entro, no? Peccato, e qui mi permetto, Zero Calcare fa le locandine per le manifestazioni della CGIL. La CGIL ha proposto tempo fa un referendum in cui chiedeva esplicitamente di dare agli imprenditori la responsabilità anche per il nero o il lavoro irregolare fatto dal terzo subappaltatore. E quindi, in base a questa logica, Zero Calcare è responsabile di quello che fanno le aziende di produzione che fanno la sua serie, no? Cioè è questo il tema, io questa roba qui proprio non la digerisco, perdonami.
0: Però vedi, il meccanismo in realtà è molto chiaro. Zero Calcare aderisce a quella liturgia, perciò crea, risponde perfettamente al canone di appartenenza, perciò tutte queste cose qua gli vengono a priori, neanche scusate, non si va neanche più a scavare, perché poi, cosa vuoi, in questo caso io ci tengo moltissimo al discorso nell'ambito creativo della retribuzione dei lavoratori, perché lavorando nell'ambito creativo io so perfettamente quanto disastrosa è la situazione dei lavoratori creativi negli ambiti dei teatri, nell'ambito del fumetto, dell'editoria. Quindi è un tema su cui mi sento particolarmente chiamato, visto che comunque è un ambito in cui lavoro anch'io, per quanto in modo diverso rispetto a Zero Calcare. Però trovo veramente incredibile che di fronte a questo caso non ci sia un momento in cui si dice: fermi tutti, prima della caccia alle streghe almeno scaviamo. Cioè da Zero Calcare mi sarei aspettato non un video in cui dice: ah no, io non c'entro niente, non sono manco produttore, che poi ripeto, nei titoli di coda, produttore esecutivo, che con tutti distingo che si vuol fare, però ha delle connotazioni anche giuridiche ben precise, cioè nel senso non...
1: sei un passante in ogni caso.
0: Sei un passante, ok, cioè nel senso c'è pure gente che mi ha scritto dicendo: ma guarda che produttore esecutivo è come la differenza fra la laurea e la laurea honoris causa. siamo a livelli che non... cioè ormai si usano le parole a caso pur di esentare dalla responsabilità. Mi sarei aspettato un video in cui almeno diceva: raga, sta roba, se è vera, fa schifo, cercherò di scavare, cercherò di guardare. Cioè invece questo tentativo di autoassoluzione, io in questi giorni sono bombardato sui social da idolatri veri e propri, ormai mi sono copincollato nel telefono la parola idolatra, perché tutti quelli che mi rispondono dicendo: ma tu cosa ne sai, tu in tutta invidia qua, io copincollo idolatra, perché di questo si tratta.
1: E allora grazie a Rick Duffer, il suo libro ora su Tolkien è in libreria. Per oggi ci fermiamo qui, Corrente Alternata finisce, ma voi rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare, noi ci sentiamo la settimana prossima.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme: il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi, petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in apertura. Il premier pakistano Shehbaz Sharif afferma che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana.
2: Delitto di Garlasco. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con una misura alternativa al carcere.
3: Passiamo alla politica. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Il giorno della nascita ufficiale è arrivato. Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci dopo la rottura con la Lega, prende forma a Roma con l'assemblea costituente ospitata all'Auditorium della Conciliazione. E l'ex generale si presenta all'Assise con queste parole: in Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo.
2: Domani i cittadini svizzeri saranno chiamati a esprimersi in un referendum popolare sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. L'iniziativa è stata promossa dall'Unione Democratica di Centro, partito di destra conservatore, e chiede di inserire nella Costituzione svizzera un limite massimo di 10 milioni di residenti permanenti per contenere l'immigrazione e rallentare la crescita della popolazione. Ad oggi in Svizzera si contano 9,1 milioni di abitanti.
3: Papa Leone XIV è rientrato in Italia al termine del viaggio apostolico in Spagna. Subito al lavoro, il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzando l'impegno della Chiesa nella protezione dei minori e delle persone vulnerabili a livello mondiale. Lo prevede un rescritto firmato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, pubblicato nel bollettino della Santa Sede.
2: Il calcio per i mondiali: scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile-Marocco e alle 3 ora italiana Haiti-Scozia. Esordio vincente intanto per gli Stati Uniti, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. Donald Trump ha disertato il debutto della sua nazionale. Hollywood sugli spalti per la prima, da Tom Cruise a Paris Hilton, Jamie Foxx e Brad Pitt, tutti sugli spalti dello stadio di Inglewood, a sud di Las Vegas. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia: con 64 squadre forse si qualificherebbe ira della FIGC.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
6: Ed è sabato e siamo tornati qui a Green Pop. Sono la vostra Lucia Lopalo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Ed è un sabato particolare, particolarmente frizzante, perché abbiamo con noi ospiti autorevoli che ci parleranno di un tema che ci tocca soprattutto fra poco, perché ormai l'estate è alle porte e andremo in vacanza. Il tema della ospitalità sostenibile, o meglio, si spera che si vada in vacanza, perché sennò c'è sempre l'immaginazione, i viaggi mentali, purché siano sostenibili. Detto questo, parleremo di ospitalità. Poi avremo con noi anche Francesco Carbone, il ritorno di Francesco Carbone, perché in questi giorni in Italia si è parlato molto di nucleare e torneremo su questo tema qui. Ma intanto che Elisa chiama il nostro mitico Green Designer, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: C'è e siamo arrivati al nostro momento topico della nostra rubrica Quanto Verde C'è qui a Green Pop. Sono la vostra Lucero Palo, siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare, e siamo arrivati al momento della nostra rubrica insieme al carissimo Emanuele Lai, il nostro green designer dello studio Lai Valenti. Emanuele,
1: buongiorno Lucia e buongiorno a tutti quali hanno deciso oggi di accompagnarci in questi 8 minuti dedicati all'ecologia e al verde. Eccomi qua.
0: A tutti colelli, come stai? Innanzitutto vogliamo sapere, visto che ti abbiamo lasciato raccogliere l'icriso in Sardegna,
1: esatto,
0: con la moto, vogliamo sapere dove sei ora, perché insomma ormai è diventato un must lanciarti gli anatemi, perché sei sempre in Genova. Volevo dire, condividere con te la gioia dei viaggi,
1: con l'esperienza del viaggio. Allora, oggi vi trovate a Milano, sono qui perché oggi abbiamo la necessità di creare dei micro paesaggi in 18 nuove terrazze di recente costruzione, e quindi
0: il sabato milanese è il sabato più bello. Parliamo voi,
1: esatto,
0: amici anche che siete al sud, che ci ascoltate, per carità, il sud è meraviglioso, ma il sabato milanese, ma non potete capire quanto giuro, non sembra credibile, ma è bello, il sud è brutto, il sabato milanese è bello. Emanuele, insomma, ma ci vuoi raccontare, ma quando la natura viene in soccorso all'uomo? Ho letto stamattina un articolo che mi ha aperto il cuore. Ho letto che la natura intelligente viene in soccorso all'uomo. Tu hai qualche episodio, o personale, o comunque sia diretto o indiretto, in cui hai potuto vedere che la natura è arrivata in soccorso alle stupidate, che spesso sono così, che fa l'uomo?
1: Allora, assolutamente sì. E in che modo? Abbiamo degli esempi. Tanto diciamo che cosa significa che la natura vada in soccorso di noi umani. Ci sono diversi livelli di soccorso. Banalmente, quello più semplice, che magari tutti pensano che i farmaci siano legati solo alla chimica, invece buona parte dei farmaci vengono realizzati con elementi naturali, e questo è già un primo soccorso che la natura ci dà, e questo non è da dimenticare. Poi, quali ci sono? Sono anche benefici non solo fisici ma anche psicofisici. In che modo possiamo andare a elencare i benefici
0: con
1: psicofisici?
0: Con gli psicofarmaci, no?
1: Ebbene no, in questo caso attraverso una cosa che io suggerisco a tutti di fare, e si chiama il forest bathing, cioè un'immersione nel verde, un'immersione nella
0: foresta.
1: Quindi
0: abbracciamo l'albero, ci stai dicendo di andare ad abbracciare le piante.
1: Bravissima, ne abbiamo già parlato.
0: Io lo sapevo,
1: andiamo
0: che quel libro ci porta.
1: E
0: un giorno
1: porta,
0: mi arrestano colpa tua.
1: Ma in realtà, guarda, probabilmente troveranno spunto da questo tuo accarezzare e toccare gli alberi, perché pensa che è una pratica che stanno facendo.
0: Non vogliamo saperlo. Chi?
1: No, ma ti spiego, il guerriglia gardening, non so se i nostri ascoltatori sanno cos'è, chi sono i guerriglia gardening. Sono una serie di volontari.
0: Ho persino paura a chiedertelo.
1: Guarda, sono una serie di volontari che, dico a Milano perché ci sono a Milano, ma ci sono sparsi in tutto il mondo.
0: Cioè, se io me lo immagino, sto qua che va giù al sud, uno si ferma e dice, ma che cacchio stai facendo?
1: No, vanno in giro, pensa a seminare quelle aree urbane dimenticate o dove inizialmente c'era un progetto di riqualificazione non botanica ma strutturale, dimenticate per mille motivi, e di conseguenza vanno a piantumare gratuitamente una serie di semi dappertutto che portano il verde in città o nelle aree anche fuori città un po' dimenticate, troppo cementate.
0: Ma scusa, ma è legale? Magari io porto una pianta che non è compatibile con quell'ecosistema e inizio a creare una pianta, una nuova infestazione di qualche altra pianta che distrugge tutte le altre. Cioè, si può fare?
1: Allora, Lucia, come al solito tu mi stupisci sempre, perché hai davvero un'attenzione anche a questo dettaglio. Il dettaglio della legalità infatti si chiama guerriglia, proprio perché va un po' contro quello che è la legge della regolarità. Però è stata regolamentata dicendo che a seconda della fascia climatica e della città dove interviene la guerriglia gardening, si può seminare, piantumare, ma solo essenze autoctone o fiori stagionali non allergenici.
0: Esatto,
1: quindi
0: mi immagino che questi piantano qualcosa di e poi dopo diventa praticamente la specie che infesta e distrugge un ecosistema. Non sarebbe neanche la prima volta che lo sentiamo. Si sente di più, certamente si sente più facilmente con gli animali, pensiamo al gambero killer che poi io insomma, esatto. Che sto gambero chi, piuttosto che al granchio blu, che hanno comunque, che sono deliziosissimi, però di fatto hanno soppiantato i nostri, che pure i nostri animali, le nostre specie animali come quelle che sono presenti, sono pure quelle mezzo addormentate come i nostri figlioli, che stanno iniziando forse a risvegliarti, a risvegliarsi. Senti, ma Emanuele, ma poi che altro, che altro episodio ci puoi raccontare della natura che viene in aiuto, in ausilio a magari i disastri che combina l'essere umano?
1: Allora, ci sono, adesso qui andiamo un po' su scala globale, ci sono degli esempi in tutto il mondo. In Cambogia c'è un bellissimo tempio che forse molti viaggiatori conoscono, il tempio di Angkor Wat, che è un tempio che è stato dismesso perché eccessivamente, non voglio dire cementificato, ma costruito per essere un tempio di devozione. L'abbandono ha portato a far sì che la natura, quindi quello che viene chiamato da Gilles Clamant, paesaggista francese molto conosciuto, il terzo paesaggio, la natura ha ripreso possesso del suo spazio, colonizzando con le specie autoctone di quello che era quel paesaggio, l'area che era stata eccessivamente costruita, e oggi è una situazione che va vissuta, va custodita e va soprattutto vista e conosciuta da tutti. Villaggio,
0: cioè, insomma, un bosco verticale senza un bosco verticale e orizzontale, un edificio che può essere diventato di quel tipo lì senza le cifre astronomiche di Milano per poterci accedere.
1: Beh,
0: giusto?
1: Assolutamente, anche perché totalmente autocostruito, cioè la natura ha ripreso possesso dello spazio da cui era stata depredata.
0: E questo lo vediamo anche spesso nei film, quando ci sono questi film post-apocalittici, mi viene in mente Io sono leggenda, ma anche l'esercito delle 12 scimmie, insomma, quando esatto. Ci sono questi, c'è sempre la natura che a un certo punto bellamente se ne frega e ritorna a crescere fra i palazzi, fra le strade, anche perché lo vediamo con gli alberi, le radici degli alberi spesso se ne fregano bellamente spuntano, del manto dell'asfalto,
1: esatto.
0: E spuntano sull'asfalto, perché oggettivamente dobbiamo dirlo e ricordarlo, noi non siamo i padroni del pianeta, ma semmai potremmo auspicare a diventarne ospiti e custodi, perché se ci danno la medaglietta virtuosa per essere i custodi, perché sennò la natura non è che ci mette poi molto ad aprirsi una voragine e ciao, poi dopo direi che non c'è tecnologia che tenga poi per fermare un processo di quel tipo. L'abbiamo visto anche magari con gli tsunami, piuttosto che con i terremoti, piuttosto che in altre catastrofi naturali come i vulcani, che poi hanno spazzato via disgrazie, che hanno spazzato via la vita umana. Ma bene, esatto. Emanuele, bene, questo è i tuoi esempi, gli esempi che hai portato oggi sono veramente interessanti. Ma per concludere, raccontaci un po' cosa bolle in pentola, tu che sei un ranger del design, del green design e del portare il bello della natura nelle case. Cosa ti bocca? Quali progetti hai? Qual è quello più facile dire, che verso che ci stiamo instradando,
1: allora,
0: verso l'estate? E dopo di te
1: il prossimo
0: progetto, di turismo.
1: Il prossimo progetto è bravissima. Parliamo di turismo. A questo punto vi racconto velocemente di un sopralluogo che ho fatto ieri nel Basso Pavese, dove questo proprietario ha ricevuto in dono da una zia 18 ettari di terreno e mi ha chiesto di creare per lui un paesaggio che sia biomimetico, quindi totalmente ecosostenibile e mimetizzato all'interno del contesto in cui già si trova, che dove venga realizzato
0: biomimetico.
1: È una cosa, quindi magari affronteremo poi questa tematica nell'arco delle prossime puntate, se vorrai, perché
0: ma assolutamente, io voglio la casa biomimetica.
1: Esatto, in modo tale da quasi tu hai un ambiente che si nasconde, si maschera totalmente. Bravissima, l'idea è quella, per rendere di più facile comprensione. E lì andremo a creare un paesaggio, si chiama Healing Garden, è un giardino curativo. E quindi qui
0: ma
1: torniamo al discorso del
0: questo
1: benessere.
0: Questo mi piace da impazzire. Qua mi piace questo, mi piace da impazzire. Io voglio la casa in camouflage, biomimetica, curativa, in modo che quando mi chiudo dentro non mi si piglia più nemmeno. Sapete esatto. lo stress cittadino fa brutti scherzi. Ti ringrazio Emanuele, ti ringrazio tantissimo, ti mandiamo un grande bacione, ci vediamo sabato prossimo. Vedete, il nostro green designer ci porta queste ventate di novità, di racconti, di aneddoti che servono anche a farci bene al cuore. Ma intanto rilassiamoci col prossimo pezzo e vai Elisa.

0: Lover, bellissimo pezzo di Sienna Spyro. Ed è arrivato il momento in cui parliamo un attimino di ospitalità, parliamo di vacanze sostenibili. E con chi possiamo non parlarne se non con il gota dell'ospitalità, Palmiro Noschese. Ma chi è Palmiro Noschese? È uno degli più autorevoli manager italiani nel settore dell'ospitalità e del turismo di lusso. Con oltre 30 anni di esperienza internazionale, ha ricoperto ruoli di vertice in importanti gruppi alberghieri come Melia Hotel, il Melia, insomma, Hotels International, Villa d'Este Hotels, distinguendosi per la leadership, l'innovazione, lo sviluppo del business turistico. Oggi è strategic advisor, Elisa, non mi guardare così perché tu sai che io ho qualche piccolo problemino con l'inglese, nel Luxury Hospitality, presidente del settore tourism, food and hospitality di Confassociazioni, docente e autore del libro I segreti dell'ospitalità. È stato persino insignito del titolo di grande ufficiale dell'Ordine della Repubblica e maestro del lavoro, insomma a tout court un gota vero. È presidente di giuria degli Italian Tourism Awards, che riconoscono e premiano l'eccellenza italiana nel settore del turismo. Benvenuto Palmiro, benvenuto e grazie di essere qui con noi a Green Pop.
1: Bene, grazie molte a voi. Quando si legge una bio così lunga vuol dire che sono passati tanti anni e quindi mi sento un pochettino senior, diciamo, di questo ruolo, però in realtà veramente ho fatto tante cose, quindi grazie di questa
0: opportunità. Avevamo molto da dire su di te, non poteva essere mutuato in nessun modo dal tempo, perché insomma quando si parla di determinate personalità è giusto dare il giusto contributo e tributo. L'ospitalità italiana, insomma, parliamo di un sinonimo che da sempre è un sinonimo di eccellenza. Oggi però i viaggiatori cercano sempre più esperienze autentiche, oltre che il semplice soggiorno, insomma esperienze in qualche modo reali e realmente sostenibili. Ma ci puoi dire come sta cambiando il concetto di accoglienza e soprattutto quali sono le nuove sfide per il settore?
1: Beh sì, è una domanda molto interessante a cui darò una domanda molto precisa. Riguardo l'ospitalità italiana, continua ad essere apprezzato nel mondo per la qualità del servizio, ma oggi questo non basta più. Il viaggiatore contemporaneo non cerca soltanto una camera impeccabile, io lo continuo a dire, o un ristorante eccellenze, ma quello che oggi cerca è vivere un'esperienza tutto tondo che lo mette in contatto con il territorio, con le persone e con le tradizioni del luogo, fino a farle poi diventare delle emozioni. Quindi la vita, qual è la vera sfida che io continuo a sostenere anche ai giovani, è quella di passare da una logica dei servizi a una logica di coinvolgimento. In altre parole, non basta accogliere l'ospite, è finito l'era di accogliere, ma bisogna farlo sentire parte di una storia. È il motivo per cui
0: un viaggio nel viaggio,
1: perché il cliente deve diventare sempre più protagonista, diventa attore del suo viaggio. E quindi il motivo per cui stanno crescendo le formule come gli alberghi diffuso, gli ecologi, a cui io sono molto affezionato, è tutte quelle esperienze che valorizzano cultura locale, gastronomia, artigianato e in modo particolare l'identità dei territori. Oggi il vero lusso non è l'ostentazione, ma è l'autenticità dal mio punto di vista.
0: Beh sì, anche la semplicità, però la semplicità genuina abbinata a quel minimalismo che in un qualche modo ci concilia con la natura. Sostenibilità e turismo, insomma, come dicevi poc'anzi tu, sono sempre più legati. Secondo te, parlando proprio di azioni concrete, quali sono le azioni che le strutture alberghiere, di cui tu conosci bene il linguaggio, e soprattutto anche gli operatori del settore, per coniugare competitività, qualità del servizio, rispetto dell'ambiente, quali sono le azioni da intraprendere?
1: Beh, essendo anche presidente di Confassociazione, quindi vivendo i turismi a 360 gradi, la buona notizia è che la sostenibilità e competitività non sono più concetti contrapposti, anzi, spesso procedono insieme. Le strutture possono intervenire sull'efficienza energetica, sulla riduzione dei consumi idrici, sulla gestione intelligente dei rifiuti e sulla scelta di fornitori locali, ottenendo dei benefici sia ambientali che economici. Ma c'è un livello ancora più interessante: trasformare la sostenibilità in esperienza. Pensiamo a una cucina che valorizzi i prodotti del territorio, a percorsi che coinvolgono la comunità locale o i progetti del recupero dei borghi. In questi casi la sostenibilità non è un costo, ma ne è un vincolo, ma è un elemento che arricchisce il soggiorno e lo rende destinazione più attrattiva, al fine anche di creare un vero valore per la comunità locale, ma ancor di più per l'ospite.
0: Certo, infatti io tempo fa mi ricordo che mi approcciai a un progetto bellissimo, che erano i borghi più belli, le strade più belle d'Italia, non tanto i borghi quanto le strade più belle d'Italia, che coniugavano appunto il concetto di sostenibilità, di bellezza, di turismo, turismo sostenibile, con queste strade, perché il nostro bel paese ha delle strade autorevoli, ha delle grandi strade che hanno percorso la storia, pensiamo alla via Appia, alla via Aurelia, che veramente hanno dei percorsi che intersecano poi in realtà
1: è
0: molto.
1: È storia
0: molto.
1: Nella storia.
0: Esatto. Esatto, e penso che l'Italia sia quasi un unicum in questo tipologia, in questa tipologia di offerta.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Oggi diciamo che alla fine quando tutto diventa un qualche cosa da vivere e da poter far vivere anche agli altri, questo diventa una grande opportunità, ragion per cui la grande opportunità oggi è di far conoscere di più l'Italia, non solo quindi le quattro capitali turistiche, Roma, Firenze, Venezia e Milano, ma molto di più dobbiamo noi far conoscere anche quei piccoli comuni. Diciamo, c'è un progetto molto interessante che si chiamano i progetti, diciamo, per andare, come dire, dei ritorni di tanti emigranti che si sono trasferiti, diciamo, in giro per il mondo, e quindi sostanzialmente viene definito un po' il turismo nostalgico, no? Torno dall'Argentino, certo, per vedere di andare nel comune, non
0: dove
1: lo so, in
0: Calabria,
1: sì, o dell'Abruzzo o della Basilicata di 400 abitanti, perché voglio andare a vedere dove vivevano i miei nonni, i genitori e quant'altro. Pensate l'immensità che noi abbiamo di queste particolarità, e pensate che boom ci potrebbe essere in tutti i paesi. Bisogna fare più marketing e comunicazione, ma io devo dire che diciamo che il governo, poi il ministro del turismo, il ministero del turismo sta, certo, lavorando bene. Speriamo che si continui su questa strada.
0: È anche bello quando senti magari turn a rock for us, vedere il paese di nonni, a vedere il posto, e quello è bellissimo, quello è proprio un legame che resiste al tempo che passa, perché poi questa è la grande continuità che fa veramente la differenza fra l'essere veramente immortale, cioè la continuità dei luoghi che ci legano alle nostre famiglie, alle nostre storie. Però avrei notato, esatto, che questo è un tempo molto particolare, il tempo dell'intelligenza artificiale. Insomma, le nuove tecnologie stanno trasformando il mondo dell'hospitality. Tu la vedi come una cosa positiva o una cosa negativa, questa digitalizzazione?
1: Ma guarda, come tutte le cose nuove vanno governate, l'intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità, a patto che venga utilizzata per liberare tempo e non per sostituire le relazioni, perché le relazioni nell'ambito del turismo e nell'ambito delle aziende e dei servizi sono cruciali e strategiche. Le tecnologie possono rendere più efficienti prenotazioni, check-in, check-out, gestione delle richieste, personalizzazione dei servizi, rappresentano un grande vantaggio, diciamo, anche per l'operatore, per il nostro collaboratore, in modo che si possano loro concentrarsi più sull'aspetto umano. Quindi io credo che il futuro dell'ospitalità non sarà uomo contro macchina, ma uomo più macchina. Quindi l'AI può aiutare a conoscere meglio le preferenze degli ospiti e quindi anticipare le aspettative,
0: certo,
1: a costruire esperienze sempre più personalizzate e tailor made, e quindi questo è un altro aspetto molto importante. Tuttavia, ciò che continuerà a fare la differenza sarà il sorriso all'accoglienza, alla reception.
0: Quindi non lo troviamo il robot bellissimo, umanoide.
1: Ma infatti, diciamo, l'umanoide è carino, però... Però il consiglio utente sul luogo da visitare, la capacità di creare una relazione, la tecnologia può supportare l'accoglienza, ma non può sostituire l'anima. Quindi,
0: certo,
1: per me l'anima rimarrà sempre la magia dello human capital.
0: Verissimo, sono perfettamente d'accordo con te, Palmiro, perché hai detto delle parole veramente centrate. Ti ringrazio tanto per questa intervista preziosa, che sicuramente chi ci ascolta ha modo di apprezzare, perché quello che hai detto soprattutto alla fine è il capitale umano che poi fa la differenza, e lo diciamo spesso anche qui noi a Giornale Radio, la radio libera di informare, che è quella la differenza, l'immaginazione, l'energia che ci mette l'essere umano, volente o nolente, a volte anche in peggio, però soprattutto è meglio, e questo è il nostro plus. Grazie al dottor Palmiro Noschese per questa intervista, e adesso siamo arrivati al momento della pausa, e voi sapete che io vi osservo. A fra poco.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, e sulle frequenze di Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo. Avete sentito gli ospiti precedenti, il nostro mitico green designer che ci ha parlato di quando la natura viene in soccorso all'uomo, e anche se qualche volta l'uomo non se lo merita, però il più delle volte poverini noi, siamo solo un po' ignoranti e ce lo meritiamo un po' di aiuto dalla saggia natura. Poi abbiamo parlato di ospitalità, tempo di vacanze, ospitalità sostenibile, quanto è bello ancora il nostro paese, che non a caso il nostro paese Italia, che non a caso si chiama Bel Paese. E ora parleremo di un tema cruciale, il tema del nucleare. Stiamo tornando a parlare ancora una volta del tema del nucleare e ne parleremo ancora con Francesco Carbone fra poco, ma intanto Elisa, fai andare il prossimo pezzo.

0: Ormai io sono la vostra Lucia Lopallo. Come promesso, fra poco parleremo di nucleare. E con chi parliamo di nucleare? Un argomento che in questi giorni sta toccando molto, molto l'Italia, il nostro paese, proprio in virtù del passaggio di una normativa che in qualche modo sta facendo la storia. Ne parleremo con Francesco Carbone, imprenditore nel settore impiantistico ed energetico, docente in ambito industriale, autore del libro L'energia che ha reso possibile le 5 rivoluzioni industriale, è un altro nuovo progetto di imprenditoria editoriale, l'energia umana, l'energia del futuro. Da anni Francesco si occupa di energia, innovazione tecnologica e sostenibilità, affrontando questi temi con un approccio sì pragmatico e quindi non ideologico, ma con particolare attenzione al rapporto fra energia, industria, territorio e competitività del sistema Italia. Benvenuto e bentornato anzi Francesco con noi.
1: Buongiorno a tutti, grazie Lucia per l'invito.
0: Grazie a te per aver accettato e per essere qui con noi, perché dobbiamo parlare appunto che l'approvazione della legge delega sul nucleare ha fatto alla Camera ovviamente, ha già segnato una parte di cambiamento della storia. Possiamo dire che l'Italia ha davvero riaperto la strada al nucleare?
1: Assolutamente sì. Allora, naturalmente il 4 giugno non è stata costruita una centrale nucleare e non ne vedremo, diciamo, un reattore entrare in funzione nei prossimi mesi, ecco. Però è stato compiuto è stato compiuto un passo politico e strategico che considero davvero storico, perché per la prima volta dopo decenni l'Italia ha deciso di rimettere il nucleare all'interno della propria pianificazione energetica nazionale, avviando così un percorso che riguarderà ricerca, formazione, sviluppo normativo e valutazioni tecniche. Ma la cosa che personalmente apprezzo di più, Lucia, è la capacità di guardare lontano, quindi oltre la propria scadenza elettorale, perché oggi purtroppo troppo spesso la politica ragiona sul breve termine, mentre il tema energetico richiede una programmazione e visione. Quindi il governo, posso dire che ha avuto il coraggio di affrontare una scelta che probabilmente produrrà i suoi effetti migliori tra 10 o 20 anni. E quindi
0: certo, questo direi di sì, proprio che è stata una scelta di coraggio, ma anche perché l'argomento dell'ambiente, dell'energia, dell'approvvigionamento energetico ha sicuramente assunto in questo tempo una centralità che non aveva prima, anche se il nucleare insomma spesso è stato motivo di dibattiti. E vale la pena dire che il nucleare attuale, che è il nucleare di sesta generazione, è, possiamo dire, un nucleare sicuro. Molti associano insomma ancora, come dicevo appunto adesso, il nucleare ha un rischio ambientale. Quindi, ma tu ci sai dire, è sicuro o non è sicuro? C'è il rischio ambientale?
1: Allora, credo che qui sia fondamentale fare un'informazione e basarsi sui dati. Quando si parla di nucleare spesso si ragiona ancora con immagini del passato, mentre oggi la comunità scientifica internazionale ci mette a disposizione delle analisi molto approfondite sull'impatto delle diverse fonti energetiche. Il nucleare è una delle fonti con le minori emissioni di CO2 lungo tutto il suo ciclo di vita, uno dei più bassi consumi di materie prime e uno dei minori consumi di suolo, che è una cosa importantissima, per quantità di energia prodotta. Ti faccio un esempio, un SMR, quindi questi Smart Modular Reactor da 300 megawatt potrebbe occupare una superficie paragonabile a pochi ettari, grosso modo l'equivalente di circa 2 campi da calcio. Per ottenere la stessa potenza installata con il fotovoltaico invece servirebbero centinaia di ettari di terreno, ai quali andrebbero aggiunti i relativi sistemi di accumulo per garantire continuità e servizio durante la notte nei periodi di minor produzione. Quindi su questo, mi allaccio
0: certo,
1: anche
0: ma vale la pena dirlo, è fondamentale, perché è nella comunicazione che noi troviamo le risposte. Il conciliare la scienza, i dati ineludibili, perché non possono essere sicuramente manomessi in nessun modo, e la comunicazione, questa è la chiave di volta per far sì che le persone possano comprendere di fronte a quale cambio di paradigma per tutti, che poi vedremo, magari ci saranno anche delle migliorie in bolletta, può essere, nella nostra cara amata bolletta che ci arriva spesso, allora, volentieri, se non al
1: su
0: mese.
1: Su quello voglio essere chiaro. Allora, io penso che il nucleare non porti degli enormi risparmi sul costo del kilowattora, però porterà degli enormi vantaggi in termini di stabilità del prezzo, perché basta soltanto pensare che oggi il diciamo la parte relativa che formula il prezzo per la materia prima, il gas, corrisponde all'85% del costo del kilowattora per sull'energia prodotta da centrali a gas, mentre l'uranio, quindi la propria materia prima del nucleare, avrà soltanto un peso di circa il 2%, quindi con un gap dell'83% tra uno e l'altro si può dire che avremo dei prezzi stabili per sempre.
0: Ma prima di parlare appunto di prezzi, di costi e di risparmi, che in fondo ti ho lanciato questa palla, ma secondo me poi dopo la fine quello che impatta sempre di più la salute, la sicurezza e il risparmio sono quelli che impattano sulla la testa delle persone, degli italiani. Però il problema, tu hai parlato di Small Modular Reactor, gli SMR, insomma, sì. Ma perché si parla tanto di questi SMR? Cosa sono nello specifico e perché rappresentano una grande novità? Proprio perché secondo me staccarsi dal vecchio nucleare vale la pena raccontarlo.
1: Certo, volentieri. Allora, gli SMR è appunto l'acronimo di Small Modular Reactors, praticamente rappresentano probabilmente la parte più innovativa del nuovo nucleare, perché sono dei reattori di dimensioni molto contenute rispetto alle centrali tradizionali, progettati appunto per essere costruiti in modo standardizzato, quindi con sistemi di sicurezza avanzati e maggior flessibilità operativa. Quindi vengono prodotti in fabbrica e poi assemblati sul sito. Sono dei moduli che partono tra i 50 megawatt e possono arrivare a 300 per ogni singolo modulo, e sono pensati appunto per integrarsi più facilmente nel sistema energetico moderno. Ma la cosa interessante è che la ricerca sta già guardando oltre, quindi si parla già di un altro acronimo che sentiremo sempre più spesso, che è
0: sentiamo spoiler.
1: AMR, che sono degli Advanced Modular Reactors, cioè quindi sono dei reattori modulari avanzati di nuova generazione, quindi saranno già quelli quelli del futuro prossimo.
0: Ma guarda, io ti voglio raccontare un aneddoto che poi non ti saprei dire quanto possa essere pertinente in questo senso, nel senso che una mattina ero in un bar che facevo colazione con mia figlia, perché spesso la mia piccolina la porto con me, quando mi si avvicina di punto in bianco un signore mi dice: lei lo sa? E dico: oddio, è stato fra me, è matto. E tu, ma dipende cosa, lei lo sa? Ma lei lo sa che lei e io non li vedremo, ma loro, indicando mia figlia che ha 19 mesi, vedranno le macchine volare, perché verrà utilizzata l'energia nucleare. Questo signore, forse un profeta, forse un matto, ma poi matto e profeta in fondo non differiscono tanto della storia che ce lo insegna, mi disse che un giorno, quando mia figlia, quindi 19 mesi, fai finta, farà 20 anni, 25 anni, le nostre autovetture saranno a energia nucleare. E se noi andiamo a vedere bene i sottomarini russi, le realtà delle centrali nucleari russe, la batteria nucleare in Cina, lo spazio per realizzare l'approvvigionamento energetico sta diventando sempre più piccolo. Cioè, non immaginiamo questi moduli che siano enormi.
1: Sono d'accordo,
0: in piccole batterie troveremo la capacità di far volare un'auto o un aereo.
1: Allora, quello bisogna essere veramente dei profeti per dirlo, Lucia, però ti posso dire che gli SMR fondamentalmente sono diversi decenni che vengono utilizzati appunto per come componente praticamente per i sottomarini, quindi non è una tecnologia appunto proprio inventata
0: così nuova
1: l'altro ieri, ecco, e soltanto che non è mai stato adottato come metodo per la produzione di energia, perché la tecnologia, diciamo, preferiva andare a costruire mega centrali nucleari come quelle che vediamo negli Stati Uniti, in Francia e quant'altro. Ma diciamo che queste tecnologie puntano, e vado a concludere sulla questione degli SMR e AMR, puntano a migliorare ulteriormente l'efficienza, quindi la sicurezza e la sostenibilità, introducendo sistemi innovativi che potranno rendere il nucleare ancora più flessibile e performante.
0: Certo, assolutamente sì, ma poi io ritorno sempre sul tema degli spazi, perché vedrai che diventeranno sempre sempre più piccoli questi moduli e produrranno sempre più energia pulita, pulita e sicura, perché questa è l'evoluzione, l'essere umano sta andando in quella direzione. Ma prima di parlare di prezzi, di costi, di argomenti che in fondo a tutte le famiglie, a tutti noi interessano tantissimo, perché parliamo di una cosa che impatta direttamente sulla nostra società e sulla nostra quotidianità, ti chiedo se possiamo fermarci un attimino e ascoltarci il prossimo pezzo e ritornare insieme a parlarne fra poco. Intanto ascoltiamoci Elisa, Don't Look Back in Anger, The Oasis.

0: Che belli Oasis. Io trovo che siano, oltre che sostenibili, anche un po' romantici. Siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, sulle note di Green Pop. Sono la vostra Lucero Paolo e stiamo parlando niente po' di meno che di nucleare. Nucleare con Francesco Carbone. Francesco, abbiamo parlato di moduli piccoli, medi, grandi. Abbiamo parlato del passato, di come siamo arrivati ora al nucleare. E abbiamo anche un po' spoilerato il discorso dei prezzi. Allora, ma ci vuoi spiegare bene bene bene perché il nucleare garantisce una maggiore stabilità dei prezzi, per esempio rispetto al gas?
1: Allora, questa è probabilmente una delle ragioni più importanti che stanno riportando il nucleare al centro del dibattito. Nel caso del gas, il costo della materia prima rappresenta la componente predominante del costo finale dell'energia prodotta. Abbiamo detto prima che cuba l'85% del costo dell'energia prodotta. Per questo motivo, quando aumentano le tensioni internazionali, quando scoppiano guerre o crisi geopolitiche, il prezzo del gas può crescere rapidamente e trascinare con sé il costo dell'energia elettrica.
0: Vale la pena, scusami se ti interrompo, dire anche che a volte proprio in virtù di decidere a chi deve darti il gas, per esempio nel caso nostro italico, che scoppiano determinate guerre e conflitti, proprio per ragioni meramente finanziarie ed economiche, perché una volta il gas ce lo vuole dare la Russia, un'altra volta arriva That's America che dice no, ma il gas ve lo do io 3 volte di più perché sono io. Quindi diciamo che rendersi indipendenti, autonomi ed efficienti dal punto di vista energetico, soprattutto per quelle imprese che sono energivore e gasivore, sicuramente andremo a ridurre sempre di più l'approvvigionamento e l'uso del gas per creare il tessuto produttivo, però il nucleare è una grande soluzione. Scusami, mi sto interrotto perché ritenevo che fosse importante.
1: Esatto, nel nucleare la situazione invece è molto diversa, perché il combustibile incide in una misura molto ridotta sul costo complessivo dell'energia prodotta, circa il 2% del costo. Questo significa che anche eventuali variazioni di prezzo dell'uranio hanno effetti molto più contenuti, quasi irrisori, sul costo finale dell'elettricità. In altre parole, il nucleare offre una maggiore prevedibilità dei prezzi. Questo cosa significa? Per le famiglie significa bollette più stabili, per le imprese significa poter pianificare investimenti, produzione, crescita e una maggiore serenità, insomma, sull'economia aziendale.
0: Quindi, hai parlato per un paese... di rinnovabili, hai parlato di nucleare, rinnovabili, ma queste due tipologie di approvvigionamento, secondo te possono convivere fra di loro oppure sono alternative, cioè una esclude l'altra?
1: No, possono assolutamente convivere, anzi sono convinto che il futuro energetico si costruirà proprio sulla capacità di integrare tecnologie diverse. Io utilizzo spesso una metafora molto semplice, poi siamo in tema di radio e di musica. Il sistema energetico è come un'orchestra, ogni strumento ha delle caratteristiche differenti fra di loro, ma il risultato migliore si ottiene quando tutti lavorano insieme in armonia.
0: Beh, certo, quindi... assolutamente sì, perché è questa la vera sfida, quella di non scegliere semmai una fonte contro l'altra, ma costruire un sistema intelligente. Ma adesso forse la domanda delle domande, la topica domanda che tutti si chiedono quando si pensa al nucleare. Ma le scorie?
1: No, le scorie, allora, ci saranno, ma saranno una quantità piccolissima rispetto all'energia che prodotto.
0: Io ho lo sgabuzzino che è pieno, cioè non ci sta, lo dico prima.
1: Un po' di spazio ce l'ho, no, a parte gli scherzi, cioè comunque si penserà a una soluzione di questa, perché comunque non è un problema irrisolvibile, è un problema che con le dovute cautele e accorgimenti è un rifiuto che si tratterà nella maniera opportuna, anche perché saranno minime le scorie prodotte, perché comunque una centrale, come abbiamo citato prima, da 300 megawatt ha una vita utile di circa 60 anni. Quindi attenzione.
0: Ma poi
1: che
0: tra l'altro io sentivo anche che insomma sono anche riutilizzate in gran parte come combustibile. Confermi?
1: Ci sono anche questi studi qui, io sono convinto che nell'esercizio dello smaltimento, delle scorie, sarà sicuramente studiato qualcosa per riutilizzarle e rimettere un po' nel mercato. Magari pensiamo anche agli AMR, gli AMR che sono in fase di studio, insomma, utilizzano solido liquido, piombo liquido, gas ad alta temperatura.
0: Anche blocchi di vetro, vengono praticamente,
1: esatto, quindi...
0: quelle inglobate in questi grossi blocchi di vetro fuso. E quanto pare, cioè, avremo praticamente questo deposito nazionale di scorie che uno va, apre e trova tutti questi blocchi di vetro. Ma mi immagino gli italiani italiani, mi immagino le persone del futuro che andranno in uno scenario magari un po' tipo film, come dicevo poco fa, apriranno sti mega magazzinoni con tutti questi blocchi di vetro e diranno: Madonna mia, ma come erano primitivi quelli là, perché sicuramente la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo ci regaleranno nuovi modi per poterle utilizzare. Per adesso, proprio stamattina, nell'agenzia che presiedo, ho ricevuto il ministro dell'ambiente degli Emirati di Abu Dhabi, e devo dire che ad esempio il trattamento dei rifiuti attuale proprio per produrre poi quella famosa energia, la tecnologia di ultima generazione, le cosiddette pratiche migliori, arrivano dal Giappone ed è particolarmente incredibile se pensiamo che il Giappone è quello che si è reso protagonista, non recentissimo ma recente, di un disastro ambientale causato proprio dal nucleare. Ricordiamo Fukushima, dove quest'onda anomala di 9 metri ha superato le barriere che erano state create apposta per far sì che non accadesse, ha investito il reattore portandosi via tutte cose. Adesso ci sono sotto i pesci che hanno 18 occhi e 400 teste. Ecco, magari non andare a sfidare la natura dove ci sono le situazioni un po' ballerine, cioè tipo,
1: diciamo, gli SMR sono appunto pensati
0: SMR sull'Etna
1: per essere gestiti, diciamo, in minor impatto. Quindi ricordo anche che la parte di raffreddamento che l'SMR necessita è solo sulla parte dei condensatori, quindi veramente l'impatto sull'ambiente e la sicurezza è estremamente alto, quindi è un passo, insomma, che dovrà essere fatto anche qui in Italia, perché insomma l'Italia, voglio ricordare, non è un paese che senza nucleare. L'Italia ha smesso solo di produrre, ma è un paese che utilizza energia nucleare prodotta altrove, ecco.
0: Ma anche quella del deposito geologico profondo. Mi immagino, siamo anni, decenni, ventenni che qui in Regione Lombardia, diciamo, abbiamo chiuso su tutte le discariche dei rifiuti perché vogliamo arrivare a discarica zero, riuso, il rifiuto non si chiama più rifiuto ma diventa valore, e la prossima discarica sarà il deposito geologico profondo delle scorie nucleari. Mi sembra assolutamente una narrazione proattiva, propedeutica e prodromica al futuro. E ti parla una donna che, oltre a trattare ambiente per lavoro, oltre a proteggere l'ambiente per vocazione, amore e lavoro, ti parlo che sono molto molto molto favorevole al nucleare. Sono convinta che darà quell'input, quel booster che ci serve per poter elettrificare come piace a noi, come ci racconta l'Europa, senza essere schiavi di qualche potenza che arriva e dice: lo facciamo noi e voi dovete pagarci. No, il sovranismo, chiamiamolo sovranismo energetico, è costato la vita in passato a chi ci credeva, ma è arrivato il momento di avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo e finalmente realizzarlo. Perché, ripeto, è un'energia pulita e sicura, come ci sta appunto raccontando il nostro caro Francesco Carbone. Francesco, io ti ringrazio. Perché i momenti che ci dai, l'energia che ci metti, ci consente come sempre di essere enzimatici ed enzimati per le cose che ci aspettano, per le grandi sfide che ci aspettano per il futuro. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata. alla fine del nostro appuntamento insieme del sabato, che voi sapete per me essere un momento di congedo che di certo non mi rende allegra. Ne approfitto per salutare il nostro direttore Daniele Biachessi, ne approfitto per ringraziare il nostro station manager Graziano Melzi, ma soprattutto Elisa, che come tutti i sabato mi accompagna con amore, con professionalità, con pazienza, anche quando magari io sono un po' ritardataria e anche un pochino ritardata, ma questo non diciamolo perché arrivo sempre un po' così, ma lei mi riprende sempre, mi fa partire alla grande come una Ferrari al pit stop. E vi lascio la programmazione pomeridiana con Francesco Massardo, con le pillole di Frangipane, con il Cosmo 2050, che non diciamolo, ma è un programma che io adoro, forse il mio preferito di Francesco Massardo, perché parla del cielo, perché cielo e terra in fondo sono la stessa cosa, siamo uniti perché piedi ben piantati per terra, ma gli occhi sempre, lo sguardo sempre dritto e puntato verso il cielo, che forse è la nostra meta. E chissà, magari il nucleare ci porterà a viaggiare, a fare anche i nostri spazi interstellari con queste navicelle alla Star Trek. È l'immaginazione, lo diciamo tutti sabato, è l'immaginazione che fa la differenza, è l'immaginazione che ci consente di sognare grandi progetti e poi portarli a terra con amore, con il pragmatismo che l'essere umano sa interpretare al meglio. Grazie a tutti, vi aspetto sabato prossimo e buon sabato, un bacio interstellare, ciao!
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 15 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Esteri in apertura. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al-Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Al-Arabiya aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. In questi minuti è intervenuto anche il primo ministro del Pakistan, Sharif, secondo cui Stati Uniti e Iran hanno concordato un quadro di riferimento per un accordo di pace che porrebbe fine al conflitto in Medio Oriente in corso da mesi.
11: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Stamattina il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, dopo l'ok di ieri della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco nel 2007.
12: Tre alpinisti sono morti precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. I tre uomini sarebbero precipitati per circa 400 metri, mentre, nella giornata di ieri, affrontavano la cima a quota 4061 metri. A dare l'allarme, quando si è accorto che non rientravano, è stato il gestore del rifugio Chabod. I corpi dei tre alpinisti sono stati poi individuati a 3600 metri di quota, recuperati e trasferiti all'obitorio di Aosta.
11: È stato condannato all'ergastolo Silvestro Impellizzeri, l'uomo reputato colpevole per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie Mariella Marino. La vittima di 56 anni è stata uccisa il 20 luglio del 2023 con tre colpi di pistola in strada a Troina nell'Ennese. La vittima, dopo la fine della relazione con il marito, era tornata a vivere con la madre. Una decisione mai accettata dall'uomo che poco dopo l'aggressione mortale in strada era stato fermato dai carabinieri.
12: Torniamo all'estero. Momenti di terrore nelle scorse ore nelle acque di Coghi Beach, una delle spiagge più conosciute di Sydney, dove una donna di 35 anni è stata gravemente ferita dall'attacco di uno squalo bianco lungo circa 3 metri e mezzo. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava nuotando, insieme a due amici, a circa 30 metri dalla riva. La vittima ha riportato profonde ferite alle gambe e alle braccia ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche.
11: Formula 1, il sabato di Barcellona si apre nel segno di George Russell, il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Catalogna. Il britannico della Mercedes chiude in 1:15.679 davanti alla McLaren di Oscar Piastri, alla Ferrari di Charles Leclerc. Quinta l'altra rossa con Hamilton davanti a Verstappen. Continuano i problemi per Kimi Antonelli, settimo, nervoso con Stroll e investigato. Alle 16 le qualifiche.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Settimana del 13-14 giugno 2026. Eccoci pronti con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Starò con voi un paio d'ore come sempre, sono Roberto Frangipane e anche oggi, insomma, un appuntamento decisamente ricco e con un paio di libri molto interessanti. Ma prima inizieremo a parlare della nuova IMEI. È un'associazione che ha a che fare con la tutela di chi lavora nell'ambito artistico, musicale e non. Ne parleremo con uno dei delegati, l'avvocato Mimmo Latino. Poi il primo libro di oggi, dove si parlerà della grande e mitica Raffaella Carrà. E infine, nella seconda ora, terza e quarta parte, invece, il libro sarà sul mondo del rock degli anni 70 e avremo con noi l'autore del libro e ascolteremo un bel po' di buon rock di quegli anni. Ma partiremo fra poco parlando della nuova IMEI. Se non sapete ancora di che cosa si tratta, rimanete con noi e fra poco lo scopriremo insieme.

0: Come annunciato prima all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, sapete che ci occupiamo, diciamo così, del mondo artistico a 360 gradi. Partiamo dal teatro, arriviamo alla televisione, parliamo di artisti del mondo della musica, insomma, però c'è sempre un qualcosa che non si vede nel mondo artistico, ma che è importantissimo, alla tutela di questi artisti. Come si devono tutelare, come si possono tutelare, perché ne succedono di ogni al mondo, per cui anche in questo campo bisogna stare molto attenti. Io oggi ho con me l'avvocato Mimmo Latino, che intanto saluto. Benvenuto su Giornale Radio, Mimmo.
1: Grazie, benvenuto e bentrovati a tutti gli amici che ci ascoltano, grazie.
0: Lui è in pratica un membro dell'assemblea, naturalmente, dei delegati del nuovo IMAIE, così si chiama questa associazione, e attenzione, perché ci sono tante cose da dire su questa associazione. Io porto ad esempio loro, perché tra l'altro è vicino anche a persone che conoscono, per cui insomma so che sono persone serie e che si danno da fare per gli artisti. Quindi, cari artisti, ascolto, sentite bene. Innanzitutto raccontaci un po' la storia di questo istituto, nuovo istituto mutualistico artisti, interpreti e esecutori, che è nato nel 2010.
1: Sì, allora è nato nel 2010, ma in realtà è cominciato a funzionare nel 2011 sulle ceneri di un vecchio istituto che si chiamava semplicemente IMAIE, che era un istituto di diritto pubblico. Poi ha avuto una vicenda poco edificante, per cui è stata liquidata. È nato il nuovo IMAIE. Il nuovo IMAIE raccoglie intanto una grande quantità di soci, in questo momento sono più di 31.000 e c'è la tendenza a crescere. Cosa fa il nuovo IMAIE?
0: Esatto.
1: Il problema è questo: tanta gente dice, ma che cos'è il nuovo IMAIE, che cosa fa? Diciamo che è un'associazione che si preoccupa in primis di raccogliere i diritti connessi al diritto d'autore. Parola magica, che cos'è il diritto connesso? Mm-hmm. Per semplificare, per far capire a tutti quanti, è un diritto economico riconosciuto dalla legge sul diritto d'autore, che spetta a tutti coloro che a vario titolo artistico partecipano nella realizzazione di un disco, di un fonogramma tecnicamente, il chitarrista, il batterista, i musicisti, il corista, tutti quelli che partecipano hanno diritto ad avere un compenso. E questo compenso deriva intanto dallo sfruttamento del fonogramma nel mondo, quindi nel bar, ristorante, centri commerciali, ma anche le varie piattaforme digitali. Cioè praticamente chi utilizza quel fonogramma, quella musica diffusa, chiamiamola così, paga una somma agli enti di collecting. Il 9 IMAIE è un ente di collecting, quindi raccolgono, e poi queste somme vengono ripartite tra gli aventi diritto, cioè tra quegli artisti che hanno preso parte a dei fonogrammi che poi vengono identificati con un meccanismo abbastanza complesso. Quindi diciamo che è una forma di tutela di tutto quel popolo che non si vede, ma che c'è dietro un fonogramma. Perché dietro un disco non c'è soltanto il grande nome che canta o il grande complesso, ma c'è anche altra gente che partecipa. Il grande nome non può realizzare un disco, non può avere successo se dietro di lui non c'è tutta la schiera di musicisti, arrangiatori, gente che realizza fisicamente quel prodotto, sì, altrimenti sì, sarebbe soltanto un nulla.
0: Quindi diciamo, per dirlo anche proprio a soldoni, tutti conoscono la SIAE, che adesso non è più l'unica, perché ci sono altre anche lì ci sono altre realtà per tutelare l'artista.
1: C'è stato il monopolio, diciamo.
0: Della SIAE. Esatto, però adesso non c'è più in teoria, perché molti si sono anche dissociati dalla SIAE, ma e quello riguardava chi è il compositore, cioè chi crea la canzone. Però giustamente, come dici tu, si crea anche grazie a musicisti e altra gente che magari sì, viene anche pagato, pagata male, a volte manco pagata, però per dire, però giustamente invece hanno bisogno di essere tutelati anche loro, perché stanno facendo un lavoro per un grande artista che magari avrà successo in tutto il mondo e loro stanno lì con i bruscolini, tanto per intenderci, giusto?
1: Esattamente, anche perché spesso e volentieri il fonogramma che rende spesso diciamo soddisfa o l'artista principale, il cosiddetto primario, cioè le famose royalties.
0: Esatto.
1: O se si tratta di un gruppo, tutti i componenti, ma quelli che stanno dietro non hanno royalties, a meno che non ci sia un aspetto contrattuale specifico, difficile. Ebbene, questi artisti vengono remunerati con questa somma, chiamiamola così, che è il diritto connesso. Prima parlavi della SIAE. In realtà, anche quando si paga il diritto alla SIAE, scusa, un po' di tosse, si paga il diritto alla SIAE quando si stampano i dischi, quando si stampavano, perché ormai i dischi se ne stampano pochissimi, quella somma, i famosi bollini, se tu ti ricordi, abbiamo tutti quanti presenti il bollino, le somme che si pagavano e che si pagano ancora per chi li fa i bollini sono, è vero, in parte diretti agli autori fondamentalmente, però quel bollino genera un altro diritto che pochi conoscono, che è importantissimo perché ha un gettito economico enorme e che va a beneficio di tanti, la filiera è molto lunga, si chiama diritto di copia privata. Che detta così, che cosa vuol dire? Il diritto di copia privata in realtà è nato quando anni fa c'erano i dischi, parliamo dei vinili, delle musicassette, forse qualcuno non se le ricorda, ma c'erano, e allora all'epoca era facile duplicare il disco, la musica, se uno metteva un disco, metteva un registratore, registrava e via, e c'era una duplicazione. Poi anche con i CD si riusciva a duplicare, esatto, i CD. Quindi questo significava che era un danno per l'artista, perché quel disco duplicato anche per fini casalinghi, diciamo così, in realtà era una copia meno che si vendeva. Allora, per ristorare tutta la filiera musicale, la legge ha previsto che ci sia il diritto di copia privata. Chi lo paga? Sulla carta lo pagano i produttori di strumenti che sono idonei a contenere sue immagini, quindi i device, come si dice con questo termine anglosassone, no? Quindi il computer, il telefonino, la scheda di memoria, le macchine, tutto ciò che ha una memoria. E questi produttori, non facciamo nome per non fare pubblicità, ma capiamo chi sono, sulla base del fatturato. E ogni fattura che un produttore di un computer emette, perché un cittadino come me, come te, va a comprare un computer o un telefonino, noi paghiamo un prezzo. Se prestiamo attenzione alla fattura che ci emettono, vediamo che a un certo punto c'è una piccola dicitura che viene cosiddetta o semplicemente contributo ex articolo 73 LDA, o anche semplicemente contributo per privato, è la stessa roba, è da 0,90 a 2,50 euro. Quindi vuol dire che ogni consumatore, quindi io, tu e tutti gli altri, che compra un device, di fatto paga questa somma. Ora tu moltiplica tutti quelli che comprano queste robe, per la gente sono tanti, e per tutti i produttori. Bene, queste somme non se le mette in tasca il produttore, assolutamente no, le versa alla SIAE. E ti posso dire che parliamo di alcune centinaia di milioni di euro.
0: Io so, immagino. Tutto un mondo che è ancora tutto da capire.
1: Esatto. Queste somme, a sua volta, la SIAE le ripartisce per una parte al mondo dell'editoria, di tutti quelli che fanno comunicazione e che in qualche modo e che orbitano nel mondo digitale. La parte restante la divide, e quindi anche il mondo audiovisivo, la parte restante la divide alla musica. Questa parte restante della musica poi viene divisa a sua volta metà ai produttori, quindi ai discografici, per così dire, per semplificare, l'altra metà agli artisti. Ebbene, questa metà è quella che va agli artisti, interpreti, esecutori, e che viene incassata dalle collecting, in questo caso dal nuovo
0: abbiamo chiuso il cerchio, allora, finalmente.
1: Esattamente, quindi come vedete abbiamo il diritto di copia privata che arriva dalla SIAE e il diritto della pubblica esecuzione, dell'esecuzione della musica diffusa, che arriva da coloro che utilizzano nel supermercato, nelle stazioni, nei bar, i dischi e pagano una quota a chi raccoglie.
0: Vabbè.
1: Sono due elementi di un diritto generico che si chiama diritto connesso.
0: Quindi vedete che la legge, quando diciamo che la legge non ammette ignoranza, basta conoscere, basta sapere, informarsi, e il nuovo IMAE serve anche a questo, per informarsi e anche capire come potersi tutelare. Ma torniamo fra poco con il nostro avvocato Mimmo Latino per parlare ancora della nuova IMAE e naturalmente di altre storie che sono connesse a questo mondo. Fra pochissimo torniamo con voi.

0: siamo con l'avvocato Mimmo Latino della Nuova Imaje, questa associazione che aiuta il mondo degli artisti con quello che abbiamo spiegato fino adesso, ma cerchiamo di spiegare il meglio possibile di che cosa si tratta. Non so se qualcuno si ricorda la famosa vicenda dei bambini che fecero il coro del pezzo dei Pink Floyd, che non vennero pagati al tempo, e dopo tanti anni hanno cercato di farsi dare qualcosa di diritto, perché dice: caspita, ha avuto successo in tutto il mondo, ha venduto milioni di copie, a noi siamo andati a cantare e siamo tornati a scuola. Quindi adesso che sono diventati adulti hanno cercato di prendere qualcosa.
1: Questo è un esempio scolastico, il classico esempio scolastico di come in qualche modo si intende la tutela quando noi parliamo quindi di maggiori tutele, non in senso giudiziario, no, ma in senso di riconoscimento che ti spetta per legge e che fa parte del lavoro, perché poi alla fine il musicista, l'artista è un lavoratore.
0: Giustamente.
1: Quindi se lavora deve essere remunerato. Infatti la legge parla di equo compenso per questa ragione, un compenso equo per il lavoro di natura artistica e intellettuale che il soggetto svolge.
0: Ma questo, scusa, tanto per capire meglio, anche per spiegarlo a chi appunto è un musicista e ci sta ascoltando, perché immagino che comunque un qualsiasi musicista partecipi alla realizzazione di un brano, verrà anche pagato per quella convocazione, ma questi diritti invece arrivano quando quel brano comincia a girare, cioè nel senso è a parte del pagamento, diciamo sul momento, la famosa convocazione. Però dice:
1: Esattamente.
0: Quindi quello che avevo capito.
1: Non solo, ma dura per tutto il tempo in cui dura il fonogramma. Cioè, noi pensiamo che adesso ci sono dei dischi che sono stati realizzati negli anni 60-70 che ancora circolano e che quelli generano ancora un diritto connesso per chi è ancora in vita, perché poi c'è un problema anche che qualcuno purtroppo non c'è più, ma ci sono gli eredi ovviamente che ne beneficiano. Però fin tanto che quel fonogramma è gradito dal pubblico, diciamo così, quindi circola, genera un diritto fin quando non diventerà di pubblico dominio dopo 70 anni, ma allora è un altro discorso. Però mentre il compenso, il chitarrista va, suona, viene pagato il cachet, arrivederci, grazie, finisce lì, no, perché poi lui ha diritto a quella parte di compenso dovuto al fatto che il suo lavoro dentro c'è, circola, gira.
0: Ma questa non è una cosa, a quanto ho capito, per quello forse esistete voi come organizzazione, non è automatica, non è che se l'artista non è iscritto a nessuna cosa, cioè va lì per conto suo e se ne torna a casa, prende solo la convocazione e non gli spetta niente, esatto, finché non va a vedere o si iscrive ad una di questi enti come il vostro, esatto, come Nuova Imaje, giusto?
1: Infatti, perché in realtà l'iscrizione, siccome la legge dice che i diritti vanno raccolti attraverso le organizzazioni specifiche create, sì, c'è una legge che è nata nel 2017, peraltro che è l'applicazione di una direttiva europea, è chiaro che per poter accedere e quindi ad avere questi diritti bisogna rivendicarli, e la rivendicazione la si fa attraverso un ente di collecting, altrimenti cioè, tu pensa se un'entità, facciamo finta la SIAE perché è un ente pubblico economico, se dovesse dare retta a centinaia di migliaia di artisti che reclamano un diritto, non lavorerebbero più probabilmente. Allora in questo caso uno si rivolge all'ente di collecting, così la SIAE, anziché avere a che fare con un milione di persone, ha a che fare con cinque associazioni, sette, diciamo, è più facile. Cioè io ho la SIAE, ho a che fare con sette, poi ognuno di questi sette ha a che fare, chi con 30.000, chi con 150.000, chi con 1.000, problemi vostri, dice la SIAE, giustamente, ma è anche più facile avere un controllo di tutto.
0: Tra l'altro io vi invito ad andare sul sito, se siete degli artisti andateci, perché se non avete ancora fatto niente di tutto questo, oppure neanche lo sapevate, o magari dice: ma sì, vabbè, ma la prossima volta poi ci penso. No, non ci dovete pensare dopo, è meglio pensarci prima. Quindi andate sul sito nuovoimaje.it e lì c'è veramente di tutto, di più, perché vedo che voi avete non fate soltanto collecting insomma per gli artisti, ma ci sono altre iniziative, vedo che ci sono tante cose da concorsi, c'è un sacco di roba.
1: Un aspetto importante è quell'aspetto mutualistico, cioè il concetto della mutualità, cioè aiutare chi ha bisogno nel mondo dell'arte. Giusto. In questo l'Istituto Nuova Imaje, ad esempio, ha una piattaforma che crea con cadenza triennale, cioè con programmi che vanno di 3 anni in 3 anni, dei bandi che aiutano i singoli artisti, dedicato prevalentemente ai giovani, ma comunque tutto ciò che è, diciamo, cresce, bandi per le produzioni, bandi per la promozione, bandi per i tour, e questo vale sia per la musica che anche per l'audiovisivo, perché non dimentichiamo di dire che rimaglie, il nome Maya ha due anime, l'anima musicale, quindi dedicata alla musica, ma l'anima audiovisiva, cioè dove c'è cinema, teatro, televisione, esatto, c'è tutto esatto. Il mondo che sta, quindi anche loro beneficiano di tutto quello di cui stiamo parlando, e i bandi sono tanti e sono molto interessanti.
0: Infatti li stavo guardando, sono veramente tantissimi, potete cliccare su ognuno di loro, quello che vi può interessare, vedete che cosa fare. Ma io veramente vi invito ad andare in questo mondo che un mondo che per molti è sconosciuto, ma è giusto invece conoscerlo, perché l'abbiamo fatta apposta questa chiacchierata proprio perché da artisti, insomma da chi parla di arte, parla di artisti, mi sembrava giusto farlo. Nuovoimaie.it. Io, caro Mimmo, l'avvocato Mimmo Latino, che abbiamo detto è membro dell'assemblea delegati, tra l'altro mi pare che ci sia anche un'elezione in corso per i nuovi membri, che volendo.
1: Esatto. Infatti guarda, siccome l'assemblea dei delegati che rappresenta tutto il mondo viene eletta ogni 4 anni, noi siamo in uscita perché è scaduto il nostro mandato, e fra qualche giorno, per la precisione 16, 14, 15 e 16 giugno, tutti i soci saranno chiamati a rinnovare l'assemblea dei delegati, la quale a sua volta nominerà il consiglio di amministrazione, i vari comitati, le commissioni interne, cioè tutto quello che serve per far funzionare bene questa macchina, che è una bella macchina. Quindi io mi permetto di dire a chi ci ascolta, poiché io con i miei colleghi credo di aver fatto un buon lavoro all'interno del Nuovoimaie, c'è ancora molto da fare, perché ancora possiamo migliorare la tipologia del servizio che il Nuovoimaie offre ai propri associati. Allora dico, cari amici che ci ascoltate, se siete AIE e volete darci una mano, votate, appoggiate la lista che si chiama Professione Musica, che è quella a cui io conduco, perché è quella che ci dà la possibilità, se riusciamo ad essere in tanti, ad avere una dialettica maggiore con tutte le anime, perché è chiaro, c'è la lista Professione Musica, ma ci sono anche altre, ognuno esprimerà 1, 2, 3, 4, 5 delegati, quello che tieni conto che l'assemblea dei delegati è totale e 40 membri, di cui 20 appartengono alla musica e 20 all'audiovisivo. Io faccio parte della musica, quindi rientro nell'anima musicale, nei 20. Vabbè. E ovviamente questi eventi saranno sicuramente espressione di più liste, ovvio, si crea una dialettica, più teste che ragionano, più idee, esatto, e quindi giusto. Più opportunità.
0: Quindi Mimmo, ti ho preso quasi al volo praticamente, di risentirti magari in futuro, che sarai ancora un membro di questi, sarai ancora un delegato, insomma, se non lo sarai
1: dipende dai voti,
0: se non lo sarai comunque sia quantità. Penso che il lavoro andrà avanti comunque con consigli e cose anche dall'esterno, diciamo così.
1: Assolutamente sì, perché come sono sempre un artista anch'io, oltre a fare l'avvocato sono un artista, quindi ho anche io i miei prodotti, sia come musicista ma anche come produttore, quindi nel mondo della musica io ci sono lo stesso, che sia delegato che non sia delegato, comunque quindi, ci sono sempre.
0: Esatto, quando si entra in questo mondo, ragazzi, ve lo dico anch'io personalmente, no, non esci più, perché non vuoi uscirne, sì, qualsiasi cosa succeda, per cui è una bella storia. Mimmo, ti ringrazio tantissimo e ti auguro comunque, chi lo sa, anche di poter andare avanti come membro, male che vada, comunque sia, darei la tua parte sicuramente. Grazie mille.
1: Intanto diciamo che la gente, se ci dona, di ricordarsi lista Professione Musica, poi perfetto. Se ci vogliono votare bene, sono grazie lo stesso, ci siamo comunque.
0: Grazie mille
1: Roberto,
0: Mimmo, grazie.
1: Questa bella chiacchierata.
0: Ma voi all'ascolto non andate via, perché fra poco si ritorna insieme e parleremo del primo libro di oggi dedicato alla mitica Raffaella Carrà. Rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 15 e 30 minuti.
4: Pillole. E ora è il momento di dedicare uno spazio all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, a una grandissima donna, una grandissima artista, a tutto tondo, a 360 gradi, perché sapeva cantare, ballare, presentare, era veramente una grandissima artista che ci hanno invidiato veramente in tutto il mondo, infatti ha avuto successo anche non solo in Italia. Parlo di Raffaella Carrà, come dicevamo prima, ma

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 15 e 30 minuti. Pillole.
3: E ora è il momento di dedicare uno spazio all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, a una grandissima donna, una grandissima artista, a tutto tondo, a 360 gradi, perché sapeva cantare, ballare, presentare, era veramente una grandissima artista che ci hanno invidiato veramente in tutto il mondo, infatti ha avuto successo anche non solo in Italia. Parlo di Raffaella Carrà, come dicevamo prima, ma per parlarne ho naturalmente, diciamo, potremmo definirla un'esperta, perlomeno ci ha scritto un libro, ovvero la nostra amica Roberta Maresci, che saluto. Roberta, benvenuta su Giornale Radio.
4: Ma grazie a te.
3: Allora, cara Roberta, hai scritto un libro. Innanzitutto, perché hai sentito l'esigenza, la voglia di scrivere proprio su quest'artista che è veramente un'icona italiana?
4: Perché anche a me è sempre piaciuta moltissimo, anche se io l'ho, diciamo, come dire, vista di riflesso, perché era mia mamma, che era una patita di Raffaella Carrà, di Mina. Cioè, io in realtà ho scritto i libri per mia madre. Cioè, nel
3: senso... ecco. È una buona scusa anche sì. Quella.
4: Sì, no, poi l'ho affrontata da donna a donna e l'ho pensata come una sorta di abecedario, e quindi affrontando l'alfabeto ho trattato questo personaggio a tutto tondo, perché davvero è stata una donna fantastica, perché è riuscita a portare con gentilezza un certo temperamento in televisione, al pubblico, attraverso degli show, attraverso il suo modo di porsi, attraverso il suo fare salotto, attraverso il suo modo di vestirsi con queste spalline eccentriche, con questi modi anche sempre molto garbati, comunque sì. È sempre entrata in casa come fosse una di noi, in realtà non lo era davvero, perché era una perfezionista, era meticolosa, e poi era una bolognese con questo suo ombelico che aveva la forma proprio del tortellino che insomma l'ha resa poi famosa in tutto il mondo, e anche quando l'ha mostrato non è stata sgraziata, non ha fatto uno scalpore di quello scalpore che di solito è tipico delle donne, no? Anche con un pizzico di invidia che la guardano e che poi la criticano. Invece no, è diventata un po' un'icona trasversale e appunto conosciuta e apprezzata anche oltre i confini italici.
3: Beh, pensiamo che in quegli anni televisivi soprattutto, appunto, era facilissimo essere censurati per qualsiasi cosa si vedesse, sì. In più, o qualcuno che azzardava qualsiasi cosa, non era facile fare anche televisione.
4: No, no, infatti, ma lei si è impuntata e ha sempre con quel caschetto che è diventato un po' il suo mood, il suo marchio di riconoscimento, anche se lei in realtà era riccia, era scura di capelli, noi l'abbiamo sempre vista invece liscia con questa frangia, un pochino per qualche tempo ha portato una frangetta, diciamo, di lato, ma insomma i Vergottini le hanno cambiato il look. Era una donna che c'aveva una cosciona, ma in realtà era una donna che invece diventava gradevole con questi spacchi esagerati, era una donna che ha fatto quasi, come dire, andare in bancarotta la Rai con tutti questi lustrini e paillette che aveva ovunque, e nessuno ci ha fatto caso, come dire, ci ha dato peso. Era bella così, come le era tutto concesso, perché comunque era una professionista del settore ed è stata capace, l'unica, ad ammettere anche nella sala di Sanremo che quando lo ha condotto aveva, diciamo, non dico fatto un flop, ma comunque i numeri non le avevano dato così ragione, mettiamolo in questo modo.
3: Allora io vorrei cominciare però da, abbiamo detto prima perché l'hai scritto, abbiamo capito che è per tua mamma, allora però a parte gli scherzi, diciamo, come ti sei messa a scrivere, dove hai trovato i materiali, hai avuto l'aiuto di qualcuno oppure hai fatto tu una ricerca proprio personale fino a trovare e a collegare, come dicevi tu, in questo alfabeto della Carrà a ogni lettera qualcosa che la riguardasse?
4: Allora guarda, io in realtà quando ero giovanissima l'ho conosciuta e l'ho intervistata e mi sono trovata anche una sera con altri colleghi nella sua casa, che poi aveva un pianerottolo condiviso con buon compagno e Iepino.

0: a giocare a carte, perché lei era una patita di 3-7, ma accanita. Che poi a un certo punto, insomma, alla fine della serata cominciò a ballare e noi tutti intorno, insomma, ad applaudirla. Io però ero un po' piccola e forse il mio gusto musicale non era proprio, come dire, in linea con il suo, ma avevo 18 anni, quindi insomma, perché anch'io ho avuto 18 anni, quindi come dire, sì, l'ascoltavo, però io in quel periodo facevo tante interviste, quindi era un personaggio, ma per me era molto persona, molto donna. Lei era anche molto superstiziosa, quindi non rilasciava delle interviste che in qualche modo potessero entrare nel merito proprio dietro le quinte, da donna a donna, da persona, per poter scrivere poi una biografia, cioè nel senso che io l'avevo intervistata per un qualche programma che aveva in quel momento proposto, oppure un disco, adesso non ricordo bene il motivo, perché fu la prima volta. Poi l'ho vista altre volte, perché comunque io in quel periodo lavoravo in Rai, e quindi era come dire, facendo delle varie vasche, no? Andando in giro e
1: spesso,
0: ad intervistare, ovviamente ne conoscevo. Poi però ci sono state altre occasioni, fino a che una volta, nel momento in cui sono stata chiamata dall'editore gremese nello scrivere una serie di biografie da donna a donna, appunto per una serie anche di documentari che la Diva Universal doveva fare, appunto in questa occasione io mi sono semplicemente affacciata al suo cospetto dicendo: beh, insomma, facciamolo, non dico a quattro mani, però diamo uno spazio, non dico come un'intervista, però comunque verifichiamo tutte le informazioni. Lei appunto era scaramantica e quindi non volle assolutamente autorizzare il libro che uscì. Però io quindi trovai una serie di informazioni da chi l'aveva conosciuta, una serie di informazioni in emeroteca, perché si andava a trovare informazioni all'interno di questi spazi, all'interno di biblioteche, come si faceva una volta il tupino di biblioteca. Giusto. Per verificare che le riviste dove comunque andavi a trovare queste notizie riportassero informazioni vere. Noi così eravamo abituati a procedere, le fake news non esistevano, o comunque esistevano semmai un modo sgarbato di dare le informazioni a livello giornalistico, ma quello era più della persona piuttosto che del malcostume, come dire, diffuso, ecco.
1: Quindi in pratica diciamo che l'hai scritto quasi insieme a lei, anche se lei poi non voleva poi pubblicarlo. Sì, esatto. Qualcosa del genere.
0: Hai sintetizzato questi miei 15 minuti di... sì. No. ci ho girato intorno come un indiano. In realtà era questo il punto esatto.
1: Sai cosa facciamo adesso? Ce l'ascoltiamo, perché è giusto anche sì, durante questa nostra chiacchierata ascoltare anche le sue canzoni, e poi torniamo perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Poi inviteremo ancora una volta a leggere il tuo libro, perché lì tutti i particolari ovviamente li perdiamo in questa intervista, ma ci sono tutti sul libro. A fra poco.
0: D'accordo.

0: Rieccoci insieme con Roberta Maresci, con questo suo libro dedicato alla Carrà, e si intitola Guarda caso semplicemente Raffaella Carrà. Abbiamo raccontato più o meno come è nata l'idea del libro, abbiamo scoperto addirittura che in pratica quasi l'hanno scritto insieme, però lei non lo voleva autorizzare, però lei era scaramantica, abbiamo detto già alcune cose. Io direi di, a tuo piacimento, di fare invece adesso un viaggio, un percorso attraverso le pagine del tuo libro, ovviamente soltanto alcune, quelle che ritieni più carine o per lanciare anche un po' la lettura poi del libro, e quindi incominciamo in questo alfabeto a scoprire qualcosa della sua vita, della sua storia, degli aneddoti o delle cose che magari la gente non conosce di Raffaella Carrà.
1: Ok, lato B di Raffaella Carrà. Ah, come artista. Lei credeva di non essere in realtà una grande artigiana, lo faceva così non per essere la prima della classe, per essere semplicemente brava, ecco, una brava ragazza, anche perché lei l'ha sempre sognato da ragazzina di fare in qualche modo la coreografa, comunque di fare questa sorta di Garibaldi in minigonna, perché così l'avevano anche etichettata all'inizio della sua carriera, e è stata in grado in realtà appunto di portare il suo stile ovunque, anche se visto che le storpiavano sempre il cognome, un autore televisivo che si chiamava Guardamagna le suggerì poi di associare appunto il nome di Raffaella, che ricordava il nome del pittore Raffaello, a quello di un pittore moderno come era Carlo Carrà, e quindi in qualche modo all'inizio cercò di trovare, lei si chiamava Pelloni, quindi insomma un cognome che in qualche modo non sembrava così musicale, ecco, in quel periodo, e poi comunque era anche Pelloni diventava Palloni, Belloni, insomma dava adito ad altri
0: pretendimenti,
1: e quindi ebbe questa voglia di cambiare insomma come artista il suo cognome. Vivi come bellezza, per esempio, non so, mi viene in mente Little Tony, che l'ha corteggiata come una pazza proprio, cioè nel senso che non ce l'ha fatta, poi lui diceva sempre era buona bonazza, no, perché lui era romano e quindi le voleva fare la qualunque, ma lei nulla, non cedette mai. E non so, per esempio, adesso sfogliandolo vediamo la C, ah sì, Calendari e capelli, perché era una questione di testa, appunto quel taglio che Vergottini le creò, risolvendole poi un insomma, come dire, la vita perché giusto, quando sei in ordine con i capelli sei in ordine con tutto. Di come dischi, perché ne ha venduti a milioni, e anche se insomma, come dire, cantava normale, ecco, non era poi tutta quest'ugola, però cantava con energia, e l'esuberanza di Benigni, che in quel nome della cosa ha fatto spettacolo, credo che ce lo ricordiamo un po' tutti, no? E anche lì insomma fu deliziosa nel gestire il momento. F come figli, questo era un lato un po', come dire, una nota dolente, perché quando il desiderio di avere un bambino le arrivò, il suo corpo non ce la fece, nel senso che era troppo tardi, aveva ormai, era scaduto il tempo a disposizione. E poi per esempio G come Galateo, appunto Raffaella testimonia sì di buone maniere e di stile per tutto quello che è riuscita a toccare come persona e come personaggio.
0: Hai parlato della G del Galateo, lei infatti non è stata mai fuori dalle righe, nel senso sempre seguendo quasi veramente un suo Galateo, neanche un Galateo ufficiale, ma il suo. Lei doveva essere così e si presentava in un modo molto morbido, molto amichevole, diciamo così.
1: Morbido al punto che infatti i come icona gay, nel senso che Raffaella è stata scelta, no? Sì, perché c'era la sua canzone A far l'amore comincia tu, era stato scelto come inno nazionale del Pride, perché lei appunto diceva che l'amore non ha sesso, età o condizione, quindi in qualche modo aveva suggellato, aveva firmato il manifesto per i gay, insomma, quindi con molta tranquillità era diventata anche la Santa Raffa la chiamavano un po', perché perché in modi sempre appunto garbati ma molto chiari, lei era riuscita a farsi accettare, ma soprattutto ad accettare, ma anche mi ricordo quando per esempio appunto Raffaella, no, insieme appunto il Virgo, il cane e il gatto eccetera, lei era sempre una donna che dava alla libertà sessuale, alla libertà di vivere con gioia come ognuno vuole, un sacrosanto diritto, e quindi accettava tutti e tutto sempre appunto facendo rientrare in punta di piedi anche nei suoi spazi. E poi H come c'è uno spazio all'interno del libro dove hanno detto oppure ha detto, quindi sulle sue abitudini alimentari, sulla voglia di estetica, ecco, sulla bocca, perché lei ha sempre avuto il complesso della bocca molto carnosa, molto grande. E poi altri aneddoti, insomma, perché dopo ti svelo tutto poi che leggono.
0: Infatti, allora facciamo una cosa, Roberto, ci fermiamo ancora un attimo perché abbiamo parlato anche del suo lato artistico musicale, allora ce ne ascoltiamo un altro dei suoi tantissimi successi e poi torniamo a raccontare Raffaella Carrà.

0: Ritorniamo a raccontare, non solo ascoltare, Raffaella Carrà in questo speciale che abbiamo voluto creare grazie al libro intitolato proprio Raffaella Carrà di Roberta Maresci per Gremese Editore, e naturalmente la stiamo un po' raccontando a piccoli pezzettini, perché sul libro ci sono molti più particolari, veramente un libro che leggerete tutto d'un fiato. E allora direi di continuare con questo alfabeto che tu hai voluto costruire, cara Roberta, all'interno del libro. Siamo arrivati al J, se non sbaglio.
1: J come Juventus, anche Iapino, perché lei seguiva il calcio e lei era tifosa della Juve, anche del Real Madrid, a dire il vero, quindi ammirava anche un po' il Barcellona, ma d'altronde, insomma, forse aveva fatto in qualche modo tappa ed era rimasta per un po' di tempo, in qualche modo aveva lasciato anche una sorta di radici, insomma, aveva messo, perché
0: è vero, in Spagna,
1: era entrata anche nel clima, no? del luogo. E poi dopo la J, L come capirai, lavoro, e lei ha ballato, ha cantato, ha presentato, è stata appunto icona gay, femministe, era una professionista d'acciaio, insomma, ma chi più ne metta, insomma, era di tutto di più, lo spot in realtà della Rai. E poi era M come Montagerdario, perché lei come Venditti, Renato Zero, insomma, no, faceva interminabili partite a carte anche con loro a Porto Santo Stefano, dove è rimasta una bellissima villa che, insomma, ci sono poi contesi, eccetera. N come Normale, perché lei si faceva baluardo, no, in qualche modo, di essere una persona più che un personaggio, e dichiarava di pagare regolarmente le tasse in Italia e in Spagna, perché non, diceva, non ti puoi comprare la Nutella con i soldi dei contribuenti.
0: Fossero di personaggi così in più anche oggi, effettivamente.
1: Infatti, ma no, non se ne trovano, protetti dal WWF in estinzione. Dunque, A come Ombelico, perché diceva, piaceva moltissimo perché era alla bolognese, e quindi, insomma, è più come programmi, diceva che bisognava continuare sempre a lavorare con il cuore e non decidere di fare tutto a tavolino, anche se lei invece in questo, insomma, come dire, tra il dire e il fare c'era di mezzo il mare, c'era di mezzo invece uno studio costante. Qui come quiz. Ti ricordi sempre il se fosse i fagioli nel barattolo?
0: I fagioli mi ricordo tantissimo anch'io. Cioè, questo famoso barattolo ha fatto storia veramente. Nel mezzogiorno, che poi non esistevano tante cose. Cioè, in pratica è stata forse lei una delle prime a inventarsi, insieme a tutti i suoi autori, questo angolino che ha avuto un successo pazzesco.
1: Sì, hai ragione. Sì, infatti. È stata la prima a fare tantissime cose. Poi, per esempio, R come Rumore. Insomma, la suoniamo ancora oggi, quindi quella veramente fa davvero tanto rumore, sempre attuale. S come Sogni, lei diceva che regalava comunque sogni, perché bisognava continuare sempre a sperare, a sognare, a rincorrere dei desideri anche a volte realizzabili, perché lei era l'esempio della donna che aveva realizzato il suo sogno di quando era piccola, quindi, insomma, come dire, era una prova provata che volere è potere. In realtà la televisione, insomma,
0: per
1: no?
0: Forza,
1: perché
0: per forza.
1: Come dire, e poi il resto è muto, perché la televisione l'ha scritta lei. U come Unica, perché è stata appunto capace di essere autenticamente popolare, ha lavorato duro con questa voglia di fare,
0: giusto,
1: ha girato
0: giusto.
1: Il mondo, insomma, quindi grande, grandissima. Anche se non aveva in realtà i tratti della diva, no? Perché comunque non ce li aveva, a guardarla bene. V come Vestiti, in qualche modo si è costruita questo personaggio che noi ancora ad oggi non possiamo più smontare, perché i fianchi ampi, le gambe non perfettissimi, quella bocca che diceva leggermente larga, questa statura che era anche un po' piccolina, no? Un po' anche di sproporzione tra i fianchi e il punto vita, che era molto più piccolo del previsto, e hanno fatto sì che tutti i costumisti arrivassero al suo cospetto per poterla vestire, perché era capace di, come dire, veramente di dare tridimensionalità a tutto quello che si metteva addosso. E poi Z come Zapping, perché lei aveva voglia di guardare tutto e voleva sempre prendere spunto da approfondimenti politici su Rai 2, tipo Porta a Porta, poi guardava Report e poi guardava per esempio, che ti posso dire, anche per esempio dei film vecchi, dei film che facevano parte proprio della propria memoria familiare. E poi dovete leggere il libro, perché insomma, esatto, è pieno di curiosità. Insomma, sì. No, ma poi io in realtà l'ho rivista, le ho consegnato il libro in questione, che lei ha autorizzato. Quindi le informazioni all'interno sono rigorosamente vere. Cioè, nel senso che il libro è uscito, io non ho avuto problemi e dormo tranquilla.
0: Ma la prima edizione quando è stata del libro, quindi?
1: La prima edizione è stata negli anni 2013.
0: Insomma, 2013. Quando è scomparso, poi ci ha veramente lasciato un vuoto incredibile, che ancora appunto tutto quello che hai raccontato e che troverete nel libro, un vuoto di quelli che è difficilissimo colmare, perché hai detto proprio poco fa, non era perfetta, ma era era il perfetto personaggio che agli italiani piace, e costruire un personaggio imperfetto che piace, penso che soltanto lei sia stata capace di farlo, perché gli altri cercano troppo la perfezione, troppo le icone commerciali, non commerciali, quindi lei invece era al di fuori di queste cose in un momento in cui non esistevano queste cose, per cui credo che per quello rimarrà decisamente eterna, anche se ho avuto l'impressione, dimmi se sbaglio, che però dopo che lei è scomparsa a tanti altri personaggi è stato dedicato tanto spazio, lei sembra che ne abbia avuti pochi, centellinati qua e là, ma sembra quasi che non si sia voluto parlare troppo di lei. Questa non so se è una cosa voluta magari da lei stessa, un suo volere, oppure semplicemente forse nell'indifferenza di una società di oggi anche televisiva che bada ad altre cose, ai numeri piuttosto che alle persone, al cervello e al cuore delle persone, forse per quello secondo te è stata un po' così. No, ho avuto questa impressione, poi dimmi se sbaglio.
1: In realtà ci sono dei tempi a volte per omaggiare i miti, nel senso quando si dedicano piazze, quando si dedicano diciamo monumenti, giusto. Quella che ha un po' sdirazzato è per la Callas adesso, dove diciamo delle regole stanno contravvenendo alle regole, ecco, la mettiamo in questo modo, perché delle tempistiche stanno saltando con piazze, monumenti eccetera a lei dedicati. Diciamo che la televisione tende a dimenticare molto facilmente, quindi insomma per miti anche come Alberto Sordi, ma altri personaggi grandissimi, insomma, no? Nel momento in cui scompaiono si ricordano, ci sono speciali, ci sono momenti commemorativi importanti, ci sono una serie di come posso dire puzzle, no? Televisivi o radiofonici o musicali che o tutto, di tutto di più, che insomma gli rende omaggio. In realtà di lei si parla ancora in modo molto trasversale, soprattutto per quanto riguarda la musica, ecco, pur non essendo stata una cantante che ha vinto il Sanremo.
0: È più facile ascoltare la sua musica che non rivedere dei suoi video, forse per questo. Però meno male, diciamo così, meno male che Roberta almeno ha pensato già in un momento in cui lei era ancora lì, lei l'ha vissuta,
1: era, cioè,
0: era vera, la poteva toccare, poteva, gli ha fatto leggere il libro e lei ha detto sì, dai, ok, pubblicato, perché mi hai rotto le scatole con sto libro, e alla fin fine Roberta Maresci ce l'ha fatta.
1: No, non l'ha voluto. No, quando è uscito, ma credimi, quando è uscito non l'ha voluto, non l'ha voluto neanche leggere. Io gliel'ho dato, ma non l'ha voluto leggere, perché appunto era così superstiziosa che diceva, ma come? Un libro su di me quando non sono ancora morta? È come se me la curassi la morte, mi diceva. Mi guardava anche con occhio un po' strano, insomma, diciamo che non mi guardava molto bene, ecco, dopo. Prima sì, nel senso che ho raccolto tante informazioni che la riguardano, diciamo, frequentandola normalmente, ma anche se non eravamo amiche, assolutamente, però io la vedevo come persona e come personaggio. Poi una serie di informazioni me le sono ricordate, non le sono andata a ritrovare, diciamo, sui i giornali che erano usciti che la ricordavano, perché avevo un ricordo personale ed era molto del dietro le quinte, anzi soprattutto del dietro le quinte, appunto. Però adesso devo dire che mi fa sorridere, ecco, quel momento, perché è un momento reale che c'è stato, anche di una persona che in qualche modo ha manifestato una sua normalità anche in quel contesto.
0: Beh, allora vi diciamo
1: è stata una di noi.
0: Sì, vi diciamo semplicemente di andare a cercare su qualsiasi in qualsiasi libreria o anche online, perché ormai i libri si possono acquistare anche online da un bel po' di tempo. Roberta Maresci, Raffaella Carrà. Cara Roberta, grazie ancora per questa chiacchierata e alla prossima.
1: Grazie a te.
0: Noi andiamo avanti e racconteremo ancora storie di musica, questa volta storie di musica rock, con un altro libro e un altro autore. Fra pochissimo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando ai colloqui, si sta preparando per la firma elettronica, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente ad Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei si terranno a partire dalla 4 luglio a Teheran.
2: Sempre in Medio Oriente, le IDF hanno emanato un ordine di sgombero per altri 4 villaggi del sud del Libano in vista di attacchi aerei contro Hezbollah. La popolazione deve spostarsi a nord del fiume Zarani, come è stato chiesto in mattinata agli abitanti di altri 20 centri abitati. Colpiti oltre 70 siti di Hezbollah nelle ultime 24 ore. Un soldato libanese è stato gravemente ferito da un drone israeliano, ha annunciato l'esercito di Beirut. Stimati in 20 miliardi di dollari i danni all'economia del Libano, volume quasi dimezzato.
3: Ora la politica. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Lo ha detto Roberto Vannacci aprendo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale con un discorso durato circa un'ora. Il generale, ex leghista, ha inaugurato quello che di fatto è il primo evento nazionale del suo partito che dovrebbe mettere le basi per la campagna in vista delle prossime elezioni politiche. Poco meno di 2000 persone, tra delegati e ospiti, hanno preso parte all'assemblea arrivando a Roma da diverse regioni.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è fuggita. È accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro coetaneo è ferito. I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile.
3: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
2: La Formula 1, George Russell conferma il suo ottimo momento a Barcellona, chiudendo al comando anche l'ultima sessione di prove libere in 1:15.679 davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes si candida così al ruolo di favorito per la pole. Più difficile la sessione di Kimi Antonelli, settimo e ostacolato dal traffico. L'italiano dovrà comparire davanti ai commissari. Dalle 16 le qualifiche per il Gran Premio di Spagna.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Pillole. All'interno di pillole, come sapete, nella seconda ora e quindi nella terza e quarta parte ci occupiamo sempre di musica in un modo o nell'altro. O la racconto io o me la faccio raccontare da chi, per esempio, scrive dei libri sulla musica. Allora attenzione, perché il signore che stiamo per sentire ne ha scritti ben due. Cominceremo dal primo libro, che si intitola I 100 migliori dischi hard rock, l'epoca d'oro, e parliamo dal 1968 al 1979. Con noi c'è Gianni Della Cioppa, che saluto. Gianni, benvenuto su Giornale Radio.
6: Ciao Roberto, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, un piacere essere qui con voi.
5: Allora, prima di iniziare un po' di storia, ovviamente non possiamo sentirle tutte, raccontare tutte 100 le canzoni, cercheremo di incuriosirvi, perché è un libro che trovate naturalmente per la Tsunami Edizioni. Andate sul sito della Tsunami Edizioni, trovate questi due bellissimi libri da acquistare se amate la musica, assolutamente. Ma cominciamo col capire chi è Gianni Della Cioppa, perché io vedo nelle tue note biografiche che hai iniziato a scrivere di musica, parliamo della fine degli anni 80, quindi comunque sono tantissimi anni che tu scrivi, indaghi, racconti storie che riguardano il mondo della musica.
6: Ma sì, guarda, diciamo, la passione per la musica è nata proprio da bambino, non posso dire bugie, cioè proprio dall'infanzia. Dopo è cresciuta, ho suonato ovviamente a livello dilettantistico, mi sono imbattuto in quel meraviglioso mondo nei primi anni 80 delle fanzine, capito, questi giornalini ciclostilati dove già diciamo raccontavo le mie storie, facevo le recensioni di dischi. E poi nell'89 arrivò questa meravigliosa chiamata di questo quindicinale a tiratura nazionale che vendeva moltissimo, era importante, che era Metal Shock, e da lì è iniziato tutto. Poi è stato, diciamo, un fiorire di collaborazioni, di libri. Adesso noi nello specifico parliamo di questo, insomma, insomma in totale ne ho fatti una decina. Chiaramente questo mi ha permesso di poter fare quello che amo, anche se poi l'ho sempre vissuto non tanto come una professione, ma proprio come un amore, una passione. Ecco.
5: E beh, questo ti capisco, come nel mio caso anche il fatto di lavorare in radio, prima era una passione, prima radio libere negli anni 70 e poi ci si andava per giocare quasi, ma poi la passione ha preso il sopravvento e è diventato anche un lavoro, quindi ti capisco benissimo. Poi come te anch'io suono da tantissimi anni, per cui insomma anche l'hard rock o comunque il rock in generale, che qualcuno diceva il rock non morirà mai, anzi rock and roll can never die, diceva se non sbaglio Neil Young,
6: certo.
5: Ma però insomma è una musica che quando inizi a conoscere, inizi ad ascoltarla, ti entra dentro, cioè fa parte, diventa parte del tuo DNA, e tu sei cresciuto quindi anche tu con questo, immagino con queste canzoni, quelle che poi tu racconti anche nel tuo libro, nei tuoi libri.
6: Ma sì, guarda Roberto, in realtà io iniziando negli anni 70 da ascoltatore, sulla spinta di un mio zio che aveva solo 5 anni più di me, quindi capisci, io ero un bambino di 12 anni, lui ne aveva 15, 16, 17, e quindi eravamo, io lo vedevo come un fratello maggiore, però in quegli anni lì non era peccato ascoltare tutto, quindi lui mi passava, capito, le cassettine dei cantautori, poi il rock duro, poi il progressivo italiano, quindi diciamo che sono cresciuto con un ventaglio ampio, e io lo ritengo una cosa molto fortunata, insomma una dote, se mi posso permettere. Poi negli anni mi sono specializzato nell'hard rock heavy metal, va bene, lo accetto, mi sta bene avere questa etichetta qui, però ascolto un po' di tutto, insomma, ecco. Però diciamo nel mondo rock mi ci trovo meglio, ecco, questo è un fatto.
5: Ci nuoti benissimo nel mondo rock, e noi
6: sì,
5: cominciamo a farci una bella nuotata, perché cominciamo subito a entrare nel vivo del tuo libro, perché abbiamo preso alcuni brani, abbiamo scelto alcuni brani insieme che ci fanno fare un piccolo percorso iniziale che parte appunto dal 69, arriva poi, come abbiamo detto, fino al 1979 per quanto riguarda questo primo libro, e iniziamo con un brano che qualcuno si ricorderà, almeno io me lo ricordo, anche perché il film mi era piaciuto tantissimo, e nel film Easy Rider c'era nella colonna sonora, che era stupenda, c'era anche questo pezzo bellissimo che tanto con il mio gruppo facciamo anche e ci divertiamo molto a farlo, che è Born to be Wild degli Steppenwolf. Ascoltiamolo.

0: Steppenwolf, Born to be Wild. Vi dico già subito e mi spiace per diciamo così quelli i puristi di questi brani o di questa musica, non riusciremo ad ascoltare, ve lo dico già subito, i pezzi per intero, perché molti sono anche piuttosto lunghi, ma comunque diciamo che diventa un po' un trade union tra le nostre chiacchierate il fatto di ascoltare anche quello di cui lui parla nel libro. Sto parlando ovviamente di Giovanni Della Chop con il libro I 100 migliori dischi hard rock dal 68 al 79, l'epoca d'oro, e cominciamo, caro Giovanni, proprio da questo che abbiamo appena ascoltato per intraprendere questo viaggio. Steppenwolf.
1: Gli Steppenwolf, Roberto. Allora, innanzitutto devono la loro fama appunto a questo brano, perché vennero inseriti nella colonna sonora del film Easy Rider, che poi è un film spacca generazioni, capisci? Quindi parliamo proprio di un documento storico meraviglioso, e la colonna sonora ha fatto un grande successo. Oltretutto, parentesi così, io sono anche un collezionista di colonne sonore, quindi insomma anche questa ce l'ho in più versioni. E gli Steppenwolf, allora, c'è questo gruppo che ha la particolarità, tra le altre cose, di avere un cantante tedesco, pensa. Quindi, per quanto loro sono diventati famosi con questa canzone, che poi ovviamente è un gruppo che però ha fatto decine di dischi, attenzione, anche sì, se sì, poi sì, sì, in molti li ricordano solo per questo brano qui, però questo pezzo qui ha la particolarità, che loro sono un gruppo canadese statunitense, ha la particolarità di contenere per la prima volta in un testo di una canzone la definizione heavy metal, anzi nello specifico heavy metal thunder, che poi Saxon anni dopo ci intitoleranno proprio una canzone heavy metal thunder. Quindi diciamo che anche in qualche modo sono diventati i progenitori dell'heavy metal, anche perché gli hanno dato una definizione. Non erano particolarmente duri, ok? Il loro disco più famoso è Monsters del 71, erano un gruppo diciamo rock, se vogliamo dire, con delle venature hard, però sicuramente sono tra quelli che per primi hanno dato un'idea di quello che poi sarebbe diventato l'hard rock, soprattutto dal vivo. In studio magari erano un pochino più leggeri, asciutti, ma c'è questa particolarità appunto del cantante tedesco che poi si trasferisce, quindi insomma avevano tanti elementi. La canzone insomma Born to be Wild è un inno di tutti i bikers, i motociclisti, vero, capito? Questo senso della libertà, di poter girare, e che nel film Easy Rider è molto presente questa filosofia e questo modo di vivere. In quel momento scegliere di fare quella vita lì su una moto, spostandosi da un posto all'altro, era un atto di ribellione gigantesco, ecco. Quindi dopo la band ha avuto anche varie frazioni, perché Johnny Cale, il cantante, è diventato anche Johnny Cale Steppenwolf per questione di diritti, però per quanto loro abbiano fatto verranno ricordati sicuramente per questo pezzo.
0: Vabbè, voglio dire, hai detto poco, comunque anche il film è un cult movie, voglio dire, quindi ma magari ci fossero tanti gruppi che vengono ricordati anche fosse per un solo brano, che però è diventato un pezzo di storia. Ma attenzione, perché qui parliamo di un pezzo di storia non solo della musica ma anche del mondo chitarristico, perché se dovessimo fare un elenco dei chitarristi che si sono ispirati a lui, penso che non finiremmo mai, perché ancora oggi ci sono chitarristi che lo ascoltano e che prendono spunto da quello che lui faceva e che quasi si è inventato sulla chitarra. Jimi Hendrix, ragazzi, Jimi Hendrix. Caro Gianni, io direi di come abbiamo fatto prima, lo ascoltiamo e poi vediamo, certo, un po' che cosa ci racconti tu tratto dal tuo libro Voodoo Child.

0: Beh, qui basta ascoltarlo, ci sarebbe da fare una trasmissione apposta. Io l'avevo fatta, avevo dedicato infatti una parte di questo nostro appuntamento proprio a un grande personaggio come Jimi Hendrix, ma insomma, tra le tante cose che ci sono da dire, questo brano ovviamente è un brano di quelli, una pietra miliare sicuramente tra i tanti successi che lui comunque ci ha regalato, ma è uno di quelli forse che lo fanno riconoscere di più. Sei d'accordo? Hai scritto anche tu una cosa simile sulle pagine dedicate a lui.
1: Assolutamente, Roberto, anche perché poi, come dire, quando si deve scegliere un brano in una selezione così ristretta come facciamo noi, perché ci sarebbe, come dicevi prima, tantissime cose da raccontare, è inevitabile andare a prendere i brani un po' più significativi e iconici, come si ama dire in questi tempi, no? Però Buduciani, insomma, è un pezzo grandioso, ma Jimi Hendrix in un libro che parla di hard rock l'ho segnalato, ma ovviamente dandogli grande rilevanza. Ma se avessimo scritto un libro sul blues, comunque Jimi Hendrix l'avremmo dovuto mettere. Parlando dei Power Trio lo dovevamo mettere ugualmente, cioè è un musicista. Se avessimo fatto un libro sulla classifica dei migliori chitarristi rock, Jimi Hendrix probabilmente era sul podio. Quindi Jimi Hendrix è ovunque, quando c'è la parola rock Jimi Hendrix deve esserci. La cosa incredibile è che lo pensano tutti, ma questo è pazzesco, tutti i musicisti, anche quelli più giovani che si avvicinano a questo mondo, sì, e che fanno successo, se tu li senti parlare Jimi Hendrix viene fuori, anche se sono ragazzi che hanno 20-30 anni, capisci? Quindi è veramente, ha lasciato una testimonianza, un'eredità che secondo me fino in fondo non la conosciamo ancora, e non parlo solo di tecnica ma anche di, come dire, segreti di registrazione, trucchetti per muoversi facendo delle cose innovative. Io vedo che chi è un esperto di chitarra, quando parla di Hendrix dice: non è stato ancora detto tutto, non è stato ancora scoperto tutto. Infatti, oltretutto è uno che ha una produzione limitata, alla fine ha fatto realmente 3 dischi, poi c'è una marea di postumi, sì, perché aveva tantissime cassette, poi sai, c'è questa leggenda meravigliosa che esistono delle session fatte ma mai testimoniate su nastro di un pomeriggio trascorso con Miles Davis. Mamma, io mi immagino cosa può essere successo quel pomeriggio lì, ecco, capisci? Quindi va bene,
0: pazzesco, ecco. Pazzesco.
1: Jimmy è lui, è il più grande, punto. Dopo qualsiasi canzone prendiamo, alla fine è un punto fermo su quella che è la storia del rock. Giusto. Il mio pensiero.
0: Ma chi ama il rock, qui siamo quasi arriviamo anche alla fine di questa prima parte, però c'è tempo di ascoltarci non tutta per intero, anche se io ascolterei tutto l'album per intero. Parlo di Vola Lotta Love, un gruppo, anche questo, parli di rock e viene fuori questo nome, anche se magari molti secondo me ancora non li conoscono così bene, anche loro sono da conoscere, da imparare a conoscere. Intanto noi ve li facciamo ascoltare, poi con Gianni ne parliamo. Si chiamano Led Zeppelin, Vola Lotta Love.

0: All'interno di Pillole qui su Giornale Radio stiamo facendo una bella chiacchierata con Gianni della Chop. I 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro di questo genere musicale, e con lui stiamo cercando di fare un piccolo percorso, perché voglio dire, sono 100 i pezzi nel libro, non possiamo parlare di tutti, ma in parte ne parleremo questa volta in questa oretta che stiamo passando insieme, e forse faremo anche una seconda puntata. Per il momento ci siamo goduti alla stragrande Led Zeppelin, Vola Lotta Love. Gianni, a te la parola.
1: I più grandi di tutti, punto, potremmo chiuderla qui. Okay. Ma non lo dico io, lo dice la storia, non lo dico. Cioè, io lo penso ovviamente. Quello che diciamo, di cui sono orgoglioso, è perché io li ho difesi anche in quegli anni 80 dove i Led Zeppelin erano stati un po' dimenticati, perché negli anni 80, sai, c'era un suono un po' più pulito, sì, al di là, sì, sì, ma anche nello stesso rock, capisci? Anche al di là che poi c'era stato il synth pop e tanti suoni comunque interessanti, ma che avevano un po' messo nelle retrovie i Led Zeppelin. Io invece li ho sempre difesi, e quando ho cominciato a uscire un po' i Guns N' Roses, quindi questo street metal, street rock, oppure a seguire il grunge, in tantissimi, oltre ai Black Sabbath, hanno cominciato a rinominare i Led Zeppelin. E allora anche la critica, che aveva un po' seguito l'onda di questi nuovi suoni anni 80, si è dovuta ricredere e dire: allora sono effettivamente grandi. Se un ragazzino di 18 anni oggi, di una band sciolta nell'80, la ritira fuori e la pone su un altare. E io li ho sempre considerati immensi, giganteschi, hanno veramente fatto tutto. È una band che ha affrontato il rock in tutte le sue sfumature, nel folk, ha messo la tradizione britannica, le ballate, capito, irlandesi, ha anticipato l'heavy metal, per me anche il grunge, hanno messo dentro il funky. Erano tecnici ma non virtuosi, che sono due cose diverse. Un cantante fenomenale, in più avevano anche comunque una bellissima immagine, un batterista che ha fatto scuola, John Bonham, un taciturno bassista come John Paul Jones, che però ha insegnato a tutti, e Jimmy Page, chitarrista fenomenale. A distanza di 40 anni ancora ne parliamo in termini di geni.
0: Beh, il mio invito invece è non solo di dare un'occhiata, comunque, perché ve lo ridirò, ve lo segnalerò ancora tantissime altre volte questo libro, anzi due libri, perché poi ne parleremo anche dell'altro più avanti, di Gianni della Cioppa, ma vi invito, visto che adesso c'è la possibilità, anche sono solo con un programmino come Spotify, perché non usarlo anche per andare a ripescare queste cose e sentire, anche per curiosità, parlando delle zeme, non l'ho mai sentite, andiamo a sentire, perché poi c'è sempre, non so, i brani più famosi vengono messi nelle liste, provate a sentirli, perché secondo me poi con le cuffiette non vi perdete niente e cogliete tutte le sfumature di questi ragazzi, che erano veramente favolosi. Tu parlavi di anche tutti bravi, io essendo chitarrista io adoravo il modo di suonare, gli assoli appunto un po' sporchi, non certamente virtuosi, di Jimmy Page, ma ragazzi, lasciava il segno e ti emozionava per come tirava fuori quelle note
1: totalmente
0: sporche, magari anche quasi sgraffiate, però caspita, è quella la passione, è quello l'anima secondo me del rock.
1: Certo, sì, guarda, ho già detto tutto, mi ripeto, per me sono i più grandi, ok? E parliamo di uno che a casa ha 20.000 dischi, ok? Quindi diciamo, è il parere comunque singolo mio, però penso di poter avere un ventaglio di ascolti,
0: sì, sì,
1: dove nel tempo sono quelli che hanno resistito di più. Se mi permetti di dire, Roberto, dico, sì, che il libro è uscito per gli amici di Tsunami nel 2016, è invecchiato bene perché comunque continua, diciamo, ad avere goccia a goccia delle buone vendite, e le recensioni al tempo furono fantastiche, ma anche chi lo scopre dopo dice che comunque è una discografia base di un'epoca, quindi parliamo degli anni 70,
0: infatti.
1: Che ha senso, perché me l'hanno detto anche musicisti importanti, anche stranieri, quando l'hanno sfogliato, che magari io nel fare le interviste l'ho portato così un po' come documento, e quindi anche solo nel leggere i nomi senza capirne i contenuti, e hanno detto sì, hai messo, diciamo, i nomi importanti, ma anche qualche nome di culto che però nel tempo gli è stato riconosciuto importanza, perché sai, non tutto viene colto al momento, ci sono alcuni nomi che si scopre che 30 anni dopo una generazione di musicisti li va a scoprire e dice: però questi al tempo non fecero successo, ma sono famosi, cioè hanno comunque lasciato il segno, ecco.
0: Giusto.
1: Faccio per dire.
0: Giusto. In questa prima parte abbiamo così forse parlato appunto di gruppi e nomi famosissimi, ma ce

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Rieccoci insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, prosegue Pillole, anzi siamo già nella quarta e ultima parte, dove sapete che nell'ultima ora ci occupiamo sempre e comunque di musica in un modo o nell'altro, e questa volta abbiamo con un ospite Gianni Della Cioppa con un libro particolare, uno perché non è il solo che ha scritto, ma su questo libro che parla dei 100 migliori brani rock di un'epoca che va dal 68 al 79, 1968-1979, meglio specificare anche il secolo, si parla di 100 brani che noi non possiamo ascoltare tutti, ma con Gianni stiamo un po' raccontando, facendo un piccolo percorso, iniziato con Steppenwolf, proseguito con Jimi Hendrix e chiuso nel mezz'ora precedente con Led Zeppelin. Adesso attenzione, perché andiamo a pescare un altro gruppo fra poco e faremo anche dei collegamenti. Intanto di nuovo ben ritrovato Gianni, tanto ti ho lasciato un attimo prendere un caffettino, ma ritorniamo al lavoro, diciamo così, perché dobbiamo raccontare, certo, un po' di storia. Abbiamo scelto di ascoltare i New York Dolls, li ascolteremo fra poco, ma vuoi già dirci qualcosa su questo gruppo che secondo me non tanti conoscono?
4: Ma guarda, mi sono permesso di suggerirtelo, no, quando ci siamo un po' organizzati l'incontro, pur consapevole che non siano così famosi, perché in realtà sono un gruppo poi amatissimo, che ha avuto tantissime, come dire, motivi di essere poi rivalutato. Innanzitutto sono stati il primo, in qualche modo, gruppo americano glam vero, quindi truccati da donne, parrucche, lac, che poi saranno i progenitori sia del punk, attenzione, quindi la scuola americana, Ramones, perché venivano proprio giustamente da New York e suonavano nei bassi fondi, capito, questi locali per prostitute, travestiti, dove girava un sacco di droga, di alcol, proprio erano realmente rock la loro vita. Infatti si sono disintegrati dopo due dischi, verrebbe quasi da dire uno, perché il secondo arrivò al traino, poi lasciando tante spore con i loro singoli musicisti di discografie insomma interrotte, riprese, ma anche attenzione poi di un po' di tutto la scuola glam, e quindi quello che poi stava succedendo dall'altra parte dell'oceano in Inghilterra con David Bowie, i Sweet, gli Slade, Mark Bolan, i T-Rex, insomma, quindi hanno veramente influenzato tantissimi musicisti, e quindi proprio facendo nascere dei filoni nuovi e in realtà raccogliendo pochissimo in termini sia di notorietà che di denaro, venendo rivalutati poi negli anni. Basta prendere la copertina, invito gli ascoltatori, sì, a farlo, del primo album omonimo New York Dolls, dove si vede che sono vestite che sembrano delle battone di strada, ma comunque con una certa classe, ed è una copertina del 73, di una provocazione gigantesca, insomma.
3: E allora noi cerchiamo di provocare la vostra curiosità, ci ascoltiamo dei New York Dolls, Personality Crisis.

0: Percorso che stiamo facendo con Gianni Della Cioppa, autore del libro di cui stiamo parlando, e non sarà l'unica occasione perché ci siamo già detti che ci rincontreremo, perché ci sono tante cose a raccontare. Mi piace comunque così incuriosirvi al punto di comprare questo e non solo questo libro, che parla del rock, dell'hard rock, quindi la musica che non morirà mai e che ha fatto la storia e che ancora oggi, l'abbiamo detto più volte prima, ancora oggi praticamente molti artisti, anche giovanissimi, si riferiscono oppure hanno ascoltato e si rifanno a personaggi che hanno vissuto proprio in quell'epoca, che tu giustamente, Gianni, dici l'epoca d'oro. Abbiamo parlato dei New York Dolls, Personality Crisis, che abbiamo appena ascoltato, ma proseguendo nel percorso, qui si incontra un altro gruppo con il leader che, come tanti personaggi, si è messo a fare anche un po' di televisione, cose varie, insomma, famoso oggi per altre cose, non per la musica forse, ma però parliamo del periodo invece in cui cantava nei Black Sabbath. E raccontiamo i Black Sabbath, perché il brano che poi ascolteremo è forse il loro, così potrebbe dire, il loro emblema, la loro etichetta, era proprio il brano che li identificava forse.
1: Guarda, qui ti sorprendo, perché è un brano assolutamente fondamentale della loro storia e discografia. Parliamo di un gruppo nato in Inghilterra negli anni 70, ma è estratto dal loro quinto album, perché sai, ho voluto dire, attenzione, i Black Sabbath non sono solo Black Sabbath, Paranoid, tutti quei brani insomma che hanno fatto, sì, un po' da, sì, colonna, sì, sì. Qui siamo nel 73, è il loro quinto album, ma è un brano clamoroso, infatti moltissimi quando stilano, diciamo, delle classifiche dei brani migliori dei Black Sabbath poi questo lo mettono, e quindi ho voluto prendermi un po' una licenza poetica, dire va bene, non segnalo i Black Sabbath degli inizi, che erano assolutamente rivoluzionari, ma i Black Sabbath già maturi, consapevoli del, come dire, del loro successo, della loro anche importanza nel panorama rock e hard rock di quegli anni lì, perché è un disco sottovalutato. È il quinto album, viene quasi sempre messo nelle retrovie, per me è un disco bellissimo, anche altri titoli fantastici tipo, sì, Sabra Cadabra, e questo Sabbath Bloody Sabbath è un pezzo clamoroso.
0: E allora ce lo ascoltiamo.

0: Siete sempre sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è l'appuntamento di Pillole. Abbiamo appena ascoltato i Black Sabbath e proseguiamo con la chiacchierata insieme a Gianni Della Cioppa. Prima parlavamo dei New York Dolls, che insomma cercavano di esprimersi anche proprio visivamente, ma credo che anche i Black Sabbath, anche soltanto a partire dal nome, che comunque è un nome, voglio dire, forte, se pensiamo anche all'epoca, cioè non è un nome di un gruppo normalissimo che ispira, non lo so, i Figli dei Fiori. Qui insomma Black Sabbath, certo, è una sì, messa sì, nera, una cosa, quindi già il nome ispirava qualcosa di diverso e di più, come si potrebbe, più duro del rock, non so.
1: Ma non è assolutamente così. Intanto il nome venne scelto da un film horror di quel periodo lì, proprio Black Sabbath, e adesso nello specifico non ricordo come venne tradotto in Italia, ma insomma i ragazzi che ci ascoltano, le persone che ci ascoltano, in un secondo attraverso internet
0: a cercarlo,
1: lo potranno scoprire. E sì, hai ragione perfettamente, Roberto, perché loro sono i progenitori del doom, quel suono molto cadenzato e proprio tombale, molto terroso, quindi riff rallentati, suoni potentissimi. Tony Iommi, il chitarrista, aveva proprio, come dire, il suono come base, era un bravissimo anche solista, attenzione, però quello che ha trasmesso è lasciato proprio, e tuttora fa, perché insomma ogni tanto ci lascia ancora dei brani, delle ospitate qua in giro, o semplicemente quando suona dal vivo, quando suonava con i Black Sabbath, è proprio il suono potente. E i testi, sì, i testi arrivavano proprio da quel mondo lì, un po' magico, ma sai, anche con una punta di ingenuità e forse anche un po' di
0: provocazione,
1: di non essere consapevoli
0: anche
1: di quello che si andava a raccontare. Ah, okay. Ecco, attenzione, perché avevano questa immagine un po' tetra, scura, erano sempre vestiti di nero, ma io sono sicuro, ma poi le varie, come dire, biografie sia dei singoli musicisti che dei giornalisti o anche interviste dell'epoca documentano un gruppo che insomma alla fine voleva divertirsi, purtroppo come molti dell'epoca si sballava spesso, ma che non era, come dire, così intenzionato ad esplorare davvero la parte oscura della vita, il mistero, il satanismo, cose che magari sono successe nei decenni successivi anche con, diciamo, delle modalità anche particolarmente pericolose. Lo raccontavano, se mi permetti, un po' con un tono fumettistico e cinematografico.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco.
0: Diciamo, è stata detto un po' una scelta stilistica, diciamo così, senza,
1: esatto,
0: nulla ferire.
1: Detto questo, era comunque affascinante, su questo non c'è dubbio. Per noi ragazzini vedere questi dischi, capito, con queste immagini tetre e queste copertine così, sicuramente insomma scatenava un certo fascino. Ecco, stiamo parlando comunque di 50 anni fa, ecco.
0: Giusto.
1: Quindi avevamo tutta un'altra modalità di vedere le immagini. È chiaro che una copertina dei Black Sabbath 15 anni di oggi probabilmente non provoca nulla, perché avrà visto mille altre immagini più come dire sataniche, pericolose, oscure, ecco.
0: Invece, tornando al puro rock, anche però in questo caso diciamo torniamo al rock dove c'è anche un po' di esibizionismo, un po' come, tornando indietro ai New York Dolls, avevano già fatto questi ragazzi, perché arriviamo a uno dei tanti gruppi di quegli anni che tu citi ovviamente nel tuo libro, che sono i Kiss e il brano Detroit Rock City. Io direi di ascoltarlo e poi parliamo anche di questi ragazzi.

0: Kiss con Detroit Rock City, qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Stiamo chiacchierando con Gianni Della Cioppa e ovviamente tutto quello che vi raccontiamo è tutto sul suo libro I 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro, uscito per Tsunami Edizioni. Vi consiglio di acquistarlo. Intanto ci siamo gustati un altro pezzo di storia. I Kiss poi li conosciamo perché erano veramente non solo musicisti, anche quasi degli attori. Poi si truccavano in una maniera incredibile. Questo è stato forse uno dei loro pregi, perché li hanno resi riconoscibilissimi.
1: Guarda, hai fotografato perfettamente. Intanto, in modo inconsapevole, mi rendo conto che stiamo parlando di un altro gruppo di New York. Non era voluto, lo giuro. però in una, diciamo, come dire, in una fotografia degli anni 70 dei rappresentanti più significativi dell'hard rock, i Kiss non possono mancare. Quindi, perché, come hai detto, non parliamo solo di musica, di talento, di qualità. Anzi, devo dire che agli inizi, e anzi in generale, non sono mai diventati dei musicisti tecnici, però avevano quella dote di in tre accordi catturare il pubblico, e poi questa magia dei costumi, perché lì è tutto merito di Gene Simmons, il bassista Demone, che era innamorato dei fumetti e dei supereroi e del cinema horror. E lui diceva, da ragazzo, con una testardaggine tipica, capito, di chi vuole arrivare, diceva: io unisco le due cose e divento famoso. Ed era proprio il suo obiettivo, tanto che nella sua biografia, uscita ormai tanti anni fa, ma il concetto rimane lo stesso, lui dice: io voglio fare in modo che i Kiss dureranno per sempre, non ha importanza chi c'è dietro quei costumi, dietro quelle maschere, l'importante è che il nome Kiss venga tramandato. Fra 100 anni ci dovrà essere qualcuno che suonerà le nostre canzoni, e lui dice: se l'uomo sarà arrivato su Marte, le dovrà suonare anche su Marte, capisci la magia di quello che hanno creato. Quindi va al di là della musica, tanto che il gruppo, uno dei gruppi più seguiti con fanatismo, il mondo dei gadget dei Kiss è gigantesco. Addirittura ci sono le bare, le puoi comprare sul loro sito, personalizzate. Sì, sì, le bare. Sul sito dei Kiss, kissonline.com, trovi le bare, tra le mille altre cose. Quindi hanno creato un business grandioso. Poi è chiaro, se parliamo di musica, probabilmente le cose migliori le hanno dette negli anni 70 e dal vivo. Adesso in questo momento credo che si siano ufficialmente ritirati, poi lo scopriremo, non lo so. E io li ho visti le ultime due volte che sono passati dall'Italia, chiaramente da anni la loro scaletta è ferma, e quei 17-18 pezzi.
0: Beh, per forza, sì.
1: E stiamo parlando quasi di settantenni, quindi ci sta, a parte un paio della band un po' più giovani. Però per me è una cosa meravigliosa, capisci? Parliamo di ragazzi di New York, che già la scelta del nome è grandioso, nessuno aveva pensato, pensa, Kiss, bacio, cioè, e rappresenta tutta l'ambiguità che avevano loro, no? L'irruenza, e poi le canzoni dedicate al sesso, al divertimento. Proprio loro sono la band americana per eccellenza, cioè sesso, divertimento, però attenzione, nessun eccesso per quanto riguarda droghe e bere, e questo, su questo erano ferri rigidi, non si doveva assolutamente sgarrare. Infatti, diciamo, i due storici della sezione ritmica, Peter Criss e Sfrilli, dei chitarristi, avendo delle problematiche con le dipendenze, vennero allontanati, sono in tempi diversi, perché per loro era inconcepibile, per Paul Stanley e Gene Simmons, i due leader della band. Bisognava essere lucidi e determinati, perché il pubblico ha il diritto di avere il miglior spettacolo possibile. Questa era la loro regola. E tra fuochi, fiamme e rock and roll puro l'hanno fatto, insomma.
0: Beh, bello se sapere anche dubbio. Questo lato della musica rock, che è sempre stato invece intriso proprio di tutti anche questi lati negativi che non fanno bene in generale a nessun tipo di musica. Però bello questa cosa che si scopre di gruppi come i Kiss. E devo dire che hanno fatto, poi se ci pensiamo, effettivamente lo stavi dicendo prima, il fatto che loro dicono la nostra musica verrà suonata anche su Marte, anche fra 100 anni, perché poi chiunque può esattamente truccarsi come loro e essere loro, perché comunque non presentandosi col loro vero volto, quindi chiunque può truccarsi ed essere i Kiss, quindi è come se i Kiss fossero immortali in questo modo, in un certo senso.
1: Ma è proprio quello che loro volevano. È chiaro che non erano consapevoli agli inizi, ma negli anni, raggiungendo il successo, faccio solo una postilla, 150 milioni di copie vendute, ragazzi, quindi stiamo parlando di bazzecole, e hanno maturato questa volontà di trasformare la loro band in un marchio, in un sigillo che durerà per sempre. E il fatto di Traversisti, di avere dei costumi da supereroi, diciamo, glielo permette in realtà, ecco. Infatti sono migliaia le cover band, le tribute band dei Kiss sparse nel mondo.
0: E beh, giustamente, eccoci giustamente. Qua. Guarda, sì, sì, sì. Gianni, io devo per forza chiudere qui il nostro appuntamento. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma non finisce qui perché credo che magari, ecco, facciamo così, un appuntamento fra un paio di settimane e tranquillamente torneremo a parlare ancora di questo libro, perché ci sono ancora tante cose da raccontare. E poi io volevo dire a tutti gli amici che ci stanno ascoltando che non c'è soltanto, non è, almeno sulla Tsunami Edizioni, per quanto riguarda questo tipo di racconto del rock, non c'è soltanto i 100 migliori dischi hard rock dal 68 al 79, l'epoca d'oro, perché poi tu ne hai fatto tempo dopo un altro, il volume 2, dove ci sono i 100 migliori dischi hard rock, ma dal 1980 al 2015, gli anni di bronzo, quindi ne abbiamo di cose da raccontare. Gianni, io penso che niente, se ti catturerò ogni volta, perché poi è carino, è bello, mi piace chiacchierare con chi sa di musica, scrive di musica, suona pure, quindi voglio dire, chi meglio
1: suonavo, però mi serve.
0: Ah, okay.
1: Però uno non smette mai, in realtà, dai, è come uno che ha suonato, è come se avesse suonato per sempre, in realtà.
0: Giusto, è come andare in bicicletta, perché anche se ci ritorni su dopo tanti anni riesci a pedalare lo stesso. Cosa suonavi?
1: Assolutamente.
0: Per curiosità, cosa suonavi?
1: Il basso, ero il bassista e mi dilettavo anche al canto quando serviva, spesso, beh, diciamo. Però parliamo di anni 80, un mondo molto più
0: artigianale. Secondo me nella cameretta, nel tuo studio, intanto c'è lì il basso magari in un angolo, lo riprendi su e fai due giri.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Gianni, è stato veramente un piacere averti con me qui nella mia trasmissione. E quindi ci risentiamo prossimamente. Vi rinvito ovviamente ad andare sul sito Tsunami Edizioni e trovare questi due libri. Poi ne parleremo anche più avanti, anche di altre cose. Tu hai detto che ne hai scritti una decina. Sicuramente ci sarà modo di chiacchierare ancora insieme. Intanto, il libro di cui abbiamo parlato oggi in particolare, lo ripeto, i 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro, scritto da Gianni Della Cioppa. Da leggere, e contemporaneamente mentre lo leggete, attaccate Spotify, quello che volete, ma ascoltateli mentre leggete magari artista per artista, che credo che sia il modo migliore per leggere questo libro. Grazie Gianni, è stato davvero un piacere, alla prossima.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo, è rock and roll.
0: E qui ci salutiamo, vi do appuntamento al prossimo weekend con una nuova puntata di Pillole, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Roberto, grazie per l'ascolto e alla prossima.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: radio. Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Giornale Radio, news.
6: Un saluto dalla redazione.
7: L'Iran ha escluso la firma nelle prossime 24 ore di un protocollo d'intesa con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo scrive l'agenzia di stampa governativa iraniana IRNA. Dobbiamo attendere per conoscere la data esatta della firma e non sarà domani, ma forse nei prossimi giorni, ha detto il portavoce degli esteri di Teheran, Baghei. A parlare di firma probabilmente nelle prossime 24 ore era stato il premier pakistano Sharif. Islamabad è tra i mediatori fra Iran e Stati Uniti.
6: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha così eluso giornalisti e troupe televisive che per ore hanno atteso davanti all'ingresso principale dell'istituto penitenziario.
7: È di 7 morti il bilancio delle vittime sulle Alpi nord-occidentali nelle ultime 24 ore. Un alpinista straniero è morto sul Cervino. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt ed è stato portato da Aosta. L'incidente è avvenuto sul Pic Tindal, sulla salita a 4.478 metri della Grande Becca. Il corpo di un altro alpinista è stato recuperato sul Monte Bianco. Ieri, 3 alpinisti trentini sono deceduti sul Gran Paradiso, mentre altri 2 sono stati trovati senza vita sul Mont Madui.
6: È il sesto giorno di ricerche per Alicia Di Giacinto, 16 anni, e la sorella Sara, di 12, scomparse lo scorso sabato 6 giugno da una comunità educativa a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove erano ospiti dal 2024. Mentre i vigili del fuoco, con droni e cani, proseguono le ricerche nelle aree boschive intorno al lago di Barrea, si fa largo l'idea che possa essersi trattato di un rapimento. Gli investigatori, per il momento, tengono aperte tutte le ipotesi e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.
7: La scelta politica è per il paese e per il futuro. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è tornato a parlare del nucleare intervenendo al forum in Masseria 2026. Il ministro ha spiegato che è stata fatta un'analisi approfondita e che il disegno di legge ha avuto l'approvazione della Camera e che in questo mese e mezzo dovrebbe essere convertito e diventare legge dello Stato.
6: Cambiamo argomento. Per un soggiorno di 7 notti al nostro mare, per la settimana centrale di agosto, si deve fare i conti con la scarsa disponibilità di strutture libere. Lo spiega a suoi utenti, aggiungendo che è conseguenza della guerra che ha spinto una fetta di cittadini a preferire mete nazionali per la propria villeggiatura. Una famiglia con 2 figli che prenota un soggiorno di 7 notti in Italia dal 9 al 16 agosto ha un ventaglio di scelte ridotto e spende il più 12,6% sullo scorso anno. Su i prezzi dei traghetti e giù le tariffe degli aerei per l'estero.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Cosmo 2050.
9: As one small step for man, one giant leap for mankind. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
10: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
11: E allora eccoci qua, un buon fine settimana ancora una volta da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia per tutte le amiche e gli amici di Giornale Radio che vogliono tenere la mente al fresco, soprattutto in queste assolate giornate estive. Io saluto Giorgio Berselli in regia, insomma una puntata speciale perché è stata una settimana speciale soprattutto per un grande motivo, la grande notizia spaziale della settimana, la nomina del nostro Luca Parmitano nell'equipaggio che aprirà la nuova via alla Luna, la missione Artemis 3, il primo italiano ma il primo europeo che parteciperà a questo tipo di missioni per tantissimi anni, prerogativa esclusiva degli americani, lo farà come pilota, ma tra poco entriamo nei dettagli di questa strepitosa notizia, ma abbiamo anche tanto altro da commentare oggi insieme, i premi Feltrinelli della scienza e poi approfondimenti ancora legati allo spazio e anche alla tecnologia e ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Siamo pronti a partire anche con la nostra musica, il primo pezzo di questa puntata lo firma Benson Boone e si chiama Slow It Down.

0: E rientriamo insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora, insomma, la grande notizia della settimana è quella che già sapete: Luca Parmitano è nella storia, andrà con Artemis 3, remake della missione Apollo 9, come ha scritto Antonio Locampo sul nostro sito cosmo2050.com, previsto al momento per la fine del 2027, una notizia che pure lui si aspettava e non ha tradito, insomma, la commozione quando lo ha scoperto, un veterano dello spazio, già 366 giorni in due missioni di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, e un equipaggio che insieme ad Andrew Douglas, Randy Bresnik e Frank Rubio lo vedrà appunto partire con Artemis 3. Sarà l'unico europeo e sarà anche il pilota di questa straordinaria missione, ma il nostro Michele Ceci lo ha intervistato a poche ore dalla notizia che lo eleggeva l'italiano più famoso del mondo per un po', e allora lo ascoltiamo.
1: È astronauta dell'ESA e sarà parte della prossima missione della NASA, Artemis 3, con un ruolo molto importante, cioè quello di pilota. È in collegamento con noi Luca Parmitano, già pilota militare e oggi astronauta di primo piano nel panorama delle esplorazioni spaziali. Grazie, ben trovato.
2: Grazie a voi dell'invito, ben trovati.
1: Quali sono le caratteristiche di questa missione che più ti stimolano? Ricordiamo che l'ESA tra l'altro metterà a disposizione il terzo modulo di servizio europeo per questo volo di prova nell'orbita terrestre, che è uno fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo.
2: È una componente fondamentale ed è alla base di questa cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA. È il fondamento di quello che ci rende dei partner assolutamente solidi e desiderati. E per quanto riguarda la missione, ma in realtà tutta la missione ha degli aspetti, per quanto mi riguarda, straordinariamente interessanti. Sarà la prima volta che volo con l'SLS, il razzo più potente mai costruito nella storia. È la prima volta che volo con questa versione dell'astronave Orion, che è modificata per il suo rientro, ha uno scudo termico diverso dalle prime due versioni, avrà dei software avanzati disegnati appositamente per il congiungimento con due astronavi che voleranno a se stesse per la prima volta, i due lander. Il fatto di essere pilota, di apprendere da zero, conoscere da zero un'astronave e poi contribuire al disegno e alle procedure per il rendezvous, le operazioni di prossimità e quelle di attraccaggio. Quindi, come vedete, c'è davvero tanto da rendere interessante una missione come questa, che per un pilota sperimentatore è da sogno.
1: Perché questa missione sarà determinante per stabilire quando torneremo sulla Luna, e l'idea di rimettere piede sulla Luna è ancora viva o è, tra virgolette, tramontata? Immagino di no.
2: Assolutamente viva, anzi direi ancora di più, perché stiamo acquisendo competenze che prima non avevamo, un approccio al mondo del volo spaziale, quello del deep space che non avevo mai visto prima, lavorare con dei lander che devono essere sperimentati per abbassare il livello di rischio delle missioni successive. Il nostro lavoro sarà quello di fare in modo che le attività che renderanno estremamente complessa l'allunaggio, quindi le operazioni di prossimità alla superficie, siano centrali nel lavoro del prossimo equipaggio, mentre quelle di ricongiungimento, di aggancio, di trasferimento dalla navetta Orion al Highlander saranno gestite e già superate dal nostro lavoro.
1: Allora, grazie a Luca Parmitano per essere stato con noi, grazie del tempo che ci ha dedicato in una fase, immagino, anche molto complicata, diciamo, sicuramente incoraggiante e promettente, ma ricca di sfide e anche di impegni. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, sempre per Aspera ad Astra, come si suol dire.
1: Grazie. A presto.
0: E allora grazie a Michele Ceci e a Luca Parmitano ovviamente per le parole che ha riservato per noi di Cosmo 2050, insomma, che dire, è un momento decisamente storico, non potevamo che aprire con questa notizia che peraltro insomma riapre anche il grande tema delle missioni spaziali più in generale. Certo, dovremo aspettare probabilmente non troppo comunque per avere il primo italiano o la prima italiana che metterà alla fine piede sul suolo lunare, perché Artemis 3 un tempo doveva essere la missione predestinata, adesso è stata diciamo posticipata ad Artemis 4, ma si tratta di un momento storico per lo spazio italiano di cui parleremo comunque più avanti anche da un punto di vista assolutamente politico e strategico. Tra poco però noi ripartiamo da un altro momento scientifico importante della settimana, i premi Feltrinelli, i Nobel italiani come qualcuno li ha soprannominati. Sarà con noi il presidente dell'Accademia dei Lincei, ma prima ci ascoltiamo un altro pezzo e ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è I Play the Fool.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Cosmo 2050, tra gli eventi scientifici che non potevamo non raccontarvi in questa settimana, insomma piuttosto densa da questo punto di vista, anche i premi Feltrinelli, che sono stati istituiti nel 1942, insomma anno non banale, da Antonio Feltrinelli, con l'obiettivo di premiare chi in Italia o nel mondo avesse saputo illustrare le scienze e le arti. Insomma, molti li definiscono in qualche modo i Nobel italiani, e la definizione credo che calzi piuttosto bene. La premiazione che si è svolta con una cerimonia di chiusura dell'Accademia dei Lincei ha visto anche chiaramente l'occasione per fare il punto di un anno di scienza, di ricerca certamente non semplice, con la relazione del presidente dell'Accademia, Roberto Antonelli, che ci fa il piacere di essere oggi con noi. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, entriamo, come dire, tra poco anche nei dettagli dei premi, però nella sua relazione ha trovato immediatamente sfogo anche quella che è la contingenza, diciamo, in cui viviamo, la guerra, il desiderio di pace, l'Europa minacciata a est e a ovest. Sono, come dire, scenari che non solo non vi lasciano indifferenti, ma che in qualche modo intaccano il vostro lavoro.
1: Beh, diciamo che una riflessione seria sulla pace, soprattutto, è la premessa per ogni altro impegno scientifico e culturale e per le nostre relazioni con la società. Ora, sono alcuni anni che io sono costretto ad aprire la relazione parlando appunto di questo, della guerra e della pace. Abbiamo destinato anni fa in uno dei grandi premi Feltrinelli, quello destinato a opere eccezionali di valore umanitario, un po' il nostro premio della pace, per la pace, come il premio Nobel, a associazioni che lavorassero per le popolazioni dell'Ucraina. E quest'anno l'abbiamo destinato alla parrocchia cattolica del Patriarcato di Gerusalemme, che opera all'interno di Gaza senza distinzioni di religione, di appartenenza, per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione in questa immane tragedia.
0: Ecco, quale crede debba essere il ruolo di un'accademia prestigiosa come l'Accademia dei Lincei, ma delle accademie europee in generale? Insomma, per tanti anni, e non vale solo per la scienza, l'America è stata il nostro punto di riferimento. Oggi si parla addirittura di scienziati americani e come dire europei che erano andati in America in cerca di fortuna, che tornano indietro dall'altra parte. Insomma, gli scenari dei conflitti, al di là di poter cogliere tra virgolette l'opportunità, non è un bel momento per i vostri colleghi dall'altra parte dell'Atlantico.
1: No, è un pessimo momento, però dobbiamo dire che purtroppo, perché questo interrompe una solidarietà fra Europa e Stati Uniti che ha segnato la storia del secondo Novecento, però nello stesso tempo è una grande opportunità per l'Europa per riprendere ciò che l'Europa aveva donato a causa delle dittature fascista e nazista. Noi abbiamo sviluppato, grazie a personaggi come Einstein, come Enrico, certo, Fermi, e anche a grandi intellettuali come Gaetano Salvemini, eccetera eccetera, abbiamo sviluppato la scienza e la cultura americana negli anni 30. Ora ci sarebbe la possibilità, se l'Europa, come in realtà un po' sta avvenendo per esempio in Francia, in parte anche in Italia, ma in misura minore, noi potessimo offrire a questi scienziati italiani ed europei che sono andati negli Stati Uniti, e anche a scienziati americani e professori universitari americani che non riescono più a tollerare il clima e le modalità con cui si svolge la loro vita scientifica e personale negli Stati Uniti.
0: Ecco, poi c'è il nostro paese. È ovvio che un evento che è una consegna di premi di per sé, no? È una grande celebrazione dell'eccellenza, però anche l'occasione, visti gli ospiti, come dire, illustri di questo appuntamento, in un anno in cui insomma la Repubblica ha anche festeggiato un compleanno importante, può essere l'occasione per fare sistema tante delle tematiche che ci stava raccontando. Quando c'è una volontà politica alle spalle, possono fare sì che non solo l'Italia continuerà a produrre eccellenze, questo lo abbiamo sempre fatto, ma ci sarà anche una base solida alle spalle.
1: Questo non c'è dubbio che stia avvenendo, e la presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato e anche di ambasciatori dei grandi paesi europei sono un'occasione per fare il punto su tante cose. Noi abbiamo fissato 4 punti fondamentali nella relazione che abbiamo letto ieri, cioè la pace. La pace concepita non come qualcosa di eccezionale, come siamo abituati a considerarla oggi, mentre consideriamo la guerra in qualche modo, quasi per abitudine, come un evento connesso alla natura biologica degli esseri umani, come bestie. In realtà noi dobbiamo cominciare a pensare che la pace è inevitabile, perché se ci pensiamo bene, ogni guerra deve finire con una pace, come che sia. Quindi perché non cominciare a creare una cultura della pace che la veda come inevitabile, che renda quindi sempre più assurda la guerra, soprattutto in un momento in cui si rischia anche un'immane catastrofe mondiale, perché i moderni strumenti di guerra sono tali per cui un incidente, anche una cattiva valutazione della volontà dell'altro potrebbe produrre una guerra nucleare. E questo sarebbe la fine, l'estinzione della specie umana. L'altro punto che noi abbiamo legato alla pace è appunto quello dell'Europa, perché l'Europa ha una grande responsabilità in questa lotta fra imperi, fra continenti, Stati Uniti, Nord America, Cina, Russia. L'Europa è l'unica che tiene fermi i grandi principi liberali e democratici che hanno contraddistinto, attraverso grandi tragedie, certo, e anche attraverso dei misfatti che gli europei hanno operato in giro per il mondo, però hanno saputo elaborare alcuni valori come quelli della grande rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fraternità, ma anche rispetto della persona, giustizia, ruolo delle donne. Sono tutti valori che noi per esempio affronteremo in 2 grandi convegni dedicati all'Europa il prossimo anno: uno per celebrare i trattati del 57, quindi certo, di carattere soprattutto giuridico e politico, e uno per vedere come questi valori poi si siano, per così dire, incarnati nella letteratura europea, perché la letteratura europea attraverso i secoli ha saputo produrre figure e temi che hanno uniformato su questi valori la storia degli europei, e l'Europa è l'unica che ancora li ritenga, malgrado questo pericolosissimo risorgere di destre estreme in Europa e di nazionalismi e sovranismi. Però al momento è ancora l'unica grande istituzione politica di carattere continentale che li preservi, e questo è il secondo punto della nostra missione, attraverso convegni, presenze in occasioni internazionali al G7 e al G20. E il terzo punto poi riguarda la ricerca scientifica, e quindi la proposta che abbiamo fatto e che il professor Parisi poi ha portato in tournée, diciamo, attraverso molteplici trasmissioni, la necessità assoluta per non rimanere schiacciati non solo dal punto di vista scientifico ma dal punto di vista democratico e umano, un centro europeo dell'intelligenza artificiale sul modello del CERN, che ha operato così bene per quanto riguarda la ricerca sulle particelle. L'intelligenza artificiale è paragonabile per la sua importanza a quello che è stato la macchina a vapore, per quella che è stata l'elettricità. Certo. Ora, se l'Europa non si dota di una sua autonomia, sarà inevitabile che diventi schiava, anche dal punto di vista delle opinioni, delle credenze, perché si parlerà di credenze senza la possibilità di poter verificare, diciamo filologicamente, chi è che produce certe notizie e perché le produce. E quindi rischiamo di stravolgere completamente il modo con cui noi oggi guardiamo alla realtà del mondo.
0: Eh sì, è così. Poi il percorso, appunto, il quarto pilastro è il percorso della stessa Accademia che ha affrontato, diciamo, nel corso di quest'ultimo anno. Io ringrazio molto il presidente dell'Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. La saluto con un augurio, che è quello, alla relazione del prossimo anno, di parlare di tanti temi che oggi abbiamo affrontato un po' più al passato e un po' meno al presente. Grazie per essere stato con noi, grazie ancora.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori, arrivederci.
0: E allora abbiamo cominciato ovviamente con un appuntamento scientifico di primissimo piano, ne abbiamo tanti altri da scoprire, ci lanciamo anche nel mondo spaziale tra pochissimo, rimanete con noi, facciamo una breve sosta qui su Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento di prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050 e insomma non siamo affatto partiti male in questa puntata, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Tra poco però non abbassiamo assolutamente il livello, ci occupiamo di tecnologia e poi torneremo a parlare di spazio. Oggi rispolveriamo anche il nostro approfondimento dedicato ai buchi neri, e allora tutto questo unito ovviamente alla buona musica che vi facciamo ascoltare anche nel weekend. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo assieme di Luis Capaldi, si chiama Survive.

0: E allora eccoci ancora insieme e dunque torneremo a guardare verso lo spazio, ma in questo in questa fase di Cosmo 2050 torniamo a guardare al nostro interno, a conoscere un po' meglio noi stessi per essere quasi socratici, diciamo, ma partiamo in realtà da uno studio che è stato realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare l'unità di ricerca Neuromodulation of Cortical and Subcortical Circuits, coordinata da Raffaella Tonini dell'IIT, appunto, ha identificato una sorta di meccanismo di autoregolazione coinvolto nella capacità del cervello di scegliere e di innescare di conseguenza risposte comportamentali più appropriate in base al contesto. Detta così suona molto complicato, ma è un tipo di ricerca estremamente utile per poi capire come individuare strategie terapeutiche, ad esempio più mirate per contrastare l'ansia o la depressione. La dottoressa Raffaella Tonini dell'IIT in collegamento con noi. Tanto buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questo.
0: Grazie a lei. Insomma, il tema è molto interessante perché ci aiuta a conoscere meglio qualcosa che, come dire, ci accompagna per tutta la vita, il nostro cervello, ma di cui ancora evidentemente possiamo scoprire di più. Quello che in qualche modo avete scoperto è che il nostro cervello non tratta tutte le situazioni allo stesso modo, è in grado di reagire in maniera proattiva rispetto agli stimoli che arrivano dall'ambiente esterno, che è qualcosa che può quasi sembrare banale, ma in realtà è arrivare, diciamo, a questo risultato che immagino sia stato un percorso estremamente interessante anche da un punto di vista tecnologico. Come ci siete arrivati e qual è anche il team di ricerca, insomma, che è stato impiegato?
1: Allora, come ci siamo arrivati? Allora, questo studio si inserisce in un ambito di ricerca più ampio di quello che svolgo, che il mio gruppo di ricerca svolge all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è quello di studiare i meccanismi cerebrali che sono alla base della flessibilità comportamentale, ovvero la nostra capacità di adattarci ai cambiamenti imposti dall'ambiente. E in questo studio abbiamo proprio indagato uno degli aspetti di questa capacità, quindi come il cervello distingue quali stimoli sono rilevanti in una situazione e quali non lo siano. Tutti sappiamo, per esempio, che la stessa situazione può sembrare, per esempio, urgente in un momento o del tutto irrilevante in un altro. Ecco, il cervello fa questa distinzione continuamente e lo fa in modo automatico. Però la domanda che ci siamo posti è: qual è il meccanismo che permette al cervello di calibrare le proprie risposte in base al contesto? E in questo studio, utilizzando comunque un approccio interdisciplinare che coinvolge comunque anche la capacità di registrare con delle tecniche avanzate da diverse aree del cervello, abbiamo proprio identificato un circuito a doppio senso di comunicazione tra due regioni del cervello. Quindi da una parte abbiamo la corteccia prefrontale, che è la regione che ci permette di prendere decisioni, di orientare l'attenzione, di controllare le nostre azioni. Dall'altra parte c'è una struttura un po' più piccola nel tronco encefalico, che è una parte del cervello, e questa struttura si chiama locus coeruleus ed è una zona del cervello che produce noradrenalina, che forse tutti conosciamo, ma è una molecola che regola praticamente come il nostro cervello è in grado di rispondere a delle allerte e di mantenere un determinato senso di vigilanza. Ecco, noi sapevamo già che il locus coeruleus invia segnali alla corteccia prefrontale, questo si sapeva da tanto tempo. Quello che abbiamo invece dimostrato è che vale anche il contrario, ovvero la corteccia prefrontale parla con il locus coeruleus e questo è un dialogo in entrambe le direzioni, non è un monologo, ecco, se posso fare un esempio.
0: Chiaro. Estremamente rapido mi sembra di capire, quindi mi sorge, come dire, spontaneo chiedere se è un meccanismo che, tra virgolette, ora che lo abbiamo scoperto, può essere allenato. Si parla tanto di allenare l'intelligenza artificiale in questo periodo, questo sarebbe un allenamento dell'intelligenza, diciamo, naturale invece.
1: Sì, diciamo che essendo comunque un circuito che si dice in termini un po' più tecnici bidirezionali, che funziona in entrambe le direzioni, è importante che questo sistema venga regolato. E quello che abbiamo identificato è che questo circuito bidirezionale possiede un sistema di autoregolazione integrato. In un'altra parole, quando la corteccia prefrontale è troppo attiva, Il locus coeruleus produce localmente delle molecole che sono chiamate endocannabinoidi, che come se attenuassero praticamente il segnale in entrata. Per farvi un esempio, è come un volume che si abbassa in automatico per evitare che il sistema si saturi. Quindi il risultato è che in condizioni normali è avere un cervello capace di calibrare continuamente in base alla situazione. Per riallacciarmi alla domanda ha fatto prima, perché è importante essenzialmente? Ecco, allora sì, noi quello che abbiamo visto in questo studio è che quando disattiviamo in maniera selettiva questo meccanismo nei nostri modelli sperimentali, il comportamento rimane presente, ma manca la precisione contestuale. Vuol dire che il cervello risponde agli stimoli, ma perde la capacità di distinguere di quando fosse appropriato a farlo o meno.
0: È un po' il motivo per cui a volte diciamo vediamo tutto sotto una cattiva luce. Questo poi, al di là della battuta, è il tema dell'ansia, della depressione. Percepiamo che qualcosa è negativo, la percepiamo però molto più negativa o forse molto più positiva di quello che è, molto più urgente o molto meno urgente.
1: Sì, esattamente, perché di fatto questa mancanza di precisione contestuale è quello che si può osservare, per esempio, in maniera diciamo più esacerbata in determinate condizioni neuropsichiatriche. Per esempio, chi soffre di ADHD nella sindrome di deficit attenzione fa fatica ad aggiornare il valore di uno stimolo quando le regole cambiano, quindi è in grado di rispondere ma non ricalibra. Chi per esempio soffre di ansia generalizzata presenta una risposta di allarme anche in contesti che magari sono sicuri, quindi non riesce a distinguere quando il pericolo è reale o quando non lo sia. Certo. Chi soffre di depressione può fare fatica a riconoscere contesti favorevoli, quindi il cervello non è in grado di aggiornare le aspettative positive anche quando l'ambiente lo consentirebbe. Quindi io direi che in tutte queste tre condizioni che vi ho descritto, il problema non è tanto l'assenza di risposta, per ricollegarmi al risultato del nostro studio, quanto la perdita di precisione contestuale. E quindi diciamo, questo è proprio il passo successivo che vorremmo fare nel nostro lavoro.
0: E ci farebbe molto piacere, come dire, rimanere aggiornati sull'importanza di questi studi. Le ultime considerazioni credo che siano, come dire, che parlino da sole. Io ringrazio molto Raffaella Tonini dell'IIT per essere stata con noi in questa puntata di Cosmo 2050. È un tema affascinante, torneremo a parlarne, ma ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo i De Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Leaving. Well, she's-

0: E allora eccoci pronti a entrare davvero nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050. Apriamo anche i microfoni ovviamente ai nostri ospiti, ma sarà davvero una puntata importante. Cominciamo da uno degli oggetti, per così dire, più affascinanti, ma anche terrificanti da un certo punto di vista, che ogni tanto ci troviamo ad affrontare in questa trasmissione. Parliamo infatti e torniamo a parlare di buchi neri, in particolare della massa di un buco nero dormiente che è stata diciamo letteralmente pesata, misurata, usiamo un po' l'aggettivo che preferite, i risultati di uno studio di un team internazionale con partecipazione però del nostro istituto nazionale di astrofisica, l'INAF, che è stato pubblicato qualche giorno fa su Science. Prima di entrare nel vivo dello studio, introduco il nostro ospite, è con noi uno degli autori dello studio, Pietro Bergamini dell'INAF OAS di Bologna. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, come dire, il buco nero e sul buco nero, sui buchi neri si è scritto tanto, sia a livello scientifico che a livello fantascientifico. Sono oggetti tanto affascinanti quanto terrificanti per quelle che potrebbero essere le conseguenze del trovarsi a stretto contatto con uno di essi. Il fatto che sia dormiente, ecco, non sappiamo se prenderlo come una sorta di attenuante. Di fatto, che cos'è un buco nero dormiente?
1: Allora, diciamo che partiamo proprio dall'inizio, quindi adesso negli ultimi anni i buchi neri sono diventati in un certo senso protagonisti, no? Perché proprio grazie a telescopi di nuova generazione,
0: sì,
1: come l'Event Horizon,
0: certo.
1: Esatto, ma anche di altro tipo, insomma, si sono fatte le prime fotografie in un certo senso, no? Dei buchi neri al centro delle galassie, tra cui anche la nostra galassia, la Via Lattea. Allora, innanzitutto, quando si parla di buchi neri, quello di cui si sta parlando sono oggetti con una grande massa e concentrata in una piccola porzione, in un certo senso che è sempre piccola relativamente alle scale sempre del cosmo, piccola scala appunto spaziale. Quindi cosa succede? Praticamente questi oggetti riescono a esercitare una grandissima gravità e a piegare lo spazio-tempo, dopo vedremo anche che cosa significa questo. E quindi in un certo senso sono oggetti la cui gravità riesce addirittura a fermare la luce in un certo senso, la luce non riesce a scappare dalla gravità generata da questi oggetti. E quindi si parla appunto di buchi neri in questo senso, oggetti che non emettono, o meglio non lasciano sfuggire la luce. Poi in realtà si sa che in realtà ci sono emissioni anche da parte di questi corpi celesti. Per quanto riguarda l'aggettivo, diciamo, dormiente, sì. Perché diciamo nella fase di evoluzione dei buchi neri, al centro, specialmente quelli al centro delle galassie, diciamo si ha che talvolta questi oggetti accrescono materiale, quindi per esempio gas, che viene a trovarsi nelle loro vicinanze, che viene quindi catturato dalla gravità del buco nero, e questo gas che poi si va a scaldare proprio per effetto, in un certo senso, dell'attrito che si genera, no?
0: Sì.
1: Anche, e praticamente emette radiazione che può essere osservata. Invece, quando si parla di buchi neri dormienti, sono buchi neri che di fatto non stanno, non sono in questo processo di accrescimento,
0: diciamo.
1: E quindi non emettono esattamente radiazione, o comunque, insomma, la emettono sotto una certa soglia, ecco, diciamo.
0: Chiaro. La metto, come dire, con parole estremamente povere, se già di per sé è estremamente complesso individuare, fotografare, per così dire, i buchi neri, qui il caso è ancora più difficile. Quali sono le caratteristiche del vostro buco nero, protagonista del vostro studio, e soprattutto come avete fatto a misurarlo, visto che parliamo di oggetti, certo, enormi, ma estremamente complicati da scovare?
1: Certamente. Allora, diciamo che in questo studio in particolare sono state unite varie tecniche. Innanzitutto stiamo parlando di un buco nero che si trova lontanissimo da noi. Si parla appunto di redshift 2. Ecco, il redshift è una maniera in cui si misurano le distanze su scale cosmologiche, e quindi è un buco nero di una galassia lontanissima. Ed è stato possibile osservarlo tramite una tecnica che si chiama il lensing gravitazionale forte, oppure detto in italiano, diciamo, l'utilizzo delle lenti gravitazionali forti, appunto. E, per quanto riguarda questo particolare buco nero, allora per pesarlo in un certo senso, come avete detto, quello che è stato fatto in realtà è stato lo studiare come si muovevano in un certo senso le stelle in prossimità di questo buco nero. Questo chiaramente viene fatto non osservando le singole stelle, ma con delle particolari tecniche che utilizzano dei modelli dinamici, vengono chiamati, e in base, in un certo senso, alla luce che riceviamo dalla galassia che ospita il buco nero e dal profilo dinamico, insomma, che si ottiene per questa galassia, si può ottenere una stima del peso, della massa, meglio dire, chiaro, di questo oggetto che risiede proprio al centro della galassia, insomma.
0: Ecco, lei si occupa in particolare di lenti gravitazionali, che peraltro è un tema, come dire, di cui si parla nel settore sempre più spesso, anche proprio in termini tecnologici, diciamo così, la possibilità che anche l'Italia giochi un ruolo da protagonista. Si tratta, come dire, di una tecnica tra le migliori in questo momento per capire qualcosa di più sui buchi neri, sulla materia oscura, su scenari che, come dire, trattiamo quasi come se fossimo avvezzi a parlarne, ma di cui sappiamo ancora veramente pochissimo.
1: Esatto, assolutamente. Adesso, negli ultimi anni, il lensing gravitazionale, appunto, ha subito un enorme sviluppo. E in particolare noi facciamo parte di un team che è leader, diciamo, del settore in Italia e che collabora con tantissimi team anche a livello internazionale. E tanto per dirla, diciamo, in parole semplici, quello che noi facciamo per lavoro è proprio studiare le lenti gravitazionali. In sostanza, di cosa si tratta? Dovete immaginare che a scuola, no? Al liceo magari, o insomma già alle medie, ci hanno spiegato, no, che la gravità è una forza, no? In realtà, grazie proprio agli studi di Albert Einstein, si è poi scoperto che in realtà la gravità è meglio non tanto vederla come una forza, ma quanto piuttosto come un diciamo effetto della curvatura dello spazio-tempo. Allora, lo spazio-tempo è praticamente il palcoscenico su cui si muovono tutti gli oggetti nell'universo. Anche noi, quando camminiamo, in un certo senso ci spostiamo dentro lo spazio-tempo, no? Che magari se avete visto dei video così, uno lo immagina un po' come una tovaglia, no? Che è stesa, ma una tovaglia che può essere deformata dalla massa. Quindi i corpi che possiedono massa hanno la proprietà di poter distorcere o curvare lo spazio-tempo. Certo. E quindi questa curvatura dello spazio-tempo induce diciamo a sua volta una curvatura, per esempio, sulla luce emessa dagli oggetti distanti. Quindi, per esempio, se noi stiamo osservando una galassia lontana, come in questo caso, e tra noi la galassia lontana c'è un oggetto con una massa, come per esempio in questo caso un ammasso di galassie, quindi la massa di galassie sono gli oggetti più massivi, più pesanti, legati gravitazionalmente presenti nell'universo, ecco, questo ammasso di galassie sta agendo come un telescopio, sta curvando i raggi luminosi che provengono dalla galassia retrostante. E questo effetto di curvatura è un po' quello che fanno anche le lenti in vetro, no? E quindi questo ammasso di galassie sta agendo come una lente che ci permette di ingrandire di molte volte la galassia che ospita il buco nero, appunto, che è oggetto dello studio che è stato presentato, appunto, di recente.
0: Mi permette un'ultima domanda, che è forse quella meno scientifica, ma che immagino poi al pubblico interessi. Il fascino, diciamo, dei buchi neri deriva proprio dal fatto che ne sappiamo poco, non sappiamo, tra virgolette, che cosa succede quando si finisce in un buco nero, le famose ipotesi, insomma, dei viaggi nel tempo su cui tanti film hanno anche giocato. Questi studi, come dire, che riguardano buchi neri molto lontani da noi, fortunatamente, ci aiutano a comprendere di più anche di scenari, tra virgolette, più vicini a noi, insomma. Crede che riusciremo mai a rispondere a questa grande domanda scientifica e quasi, quasi filosofica?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che chiaramente capire come funzionano nel più intimo i buchi neri immagino che non sia per niente facile. Quello che però è sicuro è che il nostro studio, insomma, gli studi che si stanno facendo su questi oggetti ci permettono in realtà di capire anche proprio l'universo e la nostra stessa galassia, l'universo locale della nostra stessa galassia, perché in un certo senso si sta capendo come evolvono questi oggetti nel tempo. Noi sappiamo che anche la nostra Via Lattea ha uno di questi enormi buchi neri al centro, e proprio in questi ultimi anni si è cominciato a capire come però si formano questi oggetti e come questi oggetti si evolvono nel panorama, insomma, anche dell'evoluzione della galassia, perché certo, chiaramente sono oggetti che in un certo senso crescono e nascono insieme alla galassia che li ospita, e quindi trovare le relazioni che legano le quantità fisiche della galassia, in un certo senso, a quelle del buco nero che lo ospita, ci permette di capire meglio come si evolvono le galassie e in un certo senso anche come siamo arrivati poi a formare le galassie, per esempio come la Via Lattea, no, in cui viviamo. E quindi sono un punto chiave, ecco, per capire come sta evolvendo l'universo.
0: È assolutamente così, la scienza ad oggi non ci può dire tutto, ci può andare molto vicino, e poi è giusto che, come dire, anche la fantasia abbia sempre la sua parte quando si parla di questi argomenti. Ma ringrazio molto Pietro Bergamini dell'INAF di Bologna per essere stato con noi, insomma, grazie e a presto.
1: Grazie infinite.
0: E allora noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma abbiamo davvero appena cominciato una breve sosta qui su Cosmo 2050 e poi ritorniamo, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: Giornale radio News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non verrà firmato domani, ma non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, McKay, invitando alla cautela nel dare riferimenti temporali a causa dell'esitazione dell'altra parte. Intanto una delegazione iraniana, che include il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta Al Arabiya. La delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con gli Stati Uniti.
10: E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana. Intanto, secondo il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, il paese non ha mai sviluppato armi biologiche e la sua cooperazione con gli Stati Uniti in questo ambito è finalizzata esclusivamente al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.
11: Passiamo alla cronaca. Il corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nordoccidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 nella zona della Valle d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso, mentre altri due sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino.
10: Torniamo ora sull'omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, è uscito questa mattina dal carcere di Bollate per continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere.
11: Un uomo di 53 anni, esperto di arti marziali, e uno di 37, entrambi italiani, sono stati arrestati e si trovano in carcere a Rovigo con le accuse di tentato omicidio e di percosse aggravate dall'odio etnico. Le misure cautelari sono state richieste per un episodio avvenuto il 30 maggio scorso in un bar di Frassinelle, in provincia di Rovigo, dove i due hanno picchiato due persone nomadi, uno di 34 anni che è rimasto gravemente ferito, l'altro di 26 che è stato aggredito ma è riuscito a fuggire.
10: Formula 1 in chiusura, George Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP di Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3, provocando la bandiera rossa, partirà solo decimo.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto sempre a Giorgio Berselli in regia. E allora siamo pronti a ripartire con la seconda ora di trasmissione, siamo dunque a metà di questa puntata. Vi ricordo sempre che ci potete ascoltare intanto in replica nel weekend di Giornale Radio, quindi saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica, ma se volete recuperare le nostre puntate potete andare sul sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, compreso Cosmo 2050, oppure andate sul nostro sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì trovate appunto tutte le puntate. Abbiamo già parlato molto di spazio e non poteva che essere così nella settimana in cui Luca Parmitano ha scoperto di essere il primo italiano che andrà verso la Luna, che parteciperà alle missioni lunari in questa nuova fase, quella delle missioni Artemis, che seguono a distanza di un bel po' di anni le missioni Apollo. Ma è stata una settimana importante sul tema spazio italiano anche per altri motivi che tra poco andremo ad analizzare, e poi vi portiamo anche come sempre in giro per il mondo e per la storia. Ma per calibrarci al meglio ricontattiamo anche il reparto musicale, diciamo così, e ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo insieme, e questo chiama in causa due Beatles addirittura, Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to Us.

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. E allora ripartiamo dal tema spaziale, perché al MIMIT, il Ministero del Made in Italy, sono stati presentati gli Stati Generali dello Spazio, un programma da 20 eventi in 16 regioni italiane per raccontare l'Italia protagonista in uno dei tanti comparti del futuro, e un progetto presentato appunto a Palazzo Piacentini, la sede del Ministero a Roma, alla presenza del padrone di casa, il ministro Urso, e del presidente dell'intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti, che è sempre molto vicino ai temi dello spazio e della space economy. Per noi c'era a seguire la conferenza e la giornata il nostro Nicola Compagnone della redazione di Giornale Radio, che ha intervistato proprio i due protagonisti, e quindi senza ulteriori indugi ascoltiamo le loro parole, cominciando dalle dichiarazioni del ministro, con peraltro delega alle imprese, al Made in Italy e al settore aerospaziale, Adolfo Urso. Lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenza del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni da parte del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito a quella che è la situazione attuale nel settore aerospazio.
2: Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro. Tra l'altro, noi oggi siamo i presidenti di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, impegnati sia a realizzare la nuova legge spaziale europea, sia a sviluppare i programmi dell'Agenzia Spaziale Europea per garantire un'autonomia strategica al nostro continente, sia nei programmi di collaborazione con la NASA, con gli Stati Uniti, che consentiranno agli astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis, cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci, per colonizzare il nostro satellite e poi da lì proseguire nell'avventura spaziale fino a Marte. E sulla Luna il modulo abitativo, la casa degli astronauti che vivranno lì per lunghi periodi, sarà costruita in Italia, perché noi abbiamo la scienza, la tecnologia e le imprese per fare anche questo.
1: Con ministro, l'industria aerospaziale diventa quindi anche un veicolo di crescita economica per l'Italia?
2: Assolutamente sì, è un settore centrale per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, ma anche sempre più per le sue ricadute nella ricerca scientifica, nello sviluppo tecnologico, nell'impresa e nella sua competitività globale. È un settore su cui noi abbiamo investito quasi 8 miliardi di euro da qui sino al 2028, su cui abbiamo ben utilizzato le risorse del PNRR, realizzando 4 space factory nel nord, in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio, nel sud, in Puglia, che oggi sono piattaforme produttive anche per le piccole e medie imprese, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia satellitare. È un settore su cui abbiamo intenzione di lavorare con le altre grandi imprese europee e con gli altri grandi paesi europei, come dimostra il progetto Bromo, che mette insieme Leonardo, Alenia, Thales e Airbus, quindi Italia, Francia e Germania, per creare un grande campione europeo che possa competere a livello globale e assicurare un'autonomia strategica sullo spazio al nostro continente. Su questo lavoriamo con determinazione, con la leadership di Giorgia Meloni, che ha indicato nello spazio uno dei comparti in cui l'Italia può e deve sviluppare la sua forte capacità di crescita.
1: Da Roma è tutto, Francesco, a te la linea.
0: E allora questo era il senatore Urso, ma come detto agli Stati Generali dello Spazio presente anche il presidente dell'intergruppo, l'onorevole Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, da sempre estremamente interessato ai temi della space economy, anche lui fermato ai microfoni di Nicola Compagnone, lo ascoltiamo.
1: Francesco, buongiorno. Questa settimana al MIMIT c'è stata la conferenza stampa Spazio Eccellenze del Made in Italy. Ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni dell'onorevole Andrea Mascaretti. Ecco, onorevole, ci sono novità importanti per quanto riguarda gli Stati Generali della Space Economy 2026.
3: Beh, gli Stati Generali inizieranno il 15 di giugno a Potenza e si concluderanno, stimiamo, a novembre a Milano con la plenaria. Non abbiamo ancora fissato la data perché stiamo incastrando le 18 date delle sessioni. Non è facile perché c'è l'impegno da parte dei rappresentanti del governo che va conciliato con quello dei distretti e delle regioni per rendere possibile appunto la partecipazione di tutti. Quindi stiamo lavorando sui lunedì e i venerdì di luglio, settembre e ottobre per cercare di mettere, diciamo, a sistema questi 18 appuntamenti, a seguire dei quali ci sarà la sessione dedicata ai giovani e poi la plenaria, nella quale convergeranno, e questo è importante, i 18 documenti che emergeranno da ognuna delle sessioni tematiche, perché in ognuna sessione tematica è tutto l'ecosistema, quindi quello della ricerca, quello dell'università, quello dell'industria, quello della finanza, più la parte politica, quindi il governo e il Parlamento, definiranno un documento che sarà una posizione nazionale. Queste 18 posizioni nazionali su questi 18 temi convergeranno nella plenaria in un documento unico che sarà uno Smart Space Pact, quindi diciamo un accordo condiviso da tutto il sistema con degli obiettivi misurabili e aggiornabili costantemente, che possa essere, come dire, una sorta di percorso tracciato per dare sempre più spinta a un settore che ha la necessità di correre molto velocemente.
1: Quali altre iniziative sono in corso?
3: Il volo suborbitale è una delle tantissime iniziative, oggi diciamo è uno dei tanti progetti che noi ci auguriamo che diventi presto operativo. Abbiamo il volo suborbitale delle Grottaglie, potenziale, diciamo, a Grottaglie con un potenziale spazioporto. Adesso
4: potenziale
3: perché noi abbiamo previsto l'istituzione degli spazioporti nella legge quindi 89 del 2025. Mm-hmm. Nelle modifiche che abbiamo fatto in Parlamento abbiamo inserito questa cosa, cioè la possibilità di istituire degli spazioporti. Le regole per definire uno spazioporto saranno definite nei decreti attuativi, nel terzo decreto attuativo che attualmente su cui sta lavorando il governo col Comint e con ASI.
1: Francesco, a te la linea.
0: E allora grazie a Nicola Compagnone. Vi proponiamo ancora un'intervista, tornando sul grande tema della settimana, un nuovo astronauta che andrà nello spazio e un astronauta da intervistare. Il nostro Antonio Locampo ne ha parlato con Paolo Nespoli, sentite qui.
5: Siamo con l'astronauta Paolo Nespoli, 313 giorni in orbita in 3 missioni diverse al convegno degli ingegneri clinici qui a Torino, alle OGR. Allora, Paolo Nespoli, in orbita sulla stazione spaziale una buona parte degli esperimenti sono di biomedicina, insomma, quindi si lavora molto su esperimenti di questo tipo.
6: Sì, sì, sicuramente sulla stazione si fanno esperimenti a 360 gradi, tecnologici, ma la parte medica, cioè il capire come funziona un corpo umano, sia per attirare fuori dei dati che potrebbero essere utilizzati sulla Terra, sia per capire come fare a fare in modo che un corpo umano possa lavorare in assenza di gravità o in gravità ridotta quando andremo sulla Luna o su Marte, sono tutte cose importantissime che ci aiutano ad allargare la nostra conoscenza.
5: Ecco, uno dei grossi problemi, diciamo di tipo medico da superare per un astronauta, più che nello spazio, è quando si rientra. Il rientro, il post-missione è sempre una fase un po' complicata. Cosa succede dopo?
6: Ma dovremmo dividere tra virgolette le complicazioni dividere da complicazioni mediche tra virgolette, per cui improvvisamente ti ritrovi con la forza di gravità che tira i liquidi verso il basso, il cuore che ha una pompa che quando sei nello spazio non lavora e quindi si atrofizza, improvvisamente si trova a dover lavorare per ripompare di nuovo il tutto, lo scheletro perde calcio, cioè ci sono tutte queste problematiche, problemi con gli occhi, col cervello, eccetera eccetera eccetera, sono tutte cose da l'equilibrio, ecco, quindi questa parte è estremamente molto importante, così come la parte psicologica, perché di fatto se sei sulla stazione spaziale internazionale, sei un astronauta in addestramento, per anni ti sei abituato al fatto che qualcuno ti dia una pianificazione che hanno già belle che studiato, per cui è tutto pronto, tutto funziona perfettamente, e improvvisamente ti ritrovi dopo la missione che devi trovare tu che cosa fare, e questa è, psicologicamente ti fa sentire un po' perso, ti fa sentire un po' non valgo più, non sono più quello di prima che era il top del top, adesso sono uno normale tra virgolette, e devi capire che questa è la situazione normale e che va bene così, e ci potrebbero sicuramente essere dei problemi, come per esempio, che ne so, torni a casa e c'hai i figli, devi portare il figlio a scuola, cioè tutte le cose che prima ignoravi o a cui non prestavi attenzione perché eri focalizzato su fare il tuo compito.
5: Benissimo, e noi ringraziamo Paolo Nespoli per questo contributo per Cosmo 2050 e ci diamo appuntamento, uno dei prossimi appuntamenti spaziali sulla Terra. Quindi
6: come sulla Terra? Andiamo sulla Luna, andiamo sullo spazio, andiamo su Marte, andiamo oltre, spingiamoci.
5: E allora ci spingiamo da Cosmo 2050 verso queste nuove frontiere spaziali con Paolo Nespoli, che ringraziamo ancora. Grazie mille Paolo.
6: Grazie.
0: E grazie ad Antonio Locampo, la sua intervista allo straordinario Paolo Nespoli, che puntata, insomma, ricca di interviste e spunti. Ripartiamo dalla musica, The Fratellis, questa è She's Not Gone Yet, But She's Living. Yeah.

0: E rientriamo ancora insieme con Cosmo 2050. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora ben ritrovati all'ascolto. Questo è il nostro programma di approfondimento scientifico e tecnologico, e allora vogliamo ripartire anche da un tema storico, se vogliamo, ma non per questo meno affascinante da un punto di vista scientifico, perché dobbiamo tornare a parlare di Stonehenge, l'enorme insomma blocco di monoliti che continua ad attirare curiosi, appassionati e turisti da tutto il mondo. Perché cosa abbiamo scoperto? Che una delle grandi pietre di Stonehenge, un megalite che pesa 6 tonnellate e proveniente da 700 km di distanza, non fu trasportata solo da fenomeni naturali come i ghiacciai, ma anche dagli umani del Neolitico, sia via terra che via fiume, accrescendo dunque il fascino di come i nostri antenati, senza i mezzi tecnologici di cui disponiamo oggi, abbiano potuto portare un masso di quelle dimensioni. Lo dice uno studio guidato da Anthony Clark dell'Università Curtin del Regno Unito, pubblicato sulla rivista Journal of Quaternary Science. Da decenni infatti il complesso di Stonehenge continua ad affascinare per la sua complessità, e l'aspetto più enigmatico è proprio quello relativo al trasporto, alla messa in opera di queste enormi rocce che lo compongono. Gran parte delle pietre, blocchi davvero pesantissimi, sarebbero stati trasportati da cave distanti poche decine di chilometri, ma la più enigmatica di tutte è l'origine della cosiddetta pietra dell'altare, un blocco di 5 metri di arenaria grigia che pesa 6 tonnellate e che analisi geochimiche indicano arrivare da un sito distante 700 chilometri di distanza, una distanza impressionante che secondo molti destava dei dubbi sul fatto che la roccia potesse davvero essere stata trasportata nel tempo di millenni da fenomeni naturali, insomma l'idea che ci fosse lo zampino umano. Ebbene, realizzando una serie di simulazioni al computer sui possibili scenari, i ricercatori affermano che i ghiacciai durante l'ultima era glaciale potrebbero aver trasportato le rocce solo per una parte di questo percorso, potenzialmente fino al Dogger Bank nel Mare del Nord, ma non nell'Inghilterra del Sud, il che significa che la pietra avrebbe comunque dovuto essere trasportata per centinaia di chilometri dall'uomo, così spiegano gli autori. Insomma, probabilmente la pietra sarebbe stata trasportata a tappe, combinando mezzi di trasporto via terra o via fiume o via mare. Trasportare una pietra di queste dimensioni, dice Clark, su una distanza così lunga avrebbe richiesto pianificazione, coordinamento e una profonda conoscenza del territorio, per non parlare ovviamente di una straordinaria determinazione. Insomma, non è mancata la voglia a questi nostri antenati, o questi antenati degli inglesi, diciamo, di trasportare questo enorme masso per centinaia e centinaia di chilometri. Non scalfisce nulla, anzi accresce il grande fascino di un luogo che, se vi è capitato di osservare, insomma, continua a mantenere un discreto alone di magia. Era una bella notizia e ve l'abbiamo voluta raccontare. Tra poco, nel finale di questa puntata di Cosmo 2050, dobbiamo parlare di tecnologia. Abbiamo un paio di studi molto interessanti di cui vi porteremo a conoscenza, e come sempre i nostri approfondimenti e la nostra buona musica da scoprire per appunto una nuova puntata di Cosmo 2050. Noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Voi rimanete con noi, che il weekend è lungo, è caldo e c'è bisogno di mantenere il cervello al fresco, ed è il segreto di questa trasmissione. Torniamo tra pochissimo.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme per il finale di Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora siamo pronti a ripartire l'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme qui su Giornale Radio. Torniamo a dedicarla ai temi della tecnologia, dell'innovazione soprattutto applicata al mondo del lavoro e delle aziende, tra pochissimo con un esperto del settore, e poi chiuderemo tornando a puntare gli occhi verso il cielo. Qualcuno ha anche scorto qualche aurora boreale a bassa quota nell'ultima settimana a merito dell'attività solare, ma c'è tanto altro da commentare per i cieli di giugno. E noi siamo pronti a ripartire anche dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme per poi rientrare con le nostre interviste. Keen su Giornale Radio, questa è Somewhere Only We Know.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 verso il finale di trasmissione, ma abbiamo modo di parlare anche del mondo del lavoro e dell'innovazione, di cui parliamo spesso ovviamente su queste frequenze in questa trasmissione, ma che deve coinvolgere tutti, ed è un tema che può sembrare, come dire, banale, anche populista detta così, ma che in realtà è tutt'altro che vicino alla realtà. Solo il 21% dei lavoratori si sente coinvolto sul posto di lavoro, ed è una percentuale che in Italia scende addirittura al 10%, e però ci sono come dire dei rimedi possibili, ad esempio una vera e propria rivoluzione nel lavoro dei manager. Questa è la tesi che porta avanti l'OMIT, Osservatorio sull'innovazione manageriale del terziario, che è stata creata dal CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario, e noi abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Spagnolo, direttore del CFMT. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, come dire, c'è chi sostiene che il progresso vada sempre avanti a prescindere, che noi possiamo esserne solo spettatori, e forse con la tecnologia, con le rivoluzioni tecnologiche, sarà così anche nel mondo del lavoro. Certo è che per abbracciare tutti insieme questa rivoluzione bisogna creare engagement, diciamo così, anche nei lavoratori. Il rischio di un lavoro che torni a essere alienante, come aveva detto Marx ai suoi tempi, in realtà con le nuove tecnologie sono assolutamente presenti tra noi. Deve partire dai manager il cambio di passo?
1: Ma indubbiamente deve partire dai manager. Dopodiché però dobbiamo renderci conto che quando parliamo di progresso, a fare il progresso, anche laddove si parlasse di innovazione tecnologica, siamo noi stessi, sono gli uomini che generano il progresso. Questa accezione è fondamentale. Dobbiamo partire da un presupposto condiviso, cioè la tecnologia e quindi anche gli strumenti dell'innovazione sono soltanto degli strumenti. Cioè il vero obiettivo deve essere quello di capire in che direzione dobbiamo andare come sistema paese, ma anche come sistemi aziendali, no? Il ruolo del manager è esattamente questo, avere chiari gli obiettivi e utilizzare gli strumenti delle innovazioni anche tecnologiche in funzione di un obiettivo molto molto preciso e determinato, intorno al quale peraltro, se è vero che la tecnologia è solo uno strumento, è altrettanto vero che occorre aggregare tutti gli attori dell'innovazione che coesistono in un'azienda. È vero che in questo momento coesistono più generazioni nella stessa azienda e quindi il manager deve innovare se stesso, non fosse altro che, come dire, utilizzando linguaggi diversi per ognuna delle generazioni coinvolte, ma deve cercare di aggregarle tutte intorno ad un obiettivo, e la tecnologia deve essere uno degli strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
0: Come dire, credo di non dire nulla di rivoluzionario se dico che la tecnologia non è buona o cattiva, ma dipende dall'uso che se ne fa. Fare un uso consapevole della tecnologia passa sicuramente dalla formazione, questo è un aspetto fondamentale, ma anche dalla conoscenza dei mezzi che ci sono. In questo senso mi piace insomma ricordare che il CFMT nasce per affiancarsi ai soci di riferimento, Confcommercio e Manager Italia, e ha la possibilità, quindi contando una community molto ampia, circa 33.000 dirigenti per 13.000 aziende, di fare condivisione di informazioni, di raccogliere però quelli che sono gli impulsi del settore. Voi avete condotto un vero e proprio sondaggio che ha ottenuto diverse risposte. Il quadro che ne esce a livello di conoscenza di questi temi qual è?
1: Ma allora, intanto c'è un tema di fondo. Ha ragione, il CFMT è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, e il quadro che emerge da uno dei nostri osservatori, che è l'osservatorio manageriale, l'osservatorio dell'innovazione manageriale, è un quadro che, come dire, da un lato ci restituisce

0: uno spaccato contingente, magari anche allarmante, perché la situazione da cui viene che ha messo a dura prova le innovazioni manageriali degli ultimi anni, non fosse altro che la risposta al periodo post-pandemico, è stata sempre una risposta non ancora accaduta. Accademica, no? Cioè non ancora studiata, quindi i manager hanno dovuto inventare, no, molte soluzioni, alcune delle quali hanno funzionato e altre meno. Però vede, c'è un aspetto molto importante. Quando noi parliamo di innovazioni manageriali e quindi ci misuriamo e misuriamo la percezione dell'innovazione, dobbiamo stare attenti ad una cosa che lei diceva molto bene prima, no? Lei diceva che la tecnologia non è né buona né cattiva. Ecco, la formazione è esattamente la stessa roba, cioè la formazione è neutra, non ha valore, cioè la formazione assume valore in termini di efficacia solo se rapportata ad un obiettivo, altrimenti di per sé è neutra. È un po' come le vitamine, no? Cioè, se io prendo un complesso vitaminico, magari non mi farà male, però se ho bisogno della vitamina B12, devo assumere vitamina B12. Devo sapere quali sono gli obiettivi, e la formazione diventa lo strumento attraverso costruire le skills necessarie a me, manager, e all'intero team per raggiungere quegli obiettivi. Ecco, quello che è indispensabile è capire in che direzione vogliamo andare come sistema paese, come sistema organizzativo aziendale e come persone individuali. La formazione è funzionale se sappiamo in che direzione dobbiamo andare. È un po' come una strada che sto percorrendo io. La macchina da sola non sa in che direzione io voglio andare, sono io che determino la direzione della macchina. La formazione è esattamente la stessa cosa.
1: Ed è, come dire, per concludere il ragionamento, il motivo per cui la tecnologia non andrà mai a sostituire realmente l'apporto umano, perché la formazione è ancora difficile affidarla, come dire, alle macchine, passa dal rapporto umano necessariamente.
0: In questa accezione diventa assolutamente un passaggio indispensabile quello attraverso il rapporto umano, anche perché vede, noi siamo abituati a pensare alla formazione intanto immaginandola solo come formazione formale, invece non è vero, la formazione ha tre gambe, no? È una formazione che può essere formale, informale o non formale, quindi anche quello che noi apprendiamo nel corso della nostra vita in contesti diversi da quelli professionali vanno riportati in ambito professionale. Le faccio un esempio: io non sono mai stato un creativo, ma ho due figli e quando loro erano molto piccoli io ho imparato ad essere creativo inventando storie, costruendo con i Lego castelli, no? Portata nel contesto aziendale fa sì che si possa sviluppare una cultura creativa all'interno dell'azienda, molto funzionale all'innovazione, quantomeno al recepimento dell'innovazione e del cambiamento. Ecco, queste accezioni sono fondamentali se si vuole capire in che direzione dobbiamo andare. Perché poi, dopodiché, c'è un altro aspetto che suddivide molto la formazione, no? C'è la formazione che è orientata al saper fare. Ecco, quel tipo di formazione è funzionale a qualcosa che io non sapevo fare e posso imparare a fare. Questa può essere eterodiretta, cioè io in azienda inserisco un nuovo software e impongo, tra virgolette, ai miei collaboratori di imparare ad utilizzarlo. Basta un corso, no? Un webinar e io imparo a utilizzare quel software. Quel tipo di formazione, però, è un tipo di formazione che ai manager cambia poco. I manager non hanno bisogno, quantomeno solo, di imparare a fare, hanno bisogno di imparare ad essere diversi rispetto a prima, perché la loro funzione è assorbita in un nuovo paradigma economico, VUCAD, in cui la tecnologia e anche la possibilità di essere sostituite da un'intelligenza artificiale è sempre più elevata. E allora, cos'è che non può essere sostituito? Dell'essere manager che non si apprende con un corso, si apprende con un percorso e soprattutto non può essere eterodiretta. Se io voglio
1: Certo.
0: cambiare il mio modo di essere rispetto al mondo, devo innanzitutto deciderlo io. Questa decisione è il presupposto perché io possa intraprendere un percorso di cambiamento che non si fa soltanto guardando un webinar, mi spiego, ed è per questo che in CFMT non ragioniamo per singolo corso, ragioniamo per learning path. Questo elemento consente una visione molto più lungimirante sia del manager che dell'azienda in cui esso è occupato. Tenendo peraltro presente che l'obiettivo aziendale qual è? Per definizione istintivo di un'azienda qual è? Perdurare nel tempo oltre le persone. Quindi il vero scopo di un manager non è tanto apprendere e innovare se stessi, quanto far sì che l'apprendimento passi da apprendimento individuale ad apprendimento organizzativo, affinché la capacità di innovazione e di cambiamento del singolo manager, certo, pervada l'intero. Solo in quel momento l'impatto dell'innovazione all'interno dell'azienda assume vigore, perché altrimenti diventa patrimonio soltanto di un individuo, fosse anche un
1: così,
0: manager.
1: È chiaro, questo spiega insomma credo tanto di quello che abbiamo detto. Grazie a Nicola Spagnuolo del CFMT per essere stato con noi. Insomma, i temi dell'innovazione si può affrontare da diversi punti di vista, quello di una condivisione sempre più compatta tra lavoratori e manager è sicuramente un fattore trainante. Noi ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, poi chiudiamo sull'osservazione dei cieli, come spesso facciamo, per tornare sulla scienza spaziale. Allora ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga, questa è Glamorous Life.

0: E allora eccoci giunti davvero in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, ma non potevamo lasciarvi senza aver anche raccontato cosa offrono i cieli di giugno, che è un mese chiaramente particolare perché è il mese in cui le giornate, almeno in questa parte del mondo, raggiungono la massima lunghezza con il solstizio del 21, ed è anche un mese di transizione ovviamente tra i cieli, chiamiamoli primaverili, e quelli estivi, con le particolarità che tornano ogni anno. Poi ci sono, come dire, quelle di questo mese in particolare che ci facciamo raccontare direttamente dal nostro Walter Riva, il direttore del mensile della rivista di Cosmo 2050. Ciao Walter, buon weekend e bentornato.
1: Grazie Francesco, buon weekend a te e agli ascoltatori.
0: Insomma, giugno offre, come dire, appuntamenti fissi e qualche speciale per questa edizione. Il solstizio e l'arrivo dei cieli estivi sono una novità fino a un certo punto, sono più o meno sempre quelli da quando osserviamo il cielo, ma è sempre bello e interessante ricordarlo.
1: Sì, assolutamente, il 21 giugno, solstizio d'estate, al mattino verso le 10:40, insomma, il centro del sole raggiungerà il tropico del Cancro, diciamo, e quindi insomma questo segna l'inizio dell'estate astronomica, cioè quel giorno il cielo raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte sopra il punto cardinale sud, e la notizia è che dal 22 giugno, in realtà da insomma qualche giorno dopo sarà più evidente, le giornate cominceranno ad accorciarsi. Sembra strano, ma insomma non abbiamo neanche ancora fatto il gusto all'estate, ma astronomicamente ecco l'estate starà già finendo a fine giugno. In realtà sappiamo tutti che almeno dal punto di vista climatico, anzi, sarà appena all'inizio, e soprattutto anche dal punto di vista delle vacanze, delle ferie.
0: Sì, è così. Peraltro però, al di là di questi appuntamenti, su cui magari poi torneremo anche più vicini sotto data, c'è una spettacolare congiunzione in arrivo, in realtà anche prima del solstizio, tra due dei pianeti più affascinanti, ora non spetta a me deciderlo, però Venere e Giove, che come dire saranno i grandi protagonisti prima del Sole, diciamo, nei cieli di giugno appunto.
1: Eh sì, e proprio tra l'altro in queste sere, nelle sere della prossima settimana, perché tra l'8 e il 10 giugno, o forse la sera in cui sarà più evidente sarà il 9, Venere e Giove prospetticamente sembreranno molto vicini fra loro, quindi saranno in congiunzione. È molto bello da vedere perché sono due pianeti molto luminosi, però sarà un po' bassa questa congiunzione, e avverrà subito dopo, cioè per vederli bisogna subito dopo il tramonto del Sole avere un orizzonte molto libero a occidente, a ponente. E se saremo bravi, fortunati, non ci sarà foschia, avremo un orizzonte veramente libero, sotto loro due, ancora più in basso, si potrà scorgere Mercurio addirittura, ma appena 5 gradi sopra l'orizzonte, quindi ecco, per vedere Mercurio bisognerà essere appunto bravi e fortunati. Venere e Giove invece è una, ma già in queste sere si potranno vedere. Sì, ovviamente salvo condizioni meteo permettendo, ma
0: Walter, abbiamo ancora giusto qualche minuto, se vogliamo lasciarci con una chicca, un qualcosa di particolare ancora che è da segnare per chi fosse all'ascolto. Insomma, cieli di giugno offrono anche condizioni atmosferiche solitamente migliori, quindi insomma ne vale davvero la pena.
1: Sì, guarda, due cose veloci. È vero che le notti sono le più brevi dell'anno, però il 17 giugno Venere e Giove saranno ormai un po' allontanati, però ci sarà la luna da quelle parti, quindi quella sera una bella falcetta di luna farà compagnia appunto ai due pianeti che si saranno incontrati una decina di giorni prima. E poi diciamo così che c'è un po' uno scambio di triangoli a giugno, nel senso che le stelle del triangolo estivo, Vega, Deneb e Altair, in un certo senso prendono il posto di quelle del triangolo primaverile, Arturo, Spica e Regolo. Queste ultime tre saranno a occidente, tenderanno ad andare a occidente, e invece a oriente ci saranno appunto le tre belle d'estate che poi domineranno il cielo estivo e anche in parte quello autunnale.
0: E allora, insomma, per tutto il resto non vi resta che rimanere collegati con noi, perché parleremo di tutto questo e di tanto altro. Sarà un'estate poi segnata da un grande avvenimento astronomico di cui vi abbiamo già parlato, ma di cui parleremo anche con Walter più avanti. Walter, grazie per essere stato con noi, un buon weekend e a presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buone stelle di giugno.
0: E allora noi siamo veramente verso la conclusione, vi dovevamo il nostro appuntamento mensile con l'osservazione, ma per tutto il resto vi do appuntamento fra 7 giorni, una nuova edizione, una nuova puntata di Cosmo 2050 con altri ospiti, con altre curiosità, altri approfondimenti. Devo ovviamente ringraziare, prima di salutarvi, Giorgio Berselli in regia, ma davvero mi prendo qualche secondo in più del solito per ringraziare tutti voi. Sappiamo che Giornale Radio è per molti una scelta, e sceglierci anche nel weekend con la nostra programmazione, con i nostri approfondimenti, vi fa ancora più onore, ci fa ancora più piacere. Per il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia è tutto, ma vi ricordo appunto che siamo anche nelle repliche del weekend, qualcuno ci starà ascoltando dalle repliche, e saluto anche gli ascoltatori domenicali. Il palinsesto di Giornale Radio vi offre tanto altro, dalla cultura alla politica, all'approfondimento. Rimanete con noi. Da Francesco Massardo per il momento, e solo per il momento, è tutto. In attesa di nuove puntate, di nuovi approfondimenti, vi auguro un buon weekend, un buon giugno e soprattutto un weekend stellare. A presto.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri Araghchi, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
4: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto, vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
5: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
4: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno a Perugia, nella stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
5: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
4: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
5: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, con me questa sera, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Bentornato, professore.
8: Buonasera.
7: E poi abbiamo con noi questa sera due valenti figure. La prima è la dottoressa Teresa Brunetti, ispettore capo della Polizia Penitenziaria di Lecco, qui in funzione di delegata sindacale della funzione pubblica UIL. Benvenuta.
8: Buonasera, grazie dell'invito.
7: E accanto invece alla dottoressa Teresa Brunetti c'è la dottoressa Brunella Pesarini.
9: Serenella,
7: perché io mi sono scritto Serenella Pesarin, che è invece una sociopsicologa.
9: Sì, grazie.
7: Che ha lavorato per il Ministero della Giustizia, ha diretto anche, ha avuto ruoli apicali all'interno delle...
9: Grazie, però è ciò, questo è stato, e mi sono sempre considerato una formichina sociale, e adesso vedremo con i nostri radioascoltatori o radioascoltatrici se buchiamo la loro attenzione. Grazie dottor Rigano di averci fatto venire qui e di trattare queste tematiche molto delicate.
7: Grazie a lei Serenella. Allora partiamo innanzitutto da questa prima considerazione, perché è la prima volta che noi abbiamo in trasmissione una persona che lavora all'interno delle carceri e appartiene al corpo delle guardie penitenziarie. Quindi quali sono innanzitutto le condizioni delle carceri oggi in Italia? Faccio riferimento in modo particolare a quello che spesso si legge e che ha raccontato anche recentemente l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, no? In cui ha raccontato nel suo blog quelle che sono le condizioni che si vivono in carceri che sono particolarmente sovraffollate. Vorrei la sua testimonianza.
8: Sì, effettivamente le carceri italiane sono sovraffollate, ospitano un numero di detenuti che va oltre la capienza regolamentare. Di contro abbiamo un numero ridotto di personale delle diverse categorie che opera all'interno di queste strutture. Pensiamo al personale amministrativo, educativo, di polizia, penitenziaria e sanitario. Inoltre parliamo di strutture che si trovano ad ospitare, a mio avviso, molto spesso persone che non dovrebbero stare in carcere. Pensiamo alle persone affette da patologie psichiatriche che in quanto malate dovrebbero sempre a mio avviso stare in strutture diverse adeguate a curare la loro patologia, e non credo che il carcere sia un luogo adatto.
7: Ecco, dottoressa Serenella Pesarin, io credo che la vita in carcere per esempio un tossicodipendente, e ne ho conosciuti diversi in carcere in queste condizioni, sia un ambiente non idoneo al suo recupero e alla sua rieducazione e alla sua riabilitazione soprattutto. È d'accordo su questo?
9: Concordo pienamente. Tra l'altro io sono molte lune, per cui ho vissuto dentro le strutture penali che ho diretto anche i periodi in cui non c'era il CERT, dove tutto il servizio veniva gestito dal Ministero della Giustizia, dove il periodo dell'HIV, e ricordo delle scene pazzesche dove non c'era nessuna speranza per loro, per dire, si tagliavano, poi sputavano il sangue, si andava a finire negli occhi, sappiamo le conseguenze. Indubbiamente no. No, perché certamente il solito dilemma, ma commettono reati perché si drogano o è la droga che gli fa commettere reati? Questo è nato l'uovo o la gallina, non risponderemo mai. Certo non è un luogo adeguato, tant'è che adesso si sta provvedendo con un nuovo decreto a far sì che chi è affetto da tossicomania possa andare presso delle strutture residenziali. Il grande problema è che però tutte queste strutture di recupero non ci sono sul territorio, come anche con la riforma dell'ordinamento penitenziario, che dà anche l'opportunità di far sì che anche la condanna in certe situazioni, con certi limiti previsti dall'ordinamento, possa non esperirsi in un carcere. Il carcere è un luogo chiuso ed ovviamente nei luoghi chiusi, per quanto si possa controllare, io ho diretto anche strutture penali, c'è sempre una regola interna, ma le strutture chiuse le abbiamo visti, gli scandali scoppiati nelle caserme, il nonnismo, ingenerano sempre della violenza, non sono mai delle strutture che, per quanto ci possa essere l'interesse e l'attenzione, c'è sempre una regola interna dove chi vince è sempre il più forte e che riesce a far valere quella che è la propria volontà.
7: Professore, diceva un attimo fa la dottoressa Pesarin che una delle cose che, diciamo, pesano all'interno del carcere è la comprensione se la droga sia stata la causa del reato commesso dal detenuto o se in realtà è il detenuto che ha deciso di esserne, di diventare in qualche modo dipendente dalla droga e quindi poi in funzione di una, diciamo, condizione psicologica deviata e quindi in funzione della propria devianza comincia poi a delinquere. Quali di queste due premesse secondo lei è la più corretta per comprendere quali sono le cause che hanno che portano un detenuto a commettere reati?
10: Guarda, ho visto evolversi in questi miei 48 anni di esperienza di carcere, ho visto le cose un po' evolversi. Quando ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979 c'erano tantissime persone eroinomani, e come diceva la dottoressa Serenella, all'epoca c'era l'HIV, c'era gente che aveva la morte dipinta in faccia e tu le vedevi, le incontravi nei corridoi. Negli ultimi 25 anni, cioè non poca cosa, la gente utilizza soprattutto la cocaina. Per quanto riguarda la cocaina, tendenzialmente posso dire nella mia esperienza che la cocaina è come se fosse la cravatta una volta che c'hai la camicia e la giacca per il delinquente. Cioè tendenzialmente farsi di cocaina per un numero alto di persone che vivono nella devianza è abbastanza normale. Stiamo parlando dei delinquenti normali, non stiamo parlando del delinquente Tanzi che c'ha il Modigliani nella cantina. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che la cocaina è nella vita delinquenziale un elemento significativo, ma che fa parte integrante dello stile deviante. D'altra parte, se uno comincia a farsi di cocaina senza avere avuto negli anni dell'adolescenza esperienze devianti, non è che automaticamente arriva alla delinquenza. Tuttavia
7: ci sono delle buone premesse.
10: Ci sono delle buone premesse, perché, questo mi fa piacere dirlo, la droga induce a fare compromessi. Cioè la droga, che sia l'eroina, che sia la cocaina, induce a fare dei compromessi. Questi primi compromessi li fai con le persone della famiglia con le quali menti, poi fai dei compromessi con gli amici che in un modo o nell'altro inganni. Sto parlando di menzogne e inganni che costituiscono la prima parte della discesa verso la mediocrità, che nel tempo diventa sempre più grave fino a portarti alla devianza, cioè come dire al reato. Quindi sostanzialmente il comportamento deviante, il comportamento del reato e dell'abuso è favorito dalla discesa che tu percorri compromesso dopo compromesso.
7: Dottoressa Brunetti, ho una riflessione che vorrei fare con lei. Quando io la prima volta sono stato in un carcere di massima sicurezza, fu proprio il professore a coinvolgermi, era il 2013, e venne invitato al carcere di massima sicurezza di Opera. Il primo che mi fermò, perché mi vide particolarmente entusiasta con il microfono, io avevo la telecamera, andavo a intervistare questi detenuti che avevano appena presentato uno spettacolo al teatro che c'era all'interno del carcere di Opera, era Siddhartha. Il capo delle guardie ad un certo punto della guardia penitenziaria mi prese da parte e mi disse: senti, io sono un poliziotto della penitenziaria, ti vedo troppo allegro e ti vedo troppo contento di tutte queste interviste che tu fai, e siccome penso che tu stia sbagliando, ritengo che sarebbe cosa opportuna che tu ti occupassi innanzitutto di dire ai tuoi telespettatori che noi siamo lo Stato e abbiamo vinto. Loro sono coloro i quali appartenevano alla mafia e hanno perso. Ricordati di dirlo quando accenderai la telecamera davanti a te mentre sei nello studio televisivo. Io lessi queste parole non come una forma di rivalsa, ma come una presa di coscienza, di cui spesso però ci si dimentica. Non so se lei, come dire, riesce a cogliere.
8: Certo, certo, perché secondo me la cosa importante è non bisogna dimenticare che cos'è il carcere, nel senso che il carcere è un luogo in cui si trovano persone che hanno commesso un reato e che quindi stanno scontando una pena. Per carità, il carcere non deve essere un luogo afflittivo, sappiamo benissimo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, però sottolineare la differenza tra chi rappresenta lo Stato e chi è lì affidato, diciamo, allo Stato perché ha commesso un reato è cosa secondo me importante. Cioè, nel senso che quello che deve passare all'esterno non è che il carcere sia un luogo bello dove, ecco, si svolgono spettacoli teatrali. No, il carcere è un luogo in cui ci sono persone che sono comunque private della libertà personale, che è uno dei principi fondamentali, per cui non è un luogo bello, è un luogo in cui le persone che si trovano lì hanno commesso un reato, devono prendere consapevolezza di questo, e si ci augura che all'uscita abbiano rivisto in maniera critica il loro comportamento e quindi si comportino in modo diverso nel futuro.
7: Ma com'è la sua vita all'interno del carcere oggi? Perché lei ha già una certa esperienza, ma sì, glielo chiedo umanamente, com'è stare dentro il carcere?
8: E allora, stare dentro il carcere è difficile. È difficile nel senso che allora nel carcere si ha a che fare con persone e quindi quando ci si rapporta con le persone non è mai facile, anche perché parliamo di persone che hanno un vissuto che non è sempre bello, è un vissuto fatto di emarginazione, molto spesso di violenza, quindi è un lavoro difficile e anche ad alto impatto emotivo.
7: Dottoressa Pesarin, sì. Ha sentito cosa ha detto adesso l'ispettore, no?
9: Certo.
7: Cioè, come dire, a me colpisce perché coloro i quali lavorano in carcere senza aver avuto una condanna e che quindi scelgono di lavorare in carcere perché nella loro carriera ad un certo punto hanno deciso di intraprendere questo tipo di servizio, insomma, fanno fatica, perché comunque già l'ambiente è, come dire, non semplice, non voglio dire ostile, ma insomma comunque è un ambiente chiuso,
9: complesso,
7: e
9: certo,
7: in più è complesso, e oltre a ciò si devono relazionare con persone la cui identità necessariamente deve mutare perché ci sia un processo di riabilitazione.
9: Assolutamente. Dottor Rigano, il carcere, come è stato detto, io la chiamo comandante, mi fa piacere, non è un luogo di villeggiatura, è certamente un luogo punitivo. Dentro c'è chi ha contro le regole del nostro ordinamento, del nostro Stato, sono venute meno e quindi c'è dietro una sanzione. Il dato un po' che rattrista è che molte persone sono in custodia cautelare, troppe. I tempi sono molto lunghi e il periodo che si vive in carcere segna dentro, per poi casomai avere delle persone dove si dice che ci si è sbagliati, si è innocenti, ma per carità. Io, nonostante abbia diretto istituti, forse qualche anno prima sono entrata del nostro professore dentro le patrie galere, ho ancora i blindi, me li sento nello stomaco, di si chiudono. Poi ultimamente il carcere negli ultimi anni è diventato una discarica sociale. Lei è stato in un istituto di massima sicurezza, quelli sono gli istituti dove è molto più semplice lavorare. Il vero problema è
7: sono
9: lavorare.
7: Le case circondariali.
9: Perfetto, che sono diventate veramente la discarica, dove c'è un'alta presenza anche di stranieri, tant'è che non a caso questo io lo dico anche perché continuo ad insegnare nelle università, a fare master con Bologna sulla radicalizzazione. Tutti noi pensiamo che avvenga dentro le moschee, non è così, avviene attraverso internet e avviene dentro le strutture penali. Ma perché? Perché la struttura deumanizza, si diventa un numero, e d'altro canto basta che qualcuno di chi ci ascolta sia stato ricoverato in un ospedale, ed è una struttura che ci siamo andati noi, siamo andati per la nostra salute, conosciamo il contesto, ci sentiamo un numero.
7: Allora aspetti un attimo, professore, ha sentito la dottoressa Pesarini, lei dice c'è dentro le carceri un processo di deumanizzazione.
10: Sì, ma ognuno di noi sta sottolineando aspetti diversi, tutti veri, che poi si integrano l'uno con l'altro. Quello che sottolineo io è una delle cose rispetto alle quali, insomma, sempre
7: perché colgo. Il gruppo della trasgressione a cui lei ha dato vita e in cui lei mette insieme detenuti e familiari delle vittime di reato, psicologi, giovani ragazzi, società civile che si incontrano in carcere e parlano, è, come dire, un messaggio nella direzione di ritrovare l'umanità di cui non si riconoscono le vesti oggi, perché dentro le carceri la complessità che si è prodotta soprattutto al sovraffollamento non facilita questo genere di esperienze.
10: Sì, certamente sì. Allora, tanto per questione, per quanto mi riguarda, forse anche per il ruolo che io ho, il mio ruolo non prevede che io mi occupi dei risvolti punitivi dell'istituzione penitenziaria. Non ci penso proprio, anche appunto per il ruolo, ed è uno. Però non ci penso proprio nemmeno se guardo la Costituzione. Cioè, in definitiva, dal mio punto di vista, il carcere, per dirla con parole mie, è un posto dove la persona viene privata della libertà di cui non ha saputo fare buon uso, per essere accompagnata alla degustazione di una libertà che permetterà alla persona stessa e agli altri di vivere meglio. Quindi, in sostanza,
7: facendo un migliore uso della propria libertà.
10: Facendo migliore uso della propria libertà. Dal mio punto di vista, e vado in accordo con la Costituzione e anche con il mio ruolo, io il carcere non lo penso come un luogo deputato a punire, e dove però, siccome la pena non deve essere afflittiva, allora ne segue che tu devi imparare l'inglese, la ragioneria, eccetera. Dal mio punto di vista, il carcere è un posto dove ragionevolmente va a finire la persona che ha fatto della propria libertà abuso, cioè sostanzialmente un cattivo uso. Quindi la legge, non il carcere, la legge ti toglie questa libertà per permetterti di accedere ad un altro, ad un'altra lettura della libertà. Il carcere, dunque, dal mio punto di vista, dopo che la legge, cioè il giudice, il processo e via discorrendo, ti hanno tolto la libertà, il carcere, dal mio punto di vista, è una scuola, non è un luogo di punizione, è una scuola che in linea con la Costituzione, in linea con le esigenze dello Stato, della collettività, e in linea con altri principi che rappresentano il mio pensiero, cioè che l'essere umano tendenzialmente, quando commette abuso, non è completamente proprietario di se stesso, chiusa parentesi, questo è difficile, eventualmente ne parliamo dopo. In linea con queste cose, il carcere, dal mio punto di vista, ha il compito di restituire la capacità di usare la propria libertà identificandosi con l'altro.
7: Allora vado un attimo da Peter, il nostro regista. Peter, mi metti per cortesia il brano che io ho scelto, perché su questo brano voglio poi sentire un attimo anche il parere dei miei ospiti. Ho scelto La mia generazione ha perso di Giorgio Gaber. Sentiamo questo minutino e poi vi chiedo un giudizio sulla generazione che aveva fatto una riflessione profonda su se stessa, sulle istituzioni. Gaber.

mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno.

0: sono io che faccio parte di una razza in estinzione.
1: Ecco, ho voluto provocarvi, no? Perché Gaber a un certo punto dice: io non sopporto quelli che vivono della solidarietà. Il professore, dovete sapere che spesso mi dice: Rigano, sei di una pesantezza con questa cosa della solidarietà, cioè il detenuto comunque innanzitutto è un criminale che va rieducato all'idea che ha abusato della sua libertà, per cui pochi fronzoli e cerchiamo di arrivare al punto. Però parto da lei, ispettore, perché i primi che poi si trovano a contatto quotidiano con i detenuti siete voi. Che cosa è necessario fare per rendere un po' più semplice il vostro rapporto con loro, partendo innanzitutto dal salario, immagino, perché non riesco a immaginare che voi abbiate salari particolarmente
2: elevati. Infatti il personale di polizia penitenziaria percepisce uno stipendio che è mediamente più basso rispetto a quello dei paesi europei. Parliamo di uno stipendio di circa 1200-1400 euro al mese netto, che può aumentare, vabbè, con indennità accessorie straordinari. Come ho già detto prima, parliamo di un lavoro difficile, delicato e anche rischioso. Non dimentichiamo che negli istituti penitenziari si verificano tantissime aggressioni al personale, soprattutto di polizia. Per non parlare, sempre, come non vorrei ripetermi, ho detto prima, di un elevato impatto emotivo che questo lavoro suscita. Sicuramente una criticità agli istituti penitenziari, come ho già detto, è il sovraffollamento. Lavorare su grandi numeri rende tutto complicato. Non si riesce materialmente a garantire a tutti gli interventi necessari, a mettere in campo le strategie adatte. A ciò associamo anche il numero ridotto di personale che opera all'interno delle strutture penitenziarie, che rende obiettivamente difficile l'effettiva presa in carico di tutti i detenuti presenti, e nonostante, insomma, si chieda a tutti gli operatori un eccessivo lavoro.
1: Insomma, dal suo tono si capisce che le difficoltà sono parecchie. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo in studio, perché voglio ripartire, professore, da quello che ha appena detto l'ispettore, perché secondo me c'è un punto che va indagato, e sentiamo anche la dottoressa Pesarini in pubblicità.
3: Giornale radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse, solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani, anticiclone in estensione sul nostro paese, con una giornata che sarà soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, tanto sole e clima caldo ovunque, specie sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Guidare informati. Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, diceva l'ispettore Brunetti che il problema che si pone è per chi fa... per chi lavora nel corpo della polizia penitenziaria in carcere è il sovraffollamento, la difficoltà del rapporto. Però, professore, e lo chiedo anche alla dottoressa Pesarin, quando si fa la selezione del personale della polizia penitenziaria, non sarebbe opportuno valutare, diciamo, anche una formazione psicologica all'approccio con certi personaggi con cui probabilmente non è semplice relazionarsi?
8: Anche questa è una questione per me antica, ma antica proprio dall'inizio della mia esperienza in carcere. Dal mio punto di vista, l'agente di polizia penitenziaria

0: bambino di 6 anni in prima elementare, che è una cosa importantissima, però il bambino non ha ancora la testa particolarmente inquinata dalle storture, dalle mediocrità, dai compromessi. Invece l'agente di polizia penitenziaria ha a che fare con persone, se stiamo parlando del minorile, che hanno come minimo 14-15 anni. Se stiamo parlando del carcere per adulti, che ne hanno dai 18 in su, 50-40, eccetera. Quindi sostanzialmente questa funzione mostruosamente importante è la funzione per cui l'altro uomo, cioè quello che ha fatto abuso della propria libertà, dovrebbe poter comprendere dal comportamento della gente, dagli atteggiamenti della gente, che lui, la gente, è, diciamo, rappresentativo di come può funzionare la libertà. E l'altro, quello che è in galera, con il suo passato, con le sue condotte passate, invece è rappresentativo di come non dovrebbe funzionare la libertà. Boh, da questo punto di vista, fermo restando che è importante lo stipendio, fermo restando tutto, però quello che io ho la certezza di non vedere è che la gente è consapevole, cioè sono certo di constatare che la gente non ha la consapevolezza della mostruosa importanza del suo ruolo.
1: Ispettore, non posso non farla intervenire prima di sentire la dottoressa Pesarini.
2: No, non credo, dottore, no, assolutamente no. Il personale di polizia penitenziaria, e parlo di tutti, delle varie categorie, agenti, insomma, e superiori, hanno una grande consapevolezza di quello che fanno, e proprio perché sanno che l'importanza del loro lavoro, sentono al tempo stesso questa grande responsabilità, perché, come le dicevo prima, noi abbiamo a che fare con persone, e avere a che fare con persone è difficile, soprattutto se si tratta di persone come quelle detenute, che hanno un passato, esatto, non facile, e quindi problematiche.
3: Io concordo pienamente con il comandante, perché gli agenti di polizia penitenziaria...
1: Dottoressa Pesarini, non mi mette in difficoltà l'ispettore, è ispettore, non diamo alle comandante che poi...
3: No, era una battuta, ma d'altro canto gli ispettori svolgono anche un ruolo, sono una squadra, riescono a far funzionare le strutture.
1: Però ha sentito quello che ha detto il professore,
3: non condivido.
1: No? Ecco, perché non condivido?
3: Allora, uno, io devo dire, per la mia lunga esperienza, ho sempre detto grazie alla Polpen, perché loro fine pena mai. Sono perfettamente consapevoli del lavoro che fanno e vanno anche selezionati in base alle loro caratteristiche personali. Io ho diretto strutture per adulti e per minori, le sembrerà paradossale, però agenti che andavano benissimo con gli adulti, con i minori non andavano assolutamente bene. Lavorare con i minori è difficilissimo, lo vediamo noi con i nostri adolescenti.
1: Ma esiste un criterio di selezione? Cioè, come si fa a capire se un agente...
3: Assolutamente sì, perché le prove concorsuali prevedono anche dei passaggi con degli psicologi, vengono somministrate delle batterie, perché indubbiamente non si possono mettere delle persone dentro che hanno delle problematiche loro, perché è chiaro che c'è un burnout. Per quanto possono essere professionalizzati, poi fanno corsi di formazione, c'è l'aggiornamento continuo, ci sono le scuole del Ministero della Giustizia, e poi indubbiamente si tratta anche di una scelta vocazionale. Tra l'altro, ultimamente, mentre prima la polizia penitenziaria è un po' relegata solo a un ruolo custodiale, oggi con le nuove normative possono anche aspirare ad avere dei ruoli dirigenziali, e poi sono tutti giovani che hanno anche la possibilità dei percorsi di laurea, dei percorsi culturali. Nel passato, quando io entrai nelle sacre galere, non era così, erano dei secondini, gente soprattutto del sud, gente che non aveva altre possibilità di lavoro, e c'era una grandissima difficoltà, perché tante volte la popolazione detenuta aveva degli strumenti maggiori di loro. Ricordo soprattutto, io ho passato pure la fase di alcune persone detenute delle BR, ricordo come a Vibo Valentia, non dico il nome, una persona importante nella sezione femminile è riuscita a far fare la rivolta dentro al carcere di Vibo.

0: perché avevano delle opportunità diverse. Ricorda Lamezia che una persona che era delle BR, con dei suoi comportamenti, riuscita a mandare
1: per i più giovani che ci ascoltano, le BR sono le Brigate Rosse,
0: sanno,
1: gruppo
0: lo sanno,
1: terrorista,
0: lo sanno. E adesso c'è il grande rischio, perché io che lavoro molto ed amo i giovani, ecco, voglio dire al professore, certamente cocaina ed eroina, ma adesso ci sono le droghe sintetiche e c'è l'abuso dell'alcol in età giovanile, stiamoci attenti, perché molti episodi avvengono sotto le effetto degli stupefacenti.
1: Allora, dottoressa, lei ha messo molto sale. Professore, ha sentito cosa le hanno detto?
2: Sì.
1: La polizia penitenziaria innanzitutto è fine pena mai ed è un corpo comunque addestrato e preparato a gestire le relazioni con sufficiente consapevolezza del ruolo che hanno. Lei poco fa ha detto che spesso non accade che abbiano per intero questa consapevolezza.
2: E semplicemente non siamo d'accordo. Molto semplicemente non siamo d'accordo. Per cui, a parte il fatto che l'umanità è varia, per cui si tratta di percentuali, per esempio, è facilissimo dire, ma questo è facilissimo per tutte e tre, che via via che sono passati i decenni c'è stata una evoluzione. Quando io ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979,
1: dove lei ha avuto i primi rapporti con le Brigate Rosse, perché
2: oltretutto
1: intercettò,
2: sì,
1: a, certo, Milano in modo particolare, no?
2: Certo, sicuramente sì, tutti gli anni 80, insomma. Allora all'epoca gli agenti funzionavano in percentuale in un certo modo. Una percentuale molto alta era sostanzialmente autoritaria, diciamo che così, tanto per dire delle parole emblematiche, per gli agenti i detenuti erano camosci, cioè, come dire, insomma, delinquenti del piffero, ok? E per a loro volta i detenuti, gli agenti erano persone con le quali non si vedeva manco di striscio la possibilità di comunicare. Quindi sostanzialmente c'erano due entità contrapposte, l'una che aveva il compito di tenere chiusa l'altra che si sentiva perfettamente autorizzata ad odiare l'una. Ora, fermo restando che poi parlando si possono trovare dei punti di convergenza, nonostante sembra che stiamo partendo da posizioni opposte.
1: No, secondo me sta venendo fuori invece uno spaccato di realtà.
2: Comunque,
1: di
2: caso,
1: quello che è il mondo del carcere, che è fatto naturalmente di sensibilità diverse. Per cui
2: mi permette di dire qual è il, diciamo, il nucleo centrale della mia posizione. Il nucleo centrale è costituito dal fatto che l'agente è una autorità. Non è un'autorità soltanto il magistrato, non è un'autorità soltanto il direttore del carcere, è un'autorità anche la gente, ha la divisa. In conseguenza di questo io denuncio proprio con le campane che queste autorità, tutte le autorità che hanno a che fare con i detenuti, ancor più di quelle che hanno a che fare con i bambini a scuola, hanno il compito di rendere l'immagine dell'autorità credibile, sana, utile. Ora, non c'è dubbio che nei decenni è aumentato tantissimo il numero degli agenti, diciamo, che sono consapevoli del loro ruolo. Tuttavia, in linea generale, l'istituzione allo stato attuale, e non so ancora per quanti decenni, non ha, a mio giudizio, le condizioni per fare in modo che il detenuto che guarda la gente, invece di guardare quello che dal suo punto di vista è un povero disgraziato che si trova ad aprire e chiudere le porte, le celle, insomma, il blindo, come si chiama, Invece nella testa del detenuto la gente dovrebbe diventare una persona che sta facendo il proprio lavoro con la consapevolezza dell'importanza del suo ruolo, cioè quello di rappresentare l'autorità. Il fatto che non siamo d'accordo va bene.
1: Allora invertiamo i ruoli, perché qui il professore, diciamo, ha preso una posizione, diciamo, in parte critica verso l'istituzione del corpo della polizia penitenziaria.
2: No, io critico il Ministero della Giustizia, non critico l'agente di polizia penitenziaria.
1: Oh, perfetto, cioè il punto è allora, però domando a questo punto, proviamo a fare un'inversione. L'agente di polizia penitenziaria, la psicologa, come ritengono che dovrebbe muoversi oggi il ministero e più in generale la società per contenere il fenomeno della devianza?
2: È il DAP, si chiama DAP, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
0: Poi c'è il Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità, sono quattro dipartimenti. Allora, bella domanda, però grazie dottore, perché mi ha introdotto. Il Ministero della Giustizia, e tanti non lo sanno, dopo la legge della Livia Turco, che è stata di riforma delle politiche sociali dopo quella del Crispi, quindi le leggi quadro impiegano molti anni ad essere emanate, non ha più soldi, cioè paga gli agenti, il personale, e si è rivolta con una logica verso l'esterno. Se noi andiamo in Germania non è così, tutto il personale che fa formazioni, medici, scuola, sono tutti personali del Ministero della Giustizia. Noi in questo abbiamo aperto per dare una trasparenza altra, perché è evidente che quando si sta a contatto continuo di certe relazioni si finisce per assorbire la situazione, per far passare quasi come normale quello che non è normale. Io ricordo, perché almeno quando ho diretto le strutture, io sono stata sempre molto attenta alla violenza. Non volevo che venisse esercitata né da chi lavorava né di chi era dentro detenuto, ospite, si dice nei minori. Perché la violenza ingenera necessariamente violenza. Bene. Che cosa succede? Allora, il ministero non ha più fondi. Dal 2000 i fondi sono passati, formazione regioni, province, comuni, enti locali. Per cui quello che conta, al di là del lavoro che si può fare dentro, fermo restando le difficoltà per il sovraffollamento, per la mancanza di personale, fermo restando che concordo col professore, non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo solo su parecchie cose, perché evidentemente però l'ha specificato, dipende molto dal ruolo. Se lui fa progetti di giustizia riparativa, di mediazione penale, è una progettualità che ha altre dinamiche. Poi il carcere va vissuto 24 ore su 24 e gli agenti non sono solo quello che aprono e chiudono. Da studi fatti, perché abbiamo fatto degli studi e delle verifiche approfondite fatte anche con delle università, la Cattolica, l'agente diventa il proprio riferimento, non è l'estraneo quello che apre e chiude la cella, non è così. E tante volte, anche se scoppiano le rivolte, si evitano proprio per alcune confessioni che avvengono, perché si crea questo riferimento. Ovviamente non, certamente non parliamo della criminalità organizzata, quella è un'altra storia, è completamente un'altra storia. Lì droga non ce n'è, sono carceri normali, molto obbedienti delle situazioni. Allora interessa solo trasmettere con l'esterno per continuare a governare il proprio territorio.
1: Aspetti però, perché a questo punto lo chiedo direttamente all'ispettore, cioè la dottoressa Brunetti, la dottoressa Pesarini sta dicendo: guardate che se in alcune circostanze c'è la minaccia di una rivolta, è proprio grazie al rapporto che si è instaurato tra l'uomo o la donna che lavora come polizia penitenziaria all'interno del carcere, nel suo rapporto che ha generato con i detenuti, che in determinate circostanze si possono spegnere dei focolai di rivolta. Quindi questo è, come dire, un riconoscimento del vostro ruolo, della vostra capacità di generare relazione con,
3: certo, i detenuti. Certo, anche perché non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario è la persona con cui il detenuto si rapporta quotidianamente e in un arco temporale di 24 ore. Per cui è la persona su cui il detenuto riversa le sue paure, i suoi problemi, le sue frustrazioni, ma rappresenta anche in un certo senso un punto di riferimento, perché se io ho bisogno di un qualcosa, il mio punto di riferimento è la gente, quindi in quel caso la gente rappresenta sì l'istituzione, rappresenta la persona a cui io devo chiedere, rappresenta il braccio dello Stato,
1: che è anche una mano tesa, possiamo definirla così.
3: Esatto.
0: Posso dire, tante volte grazie alla polizia penitenziaria, di cui non se ne parla mai perché è un lavoro, proprio perché c'è questa consapevolezza e per quanto sono formati c'è burnout, non si parla mai dei suicidi che avvengono da parte della Polpen, perché ha turni massacranti ed altre situazioni, ma sono loro che evitano alcune situazioni veramente gravi, anche di suicidi all'interno delle strutture penali. Sono loro che sono la cinghia di trasmissione con la squadra. Volevo solo dire, e poi lascio, che quello che importa, l'ha detto, è fuori. Se noi non creiamo fuori delle connessioni e con il territorio, con le agenzie, con le imprese, ma ci stiamo prendendo in giro.
1: Questo è un tema, ci vado tra un attimo, facciamo così, così poi coinvolgo anche il professore, perché professore voglio riprendere il tema che ha portato qui il dottor Luigi Pagano, no? Cioè l'idea che il carcere non è solo verticale ma dovrebbe essere orizzontale, e che è in parte quello che stava dicendo la dottoressa Pesarin. Però prima voglio fare sentire, perché dovete sapere, gentili ospiti, che il professore, tra le molte cose che ha fatto con il gruppo della trasgressione, che è appunto composto da detenuti, familiari delle vittime, psicologi, giovani ragazzi e società civile, ha organizzato anche dei concerti musicali. L'ultimo l'ha fatto a Rho poche settimane fa, il 17 maggio se non ricordo male. E professore, lei mi ha detto: mandiamo in onda una canzone che lei ha cantato sul palco, che è San Vittore. Che è una canzone particolarmente significativa. Ne facciamo sentire un minuto grazie a Peter Bescapè e poi la commentiamo.

0: Allora, vi ho fatto sentire questo testo che è del professor Aparo, che si diletta anche con la musica e anche con un certo livello qualitativo. Proprio sulla base del testo, no, che lui, dove lui parla appunto della rabbia, e se ne parlava poc'anzi quando si faceva riferimento ai rischi anche di ribellioni interne, di rivolte all'interno del carcere. E la dottoressa Pesanin diceva: guardate che se noi non pensiamo ad un carcere che non sia più solo verticale ma anche orizzontale, che è quello che ci ha detto qui il responsabile dei detenuti della città di Milano, nonché ex direttore del carcere di San Vittore, il dottor Luigi Pagano, vorrei un vostro parere. Cioè, il carcere voi lo vedete, lo immaginate come una struttura in cui il carcere entri nella società civile e la società civile entri dentro il carcere?
1: Allora, mi permetto di intervenire. Sui minori, fino a un certo punto, questo si è riuscito a fare. Siamo stati riconosciuti a Ginevra come un elemento, come eccellenza, come modello dal CIDU, che a livello mondiale potevamo essere un modello di essere esportato. Poi, per scelte politiche avvenute nel 2006, nel 2016, il Dipartimento della Giustizia Minorile ha subito, è stato molto tagliato, comunità chiuse. Adesso, per fortuna, quest'estate hanno riportato l'erogizzazione che c'era. Però lei mi insegna, dottore, che a costruire ci vuole tempo, a distruggere non ci vuole niente. E io soffro quando sento cose del Beccherio o di altro, perché non era assolutamente così. Bene, lei mi ha fatto una domanda, io condivido con Pagano, ma anche il modello nostro di giustizia è cambiato. Se il professore fa quel progetto è perché c'è la giustizia riparativa. Tra l'altro, oggi parliamo di sicurezza dinamica, che è il modello che vige, che ha messo un po' in difficoltà gli agenti di polizia, perché anche degli adulti passano molto tempo fuori e loro, essendo pochi, casomai si trovano con 80 detenuti fuori, un agente solo, capite bene. Non parlo soprattutto della delinquenza abituale e di come adesso è diventata un po' una discarica sociale, c'è tutto.
0: Cioè, ispettore, sostanzialmente sta dicendo la dottoressa Pesarini, io mi posso pure preparare all'approccio con la devianza e all'approccio con dei detenuti, ma se ne ho 80 e io sono uno solo.
2: Sì, ritorniamo al discorso che facevo prima: troppi detenuti, poco personale. E io condivido sinceramente quello che ha detto il dottor Luigi Pagano, anche perché ricordiamoci che i detenuti sono cittadini che prima o poi saranno restituiti alla società, quindi è giusto che anche la società si faccia carico di loro e si lavori in sinergia.
0: Professore, alla fine stiamo convenendo ad un punto unitario. Abbiamo due minuti.
3: Un punto unitario è sicuramente il seguente: che quello che loro due dicono in merito al funzionamento della polizia penitenziaria mi trova lietamente d'accordo. Cioè, in pratica, loro stanno dicendo che è realtà quello che io sto dicendo essere desiderabilissimo. Ma c'è un perfetto accordo tra ciò che io indico come desiderabilità e quello che loro indicano come realtà.
0: Anche perché poi chi ci lavora in carcere un punto di comune lo trova, dovendo stare in una condizione sociale difficile.
3: In pratica, il giorno in cui il 95% degli agenti potrà comportarsi, cioè avrà la possibilità di comportarsi per gli investimenti adeguati, per la formazione adeguata, eccetera eccetera, come dicono loro due, noi tre saremo tutti d'accordo, ma non d'accordo poco, saremo d'accordissimo. In questo momento, quello che io vedo, per le ragioni più disparate, mancanza di investimenti, qualcuno che dice che i minorenni non possono, i minorenni comuni non possono più entrare in carcere con le scuole, perché recentemente è stato detto questo, ok? Eccetera, eccetera, eccetera.
0: È tutto chiarissimo, professore. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Peter, mi metti, tu lo sai che io ho questa Jailhouse Rock dei Blues Brothers, che è la nostra sigla conclusiva, e ne approfitto quindi per ringraziare innanzitutto l'ispettore Teresa Brunetti, la dottoressa Serenella Pesarin, il professor Iuri Aparo, tutti voi per averci ascoltati. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito trasgressione.net, dove potete trovare tutto il lavoro del professor Aparo e il lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci seguiti e ovviamente buonasera. Vi ricordo anche la replica di domani e poi ci risentiamo sabato prossimo.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di questioni che riguardano la politica, l'attualità e in queste settimane, ovviamente al di là dei grandi temi di politica estera, c'è la questione sempre dell'immigrazione e della sicurezza nelle città italiane. E c'è un caso che secondo me è particolarmente emblematico, interessante, perché tiene insieme varie tendenze, diciamo così, no? Una di queste è quella che riguarda, diciamo, le nuove generazioni di i nuovi italiani, mettiamo così, no? Immigrati di seconda, di terza generazione, e riguarda poi anche le violenze nelle città, quindi quello che succede, no? Nel nostro quotidiano, anche non solo nei grandi centri ma anche in quelli più piccoli, e poi appunto prende di petto tutta questa questione della sicurezza, se vogliamo anche della remigrazione. Allora io do il benvenuto all'ospite di oggi, il primo ospite di oggi, che è Eterno, non in senso che è Eterno lui, ma si chiama Eterno, poi se vuole il vero nome ce lo dice, però lui è conosciuto sulla rete come Eterno ed è un influencer di destra, vicino alla Lega, che stava facendo una cosa il 4 di giugno, cioè stava girando per Parma e faceva delle riprese. Allora, raccontiamo che cosa è successo, caro Eterno, che ti è capitato quel giorno, racconta la tua versione, poi dopo vediamo la versione di altri, no, che hanno raccontato.
2: Certo. Allora, intanto mi presento, sono Ferenc Venturelli, all'anagrafe sui social Eterno. L'ho scelto in realtà non per richiamarmi al Padre Eterno, ma perché le cose che si fanno secondo me devono rimanere per sempre, quindi non da cancellare.
1: Insomma, come Massimo Decimo Meridio, un po', ecco, il gladiatore, le imprese risuonano nell'eternità. Bene.
2: Esatto. Allora, io ero a Parma, prima volta che ci ho messo piede, in verità, assieme al mio cameraman Silvestren sui social. E anche lui fa attivismo politico, io sono tesserato a Lega, lui Futuro Nazionale, ma per molte cose collaboriamo assieme, appunto per un movimento anche da me poi fondato. E eravamo a Parma per due motivi. Uno, perché c'era un evento di Sky Sport, eravamo incuriositi, e in più per fare un'intervista per quanto accaduto in Inghilterra per Harry Novak, che è stato ammazzato, quindi volevamo sentire un po' di opinioni da poi portare appunto sulle pagine. Abbiamo fatto il tutto, la giornata diciamo che è andata abbastanza bene, e nel tornare indietro per andare verso la stazione, che ormai l'orario era tardo, siamo passati davanti alla pilota di Parma. Siamo passati lì, abbiamo fatto una storia, anzi un video che dovrebbe essere poi, doveva essere destinato alle nostre pagine, dove ricordavamo che appunto sarebbe uscita un'intervista riguardo di Harry Novak. Abbiamo iniziato a riprendere, già da lì abbiamo notato il clima cambiare, perché appena che abbiamo tirato fuori il cellulare per fare delle riprese a noi stessi, sono arrivati questi individui verso di noi, tutti stranieri, verso di noi dicendo che non dovevamo filmare. Alcuni, secondo noi, ci hanno riconosciuto perché hanno iniziato a dire: voi siete quelli che fanno i video per la Lega di Salvini. Qua i video non li potete fare, ci hanno minacciato lanciando bottiglie. La mia risposta, forse istintiva, è stata: noi siamo a casa nostra, non stiamo riprendendo voi, facciamo i video dove vogliamo. Con uno ho provato a dialogarci, ho provato a stringergli la mano per dirgli: guarda, con te ci parlo perché mi sembri abbastanza tranquillo, quindi non ti nego il dialogo. Ovviamente la mano non mi è stata data, e altri che continuavano ad insultarci, a lanciarci bottiglie. Tra l'altro uno di loro si è avvicinato con l'intento di utilizzare tale bottiglia e abbiamo usufruito dello spray per difesa. Da lì hanno iniziato a lanciarci altre bottiglie e non controllarmi.
1: Provo a riepilogare. 4 giugno tu vai assieme al tuo cameraman a Parma, ti fai dei video perché vuoi raccontare, diciamo, quello che succede lì. Chiaramente non nascondiamoci, vuoi filmare il fatto che è pieno di stranieri, no?
2: No, onestamente no. perché ovvio che se dovessi fare dell'attivismo del genere non ci andrei in due, cioè dico onestamente non andrei in due a fare quell'attivismo lì, cioè bisogna anche essere un minimo intelligenti per fare determinati lavori.
1: Il nostro intento... Volevi invece fare uno stand up fuori, diciamo, riprenderti fuori per commentare queste interviste che avevi fatto sull'omicidio di Henry Novak.
2: Assolutamente sì, ragazzo... anche perché assolutamente sì, anche perché l'intervista sarà pubblica appena editata, appunto sul caso Henry Novak. Okay. Abbiamo aspettato per tutta la situazione che si è creata poi attualmente.
1: Allora, quello che succede è che quando mentre tu ti riprendi questi ragazzi abbastanza giovani, diciamo ventenni più o meno, no? Forse qualcosa in meno.
2: Sì, qualcosa anche più grande in realtà, però...
1: Anche un po' più grande. Allora, vi accerchiano e vi dicono, qui voi non dovete riprendere. Questa cosa dura qualche minuto, no? Di questa discussione, diciamo, che avete, al che loro cominciano, perché si vede in un video, si vede nel video che avete fatto voi, loro cominciano a lanciarvi delle cose. A quel punto, tu usi lo spray?
2: No, non subito. Non subito,
1: lo, usi dopo,
2: lo tiro fuori per intimidazione, dato che si avvicinavano scontrosi, l'ho tirato fuori, l'ho fatto vedere nel video, si vede benissimo.
1: E poi c'è un momento, ecco, ed eccoci al punto, in cui tu, diciamo, molto alterato, ed è la cosa che poi è passata nelle ricostruzioni giornalistiche, ti rivolgi a questi che ti hanno tirato una serie di cose, non so cosa fosse, bicchieri, insomma, contenuto, roba che avevano lì, non so se cibo o altre cose.
2: Di tutto, acqua, in realtà, tassi, bottiglie, un po' di tutto.
1: Ecco, tu li guardi e dici scimmie, no? In realtà non guardandoli, cioè andandotene arrabbiato, dici questa cosa. Ora, in alcune ricostruzioni giornalistiche è passato questa versione, cioè che tu hai... sì che loro ti hanno aggredito, però tu hai insultato e quindi in qualche modo, no, hai fomentato questa cosa. Non solo, poi ne parliamo nello specifico, c'è una personalità di internet, un giornalista, attivista, Saverio Tommasi, che ha scritto che in fondo tu te la sei meritata, no? Ha detto se esatto. Gli stranieri, i nuovi italiani reagiscono così è legittima difesa.
2: Esatto.
1: E di questo parliamo. Però tu, se non sbaglio, ci sono anche dei provvedimenti, dei procedimenti giudiziari in corso. Cioè,
2: penso che dal momento che non mi sono arrivati fogli o comunicazioni a riguardo, penso che sia una cosa giornalistica. Quindi io non ne sono al corrente di provvedimenti nei miei confronti. Quindi fino a quando non mi arrivo.
1: Perché sui giornali è uscito che ci sono due fascicoli: uno su questi ragazzi per l'aggressione, però anche uno su di te.
2: No, inizialmente si voleva aprire, eravamo stati invitati dalla questura a portare appunto i nostri documenti, a presentarsi lì. Successivamente è stato annullato per la appunto visione delle telecamere presenti sul posto, quindi no, non siamo andati avanti con l'indagine nei nostri confronti. Che poi la situazione abbia preso un'altra piega non ne sono al corrente, ripeto, è una cosa che è uscito fuori sui giornali, a me non è arrivato niente personalmente, nessuna comunicazione con la questura, ci sono in contatto, quindi penso che mi avrebbero avvisato in primis a me.
1: Ecco, quindi diciamo è stato più che altro un riflesso mediatico, no? Del dire eccolo l'illeghista che va a provocare, va a rompere le scatole, va a fare i video, va a infastidire e poi dice scimmie a questi ragazzi neri e quindi ovviamente suscita poi la rissa.
2: Certo, però mettiamo in mezzo anche il fatto che scimmia non è rivolto a loro perché fossero neri, è rivolto al comportamento, ripeto, sbagliando come affermazione, assolutamente sì, sono il primo che l'ho detto anche nel mio post e se volevo nascondere un mio commento del genere non avrei rilasciato neanche io nelle mie pagine ufficiali il video, altrimenti avrei tagliato e censurato io personalmente tale parte, cosa che invece hanno fatto i giornali di una certa parte politica a tutto il contrario, quindi tagliando la parte prima delle offese prima e mettendo solamente il mio commento che in quel momento lì, ripeto, preso dalla situazione mi è scappato e ho già chiesto venia per tale affermazione mia.
1: Ecco, leggo Repubblica. Parma, Venturelli, un giovane influencer della Lega, provoca, attenzione, provoca, dice Repubblica, questo ha pubblicato il video, provoca con insulti e slogan un gruppo di ragazzi, remigrazione, torna a casa tua.
2: Esatto.
1: Questo è quello che è uscito.
2: Esatto.
1: La realtà è che quello che si vede poi dal video, cioè io l'ho visto questo video integralmente, non è che lo dico così, lo dico perché ho visto il video, cioè se Eterno avesse effettivamente provocato e avesse fatto qualcosa, che io non l'avrei chiamato qui. Cioè, gli avrei detto: caro Eterno, sei un pirla e ti meriti due calci nel sedere, magari, no? Perché poi io non... Adesso non mi faccio neanche... Non voglio usare il buonismo, adesso, senza violenza eccessiva, però, diciamo la verità, in certi casi, tensione, uno dice una parolaccia, può succedere, no? In realtà... al di là della situazione del centro storico di Parma e di tante altre città, dove ci sono gruppi di persone per lo più stranieri che dominano, e quindi, cioè, io non capisco perché un ragazzo non può farsi un video o fare quel diamine che gli pare nel centro. Viene aggredito, no, gli lanciano cose, quindi la frase sgradevole finché si vuole, però arriva dopo, no?
2: Da aggiungere il fatto,
1: arriva molto dopo il lancio di,
2: esatto,
1: oggetti.
2: Da aggiungere il fatto che hanno ritagliato anche i loro insulti nei nostri confronti. Io ho risposto, ripeto, in maniera errata a tali provocazioni, ma nessuno ha evidenziato il fatto che essi ci chiamavano merde, ci hanno chiamato figli di, per non continuare la frase, italiani di M. Quindi sono tutte affermazioni che ovviamente hanno tagliato da parte loro, forse per difenderli in qualche modo.
1: Guarda, del resto c'è anche uno che ha scritto, dicevo prima, Saverio Tommasi, che ha scritto che ve la siete meritata, legittima difesa.
2: Lo sappiamo, e abbiamo deciso anche, io e Robby Giusti ci sentiamo molto spesso, quindi abbiamo anche deciso già di far querela nei suoi confronti, perché secondo noi è istigazione all'odio, e da un esponente che si fa sedicente pacifista non è di certo un bel messaggio che potrebbe e che dovrebbe mandare.
1: E quello che dicevo prima, no? Cioè, tu parlavi di Henry Novak, che è un caso estremo ovviamente, però a me dà molto fastidio quello che è successo a Eterno, perché è così, cioè perché c'è sempre questa rappresentazione, ecco, lui è bianco, europeo, italiano, di destra, e quindi è il cattivo, no? Per cui tutto è concesso, cioè lo si può picchiare, lo si può menare, fanno bene gli immigrati, no, a tirargli le cose, e quindi, cioè, è questo il tema, no? Eterno, cioè al di là del controllo del territorio cittadino, abbiamo sempre più città dove, in certe zone, tu quanti anni hai, scusami se lo chiedo?
2: Io 20.
1: Ecco. Quanti coetanei tuoi ci sono Maranza con cui hai avuto problemi o che vedi? Cioè, tu, questa, credo che sia una realtà che uno della tua età vede, vive.
2: Ma diciamo che personalmente, di conoscenti miei, nessuno. Quello che vedo nelle città, e verso anche nei confronti anche di persone che conosco, tanti. Il problema è che forse una volta, ma anche pochi anni fa, non erano nei giovani questi problemi. Adesso invece vedo che molti giovani stranieri, anche di seconda generazione, arrivano ad avere atteggiamenti dove girano col macete. A Reggio Emilia, perché io sono di Reggio Emilia, ci sono profili TikTok dove pubblicano tali contenuti, dove vanno in centro armati e si vantano di tali cose. E quindi io sono d'accordo con Salvini nel dire che chi, anche a seconda generazione, va revocata la cittadinanza e riportato a casa sua, perché una persona per bene non gira con un macete, una persona per bene non esce armato.
1: No, non c'è dubbio, no? Dei tuoi coetanei, no, che vedi, quanto è diffuso questo fenomeno? Cioè, stiamo parlando di un pezzetto, per quanto visibile, fastidioso, marginale, o stiamo parlando di qualcosa di più ampio, secondo te?
2: Secondo me è molto più ampio, anche se alcuni dicono che è percezione, in realtà invito le persone semplicemente a girare nelle stazioni che dovrebbero essere luoghi sicuri, in realtà un posto dove tu vai, prendi il treno e vai dove devi andare. Eppure non è così, vedi scenari del genere, oppure anche in centro, adesso anche il centro non è più sicuro e vedi ragazzetti del genere. Io ogni volta mi stupisco che se tu, italiano, vai in giro, ipotesi, con il casco per dimenticanza oppure perché te lo stai togliendo al momento, ti vengono a dire che col casco non ci puoi girare, poi vedi dei ragazzini in monopattino, in due, come è successo recentemente negli scorsi giorni, che in due monopattino vanno a picchiare delle persone a caso, e c'è sempre una tolleranza. Cioè, questo è un serio problema, e chi non lo vuole vedere, secondo me, è perché vuole appositamente non vederlo. Io dico sempre che non stiamo a spiegare la verità a chi non vuole vedere e chi fa finta di essere cieco. Chi la vuole vedere è perché gira nelle città, è perché la vive davvero quella città, non perché abita in un palazzo ma non esce mai da lì.
1: Ecco, diciamo che ci sono tanti strumenti, no, di cui si discute. Uno di questi è la remigrazione. So che fa molto presa, io stesso insomma ne parlo spesso. Ti chiedo, tu pensi che sia effettivamente realizzabile? E tra i tuoi coetanei è una cosa che senti diffusa, oppure cioè, ti sembra che è una cosa che abbia successo, oppure è un sentimento condiviso?
2: Allora, io penso che la remigrazione sia per tutte le persone che sono senza problemi, senza andare in giro armati, non abbiano paura di questa parola. Io conosco tantissimi ragazzi stranieri, di cui anche un mio carissimo amico, si chiama Jolly Time, lui è comunque un ragazzo straniero che lotta contro il degrado e lui è pro a remigrazione. Cioè, il fatto è che questa parola non è condivisa da chissà, e lo dico apertamente, che ha qualcosa da nascondere, perché la remigrazione si sa benissimo, ci sono varie tipologie proposte. La remigrazione, in realtà quella proposta dal mio partito, dalla Lega, è di rimandare a casa chi viene qui a delinquere e chi viene qui che non rispetta le leggi italiane, non tutti in maniera generica. Ovvio che ci sono delle posizioni più estremiste dove dicono di mandarli a casa tutti, ma non è la mia divisione. Io sono per dire che chi si integra e rispetta il nostro paese, amore per il nostro paese, deve stare qui, e la maggior parte della gente che conosco io è d'accordo con questa proposta di legge.
1: Ecco, quindi voi insomma sostenete, fate attività in questo senso. Senti, tu come ventenne, diciamo, attivista di destra, nel tuo giro di conoscenze a scuola, all'università, insomma, immagino che sia un po' quello fai, sei una minoranza? Cioè, i giovani sono, come sembra dalle ricostruzioni, per lo più pro-PAL?
2: Sfortunatamente sì, sfortunatamente non siamo in tanti. Penso che molti in realtà non abbiano ancora, ma per le varie situazioni che si creano, per i vari commenti che possano ricevere, perché esporsi pubblicamente diventa un problema, che tu sia di destra o di sinistra, io in realtà l'ho sempre detto, esporsi pubblicamente è diventato un serio problema, quindi molti che la pensano di destra e hanno paura di farlo, quindi penso che sì, siamo una minoranza, ma quelli che ci potrebbero essere in più non lo fanno per paura, e molti sono, anche discorso pro-PAL perché non sanno neanche il motivo vero, perché non sanno neanche davvero il perché lo siano, per una scusante. Io ho dei compagni,
1: sarà qualcuno che lo sa, cioè io adesso non voglio,
2: certo, assolutamente
1: non sono di sicuro filo israeliano in questo momento, penso che ci sia anche qualcuno che giustamente informato,
2: certo, ma chi ci crede davvero ben venga. Io sono dell'idea che qualsiasi causa in cui uno crede veramente è ben condivisa, e ci credo anch'io, sono a favorevole di chi è davvero per quella causa, però sento anche compagni o coetanei che dicono: io vado nelle manifestazioni pro-PAL perché così non vado a scuola, e questa è una roba per me davvero deplorevole, perché tu, se vai in una manifestazione, bisogna anche riconoscere qual è il senso di manifestare. Se tu ci vai lì è perché devi credere in quella causa, devi portare avanti davvero dei valori e degli ideali, altrimenti fai prima stare a casa e prenderti un giorno libero.
1: Senti, un'ultima domanda, da giovane militante leghista, che ne pensi di Vannacci? Ti dispiace che...
2: Io non ho un pensiero molto, molto favorevole di Vannacci, ecco, a favore di Vannacci per niente, perché Vannacci, io ho avuto l'occasione di incontrarlo in evento a Parma con un mio collega, diciamo così, Dario Moretti, uno consigliere comunale di Rolo, siamo andati a vederlo perché era ancora in Lega. Davanti a noi ha detto esplicitamente che non sarebbe mai uscito dal partito, e poi l'ha fatto. Io ho fatto anche un video di condanna, perché dico: ognuno può portare avanti i propri ideali, e spero che Vannacci possa in realtà riuscire in quello che vuole. Io non voglio limitare nessuno, però forse magari non l'avrei urlato con tanta ipocrisia a un pubblico che è lì per te ed è lì perché sanno che sei leghista. Ha avuto i suoi numeri? Assolutamente. Li sta avendo? Assolutamente. Ma penso che la gente che era per votare Vannacci perché fosse Lega non lo farà mai più, ovviamente.
1: Vediamo qui quanto Vannacci, insomma, quello starà poi agli elettori deciderlo. Tu adesso quindi farai causa, se ho capito bene, a chi ha detto che ti meritavi le legnate. Tornerai a Parma, farai altro, hai capito che sono quei giorni, insomma, continuerai a fare attivismo?
2: Dentro di me in realtà ho avuto un momento, e devo essere molto onesto, dove appunto se non fosse stato per... Sì, perché se non fosse stato per Alessandro, per il mio amico, probabilmente non sarei, ripeto, qui a raccontarlo, perché hanno sfilato il coltello. Quindi dentro di me una parte di me è morta e ha detto che dovrei smettere, ma dall'altra invece mi sono detto, se ho iniziato è per un motivo e continuerò a farlo.
1: Ti hanno fatto male in qualche modo? Cioè delle conseguenze?
2: Fortunatamente grosse. Niente di rotto, qualche livido anche sul costato, ma fortunatamente, ripeto, non ho niente di rotto.
1: Niente di irreparabile. Esatto. Allora, grazie ad Eterno, ci fermiamo per qualche istante e continueremo ad affrontare questi temi, però questa mi sembrava una vicenda, insomma, abbastanza indicativa, se non altro... Di fronte a questo ragazzo mi sembra molto garbato, molto educato, qualcuno che continua a dire che si è meritato delle botte e ha rischiato qualcosa di peggio, insomma, mi sembra particolarmente sgradevole. State qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, rientriamo fra poco.
0: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: pillole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse, solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani, anticiclone in estensione sul nostro paese, con una giornata che sarà soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, tanto sole e clima caldo ovunque, specie sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
7: E allora rieccoci qui, parliamo della nostra alimentazione e soprattutto dell'alimentazione del futuro, o in generale di quello che ci aspetta nei prossimi anni. E c'è un libro che io ho trovato estremamente interessante, pubblicato dal Mulino, che già dal titolo, devo dire, quando l'ho visto un pochino mi ha inquietato, perché mi ha fatto venire in mente la cosiddetta carne sintetica. In realtà poi ho scoperto che parla di altro. Si intitola Fabbricare carne, tecnologia e allevamenti del futuro. Lo firmano Riccardo Negrini e Paolo Aimone Marsan, due studiosi della materia molto autorevoli, che parlano appunto degli allevamenti, anche di quello che un pochino ci aspetta. Allora, sono collegati con noi i due studiosi, li ringrazio di essere qui entrambi, e vorrei iniziare da una domanda così, mi scuserete se vi farò delle domande apparentemente banali, però sono quelle, credo, che si fa un consumatore medio, no? di carne, anche a proposito di alcuni luoghi comuni che sentiamo ripetere tante volte. Spesso si sente parlare in Italia dei cosiddetti allevamenti intensivi, no? Di questo tipo di, insomma, di modo di allevare i capi di bestiame che poi finiscono sulle tavole degli italiani. Come sono oggi gli allevamenti in Italia? Esistono questi allevamenti intensivi? Come si sta in un allevamento italiano? Come funzionano le cose? Qual è la situazione attuale?
8: Allora, grazie della domanda, una domanda molto interessante, e l'abbiamo affrontata specificatamente in questo libro, che voleva essere un po' divulgativo, proprio perché genera spesso un sentimento non direttamente positivo, sia nel consumatore che nel pubblico comune, di programmi di divulgazione. In Italia ci sono gli allevamenti intensivi, e gli allevamenti intensivi oggi sono la massima espressione che noi abbiamo di capacità di coniugare al meglio tutti i fattori della produzione. Noi preferiamo chiamarli in realtà allevamenti specializzati. Un allevamento specializzato è un allevamento in cui gli animali sono condotti con il massimo della tecnologia disponibile, con il massimo della conoscenza disponibile e con il massimo del comfort disponibile. Ovviamente, fatto salvo eccezioni che grazie a Dio sono anche sanzionate dalla legge in maniera molto molto...
7: Ecco, perché lei sa, professore,

0: questo luogo dove ci sono, non so, le vacche, tutte una attaccata all'altra, in questo ambiente terribile, no? Dove meccanizzato, una specie di lager animale, e poi dall'altra parte si immagina invece la vacca libera nel pascolo che mangia erba di montagna e produce latte, carne buonissime. Ecco, immagino che nessuna di queste due immagini sia del tutto vera.
1: Assolutamente, come dici, nessuna delle due immagini vere, e basterebbe affacciarsi a un allevamento cosiddetto intensivo moderno, e questo fa parte ovviamente, come dicevi, di una narrazione che sta in qualche modo dicotomizzando, insomma, creando due poli nettamente opposti nel sistema, chi è contro e chi è pro, e con una divisione molto molto netta anche dell'opinione pubblica. In realtà basterebbe veramente affacciarsi a una stalla cosiddetta intensiva o specializzata, come quella che abbiamo noi a Piacenza, ma come quelle che si trovano in tutto il nostro territorio nazionale, per rendersi conto che la realtà è ben diversa dalla narrazione. Nella nostra stalla di Piacenza, che è una stalla direi media rispetto alle tecnologie disponibili, gli animali sono liberi di muoversi in ampi paddock, sono monitorati da tecnologia 24 ore al giorno, quindi sono raffrescati, sono alimentati con razioni perfettamente bilanciate, ci sono anche rulli, immaginati rulli con cui gli animali si possono grattare la schiena o insomma essere in comfort, tant'è che sperimentazioni sul comportamento animale fatte ad esempio facendo in modo che gli animali possano scegliere tra un ambiente come quello interno di una stalla cosiddetta intensiva e una possibilità di stare all'esterno con dei cancelli che in qualche modo misurano l'intenzionalità degli animali che hanno per uscire, quindi creando un piccolo sforzo all'animale per uscire, risulta il fatto che gli animali non è che forzano per uscire, forzano per stare all'interno, dove ovviamente come noi d'estate e come noi in generale stanno meglio. Per cui è un po' una narrazione che non corrisponde esattamente a quello che succede. Ti dirò una cosa in più, anche questa idea che negli allevamenti intensivi gli animali non hanno il comfort e non hanno il benessere è totalmente fuorviante, se non altro perché gli allevatori stessi hanno tutto l'interesse a che gli animali stiano nella migliore condizione possibile e nel miglior comfort possibile. Paradossalmente, quando gli animali sono al pascolo, non sempre la situazione del pascolo è la situazione per loro ideale, se non ovviamente anche in quel caso, se non si provvede con adeguati luoghi d'ombra, se nel caso siano esposti al sole, con adeguata alimentazione, perché al pascolo c'è solo il pascolo, e per esempio adeguati punti di abbeverata. Per cui come sempre bisognerebbe andare un pochino oltre i luoghi comuni per rendersi conto che il sistema è un sistema complesso e è un sistema che è sempre, come dire, alla ricerca della miglior gestione possibile anche del benessere degli animali.
0: Ecco, come ma allora che differenza c'è tra una bestia che vive in uno di questi allevamenti e invece una che sta magari in un altro allevamento di quelli che si vedono, no? In alta montagna, libera? Cioè, che differenza c'è a livello di crescita e poi anche ovviamente di tipo di carne, di qualità della carne, di contenuto, diciamo così?
2: Allora, è una questione di sistema di allevamento, è un sistema di allevamento che si adatta un po' alle risorse che ci sono nell'ambiente, cioè in un ambiente di montagna c'è un ambiente oggettivamente più difficile per l'allevamento, c'è bisogno di un allevamento di tipo intensivo con animali che siano più robusti, abbiano delle strutture anche morfologiche che siano adatte, no? Ai pendii e stanno una parte del loro qualche mese al pascolo, quando c'è pascolo, e poi invece tornano in stalla. È chiaro che stare

0: Quanto riguarda per esempio la produzione di latte, stare al pascolo vuol dire alimentarsi anche con delle essenze che poi danno delle, hanno dei composti aromatici particolari che poi danno, possono dare al latte un aroma particolare, quindi da quel latte magari si fa un formaggio particolarmente tipico, non so, piuttosto la fontina, piuttosto che il bagos dalle parti di Bagolino, eccetera, eccetera. Anche se diciamo conta anche poi il metodo di lavorazione, il metodo di maturazione, insomma. Quindi là dove non è difficile avere un allevamento di tipo più intensivo, l'allevamento viene fatto in modo estensivo. Nelle stalle di pianura, dove le infrastrutture sono più sviluppate, abbiamo questi allevamenti di tipo specializzato, ecco. Secondo me bisogna però fare attenzione a due cose. Questo è uno dei problemi della narrazione. Gli animali domestici non sono gli animali selvatici, non hanno le stesse esigenze degli animali selvatici. La domesticazione li ha cambiati in modo sostanziale, sia dal punto di vista genetico che dal punto di vista del comportamento. Per cui non dobbiamo confondere quelle che pensiamo possano essere le esigenze di un selvatico con quelle che sono le esigenze comportamentali appunto di un domestico. Io sto facendo anche un esempio col cane che ho a casa, piuttosto rispetto al lupo, no? Il mio cane sta sul divano più che può, invece il lupo non sicuramente non ci starebbe, insomma, ha esigenze di tipo diverso.
1: Quindi diciamo una vacca di oggi preferisce, sta dicendo, preferisce stare magari all'interno queste
0: Sì.
1: comodità che non c'è, cioè come l'essere umano, diciamo.
0: All'interno ha i ventilatori quando fa caldo. Allora, in generale una vacca è un ruminante, per cui questa incredibile soluzione evolutiva, no, di una simbiosi tra i microrganismi e l'animale fa sì che ha un fermentatore all'interno del proprio corpo, un fermentatore che produce calore, per cui soffre il caldo oggettivamente. Quindi preferisce stare all'interno dove ha la ventilazione nel momento in cui temperatura e umidità superano dei limiti definiti. Ha delle doccette, per cui anche in questo per diminuire lo stress da caldo, ha questi rulli, ha spazio, ha da mangiare. Insomma, è vero, è intensivo nel senso che è tecnologico, non è un animale di una volta. Per esempio, una volta gli animali venivano veramente tenuti alla catena e lì il benessere era inficiato. In questo caso gli animali sono liberi, hanno spazio, hanno cure mediche con questi sistemi, tra parentesi, allevamento intensivo vuol dire anche avere una certa disponibilità economica e vuol dire che tutte le stalle moderne hanno questi sistemi di monitoraggio degli animali, appunto parlava di Ciazzò della nostra stalla sperimentale, lì cioè, gli animali sono monitorati come astronauti, no? Questo vuol dire che hanno sensori, sappiamo quanto mangiano, quanto bevono, quanto si muovono, se si muovono bene o se hanno dei problemi alle zampe, se ruminano, quindi se riposano abbastanza, se ruminano per un numero sufficiente di ore, questo è un indice di benessere. Quindi nel momento in cui c'è qualsiasi di questi parametri che non va bene, si va a vedere, si interviene, si prevengono problemi maggiori. Quindi tutti questi sistemi cercano di prevenire invece di curare. Questo vuol dire anche, diciamo, dal punto di vista ambientale, avere un minore consumo di antibiotici se è possibile prevenire invece che
1: Oh,
0: curare un animale che si
1: questo è
0: ammala.
1: un tema molto interessante. Nella carne che mangiamo noi italiani oggi, ci sono antibiotici? Che tipo di antibiotici vengono somministrati? Che tipo di farmaci in generale? Che se ne sentono di tutti i colori, sui vaccini, non vaccini, antibiotici?
0: Una volta si potevano usare gli antibiotici come fattore di crescita, ma adesso per legge la cosa è proibita. Per cui sì, gli antibiotici vengono usati per curare gli animali malati, no? Per cui se un animale, se una vacca malata ha la mastite, per forza bisogna usare gli antibiotici, ma il latte viene immediatamente, non viene utilizzato, viene scartato, viene distrutto, non può essere utilizzato. La stessa cosa per i farmaci. Parentesi, io sono un genetista, la genetica ha cambiato radicalmente quelli che sono gli obiettivi di selezione. Quando mi sono laureato era la produzione, basta, ma millennio scorso. Adesso più di metà del peso del miglioramento genetico è per i caratteri funzionali, vuol dire che ci si è resi conto che è meglio avere animali più robusti e che il reddito dell'allevatore in questo caso non viene da un fatturato maggiore, ma viene da un risparmio delle cure, dal fatto che gli animali si ammalano di meno, si stressano di meno, hanno un livello di benessere e quindi c'è un risparmio degli interventi veterinari.
1: Quando dice genetica si riferisce alla selezione degli animali, cioè gli accoppiamenti, diciamo così.
0: Selezione, quello che si fa, ci sono dei sistemi complessi, adesso anche molto aiutati dall'analisi del DNA, che riescono a stimare qual è il valore genetico di un animale, quindi quanto sono buoni i geni per la resistenza allo stress piuttosto che la produzione, piuttosto che la morfologia, e quindi si riesce a fare una selezione mirata, no? Per cui mentre una volta si spingeva tantissimo per la produzione, per la produttività, adesso ci sono molti caratteri che sono funzionali, quindi che vogliono dare vogliono produrre degli animali che sono più robusti, meno sensibili agli stress ambientali, ma anche più efficienti. E attenzione, l'efficienza è importantissimo, perché è vero che l'allevamento ha un certo impatto ambientale, ma l'efficienza vuol dire che l'impatto ambientale viene minimizzato e viene spalmato su quello che è la produttività.
1: Paradossalmente, un allevamento intensivo oggi tanto demonizzato, come dire, se da un lato l'incubo degli animalisti, mettiamola così, dall'altro però all'ecologista contro le emissioni dovrebbe far piacere, perché ottimizza e inquina di meno.
2: In realtà dovrebbe far piacere a un po' tutti, perché ancora una volta poi la differenza la fa la gestione, no? Ovviamente è la persona, ma generalmente gli animali che sono in ambienti controllati, ottimizzati e con ovviamente un sistema di allevamento ad alta efficienza, sono animali che generalmente stanno molto bene, e questo che se ne dica viene misurato dalle performance degli animali. Guarda, ti racconto questa cosa: siamo stati di recente per un progetto di collaborazione in un'area della Tunisia un po' distante dal mare, proprio per cercare di aiutare questi allevatori di bovini da latte a migliorare un po' le loro performance. E lì gli animali effettivamente, se parliamo della narrazione normale, stanno al pascolo. Peccato che il pascolo è 60 gradi e questi animali sono legati sotto gli alberi e bevono 3 volte al giorno. Ora, stanno all'aperto, questo è vero, che stiano meglio dei nostri animali, su questo ci sarebbe molto da discutere. Come diceva il mio collega, ovviamente la produzione media di un animale in quelle condizioni è 4-5 volte meno la produzione di un nostro animale, ma le emissioni di un animale sono poco differenti. Quindi anche in questo caso, per dirti che laddove si può lavorare con efficienza, gli animali stanno meglio, la produzione è di qualità assoluta e controllata, l'impatto ambientale, per quanto ovviamente insito in tutte le attività umane, è assolutamente proporzionato e controllato rispetto alla produttività che si ha. Quindi ancora una volta, questo non toglie però che in alcuni sistemi, come quello che noi abbiamo visitato, passare dalla situazione in cui loro sono adesso alla situazione ipertecnologica richiede un adattamento anche dei sistemi di allevamento, così come usiamo noi in montagna. È impensabile in situazioni in cui la geografia, il clima, la tecnologia, l'investimento, ma anche la conoscenza stessa non siano adeguate, poter trasferire, come dire, un sistema ad altissimo, voglio dire, coefficiente tecnologico come quello che abbiamo qua. E quindi per ogni il messaggio un po' che volevamo dare è proprio questa pluralità di sistemi che vanno ottimizzati ciascuno per la realtà in cui sono inseriti, in modo che siano il meglio possibile.
1: In montagna si fa in un modo, in pianura si fa in un altro, però entrambi devono avere determinate caratteristiche, determinate e devono produrre alla fine il massimo della qualità.
2: Esatto, esatto, esatto. Laddove devi gestire con la situazione e le risorse che puoi avere a disposizione.
0: Se posso aggiungere una frase, sì, certo. Cosa, anche diciamo il compito di tutti questi sistemi di allevamento, soprattutto quelli di montagna, potrebbe essere diverso, nel senso che oltre alla produzione il sistema estensivo di montagna ha una serie di altri compiti prima di tutto di mantenimento della biodiversità, cioè di avere razze che non sono le razze cosmopolite che sono in tutto il mondo, ma che hanno delle caratteristiche particolari, quindi dei geni di adattamento che sono particolari. Quindi conservazione della biodiversità, hanno un legame molto forte col territorio, quindi con la cultura locale, ma mantengono, sono parte del paesaggio, ma mantengono anche il territorio. Se l'agricoltura abbandona la montagna, il bosco prende tutti i prati, tutti, non è più gestito, c'è proprio un pericolo di erosione, per cui diciamo anche una serie di servizi che si chiamano servizi di tipo ecosistemico che sono importanti, ecco.
1: Vi chiedo questo: guardando al futuro, voi come immaginate il futuro della nostra alimentazione? Allora, intanto un'indicazione pratica, no? Anche a chi ci ascolta, come si deve scegliere la carne nei supermercati, no? Banalmente, per mangiare quella di qualità, cioè che cosa bisogna guardare e che cosa bisogna stare attenti, anche perché oggi la carne è molto demonizzata anche da alcune istituzioni sanitarie, io credo in maniera eccessiva e seguendo mode, perché poi se si fa vedere bene gli studi, insomma, cose sono un po' diverse, però come si sceglie e poi successivamente che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Un calo del consumo? Tipo di carne differente?
2: Ti rispondo una prima parte, poi lascio a Paolo la seconda parte. Allora, partiamo dal presupposto che l'Italia è un paese in cui il controllo sulla produzione alimentare e specialmente la produzione di prodotti di origine animale è altissimo e capillare, quindi da un punto di vista proprio della sicurezza intesa come qualità igienico-sanitaria, rischio di qualsiasi natura, il nostro paese è uno dei paesi in Europa più attenti e più all'avanguardia. Dopodiché a questo puoi aggiungere che il nostro paese è un paese in cui proprio il nostro valore aggiunto, essendo un paese ragionevolmente piccolo anche sotto il punto di vista produttivo e zootecnico, il nostro valore aggiunto è sicuramente nel dare quel più di qualità rispetto a paesi che possono vantare capacità produttive più massicce, banalmente la Francia nostra vicina, che ha estensioni di territorio molto maggiori della nostra. Per cui se tu sommi il controllo igienico-sanitario molto capillare e molto attento alla capacità di valorizzazione delle nostre eccellenze locali, immagina i prodotti DOP e IGP, le nostre razze d'eccellenza, ti faccio un esempio vicino a noi, la razza piemontese piuttosto che la razza chianina riconosciuta in tutto il mondo, se già tu metti in sommi queste due realtà, ti dà la dimensione del fatto che mediamente il prodotto carne che tu trovi nei nostri allevamenti e nei nostri supermercati è un prodotto di carne di buona qualità, di buona qualità.
3: Se non so se vuoi aggiungere altro rispetto a...
0: No, beh, potrei aggiungere tra i prodotti DOP sicuramente anche i prodotti tipo prosciutto, per San Daniele, il Parma, il parmigiano reggiano, il grana, tutti i formaggi, abbiamo una quantità di DOP incredibili, insomma, questa è una grande ricchezza. Allora io rispondo sulla parte: mangeremo carne in futuro, cioè, o ne mangeremo di meno? Probabilmente ne mangeremo un po' meno a livello europeo. A livello mondiale tutti i trend dicono che ci sarà un aumento del consumo di prodotti animali in generale. Perché? Perché ci sono due trend diversi. Uno è l'aumento della popolazione mondiale, e questo, come sappiamo, non è né in Italia né in Europa. La seconda cosa è l'aumento della ricchezza. Adesso siamo in un momento di super crisi per le guerre tremende che ci sono. Ma il trend è quello, cioè se si guardano gli ultimi 50 anni c'è un trend di aumento del reddito pro capite in quasi tutto il mondo. Abbiamo un esempio, la Cina, diciamo 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa la Cina era un paese in via di sviluppo, adesso è un paese a top della tecnologia. E pensi che, per darle un'idea, che l'aumento di produzione di consumo di carne in Cina è aumentato in questi ultimi 50-60 anni 9 volte. Ma questo è un trend normale, nel senso che nel momento in cui i paesi, diciamo, a basso reddito aumentano il loro reddito per capita, la gente ha un po' più di soldi in tasca, cambia dieta. Da una dieta forzatamente priva di prodotti animali inizia a mangiare prodotti animali. Noi quindi lo diminuiremo, probabilmente negli Stati Uniti forse ne consumano addirittura troppo, cioè è chiaro che un eccesso di qualsiasi alimento non è una cosa negativa. Noi siamo onnivori, dobbiamo consumare una dieta molto variata, insomma, ma quindi i trend sono di aumento della produzione di carne, aumento dei consumi animali. La cosa che però sta accadendo è abbastanza preoccupante, perché soprattutto in Europa noi abbiamo un sistema di produzione che è il più efficiente del mondo, ma non solo il più efficiente, perché noi siamo efficienti, guardiamo l'ambiente, guardiamo il benessere degli animali, lo guardiamo più degli americani, quindi guardiamo più a impatto e benessere rispetto all'America, e produciamo in modo molto più efficiente rispetto all'Asia, all'Africa. Smantellare questo sistema, come si sta cercando di fare, sarebbe solamente esportare l'impatto ambientale, quindi facendo produrre a gente che o è meno attenta all'ambiente o è meno efficiente. E però l'impatto ambientale non ha confini, non è che rimane in America o rimane in Africa, è un interesse di tutti noi, insomma. Per cui bisogna vedere sempre le cose molto dall'alto, dalla stazione spaziale, guardando tutto quello che succede in questo pianeta, non solo le cose nostre.
1: Allora, tanti spunti su quello che sarà il futuro, ma anche tante notizie su quello che è il nostro presente, si trovano in Fabbricare Carne, pubblicato dal Mulino e firmato dai nostri due professori, che ringrazio della gentilezza e anche della chiarezza nello sfatare anche un po' di miti, no? Perché delle volte ci immaginiamo chissà quali realtà mostruose, in realtà poi le cose stanno in maniera molto diversa, e chi oggi alleva ha grande rispetto e grande attenzione, credo anche grande amore per gli animali che segue e per i prodotti che poi ne derivano. Grazie e continuiamo fra poco.
2: Grazie mille.
4: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. in FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e torno adesso a occuparmi di un tema che, come sapete, mi sta molto a cuore, cioè quello della famiglia nel bosco, la famiglia Trevaglio.
4: Sembra che dopo mesi di difficoltà, sofferenze, cose assurde che capitavano, per la famiglia del bosco qualche novità positiva ci sia, qualcosa forse si sta lentamente muovendo. È uscito nel frattempo il libro di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, che racconta la sua vita, insomma, il suo approccio all'esistenza e all'educazione. C'è con noi il professor Tonino Cantelmi, che ringrazio e che ha avuto una parte fondamentale, diciamo, in questo disgelo. Io, professore, comincerei dalla storia della perizia, e cioè noi sappiamo che il tribunale aveva nominato una consulente e una ausiliaria, sappiamo che hanno fatto una perizia che lei ha molto discusso, diciamo, e criticato, che era in larga parte molto discutibile, appunto, e molto criticabile, e ha presentato una serie di lunghe osservazioni molto puntuali. Se ho capito bene, sono state accolte. Che cosa è successo?
5: Dunque, no, la perita si è difesa, nel senso che ha risposto alle nostre 15 criticità in modo molto difensivo, però è stata costretta ad ammettere in più punti nella sua reazione alle nostre note critiche, in più punti è stata costretta ad ammettere che per il bene di questi bambini è importante che i bambini tornino a casa, per cui ha detto: vabbè, anche se immaturi o non educati, questi bambini però devono tornare dai genitori. Premetto che sono giudizi che noi contestiamo fortemente, però ci piace l'idea che comunque accetti il fatto che debbano tornare dai propri genitori. Ma poi lo ribadisce più volte, dice: assolutamente non è nostra intenzione che i bambini rimangano in istituto, anzi è importante che ci sia una precoce restituzione ai genitori dei bambini. Insomma, tutta una serie di considerazioni che vanno verso questo tema. Ma io direi che oramai siamo un po' tutti in questa consapevolezza.
4: Però mi permetta, guardando quello che hanno scritto che ha scritto questa perita con la sua ausiliaria nel primo testo, è un cambio di prospettiva mica piccolo, perché quella prima perizia si concludeva dicendo: genitori non hanno le capacità e quindi consigliamo di restare, insomma, fino a tempo da definirsi nella struttura. Cioè, è una, evidentemente le osservazioni sono servite a qualcosa.
5: Sì, anche se non ha colto per esempio il tema del trauma. Quindi paradossalmente nega il trauma, ma al tempo stesso dice: basta, non possono stare più lì. Insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni contraddittorie, però a noi interessa molto l'aspetto più conclusivo, cioè il fatto che alla luce di tutto anche i periti d'ufficio ritengono che i bambini debbano ritornare dai propri genitori. Non si parla più di aspetti inerenti allo stile di vita di questi genitori, si nega il pregiudizio, ma insomma nel complesso a noi sembra che la strada tracciata sia accettabile. Vedremo i giudici cosa decidono, però sostanzialmente i genitori hanno fatto anche dei passi importanti, voi lo sapete, hanno accettato volontariamente, hanno chiesto e accettato un percorso di sostegno genitoriale, stanno incontrando i bambini in un contesto neutro, così come avevamo sostenuto noi tanto tempo fa, quando dicevamo: guardate che incontrarli in un contesto traumatizzante crea solo problemi, e non solo in un contesto neutro ma anche con la presenza di psicologi, di altre figure professionali. Hanno accettato la nuova abitazione e hanno un progetto bellissimo peraltro di bioedilizia. il discorso della socializzazione è abbastanza avanzato, quindi si possono immaginare il dopo scuola, se parte la scuola parentale o addirittura anche qualcosa all'interno della scuola. Insomma, mi sembra che anche da parte dei genitori ci sia stato un grande passaggio. C'è sempre da chiedersi, ma di cosa ha bisogno un bambino fondamentalmente, se non di un amore incondizionato, accogliente, armonioso dei propri genitori e di una famiglia armoniosa e unita? Ora, è vero che ha bisogno anche di istruzione, socializzazione e tutto quanto, però questo è il bisogno principale, e questo bisogno insomma, andava dal mio punto di vista rispettato un po' di più.
4: Ecco, lei dice non hanno ammesso il trauma, però forse ammettere che i bambini hanno subito un trauma significherebbe ammettere che, o sostenere che, le istituzioni italiane hanno traumatizzato dei bambini che tutto meritavano tranne questo.
5: È quello che stavo cercando di dire prima, cioè se i bambini hanno come bisogno principale l'amore dei genitori e una famiglia armoniosa, e poi anche dell'istruzione, socializzazione, è vero tutto questo, però per ottenere un po' di istruzione, un po' di socializzazione, è davvero utile distruggere, devastare il bisogno primario? Ecco, questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Io credo che questa storia ci debba interpellare moltissimo. A breve, il 25 giugno, alla Camera dei Deputati ci sarà un grande convegno promosso da Roccella, Nordio, Terragni, e con tantissimi esperti che parleranno proprio di questo. Che significa prelevare dei bambini dal proprio nucleo familiare? Guardate che questa storia ci fa riflettere sul sistema di tutela dei minori, che è un sistema che un po' fa acqua, perché da un lato succede che Beatrice, una bimba di 2 anni, e le sue sorelline subiscono cose incredibili, e Beatrice addirittura muore per le percosse che subisce all'interno della sua famiglia, ed è gravissimo le torture che ha subito, e questo sfugge completamente ai radar. Dall'altro abbiamo una famiglia armoniosa che sicuramente ha le sue bizzarrie, le sue eccentricità, però questo viene focalizzato e devastato. Quindi c'è qualcosa da riequilibrare, c'è da fare una riflessione ulteriore.
4: Lei ha anticipato la mia domanda, perché le avrei proprio chiesto di Beatrice. Lì Beatrice, insomma, si sapeva che quella casa, cioè una casa in condizioni molto discutibili, con genitori, una madre che lasciava queste bambine da sole anche la notte, avevano addirittura sul cellulare foto di questa piccola Beatrice con lividi, insomma, i segni dei maltrattamenti. Le due bambine più grandi, 7-9 anni, andavano a scuola. Allora uno si domanda, ma è possibile che a scuola nessuno se ne sia accorto, che nessuno sapesse niente? Cioè, in questo caso, voglio dire, c'era un genitore, il padre biologico, in carcere. Ora, che i servizi sociali non si interessino, tant'è che all'inizio i giornalisti avevamo scritto che erano seguiti dai servizi sociali, perché forse qualcuno dava per scontato che fosse così, no? Anche solo, sai che il padre è in carcere, sai che c'è una madre da sola, magari ti può interessare della questione, no?
5: Sì, ci sono troppe situazioni di maltrattamento, trascuratezza, abuso che sfuggono completamente ai radar dei servizi sociali. Allora, questo ci interpella, ci dice che forse abbiamo bisogno di un sistema di tutela dei minori molto più flessibile, molto più rapido, molto più efficace, ma soprattutto più dotato di competenze per valutare le situazioni e per valutarle in modo adeguato. Io credo che questo vada affrontato assolutamente. Non possiamo mantenere un servizio, un sistema di tutela dei minori che fa davvero acqua da troppe parti.
4: Ecco, di che cosa ci sarebbe bisogno, secondo lei? Di cambiare delle leggi, di introdurre una diversa valutazione dei casi? Cioè, anche qui, appunto, vediamo quel caso lì, poi abbiamo visto questo, la famiglia al bosco. Magari se ci fosse stata una figura come la sua, professore, prima, all'inizio, no? Se fosse invece c'è una relazione del servizio sociale, una paginetta dei carabinieri e poi il tribunale che decide. Forse manca un passaggio intermedio.
5: Manca tantissimo. Questa storia ci insegna che non è facile ascoltare davvero fino in fondo la storia di una famiglia. Manca dal mio punto di vista il sistema, ha necessità di adeguare le competenze alle esigenze di oggi. C'è un problema di competenze rispetto alle esigenze di oggi. Non so se avete letto il libro di Catherine, ma se avete letto quel libro vi siete resi conto del lunghissimo e incredibile percorso di vita che Catherine e Nathan hanno fatto prima di scegliere Palmoli. Un percorso di vita e di crescita di consapevolezza incredibile. Questo percorso non è mai stato ascoltato davvero. Ecco, questa è la verità, che c'è stata una inascoltazione clamorosa. Non è mai stato ascoltato davvero. E ti dirò una cosa che non ti farà piacere, Francesco. È chiaro che il mondo conservatore è il mondo che ha accolto di più l'esigenza di tutelare la libertà di educazione, la libertà delle scelte individuali, anche l'unione della famiglia, perché è una famiglia unita. Ma la cosa clamorosa che è sfuggita al mondo progressista e anche a parte del mondo cattolico è che il programma di Nathan e Catherine, il programma di vita di Nathan e Catherine, messo a punto dopo un lungo percorso, è un programma incredibilmente progressista e di sinistra. È un programma fatto da un radicalismo nel pacifismo, nell'ambientalismo, ed è sfuggito tutto l'impatto valoriale di questo programma. Allora è clamoroso come ci sia stata una incapacità di leggere quello che c'era. Allora io capisco che un servizio sociale o dei carabinieri fanno fatica a capire la storia di Nathan e Catherine, ma se l'avessero capita avrebbero capito che quello era un laboratorio programmatico ricco di valori che comunque interpellava la società di oggi e che andava ascoltato in qualche modo. E io credo che sia stato molto importante la difesa della libertà educativa, della libertà delle scelte, il sostegno a una famiglia unita e che proclama il valore della famiglia e dell'unione tra i familiari, ma credo che sia sfuggito tutto il grande impatto valoriale che secondo me avrebbe dovuto interpellare anche un'altra parte politica.
4: Beh, quello diciamo, io lo notavo subito, no? Adesso ho semplificato all'inizio dicendo ma come il mondo della controcultura degli hippie che erano difesi, no? dalla sinistra negli anni passati, che ha avuto un enorme laboratorio culturale, adesso è tutto dimenticato. Io non so se io ho letto il libro e sono molto ovviamente d'accordo, non so se li definirei di sinistra oggi, perché secondo me le cose sono un po' ribaltate. C'è sicuramente un rifiuto del consumismo, c'è un rifiuto di questo sistema, c'è un modo di vivere ecologico, ma come dire, non di superficie, questo che anche su cui ho insistito, cioè noi abbiamo sentito per anni dirci che dobbiamo emettere meno CO2, che dobbiamo ridurre gli sprechi, la plastica, ma loro hanno fatto una scelta non, come dire, di moda, cioè faccio la raccolta differenziata e compro l'auto elettrica. No, hanno fatto una scelta radicale di rifiuto di tutta una serie di cose che fanno male, e questo riguarda tutti gli ambiti, cioè riguarda la salute, i vaccini e l'istruzione. C'è una scelta estremamente libertaria, ma anche conservatrice, se conservazione è mantenere lo spirito, il legame con la terra, con un modo di vivere in fondo tradizionale, che è quello che loro hanno recuperato.
5: Guarda, c'è una grande novità, cioè che questi coniugi hanno messo in atto un programma radicale sulla loro pelle. Cioè la vera novità è che loro la vivono davvero quello che dicono, cioè vivono davvero quello che dicono sulla loro pelle e per davvero. E non c'è ipocrisia. Allora, questo io credo che sia un grande valore. Ci dovrebbe interpellare. Per esempio, quando Catherine preferisce la scuola parentale, e però fa una critica potente al nostro sistema scolastico. Forse non è vero che a volte la scuola è più pericolosa della piazza, o forse non è vero che a volte la scuola è troppo bullizzante, forse non è vero che i nostri figli fanno sempre più fatica in questo sistema scolastico. Davvero la nostra scuola educa al pensiero critico? Davvero la nostra scuola istruisce e cresce dei cittadini? E davvero la nostra scuola favorisce la consapevolezza? Quindi quando Catherine entra in questo discorso, la sua critica è potente, però ha anche un significato. Cioè, voglio dire, Io credo che la scuola abbia un suo valore e credo che vada difesa, però come dire, mi lascio anche interpellare dalle scelte di Catherine, che peraltro sono scelte legali. Oppure quando dice che insomma la socializzazione, sì, certo che i bambini hanno diritto a socializzare, ma che significa socializzare? Vuol dire stare buttati sui social, essere prigionieri delle dipendenze tecnologiche, fare uso di sostanze, vivere le gang, armarsi di coltelli, i conflitti? Allora anche lì è una critica potente. Cioè, quello che voglio dire è che noi dovremmo rifletterci come società. Catherine e Nathan devono fare che passo indietro, devono rivedere alcune cose, ma anche noi dobbiamo come società riflettere. Ecco, io credo che dobbiamo, insomma, non si può soffocare in una ordinanza di tribunale o in una relazione di un servizio sociale la ricchezza che c'è dietro questa esperienza di questa famiglia, che non è stata ascoltata e non è stata compresa.
4: Posso però dire una cosa che forse non ti farà piacere stavolta, sì. Ricambio, io credo che abbiamo perso un'occasione. Cioè, questo dibattito era, non è un caso che sia durato così tanto e abbia coinvolto così tanto, perché qui non è siete pro o contro la famiglia del Bosco. Qui c'era la libertà educativa, il sistema in cui viviamo, il rapporto con i social, il rapporto con la natura, il rapporto con le istituzioni. Veramente poteva essere un modo di affrontare tutti i temi di attualità. Cioè, abbiamo visto in questi mesi ragazzini che aggrediscono i professori col coltello e scopriamo poi che si sono in qualche modo radicalizzati online. Abbiamo visto persone di seconda generazione di nuovo radicalizzate online che poi vanno a commettere attentati, e questo ci dovrebbe interrogare sul rapporto che c'è con questa realtà, non per dire, non per limitarsi a dire quello è un estremista islamico, quell'altro è un pazzo. No, evidentemente ci sono persone che hanno del disagio, dei problemi, della rabbia repressa, di tutta una serie di cose, che trovano in internet delle occasioni, degli scopi, no, un senso a questa loro furia distruttrice. E poi potevamo interrogarci sul rapporto che abbiamo con la salute, con la medicalizzazione dei corpi, con tutta una serie di cose. Non lo abbiamo fatto, cioè tutti questi temi erano e restano lì, soprattutto il rapporto con le nuove tecnologie. Cioè,
5: Infatti è un'occasione persa. Considera che io questo discorso che sto facendo con te, che trovo finalmente la possibilità di poterlo fare, è un discorso che ho proposto, per esempio, in occasione anche a un giornale importante come Repubblica. Ma Repubblica, per esempio, ha ritenuto questo discorso non interessante. E questo ti fa capire quanta incomprensione c'è stata su questo tema, fa capire quanto abbiamo abbassato il livello del nostro dibattito. Eppure la pancia degli italiani ha reagito in maniera diversa. Cioè, il sentiment degli italiani era ed è tuttora, io lo monitoro anche attraverso l'intelligenza artificiale, monitoro per esempio tutto quello che tu dici e tutte le reazioni dei tuoi ascoltatori, tutti i messaggi, eccetera. Il sentiment degli italiani, in tutti, anche su Repubblica, anche sul Corriere della Sera, è controverso, però nel complesso prevale la sensazione di essere sfidati, e qualcuno in questa sfida ci si butta, ed è interessante vedere come gli italiani sarebbero stati disponibili a discutere di questo, ma non abbiamo avuto il coraggio di farlo.
4: Posso dire un'altra cosa? Io ho a pelle, no? Senza intelligenza artificiale, ma con poca intelligenza umana, no? Però io ho questa sensazione che ci siano tante persone che guardano questi genitori e pensano: cavoli, però che coraggio! E dentro di loro, in fondo, poi guardano la loro vita, guardano questa quotidianità delle volte asfissiante, guardano tutte le corse che si fanno, il poco tempo che si ha per i figli, per la famiglia, per i compagni, mogli, mariti, e si dicono: ma non sarebbe meglio così? Cioè, c'è dentro, e secondo me è questo che ha sviluppato poi, perché anche grande parte del pubblico di sinistra in realtà stava, no, emotivamente con la famiglia. Forse io credo che solo un certo mondo diciamo così, un pochino supponente, quella puzza al naso di quelli che tutto deve essere scientifico, razionale, no? Insomma, un po' di scientismo c'era. Però io credo che in fondo tante persone sentissero, quando tu dici sfidate, sentissero una cosa come dire, magari, ecco, potessi davvero liberarmi e fare una cosa di questo genere.
5: Sì, io credo che questo sia un sentimento. Poi ci sono, come dire, bisognerebbe lavorarci sopra, ragionarci, perché questa sfida è molto radicale e ci interpella sul senso del nostro agire quotidiano, sul senso delle nostre scelte. Per esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che il sistema educativo di Catherine e Nathan è basato sul non giudizio e sulla rinuncia alla punizione e ricompensa. E guarda che è molto complesso quello che loro dicono, ha un senso, c'è tanta pedagogia su questo e per esempio mette in discussione il sistema del giudizio e del voto scolastico. Ora, io non trovo che tutto questo sia perfetto, io trovo che sia interpellante, che è diverso, cioè trovo che questo ci interpelli. Poi rimango ancora sconcertato dal fatto che quando Catherine parla per esempio della scintilla del divino in ciascuno di noi, che è una cosa bellissima che a me piace tanto, cioè la riscoperta di una spiritualità. Lei si è confrontata con molte religioni, molte tradizioni, molte culture, anche Nathan ha fatto questo, rimangono cattolici però molto aperti anche al dialogo, da questo punto di vista rispettano le tradizioni di tante altre religioni. Allora tutto questo per me è molto interessante, molto interpellante. Ripeto, non lo possiamo liquidare con un'ordinanza di tribunale o con una relazione al servizio sociale.
4: No, e poi, perdonami se chioso, qua il tema è anche un altro, cioè se uno sostiene che non hanno capacità genitoriali e poi legge quel libro, e beh, insomma, uno può anche dire... È una cosa è completamente sbagliato quel metodo educativo, no? Però, porca miseria, io in questi mesi, proprio perché questa cosa mi toccava, sono andato a leggermi tutta una lunga serie di libri di pensatori anarchici libertari sull'educazione, sull'approccio libertario alla scuola, cioè, e loro stanno perfettamente in quel filone integrato con altre cose. Hanno fatto più riflessioni su questo che il 90% delle famiglie italiane, diciamoci la verità. Allora tu mi vieni a dire che uno che studia, che elabora un metodo, che fa una scelta precisa, non ha capacità genitoriali? Forse semplicemente mi stai dicendo che se uno non è d'accordo con te, allora è incapace.
5: Esattamente, se uno non è d'accordo con gli standard del sistema è incapace. Questo è quello che è il bias, è il pregiudizio socioculturale della perizia della Ceccoli, perfettamente così, ma questo è anche il bias in tutti coloro che sono occupati di questa faccenda e che l'hanno letta con una lente. No, c'è sempre la cosa stucchevole che in tutte le trasmissioni trovo qualcuno che dice ma c'è stato un anno e mezzo in cui un assistente sociale è andata 4 volte a incontrare questi genitori senza mediazione linguistica e che della storia di questa famiglia non sa nulla, perché se avesse letto questo libro, per esempio, ma il libro è stato pubblicato dopo e quindi non è colpa sua, ma se avesse letto questo libro avrebbe capito un'immensità di cose. Ecco, il problema è questo, che è una storia non ascoltata.
4: Beh, diciamo che per documentarsi però bastava fare una ricerca in internet, come hanno fatto tutti i giornalisti che sono riusciti a trovare il sito, sono riusciti a dipingere Catherine come una santona pazzoide, sono riusciti a scrivere tutte queste cose, l'ordine degli assistenti sociali è riuscito a fare dei comunicati, l'associazione magistrati è riuscita a fare dei comunicati, insomma forse sarebbero riusciti anche a tirare fuori 2 informazioni in più dedicando un minimo di ascolto, questo penso io. In ogni caso,
3: grazie al professor Tonino Cantelmi, restate qui perché continua Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti.
0: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estenderà ulteriormente sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e adesso uno spazio a cui tengo molto, con un pensatore molto molto giovane ma anche molto molto originale.
5: C'è un vizio antico che tocca tutti gli intellettuali di ogni ordine e grado, che è quello di essere conformisti al massimo livello, un grande male e antico. Quando si dice che gli intellettuali, i giornalisti, gli uomini di cultura sono i grandi difensori della libertà e dell'intelligenza contro l'oppressione, secondo me si dice una stupidaggine proprio di dimensioni enciclopediche, cioè enorme e ignorante su tutta la linea. Nel senso che nella storia sono sempre stati gli intellettuali i primi a cedere alla propaganda, se non altro perché lavorando sotto padrone dovevano compiacere il signore che forniva lo stipendio. Però mi è interessato molto su un caso che abbiamo tanto commentato di recente, cioè quello di Henry De Luca, che poi si lega alle dichiarazioni di Francesco De Gregori e poi a tutto un insieme di polemiche collaterali scaturite da un intervento su Repubblica, cioè un corsivo non firmato in cui si attaccava Paolo Di Paolo. Adesso spiegheremo brevemente di che si tratta, però mi è molto interessato la posizione di Rick Duffer, che non mi aspettavo intervenisse in questa questione. Ci vuole del bel coraggio e quindi mi complimento salutandolo, filosofo, possiamo dire divulgatore, influencer, youtuber, come ti devo definire? Tutte le volte mi incarto.
6: Ma le definizioni vanno sempre strette, dai, quindi insomma mettiamo quelle che hai detto vanno benissimo. Ciao Francesco, grazie mille per l'invito.
5: No, grazie a te di aver accettato, anche perché, ripeto, parliamo di una questione un po' scivolosa, perché un attimo qui farsi dei nemici, quindi evitiamo di essere faziosi, di fare le polemichette sterili, però secondo me c'è un tema importante che riguarda appunto l'indipendenza di pensiero della classe intellettuale. Allora, tu hai scritto sui social delle cose forti sia su Zero Calcare che su Henry De Luca e hai citato Francesco De Gregori. Mi puoi sintetizzare il tuo pensiero o anzi articolarlo meglio?
6: Ma mi sembra che da questa sorta di parabola contemporanea possiamo trarre una conclusione, secondo me molto interessante, perlomeno una conclusione che non ha a che fare soltanto con le fazioni, ma che ci permette di ragionare sul presente. E la sintetizzerei così. Siamo in un momento storico dove parliamo qui della parte sinistra degli intellettuali, perché comunque, voglio dire, De Luca, De Gregori, Zero Calcare sono tutti e tre afferenti a quella parte politica, con le loro ovvie diversità e con le loro storie, ma comunque si tratta di quella parte politica. Mi sembra che l'intellettuale di sinistra in quest'epoca venga perdonato quasi di ogni eventuale colpa, ogni eventuale mancanza, ogni eventuale nefandezza, se aderisce in modo completo, acritico, totalizzante alla liturgia dei diritti umani di Gaza, di questi discorsi che poi sono discorsi ovviamente ideologici, ma viene immediatamente, pur diciamo così cadendo in quelle che sono le contraddizioni di un intellettuale di sinistra, quindi quando non si difendono i diritti dei lavoratori via dicendo, mentre quando un intellettuale finisce per non aderire a quella liturgia basta un discostamento minimo di opinione per scomunicarlo. I casi di Harry De Luca e di De Francesco ce lo mostrano chiaramente, cioè il prendere posizione contro questa liturgia, anche se non si è fatto nulla di male effettivamente, perché si tratta di opinioni, visioni, di qualcosa di complesso, li hanno portati ad essere letteralmente scomunicati, ostracizzati. Il caso di Zero Calcare ci mostra l'esatto rovesciamento della cosa.
5: Ecco, allora, a partire dal caso di De Gregori, perché è interessante, io dichiaro
6: De Gregori,
5: la mia
6: detto De Francesco, De Gregori.
5: Sì, succede una crasi fra i due. De Gregori dice, come dire, dalla sua posizione, diciamo, quasi di santità, no? In quel mondo, ma in generale insomma nel mondo intellettuale italiano, non mi piacciono gli intellettuali che fanno proclami dal palco, che firmano appelli, e secondo me è totalmente condivisibile. La storia di Harry De Luca è un pochino diversa. Harry De Luca viene invitato a un festival in Israele, il Festival della Letteratura in Israele, rilascia un'intervista a un quotidiano, non neanche dei più famosi qui, in cui dice fondamentalmente: io sono sionista, per me sionismo significa sostenere l'esistenza di Israele, a Gaza non c'è genocidio, la sinistra italiana ha un vizio ormai insomma molto, molto diffuso di parteggiare per Hamas, non limitarsi a difendere la causa palestinese ma parteggiare per Hamas. Qui arriva un messaggio unico, cioè: io sono una sorta di amico di Netanyahu, approvo i bombardamenti a tappeto, vorrei sterminare tutti i palestinesi. Cioè arriva una roba del genere, come se De Luca avesse detto questa cosa. Immediatamente ci sono le due fazioni, cioè c'è una parte che difende Harry De Luca e poi c'è invece tutta un'altra parte che si sente in dovere, e questo secondo me è un elemento tragico, no? Cioè tutti quelli che fino al giorno prima De Luca lo adoravano anche lì come un santo, si sentono in dovere di scrivere sui social la loro presa di distanza. A parte che perché? Cioè che bisogno c'è tutte le volte di, no, Harry De Luca, chi se ne frega cosa pensa Piero Peludi?
6: Qui c'è un fatto proprio filosofico, cioè qui c'è proprio bisogno parlare di filosofia qua. Il prezzo dell'idolatria è l'ostracismo, è sempre stato così. Sai, io adesso io ovviamente ho una storia un po' più giovane di Harry De Luca, però su internet ormai ci bazzico da più di un decennio, e in questi 10 anni e più insomma ne ho fatte, ne ho dette, ho sempre cercato di non aderire a queste liturgie, spesso inimicandomi l'una e l'altra parte, quindi insomma. Però io l'ho sempre fatto anche con un'idea, cioè il fatto di evitare il più possibile che le persone finiscano per pendere dalle mie labbra. Perché mi sono accorto che quando uno viene idolatrato, quando uno viene preso come verità assoluta, poi il costo è altissimo, cioè che il fedele, che non è più un fan, non è più un seguace, ma un fedele, appena viene contraddetta la sua aspettativa, su cui si è costruita quell'idolatria, diventa il peggiore dei carnefici. Quindi in realtà il problema grosso, secondo me, di una parte di intellettuali di oggi è legato al fatto che l'intrattenimento e l'intellettualismo sono andati a braccetto per direi 40 anni. Per 40 anni raramente gli intellettuali hanno detto cose scomode, veramente scomode, anzi spesso gli intellettuali hanno intrattenuto oppure hanno accomodato i loro lettori, ascoltatori e via dicendo. Non abbiamo più avuto un Diogene il cane, non abbiamo più avuto un Socrate di nuovo che viene, che costruisce la sua credibilità in base al dissenso che la sua opinione produce. Abbiamo avuto quindi

0: diventa un odiatore, non c'è la sfumatura di mezzo.
1: Guarda, è un po' come l'amante tradito, no? Io, questo modello è quello della gabbia, cioè tu hai un pubblico di fedelissimi che, anche molto banalmente da un punto di vista pratico, ti garantisce un sostentamento, una base, celebrità, vendite, no? E poi però quel pubblico si aspetta da te che tu rispetti le verità, in qualche modo, che hai enunciato prima. Quindi se fai una cosa appena fuori da questa gabbia, appunto, poi diventano, pretendono che tu ritorni subito all'interno, no? In maniera molto feroce. Guarda, io ti dico sinceramente, io non apprezzo per niente, l'ho sempre detto, quello che sta facendo il governo Netanyahu. Trovo che ci siano due pesi, due misure tante volte nel giudicare Israele, e in qualche modo, con una serie di dubbi, ecco, propendo in questo caso molto di più per il versante palestinese. Detto questo, però, trovo insopportabile, stucchevole questo tramutare Gaza in una specie di refrain che devi dire ogni volta, e lo devi dire proprio come dici tu, cioè con quelle precise parole, in quel modo, cioè devi rispettare tutti i comandamenti, altrimenti, anche solo se dici guarda, io sinceramente trovo che chi se ne frega se è genocidio, se è una carneficina, se è un bombardamento, cioè se vogliamo trovare le parole più utili per fare la pace, o vogliamo continuare a dividerci fra due fronti pro e contro, vogliamo discutere di geopolitica, di affari, di quello che sta dietro a questo conflitto, o anche semplicemente di come limitare i morti civili, ecco, questa è la mia preoccupazione. Vedere che tutti vanno contro Harry De Luca, tra l'altro, mi permetto, Harry De Luca queste cose le diceva anche anni fa, le ha sempre dette, no? Solo che anni fa non gliene fregava niente a nessuno, perché il conflitto palestinese era soppiantato da, non so, l'emergenza climatica o un'altra causa. Sbaglio, sono troppo...
0: No, è esattamente così, perché poi adesso io dirò una cosa che sarà un po' tranchant, però... Ormai nel dibattito pubblico non c'è differenza nelle reazioni che si vedono rispetto a Gaza, Israele, o il delitto di Garlasco, o quello che succede nelle piazze, o quello che succede nei talk show. Cioè, alla fine dei conti, e questo è desolante, è tutto diventato intrattenimento. Io questo lo ripeto da un po' di tempo, siamo tutti intrattenuti. E pensa un secondo quant'è terribile la parola intrattenuto. Intrattenuto significa che sei tenuto da qualcosa, sei letteralmente legato. Abbiamo smesso di far sì che le nostre opinioni ci liberino e ci facciano esprimere, perché siamo intrattenuti. L'intrattenuto è una condizione terribile del nostro tempo, e quindi questo pubblico è intrattenuto da Gaza, il che significa che tu non puoi fermarti e usare quella sacra qualità filosofica che è la prudenza. Io cosa vuoi? Io mi sono espresso pubblicamente sulla questione Israele-Palestina, e io dico, nonostante abbia detto a più riprese in tanti ambiti che Netanyahu merita di essere processato per crimini di guerra, manco parlarne, Ben-Gvir, Smotrich, e per quanto abbia detto chiaramente che nel sionismo, che è un movimento molto complesso, storicamente molto variegato, la parte massimalista di destra, questa parte suprematista, deve essere spazzata via, e deve essere spazzata via democraticamente, cosa che si può fare in Israele, non ovviamente a Gaza e nei paesi limitrofi. Nonostante questo, c'è gente che va a dire in giro di me che io sono un difensore di Smotrich, che sono un difensore di Ben-Gvir. Non c'è nessuna capacità.
1: Li ho letti tutte queste cose e tantissime altre. E dirò di più, so che ci sarà anche qualcuno che mi scriverà oggi: ma perché hai sentito quello? Ma perché? Perché lui sull'Ucraina la pensa diversamente da te. È apposta che gli parlo.
0: E quindi, cioè, no? Nel senso, capisci? Però è questo il punto. È questo il punto. Non c'è più capacità di confrontarsi e avere un pubblico, almeno il pubblico di massa, perché per fortuna il mio pubblico questa cosa la chiede di confrontarsi con persone diverse, però nel pubblico di massa, laddove l'intrattenimento domina, c'è soltanto l'aderenza a una liturgia, ed è un atteggiamento religioso che si vede in ogni ambito questo.
1: No, e poi dici bene, l'intrattenimento, intanto c'è questo aspetto di vincolo, no? Di bruniano proprio, cioè tu sei avvinto da questa cosa, non riesci a staccartene, e ha un effetto a livello del quotidiano. Cioè,

0: Perché noi ci dividiamo, litighiamo come di fronte a una partita di calcio sulle guerre, sulla geopolitica, ignorandone peraltro per lo più, come dire, i dettagli secondari. Cioè, qui non stiamo vedendo una partita di calcio, stiamo parlando di questioni in cui sono coinvolti. C'è uno strato superficiale e poi una serie di strati sotterranei che fanno. Che riguardano interessi, accordi economici, posizioni, doppio giochi, insomma, tutta una serie di cose così che rendono tutto molto più sfumato di quanto potrebbe sembrare. Ma poi, voglio dire, il comune cittadino è davanti alla televisione ad arrabbiarsi per una posizione o per l'altra, salvo poi magari dimenticare la partecipazione politica immediata. In cui lui potrebbe impegnarsi e che magari avrebbe un cambiamento. Cioè, io mi sento dire delle volte quando mi occupo di alcuni casi, anche insomma, di un certo rilievo, ma come chi se ne frega di questa cosa? C'è la guerra. E ho capito. Intanto, però, c'è la guerra, tu te ne stai seduto e ti senti forte perché hai fatto due marcette o perché hai messo due commenti, e poi magari il tuo pianerottolo va in rovina e te ne dimentichi. Adesso, questo è un discorso, se vogliamo, molto banale. Però credo che abbia questa potenza, cioè di diventare intrattenimento, lite, divisione e anche distrazione.
1: Ma Francesco, l'intrattenimento cosa presuppone? Presuppone degli spettatori. Guarda che c'è un libro bellissimo di un autore americano degli anni 70, che peraltro io cito con piacere anche se è un marxista, però cioè nel senso veramente un grande libro, è Neil Postman, Divertirsi da morire.
0: E come no, sta dietro di me in questo momento,
1: È
0: non
1: un
0: si
1: libro
0: vede, io
1: straordinario.
0: l'ho adorato
1: È
0: quel libro.
1: un libro straordinario perché ti fa capire esattamente questo, ti fa capire ormai 50 anni fa come il meccanismo che avrebbe portato ogni aspetto della vita, anche il più tragico, come appunto un massacro, una guerra terribile, a diventare puro intrattenimento. L'intrattenimento ha questo aspetto, questa caratteristica, trasforma il partecipante in spettatore. Oggi uno dei motivi psicologici per cui c'è così poca partecipazione democratica è perché di fronte alla democrazia noi siamo spettatori, tendiamo ad essere spettatori, come se fossimo davanti a un teleschermo, e quindi diventiamo spettatori di ogni cosa, poi finiamo per essere spettatori anche della nostra vita, quindi subiamo le cose, però ce ne lamentiamo cambiando canale. È sempre quello il discorso.
0: Perché poi lo spettatore ha diritto appunto al televoto, ha diritto, io dico, noi rivendichiamo il diritto al mugugno, cioè noi possiamo, vogliamo mugugnare e dare la colpa poi a quelli che vediamo in video che percepiamo molto distanti anche, tra l'altro. Qui c'è però, ritornando ai casi in oggetto, credo che ci siano cose simili a prescindere dalle parti, semplicemente la sinistra ne ha di più perché ha uno stuolo più numeroso di intellettuali di area, diciamo così. A me la storia di De Luca colpisce perché De Luca, io ho rifiutato questo giochino, però, come dire, anche dall'altra parte, cioè mi ha dato fastidio anche vedere poi immediatamente l'arruolamento dall'altro fronte, come dire, visto che loro ti criticano e visto che De Luca è stato cacciato da un festival, Salerno Letteratura, ho trovato bruttino l'arruolamento nel, ecco, allora sei uno di noi, stai a destra, no? È quello, però io non dimentico, cioè, i toni, le polemiche di De Luca nel passato, no? Cioè, voglio dire, e non dimentico neanche il tentativo che ha fatto, la volta uscite queste dichiarazioni, un po' di ammorbidirle, ecco, mettiamo così, perché poi il tema è sempre quello, cioè io difendo una posizione, ma se poi non mi chiamano al festival, le sigarette chi me le paga, no?
1: Certo, ma quante volte è successo, Francesco, quante volte è successo in questi. Io direi che questa cosa è esplosa dopo il Covid, ok? Che tante persone convinte di poter dire qualcosa che aderisse alle aspettative si esprimeva e poi appena si accorgeva che in realtà quella cosa differiva dalle aspettative cercava di ritrattare. Perché qui si apre un tema che è devastante, che non potremo mai affrontare in pochi minuti, che è quello del perché esprimo le opinioni. Cioè io questa cosa l'ho imparata anche sulla mia pelle, anche conoscendo tante persone. Quando tu esprimi un'opinione, se un'opinione è ben riflettuta, se la senti tua, se veramente ci credi, se c'è veramente c'è alle spalle di quell'opinione una visione del mondo, una serie di fonti e via dicendo, anche se poi la gente comincia a massacrarti, tu quell'opinione la difendi. Perché? Perché è la tua visione del mondo, finché certo. Uno ti dimostra. E io ho sempre detto, io ho coniato un termine in passato, quando io difendo le mie opinioni, io adotto l'intraprudenza, cioè sono intraprendente nell'argomentarle, perché so che dietro le mie visioni ci sono delle fonti, delle letture, degli studi, e quindi sono cose in cui credo, però sono anche prudente, ovvero se qualcuno mi mostra che veramente, effettivamente, fattualmente io su qualcosa mi sbaglio, che una di quelle fonti è sbagliata, allora sono sempre disposto a cambiare idea. Però prima di farlo bisogna battagliare nell'agone dell'argomentazione. Quindi c'è questo, ok?
0: Quando invece... questo tema è fondamentale, scusa se ti interrompo, perché ne abbiamo già parlato in altra occasione, questo dell'agone, cioè noi abbiamo completamente perso questa concezione agonistica. Ne abbiamo una semmai ferocemente antagonistica, il fatto che insomma non, abbiamo paura dell'altro, in realtà dell'alterità anche radicale, cioè quello è un'opinione diversa dalla mia, questa cosa mi spaventa, uno perché io fatico spesso a sostenere le mie posizioni, dato che sono per lo più slogan, cose che ho orecchiato nell'intrattenimento, e poi come dire, diventa molto rassicurante stare all'interno della massa, no? Di questa. Elias Canetti usa un'immagine strepitosa, secondo me, la muta dei cani, che è esattamente questo elemento bestiale, brutale, no? Della muta che si lancia all'inseguimento del traditore, del reietto, del cattivo, che è quello che poi succede. Arbasino era un genio in questo, da venerato maestro diceva: diventi solito stronzo. È quello che spesso accade.
1: Sì, sì. Sì, ma perché questo ormai siamo in un momento storico dove le insicurezze profonde, inerenti tanti fattori, è il fatto che non conosciamo neanche la nostra storia, il fatto che non conosciamo la storia da cui emergono questi eventi e via dicendo, ci porta non più a chiedere lucidità agli intellettuali, ma appartenenza. Non c'è niente da fare, è la traccia del fatto che non riusciamo più a sopportare l'insicurezza, l'incertezza, la differenziazione. E quindi noi chiediamo a De Luca, a De Gregori, a chi altri, a Ric Dufer, a Francesco Borgonovo, chiediamo appartenenza, chiediamo di sventolare bandierine. E questo è il destino degli intrattenuti, questo è il destino dell'intrattenimento, non c'è modo di sovvertire questo. C'è un unico modo, che è quello di tornare a dire quello che pensiamo, difendendo le opinioni non in modo irragionevole, ma tornando a, come dicevi tu, sentire la bellezza del confronto, quindi essendo anche disposti a cambiare idea. Io questa cosa qua sono anni che la ripeto, l'autostima di una persona non deriva dal fatto di sapere di aver ragione, ma deriva dal fatto che di avere il coraggio di cambiare opinione laddove effettivamente si presentano le condizioni. Oggi noi questa cosa non la insegniamo più a scuola, non la insegniamo ai nostri nipoti, figli, non c'è un programma televisivo che mostri questo valore. I dibattiti ormai sono fra galli cedroni che si massacrano senza mai informare in nessun modo, e il risultato è questo, l'appartenenza.
0: Noi abbiamo sostituito, appunto, è curioso, no? È sempre ambivalente, cioè da un lato abbiamo timore del confronto anche fisico, no? Maschio, si sarebbe detto un tempo, oggi non si può più dire, ma poi però contemporaneamente agevoliamo una forma che è quella del dissing, cioè oggi è quella roba lì, o la demolizione in absenzia, cioè questo soprattutto sui social, prendo il video di quello, metto le immagini sotto e faccio la faccina, o lo smonto passo passo, no? Attendendo che poi lui mi mandi una replica. Cioè quello non è il dialogo, non è nemmeno il confronto, non è qualcosa di agonistico, è il massacro reciproco, è il dissing, appunto, no? Dove non ci si parla di persona di fronte, ci si mandano dei messaggi, dei pizzini. E dopotutto questo è un mondo in cui si viene educati da zero calcare, sul quale, permettimi, io ho dei non sono pregiudizi, sono giudizi ex post, cioè io ho trovato anche molto divertente e apprezzabile il lavoro iniziale di Zero Calcare, poi ho smesso di leggerlo dopo un po', ma a parte il modo in cui si esprime, cioè adesso detta brutalmente, insomma, a 40 anni, forse anche ora, no? Di provare un registro un po' po' più elevato, un po' più complesso, dico, però va bene. Qui c'è un'altra storia, cioè tu sei il grande alfiere dell'antagonismo che si permette di boicottare questo o quell'altro, di non presentarsi, io non dialogo con quello perché è fascista, e va bene perché l'hai deciso tu, e poi però lavori per Netflix, ti pigli i contributi pubblici quando c'è il governo di destra, ci sono le polemiche sui lavoratori sottopagati della serie, può anche darsi che non sia vero, però la tua risposta è: ma io che c'entro, no? Peccato, e qui mi permetto, zero calcare, fa le locandine per le manifestazioni della CGIL. La CGIL ha proposto tempo fa un referendum in cui chiedeva esplicitamente di dare agli imprenditori la responsabilità anche per il nero o il lavoro irregolare fatto dal terzo subappaltatore. E quindi, in base a questa logica, zero calcare è responsabile di quello che fanno le aziende di produzione che fanno la sua serie, no? Cioè, questo è il tema. Io questa roba qui proprio non la digerisco, perdonami.
1: Però vedi, il meccanismo in realtà è molto chiaro. Zero Calcare aderisce a quella liturgia, perciò crea, risponde perfettamente al canone di appartenenza, perciò tutte queste cose qua gli vengono a priori, neanche scusate, non si va neanche più a scavare, perché poi, cosa vuoi? In questo caso io ci tengo moltissimo al discorso nell'ambito creativo della retribuzione dei lavoratori, perché lavorando nell'ambito creativo io so perfettamente quanto disastrosa è la situazione dei lavoratori creativi negli ambiti dei teatri, nell'ambito del fumetto, dell'editoria. Quindi è un tema su cui mi sento particolarmente chiamato, visto che comunque è un ambito in cui lavoro anch'io, per quanto in modo diverso rispetto a Zero Calcare. Però trovo veramente incredibile che di fronte a questo caso non ci sia un momento in cui si dice: fermi tutti, prima della caccia alle streghe almeno scaviamo. Cioè, da Zero Calcare mi sarei aspettato non un video in cui dice: ah no, io non c'entro niente, non sono manco produttore, che poi ripeto, nei titoli di coda, produttore esecutivo, che con tutti il distinguo che si vuol fare, però ha delle connotazioni anche giuridiche ben precise, cioè nel senso non...
0: sei un passante in ogni caso.
1: Sei un passante, ok, cioè nel senso c'è pure gente che mi ha scritto dicendo: ma guarda che produttore esecutivo è come la differenza fra la laurea e la laurea honoris causa. siamo a livelli che non... cioè ormai si usano le parole a caso pur di esentare dalla responsabilità. Mi sarei aspettato un video in cui almeno diceva: raga, sta roba, se è vera, fa schifo, cercherò di scavare, cercherò di guardare. Cioè, invece questo tentativo di autoassoluzione, io in questi giorni sono bombardato sui social da idolatri veri e propri, ormai mi sono copincollato nel telefono la parola idolatra, perché tutti quelli che mi rispondono dicendo: ma tu cosa ne sai, tu in tutta invidia qua, io copincollo idolatra, perché di questo si tratta.
0: E allora grazie a Rick Duffer, il suo libro ora su Tolkien è in libreria. Per oggi ci fermiamo qui, Corrente Alternata finisce, ma voi rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci risiamo, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen. Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi anche questa settimana, questo fine settimana, per andare ad occuparci di un non tanto di un genere questa volta, ma di un attore, di un regista, di un produttore, di un grandissimo uomo, un uomo che purtroppo, ma doveva pure arrivare quel momento, alla veneranda età di 94 anni ha deciso di ritirarsi dalle scene del cinema, e la notizia è arrivata attraverso il figlio Scott, e sto parlando di Clint Eastwood, che, anzi non l'ho detto 94 ma in realtà 96 anni, ha deciso di ritirarsi dunque dal cinema. Non vedremo più film di e con Clint Eastwood, ha dato tantissimo e noi vogliamo celebrarlo perché evidentemente è un qualcosa che quello che ha fatto per il cinema è qualcosa di incommensurabile. I film che ha fatto hanno attraversato, esplorato, scandagliato anche l'animo umano, l'hanno percosso, l'hanno sicuramente affrontato con coraggio e senza un certo tipo di pruderie, con la capacità di essere assertivo come cinema. E tutto questo è partito quando con la veste attoriale di Clint Eastwood, che è scoperto da Sergio Leone nei suoi spaghetti western, dopo che poi ha abbracciato anche la carriera di attore in America, dove ha dato la vita a investigatori, a uomini in azione, a uomini che comunque avevano anche una grande capacità di essere, nonostante fossero dei duri, ma di essere anche umani. E tutto questo poteva essere consegnato soltanto da qualcuno che avesse esattamente quel tipo di registro comunicativo, cioè Clint Eastwood. Che oggi partiamo, insomma, lo ricorderemo con il primo film che abbiamo visto in Italia. Lui aveva fatto delle serie televisive e Sergio Leone era riuscito a scovarlo proprio in una di queste serie e lo aveva assunto per un film, il primo film della trilogia, Per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari e racconta la storia di un pistolero senza nome, che per l'appunto è Clint Eastwood, che arriva in un villaggio di frontiera messicano dove ci sono due famiglie rivali che si contendono il potere, sfruttano l'avidità, Clint Eastwood sfrutta l'avidità di entrambi, e quindi cosa fa? Si fa assumere prima da una fazione e poi dall'altra. E tutto questo perché? Perché così almeno riesce a eliminare tutti i criminali e intascare il denaro. È il film che ha dato vita al western all'italiana e ha appunto lanciato Clint Eastwood come star internazionale. Insieme a lui, che non ha un nome in questo film, è l'uomo senza nome, c'è anche Gian Maria Volonté e Marianne Koch, oltre a José Calvo. Il film che fu realizzato con un budget di soli $200,000, Clint Eastwood venne pagato $15,000, cioè una cifra irrisoria per quello che poi sarebbe diventato il ruolo della sua vita. E il famoso poncho, oltre al sigaro, non erano previsti nella sceneggiatura. Clint Eastwood li portò personalmente sul set e Sergio Leone li inserì intuendo che sarebbero diventati iconici. La colonna sonora poi di Ennio Morricone rivoluzionò il genere western con fischietti, frustate, suoni atipici. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
2: Chi sono? Banditi sono, contrabbandieri e fuori legge. Vengono dal Texas, passano la frontiera per rifornirsi di armi e di alcol. Qui costano molto meno. Poi tornano dall'altra parte e vendono armi ed alcol agli indiani.
3: Un paese che commercia in armi e in alcol deve essere molto ricco.
2: Non il paese, ma chi comanda e vende quella roba. I padroni sono ricchi.
3: Devo ancora trovare un posto dove non ci sia un padrone.
2: Già, ma quando i padroni sono due, allora vuol dire che ce n'è uno di troppo.
3: Due padroni? Interessante.
2: Interessante, vero? I Rocco sono tre fratelli e vendono alcol, mentre i Baxter vendono armi.
4: E se non sbaglio, li hai conosciuti, gli uomini dei Baxter, no?
3: Sì, sì.
2: Beh, di solito non si limitano a sparare tra le zampe di un mulo. Basta che uno metti il naso fuori dai suoi confini, quando Dios suona la campana e ti ripera avendo l'altra cassa.
3: Due padroni, hai detto.
2: Hanno arruolato tutta la feccia al di qua e al di là della frontiera e pagano in dollari.
3: Baxter da un lato, Rocco dall'altro. Io nel mezzo.
2: Cosa c'entri tu?
1: E allora, da per un pugno di dollari, andiamo al secondo film della trilogia, per qualche dollaro in più. E qui Clint Eastwood fa la parte di Il Monco, cacciatore di taglie solitario che incontra il colonnello Mortimer, che sarebbe l'Ivan Cliff nel film. Il quale è un ufficiale dell'esercito in pensione con una grande sete di vendetta. Nonostante inizialmente siano rivali, i loro decidono di unire le forze per catturare El Indio, che nel film è ancora Jean-Marie Volonté, il quale fa la parte di un pericoloso bandito con una taglia sulla testa. Dicevo, secondo capitolo della trilogia del dollaro. Questo è più cupo, più complesso del primo, e tra l'altro nel film c'è anche Klaus Kinski nella parte de Il Gobbo. E tra l'altro il poncio di cui parlavo prima, di Clint Eastwood, è esattamente lo stesso che viene utilizzato in tutti e tre i film della trilogia. Su precisa scelta dell'attore e di Sergio Leone, l'indumento non è mai stato lavato, mai, né sostituito durante gli anni delle riprese per non alterarne i colori e l'aspetto logoro. E venne solamente rammendato nei punti in cui i proiettili lo avevano bucato, ovviamente non con Clint Eastwood dentro, naturalmente. Il sigaro spento tra i denti, che dicevo anche quello prima, è il marchio di fabbrica del personaggio, però quello che non sapete è che Clint Eastwood lo detestava profondamente, perché lui non fumava. Il sapore gli provocava la nausea, e quindi prima di girare il secondo film Clint Eastwood implorò il regista dicendo: ti prego, non mi rimettere in bocca quel sigaro. Però Sergio Leone rispose ironicamente: senti Clint, non è che possiamo tagliare fuori il sigaro, è il protagonista. E quindi non poteva. C'è tra l'altro anche la presenza, dicevo, di Lee Van Cleef, quello con i baffi, con questi sguardi profondi, considerato tra l'altro all'epoca già un attore finito dopo una crisi professionale. Ebbene, venne scelto da Sergio Leone all'ultimo minuto e la sua interpretazione lo rilanciò come star. Il celebre orologio musicale di Mortimer è un'idea di Ennio Morricone. E adesso andiamo ad ascoltare anche qui un estratto dove c'è per l'appunto il monco Clint Eastwood. Andiamo a sentire.
5: Hai bisogno di lavare? Io mi chiamo Fernando, guarda, le stalle sono lì e questo è il tuo albergo.
6: Perché proprio in questo e non in quello?
5: Primo perché quello è della concorrenza e questo è mio. Poi in quello passeresti la notte a sparare alle cimici. Secondo, hai lo stesso trattamento e paghi la metà. E terzo, c'è la padrona.
6: Ha marito?
5: Sì, ma è cornuto. Quella è la banca. Quando avrò fatto i soldi li metterò lì.
6: Prima dovrai guadagnarteli. E se vuoi cominciare con me, sta bene a sentire. Ti darò 50 cents se mi avverti in tempo quando entra in città uno straniero.
5: L'ho già guadagnati, ce n'hai uno alle spalle.
6: Dove dormi?
5: Lassù.
6: Se ne arrivano altri, tu me lo vieni a dire, eh?
5: Ok.
1: Soul Kitchen, speciale Clint Eastwood. Avete sentito questo brano, insomma, di per qualche dollaro in più. E noi stiamo raccontando un po' la storia, la vita di Clint Eastwood. Adesso andiamo a sentire il terzo film della trilogia del dollaro, Il buono, il brutto e il cattivo. Il film di Sergio Leone si svolge durante la guerra di secessione americana con tre cacciatori di taglie: il buono, Clint Eastwood, il brutto, Eli Wallach, e il cattivo, Lee Van Cleef, che sono alla ricerca di un tesoro di monete sepolto in un cimitero. Ognuno conosce una parte della mappa, però deve ricomporla grazie anche agli altri, con il quale però c'è una rivalità. È un capolavoro assoluto del western, è considerato anche il miglior film della trilogia. E ancora una volta c'è un attore italiano, naturalmente, che è Aldo Giuffrè in questo caso, nella parte del caporale, ma ce ne sono anche altri. C'è la celebre scena finale nel cimitero circolare, che venne girata però in Spagna e richiese settimane di riprese. Il regista, insomma, noto per i suoi primi piani iperbolici, no? Perché Sergio Leone amava un po' queste inquadrature lunghissime, interminabili, che indugiavano sullo sguardo dei protagonisti. Ebbene, lui portò Clint Eastwood a recitare guardando il vuoto. Il film è considerato, dicevo prima, il capolavoro del genere western all'italiana, ma in tutto il mondo, non soltanto in Italia evidentemente, tanto più che Quentin Tarantino, tanto per citarne uno, si innamorò proprio di quel tipo di genere guardando questo tipo di film. Il buono, il brutto e il cattivo, di cui ascoltiamo questa sequenza.
7: Per te la guerra è finita. Mettiti quei vestiti.
6: Perché?
7: Perché adesso ce ne andiamo.
6: Dove?
7: Verso 200.000 dollari d'oro. Io so il nome di un cimitero e tu quello di una tomba.

0: Per me non la fai suonare la musica? Parleresti? Credo proprio di no.
1: Lo credo anch'io. E non perché sei più duro di Tuco. Sei solo più furbo. Parlare non ti salverebbe.
0: Allora, Tuco, lo hai già...
1: No, non ancora. Però è in buone mani. Cambi socio, ma non fai un cattivo affare. Io non sono troppo avido, so stare ai patti. E so accontentarmi. Voglio solo la metà.
2: E insomma, dopo questo pezzo ormai memorabile del buono, il brutto e il cattivo, andiamo ad ascoltare intanto una canzone country, che è Barroom Buddies di Merle Haggard in coppia con lo stesso Clint Eastwood, che in questo caso canta personalmente in un duetto country. E perché Clint Eastwood non era soltanto attore ma anche appassionato di musica country, anche blues, e qui si è concesso un raro cameo canoro, ed è un brano che andiamo a proporvi qui a Giornale Radio su Soul Kitchen.

0: Allora, dopo questo brano di Clint Eastwood, Barroom Buddies, o meglio Merle Haggard e Clint Eastwood, veniamo invece a un altro film, Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. Dirty Harry è il titolo originale del film del 1971 di Don Siegel. La storia era quella di Harry Callaghan, ispettore di polizia di San Francisco, duro, solitario, soprannominato per l'appunto Dirty Harry, lo sporco Harry, che deve fermare uno psicopatico soprannominato Scorpio, che terrorizza la città con omicidi, con richieste di riscatto. Insomma, film diventato prototipo del poliziesco duro e puro. E c'è anche una frase celebre: senti punk, sai cosa ti dico? Siccome ho una gran voglia di usare questa 44 Magnum, fai una mossa e ti riduco così. Ed è diventata una delle battute più famose della storia del cinema, tra l'altro con Clint Eastwood che durante le riprese improvvisò la maggior parte dei dialoghi del personaggio. Andiamo ad ascoltare un estratto di Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo.
1: Buongiorno, ispettore.
2: Ciao. Il solito.
1: Il solito pranzo o la solita cena?
2: Perché? Qui c'è una differenza?
1: Non molta.
2: Ehi, Jeffy. Quella Ford Chiara è sempre parcheggiata davanti alla banca.
1: Ford Chiara? Sì, sta ferma.
2: Motore acceso?
1: Non lo so. Come faccio a saperlo?
2: Dal fumo che esce dal tubo di scarico.
1: Oh, è incredibile, sembra una vaporiera.
2: Già. Senti, fa finta di niente. Chiama subito questo numero.
1: Polizia municipale.
2: Sì, dica l'ispettore Callaghan, crede che stiano facendo un 211 a una banca, chiaro?
1: 211? Più chiaro di così?
2: Precisa che è imminente, capito?
1: Imminente, senz'altro.
2: Ecco, speriamo che aspettino l'arrivo del settimo cavallerio. Figurati.
0: E adesso andiamo invece ad un altro film di Clint Eastwood, perché siamo a Fuga da Alcatraz, Escape from Alcatraz, e il film anche qui di Don Siegel, con il quale Eastwood ha lavorato in più di un'occasione, è basato su una storia vera. E quella di Frank Morris, che per l'appunto è Clint Eastwood, un detenuto con un alto quoziente intellettivo che viene rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, considerato tra l'altro inespugnabile. Insieme ad altri due detenuti organizza una delle evasioni più ingegnose della storia, scavando tunnel nei muri con strumenti improvvisati. E tra l'altro l'evasione di Morris, di Frank Morris e dei suoi compagni, non è mai stata risolta. I loro corpi non furono mai ritrovati. Il film fu girato nel vero carcere di Alcatraz, ormai all'epoca dismesso, con le celle automatiche. La scena finale con la palla da baseball galleggiante nella baia è diventata iconica e fu l'ultimo film, appunto, della collaborazione tra Clint Eastwood e Don Siegel, che fecero 5 film insieme. Andiamo ad ascoltare anche qui questo estratto.
3: Sformato di merda. Non ho sempre sformato di merda il mercoledì.
4: Io il sapore non lo sento. Mangio solo per abitudine.
5: Che film c'è venerdì?
3: Ah, qualche stronzata di Weser.
5: Ehi,
6: ci potrebbero far vedere qualche bel film di gangster. Oh, oh, oh.
2: Io forse ho trovato un modo per uscire. Che hai da guardare? Secondo me, questo blocco è diventato molto vecchio e l'aria umida sta corrodendo il cemento e il sale ha arrugginito il metallo. Io ho un tagliaunghie. Ho scavato intorno alla griglia della cella. Se ci lavoro sodo, riesco a levare quella griglia, a allargare il buco e arrivare al passaggio che porta sopra il nostro blocco e magari anche al tetto.
4: E come lo nascondiamo, il buco?
2: Beh, possiamo strappare le reclame dalle riviste, non se ne accorgeranno, e farci cartone pressato. Ci dipingiamo la griglia e ce lo mettiamo sopra. Magari nascondendolo con un asciugamano, una vestaglia o qualcosa del genere. Io ho chiesto una fisarmonica e la metterò davanti alla mia grata.
4: Supponiamo di farcela uscire. Alla prima conta
2: realtà se ne accorgeranno.
7: Ce ne andremo di notte. Se ne accorgeranno la mattina. Dobbiamo fare delle teste finte. Le faremo di cartapesta e con un po' di calce. Le mettiamo sulle brande e non si insospettiranno. Tu fai il barbiere, fregherai i caggiali?
4: Certo.
3: E come la traversiamo la baia?
7: È qui che entri tu, John, che lavori nel magazzino. Ruberai degli impermeabili e anche un po' di mastice. Ci faremo una zattera e qualche salvagente. Ho letto come si fa su una rivista specializzata. Penseranno che andiamo a San Francisco. E invece andremo dritti a Angel Island.
4: E io che faccio?
7: Tu farai la guardia mentre io scavo, io la farò mentre scavi tu. E voi due farete lo stesso.
4: Quante probabilità abbiamo?
7: Scarse.
3: Io ci sto, anch'io.
4: Voglio andarmene.
0: Dunque, chiudiamo con questo pezzo di Fuga da Alcatraz, che in quel caso stiamo parlando di un film del 1979. Ormai ha fatto capire al mondo intero come Clint Eastwood non sia soltanto un duro, ma abbia delle capacità attoriali straordinarie e versatile, e in grado di dare spessore a tutti i suoi personaggi, a renderli anche iconici. Accade praticamente sistematicamente quasi in ogni film, per cui noi vi stiamo proponendo soltanto alcune delle sequenze, perché la cinematografia di Clint Eastwood è davvero memorabile. Tra poco andremo nella seconda parte a parlare con un critico importante come Gianni Canova, con il quale ripercorreremo proprio alcune delle tappe fondamentali di Clint Eastwood, raccontandolo nella sua qualità, nel suo spessore, e raccontando anche dell'ultimo libro di Gianni Canova. Rimanete con noi qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estenderà ulteriormente sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: E allora ritorna con noi qui a Giornale Radio, questa seconda parte, un critico ma è conosciutissimo, meglio in modo particolare anche per chi segue Sky e Sky Cinema, perché sto parlando di Gianni Canova, che è tornato con noi. Ben trovato Gianni.
6: A te e a tutti voi.
5: Grazie. Eccoci. Allora Gianni, qui per due motivi. Uno è perché così mi puoi aiutare a raccontare Clint Eastwood, attore, regista, produttore, uomo di grande talento e di grandissima sensibilità, ben oltre quello che la scorza del duro che interpretava nei film di Sergio Leone o nell'Ispettore Callaghan, dove lui ha rivelato quello che all'epoca era un insospettabile talento, ma soprattutto, dicevo, questa qualità umana che si è vista soprattutto nelle sue capacità registiche.
6: Assolutamente sì, ma al di là di quello, Lapo, io credo che di una cosa non possiamo che essere, come dire, tutti certi ed essere tutti d'accordo. Eastwood è uno dei pochissimi uomini di cinema che è riuscito a essere presente al proprio tempo per 70 anni. Se voi ci pensate, no? Anche grandi maestri, grandi artisti riescono a essere presenti al proprio tempo, a capirlo, a intercettarlo, a interpretarlo per 10, 20, 30 anni. Lui dagli anni 60 in poi

0: che ha equilibrio, che ha misura, che ha rigore, che ha capacità di toccare le corde profonde degli spettatori, che ha la capacità di intercettare i temi, no, delle contraddizioni più brucianti del tempo in cui lui realizza i suoi film. E questo davvero, in questo sono pochissimi davvero ad essere così grandi e così capaci di questa presenza al proprio tempo.
1: Senti, Sergio Leone raccontava Clint Eastwood, però il primo Clint Eastwood, quello degli anni 60, dicendo che aveva soltanto due espressioni, una col cappello e uno senza, con una recitazione basata più sulla sottrazione che sull'addizione. E dopodiché però qualcosa deve essere successo in Clint Eastwood, che aveva iniziato con un telefilm americano. Dentro di sé deve aver maturato anche la consapevolezza di avere questo tipo di identità, di capacità, ma prima ha dovuto attraversare, dicevo, diversi ruoli che sono passati da quello del duro. Poi qualcosa deve esserci stato, un click.
0: Ma sai, io credo, innanzitutto quella la frase che tu citavi era usata da alcuni critici con dileggio, no? Un attore che ha soltanto due espressioni, no? Mentre in realtà la grandezza di Eastwood nei film di Leone, ma anche quando fa l'ispettore Callaghan, è proprio quella di essere un attore eminentemente cinematografico, non un attore teatrale, non un attore che recita con enfasi, no? È un attore assolutamente misurato, e la sua recitazione così laconica in qualche modo è perfettamente funzionale a quei personaggi, che non devono avere psicologia, non devono avere tormenti shakespeariani o amletici, sono delle funzioni narrative e lui le incarna perfettamente. Dopodiché, andando avanti, proprio quello sguardo, quegli occhi di ghiaccio che lui aveva nei primi film diventa uno sguardo più liquido, diventa uno sguardo più capace di applicare alla realtà e ai personaggi punti di vista diversi, perché se c'è una qualità che io trovo straordinaria in Eastwood è quella di far vedere in ogni suo film da regista la storia che racconta da punti di vista diversi, facendo capire che non c'è mai soltanto uno sguardo possibile sulla realtà e che in qualche modo ognuno dei suoi personaggi, ma mi viene da dire ognuno degli esseri umani, ha le proprie ragioni, e le proprie ragioni vanno viste, indagate, capite e non esorcizzate perché sono diverse dalle tue. Se voi pensate a film come Lettere dei Fujima, come Sully, come l'ultimo capolavoro giurato numero 2, sono film che vanno proprio in questa direzione. Clint Eastwood, come nella prima scena di giurato numero 2, che secondo me è il suo film testamentario, c'è un uomo che toglie la benda a sua moglie. Ecco, per tutta la vita Clint Eastwood ha fatto questo, ha tolto la benda ai suoi personaggi e a noi spettatori, invitandoci a guardare bene e a liberarci dai dogmi, dai pregiudizi, dalle certezze granitiche che ci costruiamo male.
1: Sì, sul giurato numero 2 siamo totalmente d'accordo, sia il suo film testamento, un film meraviglioso che aiuta a capire, ma come era già avvenuto anche in Mystic River, come la sua qualità, il suo talento, ecco, la capacità anche poi di dominare la scena raccontando le prospettive differenti e raccontando anche in profondità gli attori. Ma uomo anche di musica, perché Clint Eastwood, di cui abbiamo appena sentito anche una canzone country, visto che lui amava molto il genere che certo cantava, ma era anche un pianista jazz e ha firmato anche le colonne sonore di molti suoi film, tra cui Mystic River, e ha anche fatto dei film musicali come Bird o come Jersey Boys, anche se forse magari questo è uno dei film meno riusciti.
0: Sì, però hai detto bene tu, cioè un talento straordinario, capace di maneggiare i linguaggi più disperati, la recitazione, la regia, la sceneggiatura, la colonna sonora. Era un grande amante del jazz, Clint Eastwood, e del country, ovviamente, che sono poi i due, no? Le due colonne sonore di due generi che lui ha frequentato molto, ma anche il jazz, perché alcuni suoi film sono un po' jazzati, hanno un po' questo andamento ritmico molto personale, molto suo, e questo eclettismo è veramente un'altra delle doti straordinarie di questo quasi centenario di fronte al quale, insomma, non possiamo che inchinarci con l'ammirazione totale.
1: Tu di giurato numero 2 hai detto che è il film che hai amato di più.
0: No, se è vogliamo il testamentario.
1: Pensavo che avessi
0: quindi... No, ce ne sono altri. È uno di quelli, è uno di film che amo di più, perché Clint Eastwood ha la capacità di prendere un classico degli anni 50 come La parola giurati di Sidney Lumet e di rimetterlo in scena attualizzandolo. Là nel film di Lumet c'era un solo giurato su 12 che era convinto della colpevolezza di un imputato, qui anche qui c'è un

0: giurato che è convinto dell'innocenza dell'imputato, solo che il colpevole è lui, lui ha provocato la morte di una donna, ma lo dice al giudice per caso, per fatalità, non per colpa. E allora che un disturbo inquadra la bilancia della giustizia, dice: ma da che parte pende? Dalla verità astratta della legge o dalla verità concreta, anche se opinabile, degli individui? Verità e giustizia non coincidono necessariamente, e questa è una lezione straordinaria che Clint Eastwood ci tramanda. Poi
1: sì,
0: se
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: mi
1: no,
0: chiedendo quali sono gli altri film che amo sì. tantissimo di Eastwood, ma io trovo straordinaria tutta la rivisitazione del western che lui ha fatto, e quindi a partire dai film di Sergio Leone, ma fino ad arrivare agli Spietati, che trovo, tra l'altro è uno dei suoi film Oscar, quindi assolutamente straordinario. Amo fino alla commozione, piango ogni volta che lo rivedo, come un bambino, Million Dollar Baby, assolutamente, dove ha fatto vincere l'Oscar a una straordinaria Hilary Swank. Amo tantissimo Mystic River, non c'è dubbio, e Gran Torino, anche qui un cineasta che passava per un razzista reazionario di destra, in realtà fa il film, uno dei film americani più capaci di comprendere la società multietnica, è più inclusivo nei confronti dell'altro, dello straniero, del diverso, uno dei film più veri su questo tema che io abbia mai visto.
1: Senti, prima di lasciarti, mi piace l'idea anche di andare a parlare del tuo libro, Un popolo di ombre, anche se qui cambiamo genere perché andiamo sul cinema italiano, Manifesto per la liberazione dei personaggi filmici. È un saggio, no, di come che presenta come una controstoria del cinema italiano. Ce ne vuoi parlare?
0: No, non è un saggio, sono 20 racconti.
1: Ah, ok, perdonami.
0: Nel senso che l'idea mi è venuta da un'intervista di Fellini, in cui Fellini diceva che Fellini si vantava di essere stato il primo in Italia a eliminare la parola fine al termine dei film, perché diceva: vorrei che i miei film non finissero mai, vorrei che andassero avanti all'infinito e che i miei personaggi si liberassero dalla maschera in cui io li ho condannati, che prendessero vita e vivessero altre storie. Allora io ho preso 20 personaggi del cinema italiano, da capolavori d'autore, insomma, La dolce vita, La grande bellezza, ma anche Vacanze di Natale, ma anche Fantozzi, e ho preso dei personaggi minori e ho fatto sì che raccontassero la storia dal loro punto di vista, spesso arrabbiandosi con l'autore che li ha obbligati a recitare una parte che loro non avrebbero voluto fare, con l'attore che li ha interpretati dicendo: ma io non l'avrei fatto così, e anche con noi spettatori che spesso li abbiamo visti sempre soltanto nell'ottica in cui l'autore ha voluto che li vedessimo. Quindi sono personaggi che prendono vita e innescano altri racconti, si liberano. Ed è un invito anche a chi legge: liberate i personaggi, provate a farli vostri e a farli protagonisti di altre storie, di altre interpretazioni, e sarebbe bello farlo anche con i personaggi di Clint Eastwood, tornando a liberare alcuni personaggi anche nell'Eastwood d'attore. Per esempio, mi sono dimenticato prima di dire che uno dei film d'attore che io trovo più belli di Clint Eastwood è Fuga da Alcatraz, dove è uno dei film carcerari in assoluto più coinvolgenti, dove sfida chiunque non abbia un cuore di cemento armato a non dire che non prova totale empatia per il personaggio di Clint Eastwood. Lì si è liberato da solo. I miei personaggi avevano bisogno di qualcuno che li liberasse, io ci ho provato.
1: Beh, Gianni, ovviamente ci hai raccontato molto bene. Poi, tanto, quello era l'ultimo film che era stato girato tra Clint Eastwood e Don Siegel. La loro collaborazione terminò con quella, sì. E Gianni, allora ricordo ancora una volta. Tantissimo. Infatti ne abbiamo parlato, abbiamo messo almeno due film di Don Siegel con Clint Eastwood, ma io sono poi malato del cinema anni 70 in modo particolare, ancora più di quelli degli anni 80. Io intanto ti voglio ricordare il tuo libro, Un popolo di ombre, manifesto per la liberazione dei personaggi filmici. Scusa se ho detto che è un saggio, ma insomma, tanti personaggi che vengono raccontati da Gianni Canova, la Maddalena, il mega direttore Guido Baldo, Maria Ricciardelli, quello del secondo tragico Fantozzi, Tom,
0: quello della corazzata con Jonkin.
1: Esatto, tanti altri, insomma, lo vedete all'interno di questo libro, e quindi lo ritroverete nella capacità anche di Gianni Canova di raccontare cinema. Gianni, grazie ancora per averci aiutato
0: a
1: raccontare Clint Eastwood. A te,
0: grazie, buona giornata.
1: Adesso ascoltiamo la canzone, che è sempre con un film di Clint Eastwood, Built to You. Questa è una canzone di Ray Charles, che insomma fa parte poi delle colonne sonore utilizzate dall'attore e dal regista. Poi vi racconto tra poco.

0: to shoulder.
1: All right.
0: Beers to you. Beers to you.
2: Da questa canzone tratta dal film Fai come ti pare, film del 1980, seguito al Bronco Billy, che invece era della regia di Clint Eastwood, mentre invece questo aveva un altro regista. Ma insomma, a parte che Bronco Billy è un film che dovreste vedere e recuperare, c'è una meravigliosa sequenza della scimmia che fa dei numeri da circo, delle cose divertentissime, è un personaggio forse più vincente di quel film. Ad ogni modo, dalla canzone veniamo ad altri film di Clint Eastwood, dopo che ci siamo fatti aiutare da Gianni Canova. Allora, andiamo da un film western ancora, torniamo a quel genere, Il texano dagli occhi di ghiaccio. La regia è di Clint Eastwood e insieme al Cavaliere Pallido è considerato il miglior western diretto da lui, è uno dei migliori western diretti da lui. E la frase "andate ragazzi, vi state scaldando, io sono già bollito" è diventata anche una frase cult. Film che fu un enorme successo commerciale, consolidò Clint Eastwood come regista di western, diciamo così, crepuscolari. Da qui andiamo ad ascoltare un estratto, sentiamo.
3: Salve.
4: Salve.
3: Mi chiamo Josie Wells.
4: T'ho sentito nominare. Qualcuno ha detto che saresti passato di qui. Ha detto anche che si sarebbe arricchito con la taglia che pende su di te, se ti avesse catturato.
3: A quanto pare andavi anche tu a caccia di soldi.
4: A dire la verità, volevo solo mettermi al sicuro. Anche perché avevo paura che mi sorprendessi alle spalle con una pistola.
3: Ma come ti vengono certe idee per la testa? Per giunta non è facile prendere alle spalle un indiano.
4: Sono indiano, d'accordo. Ma qui nei nuovi stati ci chiamano la tribù civilizzata. E ci considerano civilizzati perché è facile prenderci alle spalle. Gli uomini bianchi questo lo fanno da anni ormai.
3: Cherokee, eh?
4: Già, ci hanno imbrogliati dicendoci che questo non era il posto per noi. Ci hanno convinto che saremmo stati meglio in altre regioni. Così ci hanno fregato la terra. E ci hanno confinati. Io avevo una brava moglie. E due figli. Ma sono morti tutti sulla strada dell'esilio. Ed ecco un uomo bianco che mi prende alle spalle. Ancora.
2: E allora, da Il texano degli occhi di ghiaccio di Outlaw Josie Wales, questo era il titolo del film del 1976, veniamo a Gunny con un Clint Eastwood che veste i panni di un sergente dei Marines, reduce dalla guerra di Corea e del Vietnam. Un uomo duro, un burbero che viene assegnato a una sezione di reclute impreparate con metodi speech, un linguaggio colorito che trasforma quei ragazzi in una unità di elite in vista dell'invasione di Grenada. È un film cult anche qui degli anni 80 sui Marines, con reclute interpretate da veri attori ma anche da veri militari. La scena finale dell'invasione di Granada è anche stata criticata per la sua rappresentazione idealizzata dei fatti storici. Resta il fatto che Gunny è uno splendido film e noi, a proposito di quei modi spicci che ha Clint Eastwood di esprimersi, insomma, andate a sentire questa sequenza in cui il sergente Gunny entra nella camerata, trova i ragazzi un po' indaffarati a fare altro e lui li sistema parlando con un linguaggio che ascoltate.
5: Io sono il sergente Gunny Highway e ho bevuto più birra, pisciato più sangue, chiavato più mignotte e dato più cazzotti di tutti voi stronzetti messi assieme. Il maggiore Powers mi ha assegnato il comando di questo plotone.
6: Qui dentro noi ci comandiamo da soli.
5: Voi da soli non vi fate neanche le seghe. Siete angioletti.
6: Questo lo so.
5: Non mi fate impressione.
7: Gli esploratori spapaccano il culo a tutti, amico.
5: Se voi, signorine, pensate di continuare a fare le lavative solo perché l'altro sergente era un rammollito che contava i giorni che gli mancavano per andare in pensione, scordatevene e cominciate a comportarvi come Marines e di corsa.
6: Ma chi t'ha chiamato?
5: Io non lo faccio perché mi sono innamorato delle vostre chiappette, brutti stronzi. È che non ci tengo a lasciare la mia pelle in qualche paese del cazzo soltanto perché tu no hablas, comprende?
6: Signor sì.
5: E tu?
6: Sei Gunny.
5: Girl, bene. Sono qui per annunciarvi che la bella vita che avete fatto finora è finita. Andate in città stasera, divertitevi. Fate gli scemi. Strofinate l'uccellino fra le cosce delle vostre ragazze o schiaffatelo in qualche buco nel muro. Sfogatevi, perché dalle 6 in punto di domattina le vostre chiappe sono mie. Dov'è la tua branda?
1: No, no, per favore. Buono!
5: Ma qua che succede?
8: Che sta succedendo?
2: The Gunny, adesso invece veniamo ad un altro film. Nel centro del mirino, film del 1993 di Wolfgang Petersen, che racconta la storia di Frank Harrigan, che è ovviamente Clint Eastwood, un agente dei servizi segreti che non è perdonato di non aver protetto il presidente Kennedy nel 1963. 30 anni dopo, un folle, che nel film è John Malkovich, minaccia di uccidere l'attuale presidente, e Harrigan, ormai anziano, avrà una seconda possibilità per riscattarsi. Oltre a Clint Eastwood e John Malkovich, in questo film c'è anche René Russo e diciamo che c'è una sequenza che tra poco vi faccio ascoltare che è meravigliosa. Tra l'altro John Malkovich fu candidato all'Oscar per l'interpretazione del cattivo. Clint Eastwood, che all'epoca aveva 63 anni, fece tutte le acrobazie da solo, senza controfigure. È uno dei migliori thriller degli anni 90. E allora c'è questa sequenza in cui Clint Eastwood, siccome ha una storiella con René Russo, ha una piccola liaison, una vicenda che parte proprio da alcune chiacchiere come quella che adesso affrontano, che sentirete, dopodiché lei si allontana, sentirete un momento di silenzio, la musica che incalza, lui che la guarda e lui gli dice semplicemente: girati, anche soltanto per un attimo, ti prego, uno sguardo anche solo piccolo, mi accontento. Finché lei si gira e lui ovviamente sorride come dire c'è intesa e loro due si rivedranno. Ma sentiamo questa sequenza.
9: Il tempo vola quando ti infastidiscono.
10: Dove stai andando?
9: Stasera devo uscire.
10: In compagnia?
9: La cosa non ti riguarda. Lo vuoi un passaggio?
10: No, ti ringrazio. Ciondolo un po' qui, mi piace stare qui a quest'ora.
9: Ok, come vuoi. Grazie ancora del gelato. Ci vediamo.
10: Quando vuoi. Se è vero che le piaccio, allora si volterà indietro.
5: Su, avanti, Lily, girati. Mi accontento di una sbirciata. Dammi un'occhiatina, piccola, distratta, e poi esci con chi vuoi.
10: Hai visto, Abramo? Che tempi, quanto avrei voluto guardarti le spalle.
2: Chiudiamo adesso il nostro capitolo con I ponti di Madison County con Clint Eastwood e Meryl Streep, una coppia davvero insolita. La storia è quella di Francesca, una casalinga italiana sposata a un contadino dell'Iowa, madre di due figli, e Robert Kincaid, che appunto è Clint Eastwood, è un fotografo del National Geographic, e loro due si incontrano per caso. E per 4 giorni vivono un amore assoluto che segnerà per sempre le loro vite. Meryl Streep, che fa la parte appunto di Francesca Johnson, è una donna che non sembra veramente una donna italiana, non è quello che è importante il fatto che ci sia un'incredibile intensità di questa storia. Meryl Streep, che fu candidata anche all'Oscar per I ponti di Madison County, mentre Eastwood si è detto innamorato del personaggio di Francesca durante tutte le riprese. La famosa scena della pioggia con lui sotto l'acquazzone improvvisata al momento è considerato uno dei momenti più iconici, tratto di un melodramma sentimentale tra i più riusciti in assoluto. E allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto.
11: Once in every life.
12: Quando una donna ha la scelta di sposarsi e avere figli, in un certo senso l'amore comincia, ma in un altro finisce.
13: Quando meno se l'aspettava, un uomo entrò nella sua vita e cambiò i suoi sentimenti per sempre.
14: Ho la netta sensazione di essermi perso.
12: Era diretto nell'Iowa?
14: Sì.
12: Allora non si è perso del tutto.
13: La Warner Brothers presenta la più appassionata storia d'amore dei nostri tempi.
3: Le stavo cogliendo dei fiori. Non sono fuori moda, vero? Cogliere fiori per una donna?
12: No, ho fatto, ma quelli sono velenosi. Scherzavo, mi dispiace.
9: Ero presa da un turbinio di pensieri che non sapevo come interpretare.
3: Alle antiche sere e alle musiche lontane.
9: Tutte le mie certezze fino a quel momento a un tratto erano scomparse.
3: Se vuoi che mi fermi, dimmelo adesso.
9: Mi comportavo come un'altra donna, eppure ero più me stessa di quanto non fossi mai stata.
12: No!
3: Non lo so se ci riuscirò.
9: A fare che?
3: A riassumere tutta la mia vita tra adesso e venerdì.
9: Devo sapere la verità, perché se no divento pazza. Non devo fingere che questo mi basti solo perché così deve essere. E non posso far finta di non provare quello che provo solo perché domani sarà finita.
3: Lo dirò una volta sola. Vieni con me. Non l'ho mai detto prima.
13: Clint Eastwood. Questo tipo di certezza si ha una sola volta nella vita. Meryl Streep. I ponti di Madison County.
2: Bene, con i ponti di Madison County chiudiamo anche questa seconda parte dedicata a Clint Eastwood, una parte che abbiamo, come dire, raccontato facendo vedere che i registri straordinari, attoriali e registici di Clint Eastwood erano davvero infiniti. E lo capirete anche tra poco quando vi faremo ascoltare nella terza parte altri film di Clint che passeranno, svariranno dal thriller ai film legati al tema della giustizia, a persino la fantascienza, se vogliamo chiamarla così, e poi alla maturità, una maturità che da cui tutto il cinema ne trarrà un grande beneficio, perché quella maturità porterà a film che rimarranno per sempre scolpiti nella storia di questa della settima arte. Allora rimanete con noi, tra poco vi faremo scoprire quali sono i film migliori di Clint Eastwood, anche da regista.
8: Giornale radio.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Sono le 23 ed un minuto.
16: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
18: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Siamo insieme per la terza parte di Soul Kitchen, speciale dedicato a Clint Eastwood. E qui veniamo a un altro suo film, Potere Assoluto. La storia è quella di Luther Whitney, che è uno scassinatore molto bravo, molto abile, che si introduce in una villa, in una grande casa, possiamo dire, nel centro della città. E lui, che succede? Che improvvisamente si trova a scoprire che ci sono delle persone che sono entrate in casa, pensa che siano ovviamente i proprietari, ma scopre che la situazione è un po' diversa. E quindi assiste per caso a un omicidio durante il suo furto. La vittima è una donna che viene uccisa accidentalmente, ma la cosa più grave è che a ucciderla è il presidente degli Stati Uniti, proprio nella sua villa. Luther rimane fermo a guardare la scena e ruba un fermaglio che diventa la prova del delitto. E inizia una partita tra il presidente, i servizi segreti e appunto Luther Whitney, che conosce il valore del potere della giustizia. Nel film, oltre a lui, c'è anche Gene Hackman nella parte proprio del presidente ambiguo ai massimi livelli, il presidente Richmond. Poi c'è Ed Harris nella parte del detective e Laura Linney nella parte di Kate. Clint Eastwood ha diretto questo film e lo ha interpretato in soli 39 giorni. Il romanzo originale di David Baldacci è stato riscritto dal regista per rendere il presidente più ambiguo. ed è un thriller teso con uno dei migliori ruoli, diciamo, anziani di Clint Eastwood. Qui ascoltiamo una piccola parte di questo trailer, perché il trailer purtroppo non è dei migliori, ma sentiamolo al volo.
8: Il cadavere è stato occultato. L'arma del delitto è sparita. L'identità dell'assassino è stata celata. Due uomini conoscono la verità. Uno è un maestro del furto. L'altro è l'uomo più potente del mondo. Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Judy Davis e Scott Glenn. Potere assoluto.
2: Questo è dunque il trailer del film, e adesso invece veniamo a un altro genere, Space Cowboys, film del 2000, sempre di Clint Eastwood, che racconta la vicenda, insomma, di un gruppo di uomini ormai, tra virgolette, stagionati, che si troveranno ad andare nello spazio. Frank Corwin, che è appunto Clint Eastwood, è un brillante ingegnere aerospaziale, e lo era soprattutto negli anni 50, ma la NASA lo aveva dismesso. Un vecchio satellite sovietico rischia di cadere sulla Terra, e così Frank e la sua vecchia squadra, che è composta come attori da Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, vengono richiamati per ripararlo nello spazio. E il film è un film divertentissimo, anche pieno di momenti di intensità. Clint Eastwood all'epoca nel film aveva 70 anni e anche lì fece diverse acrobazie da solo. Il film chiaramente è un omaggio all'era spaziale, all'amicizia maschile, ma intanto bisogna ricordare che il film ha avuto anche dei momenti di grande toccante intensità, tanto c'è le scene di volo in assenza di gravità sono state girate in un aereo della NASA in caduta libera. Quindi provate a immaginare cosa significasse questo. Allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Space Cowboys.
19: Molti anni fa i quattro migliori piloti dell'aeronautica militare americana furono addestrati per andare nello spazio.
20: Guarda, è là che andremo.
19: Quei ragazzi volavano alla velocità del suono, fino alla fine del cielo.
21: Erano destinati ad essere i primi astronauti.
22: Signore e signori, vorrei presentarvi il primo americano che andrà in missione nello spazio.
21: Ma l'America ci mandò qualcun altro.
23: Buongiorno, signore e signori. 11 giorni fa il rilevamento atmosferico ha stabilito che il satellite russo Icon rientrerà nell'atmosfera terrestre fra un mese.
21: I soli uomini.
24: Il sistema di guida è antidiluviano.
21: In grado di riparare Icon.
23: Speriamo almeno che siano ancora vivi.
21: Sono i quattro ex ragazzi.
25: Non posso riempire la navetta di vecchietti. Il tempo vola e io divento sempre più vecchio.
26: La NASA vuole mandarci nello spazio.
25: Ci vado solo se il lavoro lo faremo noi quattro.
27: Il Padre Eterno mi ha detto: diavolo, perché no?
25: Tu e il tuo team dovrete avere gli stessi requisiti fisici di qualsiasi altro astronauta.
24: Di corsa, la pausa è finita.
23: Questi uomini sono i pionieri dell'astronautica.
27: Accidenti, la mia dentiera non sta mai fessa.
25: Schifo, Jerry.
23: Erano già in pista quando sono nati i razzi.
25: Attieniti al protocollo.
27: Col cavolo! Tagli il via.
23: Non ho mai visto un bambino che non sognasse di fare l'astronauta da grande.
27: Hai mai visto un bambino che non volesse crescere? Dio, ti ringrazio.
28: Benvenuto nello spazio, Frank.
29: Vedi quello che vedo io?
23: Generale Vostov, ma che modifiche hanno fatto i suoi uomini?
29: Io non porto la mia squadra a crepare.
27: Se sbagli non ce la farai più a tornare a bordo. Credevo che sarebbe stata dura.
28: Fine della trasmissione.
2: Questo dunque è il trailer del film di Space Cowboys. Veniamo adesso invece a un film di cui abbiamo parlato prima con Gianni Canova, ovvero Gli Spietati. Il film è del 1992, racconta la storia di William Manny, ex fuorilegge che ha messo ormai la testa a posto, vedovo con due figli e che fa fatica ad allevare. Un giorno un pistolero giovane gli propone una taglia per uccidere due uomini che hanno sfregiato una prostituta. William Manny accetta e da lì però inizia un percorso che non si aspetta. E tra l'altro è l'ultimo western, Il canto del cigno del genere, una riflessione sulla violenza e anche sul suo prezzo. È un film che molti hanno definito come, come dire, la clera abbassata sul genere western, perché è un film definitivo, straordinario. Vinse 4 Oscar, miglior film, regia, attore, non protagonista, questo per Gene Hackman, e il montaggio, considerato addirittura da qualcuno come il più grande western di tutti i tempi, sicuramente uno dei migliori, magari non il migliore di tutti i tempi, ma l'opera più compiuta di Clint Eastwood come regista del genere. Film che venne dedicato proprio a Sergio Leone e Don Siegel, che sono stati, se vogliamo, i suoi due mentori. E qui c'è una sequenza in cui il giovane pistolero racconta, insomma, Clint Eastwood come ha ucciso un uomo, e praticamente mentre era al bagno. E inizialmente il giovane sembra contento, ma in realtà è disperato, e lo capirete subito.
0: È così che andava ai vecchi tempi, Will. Tutti a cavallo, fuoco a volontà, fumo dappertutto, gente che strilla, pallottole che fischiano.
1: Direi di sì.
0: Cazzo, credevo che ci beccassero. Ho avuto anche un po' di paura. Ma solo un momento. Tu hai mai avuto paura?
1: Non me lo ricordo. Ero sbronzo dalla mattina alla sera.
0: Gli ho sparato 3 volte a quel gran fetente. E lui stava lì a cacare, ha messo mano alla pistola e io gli ho sparato. Al primo colpo l'ho beccato intero petto. Will.
1: Sì?
0: Quello è stato il primo.
1: Il primo di che?
0: Il primo che ho ammazzato.
1: Ah, sì?
0: Avevo detto di averne ammazzati 5, ma non era vero. A quel messicano che mi voleva accoltellare, gli avevo solo rotto una gamba con una palla. Non l'ho ucciso, l'ho solo azzoppato.
1: Però quello di oggi l'hai mandato all'inferno di sicuro.
0: Ma certo, sì. All'inferno ce l'ho mandato di sicuro.
2: Questa è dunque la sequenza degli Spietati. Il film ha diversi momenti iconici, dicevo prima, ma sicuramente uno dei film più belli, più intensi, più struggenti, più drammatici, più profondi, è sicuramente Mystic River. Film del 2003 in cui Clint Eastwood da regista riesce a mettere insieme un cast straordinario con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, che recitano, fanno la parte di 3 amici d'infanzia in un quartiere di Boston, si chiamano Jimmy, Dave e Sean, e che si ritrovano da adulti dopo la morte della figlia di Jimmy, che nel film è Sean Penn. Ed è un dramma sulla colpa, sul dolore, sulla violenza che non perdona, dato un film basato su un romanzo di Dennis Lehan. E è un film che vinse 2 Oscar e che vide tra l'altro, insomma, un Sean Penn che rifiutò 3 volte il ruolo prima di accettare. Poi Clint Eastwood riuscì a convincerlo e diresse il film con uno stile essenziale, asciutto, e che centrò perfettamente il tipo di impatto che poteva avere sul pubblico. Qui andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Mystic River.
0: Io l'amavo, capisci? Lo sai che significa?
4: Ciao papà.
1: Ciao.
4: Mio Dio.
1: L'ho fatta grossa.
3: Intervento 911, qual è il motivo della sua chiamata?
5: Qui c'è una macchina con del sangue dentro.
6: Dentro.
7: È la macchina di mia figlia. È al padre che gli racconto. Ehi, Jimmy. Ti ho detto che avevi un debito con lui. È venuto a riscuoterlo.
9: C'è mia figlia là dentro! C'è mia figlia là dentro! No!
7: Io non mi fido più neanche della mia mente, Celeste. Devo avvertirti. Dentro di me io lo so che ho contribuito alla sua morte. Ma non so in quale modo.
10: Tu hai mai pensato che una scelta da niente ci può cambiare la vita?
7: Che vuoi dire, Jimmy?
10: Pensa se in quell'auto ci fossi salito tu o io invece di Dave Boyle. Se io fossi salito su quell'auto quel giorno, mi avrebbero devastato tanto che Eddie non sarebbe mai nata. E non sarebbe mai stata ammazzata.
7: Io lo troverò, Katie. Lo troverò prima della polizia, giuro. Lo troverò e lo ucciderò.
2: Ora, la musica che avete sentito è stata realizzata proprio da lui, da Clint Eastwood. Questo già vi dà un'idea dello spessore straordinario dell'artista. E, invece, al contrario, avete sentito anche la sequenza di Sean Penn quando scopre la vicenda, insomma, della figlia morta. Sean Penn, per fare questa straziante scena in cui trova il cadavere della figlia, chiese a Clint Eastwood una bombola d'ossigeno sul set nel caso in cui avesse avuto un collasso emotivo o un'iperventilazione per carica drammatica intensa. Insomma, si calava moltissimo nella parte. Questo per far capire l'incredibile capacità anche dell'attore di entrare nel ruolo.

0: E veniamo adesso invece ad un altro film altrettanto intenso, con la sequenza finale che di cui Gianni parlava prima, che strappa tutte le lacrime che avete a disposizione. Sto parlando di Million Dollar Baby. Il film del 2004 è un film terribile dal punto di vista del finale, nel senso che emoziona e ti strappa proprio quello che è il cuore, perché naturalmente ti cali nel ruolo, perché ti riesci a coinvolgere, e soprattutto perché Clint Eastwood e anche Hilary Swank danno proprio spessore a due personaggi che evidentemente riescono a colorare una vicenda basata su un rapporto di fiducia, dove lo sport è soltanto un pretesto per arrivare a parlare di esseri umani e di un destino tragico. La vicenda è quella di Frankie Dunne, un allenatore di box burbero, anche solitario, non abituato a stare con gli altri, e incontra Maggie Fitzgerald, che appunto è Hilary Swank, una cameriera del Missouri che vuole diventare però una pugile. Frankie ha delle resistenze, però alla fine accetta di allenarla e insieme cosa faranno? Costruiranno una carriera straordinaria, ma poi ci sarà appunto questo tragico incidente sul ring. Il finale, dicevo, straziante, è uno dei più coraggiosi che si sia mai visto sulla storia del cinema. È impossibile non piangere, è impossibile non emozionarsi. Andiamo a sentire proprio un estratto di Million Dollar Baby.
1: Mi insegni come stare in piedi, come tenere allineate gambe e spalle. Per creare un pugile devi riportarlo al grezzo come fosse un pezzo di legno.
2: Ti riposerai da morta. Vieni qui.
1: Non basta dirgli di dimenticare tutto quello che sa, deve liberarsene completamente, dentro.
2: Adesso, il sinistro.
1: Sfinirlo al punto tale che ascolterà solo te, soltanto la tua voce. Farà quello che gli dici di fare e nient'altro.
2: Muovi questi piedi, spostali. Avanti su, fammi vedere.

0: Mi fai vedere come stare in equilibrio e come farlo perdere all'avversario.
1: Non ti abbassare, devi guardarmi. Gancio destro e portalo fino qua. Così.
0: Come essere veloci sfruttando l'elasticità dei piedi. È come piegare le ginocchia quando fai partire un diretto. Come non permettere all'avversario di farti arretrare, fargli passare la voglia di inseguirti. E poi ricominci da capo un'altra volta, e ancora, e ancora, e ancora, finché non gli sembrerà di essere nato coi guantoni.
2: Ok, per oggi basta così. Bel lavoro. Brava ragazza.
3: Questa dunque è la sequenza di Million Dollar Baby. Aggiungo che questo film ha una sceneggiatura che è stata appunto tratta da una raccolta di racconti, Rob Burns, di un ex pugile, e si ritiene che la storia di Maggie sia fortemente ispirata alla vita della pugile Kate Dallam, la quale ebbe un grave incidente sul ring nel 1996 che le causò un'emorragia cerebrale e il coma. E nessuna casa di produzione di Hollywood voleva finanziare il film, cioè tutti ritenevano che il genere pugilato, nonostante ci fosse dietro la macchina da presa Clint Eastwood, non fosse redditizio. E infine ci pensò lui da solo e alcuni produttori decisero di seguirlo. La parte di Maggie inizialmente venne affidata a Sandra Bullock, la quale però dovette rinunciare a causa di altri impegni lavorativi, e quindi si andò nella direzione di Hilary Swank. Questo film Clint Eastwood lo girò che aveva 74 anni, tra l'altro. Fu il regista più anziano ad aver vinto il premio Oscar come miglior regista, oltretutto. Veniamo adesso invece ad un altro film, Lettere da Iwo Jima. Ora, il film fu girato interamente in giapponese e racconta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei soldati giapponesi, ma umanizzando il nemico, a differenza di quello che accadeva in passato. Il generale Kuribayashi, che nel film è Ken Watanabe, spesso abbonato a questo tipo di ruoli, guida la difesa dell'isola contro l'invasione americana sapendo che la sconfitta è certa. E quindi questa versione dei giapponesi data da Clint Eastwood è davvero insolita. Il film viene girato con due prospettive, quella degli americani con Flags of Our Father e con Lettere da Iwo Jima con la prospettiva invece dei giapponesi. Il film vinse il Golden Globe per il miglior film straniero. Fu candidato a 4 premi Oscar. E allora andiamo adesso invece a chiudere con un ultimo film che è Gran Torino. Gran Torino è, lo possiamo dire senza timore di smentito, un capolavoro. Film del 2008 dove Clint Eastwood si dirige da solo facendo la parte di Walt Kowalski, reduce della guerra di Corea, burbero, razzista, che vive in un quartiere degradato del Michigan, invaso da immigrati in gong. E diciamo che un giorno un vicino, un giovane, tenta di rubargli la sua Ford Gran Torino del 1972. Walt decide invece di difenderlo dalla gang che lo perseguita. Ed è un film che racconta la redenzione e il cambiamento. Tra l'altro Clint Eastwood in questo film ha recitato in gran parte delle scene con attori non professionisti della comunità Hmong. Il suo personaggio è diventato anche uno dei più amati del suo repertorio, ma è un film anche qui umanissimo. Dunque andiamo a seguire una sequenza di Gran Torino.
4: Sei diventata completamente solda, ragazza.
5: Salve, Walt.
4: Io non sono un suo amico. Perché continua a chiamarmi Walt?
5: Scusi, Mr. Kowalski.
4: Che cosa va spacciando oggi, padre?
5: Niente. Sono passato a vedere come sta. Non l'ho mai più vista in chiesa.
4: Bene, ora che ha fatto la sua buona azione, può anche procedere per la sua strada.
5: Io vorrei parlarle, Mr. Kowalski.
4: Non finché sono vivo, giovanotto.
5: Perché? Ha dei problemi con me, Mr. Kowalski?
4: Meglio che stia zitto.
5: No, dica.
4: Allora dico che lei è un 27enne vergine imbottito di letture che gode a tenere le mani a vecchie signore superstiziose alle quali promette l'eternità.
3: Questo è il modo in cui Clint Eastwood, intorno a un quarto del film, insomma, chiude la porta al prete, al giovane prete che ci aveva provato, insomma. E noi chiudiamo invece la nostra terza parte di Soul Kitchen dedicata a Clint Eastwood. Rimanete con noi, tra poco l'ultima parte.
6: Giornale radio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Il punto G di Giuliano Guido Bardi.
10: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estenderà ulteriormente sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque, nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria con tanto sole e clima caldo, specie al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Siamo di nuovo insieme qui con Soul Kitchen su Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi e con me Elisa Cabrini. Uno speciale è quello di oggi dedicato a Clint Eastwood. Siamo ormai verso la fine, ma abbiamo ancora molti film da farvi ascoltare. Il prossimo film che vi presento è un film del 2014, sempre come regista Clint Eastwood, e il titolo è American Sniper ed è la vera storia di Chris Kyle, che nel film è Bradley Cooper, il cecchino più letale della storia americana. Addirittura 160 uccisioni accertate, ovviamente in tempo di guerra. È un film che segue il suo servizio in Iraq e la sua difficoltà a reinserirsi nella vita civile dopo la guerra. È un ritratto controverso di un eroe americano e di quelle che sono le cicatrici della guerra. Il film che vede non solo Bradley Cooper ma anche Shanna Miller protagonisti fu un grandissimo successo commerciale e vinse un Oscar per il montaggio sonoro. Fu candidato a 6 Oscar e ci furono anche polemiche sulla rappresentazione del cecchino e della guerra in Iraq che divisero la critica. Altre cose che si possono raccontare di questo film sono veramente tante, perché il film ha avuto sicuramente tantissimo peso nella storia del cinema militare, anche perché era un film che, come spesso amava fare diciamo Clint Eastwood, era controverso. Non aveva mai soltanto un'angolazione, non era un film agiografico, era un film che al contrario voleva mostrare più lati, e questa cosa la rendeva insopportabile a chi polarizza la propria visione della vita, come spesso succede anche negli Stati Uniti. Prima andiamo a sentire però un estratto di American Sniper.
14: Ci sono 3 tipi di persone a questo mondo: le pecore, i lupi e i cani da pastore. Ci sono persone che preferiscono credere che nel mondo il male non esista, e se mai si affacciasse alla loro porta non saprebbero come proteggersi. Quelle sono le pecore. E poi ci sono i predatori, che usano la violenza per sopraffare i deboli. Quelli sono i lupi. E poi ci sono quelli a cui Dio ha donato la capacità di aggredire e il bisogno incontenibile di difendere il gregge. Questi individui sono una specie rara, nata per affrontare i lupi. Sono i cani da pastore. In questa famiglia noi non alleviamo pecore. E io vi ammazzo a cinghiate se diventate dei lupi.
15: Wayne.
14: Ma proteggiamo chi amiamo. Se qualcuno prova a picchiarti, se c'è chi fa il bullo con tuo fratello, vi autorizzo a farlo smettere.
15: Quello aveva preso di mira Jeff.
14: È vero?
15: Sì, signore. Sì, è vero.
14: L'hai fatto smettere? Allora tu sai chi sei.
3: Ecco, questo è un estratto del film. Bisogna dire che American Sniper ha significato molto per Clint Eastwood. Inizialmente, tra l'altro, la regia di questo film doveva essere affidata a Steven Spielberg, però lui abbandonò per divergenze sul budget e quindi subentrò appunto Clint Eastwood. Una delle scene più chiacchierate mostra Bradley Cooper con un neonato, diciamo così, visibilmente finto, scelto da Clint Eastwood per evitare i ritardi legati all'uso di un neonato vero sul set. Tra l'altro, siccome diciamo, ha la fama di essere rapidissimo Clint Eastwood, quando gira un film ci mette poco, ci mette 20, 30, 40 giorni e non ama ripetere le scene, quindi tiene quasi sempre il primo o il secondo Chuck. Ed è quello che ha reso anche possibile, come dire, abbassare di parecchio i costi. Va detto che insomma, Clint Eastwood ha fatto tanti film, sicuramente questo è uno di quelli che riesce a danare anche all'attore principale, anche qui una grande capacità con poche espressioni, eppure questo attore, e quindi con la capacità di Bradley Cooper, entra moltissimo nel cuore degli spettatori. Pensate che non doveva essere Bradley Cooper a fare quella parte, ma Chris Pratt, che se avete capito chi è, i Guardiani della Galassia, così avete capito meglio. E invece poi alla fine venne scelto Bradley Cooper. Veniamo adesso invece ad un altro film, in questo caso è Sully. Sully è il film con Tom Hanks, che è basato sulla vera storia del capitano Chesley Sully Sullenberg, che nel 2009 ammarò un aereo sulla superficie del fiume Hudson a New York e riuscì a salvare tutti e 155 passeggeri. Il film però si concentra, sicuramente all'inizio si vede la sequenza memorabile girata in modo spettacolare dell'aereo che atterra proprio sul fiume, ma il film poi si concentra sull'indagine successiva e sul trauma psicologico che insomma, di questo è che è un eroe e che viene incredibilmente messo in discussione dalla burocrazia, dai burocrati, da uomini mediocri o da una modalità che sceglie di guardare soltanto gli aspetti marginali di una vicenda senza concentrarsi sulla sostanza. Tom Hanks rimase davvero colpito dalla storia che propose lui stesso alla fine del progetto Clint Eastwood, e il film fu candidato all'Oscar per il miglior sonoro, esempio perfetto del suo stile, cioè un film asciutto, essenziale, senza alcun tipo di fronzolo. E tra l'altro Clint Eastwood, per chi non lo sapesse, ha accettato la regia anche perché nel 1951, a 21 anni, si trovava a bordo di un bombardiere della Marina che terminò il carburante e quindi fu costretto a fare un ammaraggio d'emergenza nel Pacifico, quindi direi che le cose si ritrovavano. Clint Eastwood dovette nuotare per oltre 3 km per mettersi in salvo. E ovviamente questa è un'esperienza che ha influenzato la sua direzione del film. Allora andiamo ad ascoltare, in questo caso, Sully.
14: Oggi invece diamo il via all'indagine sul fattore umano in merito alla caduta del volo US Airways 1549.
16: Ammaraggio.
14: Comandante?
16: L'aereo non è caduto, non è stato un ditching. Sapevamo quale manovra cercavamo di eseguire, non siamo caduti, è stato un ammaraggio intenzionale.
17: Perché non siete tornati alla guardia?
16: È semplice, non avevamo sufficiente quota. E l'Hudson era l'unico posto sufficientemente lungo, liscio e largo per un atterraggio in sicurezza.
17: Secondo il controllo traffico, lei ha detto che stava tornando alla guardia, ma non l'ha fatto.
16: Ho capito che non ce l'avremmo fatta e che stavo eliminando le alternative. Tornare alla guardia sarebbe stato un errore.
14: Cerchiamo di capire come avete calcolato questi parametri.
16: Non c'era tempo per fare calcoli. Mi sono affidato alla mia esperienza sulla gestione di altitudine e velocità in migliaia di voli per più di 40 anni.
14: Cioè non ha fatto alcun...
16: Ho calcolato a vista.
14: Ha calcolato a vista?
16: Sì.
3: E ovviamente questi personaggi mettono in discussione anche il fatto che si possa fare un'operazione del genere in determinate circostanze. Tom Hanks, o meglio Sully, spiega che in determinati momenti non si possono fare calcoli, che bisogna naturalmente comportarsi in base anche a delle capacità umane, e questi burocrati ovviamente iniziano a fare un percorso, dopodiché non vi dico il finale anche perché sennò poi finisce che se per caso non l'avete visto. Veniamo adesso invece a un altro film, Il Corriere, The Mule, film che racconta la vicenda di Leo Sharp, che è un coltivatore di fiori ormai molto anziano, che si trova in difficoltà economiche e che accetta di trasportare droga per il cartello messicano. E diciamo che è un film che racconta un Clint Eastwood totalmente diverso. Nonostante l'età, infatti, diventa il corriere più affidabile del cartello, finché la DEA non si mette sulle tracce dell'uomo. E tanto c'è il ritorno di Bradley Cooper nel film, in questo caso come agente della DEA. Poi c'è anche Michael Peña che fa la parte dell'agente e Larry Fishburne nel ruolo del supervisore. Basato su una storia vera di un anziano veterano della Seconda Guerra Mondiale e da cui naturalmente Clint Eastwood, che è tornato dietro la macchina da presa e davanti alla telecamera dopo diversi anni di pausa, ebbene, l'aveva colpito molto questa storia. Il film fu presentato fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma e a 88 anni Clint Eastwood recitava ancora le scene più complesse da solo. Andiamo ad ascoltare questo estratto.
18: Ci stanno guardando tutti.
19: Sì, beh, perché vedono dei mangiafagioli dove si serve carne.
18: Perché siamo qui?

0: il miglior arrosto di maiale di tutto il mondo.
1: Questa dunque è la sequenza appunto de Il Corriere. È un film, dicevo, importante, ma che rivela anche qui le qualità di Clint Eastwood, che tra l'altro a 88 anni, lucidissimo, riusciva sia da regista sia da attore, in modo faticoso insomma, a dare spessore al personaggio e a dirigere con grande lucidità il film. Ci sono due o tre curiosità su questo film, e la prima è che appunto nel rapporto tra Earl e sua figlia Iris, insomma, visto che è molto tempestato, è molto intenso e teso, allora per rendere queste scene ancora più autentiche Clint Eastwood ha voluto nel cast la sua vera figlia Alison Eastwood per interpretare proprio Iris. Alison ha confessato che lavorare a questo progetto le ha permesso di passare più tempo con suo padre, che è una cosa che non faceva da tanto tempo. L'altra questione è che molte delle scene in cui Earl viaggia cantando dei vecchi successi radiofonici come brani di Dean Martin o di Willie Nelson nascono per alleggerire un po' il tono drammatico della pellicola. E questo un po' riflette molto anche il vero Leo Sharp, il quale era noto per confondersi tra le gente proprio grazie al suo aspetto da perfetto, innocuo e stravagante anziano. Veniamo adesso invece ad una canzone. In questo caso andiamo a prendere un film di Clint Eastwood che non fu riuscitissimo, lo considero uno dei meno riusciti. Ce ne sono due o tre forse meno riusciti di Clint Eastwood, non di più. Sicuramente quello è Jersey Boys, ma più che altro perché insomma l'impatto che aveva avuto Clint Eastwood aveva reso il film buono, quindi assolutamente godibile, ma non ai livelli a quelli che lo riconoscevamo. Ad ogni modo la storia era quella dei Four Seasons, i Jersey Boys, e la colonna sonora è piena di successi intramontabili, tra questa la canzone di John Lloyd Young, Can't Take My Eyes Off You.

0: Veniamo a un altro film importante. Richard Jewell, anche qui andiamo dalle parti di una storia vera. Clint Eastwood si innamorava delle storie vere e le girava. La storia era appunto quella di Richard Jewell, il guardiano di sicurezza che scoprì la bomba alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, alle Olimpiadi, salvando centinaia di vite. Venne anche qui accusato ingiustamente dall'FBI e dai media di essere l'autore dell'attentato. Jewell dovette lottare per la sua reputazione. Il film è una condanna anche alla cultura del linciaggio mediatico. La parte di Richard Jewell è stata affidata a Paul Walter Hauser e poi nel film ci sono anche Sam Rockwell nella parte dell'avvocato e Katie Bates che fa la parte della madre di Jewell. Katie Bates, tra l'altro, fu candidata all'Oscar per la sua interpretazione. Sam Rockwell, premio Oscar per Three Billboards, brilla nel ruolo dell'avvocato e questo film è assolutamente riuscitissimo. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
1: Ho fatto il mio lavoro quella sera e delle persone sono vive grazie a questo. Ma voi pensate che la prossima volta che una guardia della sicurezza vedrà un pacco sospetto, voi pensate che lo segnalerà? Io non credo. Perché lo guarderà e subito penserà: non voglio diventare un altro Richard Jewell, perciò scapperò e basta. E nessuno si sentirà più al sicuro. Potete pure continuare a seguirmi, a fare quello che state facendo, lo capisco, ma io so che ogni secondo che passate dietro a me è un secondo che non passate dietro al vero colpevole. Come ha detto Watson, cosa succederà? Cosa succederà quando lo rifarà? Allora, avete qualcosa per potermi ritenere colpevole? Ce l'avete? Beh, credo sia ora di andarsene.
0: Questa dunque è la sequenza di Richard Jewell. Veniamo adesso invece ad un altro film, Cry Macho. Il film è girato nel 2021, quindi 5 anni fa, è stato ambientato nel 1978. La vicenda è quella di Mike Milo, ex campione di rodeo, addestratore di cavalli, che accetta di riportare in Texas il giovane figlio del suo ex capo, proteggendolo dalla madre alcolizzata. Ed è un viaggio on the road nel Messico rurale, dove l'anziano cowboy e il ragazzo impareranno a conoscersi e quindi ovviamente anche a fidarsi. E il film è un western on the road ed è un film malinconico, anche dolce, molto diverso dalla violenza di alcuni western passati, naturalmente, anche per l'età che ha, anche per il tipo di sensibilità che ha maturato. Progetto che aveva sviluppato da decenni e che, pensate, inizialmente doveva girare con Arnold Schwarzenegger. Qui andiamo ad ascoltare il trailer di Cry Macho, Ritorno a casa.
2: Quando vincevamo sempre, temevo che mi mollassi per la concorrenza. 5 volte hai vinto l'All-American. Era tanto tempo fa, vero? Era prima dell'incidente. E di metterti a bere. Sai quante persone mi hanno detto di lasciarti perdere? Non hai niente da dire?
3: Howard, ti ho sempre considerato un uomo mediocre, debole e senza palle. Ma in fondo non c'è ragione di essere scortese.
2: Sei in debito, Mike. Mi hai dato la tua parola. Aveva un valore un tempo. Mio figlio, Rafael, è nei guai. Voglio portarlo via dal Messico.
3: Vuoi farmi andare fin laggiù per rapirlo?
2: Ti prego, riportalo qui da me.
4: Solo lei?
3: Solo io. Ehi, Rafa, puoi uscire adesso? Sono un amico di famiglia.
5: Toccami e ti faccio il culo, vecchio.
3: Cristo santo. Sali in macchina.
5: Andiamo quando lo dico io, ok?
3: Senti, l'unico posto dove andrai tu è l'ospedale.
5: Ti arrabbi troppo, non ti fa bene. Un tempo tu eri forte, macho.
3: Un tempo ero un sacco di cose, ma ora non più. E poi dammi retta. Questa storia del macho è sopravvalutata. Adesso qualcuno che vuole fare il macio per dimostrare che ha fegato. Ma rimane con un pugno di mosche. E come per tutto nella vita, pensi di avere le risposte. Io sono Mike.
4: Marta.
3: Poi, invecchiando, ti rendi conto che non ne hai nessuna. Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita. Tu devi fare la tua.
5: Si chiama Macho, come me. Gallo molto forte.
3: Come vuoi.
5: Che c'è di male?
3: Niente. Se uno vuole chiamare il suo uccello Macho, va bene per me.
0: Questo dunque è il film di Clint Eastwood. Allora, pochi istanti fa mi stavo sentendo con Elisa Cabrini in regia perché ci sono tanti altri film. Cito velocemente, ore 15:17, attacco al treno. Però mi pare che abbiamo ancora pochi minuti, mi pare, 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Allora, ricambio di nuovo Elisa perché ci sono veramente tante cose da dire. Ore 15:17 è un altro film autobiografico. Basato su un'autobiografia, quindi è un film biografico su due ragazzi che hanno realmente salvato delle persone in un attentato al treno. Il film lo ha girato con i due ragazzi che hanno salvato il treno, cioè ha fatto fare a loro la parte dei due protagonisti, quindi li ha portati dalla vita reale alle scene del film, e questo è qualcosa di immenso. Chiudiamo con un capolavoro, Giurato numero 2, Elisa. Andiamo dal film di cui ha parlato anche prima Gianni Canova, è il film che è uscito un anno fa ed è un gioiello assoluto. E Giurato numero 2 racconta la vicenda di Justin Kemp, giurato di un processo per omicidio, sospettato di essere lui stesso il vero colpevole, ma solo verso la fine. Mentre lui non è sospettato, anzi, non è praticamente neanche indiziato. Lui è proprio nella giuria. E mentre il verdetto si avvicina, deve decidere se rivelare la verità e rovinare la sua vita o condannare un innocente. Ed è un thriller giudiziario sulle scelte morali, e allora andiamo ad ascoltare proprio una parte di Giurato numero 2.
6: Era lo scorso ottobre. Stava piovendo. E ho urtato qualcosa. Sono sceso dalla macchina e ho guardato. Ho cercato, non ho visto niente. Ho pensato che fosse un cervo che era fuggito.
7: Ok, qual è il problema?
6: Mi hanno chiamato a fare il giurato. È il caso Kendall Carter?
8: Un anno fa, il 25 ottobre, l'imputato James Hyde e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. E lui pagherà per quello che ha fatto.
7: Che mi stai dicendo?
6: Che forse non era un servo.
7: Le chiedo solo una cosa. Avete pensato a un altro sospettato? Tu sai cosa fare.
0: Questa dunque la sequenza di Giurato numero 2, altro film straordinario proprio perché dotato di grandi capacità di visione, di più prospettive, una rarità nel cinema di oggi e forse di sempre. Diciamo che per chiudere un po' la nostra puntata di oggi possiamo dire di Clint Eastwood che abbiamo raccontato il più possibile, naturalmente molte cose ci saranno sfuggite. Un paio di curiosità. Abbiamo detto che comunque Clint Eastwood, oltre a essere appassionato di musica, di jazz e di country, è stato anche quello che ha composto personalmente la colonna sonora di film come Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, tanto per intenderci. Abbiamo raccontato anche di Clint Eastwood, di questo personaggio che è riuscito anche con l'ironia, a trovare anche il modo di svelenire alcuni passaggi, ma lui aveva avuto un inizio che sembrava formidabile, ma nonostante il successo mondiale ottenuto con Sergio Leone e l'esperienza sui set italiani, in seguito fu davvero caotica. Pensate che anni dopo confidò un amico attore di non fidarsi mai di nessuno in un film italiano a causa di una gestione, diciamo, disorganizzata delle produzioni, quindi non proprio benissimo. E soprattutto una cosa interessante che abbiamo rivelato è che lui non ha mai o quasi mai fatto film con controfigure. Nel 1975, in Assassinio sul Liger, girò di persona tutte le scene di arrampicata più pericolose, scalò il totem pole in Arizona e, diciamo così, applicando il principio secondo cui non poteva chiedere agli altri di rischiare la vita se non fosse stato pronto a farlo lui stesso. Diciamo che è qualcosa che somiglia molto anche all'approccio che ha Tom Cruise, no? Che sapete, in Mission Impossible ha sempre girato lui tutte le sequenze, anche le più pericolose, cioè praticamente tutte. E questo la dice lunga sul personaggio sfaccettato, straordinario, superiore, che per l'appunto è Clint Eastwood. Io a questo punto ringrazio, saluto Elisa Cabrini in regia, dall'Apo De Carlo un saluto, l'appuntamento con me e per la prossima settimana sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, e allora buon cinema a tutti, a presto.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Punto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Settimana del 13-14 giugno 2026. Eccoci pronti con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Starò con voi un paio d'ore come sempre, sono Roberto Frangipane e anche oggi, insomma, un appuntamento decisamente ricco e con un paio di libri molto interessanti. Ma prima inizieremo a parlare della nuova IMEI. È un'associazione che ha a che fare con la tutela di chi lavora nell'ambito artistico, musicale e non. Ne parleremo con uno dei delegati, l'avvocato Mimmo Latino. Poi il primo libro di oggi, dove si parlerà della grande e mitica Raffaella Carrà. E infine, nella seconda ora, terza e quarta parte, invece, il libro sarà sul mondo del rock degli anni 70 e avremo con noi l'autore del libro e ascolteremo un bel po' di buon rock di quegli anni. Ma partiremo fra poco parlando della nuova IMEI. Se non sapete ancora di che cosa si tratta, rimanete con noi e fra poco lo scopriremo insieme.

0: Come annunciato prima all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, sapete che ci occupiamo, diciamo così, del mondo artistico a 360 gradi. Partiamo dal teatro, arriviamo alla televisione, parliamo di artisti del mondo della musica, insomma, però c'è sempre un qualcosa che non si vede nel mondo artistico, ma che è importantissimo, alla tutela di questi artisti. Come si devono tutelare, come si possono tutelare, perché ne succedono di ogni al mondo, per cui anche in questo campo bisogna stare molto attenti. Io oggi ho con me l'avvocato Mimmo Latino, che intanto saluto. Benvenuto su Giornale Radio, Mimmo.
1: Grazie, benvenuto e bentrovati a tutti gli amici che ci ascoltano, grazie.
0: Lui è in pratica un membro dell'assemblea, naturalmente, dei delegati del nuovo IMAIE, così si chiama questa associazione, e attenzione perché ci sono tante cose da dire su questa associazione. Io porto ad esempio loro, perché tra l'altro è vicino anche a persone che conoscono, per cui insomma so che sono persone serie e che si danno da fare per gli artisti. Quindi, cari artisti, ascolto, sentite bene. Innanzitutto raccontaci un po' la storia di questo istituto, nuovo istituto mutualistico artisti, interpreti e esecutori, che è nato nel 2010.
1: Sì, allora è nato nel 2010, ma in realtà è cominciato a funzionare nel 2011 sulle ceneri di un vecchio istituto che si chiamava semplicemente IMAIE, che era un istituto di diritto pubblico. Poi ha avuto una vicenda poco edificante, per cui è stata liquidata. È nato il nuovo IMAIE. Il nuovo IMAIE raccoglie intanto una grande quantità di soci, in questo momento sono più di 31.000 e c'è la tendenza a crescere. Cosa fa il nuovo IMAIE?
0: Esatto.
1: Il problema è questo: tanta gente dice, ma che cos'è il nuovo IMAIE, che cosa fa? Diciamo che è un'associazione che si preoccupa in primis di raccogliere i diritti connessi al diritto d'autore. Parola magica, che cos'è il diritto connesso? Mm-hmm. Per semplificare, per far capire a tutti quanti, è un diritto economico riconosciuto dalla legge sul diritto d'autore che spetta a tutti coloro che a vario titolo artistico partecipano nella realizzazione di un disco, di un fonogramma tecnicamente, il chitarrista, il batterista, i musicisti, il corista, tutti quelli che partecipano hanno diritto ad avere un compenso. E questo compenso deriva intanto dallo sfruttamento del fonogramma nel mondo, quindi nel bar, ristorante, centri commerciali, ma anche le varie piattaforme digitali. Cioè praticamente chi utilizza quel fonogramma, quella musica diffusa, chiamiamola così, paga una somma agli enti di collecting. Il 9 IMAIE è un ente di collecting, quindi raccolgono, e poi queste somme vengono ripartite tra gli aventi diritto, cioè tra quegli artisti che hanno preso parte a dei fonogrammi che poi vengono identificati con un meccanismo abbastanza complesso. Quindi diciamo che è una forma di tutela di tutto quel popolo che non si vede, ma che c'è dietro un fonogramma. Perché dietro un disco non c'è soltanto il grande nome che canta o il grande complesso, ma c'è anche altra gente che partecipa. Il grande nome non può realizzare un disco, non può avere successo se dietro di lui non c'è tutta la schiera di musicisti, arrangiatori, gente che realizza fisicamente quel prodotto, altrimenti sarebbe soltanto un nulla.
0: Quindi diciamo, per dirlo anche proprio a soldoni, tutti conoscono la SIAE, che adesso non è più l'unica, perché ci sono altre anche lì ci sono altre realtà per tutelare l'artista.
1: E c'è stato il monopolio, diciamo.
0: Esatto, però adesso non c'è più in teoria, perché molti si sono anche dissociati dalla SIAE, ma quello riguardava chi è il compositore, cioè chi crea la canzone. Però giustamente, come dici tu, si crea anche grazie a musicisti e altra gente che magari viene anche pagato, pagata male, a volte manco pagata, però per dire, però giustamente invece hanno bisogno di essere tutelati anche loro, perché stanno facendo un lavoro per un grande artista che magari avrà successo in tutto il mondo e loro stanno lì con i bruscolini, tanto per intenderci, giusto?
1: Esattamente, anche perché spesso e volentieri il fonogramma che rende spesso diciamo soddisfa o l'artista principale, il cosiddetto primario, cioè le famose royalties.
0: Esatto.
1: O se si tratta di un gruppo, tutti i componenti, ma quelli che stanno dietro non hanno royalties, a meno che non ci sia un aspetto contrattuale specifico, difficile. Ebbene, questi artisti vengono remunerati con questa somma, chiamiamola così, che è il diritto connesso. Prima parlavi della SIAE. In realtà, anche quando si paga il diritto alla SIAE, scusa, un po' di tosse, si paga il diritto alla SIAE quando si stampano i dischi, quando si stampavano, perché ormai i dischi se ne stampano pochissimi, quella somma, i famosi bollini, se tu ti ricordi, abbiamo tutti quanti presenti il bollino, le somme che si pagavano e che si pagano ancora per chi li fa dei bollini sono, è vero, in parte diretti agli autori fondamentalmente, però quel bollino genera un altro diritto che pochi conoscono, che è importantissimo perché ha un gettito economico enorme e che va a beneficio di tanti, la filiera è molto lunga, si chiama diritto di copia privata. Che detta così, che cosa vuol dire? Il diritto di copia privata in realtà è nato quando anni fa c'erano i dischi, parliamo dei vinili, delle musicassette, forse qualcuno non se le ricorda, ma c'erano, e allora all'epoca era facile duplicare il disco, la musica, se uno metteva un disco, metteva un registratore, registrava e via, e c'era una duplicazione. Poi anche con i CD si riusciva a duplicare, esatto, i CD, esatto. Quindi questo significava che era un danno per l'artista, perché quel disco duplicato anche per fini casalinghi, diciamo così, in realtà era una copia meno che si vendeva. Allora, per ristorare tutta la filiera musicale, la legge ha previsto che ci sia il diritto di copia privata. Chi lo paga? Sulla carta lo pagano i produttori di strumenti che sono idonei a contenere le sue immagini, quindi i device, come si dice con questo termine anglosassone, no? Quindi il computer, il telefonino, la scheda di memoria, le macchine, tutto ciò che ha una memoria. E questi produttori, non facciamo nomi per non fare pubblicità, ma capiamo chi sono, sulla base del fatturato. E ogni fattura che un produttore di un computer emette, perché un cittadino come me, come te, va a comprare un computer o un telefonino, noi paghiamo un prezzo. Se prestiamo attenzione alla fattura che ci emettono, vediamo che a un certo punto c'è una piccola dicitura che viene cosiddetta o semplicemente contributo ex articolo 73 LPA, o anche semplicemente contributo come privato, è la stessa roba, è da 0,90 a 2,50 euro. Quindi vuol dire che ogni consumatore, quindi io, tu e tutti gli altri, che compra un device, di fatto paga questa somma. Ora tu moltiplica tutti quelli che comprano queste robe, per la gente sono tanti, e per tutti i produttori. Bene, queste somme non se le mette in tasca il produttore, assolutamente no, le versa alla SIAE. E ti posso dire che parliamo di alcune centinaia di milioni di euro.
0: Io so, immagino. Un mondo che è ancora tutto da capire.
1: Esatto. Queste somme, a sua volta, la SIAE le ripartisce per una parte al mondo dell'editoria, di tutti quelli che fanno comunicazione e che in qualche modo che orbitano nel mondo digitale. La parte restante la divide, e quindi anche il mondo audiovisivo, la parte restante la divide alla musica. Questa parte restante della musica poi viene divisa a sua volta metà ai produttori, quindi ai discografici, per così dire, per semplificare, l'altra metà agli artisti. Ebbene, questa metà è quella che va agli artisti, interpreti, esecutori, e che viene incassata dalle collecting, in questo caso la nuova.
0: Abbiamo chiuso il cerchio, allora, finalmente.
1: Esattamente. Quindi, come vedete, abbiamo il diritto di copia privata che arriva dalla SIAE e il diritto della pubblica esecuzione, dell'esecuzione della musica diffusa, che arriva da coloro che utilizzano nel supermercato, nelle stazioni, nei bar, i dischi e pagano una quota a chi raccoglie.
0: Vabbè.
1: Sono due elementi di un diritto generico che si chiama diritto connesso.
0: Quindi vedete che la legge, quando diciamo che la legge non ammette ignoranza, basta conoscere, basta sapere, informarsi, e Nuovi Mai serve anche a questo, per informarsi e anche capire come potersi tutelare. Ma torniamo fra poco con il nostro avvocato Mimmo Latino per parlare ancora della nuova IMAE e naturalmente di altre storie che sono connesse a questo mondo. Fra pochissimo torniamo con voi.

0: Siamo con l'avvocato Mimmo Latino della Nuova Imaie, questa associazione che aiuta il mondo degli artisti con quello che abbiamo spiegato fino adesso, ma cerchiamo di spiegare il meglio possibile di che cosa si tratta. Non so se qualcuno si ricorda la famosa vicenda dei bambini che fecero il coro del pezzo dei Pink Floyd, che non vennero pagati al tempo, e dopo tanti anni hanno cercato di farsi dare qualcosa di diritto, perché dice: caspita, ha avuto successo in tutto il mondo, ha venduto milioni di copie, a noi, e siamo andati a cantare, siamo tornati a scuola. Quindi esatto. Adesso che sono diventati adulti hanno cercato di prendere qualcosa.
1: Questo è un esempio scolastico, il classico esempio scolastico di come in qualche modo si intende la tutela quando noi parliamo quindi di maggiori tutele, non in senso giudiziario, no, ma in senso di riconoscimento, sì, di sì, tutto sì, che ti spetta per legge e che fa parte del lavoro, perché poi alla fine il musicista, l'artista è un lavoratore.
0: Giustamente.
1: Quindi se lavora deve essere remunerato. Infatti la legge parla di equo compenso per questa ragione. Un compenso equo per il lavoro di natura artistica e intellettuale che il soggetto svolge.
0: Ma questo, scusa, tanto per capire meglio, anche per spiegarlo a chi appunto è un musicista e ci sta ascoltando, perché immagino che comunque un qualsiasi musicista partecipi alla realizzazione di un brano, verrà anche pagato per quella convocazione, ma questi diritti invece arrivano quando quel brano comincia a girare, cioè nel senso è a parte del pagamento, diciamo, sul momento, la famosa convocazione, però dice quindi è quello che avevo capito.
1: Non solo, ma dura per tutto il tempo in cui dura il fonogramma. Cioè, noi pensiamo che adesso ci sono dei dischi che sono stati realizzati negli anni 60-70 che ancora circolano e che quelli generano ancora un diritto connesso per chi è ancora in vita, perché poi c'è un problema anche che qualcuno purtroppo non c'è più, ma ci sono gli eredi ovviamente che ne beneficiano. Però fin tanto che quel fonogramma è gradito dal pubblico, diciamo così, quindi circola, genera un diritto fin quando non diventerà di pubblico dominio dopo 70 anni, ma allora è un altro discorso. Però mentre il compenso, il chitarrista va, suona, viene pagato il cachet, arrivederci, grazie, finisce lì, no, perché poi lui ha diritto a quella parte di compenso dovuta al fatto che il suo lavoro dentro circola.
0: Ma questa non è una cosa, a quanto ho capito, per quello forse esistete voi come organizzazione, non è automatica, non è che se l'artista non è iscritto a nessuna cosa, cioè va lì per conto suo e se ne torna a casa, prende solo la convocazione e non gli spetta niente, esatto, finché non va a vedere o si iscrive ad una di questi enti come il vostro, esatto, come Nuovo Imaie, giusto?
1: Infatti, perché in realtà l'iscrizione, siccome la legge dice che i diritti vanno raccolti attraverso le organizzazioni specifiche create, sì, c'è una legge che è nata nel 2017, peraltro che è l'applicazione di una direttiva europea, è chiaro che per poter accedere e quindi ad avere questi diritti bisogna rivendicarli, e la rivendicazione la si fa attraverso un ente di collecting, altrimenti tu pensa se un'entità, facciamo finta la SIAE perché è un'entità pubblico economico, se dovesse dare retta a migliaia, centinaia di migliaia di artisti che reclamano un diritto, non lavorerebbero più probabilmente. Allora in questo caso uno si rivolge all'ente di collecting, così la SIAE, anziché avere a che fare con un milione di persone, ha a che fare con cinque associazioni, sette, diciamo, è più facile. Cioè io ho la SIAE, ho a che fare con sette, poi ognuno di questi sette ha a che fare, chi con 30.000, chi con 150.000, chi con un milione, problemi vostri, dice la SIAE, giustamente, ma è anche più facile avere un controllo di tutto.
0: Tra l'altro, se io vi invito ad andare sul sito, se siete degli artisti andateci, perché se non avete ancora fatto niente di tutto questo, oppure neanche lo sapevate, o magari dice ma sì, vabbè, ma la prossima volta poi ci penso. No, non ci dovete pensare dopo, è meglio pensarci prima. Quindi andate sul sito nuovoimaie.it e lì c'è veramente di tutto di più, perché vedo che voi avete non fate soltanto collecting insomma per gli artisti, ma ci sono altre iniziative, vedo che ci sono tante cose da concorsi, sì, c'è un sacco di roba.
1: Un aspetto importante è quell'aspetto mutualistico, cioè il concetto della mutualità, cioè aiutare chi ha bisogno nel mondo dell'arte. Giusto. In questo l'Istituto Nuova Imaie ad esempio ha una piattaforma che crea con cadenza triennale, cioè con programmi che vanno di 3 anni in 3 anni, dei bandi che aiutano i singoli artisti, dedicato prevalentemente ai giovani, ma comunque tutto ciò che è, diciamo, cresce, bandi per le produzioni, bandi per la promozione, bandi per i tour, e questo vale sia per la musica che anche per l'audiovisivo, perché non dimentichiamo di dire che le maglie, il nome maglia ha due anime, l'anima musicale, quindi dedicata alla musica, ma l'anima audiovisiva, cioè dove c'è cinema, teatro, televisione, esatto, c'è tutto esatto. Il mondo che sta, quindi anche loro beneficiano di tutto quello di cui stiamo parlando, e i bandi sono tanti e sono molto interessanti.
0: Infatti li stavo guardando, sono veramente tantissimi, potete cliccare esatto, su ognuno esatto. di loro, quello che vi può interessare, vedete che cosa fare, ma io veramente vi invito ad andare in questo mondo che un mondo che per molti è sconosciuto, ma è giusto invece conoscerlo, perché l'abbiamo fatta apposta questa chiacchierata proprio perché da artisti, insomma da chi parla di arte, parla di artisti, mi sembrava giusto farlo. Nuovoimaie.it. Io, caro Mimmo, l'avvocato Mimmo Latino, che abbiamo detto è membro dell'assemblea delegati, tra l'altro ci mi pare che ci sia anche un'elezione in corso per i nuovi membri, che volendo
1: esatto. infatti guarda, siccome l'assemblea dei delegati che rappresenta tutto il mondo viene eletta ogni 4 anni, noi siamo in uscita perché è scaduto il nostro mandato, e fra qualche giorno, per la precisione 14, 15 e 16 giugno, tutti i soci saranno chiamati a rinnovare l'assemblea dei delegati, la quale a sua volta nominerà il consiglio di amministrazione, i vari comitati, le commissioni interne, cioè tutto quello che serve per far funzionare bene questa macchina, che è una bella macchina. Quindi io mi permetto di dire a chi ci ascolta, poiché io con i miei colleghi credo di aver fatto un buon lavoro all'interno del Nuovoimaie, c'è ancora molto da fare, perché ancora possiamo migliorare la tipologia del servizio che il Nuovoimaie offre ai propri associati. Allora dico, cari amici che ci ascoltate, se siete AIE e volete darci una mano, votate, appoggiate la lista che si chiama Professione Musica, che è quella a cui io conduco, perché è quella che ci dà la possibilità, se riusciamo ad essere in tanti, ad avere una dialettica maggiore con tutte le anime, perché è chiaro, c'è la lista Professione Musica, ma ci sono anche altre, ognuno esprimerà 1, 2, 3, 4, 5 delegati, quello che tieni conto che l'assemblea dei delegati è totale e 40 membri, di cui 20 appartengono alla musica e 20 all'audiovisivo. Io faccio parte della musica, quindi rientro nell'anima musicale, nei 20. Vabbè. E ovviamente questi eventi saranno sicuramente espressione di più liste, ovvio, si crea una dialettica, più teste che ragionano, più idee, esatto, e quindi giusto. Più opportunità.
0: Quindi Mimmo, ti ho preso quasi al volo praticamente, di risentirti magari in futuro, che sarai ancora un membro di questi, sarai ancora un delegato, insomma, se non lo sarai
1: dipende dai voti,
0: se non lo sarai comunque sia quantità. Penso che il lavoro andrà avanti comunque con consigli e cose anche dall'esterno, diciamo così.
1: Assolutamente sì, perché come sono sempre un artista anch'io, oltre a fare l'avvocato sono un artista, quindi ho anche io i miei prodotti sia come musicista ma anche come produttore, quindi nel mondo della musica io ci sono lo stesso, che sia delegato che non sia delegato, comunque quindi ci sono sempre.
0: Esatto, quando si entra in questo mondo, ragazzi, ve lo dico anch'io personalmente, no, non esci più, perché non vuoi uscirne, sì, qualsiasi cosa succeda, per cui è una bella storia. Mimmo, ti ringrazio tantissimo e ti auguro comunque, chi lo sa, anche di poter andare avanti come membro, male che vada, comunque sia, darei la tua parte sicuramente. Grazie mille.
1: Intanto diciamo che la gente, se ci dona di ricordarsi, lista Professione Musica. Poi perfetto. Se ci vogliono votare bene, sono grazie lo stesso, ci siamo comunque.
0: Grazie mille,
1: Roberto,
0: Mimmo, grazie.
1: Questa bella chiacchierata.
0: Ma voi all'ascolto non andate via, perché fra poco si ritorna insieme e parleremo del primo libro di oggi dedicato alla mitica Raffaella Carrà. Rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: È mezzanotte e 36 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: E ora è il momento di dedicare uno spazio all'interno di Pillole qui su Giornale Radio.

0: definirla un'esperta, perlomeno ci ha scritto un libro, ovvero la nostra amica Roberta Maresci, che saluto. Roberta, benvenuta su Giornale Radio.
1: Ma grazie a te.
0: Allora, cara Roberta, hai scritto un libro. Innanzitutto, perché hai sentito l'esigenza, la voglia di scrivere proprio su questa artista che è veramente un'icona italiana?
1: Perché anche a me è sempre piaciuta moltissimo, anche se io l'ho, diciamo, come dire, vista di riflesso, perché era mia mamma, che era una patita di Raffaella Carrà, di Mina. Cioè, io in realtà ho scritto i libri per mia madre. Cioè, nel
0: senso... ecco. È una buona scusa anche
1: sì.
0: Quella.
1: Mm-hmm. Sì, no, poi l'ho affrontata da donna a donna e l'ho pensata come una sorta di abecedario, e quindi affrontando l'alfabeto ho trattato questo personaggio a tutto tondo, perché davvero è stata una donna fantastica, perché è riuscita a portare con gentilezza un certo temperamento in televisione, al pubblico, attraverso degli show, attraverso il suo modo di porsi, attraverso il suo fare salotto, attraverso il suo modo di vestirsi con queste spalline eccentriche, con questi modi anche sempre molto garbati, comunque sì. È sempre entrata in casa come fosse una di noi. In realtà non lo era davvero, perché era una perfezionista, era meticolosa, e poi era una bolognese con questo suo ombelico che aveva la forma proprio del tortellino che insomma l'ha resa poi famosa in tutto il mondo, e anche quando l'ha mostrato non è stata sgraziata, non ha fatto uno scalpore di quello scalpore che di solito è tipico delle donne, no? Anche con un pizzico di invidia che la guardano e che poi la criticano. Invece no, è diventata un po' un'icona trasversale e appunto conosciuta e apprezzata anche oltre i confini italici.
0: Beh, pensiamo che in quegli anni televisivi soprattutto, appunto, era facilissimo essere censurati per qualsiasi cosa si vedesse, sì, in più, o qualcuno che azzardava qualsiasi cosa. Non era facile fare anche televisione.
1: No, no, infatti, ma lei si è impuntata e ha sempre con quel caschetto che è diventato un po' il suo mood, il suo marchio di riconoscimento, anche se lei in realtà era riccia, era scura di capelli, noi l'abbiamo sempre vista invece liscia con questa frangia, un pochino per qualche tempo ha portato una frangetta, diciamo, di lato, ma insomma i vergottini le hanno cambiato il look. Era una donna che c'aveva una cosciona, ma in realtà era una donna che invece diventava gradevole con questi spacchi esagerati. Era una donna che ha fatto quasi, come dire, andare in bancarotta la Rai con tutti questi lustrini e paillette che aveva ovunque, e nessuno ci ha fatto caso, come dire, ci ha dato peso. Era bella così, come le era tutto concesso, perché comunque era una professionista del settore ed è stata capace, l'unica, ad ammettere anche nella sala di Sanremo che quando lo ha condotto aveva, diciamo, non dico fatto un flop, ma comunque i numeri non le avevano dato così ragione, mettiamolo in questo modo.
0: Allora io vorrei cominciare però da, abbiamo detto prima perché l'hai scritto, abbiamo capito che è per tua mamma, allora però a parte gli scherzi diciamo come ti sei messa a scrivere, dove hai trovato i materiali, hai avuto l'aiuto di qualcuno oppure hai fatto tu una ricerca proprio personale fino a trovare e a collegare, come dicevi tu, in questo alfabeto della Carrà a ogni lettera qualcosa che la riguardasse?
1: Allora guarda, io in realtà quando ero giovanissima l'ho conosciuta e l'ho intervistata e mi sono trovata anche una sera con altri colleghi nella sua casa, che poi aveva un pianerottolo condiviso con buon compagno e Iepino, a giocare a carte, perché lei era una patita di 3-7, ma accanita. Che poi a un certo punto, insomma, alla fine della serata cominciò a ballare e noi tutti intorno, insomma, ad applaudirla. Io però ero un po' piccola e forse il mio gusto musicale non era proprio, come dire, in linea con il suo, ma avevo 18 anni, quindi insomma, perché anch'io ho avuto 18 anni, quindi come dire, sì, l'ascoltavo, però io in quel periodo facevo tante interviste, quindi era un personaggio, ma per me era molto persona, molto donna. Lei era anche molto superstiziosa, quindi non rilasciava delle interviste che in qualche modo potessero entrare nel merito proprio dietro le quinte, da donna a donna, da persona, per poter scrivere poi una biografia, cioè nel senso che io l'avevo intervistata per un qualche programma che aveva in quel momento proposto, oppure un disco, adesso non ricordo bene il motivo, perché fu la prima volta. Poi l'ho vista altre volte, perché comunque io in quel periodo lavoravo in Rai e quindi era come dire, facendo delle varie vasche, no? Andando in giro e
0: incrociavi spesso,
1: ad intervistare, ovviamente ne conoscevo. Poi però ci sono state altre occasioni, fino a che una volta, nel momento in cui sono stata chiamata dall'editore gremese nello scrivere una serie di biografie da donna a donna, appunto per una serie anche di documentari che la diva

0: Universal doveva fare, appunto in questa occasione io mi sono semplicemente affacciata al suo cospetto dicendo beh insomma facciamolo, non dico a quattro mani, però diamo uno spazio, non dico come un'intervista, però comunque verifichiamo tutte le informazioni. Lei appunto era scaramantica e quindi non volle assolutamente autorizzare il libro che uscì, però io quindi trovai una serie di informazioni da chi l'aveva conosciuta, una serie di informazioni in emeroteca, perché si andava a trovare informazioni all'interno di questi spazi, all'interno di biblioteche, come si faceva una volta il tupino di biblioteca. Giusto. Per verificare che le riviste dove comunque andavi a trovare queste notizie riportassero informazioni vere. Noi così eravamo abituati a procedere, le fake news non esistevano, o comunque esistevano semmai un modo sgarbato di dare le informazioni a livello giornalistico, ma quello era più della persona piuttosto che del malcostume, come dire, diffuso, ecco.
1: Quindi in pratica diciamo che l'hai scritto quasi insieme a lei, anche se lei poi non voleva poi pubblicarlo. Sì, esatto. Qualcosa del genere.
0: Hai sintetizzato questi miei 15 minuti di... Sì.
1: No.
0: ci ho girato intorno come un indiano. In realtà era questo il punto esatto.
1: Sai cosa facciamo adesso? Ce l'ascoltiamo, perché è giusto anche sì, durante questa nostra chiacchierata ascoltare anche le sue canzoni, e poi torniamo perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Poi inviteremo ancora una volta a leggere il tuo libro, perché lì tutti i particolari ovviamente li perdiamo in questa intervista, ma ci sono tutti sul libro. A fra poco.
0: D'accordo.

0: Rieccoci insieme con Roberta Maresci, con questo suo libro dedicato alla Carrà e si intitola, guarda caso, semplicemente Raffaella Carrà. Abbiamo raccontato più o meno come è nata l'idea del libro, abbiamo scoperto addirittura che in pratica quasi l'hanno scritto insieme, però lei non lo voleva autorizzare, però lei era scaramantica, abbiamo detto già alcune cose. Io direi di, a tuo piacimento, di fare invece adesso un viaggio, un percorso attraverso le pagine del tuo libro, ovviamente soltanto alcune, quelle che ritieni più carine o per lanciare anche un po' la lettura poi del libro, e quindi incominciamo in questo alfabeto a scoprire qualcosa della sua vita, della sua storia, degli aneddoti o delle cose che magari la gente non conosce di Raffaella Carrà.
1: Ok, lato B di Raffaella Carrà. Come artista, lei credeva di non essere in realtà una grande artigiana, lo faceva così non per essere la prima della classe, per essere semplicemente brava, ecco, una brava ragazza, anche perché lei l'ha sempre sognato da ragazzina di fare in qualche modo la coreografa, comunque di fare questa sorta di Garibaldi in minigonna, perché così l'avevano anche etichettata all'inizio della sua carriera, e è stata in grado in realtà appunto di portare il suo stile ovunque, anche se visto che le storpiavano sempre il cognome, un autore televisivo che si chiamava Guardamagna le suggerì poi di associare appunto il nome di Raffaella, che ricordava il nome del pittore Raffaello, a quello di un pittore moderno come era Carlo Carrà, e quindi in qualche modo all'inizio cercò di trovare, lei si chiamava Pelloni, quindi insomma un cognome che in qualche modo non sembrava così musicale, ecco, in quel periodo, e poi comunque era anche Pelloni diventava Palloni, Belloni, insomma dava adito ad altri
0: fratellini,
1: e quindi
0: insomma
1: ebbe questa voglia di cambiare insomma come artista il suo cognome. Vivi come bellezza, per esempio, non so, mi viene in mente Little Tony, che l'ha corteggiata come una pazza proprio, cioè nel senso che non ce l'ha fatta, poi lui diceva sempre era buona bonazza, no, perché lui era romano e quindi le voleva fare la qualunque, ma lei nulla, non cedette mai. E non so, per esempio, adesso sfogliandolo vediamo la C, ah sì, Calendari e capelli, perché era una questione di testa appunto, quel taglio che Vergottini le creò, risolvendole poi un insomma, come dire, la vita perché giusto, quando sei in ordine con i capelli sei in ordine con tutto. Di come dischi, perché ne ha venduti a milioni, e anche se insomma, come dire, cantara stava normale, ecco, non era poi tutta quest'ugola, però cantava con energia e l'esuberanza di Benigni, che in quel nome della cosa ha fatto spettacolo, credo che ce lo ricordiamo un po' tutti, no? E anche lì insomma fu deliziosa nel gestire il momento. F come figli, questo era un lato un po', come dire, una nota dolente, perché quando il desiderio di avere un bambino le arrivò, il suo corpo non ce la fece, nel senso che era troppo tardi, aveva ormai, era scaduto il tempo a disposizione. E poi per esempio G come Galateo, appunto, Raffaella testimonia sì di buone maniere e di stile per tutto quello che è riuscita a toccare come persona e come personaggio.
0: Hai parlato della G del Galateo, lei infatti non è stata mai fuori dalle righe, nel senso sempre seguendo quasi veramente un suo Galateo, neanche un Galateo ufficiale, ma il suo. Lei doveva essere così e si presentava in un modo molto morbido, molto amichevole, diciamo così.
1: Morbido al punto che infatti i Comicona Gay, nel senso che Raffaella è stata scelta, anche, no? Sì, perché c'era la sua canzone A far l'amore comincia tu, era stato scelto come inno nazionale del Pride, perché lei appunto diceva che l'amore non ha sesso, età o condizione, quindi in qualche modo aveva suggellato, aveva firmato il manifesto per i gay, insomma, quindi con molta tranquillità era diventata anche la Santa Raffa la chiamavano un po', perché perché in modi sempre appunto garbati ma molto chiari, lei era riuscita a farsi accettare, ma soprattutto ad accettare, ma anche mi ricordo quando per esempio Pronto Raffaella, no? Insieme appunto il Virgo, il cane, il gatto, eccetera, lei era sempre una donna donna che dava alla libertà sessuale, alla libertà di vivere con gioia come ognuno vuole, un sacrosanto diritto, e quindi accettava tutti e tutto, sempre appunto facendoli entrare in punta di piedi anche nei suoi spazi. E poi H come c'è uno spazio all'interno del libro dove hanno detto oppure ha detto, e quindi sulle sue abitudini alimentari, sulla voglia di estetica, ecco, sulla bocca, perché lei ha sempre avuto il complesso della bocca molto carnosa, molto grande. E poi altri aneddoti, insomma, perché dopo si svelo tutto poi che leggono.
0: Infatti, allora facciamo una cosa, Roberto, ci fermiamo ancora un attimo perché abbiamo parlato anche del suo lato artistico musicale. Allora ce ne ascoltiamo un altro dei suoi tantissimi successi e poi torniamo a raccontare Raffaella Carrà.

0: Ritorniamo a raccontare, non solo ascoltare, Raffaella Carrà in questo speciale che abbiamo voluto creare grazie al libro intitolato proprio Raffaella Carrà di Roberta Maresci per Gremese Editore, e naturalmente la stiamo un po' raccontando a piccoli pezzettini, perché sul libro ci sono molti più particolari, è veramente un libro che leggerete tutto d'un fiato. E allora direi di continuare con questo alfabeto che tu hai voluto costruire, cara Roberta, all'interno del libro. Siamo arrivati al J, se non sbaglio.
1: J come Juventus, anche Iapino, perché lei seguiva il calcio, sì. E lei era tifosa della Juve, anche del Real Madrid, a dire il vero, quindi ammirava anche un po' il Barcellona, ma d'altronde insomma forse dove aveva fatto in qualche modo tappa ed era rimasta per un po' di tempo, in qualche modo aveva lasciato anche una sorta di radici, insomma, aveva messo, perché in Spagna, era entrata, sì, anche nel clima, no? del luogo. E poi dopo la J, L come capirai, lavoro, e lei ha ballato, ha cantato, ha presentato, è stata appunto icona gay, femministe, era una professionista d'acciaio, insomma, ma chi più ne metta, insomma, era di tutto di più, lo spot in realtà della Rai. E poi era M come montaggiardario, perché lei, come Venditti, Renato Zero, insomma, no, faceva interminabili partite a carte anche con loro a Porto Santo Stefano, dove è rimasta una bellissima villa che insomma ci sono poi contesi, eccetera. N come normale, perché lei si faceva baluardo, no, in qualche modo, di essere una persona più che un personaggio, e dichiarava di pagare regolarmente le tasse in Italia e in Spagna, perché non, diceva, non ti puoi comprare la Nutella con i soldi dei contribuenti.
0: Fossero di personaggi così in più anche oggi, effettivamente.
1: Infatti, ma no, non se ne trovano, protetti dal WWF in estinzione. Dunque, A come ombelico, perché diceva piaceva moltissimo, perché era la bolognese, e quindi insomma è più come programmi, diceva che bisognava continuare sempre a lavorare con il cuore e non decidere di fare tutto a tavolino, anche se lei invece in questo, insomma, come dire, tra il dire e il fare c'era di mezzo il mare, c'era di mezzo invece uno studio costante. Qui come quiz. Ti ricordi sempre il se fosse, i fagioli nel barattolo?
0: I fagioli mi ricordo tantissimo anch'io, cioè questo famoso barattolo ha fatto storia veramente. Nel mezzogiorno, che poi non esistevano tante cose, cioè in pratica è stata forse lei una delle prime a inventarsi insieme a tutti i suoi autori questo angolino, che ha avuto un successo pazzesco.
1: Sì, hai ragione, sì, infatti. È stata la prima a fare tantissime cose. Poi per esempio R come rumore, insomma la suoniamo ancora oggi. Oggi, quindi quella veramente fa davvero tanto rumore, è sempre attuale. S come sogni, lei diceva che regalava comunque sogni, perché bisognava continuare sempre a sperare, a sognare, a rincorrere dei desideri anche a volte realizzabili, perché lei era l'esempio della donna che aveva realizzato il suo sogno di quando era piccola, quindi insomma, come dire, era una prova provata che volere è potere. Di come in realtà la televisione, insomma,
0: per
1: no?
0: Forza, perché per forza.
1: Come dire, e poi il resto è muto, perché la televisione l'ha scritta lei. U come unica, perché è stata appunto capace di essere autenticamente popolare, ha lavorato duro con questa voglia di fare,
0: giusto,
1: ha girato il mondo, insomma, quindi grande, grandissima, anche se non aveva in realtà i tratti della diva, no? Perché comunque non ce li aveva, a guardarla bene. V come vestiti, in qualche modo si è costruita questo personaggio che noi ancora ad oggi non possiamo più smontare, perché i fianchi ampi, le gambe non perfettissimi, quella bocca che diceva leggermente larga, questa statura che era anche un po' piccolina, no? Un po' anche di sproporzione tra i fianchi e il punto vita, che era molto più piccolo del previsto, e hanno fatto sì che tutti i costumisti arrivassero al suo cospetto per poterla vestire, perché era capace di, come dire, veramente di dare tridimensionalità a tutto quello che si metteva addosso. E poi Z come zapping, sì, perché lei aveva voglia di guardare tutto e voleva sempre prendere spunto da approfondimenti politici su Rai 2, tipo Porta a Porta, poi guardava Report, e poi guardava per esempio, che ti posso dire, anche per esempio dei film vecchi, dei film che facevano parte proprio della propria memoria familiare. E poi dovete leggere il libro, perché insomma, esatto, è pieno di curiosità. Insomma, sì. No, ma poi io in realtà l'ho rivista, le ho consegnato il libro in questione, che lei ha autorizzato. Quindi le informazioni all'interno sono rigorosamente vere. Cioè, nel senso che il libro è uscito, io non ho avuto problemi e dormo tranquilla.
0: Ma la prima edizione quando è stata del libro, quindi?
1: La prima edizione è stata negli anni 2013.
0: Insomma, 2013. Quando è scomparso, poi ci ha veramente lasciato un vuoto incredibile, che ancora appunto tutto quello che hai raccontato e che troverete nel libro, un vuoto di quelli che è difficilissimo colmare, perché hai detto proprio poco fa, non era perfetta, ma era era il perfetto personaggio che agli italiani piace, e costruire un personaggio imperfetto che piace, penso che soltanto lei sia stata capace di farlo, perché gli altri cercano troppo la perfezione, troppo le icone commerciali, non commerciali, quindi lei invece era al di fuori di queste cose in un momento in cui non esistevano queste cose, per cui credo che per quello rimarrà decisamente eterna, anche se ho avuto l'impressione, dimmi se sbaglio, che però dopo che lei è scomparsa a tanti altri personaggi è stato dedicato tanto spazio, lei sembra che ne abbia avuti pochi, centellinati qua e là, ma sembra quasi che non si sia voluto parlare troppo di lei, e questa non so se è una cosa voluta magari da lei stessa, un suo volere, oppure semplicemente forse nell'indifferenza di una società di oggi anche televisiva, che bada ad altre cose, ai numeri piuttosto che alle persone, al cervello e al cuore delle persone, forse per quello secondo te è stata un po' così, no, ho avuto questa impressione, poi dimmi se sbaglio.
1: In realtà ci sono dei tempi a volte per omaggiare i miti, nel senso quando si dedicano piazze, quando si dedicano diciamo monumenti, giusto quella che è un po' sdirazzato è per la Callas adesso, dove diciamo delle regole stanno contravvenendo alle regole, ecco, la mettiamo in questo modo, perché delle tempistiche stanno saltando con piazze, monumenti eccetera a lei dedicati. Diciamo che la televisione tende a dimenticare molto facilmente, quindi quindi insomma per miti anche come Alberto Sordi, ma altri personaggi grandissimi, insomma, no? Nel momento in cui scompaiono si ricordano, ci sono speciali, ci sono momenti commemorativi importanti, ci sono una serie di come posso dire puzzle, no? Televisivi o radiofonici o musicali che o tutto di tutto di più, che insomma gli rende omaggio. In realtà di lei si parla ancora in modo molto trasversale, soprattutto per quanto riguarda la musica, ecco, pur non essendo stata una cantante che ha vinto il Sanremo
0: è più facile ascoltare la sua musica che non rivedere dei suoi video, forse per questo, però meno male, diciamo così, meno male che Roberta almeno ha pensato già in un momento in cui lei era ancora lì, lei l'ha vissuta, era vera, la poteva toccare, gli ha fatto leggere il libro e lei ha detto sì dai ok pubblicato perché mi hai rotto le scatole con questo libro, e alla fin fine Roberta Maresci
1: non l'ha voluto. No, quando è uscito, ma credimi, quando è uscito non l'ha voluto, non l'ha voluto neanche leggere. Io gliel'ho dato, ma non l'ha voluto leggere, perché appunto era così superstiziosa che diceva: ma come? Un libro su di me quando non sono ancora morta? È come se me la curassi la morte, mi diceva. Mi guardava anche con occhio un po' strano, insomma, diciamo che non mi guardava molto bene, ecco, dopo. Prima sì, nel senso che ho raccolto tante informazioni che la riguardano, diciamo, frequentandola normalmente, ma anche se non eravamo amiche, assolutamente, però io la vedevo come persona e come personaggio. Poi una serie di informazioni me le sono ricordate, non le sono andata a ritrovare diciamo sui i giornali che erano usciti che la ricordavano, perché avevo un ricordo personale ed era molto del dietro le quinte, anzi soprattutto del dietro le quinte appunto, però adesso devo dire che mi fa sorridere, ecco, quel momento, perché è un momento reale che c'è stato, anche di una persona che in qualche modo ha manifestato una sua normalità anche in quel contesto.
0: Beh, allora vi diciamo
1: è stata una di noi.
0: Sì, vi diciamo semplicemente di andare a cercare su qualsiasi in qualsiasi libreria o anche online, perché ormai i libri si possono acquistare anche online da un bel po' di tempo. Roberta Maresci, Raffaella Carrà. Cara Roberta, grazie ancora per questa chiacchierata e alla prossima.
1: Grazie a te.
0: Noi andiamo avanti e racconteremo ancora storie di musica, questa volta storie di musica rock, con un altro libro e un altro autore. Fra pochissimo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:02.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole, pillole, pillole, pillole.
0: All'interno di Pillole, come sapete, nella seconda ora e quindi nella terza e quarta parte, ci occupiamo sempre di musica in un modo o nell'altro. O la racconto io o me la faccio raccontare da chi, per esempio, scrive dei libri sulla musica. Allora attenzione, perché il signore che stiamo per sentire ne ha scritti ben due. Cominceremo dal primo libro, che si intitola I 100 migliori dischi hard rock, l'epoca d'oro, e parliamo dal 1968 al 1979. Con noi c'è Gianni Della Cioppa, che saluto. Gianni, benvenuto su Giornale Radio.
4: Ciao, ciao Roberto, grazie. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Un piacere essere qui con voi.
0: Allora, prima di iniziare un po' di storia, ovviamente non possiamo sentirle tutte, raccontare tutte 100 le canzoni. Cercheremo di incuriosirvi, perché è un libro che trovate naturalmente per la Tsunami Edizioni. Andate sul sito della Tsunami Edizioni, trovate questi due bellissimi libri da acquistare se amate la musica, assolutamente. Ma cominciamo col capire chi è Gianni Della Cioppa, perché io vedo nelle tue note biografiche che hai iniziato a scrivere di musica, parliamo della fine degli anni 80, quindi comunque sono tantissimi anni che tu scrivi, indaghi, racconti storie che riguardano il mondo della musica.
4: Ma sì, guarda, diciamo, la passione per la musica è nata proprio da bambino, non posso dire bugie, cioè proprio dall'infanzia. Dopo è cresciuta, ho suonato ovviamente a livello dilettantistico, mi sono imbattuto in quel meraviglioso mondo nei primi anni 80 delle fanzine, capito, questi giornalini ciclostilati dove già diciamo raccontavo le mie storie, facevo le recensioni di dischi. E poi nell'89 arrivò questa meravigliosa chiamata di questo quindicinale a tiratura nazionale che vendeva moltissimo, era importante, che era Metal Shock, e da lì è iniziato tutto. Poi è stato, diciamo, un fiorire di collaborazioni, di libri. Adesso noi nello specifico parliamo di questo, ma insomma in totale ne ho fatti una decina. Chiaramente questo mi ha permesso di poter fare quello che amo, anche se poi l'ho sempre vissuto non tanto come una professione, ma proprio come un amore, una passione, ecco.
0: E beh, questo ti capisco, come nel mio caso anche il fatto di lavorare in radio, prima era una passione, prima radio libere negli anni 70, e poi ci si andava per giocare quasi, ma poi la passione ha preso il sopravvento, è diventato anche un lavoro, quindi ti capisco benissimo. Poi come te anch'io suono da tantissimi anni, per cui insomma anche l'hard rock, o comunque il rock in generale, che qualcuno diceva il rock non morirà mai, anzi rock and roll can never die, diceva, se non sbaglio, Neil Young.
4: Certo.
0: Ma però insomma è una musica che quando inizi a conoscere, inizi ad ascoltarla, ti entra dentro, cioè fa parte, diventa parte del tuo DNA. E tu sei cresciuto quindi anche tu con questo, immagino con queste canzoni, quelle che poi tu racconti anche nel tuo libro, nei tuoi libri.
4: Ma sì, guarda Roberto, in realtà io, iniziando negli anni 70 da ascoltatore, sulla spinta di un mio zio che aveva solo 5 anni più di me, quindi capisci, io ero un bambino di 12 anni, lui ne aveva 15, 16, 17, e quindi eravamo, io lo vedevo come un fratello maggiore. Però in quegli anni lì non era peccato ascoltare tutto, quindi lui mi passava, capito, le cassettine dei cantautori, poi il rock duro, poi il progressivo italiano, quindi diciamo che sono cresciuto con un ventaglio ampio, e io lo ritengo una cosa molto fortunata, insomma una dote, se mi posso permettere. Poi negli anni mi sono specializzato nell'hard rock heavy metal, va bene, lo accetto, mi sta bene avere questa etichetta qui, però ascolto un po' di tutto, insomma, ecco. Però diciamo nel mondo rock mi ci trovo meglio, ecco, questo è un fatto.
0: Ci nuoti benissimo nel mondo rock, e noi cominciamo a farci una bella nuotata, perché cominciamo subito a entrare nel vivo del tuo libro, perché abbiamo preso alcuni brani, abbiamo scelto alcuni brani insieme che ci fanno fare un piccolo percorso iniziale che parte appunto dal 69, arriva poi, come abbiamo detto, fino al 1979 per quanto riguarda questo primo libro. E iniziamo con un brano che qualcuno si ricorderà, almeno io me lo ricordo, anche perché il film mi era piaciuto tantissimo, e nel film Easy Rider c'era nella colonna sonora, che era stupenda, c'era anche questo pezzo bellissimo che tanto con il mio gruppo facciamo anche, e ci divertiamo molto a farlo, che è Born to be Wild degli Steppenwolf. Ascoltiamolo.

0: Steppenwolf, Born to be Wild. Vi dico già subito e mi spiace per diciamo così quelli i puristi di questi brani o di questa musica, non riusciremo ad ascoltare, ve lo dico già subito, i pezzi per intero, perché molti sono anche piuttosto lunghi, ma comunque diciamo che diventa un po' un trade union tra le nostre chiacchierate il fatto di ascoltare anche quello di cui lui parla nel libro. Sto parlando ovviamente di Giovanni Della Chop con il libro I 100 migliori dischi hard rock dal 68 al 79, l'epoca d'oro, e cominciamo, caro Giovanni, proprio da questo che abbiamo appena ascoltato per intraprendere questo viaggio. Steppenwolf.
1: Gli Steppenwolf, Roberto. Allora, innanzitutto devono la loro fama appunto a questo brano, perché vennero inseriti nella colonna sonora del film Easy Rider, che poi è un film spacca generazioni, capisci? Quindi parliamo proprio di un documento storico meraviglioso, e la colonna sonora ha fatto un grande successo. Oltretutto, parentesi così, io sono anche un collezionista di colonne sonore, quindi insomma anche questa ce l'ho in più versioni. E gli Steppenwolf, allora, c'è questo gruppo che ha la particolarità, tra le altre cose, di avere un cantante tedesco, pensa, quindi per quanto loro sono diventati famosi con questa canzone, che poi ovviamente è un gruppo che però ha fatto decine di dischi, attenzione, anche sì, se sì, poi sì, sì, in molti li ricordano solo per questo brano qui, però questo pezzo qui ha la particolarità, che loro sono un gruppo canadese statunitense, ha la particolarità di contenere per la prima volta in un testo di una canzone la definizione heavy metal, anzi nello specifico heavy metal thunder, che poi Saxon anni dopo ci intitoleranno proprio una canzone heavy metal thunder. Quindi diciamo che anche in qualche modo sono diventati i progenitori dell'heavy metal, anche perché gli hanno dato una definizione. Non erano particolarmente duri, ok? Il loro disco più famoso è Monsters del 71, erano un gruppo diciamo rock, se vogliamo dire, con delle venature hard, però sicuramente sono tra quelli che per primi hanno dato un'idea di quello che poi sarebbe diventato l'hard rock, soprattutto dal vivo. In studio magari erano un pochino più leggeri e asciutti, ma c'è questa particolarità appunto del cantante tedesco che poi si trasferisce, quindi insomma avevano tanti elementi. La canzone insomma Born to be Wild è un inno di tutti i bikers, i motociclisti, vero, capito? Questo senso della libertà, di poter girare, e che nel film Easy Rider è molto presente questa filosofia e questo modo di vivere. In quel momento scegliere di fare quella vita lì su una moto, spostandosi da un posto all'altro, era un atto di ribellione gigantesco, ecco. Quindi dopo la band ha avuto anche varie frazioni, perché Johnny Cale, il cantante, è diventato anche Johnny Cale Steppenwolf per questione di diritti, però per quanto loro abbiano fatto verranno ricordati sicuramente per questo pezzo.
0: Vabbè, voglio dire, hai detto poco, comunque anche il film è un cult movie, voglio dire, quindi ma magari ci fossero tanti gruppi che vengono ricordati anche fosse per un solo brano, che però è diventato un pezzo di storia. Ma attenzione, perché qui parliamo di un pezzo di storia non solo della musica ma anche del mondo chitarristico, perché se dovessimo fare un elenco dei chitarristi che si sono ispirati a lui, penso che non finiremmo mai, perché ancora oggi ci sono chitarristi che lo ascoltano e che prendono spunto da quello che lui faceva e che quasi si è inventato sulla chitarra. Jimi Hendrix, ragazzi, Jimi Hendrix. Caro Gianni, io direi di come abbiamo fatto prima, lo ascoltiamo e poi vediamo, certo, un po' che cosa ci racconti tu tratto dal tuo libro, Voodoo Child.

0: Beh, qui basta ascoltarlo, ci sarebbe da fare una trasmissione apposta. Io l'avevo fatta, avevo dedicato infatti una parte di questo nostro appuntamento proprio a un grande personaggio come Jimi Hendrix. Ma insomma, tra le tante cose che ci sono da dire, questo brano ovviamente è un brano di quelli, una pietra miliare sicuramente tra i tanti successi che lui comunque ci ha regalato, ma è uno di quelli forse che lo fanno riconoscere di più. Sei d'accordo? Hai scritto anche tu una cosa simile sulle pagine dedicate a lui.
1: Assolutamente, Roberto, anche perché poi, come dire, quando si deve scegliere un brano in una selezione così ristretta come facciamo noi, perché ci sarebbe, come dicevi prima, tantissime cose da raccontare, è inevitabile andare a prendere i brani un po' più significativi e iconici, come si ama dire in questi tempi, no? Però Voodoo Child, insomma, è un pezzo grandioso, ma è Jimi Hendrix, in un libro che parla di hard rock, l'ho segnalato, ma ovviamente dandogli grande rilevanza. Ma se avessimo scritto un libro sul blues, comunque Jimi Hendrix l'avremmo dovuto mettere. Parlando di The Power Trio, lo dovevamo mettere ugualmente. Cioè, è un musicista. Se avessimo fatto un libro sulla classifica dei migliori chitarristi rock, Jimi Hendrix probabilmente era sul podio. Quindi Jimi Hendrix è ovunque. Quando c'è la parola rock, Jimi Hendrix deve esserci. La cosa incredibile è che lo pensano tutti, ma questo è pazzesco, tutti i musicisti, anche quelli più giovani che si avvicinano a questo mondo, sì, e che fanno successo, se tu li senti parlare, Jimi Hendrix viene fuori, anche se sono ragazzi che hanno 20-30 anni, capisci? Quindi è veramente, ha lasciato una testimonianza, un'eredità che secondo me fino in fondo non la conosciamo ancora, e non parlo solo di tecnica, ma anche di, come dire, segreti di registrazione, trucchetti per muoversi facendo delle cose innovative. Io vedo che chi è un esperto di chitarra, quando parla di Hendrix, dice: non è stato ancora detto tutto, non è stato ancora scoperto tutto. Infatti, oltretutto è uno che ha una produzione limitata, alla fine ha fatto realmente 3 dischi, poi c'è una marea di postumi, sì, perché aveva tantissime cassette, poi sai, c'è questa leggenda meravigliosa che esistono delle session fatte ma mai testimoniate su nastro di un pomeriggio trascorso con Miles Davis. Mamma, io mi immagino cosa può essere successo quel pomeriggio lì, ecco, capisci? Quindi va bene,
0: pazzesco, ecco. Pazzesco.
1: Jimmy è lui, è il più grande, punto. Dopo qualsiasi canzone prendiamo, alla fine è un punto fermo su quella che è la storia del rock.
0: Giusto,
1: questo è
0: giusto.
1: Il mio pensiero.
0: Ma chi ama il rock, qui siamo quasi arriviamo anche alla fine di questa prima parte, però c'è tempo di ascoltarci non tutta per intero, anche se io ascolterei tutto l'album per intero. Parlo di Vola Lotta Love, un gruppo, anche questo, parli di rock e viene fuori questo nome, anche se magari molti secondo me ancora non li conoscono così bene, anche loro sono da conoscere, da imparare a conoscere. Intanto noi ve li facciamo ascoltare, poi con Gianni ne parliamo. Si chiamano Led Zeppelin, Vola Lotta Love.

0: All'interno di Pillole qui su Giornale Radio stiamo facendo una bella chiacchierata con Gianni della Chop. I 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro di questo genere musicale, e con lui stiamo cercando di fare un piccolo percorso, perché voglio dire, sono 100 i pezzi nel libro, non possiamo parlare di tutti, ma in parte ne parleremo questa volta in questa oretta che stiamo passando insieme, e forse faremo anche una seconda puntata. Per il momento ci siamo goduti alla stragrande Led Zeppelin, Vola Lotta Love. Gianni, a te la parola.
1: Il più grande di tutti, punto, potremmo chiuderla qui. Ma non lo dico io, lo dice la storia, non lo dico, cioè io lo penso ovviamente. Quello che diciamo di cui sono orgoglioso è perché io li ho difesi anche in quegli anni 80 dove i Led Zeppelin erano stati un po' dimenticati, perché negli anni 80, sai, c'era un suono un po' più pulito, sì, al di là, sì, sì, ma anche nello stesso rock, capisci? Anche al di là che poi c'era stato il synth pop e tanti suoni comunque interessanti, ma che avevano un po' messo nelle retrovie le Zeppelin. Io invece li ho sempre difesi, e quando ho cominciato a uscire un po' i Guns N' Roses, quindi questo street metal, street rock, oppure a seguire il grunge, in tantissimi, oltre ai Black Sabbath, hanno cominciato a rinominare i Led Zeppelin, e allora anche la critica, che aveva un po' seguito l'onda di questi nuovi suoni anni 80, si è dovuta ricredere e dire: allora sono effettivamente grandi. Se un ragazzino di 18 anni oggi, di una band sciolta nell'80, la ritira fuori e la pone su un altare. E io li ho sempre considerati immensi, giganteschi, hanno veramente fatto tutto. È una band che ha affrontato il rock in tutte le sue sfumature, nel folk, ha messo la tradizione britannica, le ballate, capito, irlandesi, ha anticipato l'heavy metal, per me anche il grunge, hanno messo dentro il funky. Erano tecnici ma non virtuosi, che sono due cose diverse. Un cantante fenomenale, in più avevano anche comunque una bellissima immagine, un batterista che ha fatto scuola, John Bonham, un taciturno bassista come John Paul Jones, che però ha insegnato a tutti, e Jimmy Page, chitarrista fenomenale. A distanza di 40 anni ancora ne parliamo in termini di geni.
0: Beh, il mio invito invece è non solo di dare un'occhiata, comunque, perché ve lo ridirò, ve lo segnalerò ancora tantissime altre volte questo libro, anzi due libri, perché poi ne parleremo anche dell'altro più avanti, di Gianni della Cioppa. Ma vi invito, visto che adesso c'è la possibilità, anche sono solo con un programmino come Spotify, perché non usarlo anche per andare a ripescare queste cose e sentire, anche per curiosità, parlano delle Zeppelin, non l'ho mai sentite, andiamo a sentire, perché poi c'è sempre, non so, i brani più famosi vengono messi nelle liste, provate a sentirli, perché secondo me poi con le cuffiette non vi perdete niente e cogliete tutte le sfumature di questi ragazzi, che erano veramente favolosi. Tu parlavi di anche tutti bravi, io essendo chitarrista io adoravo il modo di suonare, gli assoli appunto un po' sporchi, non certamente virtuosi, di Jimmy Page, ma ragazzi, lasciava il segno e ti emozionava per come tirava fuori quelle note
1: totalmente
0: sporche, magari anche quasi sgraffiate, però caspita, è quella la passione, è quello l'anima secondo me del rock.
1: Certo, sì, guarda, ho già detto tutto, mi ripeto, per me sono i più grandi, ok? E parliamo di uno che a casa ha 20.000 dischi, ok? Quindi diciamo è il parere comunque singolo mio, però penso di poter avere un ventaglio di ascolti,
0: sì, sì.
1: Dove nel tempo sono quelli che hanno resistito di più. Se mi permetti di dire, Roberto, dico, sì, che il libro è uscito per gli amici di Tsunami nel 2016, è invecchiato bene perché comunque continua, diciamo, ad avere goccia a goccia delle buone vendite, e le recensioni al tempo furono fantastiche, ma anche chi lo scopre dopo dice che comunque è una discografia base di un'epoca, quindi parliamo degli anni 70,
0: infatti.
1: Che ha senso, perché me l'hanno detto anche musicisti importanti, anche stranieri, quando l'hanno sfogliato, che magari io nel fare le interviste l'ho portato così un po' come documento, e quindi anche solo nel leggere i nomi senza capirne i contenuti, e hanno detto sì, hai messo, diciamo, i nomi importanti, ma anche qualche nome di culto che però nel tempo gli è stato riconosciuto importanza, perché sai, non tutto viene colto al momento, ci sono alcuni nomi che si scopre che 30 anni dopo una generazione di musicisti li va a scoprire e dice: però questi al tempo non fecero successo, ma sono famosi, cioè hanno comunque lasciato il segno, ecco.
0: Giusto.
1: Giusto.
0: In questa prima parte abbiamo così forse parlato appunto di gruppi e nomi famosissimi, ma ce ne sono tanti altri, e forse nella seconda parte, perché fra poco torneremo ovviamente qui all'interno di Pillole, andremo a pescare qualche gruppo che forse qualcuno ha sentito nominare ma non si ricorda, oppure non ha mai magari comprato un album di questi signori. Ne parleremo fra pochissimo, quindi rimanete con noi qui su Giornale Radio, perché Pillole, pochi minuti e ritorna.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: È 1:28.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Pillole.
0: Rieccoci insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, prosegue Pillole, siamo già nella quarta e ultima parte, dove sapete che nell'ultima ora ci occupiamo sempre e comunque di musica in un modo o nell'altro, e questa volta abbiamo con un ospite Gianni Della Cioppa con un libro particolare, uno perché non è il solo che ha scritto, ma su questo libro che parla dei 100 migliori brani rock di un'epoca che va dal 68 al 79, 1968-1979, meglio specificare anche il secolo, si parla di 100 brani che noi non possiamo ascoltare tutti, ma con Gianni stiamo un po' raccontando, facendo un piccolo percorso, iniziato con Steppenwolf, proseguito con Jimi Hendrix e chiuso nel mezz'ora precedente con Led Zeppelin. Adesso attenzione, perché andiamo a pescare un altro gruppo fra poco e faremo anche dei collegamenti. Intanto di nuovo ben ritrovato Gianni, tanto ti ho lasciato un attimo prendere un caffettino, ma ritorniamo al lavoro, diciamo così, perché dobbiamo raccontare certo. Un po' di storia. Abbiamo scelto di ascoltare i New York Dolls, li ascolteremo fra poco, ma vuoi già dirci qualcosa su questo gruppo che secondo me non tanti conoscono?
1: Ma guarda, mi sono permesso di suggerirtelo, no? Quando ci siamo un po' organizzati l'incontro, pur consapevole che non siano così famosi, perché in realtà sono un gruppo poi amatissimo, che ha avuto tantissime motivi di essere poi rivalutato. Innanzitutto sono stati il primo in qualche modo gruppo americano glam vero, quindi truccati da donne, parrucche, lacca, che poi saranno i progenitori sia del punk, attenzione, quindi la scuola americana, Ramones, perché venivano proprio giustamente da New York e suonavano nei bassi fondi, capito, questi locali per prostitute, travestiti, dove girava un sacco di droga, di alcol, proprio erano realmente rock la loro vita. Infatti si sono disintegrati dopo due dischi, verrebbe quasi da dire uno, perché il secondo arrivò al traino, poi lasciando tante spore con i loro singoli musicisti di discografie insomma interrotte, riprese, ma anche attenzione poi di un po' di tutto la scuola glam, e quindi quello che poi stava succedendo dall'altra parte dell'oceano in Inghilterra con David Bowie, i Sweet, gli Slade, Mark Bolan, i T-Rex, insomma, quindi hanno veramente influenzato tantissimi musicisti, e quindi proprio facendo nascere dei filoni nuovi e in realtà raccogliendo pochissimo in termini sia di notorietà che di denaro, venendo rivalutati poi negli anni. Basta prendere la copertina, invito gli ascoltatori a farlo, del primo album omonimo New York Dolls, dove si vede che sono vestite che sembrano delle battone di strada, ma comunque con una certa classe, ed è una copertina del 73, di una provocazione gigantesca, insomma.
0: E allora noi cerchiamo di provocare la vostra curiosità, ci ascoltiamo dei New York Dolls, Personality Crisis.

0: Percorso che stiamo facendo con Gianni Della Cioppa, autore del libro di cui stiamo parlando, e non sarà l'unica occasione perché ci siamo già detti che ci rincontreremo, perché ci sono tante cose da raccontare. Mi piace comunque così incuriosirvi al punto di comprare questo e non solo questo libro, che parla del rock, dell'hard rock, quindi la musica che non morirà mai e che ha fatto la storia e che ancora oggi, l'abbiamo detto più volte prima, ancora oggi praticamente molti artisti, anche giovanissimi, si riferiscono oppure hanno ascoltato e si rifanno a personaggi che hanno vissuto proprio in quell'epoca, che tu giustamente, Gianni, dici l'epoca d'oro. Abbiamo parlato dei New York Dolls, Personality Crisis, che abbiamo appena ascoltato, ma proseguendo nel percorso, qui si incontra un altro gruppo con il leader che, come tanti personaggi, si è messo a fare anche un po' di televisione, cose varie, insomma, famoso oggi per altre cose, non per la musica forse, ma però parliamo del periodo invece in cui cantava nei Black Sabbath. E raccontiamo i Black Sabbath, perché il brano che poi ascolteremo è forse il loro, come si potrebbe dire, il loro emblema, la loro etichetta, era proprio il brano che li identificava forse.
1: Guarda, qui ti sorprendo, perché è un brano assolutamente fondamentale della loro storia e discografia. Parliamo di un gruppo nato in Inghilterra negli anni 70, ma è estratto dal loro quinto album, perché sai, ho voluto dire, attenzione, i Black Sabbath non sono solo Black Sabbath, Paranoid, tutti quei brani insomma che hanno fatto, sì, un po' da, sì, colonna, sì, sì. Qui siamo nel 73, è il loro quinto album, ma è un brano clamoroso, infatti moltissimi quando stilano, diciamo, delle classifiche dei brani migliori dei Black Sabbath poi questo lo mettono, e quindi ho voluto prendermi un po' una licenza poetica, dire va bene, non segnalo i Black Sabbath degli inizi, che erano assolutamente rivoluzionari, ma i Black Sabbath già maturi, consapevoli del, come dire, del loro successo, della loro anche importanza nel panorama rock e hard rock di quegli anni lì. Perché è un disco sottovalutato, e il quinto album viene quasi sempre messo nelle retrovie, per me è un disco bellissimo, anche altri titoli fantastici tipo, sì, Sabra Cadabra, e questo Sabbath Bloody Sabbath è un pezzo clamoroso.
0: E allora ce lo ascoltiamo.

0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è l'appuntamento di Pillole. Abbiamo appena ascoltato i Black Sabbath e proseguiamo con la chiacchierata insieme a Gianni Della Cioppa. Prima parlavamo dei New York Dolls che insomma cercavano di esprimersi anche proprio visivamente, ma credo che anche i Black Sabbath, anche soltanto a partire dal nome, che comunque è un nome, voglio dire, forte, se pensiamo anche all'epoca, cioè non è un nome di un gruppo normalissimo che ispira, non lo so, i Figli dei Fiori. Qui insomma Black Sabbath,
1: certo.
0: Una sì, messa sì. Nera, una cosa, quindi già il nome ispirava qualcosa di diverso e di più, come si potrebbe, più duro del rock, non so.
1: Ma non è assolutamente così. Intanto il nome venne scelto da un film horror di quel periodo lì, proprio Black Sabbath, e adesso nello specifico non ricordo come venne tradotto in Italia, ma insomma i ragazzi che ci ascoltano, le persone che ci ascoltano, in un secondo attraverso internet
0: lo potranno
1: scoprire. E sì, hai ragione perfettamente, Roberto, perché loro sono i progenitori del doom, quel suono molto cadenzato e proprio tombale, molto terroso, quindi riff rallentati, suoni potentissimi. Tony Iommi, il chitarrista, aveva proprio, come dire, il suono come base, era un bravissimo anche solista, attenzione, però quello che ha trasmesso è lasciato proprio, e tuttora fa, perché insomma ogni tanto ci lascia ancora dei brani, delle ospitate qua in giro, o semplicemente quando suona dal vivo, quando suonava con i Black Sabbath, è proprio il suono potente. E i testi, sì, i testi arrivavano proprio da quel mondo lì, un po' magico, ma sai, anche con una punta di ingenuità e forse anche un po' di non essere consapevoli
0: anche
1: di quello che si andava a raccontare. Ah, okay. Ecco, attenzione, perché avevano questa immagine un po' tetra, scura, erano sempre vestiti di nero, ma io sono sicuro, ma poi le varie, come dire, biografie sia dei singoli musicisti che dei giornalisti o anche interviste dell'epoca documentano un gruppo che insomma alla fine voleva divertirsi, purtroppo come molti dell'epoca si sballava spesso, ma che non era, come dire, così intenzionato ad esplorare davvero la parte oscura della vita, il mistero, il satanismo, cose che magari sono successe nei decenni successivi anche con, diciamo, delle modalità anche particolarmente pericolose. Lo raccontavano, se mi permetti, un po' con un tono fumettistico e cinematografico.
0: Sì, sì, sì. Ecco. Diciamo, è stata detto un po' una scelta stilistica, diciamo così, senza,
1: esatto,
0: nulla ferire.
1: Detto questo, era comunque affascinante, su questo non c'è dubbio. Per noi ragazzini vedere questi dischi, capito, con queste immagini tetre e queste copertine così, sicuramente insomma scatenava un certo fascino. Ecco, stiamo parlando comunque di 50 anni fa, ecco.
0: Giusto.
1: Quindi avevamo tutta un'altra modalità di vedere le immagini. È chiaro che una copertina dei Black Sabbath 15 anni di oggi probabilmente non provoca nulla, perché avrà visto mille altre immagini più come dire sataniche, pericolose, oscure, ecco.
0: Invece, tornando al puro rock, anche però in questo caso diciamo torniamo al rock dove c'è anche un po' di esibizionismo, un po' come, tornando indietro ai New York Dolls, avevano già fatto questi ragazzi, perché arriviamo a uno dei tanti gruppi di quegli anni che tu citi ovviamente nel tuo libro, che sono i Kiss e il brano Detroit Rock City. Io direi di ascoltarlo e poi parliamo anche di questi ragazzi.

0: Kiss con Detroit Rock City qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Stiamo chiacchierando con Gianni Della Cioppa e ovviamente tutto quello che vi raccontiamo è tutto sul suo libro I 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro, uscito per Tsunami Edizioni. Vi consiglio di acquistarlo. Intanto ci siamo gustati un altro pezzo di storia. I Kiss poi li conosciamo perché erano veramente non solo musicisti, anche quasi degli attori. Poi si truccavano in una maniera incredibile. Questo è stato forse uno dei loro pregi, perché li hanno resi riconoscibilissimi.
1: Guarda, hai fotografato perfettamente. Intanto, in modo inconsapevole, mi rendo conto che stiamo parlando di un altro gruppo di New York. Non era voluto, lo giuro. però, in una, diciamo, come dire, in una fotografia degli anni 70, dei rappresentanti più significativi dell'hard rock, e Kiss non possono mancare. Quindi, perché, come hai detto, non parliamo solo di musica, di talento, di qualità. Anzi, devo dire che agli inizi, e anzi in generale, non sono mai diventati dei musicisti tecnici, però avevano quella dote di in tre accordi catturare il pubblico, e poi questa magia dei costumi, perché lì è tutto merito di Gene Simmons, il bassista Demone, che era innamorato dei fumetti e dei supereroi del cinema horror, e lui diceva, da ragazzo, con una testardaggine tipica, capito, di chi vuole arrivare, diceva: io unisco le due cose e divento famoso. Ed era proprio il suo obiettivo, tanto che nella sua biografia, uscita ormai tanti anni fa, ma il concetto rimane lo stesso, lui dice: io voglio fare in modo che i Kiss dureranno per sempre, non ha importanza chi c'è dietro quei costumi, dietro quelle maschere, l'importante è che il nome Kiss venga tramandato. Fra 100 anni ci dovrà essere qualcuno che suonerà le nostre canzoni, e lui dice: se l'uomo sarà arrivato su Marte, le dovrà suonare anche su Marte, capisci la magia di quello che hanno creato. Quindi va al di là della musica, tanto che il gruppo, uno dei gruppi più seguiti con fanatismo, il mondo dei gadget dei Kiss è gigantesco. Addirittura ci sono le bare, le puoi comprare sul loro sito, personalizzate. Sì, sì, le bare. Sito dei Kiss, kissonline.com, trovi le bare, tra le mille altre cose. Quindi hanno creato un business grandioso. Poi è chiaro, se parliamo di musica, probabilmente le cose migliori le hanno dette negli anni 70, e dal vivo. Adesso in questo momento credo che si siano ufficialmente ritirati, poi lo scopriremo, non lo so. E io li ho visti le ultime due volte che sono passati dall'Italia, chiaramente da anni la loro scaletta è ferma, e quei 17-18 pezzi.
0: Beh, per forza, sì.
1: E stiamo parlando quasi di settantenni, quindi ci sta, a parte un paio della band un po' più giovani. Però per me è una cosa meravigliosa, capisci? Parliamo di ragazzi di New York, che già la scelta del nome è grandioso, nessuno aveva pensato, pensa, Kiss, bacio, cioè, e rappresenta tutta l'ambiguità che avevano loro, no? L'irruenza, e poi le canzoni dedicate al sesso, al divertimento. Proprio loro sono la band americana per eccellenza, cioè sesso, divertimento, però attenzione, nessun eccesso per quanto riguarda droghe e bere, e questo, su questo erano ferri rigidi, non si doveva assolutamente sgarrare. Infatti, diciamo, i due storici della sezione ritmica, Peter Criss e Sfrilli, dei chitarristi, avendo delle problematiche con le dipendenze, vennero allontanati, sono in tempi diversi, perché per loro era inconcepibile, per Paul Stanley e Gene Simmons, i due leader della band. Bisognava essere lucidi e determinati, perché il pubblico ha il diritto di avere il miglior spettacolo possibile. Questa era la loro regola. E tra fuochi, fiamme e rock and roll puro l'hanno fatto, insomma.
0: Beh, bello se sapere anche dubbio. Questo lato della musica rock, che è sempre stato invece intriso proprio di tutti anche questi lati negativi che non fanno bene in generale a nessun tipo di musica. Però bello questa cosa che si scopre di gruppi come Kiss. E devo dire che hanno fatto, poi se ci pensiamo, effettivamente lo stavi dicendo prima, il fatto che loro dicono la nostra musica verrà suonata anche su Marte, anche fra 100 anni, perché poi chiunque può esattamente truccarsi come loro e essere loro, perché comunque non presentandosi col loro vero volto, quindi chiunque può truccarsi ed essere i Kiss, quindi è come se i Kiss fossero immortali in questo modo, in un certo senso.
1: Ma è proprio quello che loro volevano. È chiaro che non erano consapevoli agli inizi, ma negli anni, raggiungendo il successo, faccio solo una postilla, 150 milioni di copie vendute, ragazzi, stiamo parlando di bazzecole, e hanno maturato questa volontà di trasformare la loro band in un marchio, in un sigillo che durerà per sempre, e il fatto di traversisti, di avere dei costumi da supereroi, diciamo, glielo permette in realtà, ecco. Infatti sono migliaia le cover band, le tribute band dei Kiss sparse nel mondo.
0: E beh, giustamente, eccoci giustamente. Qua. Guarda, sì, sì, sì. Gianni, io devo per forza chiudere qui il nostro appuntamento. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma non finisce qui perché credo che magari, ecco, facciamo così, un appuntamento fra un paio di settimane e tranquillamente torneremo a parlare ancora di questo libro, perché sono ancora tante cose da raccontare. E poi io volevo dire a tutti gli amici che ci stanno ascoltando che non c'è soltanto, non è, almeno sulla Tsunami Edizioni, per quanto riguarda questo tipo di racconto del rock, non c'è soltanto i 100 migliori dischi hard rock dal 68 al 79, l'epoca d'oro, perché poi tu ne hai fatto tempo dopo un altro, il volume 2, dove ci sono i 100 migliori dischi hard rock, ma dal 1980 al 2015, gli anni di bronzo, quindi ne abbiamo di cose da raccontare. Gianni, io penso che niente, se ti catturerò ogni volta, perché poi è carino, è bello, mi piace chiacchierare con chi sa di musica, scrive di musica, suona pure, quindi voglio dire, chi meglio
1: suonavo, però mi serve.
0: Ah, okay.
1: Però uno non smette mai, in realtà, dai, è come uno che ha suonato, è come se avesse suonato per sempre, in realtà.
0: Giusto, è come andare in bicicletta, sì. Anche se ci ritorni su dopo tanti anni riesci a pedalare lo stesso. Cosa suonavi, per curiosità?
1: Il basso, ero il bassista e mi dilettavo anche al canto quando serviva, spesso, diciamo. Però parliamo di anni 80, un mondo molto più artigianale.
0: Secondo me nella cameretta, nel tuo studio, intanto c'è lì il basso magari in un angolo, lo riprendi su e fai due giri.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Gianni, è stato veramente un piacere averti con me qui nella mia trasmissione.
1: Piacere mio.
0: E quindi ci risentiamo prossimamente. Vi rinvito ovviamente ad andare sul sito Tsunami Edizioni e trovare questi due libri. Poi ne parleremo anche più avanti, anche di altre cose. Tu hai detto che ne hai scritti una decina. Sicuramente ci sarà modo di chiacchierare ancora insieme. Intanto, il libro di cui abbiamo parlato oggi in particolare, lo ripeto, i 100 migliori dischi hard rock dal 1968 al 1979, l'epoca d'oro, scritto da Gianni Della Cioppa. Da leggere e contemporaneamente, mentre lo leggete, attaccate Spotify, quello che volete, ma ascoltateli mentre leggete magari artista per artista, che credo che sia il modo migliore per leggere questo libro. Grazie Gianni, è stato davvero un piacere, alla prossima.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo, è rock and roll.
0: E qui ci salutiamo, vi do appuntamento al prossimo weekend con una nuova puntata di Pillole, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Roberto, grazie per l'ascolto e alla prossima.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:01.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.